0: della Fiorentina, ma
1: certo.
2: Ti posso dire che a noi non c'è stato detto di non dire, ecco, sotto questo punto di vista non è che c'è una reticenza a dire qualcosa.
0: Che anche il presidente, il figliolo di commisso, non sta facendo insomma niente per far vedere che rimane.
1: Sì,
0: ma io insomma, sono sempre più convinto che Paratici non è venuto per commisso.
1: Vabbè, sai, le convinzioni e le notizie sono due cose diverse, Marco. No. Quindi un conto sono le notizie, no, un conto sono le convinzioni.
0: Però io a me da dicembre me l'avevano che si sa, da quando è arrivato Paratici.
1: Sì.
0: Mi è stato detto questa notizia.
1: Ok, poi, Marco. Ma guarda, intanto come si dice, mi riallaccio a ciò che diceva Fabio, che a noi nessuno ha chiesto di tacere. Anche perché. Non si può chiedere a un giornalista che ha in mano una notizia di tacere, perché se no non fa il giornalista.
0: No.
1: Questo è bene che lo sappia tutti, perché
0: questo presidente Hill ha fatto
1: sì, per carità, ma ti dico se uno fa il giornalista e tace davanti a una notizia, significa che non può fare questo lavoro. C'è però
0: non è un buon giornalista.
1: No, vuol dire che non fa il giornalista, fa un'altra cosa, fa il narratore, fa l'opinionista, fa il conduttore. Il giornalista è quello che se ha in mano una notizia la dà. Però prima di dare una notizia, che sia una notizia come per te, un direttore con cui parli perché ti incroci, o perché io mi confronto per sbaglio al benzinaio con un altro direttore, o trovo il cugino che lavora a Viola Parca e mi dice guarda c'è questa cosa, ci vogliono delle verifiche.
0: Vedi anche tante cose, ha visto anche il fatto di Lamptey, tra te non l'avrebbe mai fatto di fare
1: la rescissione, dici?
0: Sette nuovo Corin una vita tutto rotto.
1: Sì, ho capito quello che intendi. Quello che ti dico io è che le voci che parlano
0: sta cambiando.
1: Le voci che parlano di una potenziale messa in vendita della Fiorentina si rincorrono da mesi, quasi da anni. Nel frattempo però la Fiorentina è sempre di proprietà del commisso, voci concrete di acquisto acquirenti non ce ne sono, quindi nel momento in cui noi avremo questo tipo di notizie ne parleremo ampiamente. Se non dovessero arrivare, dovremo fare i conti col fatto che è vero che a tanti non piace l'idea di andare avanti con il commisso, ma la cronaca per il momento parla che la famiglia commisso è la proprietaria della Fiorentina. Questo è quanto.
0: Va bene, vi ringrazio.
1: Grazie a te, Marco.
0: Ciao.
1: No, che io ovviamente lo dico corroborando ciò che diceva Fabio. Cioè non è che qui si fa reticenza davanti a delle notizie che abbiamo e ci si cheta perché si ha paura di non andare a fare le conferenze stampa al Viola Park, come qualcuno pensa. Perché per fortuna, nonostante ci sia qualcuno che appella la nostra categoria come in totalità di giornalai, che è una assolutamente una professione di cui ho grande rispetto, perché gli edicolanti o giornalai fanno un altro lavoro, noi facciamo i giornalisti, nel momento in cui abbiamo delle notizie le diamo, però per dare una notizia come quella della messa in vendita della Fiorentina, oppure di uno scazzo gigante all'interno della Fiorentina, o di un addio imprevisto all'interno della Fiorentina, a me hanno insegnato nel tempo di avere non la certezza, la super certezza, perché poi il fatto che io o Fabio o Luca Calamai o Tommaso Loreto si metta in circolo una voce solo perché è una voce,
2: esatto,
1: diventa subito una notizia, e quella notizia effettivamente diventa un'arma che una o l'altra parte può utilizzare nel migliore o peggiore dei modi, e io non voglio essere l'arma di nessuno. Questo è per essere chiari nei confronti di tutti.
2: Mi è piaciuto.
1: Bene, ti ringrazio. Detto ciò, andiamo avanti con i vostri messaggi. Se volete chiamare, il numero lo sapete. Se volete scriverci, il numero lo sapete. Se volete stare con noi, il numero lo sapete. Quindi io leggo quello che avete da dire e tra poco benvenuti in conference. Visto che si parla di Luca, attaccanti similari, a questo punto propongo un attaccante, secondo me, forte, Bowie del Verona.
2: Tra l'altro, hai visto che c'era questa cosa, David Bowie,
1: no,
2: che giocava un contro.
1: Con chi?
2: Nell'ultima l'ho letta questa cosa, parlava.
1: David, chi è David? Quello dell'Udinese?
2: Sì.
1: E giocava contro Bowie? Ha giocato contro la Juve in Verona. Jonathan David
2: contro Bowie.
1: Infatti
2: l'avevo letta questa cosa. Sì. Giocavano contro.
1: Bella. Vogliamo farci un quarto di trasmissione su questa minchiata?
2: No.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: Beh, Bowie ha fatto bene, discretamente, col Verona, dai. Però
1: si può pretendere qualcosa di meglio?
2: Sì. Poi, fra l'altro, anche non necessariamente dal campionato italiano.
1: Oh, anche, ecco, prima un ascoltatore ha detto una cosa e non mi trovava d'accordo, lo stesso Ghibellino credo. Il discorso del io voglio per forza un allenatore che conosca il campionato italiano.
2: Quello sono un po' più d'accordo io invece. Sull'attaccante, ma sulle squadre
1: io, guarda,
2: un po' più fantasia, eh.
1: Io penso una cosa, che questa che la Fiorentina sta per avere, cioè l'estate che sta arrivando, è un'occasione, perché è un'occasione di, come si può dire, resettare anche un modus operandi degli anni passati e guardare al futuro come un qualcosa di nuovo. Ora, qualcosa di nuovo non vuol dire per forza dover prendere un allenatore straniero o che proviene dall'estero, però io non me la metterei questa prelusione, perché io trovo che non ci sia per forza, cioè se un allenatore è bravo, allenare oggi in Italia non è difficile come 20 anni fa. Cioè, secondo me, un allenatore straniero bravo, con i giocatori adatti al suo gioco, in Italia anzi potrebbe, come dire,
2: essere anche una novità,
1: qualcosa di positivo.
2: Cambia un po' l'orizzonte. Non so, io, allora, ci sono due aspetti a me non convincano tanto quando si parla di un allenatore straniero. Poi detto questo, se è bravo, hai ragione te. Bene, prendersi un allenatore bravo, poi il passaporto conta, il giusto.
1: Anche perché non c'è più questa cosa, sempre gli allenatori italiani sono i migliori del mondo. Lo sono!
2: Uno è quello, cioè hai il bacino di allenatori più bravi al mondo, perché poi dove vanno dimostrano di essere più bravi al mondo.
1: Un po' di rinnovamento, un po' di idee, un po' di modernità.
2: Benissimo. L'altro aspetto a me non convince è quello comunicativo. E non solo nei confronti della stampa, dei giornalisti, ma nei confronti del gruppo. È vero che ormai i gruppi di Serie A sono particolarmente abituati anche a parlare in inglese, no? Perché ovviamente ci sono tante nazionalità e quindi si cerca un territorio anche linguistico comune. Però la Fiorentina è una squadra particolarmente italiana, mi pare sia anche questa la tendenza che vuole avere la società. Vorrei un interlocutore che parla con la squadra, una guida per la squadra che, come dire, non abbia la possibilità, non abbia il rischio che il messaggio si perde anche in aspetti linguistici, ecco, solo questo.
1: Boh, io l'aspetto linguistico per me è una cosa anacronistica,
2: superabile, dici.
1: Sì, nel senso che adesso gli spettatori sono internazionali,
2: certo.
1: Che se un giocatore vuole avere un certo tipo di carriera non può permettersi di dire ma io sono italiano, quindi se te parli spagnolo non voglio nemmeno ascoltarti, e in inglese figuriamoci, visto che tra l'altro hanno tanto tempo libero i giocatori, si può dire che hanno tanto tempo libero, cioè imparare l'inglese potrebbe essere
2: però sai
1: cosa?
2: No,
1: se uno vuole, no, non è che gli si può chiedere.
2: Il loro tempo libero fanno i cacchi di pare.
1: Certo, fanno quello che gli pare. Ma se io non avessi da aggiornarmi professionalmente in quanto calciatore, forse l'inglese lo vorrei sapere, perché ambirei a fare le coppe internazionali, avere a che fare con gli arbitri, avere a che fare con gli avversari, avere a che fare con uno spogliatoio internazionale. Posso proprio per questo io non posso pretendere che tutto lo spogliatoio parli italiano. Certo, è un qualcosa che dà valore e identità allo spogliatoio stesso, e la Fiorentina, beh, da questo punto di vista è uno dei più italiani, dei più italiani che ci sono, ma a me di questo non me ne frega nulla. Io voglio un allenatore forte. Se un allenatore forte è Iraola, dice no, Iraola non lo prendo perché non parla con la annuccia corta corta, cioè, ma che vuol dire? Io voglio un allenatore forte.
2: No, ma anch'io,
1: cioè, se domani
2: anch'io
1: mi dicessero sai, ci sarebbe Klopp, però non parla italiano,
2: ma parla tedesco, parla inglese,
1: capito? Cioè, nel senso, è un limite, io non mi posso porre.
2: No, ma è chiaro, ma infatti l'allenatore forte viene prima di qualsiasi altra riflessione, cioè nel senso, l'allenatore deve essere come forte, poi dopo si vede il resto. Ti dico, io tra le due preferisco ancora l'allenatore italiano per varie motivazioni che ti ho spiegato. Poi viene il nuovo allenatore, il nuovo Klopp, benissimo, ci mancherebbe altro, non è che uno sta lì a dire, però stati sono rumorosi, poi non ci si sente bene, ti dico go e te invece tu pensi un'altra cosa, dici ma che m'ha detto?
1: No dai, non posso pensare che uno come te che vive a livello internazionale, la sportività, possa pensare che il limite è dire go.
2: Dai, fra l'altro guarda, vengo da una Final Four di Champions con due squadre turche che avevano due allenatori italiani. Quindi
1: le squadre italiane?
2: Terza e quarta.
1: Allenatori?
2: Italiani.
1: Vedi, quindi
2: italiani.
1: Potevano parlarsi tranquillamente tra di loro.
2: Sì, no, in Final Four c'erano quattro allenatori italiani.
1: Però con le turche in campo come parlavano?
2: Inglese.
1: Vedi? E c'era,
2: anche se Giovanni Guidetti, sì, che è sposato con Bartók Soy Guidetti, sa molto bene anche il turco. Capito? Turco difficile, eh?
1: Bene, però non tutti quelli
2: sai,
1: vanno
2: alle parole in turno.
1: Secondo te Ancelotti quante parole di brasiliano sapeva prima di arrivare alle
2: Ancelotti, Ancelotti.
1: E si sono fatti il problema che fosse italiano?
2: Ma infatti va benissimo, infatti, cioè, dicono, prendi Ancelotti, lo prendi Ancelotti, ma poi parlasse anche Verdano.
1: Ma è questo che sto dicendo, quindi
2: era Esperanto, scusa,
1: per me il limite ora deve essere solo della qualità dell'allenatore che prendi, cioè qui si sta passando da ascoltare degli ascoltatori, ripeto, e rispetto nella loro assoluta possibilità di parlare con noi, che pensano che possa arrivare Antonio Conte, ad altri che vogliono la conferma di Manoli, a qualcuno che continua giustamente a preferire Sarri a tanti altri. Però è chiaro che un conto è la speranza, la voglia, la fiducia, e un conto sono i fatti, e i fatti sono, o quantomeno presumibilmente i fatti sono quelli che abbiamo raccontato prima, che Paratici proverà a prendere un grande allenatore. Poi grande allenatore per noi vuol dire una cosa, magari per Paratici vuol dire un'altra, però ci starà, sono convinto che ci stia provando. Quello che so io è che ci sta provando. Detto questo, è anche logico, e non possiamo far finta che questo non esista. Lo dice sempre anche Francesco, ma lo dici spesso anche te, che va contestualizzata la ricerca della Fiorentina del proprio allenatore. La Fiorentina che cos'è? Negli ultimi 25 anni non ha vinto un trofeo, negli ultimi 17 non ha fatto la Champions, negli ultimi quanti dall'Europa League? Più di 10. In quest'anno ha iniziato facendo 0 vittorie in 15 partite, arriva da una stagione tragica dove è cambiato l'allenatore, è morto il presidente. Cioè, bisogna anche capire la nostra condizione attuale, perché sfortunatamente, perché altrimenti saremmo a giocarci la Champions tutti gli anni, la bellezza della città non ci incastra nulla con la ricerca dei giocatori, degli allenatori o dei giocatori. Qualche volta accade che un giocatore si innamori dell'idea, magari a fine carriera, di venire a giocare in una piazza come Firenze, e ci viene come De Gea, come Ribéry. Benissimo, siamo contenti di questo, ma tradire che un giocatore a fine carriera viene a fare gli ultimi 2-3 anni, 4 anni, quelli che saranno della propria carriera, e dire che Antonio Conte o Jürgen Klopp o Guardiola vengono a Firenze perché la città è bella, perché le potenzialità sono mille. Le potenzialità di Firenze sono le stesse da 100 anni, perché Firenze non è che si sia modificata tanto, a parte i cantieri che ci sono ora, perché le bellezze di Firenze vengono dal Rinascimento. Quindi la bellezza di Firenze non è che ci ha portato 20 scudetti, altrimenti saremmo tutti felici. Venezia quanti scudetti ha vinto? Eppure mi sembra che sia una città che potrebbe avere un'attrazione, insomma.
2: Ragazzi,
1: come?
2: Venezia non è una città.
1: Beh, hai capito cosa intendo? Cioè, è come il discorso di Roma. La Roma quanti scudetti ha vinto? Cioè, che discorsi sono?
2: Però sì, è un discorso che non si può fare.
1: Non si può fare. La Fiorentina cercherà un allenatore che magari, guarda, se riesce Paratici a raccontare all'allenatore che verrà un progetto talmente bello e talmente futuribile e talmente anche libero, cioè con carta bianca per fare in 2 o 3 anni quello che ha fatto l'Atalanta, il Napoli, potrà fare il Como, quello che volete, quindi entrare di diritto tra le prime 4 squadre d'Italia e provare a vincere l'Europa League, la Conference League, il campionato, la Coppa Italia, quello che volete, saranno da fare dei grandi applausi. Altrimenti dovremmo, fra virgolette, è una parola brutta, accontentarci di una idea di calcio buona da sviluppare insieme a un allenatore che deve costruire anche il proprio pedigree dentro la Fiorentina. Questo, bisogna avere coscienza di questo, perché io quando sento che la Fiorentina potrebbe prendere Conte perché cambierà proprietà, io lo dico con tutto il rispetto del caso, ma mi viene le bolle. Perché vuol dire non avere ancora bene in testa che cosa stiamo vivendo a Firenze da tanti anni a questa parte. 25 anni senza una Coppa Italia, senza una Conference, senza una Supercoppa, senza il torneo dei piccoli. 25 anni, 17 senza Champions. Oh ragazzi, ma cioè, se no si fa per ridere. Cioè, perché siamo i più belli del mondo, la tifoseria, siamo più grandi. Noi ci si può raccontare quello che ci pare. Quello che ci pare. Però io poi quando vedo, per esempio, una partita di calcio turco e vedo le tifoserie turche, dico, ma sì, nel senso, Firenze è bellissima, siamo grandi, la curva Fiesole, ci abbracciamo, sono il primo, perché ho il Marzocco tatuato su una gamba, quindi figuriamoci se non porto la mia fiorentinità in giro per il mondo. Ma ci si sta raccontando un sacco di cazzate. È la verità. E forse bisognerebbe iniziare a partire da smettere di raccontarci cazzate. Chi

0: dicono, insomma, io sogno Guardiola. Se poi invece devo rimanere, cioè, imparateci, visto che voi parlate, che comunque sia, cioè, io sto leggendo un po' e ascoltando tutte le trasmissioni che Paratici vuole portare e vuole tentare di portare un allenatore top in, a Firenze, perché no, perché non sognare, dirà che prende 20 milioni di euro l'anno, però se devo sognare con un centro sportivo come Viola Park, con una piazza da rilanciare, con, come dice, io punto sempre su quell'aspetto quando lui fece la conferenza stampa al suo arrivo, no? Rilanciare il brand di Firenze, cioè quindi non solo la Fiorentina, proprio tutto il brand di Firenze, tutto quello, la città, tutto, tutto praticamente, quindi perché no? Poi dopo se mi arriva il Reola o un altro, va bene, cioè nel senso non è che sto lì a segnalare, però in questo momento se devo sognare, lo so che magari è un nome altisonante, per l'amor del cielo, magari qualcuno mi può dire che sono grullo, però comunque sia, perché no, perché non sognare?
1: Andrea, io ti dico, guarda, con tutto il grande affetto che provo per chi giustamente ha delle ambizioni da tifoso, quindi sottolineo questo aspetto, perché anch'io ambisco ogni volta che inizio un campionato a vedere la Fiorentina vincere il campionato stesso, quindi l'ambizione del tifoso è sacra, però cioè, da parte mia, da parte di Fabio, ci deve essere un realismo, e il realismo,
0: certo.
1: Il realismo mi porta a dire che un allenatore come Pep Guardiola, che in questo momento è tra i top 3 allenatori del mondo, considerato dai più un guru fondamentalmente, ancor prima che un allenatore, per me è impossibile, ma nemmeno nel fantacalcio, ma nemmeno alla PlayStation, che Guardiola decida di venire alla Fiorentina, perché non trovo un solo motivo per cui Guardiola potrebbe interrompere una carriera che va verso l'alto da un decennio, a interrompere questo per ripartire riportando in alto un club come la Fiorentina. Se non, se fosse, che ne so, nato a Firenze, tifoso della Fiorentina, potrebbe avere l'1% in più di queste possibilità, altrimenti è proprio una cosa che non può cadere, perché è vero, no, che l'ambizione è giusta, siamo tutti d'accordo, anch'io vorrei che la prima telefonata di Paratici fosse a Guardiola, la seconda a Klopp, la terza a Ancelotti, la quarta ad Allegri, anch'io vorrei che fosse così, ma non è.
0: No, no, ma era solamente un ragionamento a fronte di, cioè quello che volevo dire, ragazzi, cioè lo so che anche per me è impossibile, ma se devo sognare, visto che sono tanti anni che non vinciamo niente,
1: se vuoi sognare in grande, certo, ma sono d'accordo su questo.
0: No, io lo dico non perché io dico ok, guarda, perché conoscendo, allora, il curriculum di Parati, ok, era la Juve, per l'amor del cielo, aveva più, che poi tra l'altro quando ha preso Ronaldo, e poi alla fine questo Ronaldo, sì, ok, ha vinto lo scudetto, l'hanno preso per vincere la Champions sostanzialmente, no? Un Pep Guardiola non viene senza Champions, questo lo so, ma se devo sognare proprio come primo nome, che era stato fatto anche per la nostra nazionale italiana, ormai siamo da una nazionale da Serie B sostanzialmente, però comunque sia, se devo sognare come primo nome è lui, poi dopo parto da lui, ok, è impossibile, dico, ma se devo sognare anche rilanciare una piazza come Firenze e anche portare tanti tifosi, quello che sia lo stadio che era in costruzione, ma rilanciare proprio il brand di Firenze, parto da lui, poi dopo, ragazzi, se mi arriva il Reola, logicamente io dico buono anche il Reola, però parto da Pep Guardiola, che è una cosa, un sogno impossibile, per poi arrivare agli altri, che poi non sono scarsi, ecco. Ora vediamo, io mi fido comunque di Paratici, ecco, questo volevo concludere,
1: sì,
0: il ragionamento.
1: Va bene,
0: Vi ascolto e vi abbraccio, e grazie. Vi abbraccio come sempre.
1: Grazie Andrea, grazie mille e buona giornata anche a te. Ripeto, l'ambizione del tifoso è quella che è la cosa più sacra che io potrei riportare dentro una trasmissione come questa. Detto ciò, bisogna sempre ragionare per realismo, e quindi Andrea lo ha spiegato, che per lui è un sogno dopo tanti

0: anni, eccetera, eccetera. Però bisogna parametrare quelle che sono le potenzialità di una piazza attualmente come quella della Fiorentina e di Firenze con la realtà del mondo che ci circonda. Perché poi se uno mi dice ma hai visto il Como dove sta arrivando? Il Como ha fatto un percorso diverso da quello che ci stiamo comunque proponendo, perché anche Fabregas era la prima volta che faceva allenatore, gli è stato fatto una squadra su misura, è un progetto a lungo termine, sono pieni di soldi, va bene, si vedrà col fair play, ma comunque non è che hanno preso Klopp in panchina o Guardiola, eppure sono ricchi e tutti applaudono, eccetera eccetera. Il Palermo del City Group non mi risulta che perché siccome c'è l'attrazione dei soldi del City Group, allora a Palermo ci va a allenare anche Ancelotti. Cioè, quindi noi bisogna cercare di renderci conto qual è la realtà attuale della Fiorentina, una squadra che ha fatto per 4 anni di fila la Conference senza vincerla, una squadra che, ripeto, da quasi 2 decenni non va in Champions, che non vince da 25 anni. Siamo ancora fermi a livello internazionale, che se fermi una persona informata sul calcio gli dici Fiorentina, ti risponde Batistuta. E questa è la realtà. Poi noi ci si può dire tutto, grandi pacche sulle spalle, com'è la Urba Fiesole, com'è il Piazzale, com'è Ponte Vecchio, ed è vero, tutto bellissimo. Però ragazzi, non è che c'è solo Firenze nel mondo, soprattutto a livello calcistico, e prima ci se ne accorge, prima si ripartirà con umiltà verso il tornare in alto. Cazzo, ma proprio noi fiorentini ci sa anche l'orgoglio, no? Di partire, diciamo, dal basso, dal popolo, dalla Repubblica Fiorentina, verso il combattimento contro tutti, contro quelli che ci assediano, eccetera. Bisogna pensare che noi deve venire qui Guardiola, deve venire qui Klopp, deve venire qui Conte. Io non lo capisco, mi viene veramente il magone a pensare che non abbiamo coscienza di quello che è l'attualità della Fiorentina.
1: Caro Guardiola, da 17 anni, va bene, allena una squadra di vertice. Da 17 anni, perché sono 4 di Barcellona più 3 di Bayern Monaco più 10 di Manchester City. È 17 anni che Guardiola aspetta questa proposta della Fiorentina.
0: Capito? Allora, ma guarda, rispetto Andrea, perché non l'ha detto con
1: non vorrei farlo passare
0: per ciò
1: lui
0: che non
1: l'ha detto,
0: è
1: un sogno. Anch'io sogno che Verstappen vada alla Haas, vinca il mondiale con la Haas. Non succederà.
0: Io non so di cosa hai parlato, ma va bene. Allora, però sono le 11:30 passate da 2 minuti, forse è arrivato il momento per ascoltarci un appuntamento che abbiamo continuato e confermato nonostante l'uscita della Fiorentina, ovvero Benvenuti in Conference, che questa settimana è dedicata al nostro Raio, come lo vorremmo
1: noi vogliamo bene entrambi l'abbiamo
0: citato, al nostro Raio, via.
2: Contraddittorio, unico, peculiare. E quanto ancora sarebbe necessario scomodare il dizionario dei sinonimi e dei contrari, perché tutto qui si ribella alla razionalità. Ci si può solo limitare a prendere atto dell'impresa in corso. La si accetta, la si vive e nulla più. Io sono Francesco Benvenuti e la puntata di oggi di Benvenuti in Conference è dedicata ad una delle 4 semifinaliste, il Rayo Vallecano. Il club di Madrid, anzi di Vallecas, che comprende i distretti di Puente de Vallecas e Villa de Vallecas, oltre 300.000 abitanti a sud della capitale spagnola, è l'espressione di un quartiere operaio e popolare unito in modo viscerale alla propria squadra di calcio. Fondato nel 1924, l'esordio del Rayo, il cui simbolo come da traduzione dallo spagnolo è appunto il fulmine in Primera División, si è verificato solo nel 1977. Anche negli anni a venire la squadra ha alternato promozioni a retrocessioni. Il punto massimo è stato a lungo il 9° posto, ottenuto nella Liga 1999-2000 con conseguente, grazie alla classifica fair play, qualificazione in Coppa UEFA. All'epoca la corsa europea degli spagnoli si fermò ai quarti per mano dell'Alaves. Oggi un ulteriore passo rispetto a quel risultato è stato compiuto con l'8° posto nella scorsa Liga e poi con la semifinale nell'attuale Conference, per un biennio comunque vada senza precedenti nella storia del club. Tutto splendente, almeno all'apparenza. E invece no, perché il presente del Rayo è cosparso di contraddizioni. Ad esempio, il campo de football de Vallecas, lo stadio da poco meno di 15.000 posti del Rayo, è l'emblema massimo dei controsensi. Inaugurato a metà degli anni 70, l'impianto non è mai stato di fatto ammodernato. Da un lato per motivi inappuntabili. Tribune gradinate sono state erette su tre dei quattro lati della struttura, visto che dietro una delle due porte svettano i palazzi adiacenti al campo e i balconi degli stessi diventano posti extra per assistere alle partite. Tra gli anni 80 e 90 l'impianto ha inoltre ospitato numerosi concerti, da Bob Dylan ai Queen fino ai Metallica, in tanti si sono esibiti a Vallecas. Uno stadio quindi iconico, ma anche terreno di discordia. Basti pensare che in un contesto in cui da anni i tifosi sono in aperto contrasto con il presidente Raúl Martín Presa, il 6 febbraio, tramite l'Associazione dei Calciatori Spagnoli, giocatori e staff tecnico del Rayo avevano pubblicato una lunghissima lettera denunciando la scarsa considerazione del club verso i tifosi, le cattive condizioni della Ciudad Deportiva e dello stadio de Vallecas, tra cui, pensate un po', la mancanza di acqua calda nelle docce in tot giorni e di pulizia, parlando di una situazione di rischio per la nostra sicurezza fisica e le condizioni di lavoro di base, così si leggeva. Il giorno dopo, peraltro, la Liga fu costretta a rinviare la gara di campionato tra Rayo e Oviedo perché il terreno di gioco di Vallecas non soddisfaceva le garanzie necessarie di sicurezza per lo svolgimento della gara. Tutto questo ha ulteriormente inasprito il rapporto tra tifosi e proprietà, con una grande protesta tenutasi nello stesso giorno dai supporter del Rayo. Sul web si sprecano le testimonianze di chi, per lavoro o per passione, ha frequentato Vallecas e documentato situazioni di incuria e sporcizia a dir poco inadeguate. Quando arriva il fischio d'inizio, però, Vallecas diventa tutt'altro. Il Rayo in questa stagione ha perso solo due partite su 17 in Liga, tra le mura amica, fermando sul pari il Real Madrid, il Barcellona, superando l'Atletico, e in Europa si è imposta in 5 delle 6 partite giocate, perdendo solo contro il Samsunspor, sconfitta peraltro ininfluente ai fini del passaggio ai quarti. Un fortino quasi inespugnabile a generare un'atmosfera unica nel suo genere. Un altro aspetto anomalo, se vogliamo, è legato alla vendita dei biglietti. I tagliandi sono acquistabili solo fisicamente presso una delle storiche taquillas dello stadio. Non esiste, insomma, una biglietteria online. Esiste solo la possibilità di mettersi in coda e aspettare il proprio turno. Tutti elementi che non dovrebbero poi tradursi in una semifinale europea, anche perché il Rayo ha la squadra più esperta della Conference, l'11 di partenza sfiora sempre, in alcuni casi supera i 30 anni di media, nell'ultimo mercato estivo ha speso appena 7 milioni in cartellini e il curriculum di ogni singolo giocatore parla chiaro e parla una lingua ben diversa rispetto ad una semifinale europea. Ma questo è il Rayo. E così contro lo Strasburgo, traggato blu, Cody, Todd Boehly, proprietario anche del Chelsea, la squadra di Nigo Perez si è imposta per 1-0 grazie al gol di Alemão. Ora il compito più difficile. Per arrivare in finale servirà un altro risultato positivo in trasferta, dove il Rayo ha fatto più fatica in questa stagione, perdendo 10 delle 18 partite disputate in Liga, anche se nell'ultimo turno di campionato ha vinto 2-0 in casa del Getafe e 2-5 in Conference. Ciò non toglie però che il Rayo si trovi a una partita di distanza dalla finale di Conference e che abbia già riscritto i confini della logica e della razionalità applicati alle coppe europee.
0: E quindi stasera assolutamente forza Rayo, per quanto
1: dai,
0: ci riguarda,
1: Rayo.
0: Dai, dopo l'1-0 dell'andata vediamo, perché non è facile la partita che affronteranno gli spagnoli, ma insomma per tutto quello che ci ha raccontato. Che vuol dire?
1: Sai che io faccio il tifo del Rayo solo per un motivo.
0: Tu
1: per
0: quale?
1: Il Getafe.
0: Per il?
1: Per il Getafe.
0: Contro il Getafe. Ah no, no, per farlo. No, non lo so, devi guardare.
1: Il quinto posto per la Spagna.
0: No, io invece trovo tante connessioni, diciamo, con la mia mentalità con il Rayo, quindi fondamentalmente no, non mi disgarba. Si può dire, anche io non è che mi vergogno a dirlo.
1: Sei sempre il solito.
0: A fare cosa?
1: Non so.
0: Ma non so, completamente
1: comunque
0: pazzo.
1: Se vuoi ti dico come mai si dice buttare via il
0: sì,
1: bambino all'acqua
0: anche
1: sporca.
0: Perché poi ci devi dare la sua top 11.
1: Ok, vai. Allora, il proverbio innanzitutto è vecchissimo, perché è attestato per la prima volta nel 1512, un proverbio tedesco, a origini tedesche. E è un po' quello che dicevi te prima, sostanzialmente, no? Perché leggo che appunto si trova in questa opera pubblicata nel 1512, questa xilografia dove si vede la signora che butta via proprio il bambino con l'acqua sporca, e è diffusa la falsa credenza, e il proverbio deriva dal fatto che nel Medioevo era pratica comune all'interno di una famiglia tutti si lavassero all'interno della stessa tinozza, e poiché i bambini erano gli ultimi a lavarsi, l'acqua a quel punto risultava così sporca da causare il rischio di non vedere più il bambino al suo interno e quindi di gettarlo. Però, come dice,
0: che altruismo c'era,
1: ultimi bambini.
0: I bambini ultimi, l'acqua fredda e sudicia, ma sudicia vera,
1: Perché poi si dice, ma come mai ci moriamo tutti?
0: Come mai la mortalità infantile è al 60%?
1: Comunque, citato da diverse parti, perché poi si è diffuso in tutta Europa, anche da questo Thomas Carlyle, che diceva: i tedeschi dicono devi svuotare la vasca da bagno, ma senza gettar via il bambino. Elimina l'acqua sporca con il massimo zelo e mandala giù per i tubi, ma cerca di salvare il piccolo bambino. Bambino, come si possono abolire gli abusi della schiavitù e salvare le cose positive in essa, non pretendo che sia una cosa semplice. Ovviamente qui sì, buttare i benefici, no? Qui si parla di abolire la schiavitù, quindi una cosa brutta, ma tenersi le cose positive, non so quali fossero secondo...
0: Non lo so. Detto questo, la tua top 11, dai, poi leggiamo un po' di messaggi random, ne ascoltiamo qualcuno.
1: 4-3-3 puro, con... Questa è la top 11 di Era Commisso. De Gea tra i pali.
0: Bene.
1: Odriozola a destra. Tandem difensivo composto da Nicola Milenkovic e il buon Herman Pezzella. Gosens a sinistra. Terzetto di centrocampo composto da Bonaventura, Torreira e qua ho voluto mettere Bove. Una parentesi molto breve, però insomma,
0: voi volete fare il buonista?
1: Era un giocatore che stava imponendosi e che ho apprezzato. Devo dire, anche da quello che emerge dai social del Watford, conferma di essere, oltre che un calciatore bravo, una persona sopra la media.
0: Bene.
1: E poi il tridente offensivo che io sognavo, che avrei voluto vedere, Vlahovic come terminale offensivo, supportato da Nico Gonzalez e Federico Chiesa.
0: Bene, questa è la
1: mia top 11.
0: La top 11 di Fabio.
1: La mia.
0: Vai. Sì, certo, di Epoca Omisso. E
1: De Gea.
0: Si dire. Aspetta che risponda il direttore, mi fa mandare messaggi.
1: Anche voi,
0: così,
1: lo sa in diretta.
0: Siamo in diretta, ma sì, lui lo sa. No, ha bisogno che gli dica una cosa. Allora, De Gea in porta. Vai. Io ho messo Dodò, Milenkovic, Pezzella, Gosens.
1: Quindi la difesa per tre quarti uguale.
0: Oddio, Sola gli ho voluto bene, però non so, avrei voluto vederlo confermare quanto di buono ho fatto. A centrocampo Bonaventura, Torreira, Amrabat.
1: Quindi anche qua abbiamo una differenza, 2 su 3. Amrabat hai messo.
0: E l'attacco Chiesa, Vlahovic, Nico.
1: E quindi qui tutti uguali.
0: Secondo
1: quindi,
0: me le uniche una squadrettina sono... che nel loro prime poteva fare, nel prime di tutti, poteva fare bene.
1: A parte Amrabat, io guarda.
0: Ma sai, Amrabat io credo che sia stato un grande equivoco. Non come qualità,
1: cioè,
0: di giocatore.
1: Comprarlo a 20 e passa milioni a Verona.
0: Sì, però ora gioca forte, per dire.
1: Gioca forte.
0: Mandò.
1: Dove gioca forte Amrabat?
0: Aspetta, lo dico, l'ho visto l'altro giorno.
1: Beh, quanto gioca forte Amrabat?
0: Gioca fortissimo. Ah, è Betis, già.
1: Porca miseria, sei pazzo.
0: Vabbè, non mi ha male.
1: No, è uno che doveva giocare in Barcellona, nel
0: questo
1: Manchester.
0: Questo erano le sue...
1: Nella squadra della Galassia.
0: Allora, vogliamo parlare di simpatia?
1: Top 11 della Galassia, Sofian.
0: Mi ascolti un attimo. Vogliamo parlare di simpatia? Simpatia
1: zero. Ma non si sta parlando di simpatia, si sta parlando
0: però
1: di...
0: Però secondo me è un giocatore che, se fosse stato messo nel contesto giusto, sarebbe stato molto forte.
1: Contesto giusto per Amrabat. L'abbiamo visto al mondiale, quando il Marocco fece difensivismo più puro, altro che Italia del catenaccio, dove il Marocco non superava il centrocampo, si buttava ogni tanto una palla avanti, si vedeva, si faceva un gollettino, ci si difende e basta. Allora lì Amrabat c'ha un senso.
0: Guarda, io
1: perché picchia non, e mena, non sa fare un passaggio a due metri.
0: Con Mezzale, Amrabat, Fagioli e Torreira a fare i play, me lo gioco.
1: Ma certo, perché tu c'ha Torreira e Fagioli, dopo accanto se tu ci metti
0: ma quello è il contesto dei, dei giocatori. Se li compri in mezzo a Brodinovic e che ne so, un altro che fa schifo, e non è mia colpa.
1: Comunque Brodinovic dipende. Beh,
0: giocatore della Stella Rossa.
1: Soprattutto l'inverno ci sta.
0: A fine allenamento tu sentissi
1: no, anche
0: caldo,
1: anche comunque Amrabat veramente una scelta
0: vabbè che non ti è piaciuta, no, io però la confermo.
1: Per me Amrabat non può essere nemmeno nel top della famiglia Amrabat.
0: Come? Meglio di suo fratello, eh.
1: No, nel senso, cioè nel senso.
0: Suo fratello gioca anche lui.
1: Sì.
0: Male, ma gioca anche lui.
1: Gioca male anche lui.
0: Gioca Malen anche lui. Allora,
1: Malen gioca bene.
0: Lo sapevo che metteva Odriozola. Io ricordo una stagione normalissima, un solo assist, tra l'altro, e zero gol. Mi sembra Dodò dell'anno scorso, 10 volte superiore. Questo è Iuri.
1: Dodò l'anno scorso ha fatto quanti gol?
0: Non ricordo. Controllate, zero, credo. Purtroppo no, si deve ripartire da zero, o quasi. E quindi non si può pretendere di acquistare subito grandi giocatori, ma migliori di quelli che ci sono ora di sicuro, per lottare con le 5 o 6 squadre più forti. Questo è Fabio. Matt dice: concordo con Pietro. Amrabat messo nel contesto giusto in un centrocampo a 3 avrebbe fatto comodo. Poi
1: no, l'anno scorso no, non un gol.
0: Caro Pietro, 50 minuti di applausi. Si chiama Spocchia, quella di cui abbiamo parlato prima. Ci vorrebbe molta più umiltà in questa città a tutti i livelli. Il nostro sogno è un incubo per Guardiola. Questo lo dice Marcello Tatuatore. Poi se ripartiamo con Sarri con pochi spicci accontenti una piazza ormai smontata dell'entusiasmo, basterebbe poco. Questo è Bano d'Arezzo. Poi il grande Lore ci dice: se si prende Bowie devi tenere Harrison, perché Bowie e George Harrison,
1: Harrison.
0: Tra l'altro mi ha scritto poco fa un collega dall'Inghilterra chiedendomi di Harrison, quando gli ho detto: guarda, da queste parti si dice semplicemente che non verrà riscattato, e mi ha mandato la faccina con quello che mette la massima testa, perché ha altri 2 anni di contratto con il Leeds e sono terrorizzati dal fatto che dovranno ritrovargli una collocazione. Però gli ho detto che comunque secondo me la seconda parte di stagione che ha fatto la Fiorentina è una stagione che può immaginarsi per una terza squadra di acquistarlo, cioè una squadra di che ha bisogno di un giocatore come Harrison. Guarda, per 5 o 6 milioni penso lo potrebbe prendere.
1: Penso alla fine io sono stato molto ingeneroso nei confronti di Harrison, perché non mi è mai piaciuto sin dal giorno 1.
0: Però è stato utile.
1: Però il suo l'ha fatto, si è dato molto da fare, qualcosina l'ha fatto. Poi soprattutto mi viene a pensare, non è che ci fossero alternative tanto superiori a lui in rosa, quindi.
0: Poi grande il tifoso del sogno Guardiola, anche io vorrei uscire con Belen e usare uscire mentre lui ha detto un'altra cosa.
1: Sidney Sweeney.
0: Vabbè, ognuno c'ha
1: o Scarlett Johansson.
0: Poi Gianni ci ha mandato sia la flop
1: Jennifer Lawrence.
0: Posso?
1: Se me ne viene un'altra a mente te lo dico.
0: Va bene, vedi, fai perdere il filo. La flop 11 Gianni ha detto Gollini, Malqui, Nastasi, Civiti, Max Oliveira, Infantino, Fabian 4-2-4, Lamptey, Kakorin, Boateng, Sabiri.
1: Lamptey, Kakorin,
0: una roba un po' strana, però vabbè
1: comunque sono degli ottimi nomi, ottima selezione.
0: Mentre la top 11 3-4-4,
1: vabbè, all'attacco.
0: E tra l'altro 3-4-4 mi risulta esserci uno di troppo.
1: Eh sì, perché sarebbe 2-4-4. Dai, leviamo un difensore, tanto se no siamo troppo difensivisti.
0: Vabbè, però te li dico tutti. Allora, lui quindi cita 12 giocatori.
1: 12.
0: De Gea, Kayode, Milenkovic, Gosens, Torreira, Fagioli, Bove, quindi è 3-3-4. Allora tornerebbe. Chiesa, Bonaventura, Vlahovic, Ribéry. Quindi magari Bonaventura lo spostiamo tra centrocampisti e diventa un 4-4-3.
1: Ragazzi, Ribéry non può essere nella top della Fiorentina. Io ve lo dico, Ribéry non è un top della Fiorentina di questi 7 anni.
0: Va bene,
1: non lo è, non può esserlo.
0: No, ma io
1: 4 milioni all'anno per fare 2 gol.
0: Va bene,
1: dai, ragazzi, scherziamo.
0: Allora, a me è giunta voce, dice Roberto da Siena, e la nuova proprietà sarà un gruppo arabo, Braccino, che prenderà come allenatore Inzaghi, Pippo. Va bene, quindi Braccino, Pippo Inzaghi. Bellissimo, ma oggi veramente ce n'è di più.
1: Ci avrà mai una chance Pippo Inzaghi in una squadra di Serie A?
0: Forse non è il suo livello.
1: Una di quelle lotta per la
0: salvezza. Forse non è il suo livello. Non ha avuto al Milan lui come possibilità.
1: Sì, però è arrivato talmente presto, secondo me. Forse troppo presto,
0: vedremo. Forse non è chiara una cosa al tifoso: Parateci lo devi moltiplicare per le potenzialità societarie per immaginarti un sogno realizzabile. Parateci per le strisciate, grande sogno. Parateci per la Fiorentina, allenatore e giocatori d'Europa League, sono stato ottimista. Questo è Davide da Firenze. Francesco da Balatro: ciao Pietro, su Firenze sono d'accordo con te, ma è 7 anni che siamo in una mediocrità indegna, più i 2 di gestione precedente. Si potrà chiedere che una roba così non si sopporta più, o si deve aspettare ancora a ribellarsi? Sopportare. Le cazzate sono quelle che abbiamo fatto per troppi anni, sopportando e giustificando questa roba che ci ha portato a scendere di livello come piazza calcistica. Appunto, questo è Francesco. Poi Andrea: il prossimo allenatore è grosso, basta dire un sacco di nomi. Quindi Andrea da Fuscecchio ci ha già battezzato. L'ultima Champions di un'italiana l'ha vinta l'Inter con Mourinho. Kivu straniero ha vinto lo scudetto. Como e Udinese hanno fatto divertire i loro tifosi con tecnici stranieri. La lingua non è un ostacolo. E poi non è vero che gli italiani sono i migliori allenatori del mondo. Beh, Vincenzo da Colle.
1: Aspetta, come non sono, è vero che gli italiani sono i migliori allenatori del mondo?
0: Dai, dibatti, lotta, tigre.
1: No, sembra che se prendiamo la categoria allenatori italiani sia molto nutrita di allenatori di alto livello. Quindi, come categoria, mi sembra la categoria più forte a livello internazionale.
0: Ah, soprattutto adesso. Cioè, prima forse avevi più talento. Sì, nel senso, però, delle volte hai avuto più talento anche in campo. Ora tanto talento ce l'hai tra gli allenatori.
1: Sì, poi, non lo so, mi sembra siano più i casi di allenatori italiani che hanno fatto successo all'estero rispetto ai casi di allenatori stranieri che hanno fatto successo in Italia. Poi Mourinho, certo, se vogliamo Eriksson, che mi viene in mente, poi altri allenatori stranieri in Italia che hanno fatto grandi successi. Elenio Herrera, poi chi? Non lo so, dimmene uno.
0: No, ma hai ragione, ma se, perché siamo anche
1: Perim non è un allenatore che ha fatto un grande successo.
0: Ma siamo di tradizione, diciamo, che ci piace che l'allenatore italiano possa essere.
1: Sì, ma
0: no, hai ragione. Se si va.
1: Quanti allenatori ci sono?
0: Lidl.
1: Sì. Però vabbè, insomma, comunque stiamo citando nomi
0: un po' agé. Va bene.
1: Detto Elenio Herrera addirittura.
0: Ma volevo rispondere anche a Stefano che dice: per me Sarri, e fin qui siamo nella regolarità.
1: Qui va bene.
0: E poi dice: potrebbe Luis Enrique, che ne dite? Cosa ti risulta che farà tra qualche giorno Luis Enrique?
1: Non lo
0: dopo
1: so,
0: ieri.
1: Ma allena la squadra quella francese, no?
0: Sì, sì.
1: Quella che ha vinto anche l'ultima Champions.
0: E che?
1: Non lo so.
0: Giocherà?
1: Ah no, pensavo tu mi dicessi che vincerà anche la prossima.
0: No, giocherà.
1: Io faccio tifo per l'Arsenal, te lo dico sicuro. Perché a me il Paris Saint-Germain sta pesantemente
0: antipatico. Siamo
1: antipato.
0: In due.
1: Poi parlavamo delle squadre.
0: Non sono tifoso dell'Arsenal, ma ho una certa affezione per l'Arsenal per Henry.
1: No, io non sono affezionato all'Arsenal, anzi mi sta anche antipatico. Fra l'altro simpatizzo un po' per il Tottenham, quindi non posso tifare Arsenal.
0: Come si fa?
1: È una storia lunga, poi te la racconto.
0: Ma basta, te i caselli davvero.
1: Te la racconto fuori onda. Wolverhampton e Tottenham sono le mie squadre.
0: Ma Wolverhampton te lo passo, ma.
1: A proposito, no, prima dicevamo delle squadre più tifate del mondo, il Real, il Manchester. Io sono inquietato dalla quantità di maglie del Paris Saint-Germain e dell'Inter Miami che vedo in giro. Io penso che se hai una maglietta dell'Inter Miami di Messi,
0: non puoi,
1: capisci,
0: non puoi
1: di calcio,
0: calcio
1: quanto quelle che hanno la maglietta di LeBron di Cleveland capiscano di basket, ovvero niente.
0: Beh, costosi.
1: Se c'hai un bambino e gli compri la maglia di Messi dell'Inter Miami, vergognati, vai allo shop, non lo so, della Fiorentina, del Carpi, del Pizzighettone, dell'Avellino, compra quella, meglio, Inter Miami, a maglia rosa.
0: Poi il sogno è il loco Bielsa, e vabbè. Raga, sta storia di allenatori italiani forti ce la raccontiamo, ma non vale più da almeno 10-15 anni, Coverciano da rinnovare da zero. Sul fatto da rinnovare, anche la scuola allenatori sono d'accordo. Sul fatto che non valga, insomma, non sono propriamente d'accordo con questa. Cioè, credo che ancora gli allenatori italiani siano tra i migliori al mondo. Ci sono delle eccezioni estere, ripeto, quelli abbiamo citato, no? Klopp è stato per me è il top del top, cioè, ma Klopp, Guardiola l'abbiamo detto, insomma, ce ne sono di esempi internazionali. Luis Enrique, che Luis comunque Enrique. Sabatini ebbe una.
1: Non fa impazzire, però.
0: Vabbè, però è riuscito a mettere insieme una squadra che prima era una squadra di figurine, sì, e lui l'ha fatta vincere.
1: Anzi,
0: quindi,
1: forse nel momento in cui non è stata più di figurine, è diventata più gestibile.
0: Comunque dice Lorenzo: Tottenham, Wolves e Fiorentina quest'anno non ti ha detto bene.
1: No, direi.
0: No. non ti ho detto bene per te. Poi c'è un'osservazione: se prendete i top gestione commisso, quelli della Valle, quelli di Cecchigori e quelli Pontello, si evince chiaramente il decadimento della gestione calcistica, nonostante la proprietà più ricca della storia. Con le altre proprietà, con le formazioni top, si poteva vincere scudetto, con quella di questa gestione massimo si può andare in Champions. E io sono d'accordo con questo pensiero di Francesco. Siamo vicini al... vuoi andare? Sei pronto?
1: Rafficone?
0: Stefano è pronto. Allora, quando lui chiama, bisogna rispondere immediatamente presenti. Avanti.
3: Buongiorno, ma se si dovesse vendere Ken mi aspetto un attaccante di valore. Certo, se si sostituisce Ken con Lucca può rimanere piccoli, insomma si fa un passo indietro. Ciao.
4: Buongiorno, la risposta è semplice. Il peggiore acquisto dell'era commisso è stato Daniele Pradè. Basta, non c'è altro da dire. Che se si deve stare a elencare tutti i flop che gli ha preso, cioè, in 7 anni, ma i catrini che gli ha buttato via, e non basta in 40 secondi di messaggio. Comunque io ho letto Ken via Pellucca. Ora, Lucca per piccoli forse, ma per Ken no. Poi
5: au, oh Ferri, che tu dici? Oh, comunque la inizia la baraonda, comprala sì, facci sì, contesta sì.
6: Ciao ragazzi, sono il Jack, ma visto che tanto la Fiorentina che si dovrà aspettare e la scelta dell'allenatore e le conferme e i rinnovi e chi si vede, ma parliamo di cose serie. Fab, dacci un'indicazione, ma la Savino, perché la mia nipote pallavolista e abbonata ovviamente, ma e che buffai? Profilo top o una nuova, diciamo, giovane leva da portare con calma sui grandi palcoscenici?
0: Sì. Puoi rispondere?
1: No, io però è che dicevo wow.
0: No, questo non lo so, non vado avanti e chiedo l'aiuto del pubblico.
1: No, dire, ce lo dirà. Perché vabbè, ci tengo,
0: ce lo vorrei sapere. Vuoi rispondere o vuoi prenderti a...
1: No, allora, guarda, ovviamente no, non
0: sei
1: posso
0: una veste,
1: dire, non
0: sei
1: posso
0: una veste
1: dire come sempre, sono un addetto stampa, quindi non posso dirvi chi arriverà. Quello che vi posso dire è una cosa, quando leggo sui commenti di Facebook prendete il mercato della pallavolo è già chiuso, le squadre sono già fatte, cioè nel senso oggi chi farà parte delle squadre della prossima stagione è già certo, c'ha già il contratto firmato praticamente. Infatti questo è un grande problema della pallavolo, che a dicembre dopo 2 mesi che è cominciato il campionato sai già praticamente la squadra dell'anno prossimo, quindi sai già se resterai o andrai via. Di fatto ora lo si può dire, visto che è finita. Antropova ha giocato contro l'Hexachibasi in semifinale di Champions sapendo già che lei la stagione successiva avrebbe giocato nell'Hexachibasi,
0: che è un controsenso sportivo, però c'è tanti giocatori che gli succede anche nel calcio, no? Di
1: sì,
0: firmare a febbraio,
1: dei casi di questo tipo. Secondo me la pallavolo è ancora più presente, perché appunto succede a dicembre che te firmi il contratto, quindi poi ci sono diversi mesi in cui questa notizia matura, macera e fermenta.
0: Sì, va bene,
1: capito?
0: Ho capito.
1: Comunque,
0: benissimo, ti volevo leggere due flop 11.
1: Abbiamo visto Hate, è una delle opposte più forti di
0: sì,
1: sempre.
0: Sì, guarda, lo ci dicevo l'altro giorno, ti ci hai spiegato tante volte,
1: ce la siamo goduta,
0: che
1: dai,
0: è come
1: ragazzi.
0: Aver avuto Cristiano Ronaldo a Firenze forse senza essersi resi troppo conto. Questa è la critica, esatto, che anche io condivido una volta compreso.
1: Ho fatto la foto con il mio bambino, perché
0: ho fatto bene, perché è
1: un momento di storia.
0: Nella pallavolo femminile è come aver avuto Cristiano Ronaldo.
1: Un giorno glielo dirò, vedi, questa signora alta 2,02 m
0: era forte,
1: non era male.
0: Allora, Matteo, la flop 11, Gollini, Barreca, Anastasic, Dalbert, Malè, Maxim Lopez, Infantino, Gezzala, Gudelo, Nzolacco, Corin, Piccoli, quindi un giocatore in più anche per Matteo.
1: Però bella,
0: contateli bene, però ragazzi,
1: bella
0: contateli
1: chiamata.
0: Bene. Poi volevo, ce ne avevo un'altra, Christensen, Lirola, Rasmussen, Anastasic, Barreca, Callejon, Infantino, Gudelo, Boateng, Pedro, Cacorin. Questa è l'Apo e ci scrive la sua flop 11. Tanti dicono che il flop dei flop flop è stata Pere Pratè. L'ultimo che leggo prima di dare la linea a Luciana Magistrata e per l'amore mio è un messaggio di Consolato che ci scrive da Melbourne, e quindi lo leggo sempre volentieri perché fa più chilometri questo messaggio per arrivare. Vorrei parlare della primavera che io ho visto giocare contro l'Atalanta e ho notato questo ragazzo che si chiama Conti, che è un giocatore molto forte. Ma cosa aspettiamo a farlo giocare in prima squadra? Forse aspettiamo che qualche squadra ce lo porti via? Saluti dal Melbourne, Australia, Consolato. Io sono di parte, caro Consolato, perché sono molto amico di Gabriele Conti, perché è delle mie parti, la sua famiglia vive a 30 metri da casa mia, quindi gli voglio un gran bene. Credo che sia un prospetto assolutamente interessante, deve tenere la testa e la barra dritta. Mi auguro che un giorno possa vestire maglia della Fiorentina con la prima squadra. Non so se ciò accadrà, ma glielo auguro con tutto il cuore, essendo nativo della provincia di Firenze, quindi nata a Pontannicheri e tifoso marcio della Fiorentina. Quindi questo è quanto ti posso dire di Gabriele Conti. Effettivamente quest'anno ha segnato 10 gol e non è una cosa banale,
1: un assist in 30 presenze,
0: spesso giocando da partita in corso.
1: Forza Gabri.
0: Bene, detto ciò, siamo arrivati in fondo. Grazie Feb, ci vediamo.
1: Grazie
0: sabato.
1: A te. Perché sabato ci vediamo?
0: E quando ci vediamo?
1: Ma ci vediamo?
0: No, ci vediamo, ci sentiamo.
1: Quindi ti posso chiamare?
0: Beh, io c'ho da fare anche domenica 2 ore, però se mi chiami ti rispondo volentieri.
1: Se c'ha voglia.
0: Lasciamo tutto in mano a Luciana Magistrato e a Tommaso Borghini. Grazie a tutti per averci seguito. Ovviamente, chi si compra Donna domani mattina, puntata speciale con Dimitri Conti. Vi ho detto tutto.
1: Gol. Radio Firenze
7: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
10: In attesa della partita del 9 marzo 1969 contro il Lanerossi Vicenza, la settimana della Fiorentina è turbata dalle insistenti voci sul ritorno di Pesaola a Napoli ad allenare i partenopei. Ritorno motivato anche dalla gestione della propria azienda di fiori. Sul piano tecnico l'argomento è il rientro di Chiarucci nella formazione base. Pesaola precisa che anche a Bologna non ha ritenuto opportuno schierare Chiarucci, ma che rientrerà con il Vicenza poiché Amarilde è squalificato. Il petisso mette tutti in guardia. Tutte le gare sono difficili, ha aggiunto, per cui bisogna guardarsi bene dal cadere nel trabocchetto psicologico di un ragionamento facilone, nel senso che, conclusa la serie cosiddetta di ferro, si pensi che ora tutto sia comodo. La Fiorentina deve rinunciare anche a Rizzo per una sciatalgia alla gamba sinistra ed è l'occasione per l'esordio in campionato con la maglia gigliata di Gigi Danova. Anche se non ho più un'età verde per un giocatore, mi sento perfettamente in grado di fare la mia parte. Sto bene e spero di essere utile alla Fiorentina. I Viola si schierano con Superchi, Rogora, Mancin, Esposito, Ferrante, Brizzi, Danova, Merlo, Maraschi, De Sisti, Chiarucci, 13° Cencetti. Da registrare un nuovo infortunio, uno stiramento per Pirovano a Terni nella gara, sospesa dopo poco più di mezz'ora, del torneo De Martino. Puricelli conferma la formazione che ha pareggiato domenica con Cagliari. Luison, De Petri, Volpato, Biasiolo, Carantini, Calosi, Menti, Fontana, Reif, Cinesigno, Ciccolo, 12° Bardin e numero 13 Tumburus. Schierando due ali vere, la Fiorentina ha saltato il fosso delle haute attese, degli 0-0, delle paure. Sono venute 3 reti. Chiarucci ne ha segnate 2 ed ha colpito un palo, la prima su punizione, l'altra su azione. L'altro gol di Maraschi è venuto sul centro teso e preciso di Danova. Il Vicenza si rivela avversario di dimensioni ridotte. Subito il gol dopo 15 minuti sul calcio di punizione ripetuto con tocco di De Sisti e tiro di Chiarucci, basso, preciso nell'angolo sulla destra di Luison, i Berici sono andati nel pallone. Rotto l'equilibrio, il gioco viene condotto dalla Fiorentina con un Chiarucci forsennato. E al 42° arriva il raddoppio, a seguito di un'azione manovrata. Danova se ne va sulla destra, liberandosi di Volpato. Centra un pallone su cui in corsa si avventa Maraschi, che insacca imparabilmente. Secondo tempo, ancora di marca Viola. Verso il quarto d'ora il pubblico cede all'entusiasmo. Un grande boato, l'agitare di mille e mille vessilli viola e il grido «Fiorentina, Fiorentina!». La notizia della Juventus in vantaggio a Cagliari scatena la folla. Dopo varie occasioni sprecate, al 31esimo, servito da Esposito, Chiarucci spara contro il palo. Un minuto dopo, ancora Chiarucci, su cross da destra, avanza ed esplode un sinistro bomba che batte l'incolpevole Luison, segnando la sua prima doppietta in Serie A. Alla sesta giornata di ritorno, il Milan non va oltre il pareggio contro l'Atalanta, mentre la Juventus beffa il Cagliari e l'Amsicora con un gran gol di Anastasi. Dopo 7 anni, i viola tornano primatisti solitari della Serie A. In più occasioni, in passato, i gigliati sono stati in compagnia al vertice della classifica. Era dal 25 febbraio del 1962, 27esima giornata del campionato, che la Fiorentina non assaporava l'ebbrezza di aver messo tutte le altre squadre in fila. Il campionato è lungo, ancora molto lungo, ma inizia ad avere una gerarchia precisa.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
8: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti per cominciare anche oggi come sempre con i tempi supplementari, 16 e 2 minuti.
7: Radio Firenze Viola.
11: Palla al centro.
7: L'approfondimento sulla viola.
12: I tempi supplementari.

0: Siamo noi, tempi supplementari, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, in vostra compagnia.
1: Ciao,
0: fino
1: Niccolò.
0: Alle ore 17.
1: Ciao, a me piace anche la parte alle 16, sì. Salutiamo il grande Gabriele, ascoltatore numero uno, salutiamo anche tutti gli altri ascoltatori, che purtroppo sono i numeri 2, 3, eccetera, eccetera, che ci possono ascoltare e vedere dal canale 92 del Digitale Terrestre, modalità DAB delle vostre macchine, poi c'è firenzeviola.it come sito di riferimento, la nostra app di Radio Firenze Viola per tutti gli aggiornamenti del caso e tutte le trasmissioni del caso. I numeri sono sempre gli stessi.
0: Beh, certo, ci mancherebbe altro.
1: No, infatti sarebbe strano se cambiassero.
0: Prova a dare il tuo.
1: Come le scale. Guarda, una volta per sbaglio forse iniziato.
0: Scriveteci in privato.
1: 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. 055-77-111-71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà quella che possiamo considerare la nostra Piotr Tchaikovsky.
0: Ma perché?
1: Perché compositore, un compositore che è famosissimo soprattutto per il Lago dei Cigni, che oggi nasceva nel 1840, quindi diamo anche così una reference sbagliata o comunque incerta per parlare di oggi, che è il 7 maggio.
0: Sempre interessanti le tue reference.
1: Ti piace maggio?
0: Sì, moltissimo, anche se il mio mese preferito resta novembre.
1: Mamma mia,
0: per distacco.
1: Che schifo, vergogna.
0: Adesso comincia il caldo e lo vediamo,
1: Ma maggio top 3 mesi secondo me.
0: Buon per te.
1: Sono molto interessato anche a sapere i vostri.
0: Quindi. Bene, allora, la nostra trasmissione
1: YouTube.
0: Sulla Fiorentina, sul nostro canale YouTube, scriveteci, siete tantissimi, eccolo qua in modalità visual, lo potete vedere. Grazie al lavoro della nostra fantastica regia, mi raccomando, cliccate sulla campanella, attivatela per tutti gli avvisi. Tra l'altro sappiate che ogni mercoledì c'è anche chi si compra su YouTube,
1: certo,
0: con il nostro Emiliano Viviano, oramai un collega, possiamo così dire.
1: Uno di noi, proprio come
0: proprio
1: il titolo della trasmissione.
0: Esatto. E credo anche che a breve inizierà ad andare pure chi si compra sul nostro canale YouTube tutti i giorni.
1: Che fanno, s'accodano, ora che funziona la cosa,
0: ora
1: però
0: tutti,
1: ricordatevi che la The OG, l'original trasmissione su YouTube, è quella dei tempi supplementari. Quindi, quelli che arrivano dopo, mi dispiace, mangia la polvere.
0: C'è chi lancia le tendenze e chi invece le cavalca.
1: Sì, siamo trendsetter.
0: Allora, dicevamo, domenica Fiorentina Genoa per il tentativo di raggiungere la matematica, anzi l'aritmetica salvezza.
1: Che differenza c'è tra matematica e aritmetica?
0: Che l'aritmetica è una branca della matematica, quindi siamo ancora più specifici.
1: Bravissimo, guarda, per la prima volta forse abbiamo dato un riferimento giusto. Sì,
0: intanto
1: sì,
0: arriverà qualcuno a smentirci, ma insomma...
1: Quindi la matematica salvezza o l'aritmetica salvezza?
0: Aritmetica, per essere proprio precisi.
1: Va bene.
0: Dopodiché non si fa altro che parlare della panchina della Fiorentina, del futuro. Io peraltro sono andato in copertina, come si dice, su Firenze Vero alle ore 16 con un tema trito ritrito, ma insomma uno dei più attuali. Solomon si gioca la riconferma e corsa contro il tempo per l'attaccante, perché se c'è un giocatore tra quelli che la Fiorentina potrebbe riscattare, su cui ancora non si è preso una decisione definitiva, è proprio l'israeliano, perché sai, Harrison torna a casa, Rugani secondo me torna a casa pure lui, poi ci sono
1: Buona, perché ti ho detto scappa,
0: sì, Buona C, sì, Fabian e Brescianini invece obbligatoriamente rimangono a Firenze perché ci si salva. E su Solomon invece sono nati un po' di dubbi, fondamentalmente da quando si è infortunato con lo Jagiellonia, l'ho ricordato in questo pezzo. Si fece male alla fine di febbraio, se non sbaglio il 26, e per poi rimanere fuori quasi 2 mesi. Quindi questo ha ovviamente portato la Fiorentina a fare delle riflessioni supplementari, e il giocatore, che comunque rimarrebbe volentieri a Firenze, adesso ha appeso un po' un filo, deve dimostrare in queste ultime 3 gare della stagione di poter essere utile alla causa. Ma ripeto, per me la Fiorentina difficilmente a sto punto lo riscatterà per 10 milioni dal Tottenham, perché vuole delle garanzie atletiche che al momento l'attaccante non può offrire.
1: Guarda, ti do una notizia che ci girano nelle chat di redazione. Secondo quanto riportato stamani dal Tempo, nella lista dei DS sul tavolo della S Roma c'è anche il nome di Daniele Pradè, quindi potrebbe essere un ritorno per lui.
0: Capito.
1: Insomma, è partito anche da Roma. Il Tempo dice, insomma, per sostituire Massara ci potrebbe essere anche il nome dell'ex DS della Fiorentina. Poi ci sono sempre i soliti nomi: D'Amico, Giuntoli, Sogliano. Il Tempo mette anche Paratici e poi anche Pradè.
0: Volete sapere un po' i fatti miei? A questo punto ve lo dico.
1: Sì.
0: Tanto voglio dire, credo andrà tutto in prescrizione.
1: Un altro incidente? No,
0: l'ho sentito Pradè. L'ho sentito un paio di mesi fa.
1: Che dice?
0: Era stato il suo compleanno ad aprile. E gli ho chiesto: allora, direttore, come sta? Pensionato. Ho fatto: ma se la conosco è una cosa che durerà poco. E infatti, intanto cominciano cominciano i primi approcci della Roma e chissà se ci andrà. Probabilmente per lui sarebbe anche la chiusura di un cerchio, perché romanista. E quindi insomma probabilmente sarebbe la sua il suo picco magari finale della carriera, una carriera molto lunga perché comunque nel calcio c'è stato per oltre 20 anni e vorrà pur dire qualcosa. Vabbè, comunque altro romanista è Daniele De Rossi, che domenica viene al Franchi.
1: Grande gancio.
0: Sì, si è parlato un sacco di lui perché è scattata la clausola che per il rinnovo automatico che era presente nel suo contratto con il Genoa, però si fa un gran parlare della clausola da 10 milioni che non si sa se c'è o se non c'è. Se ne parla
1: tipo il gatto di Schrödinger, che finché non apri la scatola il gatto potrebbe essere vivo o morto.
0: Più o meno è così, non ci sono smentite né conferme, che poi 10 milioni sono attivabili, voglio dire, non è una roba come la clausola di Ken che probabilmente non la attiverà nessuno a luglio. 10 milioni ci stanno.
1: Sì, ci arrivano già i primi messaggi su YouTube. Ciampi ci scrive: dateci delle croccanti news di mercato. Ce l'hai delle croccanti news di mercato?
0: Solo se chi ci scrive è Carlo D'Azeglio.
1: No, no, non potrebbe non lui, esserlo, anche perché insomma sarebbe molto difficile ci potesse scrivere. Mentre Alarico ci scrive una cosa simpatica: speriamo che a Vanoli comunichino il cambio di allenatore solo quando saranno finite le occasioni da più di 45 minuti per Rugani. Perché lui,
0: quindi mai.
1: Secondo me, sottintende il fatto che se dicono a Vanoli: guarda, non sarai confermato, lui si vendica facendo scattare quindi il riscatto di Rugani. Non mi avete voluto? E io vi rivolgo Rugani, quindi per forza lo fa giocare.
0: Sai che poi Rugani in realtà ha ancora tutte le possibilità, le carte in regola per essere confermato. Deve fare due partite, due presenze da almeno 45 minuti, quindi ce ne sono tre di gare mancanti. Però quello che ho capito dalla società è che non c'è tutta questa intenzione di confermare Rugani, per cui non credo che queste due presenze le farà. Ecco, almeno
1: 2 milioni, no, per il riscatto non sono soldi incredibili, si parla ovviamente di calciatori di Serie A, però insomma poi sarebbe, immagino, l'ennesimo esubero da piazzare. O comunque un giocatore sicuramente non centrale nella Fiorentina che verrà.
0: Ci arrivano un po' di messaggi alla casella, questa è bellina, c'è un'immagine di Massimiliano Alvini, è lui l'uomo giusto, con lui ci si diverte, Alvinic.
1: Ti ricordi l'abbiamo incontrato Alvini? Vediamo se hai la memoria fresca.
0: Mi ricordo ed era credo marzo 2023 o aprile 2023, vicino a Lucca, eravamo per la primavera, no?
1: Sì, era marzo 2023, era per il giorno di inaugurazione del torneo di Viareggio, c'era stata una grande cerimonia alla sera, c'eravamo anche noi e c'era Alvini che era reduce, no, dall'esonero con la Cremonese, che insomma mi sembrava un bravissimo uomo. Poi che cosa c'entra questa cosa? Ma, però no, anche come si rapportava, no? Cioè, la prima immagine spesso è quella che ti rimane. Alvini io ce l'ho in simpatia, ecco.
0: Sì, di Fucecchio, lui è che appunto ha, diciamo che questa immagine penso che sia riferita a Diabolik, credo, no? Sarebbe Alvinic.
1: Sì,
0: certo. Peraltro c'è scritto umile e bellissimo Frosinone, quindi umile è una cosa che ricorre, no, in Alvini. Vabbè, era interessante.
1: Bello, un fumetto che mi leggerei sinceramente. Sì.
0: Va bene, allora Federico Bollito ottimista viola ci scrive: anche secondo me perdiamo col Genoa. Perché tu hai detto che perdiamo?
1: No,
0: nemmeno tu? Io assolutamente.
1: Vabbè, magari l'ha sentito nell'aria,
0: magari ascoltava la trasmissione di un'altra radio ma l'ha voluto dire a noi, no?
1: Sì.
0: Io non penso che la Fiorentina perderà col Genoa. Dici, sai, il biscottone, ma alla fine al Genoa che cosa interessa?
1: Genoa, cioè, il biscotto fa sempre bene comodo alla salute, no?
0: No,
1: però nel senso al Genoa non serve, il biscotto si fa quando il risultato serve a entrambi, quindi in questo caso il Genoa è già salvo e sicuro della permanenza in Serie A, non dovrebbe insomma entrare in campo con l'ipotesi che pareggiando fa un favore al Genoa e alla Fiorentina, lo farebbe solo la Fiorentina in questo caso.
0: No, esatto, perché poi a proposito di cerchi che si chiudono, ti ricorderai che prima dell'arrivo di Rocco Commisso, quindi a maggio 2019, la Fiorentina si giocò la permanenza in Serie A proprio col Genoa, allenato da Prandelli.
1: E chi se lo scorda?
0: Che oggi è stato qui nei nostri studi di Radio Firenze Viola, grande mister. Finì 0-0 col Genoa e quindi la Fiorentina si salvò. Quello fu un biscotto vero e proprio.
1: Piccola nota biografica: devi sapere che io conto una presenza come giocatore di Cesare Prandelli in un evento fatto
0: un mesetto e mezzo
1: fa, la Digital Cup a Coverciano. Diciamo che Prandelli era, insomma, era lì come istituzione, poi ci ha allenato il grande Mario Tenerani. Prandelli era lì, insomma, dice: bravi, siete forti, siete grandi, insomma, non è che è entrato proprio nelle vesti del tecnico con consigli tattici e tecnici, ci ha detto bravi, però insomma un bravo da Prandelli ce lo prendiamo sempre.
0: Sì, la stella era Mario, non c'è, cioè,
1: sì, diciamo, era il vice era Cesare Prandelli.
0: Poi ci scrive anche Roberto da Siena: Se la salvezza attende l'aritmetica, il futuro è più complicato dell'algebra.
1: Tesorna?
0: Assolutamente no.
1: Ha pestato una parte difficile tra differenza tra matematica e aritmetica, però secondo me ce la siamo cavata, te la sei cavata alla grande, perché sono convinto che sia quella la differenza. La matematica è la branca generale, l'aritmetica è una parte della matematica.
0: Ne sono convinto.
1: Bene.
0: Dopodiché questa supercazzola mi è comunque piaciuta. Chris da Campi: i miei mesi preferiti sono quando fa buio alle 16. Odio il caldo e l'estate.
1: Mamma mia, Chris.
0: Incorniciamo questo messaggio.
1: No, ma che vuol dire? Dove lo metti?
0: Questa è una meraviglia.
1: Io veramente io
0: lo scrivo,
1: non riesco
0: sulla pietra.
1: A capire. Ora Chris da Campi mi perdonerà, ma
0: ottimo Chris.
1: La mia invettiva è soprattutto contro Niccolò Santi, cioè quelle persone che dicono: oh, che bello l'inverno, e lo dicono magari in un pomeriggio di martedì di dicembre, in cui se esci di casa alle 3 è buio, e questa è una cosa diabolica per me. Diabolica
0: in un pomeriggio di metà luglio, che quando esci di casa prendi una fiammata.
1: Ma sì, ma più che volentieri, ma
0: no,
1: perché, cioè, devi essere contento se fa buio fuori? Non lo so.
0: Guarda che il buio è poetico.
1: Ci sono le Svalbard, in teoria, se sono delle isole molto a nord, lì ci sono, c'è un'alternanza strana di luce e notte, ci sono addirittura 4-5 mesi, se non sbaglio, di notte, quindi consiglio a tutti gli amanti dell'inverno di trasferirsi alle Svalbard per quei mesi, così sono più contenti.
0: Continua Chris e dice: odio il caldo e l'estate, chi dice il contrario è il male della Fiorentina.
1: Allora, sono il male della Fiorentina, esatto. Finalmente torna questo ragionamento, perfetto.
0: Luca ci scrive: spero che Paratici ci scovi dei profili stiranghi Sam, McTominay e Malen, che in Premier sono considerati mediocri, ma che in Serie A fanno la differenza. Ce lo scrive da Sassicaia, quindi Luca, mi raccomando, portaci il vino, siamo qui, ti aspettiamo.
1: Sì, non mi stupirò mai abbastanza dell'incrocio stranissimo di mercato che è avvenuto nell'agosto 2024, quando il Napoli, del nuovo allenatore Antonio Conte, cerca un centrocampista di rottura e di inserimento, e sceglie Marco Brescianini, no? Poi Marco Brescianini di fatto sembra un giocatore azzurro del Napoli, fa addirittura le visite mediche, insomma sono programmate le visite mediche, irrompe l'Atalanta che frega Brescianini, e il Napoli dice: ma chi c'è rimasto? E prende McTominay, che diventa poi l'MVP del quarto scudetto degli azzurri.
0: Sì, io
1: questo
0: mi ricordo,
1: per dirti la provvida sventura manzoniana.
0: Ci sono tanti talenti che il Napoli in questi anni ha scovato per farli diventare poi dei giocatori conosciutissimi.
1: Vabbè,
0: uno su tutti è in finale di Champions League quest'anno, cioè Kvaratskhelia.
1: Ieri ha fatto veramente i bimbi coi baffi, mi dicevano a me da piccolo, quando uno giocava particolarmente bene, vuol dire proprio fare gli scarabocchi agli avversari. Ieri Kvaratskhelia ha fatto della roba brutta ai difensori del Bayern, non è stato premiato come MVP della partita, perché è stato premiato il difensore del PSG Pacho. Con grande stupore vedevo anche dello studio di Sky, c'era Billy Costacurta che diceva: ma com'è possibile? Cioè, più di così Kvaratskhelia che deve fare? Al terzo minuto ha rotto la partita con una progressione assist a Dembélé, e poi letteralmente fa quello che voleva.
0: Si può dire che Kvaratskhelia amara maldeggiato sul Bayern?
1: Sì. Ha depauperato il Bayern, visto
0: bene.
1: Che era il termine di ieri, oggi potrebbe essere maramaldeggiare.
0: Sì, poi volevo fare anche i complimenti a Massimiliano Allegri, che comunque ha azzeccato il pronostico della sfida, no? Perché
1: sono punti più?
0: No, lui devi sapere che viene additato di risultatismo, che poi in realtà lui ci marcia anche parecchio.
1: Sì.
0: Gli è stato detto in una conferenza stampa recente, insomma, l'ha vista mister PSG Bayern, bellissima partita. Sì, assolutamente, molto bella, con delle grandi giocate individuali, poi magari il ritorno finisce 1-1.
1: Infatti, invece sì, anche perché poi è arrivato il pareggio di Harry Kane a tempo di fatto scaduto, un paio di parate molto belle di Neuer. È stata anche una bella partita, così sono contenti anche gli editorialisti che hanno pensato che fosse il male del calcio il 5-4 dell'andata. È stata una bella partita, meno appariscente e roboante, ma comunque una bellissima partita. Finale Champions League, mi viene da dire, non scritta, ma insomma molto molto sbilanciata, perché il PSG sembra una macchina da guerra. Ieri ero con un mio amico, guardavamo la partita, e mi diceva: ma il PSG sembra che giochi come giochi te, come gioca un giocatore molto bravo alla PlayStation, perché veramente fa delle cose da joystick, da videogioco, la squadra di Luis Enrique.
0: Sì, sì, non che il Bayern Monaco fosse l'ultima arrivata, però sì, il PSG è oggettivamente fortissimo, probabilmente anche la candidata pure quest'anno alla vittoria della Champions League, anche se forza Arsenal, posso dirlo?
1: Forza Arsenal, guarda, mi accodo anche al tuo augurio, anche perché c'è un piccolo rimasuglio d'Italia in questa finale, perché c'è Ricky Calafiori che non sappiamo se giocherà a titolare, ma insomma sarà protagonista della sfida di Budapest, che udite udite, lo sanno tutti, ma non so se ne hai ben contezza, si giocherà alle 18. Uh-huh. Perché la finale di Champions League da ora in poi, non so se poi varrà per tante altre edizioni, ma per il prossimo triennio si giocherà alle 18 per motivi anche di ordine pubblico e per tenere aperti i negozi, perché in modo che il deflusso dallo stadio avvenga non con la luce, perché si uscirà insomma alle 21, 21:30, vediamo se poi ci saranno i tempi supplementari, non con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo,
0: no, ma
1: con,
0: c'è sempre un buon motivo per
1: comunque
0: dirlo.
1: I rigori, sì. E comunque quindi si vuole tenere più luce possibile, quindi la UEFA va contro Crista Campi, che vorrebbe invece la finale nella Piaduna Padana alle 22 di un martedì di novembre. Perché non vuole il sole, giustamente.
0: Vabbè,
1: giustamente
0: comunque,
1: per lui.
0: Certo, poi possiamo anche tornare sui messaggi. Direi che però prima possiamo ascoltare un messaggio vocale. Dai, così lo commentiamo. Vai.
2: Ciao ragazzi, sono i Jack. Io, per quanto non fossi esaltato quando è arrivato un difensore come Rugani, con l'esperienza che ha, per il costo che ci porterebbe, lo terrei. Ovviamente non per fare il titolare, ma qualunque allenatore, giochi a 3, che giochi a 4 dietro, hai bisogno di almeno 4 se non 6 centrali, e quindi è meglio averla una persona di esperienza in panchina, no? Che ne dite?
0: Sì, ci sta come ragionamento, però credo anche che le riflessioni della Fiorentina verteranno molto sullo stato e la condizione atletica dei vari calciatori. Cioè, se prima il modus operandi, la tendenza era prendiamo quello perché è rotto e sennò non ci verrebbe la Fiorentina, adesso probabilmente qualcosa cambierà, perché non è possibile dopo un'annata di questo tipo, con mezza squadra fuori per la maggior parte della stagione, o comunque i calciatori chiave, mi viene da pensare a Ken, che il prossimo anno si riparte da questa diciamo da questo trend. Quindi Rugani, essendo un giocatore che è stato fuori per diverso tempo, probabilmente anche per questa ragione tornerà alla Juventus.
1: Sì, ecco, Rugani può essere un centrale comodo per fare il quarto, il sesto, insomma, diceva anche l'ascoltatore, dipende dal sistema. Se va via Daniele Rugani, credo che non ci saranno fiaccolate in onore di Rugani a Firenze, o comunque gente che si lega ai cancelli del Viola Park come segno di protesta. Giusto? Lo faresti te?
0: No, non penso che ce ne sia bisogno, insomma, poi non sta a me, come dire. Moreno ci scrive: Harry Kane mi sta veramente sulle scatole, non ha toccato palla per 90 minuti, ma una mezza occasione ha fatto gol. Antipatico ma grande goleador. E allora...
1: Non so se è antipatico o simpatico. Ha la tipica faccia inglese, no? Sembra quasi un James Bond. Sì, comunque ha proprio la faccia da inglese Harry Kane. Ma tra l'altro guardavo delle statistiche che sono fuori dalla grazia di Dio di Harry Kane. Se vai sulla pagina di Wikipedia, allora intanto lui arriva al Bayern Monaco nell'estate del 2024, quindi 2 anni e mezzo fa, e devi sapere che è già nella top 10 dei marcatori del Bayern Monaco della storia, quindi non si parla del Barcellona Pozzo di Gotto, dell'Audax Rufina, insomma una squadra che ha avuto goleador, i due Müller, ma non solo, Miroslav Klose, eccetera eccetera, e lui si è già inserito nella top 10 in 2 anni e mezzo. E se vai alla voce Wikipedia di Harry Kane, vedi accanto alla carrierina, ovviamente, il decennio al Tottenham, d'oro, anche se poi senza trofei, ma insomma lo sappiamo, più colpa del Tottenham che di Harry Kane. Vai alla voce Bayern Monaco, vedi 2024 and counting, accanto c'è un numerino legato alle partite in Bundes e un altro tra parentesi legato ai gol fatti nelle partite in Bundes.
0: Sì.
1: È più alto il numero dei gol che quello delle partite in Bundesliga, 92 partite, 95 gol, una roba che nemmeno all'Oxen fai.
0: È successo a pochi, forse no, a Messi e Ronaldo, cioè i più grandi, diciamo.
1: Sì, però poi quando arrivi per la legge dei grandi numeri, quando arrivi a numeri più alti, poi sì, insomma è molto difficile. Non credo ci sia qualcuno in carriera con più di 100 partite più gol che partite, ecco. Però Harry Kane ieri ha fatto un gol pazzesco, spaziale. Chi?
0: Cristian Coumé.
1: Bene, l'avete visto? Guardato i compiti da casa ieri.
0: Avete visto il gol di Coumé al Genoa contro la Juventus?
1: Incredibile,
0: veramente. Damiano ci scrive: ma quanto è gabber Harrison?
1: Ma non lo definirei gabber come stile, no? Lo definirei più, non almeno hipster.
0: No.
1: Lo definirei più, allora, uso un termine che si usa soprattutto al sud, ok? Per definire un po' i tamarrini da...
0: Truzzo.
1: No, Cuozzo.
0: Cuozzo,
1: Cuozzo. Lui è un Cuozzo inglese, non so come si dice. È un tipo da Temptation Island, è uno da, insomma, da reality di gossip, ecco, Jack Harrison, a cui facciamo i migliori auguri anche in caso di reality o quant'altro, insomma, sì. Lo vedresti a Temptation Island, Jack Harrison.
0: Sì, ha la faccia da tronista, peraltro,
1: anche a farlo di confronto con Vanoli, sarebbe interessante vederlo.
0: Andrea

0: non che Paratici non abbia voce in capitolo nella Fiorentina, però ci dà la misura di chi siano i tre veri vertici della Fiorentina. Probabilmente Paratici rappresenta la Fiorentina intesa come area sportiva, cioè quindi Ferrari fa da tramite fra lui e chi decide economicamente. Secondo me Marc Stéphane è quello che dice: ci possiamo permettere questi investimenti, fine, lo comunica a Ferrari, il quale Ferrari dice a Paratici.
1: Sì, è il contabile, no? È il Marc commercialista Stéphane, sì. Che dice: guarda, quest'anno siamo andati così, e poi gli altri fanno lavoro.
0: Io mi domando,
1: più sul campo,
0: quanto più possa contare Marc Stéphane rispetto allo stesso Giuseppe Commisso, che è sparito.
1: Sì, ho visto che mette ogni tanto dei post, tra l'altro per celebrare altri allenatori, uno è Matarazzo,
0: sì, dai.
1: Vabbè, comunque su YouTube ci scrivono forse Lewandowski, non so se come nuovo inserimento nell'organigramma societario.
0: No, che abbia più gol che presenze.
1: Secondo me no, ragazzi, ma è impossibile. Lo stesso, cioè, se parli di una stagione singola e arriviamo alla stagione 2012, visto che ho anche l'immaginetta da Santino qui di Lionel Messi,
0: visto, sì.
1: Lo sai, questa è una cosa, cioè fa vomitare quello che ha fatto Lionel Messi nel 2012. In un anno solare Lionel Messi ha fatto 92 gol.
0: Oddio, devo andare in bagno, scusa.
1: No, in un anno solare un giocatore fortissimo, se fa la stagione della vita, ne fa 50. Messi ne ha fatti 40 in più. Una roba fuori da ogni logica, veramente vergognosa. Cioè, una di quelle statistiche che dici, secondo me non la batterà mai più nessuno quella statistica, ecco. Sì. E in quella stagione chiaramente Messi fa più gol che partite, però se vai a vedere anche le presenze al Barcellona, lui fa più gol e assist che partite, ma non più gol che partite.
0: Guarda, l'ha elogiato anche Cassano recentemente, che è andato a trovarlo a Miami, per cui grazie. Seppure Cassano ha l'umiltà di elogiare Lionel Messi, vuol dire che stiamo parlando veramente del più forte della storia.
1: Senza sì. Cap, come
0: ti ricorderai, no? Quel Barcellona-Manchester United è giocato a Wembley nel 2011.
1: Certo.
0: Chi segnò? Vabbè, oltre a Messi ovviamente.
1: Segnò David Villa.
0: Bravo.
1: E segnò Pedro, se non sbaglio,
0: sì.
1: E segnò perché Messi. Finì 3-1. Segnò Messi.
0: E beh, poi l'altro
1: e segnò Rooney.
0: Sì.
1: Segnò Wayne Rooney. Sì, sì, me lo ricordo molto bene. Quella partita divenne famosa anche e soprattutto per quello che successe nel prepartita. Non so se ti è arrivato. È un video che divenne virale anche ai tempi, era il 2011, del riscaldamento del Barcellona col Torello, no? Con tutti i meme che dicevano
0: sì,
1: il giocatore
0: ricordo.
1: Che è in mezzo è ancora in mezzo, perché fanno un riscaldamento un Torello che dici ma questi che stanno facendo, che giochino è un po' diverso da quello che vedo tutte le domeniche, però quello era, non lo so se la squadra più forte di tutti i tempi, nel top 5 delle squadre più forti di tutti i tempi c'era quel Barcellona di Pep Guardiola.
0: Sì. Io credo che quel Barcellona sia stata la squadra che ha giocato meglio, che almeno la squadra che io abbia visto nella mia vita, col miglior gioco, cioè
1: guarda, su questo
0: giocavano a memoria.
1: Perché poi non so nemmeno se è il miglior Barcellona di tutti i tempi, perché poi gli amanti delle figurine, delle skills e degli highlights mi direbbero: guarda, che 3 anni dopo al Barcellona arriva Neymar e un anno dopo arriva Suarez, e quindi c'era la famosa MSN, Messi, Suarez, Neymar,
0: sì.
1: Che come valore, patina di gloria, era addirittura più forte. Però sì, forse 2011 Barcellona,
0: pazzesco.
1: Miglior Barcellona di sempre.
0: Migliore di sempre, con Messi che era appena diventato il famoso falso 9 che oggi sta provando a fare con scarsi risultati anche Albert Gudmus,
1: sì, insomma,
0: ma ne parleremo
1: l'arco
0: della nostra tradizione.
1: Un po' diverso, chiedo scusa, insomma.
0: Sì, ma lascia fare che domenica,
1: scusa,
0: contro il suo passato, ci sta che Gudmus torni di nuovo a fare il centrale offensivo, perché Piccoli lavora a parte. Ken lavora a parte.
1: Detto chi dovrebbe giocare, lo diciamo.
0: Braschi.
1: Riccardo Braschi, dai,
0: certo.
1: Ragazzi, ma se non lo fai giocare alla terz'ultima in casa contro il Genoa con due giocatori rotti, vuol dire proprio sei. Sei molto italiano, non con la I maiuscola, come gestione dei ragazzi.
0: Chiedo all'ottimo, ottimissimo Stefano Cherubini se ci fa ascoltare un messaggio vocale.
1: Vai.
2: Ciao Nico, ciao Ale.
3: Ma a me mi fanno ridere alcuni tifosi che giustamente però sottolineano, dice, ma cioè, questo giocatore magari lo terrei per fare la riserva, per non fare per farlo subentrare. Ecco, il problema è che a luglio rientra anche quei 15-16 giocatori, praticamente noi siamo pieni di giocatori non titolari, di riserve. I titolari, bene o male, io dico si contano su una mano, forse si arriverà a 6-7, ma 5-6, non di più. L'hanno pagato come titolare in questi ultimi anni, gli hanno fatto dei contratti come dei titolari e per ora non riescono a rivenderli.
0: Sì, vabbè, questo fa parte degli errori fatti da questa società, anche

0: Ripeto che il mercato di gennaio credo meriti una valutazione a parte e forse anche un po' più equilibrata, no? meno rabbiosa rispetto alle altre.
1: Guarda, sono d'accordo, era un mercato della disperazione, dovevi prendere dei giocatori pronti, poi possiamo discutere su quanto fossero pronti davvero, però alla fine se il risultato va in porto toccando ferro è comunque merito in una bassa percentuale, perché poi dimmi chi ha avuto un impatto così importante di quelli arrivati a gennaio.
0: Ma forse Brescianini, ma anche lui è relativo, no?
1: 3-4 partite, poi sì. Però sono servite, magari è servito di più mandare via dei giocatori, secondo me non dei brocchi totali, però non inseriti al 100%. Nicolò Scaviglia è diventato titolare del Parma, che
0: delle meraviglie,
1: no, degli orrori, però ecco, lui dà un po' di meraviglia in quell'orrore. Dzeko ha vinto, Dzeko in questo momento a Ibiza, credo, lo salutiamo perché è in collegamento.
0: Fa piacere, nella Serie B.
1: Sì, perché
0: tedesca, bene.
1: È salito in Bundes con lo Schalke, una festa che non vi sto a dire, perché lo Schalke, squadra della Ruhr, una delle più tifate in Germania, c'era un fiume blu fuori dallo stadio di Gelsenkirchen, e poi la squadra, ma tutta la squadra, proprio 30 elementi, è andata, credo, a Ibiza, perché ho visto delle foto di Karius, che ti ricorderai bene per essere stato il portiere del Liverpool, che ha commesso qualche bischerata.
0: No, stavo pensando per essere il marito
1: anche,
0: di Diletta Leotta.
1: Di Diletta Leotta, sì,
0: perché, certo,
1: però
0: lui
1: è il portiere
0: meriti,
1: dello Schalke,
0: ecco,
1: sì,
0: fra
1: sì.
0: Cui quello. E però sì, me lo ricordo bene, quello fu un lapsus incredibile in finale di Champions,
1: doppio errore, forse uno su Benzema, uno su Bale, era il 2018,
0: secondo me raccontò di aver avuto un attimo di sbandamento,
1: non lo so, però io, guarda, quando vedo questi giocatori che fanno questi errori clamorosi, pazzesco, li vorrei abbracciare, perché chiaramente
0: certo, non lo voleva fare, no?
1: Una carriera, però insomma è un portiere più che valido, l'ha dimostrato in Zweite Bundesliga con lo Schalke, quindi in questo momento c'è questo tour, chissà se Vanoli ha promesso una gita a Ugnano o Mantignano in caso di salvezza, sì. Visto che si è un po' discusso anche sul concetto di festa al Franchi di domenica con i tifosi, che anche giustamente hanno detto, ragazzi, c'è poco da festeggiare.
0: A proposito di Vanoli, e poi andiamo in pausa, Sport Italia insiste, la Fiorentina ha deciso, via Vanoli, e Grosso è il favorito, e in effetti anche quello che arriva a me hanno detto che arriva Grosso, però vediamo, magari ci sono anche delle sorprese, anche perché ricordiamo che Paratici non è un direttore sportivo che regala molto in fatto di notizie, per cui le cose che vengono da lui bisogna sempre tararle del 70%, per cui vediamo, però ecco, secondo le ultime novità, Sport Italia per esempio, Vanoli è sul piede d'addio. Facciamo una piccola pausa,
1: vai,
0: un po' di pubblicità e poi torniamo sempre su Radio Firenze Viola ai tempi supplementari.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra
1: ancora
0: compagnia fino alle 17. È tutto vero?
1: Bellissimo, bellissimo. Spero un giorno che potremo parlare solo per claim,
0: sì.
1: Esatto,
0: sì,
1: sì. Di Radio Firenze Viola. Guarda, arrivano dei messaggi su YouTube. Sei pronto?
0: Sì, sì.
1: Ci chiedono se ci sarà Ken col Genoa, magari in panchina.
0: No. È al massimo fra i convocati, ma per me no, perché ancora non è guarito. Io ricordo le parole più innocenti, forse, cioè quelle del suo fratellone Giovanni Ken, che ha detto dovrà stare 2 mesi fuori. Ora, tanto è pazzesco che ce lo debba dire il fratello, però penso che non cioè si vada verso quella direzione. Non mi risulta così semplice che sia in campo dal primo minuto domenica. So nemmeno se ci sarà fra i titolari, però lui sta svolgendo doppie sedute. E quindi insomma ci sta provando, ma difficile, ecco.
1: Poi ci scrive Igor, che invece è andato a controllare, a quanto pare ci fidiamo, Lewandowski negli ultimi suoi 3 anni al Bayern ebbe più gol che presenze, quindi complimenti a Robert Lewandowski, come se ce ne fosse bisogno di dirlo dai tempi supplementari. Il figlio di Cassano non si chiama Lionel Cassano? Sì, è vero, Alarico ci dice
0: davvero
1: questo,
0: davvero si chiama Lionel?
1: Sì, sì, si chiama Lionel per la grande passione del padre.
0: Pazzesco.
1: Per Lionel Scaloni, Lionel Messi
0: è una tamarrata, è una caponata,
1: e,
0: si può
1: e
0: dire.
1: Poi a proposito di Barcellona migliore di sempre, Cirio Taviano ci scrive un tridente delle meraviglie che io avevo letto male, perché ha scritto Ronaldinho, il tuo Ronaldinho però con la G, avevo letto Reginaldo, quindi ho letto Eto Reginaldo Messi, che sarebbe stato comunque un gran tridente, però era Eto Ronaldinho Messi, e ce lo ricordiamo tutto, anche se poi Messi e Ronaldinho hanno giocato sì insieme, ma non tantissimo,
0: poco,
1: perché insomma quando se ne stava andando uno al Milan l'altro stava sbocciando, e poi
0: no, vabbè, sulla carta è stato un Barcellona clamoroso quello, però giocava ancora meglio dopo, nel 2011,
1: sì,
0: per me giocava
1: però
0: ancora.
1: Per me il tridente migliore della storia del calcio rimane Messi, Suarez, Neymar. Poi sulla squadra, sì, migliore del dell'ultimo cinquantennio, quantomeno, perché prima c'è il grande Torino, ovviamente, tutte
0: però
1: squadre.
0: Posso? La differenza forse la fa il confronto Suarez e tu, perché ovviamente non c'è confronto fra Ronaldinho e Neymar. Neymar può forse lucidare le scarpe a Ronaldinho.
1: Ah, non sono d'accordo, però voglio farti arrabbiare. Quindi Suarez,
0: non
1: ti dirò di sì, perché non voglio entrare in un ginepraio.
0: Però Suarez e tu se la giocano.
1: Posso dirlo?
0: No?
1: Secondo me è più forte Suarez.
0: Suarez, sì, ci sta.
1: Beh, si sta parlando di due attaccanti formidabili.
0: Sì, sì, no, Olimpo.
1: Però io Suarez l'ho amato come poche cose. C'è una partita contro il Norwich, quando gioca con Liverpool, in cui fa 3 gol, quindi hat-trick, e se prendi quei 3 gol sono probabilmente i 3 gol più belli che un attaccante possa mai segnare, e lui li fa in una partita. Cercatevi, visto che ogni tanto vi dico anche i gol da guardare. Liverpool-Norwich, hat-trick, Luis Suarez fa della roba veramente da estasi. E tu era fortissimo, insomma, che bisogna stare a dire qui, però per gusto personale io preferisco Luis Suarez, ecco.
0: Che stiamo facendo un ranking che nessuno ci ha chiesto.
1: Il pistolero, poi c'aveva questa esultanza bellina, baciava le mani,
0: ma poi
1: le dita.
0: Poi smetto, ma mi fa veramente sorridere questo. Ah, è un altro calcio. PSG Bayern, un altro calcio. Oppure Atletico Arsenal, una cosa incredibile. No? Ma perché uno ci pensa, dice rispetto alla Fiorentina, ma anche rispetto alla Fiorentina che vinceva la Coppa,
1: certo,
0: UEFA, è un altro calcio.
1: Certo.
0: Cioè, non c'è niente da fare.
1: Io ti ripeto, io sono convinto che in questi anni si stia acuendo la differenza tra le top 8, 10, 12 d'Europa e del mondo e le altre squadre. Cioè, secondo me c'è molto più differenza tra PSG e Fiorentina che tra Fiorentina e, che ti posso dire, Pescara. Cioè, secondo me, poi non lo so.
0: Sì, boh, può darsi.
1: C'è un gap molto più. Ho fatto Fiorentina Pescara, potrei dirti City e Bologna. C'è molta più differenza tra City e Bologna che tra Bologna e Mantova. Ecco.
0: Stiamo parlando della semifinale di Champions. È ovvio, è un'ovvietà dire un altro calcio.
1: Sì,
0: è certo.
1: Però sta diventando sempre. Cioè, secondo me si sta inspessendo la differenza. Però.
0: Vabbè, ascoltiamo un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme.
4: Buon pomeriggio ragazzi, Nico e Alessandro.
1: Grazie.
4: Sapete, il giocatore mio ideale è Conè. Ecco, ma mi domando le differenze tra i due Conè, quello del Sassuolo e della Roma, età, stazza fisica, da dove provengano, piede. Grazie, bye bye, bravissimi.
1: Allora, se conosco l'amico che ci ha scritto, immagino che il suo preferito sia Giovanni e il suo preferito sia Manu Conè, che mi sembra più,
0: sì,
1: più spesso, ecco,
0: piazzato.
1: Perché lui Giovanni è un grande fautore del calcio per Tripodi, no? Per giocatori altissimi e giganteschi.
0: Ma Ismael Conè è quello che voleva la Fiorentina nel gennaio 2025 dall'Olympique Marsiglia, poi è passato dal Rennes ed è andato al Sassuolo. Però, come dicevi, è leggermente più imponente Conè della Roma.
1: Sì, 1,85 per Manu Conè, i chili non ce l'abbiamo. Ismael Conè quanto è alto?
0: 1,88.
1: Ah, è più alto,
0: sì, ma è
1: però, è vero, è meno spesso, è vero, eh. Sì, è più,
0: vabbè,
1: è più brevilineo, longilineo, come si dice?
0: Longilineo, brevilineo è quello più corto, cioè più basso, vabbè, comunque.
1: Vabbè.
0: Mattia Graffiedi, nostra compagnia, eccoci qua, grazie Mattia per essere con noi.
5: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Ciao, grazie.
0: Ci stiamo proiettando alla sfida di domenica fra Fiorentina e Genoa, che dicevamo se non sarà probabilmente il valzer della meraviglia. Però ecco, la Fiorentina sa di dover scendere in campo per fare un punto. Lei intanto che gara si aspetta da queste due squadre? Il Genoa che non ha nemmeno più, come dire, stimoli, obiettivi, mentre la Fiorentina sì, per quanto oramai abbia messo in saccoccia questa salvezza.
5: Sì, sicuramente Genoa ha raggiunto già l'obiettivo, la Fiorentina è veramente a un passo dall'obiettivo minimo degli ultimi mesi, visto come era partito il campionato, quindi non penso che sia una partita a grandissimi ritmi, magari in quei primi caldi può anche da far fastidio, però penso che sia una partita equilibrata, spero che le due squadre giocano un po' libere senza tanto pensare della classifica, visto che gli obiettivi sono stati raggiunti, però è una partita un po' blanda.
1: Ecco, ma Mattia, tu che sei stato anche attaccante, cioè a fine stagione, quando le bocce sono quasi ferme, l'obiettivo magari è centrato o non centrato, come si fa a motivare uno spogliatoio, una squadra? Cioè, magari anche da calciatore ti dai dei micro obiettivi, non so, perché magari ti è capitato anche a te, di sicuro ti è capitato di arrivare a fine aprile, inizio maggio, e la posizione era consolidata e mancava un po' di quel fuoco magari per scendere in campo.
5: Ma sicuramente quando arrivi in finale di stagione, che si sta raggiungendo il tuo primo obiettivo, quello di squadra, della squadra, un po' di calo di tensione ci sta, però penso che singolarmente ogni giocatore pensi anche a una possibile riconferma, comunque a una possibilità di mercato migliore. In quello che riguarda Fiorentina, secondo me, visto l'andamento del campionato, i giocatori a squadra devono avere motivazioni senza dubbio per la società, per i tifosi, visto come è andata questa stagione, quindi devono provare a fare un finale di campionato comunque come se dovesse giocarsi veramente qualcosa di importante, per dare un segnale anche a tutta la piazza, a tutta la società, che è vero, è stata un'annata storta, è stata un'annata un po' sfortunata, però comunque il cuore e le gambe ce le mettono fino alla fine.
0: Sì, tra l'altro per Fiorentina Genoa saranno assenti presumibilmente sia Ken che Piccoli un'altra volta, quindi la domanda per Mattia Graffetti da ex attaccante è la seguente: meglio Gudmundsson da falso 9, diciamo al centro del reparto offensivo, oppure giusto dare una possibilità a Riccardo Braschi, un giovane classe 2006 che in questo finale di stagione potrebbe comunque far vedere le sue qualità?
5: Beh, questa potrebbe essere una bella possibilità, è un ragazzo delle giovani della Fiorentina che ha grande prospettive, quindi potrebbe essere anche questa possibilità.
0: Sì, che poi il paradosso è che, scusa, lo interrompo, il paradosso è che magari ha pure più motivazioni lui rispetto ai suoi compagni di squadra, per esempio a Roma.
5: Sicuramente il ragazzo ci vorrà mettere in molto, se viene data l'occasione, serve una grandissima opportunità, e se intravedono queste qualità, soprattutto l'allenatore, la società, è anche giusto metterlo dentro e provarlo, perché comunque abbiamo bisogno di questi ragazzi giovani che vengono fuori, quindi questa potrebbe essere anche l'occasione giusta e ci punterei.
1: Sì, è un giocatore che appunto ha fatto un tempo per ora in Serie A contro la Roma, abbiamo visto ha fatto anche abbastanza bene. E non so, Mattia Graffetti, da chi ripartirebbe il prossimo anno lato Fiorentina, perché qui insomma ci si divide tra chi dice che questa è una stagione in cui giocatori anche forti sono ingiudicabili, proprio la cappa di negatività che si è creata, e chi dice invece dovrebbe fare un tabula rasa totale la società e magari ripartire da pochissimi, da due o tre giocatori, però poi c'è anche la difficoltà di dover cambiare una rosa intera in tre mesi, in meno di tre mesi.
5: È una situazione complicata questa, perché è vero che è stata una stagione brutta, e quindi la prima cosa che viene in mente è quella: cambiamo tutto ripartendo da zero, ma non è mai neanche così semplice ripartire da zero. Sicuramente ripartire dall'allenatore, che comunque in un modo o nell'altro è riuscito a tirare fuori la Fiorentina da questa situazione, e darei a lui la carta bianca delle riconferme di questo gruppo che lui ha visto in questi mesi, che può dare ancora qualcosa a questa Fiorentina per la prossima stagione. Però farò anch'io diversi cambiamenti visto come è andata.
1: Sì, poi c'è da capire anche se sarà Vanolli l'allenatore della ripartenza, insomma è tutt'altro che deciso. Leggevamo anche da Sport Italia come secondo appunto questa fonte Vanolli dovrebbe lasciare Firenze. Una curiosità, ma visto che questa stagione in tanti hanno parlato dei tesserati della Fiorentina e hanno detto che la difficoltà maggiore è stata quella dello switch mentale, del cambio obiettivo, ad agosto si parlava soprattutto Stefano Pioli ammiccando di possibilità di Champions League, e poi a dicembre ti sei trovato con 4 punti in 15 partite. Ti è mai capitato a te di una situazione simile, magari con una squadra eravate partiti per ben altri obiettivi, magari anche al contrario, per magari salvarvi?
5: Sì, è capitato le due situazioni, sicuramente è molto meglio la situazione che parte con un obiettivo basso e ti trovi.
1: Ma dove ti è capitato?
5: Di importante, mi è capitato anche a Trieste, dove potevamo fare un campionato, non dico da veste, ma molto molto tranquillo, stare comunque ai piani alti, invece abbiamo fatto una stagione sempre nei bassi fondi, e quando ti trovi lì che non sei preparato non è semplice uscirne subito. Infatti noi ci siamo salvati poi all'ultima giornata di campionato, proprio a ras finale, quindi tra queste situazioni che hai all'inizio, anche se non arriva il risultato, comunque hai la consapevolezza e hai una squadra costruita forte, che pensi che prima o poi le cose possono cambiare, e se non cambiano in fretta poi ti trovi mischiati in questa lotta qui, che sono difficili da uscire. E per questo certo, che dico, secondo me comunque noi il allenatore in tutto ha fatto quello che doveva fare, ha fatto il suo dovere, forse anche di più, perché è vero che la Fiorentina aveva una squadra da non poter retrocedere, però quando entra in quelle situazioni è un attimo prendere il fondo e non uscire più, invece per fortuna ne sono usciti.
0: Ecco, restando sul tema salvezza, il Genoa si è salvato prima e probabilmente meglio della Fiorentina con De Rossi, che però, se vogliamo, ha una media punti leggermente più bassa rispetto a quella di Vanoli, che è più o meno sotto il punto e mezzo a partita, mentre quella di De Rossi è di 1,30 a partita. Quindi le domando, diciamo, qual è stata secondo lei, com'è stata la stagione, no, di De Rossi?
5: No, De Rossi ha fatto benissimo, ha avuto un'altra occasione, è un attore giovane, è un attore preparato, è un attore che secondo me ancora tanto può dare a questo campionato, ancora deve far vedere anche il suo valore, perché lo ritengo un attore di grande personalità e di grande gestione del gruppo, e a Genoa ha dimostrato, ha fatto bene, comunque una squadra secondo me inferiore a quella della Fiorentina, però ha portato a termine l'obiettivo con giornate di anticipo.
1: Sì, ma Fabio Grosso ti piace come allenatore? Potrebbe essere un nome buono per la panchina della Fiorentina?
5: Beh, potrebbe essere, sta facendo molto bene, è un allenatore anche lui giovane che comunque ha esperienza, perché ha degli anni che comunque allena, e sarebbe un altro allenatore, diciamo, rischio tra virgolette, un tentativo di ripartire da un allenatore non espertissimo di grandi club, però un allenatore preparato anche lui, come ecco, ieri teneva Pallavino, certo, quando è stato a Firenze, fatto, era giovane, comunque un po' di esperienza, ma secondo me ha fatto un grandissimo lavoro e oggi penso che un po' tutti la ripiangano a Firenze.
0: Radio Firenze Viola, tempi supplementari, abbiamo Mattia Graffiedi, al quale chiedo se ripartirebbe da Moise Kean nel prossimo anno. Ricordiamo che vige una clausola rescissoria da 62 milioni dal 1 al 15 di luglio.
5: Ma io penso che dipenda tantissimo dal giocatore, dalle motivazioni che ha il giocatore di poter rimanere, poter ripartire e di rifare quello che ha dimostrato alla Fiorentina nel momento d'oro. Dipende solo da lui, se decide di rimanere, di voler portare la Fiorentina nelle posizioni che contano e vuole fare la differenza tutta la vita per Kean. Se non è motivato, che pensa a obiettivi più alti o comunque a squadre più blasonate, è meglio non mettere il bastone tra le ruote, se possibile lasciare andare magari un quei soldi, certo, cercare di ricostruire qualcosa, dipende tanto dal giocatore.
1: Guarda, un'altra curiosità per Mattia Graffieri, tornando alla sua carriera, ci diceva insomma che a Trieste ha vissuto una stagione simile per quanto riguarda uno switch di obiettivi, e in quel caso quando si raggiunge l'obiettivo, perché qui ci si interroga anche su come considerare Fiorentina-Genoa, c'è stato un giornale, no, il Corriere dello Sport, che ha scritto domenica festa, sì, al Franchi, sì, e in tanti si sono arrabbiati come per dire ma che c'è da festeggiare, questa squadra non può festeggiare una salvezza, però da calciatore, ecco, ci si sente tra virgolette in colpa se si è felice, è una domanda molto filosofica, si sente in colpa se magari si è felici visto che l'obiettivo era un altro, oppure si esulta, perché io penso
0: felici e non lo sapevamo,
1: io penso a un Luca Ranieri che comunque chiaramente ha fatto male come tutti quest'anno, che però poi si è messo di buzzo buono, come dicono, sì, da queste, sì, parti, ha fatto un ottimo secondo me girone di ritorno, poi arriva un obiettivo che sembrava impensabile a dicembre e porca miseria, io voglio anche esultare, no? Non so poi il calciatore come ci si sente.
5: Sì, sono d'accordo, tiri un bel sospiro di sollievo, soprattutto in questo caso, sì. Ce l'abbiamo, certo, fatta ed esulti, però dentro di te sai che non era questo l'obiettivo e qualcosa non è andato, quindi ogni giocatore, ogni singolo componente della Fiorentina secondo me dentro di sé ha qualcosa, non dico senso di colpa, però che sa che qualcosa non è andato, e tutti qualcosa in meno hanno andato per forza, dal giocatore, allenatore, qualsiasi componente dello staff della Fiorentina, un esame tutti se lo sono fatti, perché se tu fai una squadra comunque devi stare nei piani più alti, ti trovi invischiato per la salvezza fino a qualche giorno dalla fine, qualcosa non è andato da parte di tutti, non c'è qualcuno che si può salvare, poi c'è chi magari ha fatto qualcosa in più, qualcosa in meno, ma è una cosa di squadra. Mm-hmm. Quindi esulti, perché comunque sei uscito da una situazione complicata, ma dentro qualcosa ti rimane sempre un vuoto.
0: Mattia Graffieri, grazie davvero per il suo intervento.
1: Grazie mille.
5: Grazie a voi.
0: Buongiorno, a presto.
1: Grazie.
0: Che?
1: No, mi fa ridere.
0: Hai preso detto grazie finale, un po' poco convinto. Eh?
1: No, perché va bene, niente. Ora ti inizio a dare del lei anche.
0: No, infatti abbiamo sbagliato tutto. Lei, tu, vabbè.
1: Facciamo una meta radio, cioè in questi casi uno si accorda e dà del tuo o del lei, noi non ci siamo riusciti.
0: Darò del lei a Stefano Cherubini. Scusi,
1: del
0: lei.
1: Voi magari.
0: Se lo meriterebbe. Volevo però aggiungere una cosa, perché tu prima, anzi lei, sì? ha parlato... Voi? È delle cessioni di gennaio, no? Però io volevo parlare anche delle cessioni di non gennaio, una delle quali è quella di Lucas Beltrán la scorsa estate.
1: Via.
0: Sai perché? Perché ne ha parlato un media spagnolo che è El Desmarque e ha detto che un club il solito River Plate, l'unico del modo, insomma, River Plate,
1: sì, quelli che sono rimasti alle cassette vecchie di Beltrán,
0: ha continuato a interessarsi a Beltrán. Addirittura scrive il quotidiano spagnolo che il club ha avviato le trattative per il suo ingaggio a giugno. Addirittura è proprio l'allenatore Eduardo Germán Cudé che lo vorrebbe in Argentina, insomma lo avrebbe chiamato, pensa un po', ha chiamato il Vichingo e gli ha detto: puoi venire da noi, almeno secondo la ricostruzione del quotidiano.
1: Ma secondo me lo chiamano
0: spagnolo.
1: Secondo voi lo chiamano Vichingo?
0: Signor Vichingo, vuoi venire da noi?
1: E gli danno del lei.
0: Però insomma, la Fiorentina, neanche a dirlo, sarebbe più che disposta a cedere Beltrano, perché ormai non rientra più nel progetto. Il club l'ha ampiamente dimostrato cedendolo a zero al Valencia.
1: Guarda, peccato, perché ce l'ho il termine che vorrei dire in spagnolo. Talvez caigan è la trampa.
0: Ok, cioè?
1: Magari ci cascano.
0: Sì, ma ci cascano, sono loro che lo vogliono.
1: No, infatti sembra,
0: cioè, nessuno gliel'ha offerto
1: l'anello di Mordor Beltrán per il River Plate, che ogni anno cerca di averlo, perché però ha fatto molto bene al River Plate,
0: sì, sì, esatto. Infatti io ho deciso, siccome mi sta molto a cuore questa cosa, che ci lavorerò.
1: Ha fatto molto bene al River Plate, come ha fatto molto bene
0: ha fatto molto bene a River Plate,
1: rincorreva molto bene, visto che è diventato un valore, rincorreva molto bene gli avversari. Su questo, guarda, siamo allineati,
0: e sorrideva sempre.
1: No, per carità, però sì. Insomma, 20 milioni.
0: Senti, Tommaso ci scrive: Di Nardo, noi di Ugnano e un si vuole quelli di Ladarno, figurati il camion scoperto dalla Fiorentina.
1: No, perché prima abbiamo nominato Ugnano e Mantignano, non so in che caso. Ah sì, per i festeggiamenti della Fiorentina, però non, sì, non ci sarà nessun altro. Ugnano c'è un grande ristorante, lo consiglio, non posso dirlo, ma c'è un grande ristorante.
0: Vabbè, un ristorante di tutta Ugnano.
1: Dai, ci siamo capiti, occhiolino verso la telecamera.
0: Senti, facciamo una cosa, andiamo con un messaggio vocale, sempre che ne abbiamo a disposizione. Tra pochissimo, ok, giustamente la regia deve lavorare.
1: Gli ha dato da lavorare, gli ha dato compiti extra l'ottimo Stefano Cherubini, il nostro Tchaikovsky, e in questo momento anche il nostro Tchaikovsky ha dei problemi.
0: Senti, però c'è Stefano da Pistoia che dice: ho un'idea, ragazzi, facciamo il punto che manca a salvarci, poi esoneriamo Vanoli e richiamiamo Pioli per le ultime due partite, tanto a quel punto Danno non ne può più fare, e a un caso, se non accetta la chiamata, lo svincoliamo. Ah, senti che genio del male,
1: ma machiavellica questa cosa, perché poi Pioli potrebbe reagire d'orgoglio e comunque risolveresti un problema, caro Stefano. Quindi in questo caso
0: che è a libro paga dalla Fiorentina, per cui
1: non Stefano,
0: no, l'altro Stefano, Pioli.
1: È vero.
0: Vocalino,
6: buongiorno ragazzi. Guarda, io sinceramente, dopo il soffrimento di quest'anno, mi piacerebbe avere una squadra di giovani, dei nostri talenti della Fiorentina, Braschi, Croci, non lo so, qualcuno della primavera che vada in prima squadra. Qua in Spagna giocano tutti, c'hanno la nazionale spagnola che sono tutti ragazzini, tutti del Barcellona. Noi abbiamo il portiere, lo mandiamo a Sampdoria, quell'altro lo mandiamo a Crotone, quell'altro lo mandiamo a Reggio Calabria, cioè non li facciamo giocare. Abbiamo Braschi, è entrato prima palla a palo, e continuiamo a far giocare i morti, fuori ruolo chiaramente. Sì, che vada via Vanoli, che venga Gesù Cristo, per l'amor di Dio.
0: Sì, però voglio aggiungere una riflessione che secondo me può far al caso, cioè noi ci illudiamo che la Fiorentina abbia un comparto giovanile, insomma un settore virtuoso, che è vero, per carità, però ce l'ha nella primavera, che non è allenante quanto una seconda squadra, quindi produciamo giovani di talento, ma non abbastanza forse per la Serie A, non ancora. Se quei talenti giocassero in una seconda squadra, come c'è la Juve Next Gen, come il Barcellona alla cantera, insomma eccetera, il Barcellona B, ecco, forse sarebbero calciatori più pronti per scendere in campo con la prima squadra, credo, eh. Poi sono tutti ragazzi bravi, però magari non sono così pronti, capito? Non so se mi spiego.
1: Sì, ti spieghi. Volevo dare anche un abbraccio all'amico che ci ha mandato un messaggio, perché aveva un accento molto spagnolo, no, a parte tutto.
0: Ma insomma, no, fosse di Venezia.
1: Veneto, secondo me. No, però nel mondo ideale ha ragione lui, mi immagino un Federico Croci che gioca le prime 5 partite e magari non segna, non fa il diavolo a 4 come ha fatto nell'Under 18-19, e la gente dice: ah, non è pronto, mandiamolo in prestito alla Virtus Entella o alla Ternana e poi lo riprendiamo fra 5 anni, dopo che è diventato un giocatore diverso. secondo me bisogna guardare in Spagna, come diceva il nostro amico, però no, non siamo pronti, non siamo pronti.
0: Ci scrive anche Stefano: visto che lo avete avuto come ospite, vorrei ricordare il grande Giampiero Masieri, che al tempo sulla Nazione scrisse che Graffiedi sembrava più un passatore moto che un attaccante, poesia pura. Pensa che Giampiero era il nonno di un mio amico, giornalista sublime, aveva una prosa particolarissima, tutta sua, lo riconoscevi subito appena leggevi un suo articolo. Purtroppo se ne è andato, credo nel 2019, insomma poco prima del Covid o giù di lì, però appunto grandissima firma, grandissimo maestro. Abbiamo un altro vocale da ascoltare?
1: Aspetta, guarda, ti ricordo una cosa.
0: Prima ricordami sta cosa.
1: Ti ricordo sta cosa perché so che ci tieni. Stasera ci sono le semifinali di Conference League ed Europa League. Ah, e certo. Quindi ti volevo chiedere, secondo te tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, si gioca a Londra e si riparte dal 3-1 dell'andata per le Eagles, e soprattutto chi tra Racing Strasburgo e Rayo Vallecano, si gioca in Francia, si parte dall'1-0 per gli spagnoli dell'andata, andrà in finale a Lipsia.
0: Insomma, Strasburgo.
1: Ok, che la rimonta, quindi rimonta.
0: Sì, e nell'altra partita ti direi Crystal Palace, perché voglio illudermi del fatto che fosse veramente una armata Brancaleone insormontabile.
1: Ma non è che è un'armata Brancaleone insormontabile, però insomma ha vinto anche 3-1 all'andata, quindi la finale di Nicolò Santi è Strasburgo Crystal Palace. Lo è anche per me, perché io confido nella remontata, non so come si dice in francese, dello Strasburgo, dei ragazzi terribili di O'Neill contro il Rayo Vallecano, che comunque è una squadra con una tradizione molto bella. Poi ci sono anche le semifinali di Europa League, Aston Villa Nottingham Forest, con i Villans che giocano in casa e devono ribaltare l'1-0 contro la squadra di Nikola Milenkovic, e Friburgo Braga con la partita che si giocherà in Germania, e si riparte dal 2-1 per i portoghesi, quindi okay. Squadre in casa chiamate a due rimonte.
0: Allora, forse ho capito che cos'è andato storto, devo chiamarlo come lo chiamerebbero in Francia.
1: Vai.
0: Messaggio vocale.
1: Vai.
7: Ma fammi capire, Di Nardo, ma te tu sta tutti i giorni o a trovare statistiche o a vedere vecchi highlights, nuovi highlights.
1: Purtroppo è vero.
7: Beato te.
1: Purtroppo è vero.
0: Sì,
1: purtroppo
0: siamo
1: è vero. Mi piace, ma passione, quindi tiro fuori anche un sacco di sciocchezze su. Poi sai che a me
0: la nostra cifra.
1: Rivanga, però lo sto facendo involontariamente, visto che parlo sempre del Barcellona di Messi del 2010. Forse sono diventato ciò che ho tutto odiato, ciò che ho sempre odiato, e mi piace, lo cantava secondo me Salmo.
0: Sì. Vabbè, comunque la nostra cifra, ecco, questa di nelle curiosità che sì. Voi insomma non vi interesserebbero, invece in questa trasmissione
1: invece sì.
0: Ne facciamo un format.
1: Capito? Per forza.
0: Ne facciamo un format. Matt ci scrive: se ne perdiamo tre e la Cremonese ne vince tre, paura, si fa lo spareggio di Nardo. Come tu la vedi?
1: Lo spareggio lo vedrei in maniera drammatica.
0: Anche io. Drammaticissima, perché come minimo perdi.
1: Perché poi c'è l'inerzia, no? La Cremonese ne vince tre e ne ha vinta una nelle ultime 25, quindi arriverebbe con la scimitarra tra i denti.
0: A quel punto Vanoli altro che ringraziamenti.
1: No, infatti, aspettiamo. Vabbè, c'è una postilla sul ringraziamento a Paolo Vanoli.
0: L'ascoltatore di prima ci sottolinea che era di Brescia, quello con l'accento, con quel bell'accento, insomma, non spagnolo evidentemente, ma bresciano. Poi Marco ci scrive: bellissimo hat-trick, io ci gioco.
1: Perché? Che vuol dire io ci gioco?
0: Ma
1: non lo so, ma io parlavo della tripletta di Suarez. Guarda, ho visto anche che l'amico che ci prendeva in giro. Guardatevi, lo dico anche al direttore Tommaso Loreto, che cavalca insomma l'onda dell'ascoltatore che mi dice beato te, insomma. Non è una vita facile la mia.
0: Questi messaggi
1: anche con qualche gioia. A Tommaso Loreto, che è un grande amante del calcio estetico, consiglio di rivedere la tripletta di Suarez contro il Norwich.
0: Bene.
1: Così mi dirà qual è il gol che si confà più alle sue caratteristiche, perché sai che Tommaso Loreto in arte Tolo millanta di colpi pazzeschi fatti
0: Costa,
1: in partite,
0: certo,
1: che
0: sì,
1: non
0: ci
1: traccia né video né testimonianze dirette, però a quanto pare lui faceva anche lui bimbi coi baffi.
0: La qualità che è, come dire, a dispetto della quantità. Però questo non mi impedirà di dirti che questi messaggi random sono tutti per te, perché tu dici cose che non ti ricordi nemmeno, e poi arrivano messaggi in risposta che giustamente dici
1: sì,
0: ma che vuol
1: invece
0: dire?
1: Invece sì, guarda, ti volevo anche tirar fuori la storia di Punta Marina,
0: no,
1: che è un comune nel Ravennate. Dove ci sono i pavoni, però è troppo tardi.
0: Sì,
1: però no, non l'hai visto sui social la storia?
0: No.
1: Vado
0: a cercarla.
1: Per favore, fallo. Però cioè, questa città è nel Ravennate, Punta Marina. Forse Stefano Cherubini ha visto qualche video di questa città invasa dai pavoni completamente. Sofia Ferreri l'ha vista. E c'è un servizio, un servizio della vita in diretta, mi confermi, che è surreale. Quindi altro consiglio di visione: guardatevi il servizio della vita in diretta, a quanto pare. fare sui pavoni, perché cioè, proprio fanno un casino della Madonna i pavoni.
0: Per favore, ma allora vi siete meritati, Sofia Ferrari ci farà un servizio sui pavoni, ok?
1: Sarebbe molto bello. Addirittura c'è del turismo e ci sono delle persone che vanno nel Ravennate a Punta Marina a cercare i pavoni.
0: Bene. Cavolo, interessante, sì, sì. Grazie. Peacock. Abbiamo chiuso la trasmissione come meglio non potevamo. Adesso dobbiamo cedere la linea a Garrisca al Vento. Come sempre, Giacomo Galassi, in sua compagnia, Chiara Andrea Bevilacqua e Stefano Prizio.
1: Il nostro pavone.
0: No, il nostro romanziere. Perché
1: il
0: deve
1: nostro romanziere,
0: presentare
1: verde,
0: un libro.
1: Giallo viola.
0: Grazie a Stefano Cherubini, al coordinamento tecnico, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: È la radio che. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Almanacco Viola. Piccoli e grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
9: Il centenario.
10: Oh, il fenomeno. Nel luglio 2006, quando Adrian Mutu, nato a Calinesti in Romania l'8 gennaio 1979, fu acquistato dalla Fiorentina, le perplessità furono tante. Un talento enorme, indiscutibile, ma con la capacità di complicarsi la vita come era avvenuto a Londra, rovinando l'avventura milionaria col Chelsea. Per lui garantiva Cesare Prandelli e questo bastò a tutti. Era una delle nostre stagioni più difficili, che partiva con un meno 19 in classifica. Adrian prese la maglia numero 10. Spero di essere degno di indossare quel 10 che è stato di Antognoni, disse, e la onorò da fuori classe quale era. Tra Mutu e i tifosi viola fu subito amore. I colpi da genio calcistico e la sua classe stregarono il pubblico e dalla curva si alzava sempre il coro «Oh, il fenomeno!». Segnava, correva verso la Fiesole e si piegava allargando il braccio destro. Celebrava ogni suo gol con un inchino, un gesto che testimoniava il legame speciale creato con i tifosi. Nella Fiorentina di Prandelli, Mutu era insostituibile. Lui e Toni formarono una coppia offensiva da favola e, dopo le difficoltà iniziali, trascinarono la squadra al quinto posto, che senza l'handicap sarebbe stato il terzo. Il campionato, iniziato con mille paure, terminò con la qualificazione alla Coppa UEFA. Nella stagione 2007-2008 guidò la squadra fino alla semifinale di Coppa UEFA, memorabile la doppietta contro il PSV Eindhoven, e al quarto posto in Serie A, ottenendo il pass per i preliminari di Champions League. Con 17 gol in campionato e 6 in Europa, Adrian giocò a livelli altissimi, consolidando il suo status di leader. L'anno successivo, nonostante un minor numero di presenze, 29 in totale, mantenne una media realizzativa impressionante, siglando 15 reti. Un momento epico fu il 15 febbraio 2009, quando la Fiorentina era sotto 3-0 contro il Genoa a Marassi. Mutu prese per mano la squadra, realizzando la sua prima tripletta, con il gol decisivo arrivato sul filo del fischio finale. Quella rimonta garantì ai viola il piazzamento per la Champions League, estromettendo proprio il Genoa. Nella stagione 2009-2010 la Fiorentina concentrò le energie sulla Champions, ma fu eliminata agli ottavi dal Bayern Monaco in una partita segnata dalle inconsulte decisioni dell'arbitro Ovrebo. La stagione dei viola subì un brutto e decisivo colpo prima di quel match. Il 10 gennaio 2010 Mutu risultò positivo a un controllo antidoping per la sibutramina, uno stimolante vietato. La squalifica di 9 mesi segnò la fine della sua splendida avventura a Firenze. Un'avventura bellissima, con la maglia viola, con 143 presenze ufficiali e 69 gol segnati. Peccato, ma nell'affetto del pubblico e nelle sue parole non è mai finita, come abbiamo visto alla Hall of Fame viola. Firenze mi ha amato più della Romania, ho dato il meglio di me. Ho trovato la maturità calcistica e tantissime persone speciali. Sono stato riconosciuto come il miglior attaccante dopo Batistuta. Ringrazierò sempre i tifosi viola, un popolo caldo, affettuoso, ma soprattutto rispettoso, che non mi ha mai impedito di andare in giro per la città o nei ristoranti.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Di esaltarlo, voglio vederlo. E ora ci siamo arrivati.
12: Sì, Chiara, più che altro mi preoccupava l'abuso del vincente come termine, sì, poi per descrivere Pioli, perché ripeto, vincente può essere chi ha vinto una volta o chi ha l'attitudine a vincere, ma per il resto ho sperato fino all'ultimo di dover chiedere scusa a Stefano Pioli in ginocchio camminando sui ceci.
11: Sì, è che purtroppo, Chiara, le stai azzeccando un po' tutte, perché dai, no, Zaniolo ai Belotti,
12: ma io con Gollini ce ne ho, da
11: Gollini, sì,
12: io ero pro Gollini, quindi devo dire
11: pro?
12: Io porca miseria se ero pro Gollini.
11: Sì? Sono perso qualcosa,
12: non esisteva ancora Radio Firenze Viola.
11: Come facevi a essere pro Gollini?
12: Io ero pro Gollini perché ero convinta che comunque potesse essere Firenze il contesto ideale per, da un lato, magari chiudere anche un capitolo in Serie A che non l'aveva visto consacrarsi, e dall'altro magari iniziare un percorso a Firenze. E poi il fatto che fosse anche un pochino estroso è stato un disastro.
11: Guarda, tu me l'avessi chiesto prima di
13: Pro Gollini,
11: cosa?
13: Ma pro Gollini, capito? Pro Gollini. Non è pro Gollini.
11: È un pro Gollini. Guarda, però, se tu mi avessi chiesto mezz'ora fa a Chiara se piaceva l'acquisto di Gollini, avrei detto no, perché ha tutte le caratteristiche di ciò che può
12: e
11: non piacere.
12: Mi intrigava parecchio, ci sono tanti tweet al riguardo.
11: Bene, li andremo a
12: ripescare. Ne ho visto uno anche su Anschco, che è di attualità, perché qualcuno dice: a Firenze nessuno si era accorto di lui. No, io già nel 2018 invocavo la sua titolarità, ma lì era un problema anche del ruolo in cui veniva utilizzato a Firenze, di quello che poi ci avrebbe consentito.
11: Perché chi c'era come titolare?
12: Viraghi.
11: Ah, ecco.
12: Sì.
11: Noi andiamo in pausa, 17:30, ci fermiamo e torniamo tra qualche istante, è promesso.

0: Sempre qui in diretta a Radio Firenze Viola, qui a Garesca al Vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua e Stefano Prizio. Ripartiamo da un po' di messaggi al 348-7513-933, anche perché ci sono le prime reazioni, no, a quello che avete detto. A parte che Babbo Viola ha apprezzato tantissimo il titolo del nuovo libro, nemmeno biografia, del nuovo libro di Chiara Andrea Bevilacqua, cioè Odio Tutti. Poi c'era Maurizio che dice: grande Prizio, ho letto il tuo libro su Kindle in 3 ore sull'aereo mentre andavo in Florida, bel libro, bravo,
1: grazie.
0: Dopo faremo la vera presentazione.
1: Ora, 3 ore è un bel
0: endorsement.
1: Ora, è vero che è agile, l'ho scritto appositamente agile,
0: ho apprezzato,
1: non è lungo, è scritto in un modo accessibile,
0: però dici in effetti in 3 ore.
1: 3 ore è un buon ritmo,
0: Tu viaggi. Va bene, poi Duccio ci dà 2 numeri che fanno rabbrividire. Il Napoli nel 2007 sale in Serie A ed era al nostro livello ed è arrivato 16 volte nelle coppe europee, compreso 2 scudetti vinte e qualche Coppa Italia. L'Atalanta risale nel 2011 e arriva 9 volte in Europa con una Coppa UEFA. La famiglia Commissolo vuol capire che Firenze vuole i fatti. Nessuno pretende Mbappé e Dembélé, ma un progetto serio che negli anni si alimenti da solo, come negli esempi sopra. Squadre che erano peggio di noi adesso sono avanti anni luce.
2: Tra l'altro l'Atalanta è riuscita anche con lo stadio in ricostruzione a mantenersi su determinati standard. Mi sembra che De Laurentiis di stadio abbia parlato dopo aver portato 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: L'abbiamo detto tante volte, e attenzione oltre a quello che dice il nostro amico. Adesso la Fiorentina ha 2 squadre avanti che erano ancora più indietro, Como e Bologna.
0: Sì, ora forse il Bologna è tornato un po'. Sì, ma insomma, della Fiorentina, però il Como sicuramente.
1: Se si deve analizzare la serietà del progetto, il Bologna, diciamo, nell'ultimo biennio, secondo me è un po' meglio della Fiorentina, eppure anche lì le caratteristiche sono molto simili, proprietà americana, canadese. Il patrimonio dei Commisso e dei Saputo è molto simile.
0: C'è da dire, Saputo, prima di incocciare questo nuovo progetto chiamando Sartori, aveva fatto diversi anni di nulla.
1: È vero.
0: Perché a Bologna,
1: però,
0: lo
1: poi
0: cacciare.
1: Ha avuto l'intelligenza di prendere uno del mestiere.
0: Speriamo che abbiano fatto
1: la Fiorentina
0: cosa,
1: ha fatto Paratici. Quest'anno la stessa cosa, perché Paratici, al netto di tutti i sei, ma è uno del mestiere. Questo è già un passo avanti per il Commisso.
0: Senza dubbio. Allora, prima di partire con qualche vocale, una domanda sulla questione attaccanti, di cui oggi si è parlato molto su Radio Firenze Viola, perché insomma, si parla di un possibile scambio di attaccanti Dovbyk piccoli tra Roma e Fiorentina. Vi risulta qualcosa in proposito? E se sì, cosa ne pensate? Alessio da Grosseto, io dico che... Beh, non so se personalmente come relazione non risulta niente, nel senso che prima
1: io avevo visto Luca,
0: la Roma,
1: no?
0: Anche Luca è un altro dei nomi che si sono fatti. Io credo che la questione sia molto più complicata, che si possa risolvere al 7 maggio, sia su Piccoli, su Ken e anche su eventuali nuovi attaccanti. Non so come non dirlo senza, come dire, offendere un pochino i colleghi. Fantamercato io lo definirei al 7 maggio. Poi che Paratici si stia domandando
1: mercato,
0: io che ci fo con questi.
1: Il mercato scritto non deve essere vero, basta che sia verosimile.
0: Tendo a pensare che uno scambio Dovbyk piccoli sia ai limiti dell'inverosimile. Poi nel calcio mercato si è visto tutto il contrario di tutto, quindi non mi stupisco più di niente. Però considerando anche la situazione di Dovbyk e quella di piccoli, mi sembra te diresti scambiare un gatto per un gatto. Ecco,
1: lo diceva Agroppi, no? Bene. è vitale,
0: sì, mi sembrerebbe scambiare un gatto per un gatto. Però cosa ne pensereste? Sento anche voi, Chiara, visto che ci becchi sempre. Dovbyk, pronta a comprarti la maglia di Dovbyk?
2: Beh, in un certo senso piccoli abbiamo visto quest'anno quali difficoltà può incontrare, però esattamente come si invita ad essere cauti nelle valutazioni in positivo di chi magari dopo un anno di nulla ci ha dato la sensazione di poter addirittura essere all'altezza della Fiorentina 26-27, anche prima di bocciare un calciatore, magari qualche riflessione
0: piccoli?
2: Fa facciamola. No, ma più che altro secondo me devi essere furbo nel capire in che modo gestirlo, perché non possiamo fingere che la Fiorentina non abbia investito su di lui praticamente più che su qualsiasi altro giocatore sotto la gestione Commisso, e questa è un'arma a doppio taglio. Poi mi preoccuperebbe molto se la Fiorentina dell'anno prossimo puntasse tutto su Piccoli, proprio perché non possiamo dare per scontato che questa stagione sia un'eccezione, forse più in linea con tutte quelle precedenti all'ultima, prima che arrivasse a Firenze. Però non lo so, non, ad oggi vorrei capire innanzitutto chi sarà il titolare dell'attacco, e secondo me poi una volta appurato quello possiamo anche eventualmente valutare di scambi.
1: Prima ancora va capito chi è l'allenatore, perché guardate, pensate soltanto a Palladino con Ken. Talvolta nel calcio un allenatore fa la fortuna di un attaccante e viceversa, e un attaccante adatto a un allenatore e non adatto a un altro. Quindi vediamo chi arriva ad allenare, poi magari a lui sarà congeniale Piccoli o non sarà congeniale Piccoli. Quindi prima di tutto chi viene a allenare e come gioca, poi si ragiona di nomi. Una delle grandi difficoltà di Paratici, oltre che l'aspetto economico, è la cernita. La Fiorentina oggi, io sfido anche i nostri ascoltatori, quante certezze ha nella rosa? Mi dite voi le vostre tre certezze nella rosa? Cioè tre giocatori che dite in coscienza, io su questi ripartirei senza alcun dubbio. Secondo me si fa fatica. Rosa che c'è e rosa che rientra. Perché la Fiorentina ha tutta una rosa di giocatori in prestito che rientrano. Quindi questo, il lavoro della cernita, capire chi sarà adatto alla prossima Fiorentina, è una delle grandi difficoltà di Paratici col suo allenatore.
0: Chiara, ce l'hai tre giocatori da cui ripartire?
2: No, c'ho Fagioli.
0: Uno, glielo dicevo prima a Stefano, è De Gea. De Gea. Che notizia così ci porta anche sulla notizia di giornata, che comunque è destinato.
1: Che ha una controindicazione. I 3 milioni e 2 netti all'anno, che se devi far pari coi conti,
0: non son poco.
1: Sono tanti. Per un giocatore anche di attempato.
0: Però per chi non avesse seguito la Firenze Viola in tutto il giorno, oggi Niccolò Ceccarini ci ha detto che ha raccolto la volontà ferma del portiere di restare a Firenze e chiudere la carriera qui, a meno che non arrivi un'offerta di Manchester United.
1: Allora diciamo De Gea, ok, poi difesa? Dimmi un difensore.
0: Io Ranieri lo confermerei, certo, forse non come titolare, anzi probabilmente non come titolare. Dodò?
2: Mi fa arrabbiare, è assolutamente incostante, ha degli atteggiamenti che mi indispongono, e il problema è che noi si valuta anche sulla base della capacità di sostituire da parte della precedente gestione per quanto riguarda il direttore sportivo, e secondo me Paratici dovrà essere bravo anche a insegnarci che si può benissimo salutare un Dodò perché riesce a sostituirlo con qualcuno che non te lo faccia rimpiangere, considerando che poi il vero Dodò, per come gli addetti ai lavori lo intendono, noi forse l'abbiamo visto 6 mesi a Firenze in tutto il periodo che lui è stato
1: qui. Anche perché Dodò è uno dei pochi che ti può fare guadagnare qualcosa, è uno dei giocatori che potrebbero portare qualche soldo, quindi anche questo va pesato. Purtroppo la Fiorentina non avrà la fortuna di poter prendere decisioni tenendo conto solo dell'aspetto tecnico, non avrà questa fortuna.
0: No, ci metto anche che Chiara prima diceva sulle valutazioni di una stagione. Piano A, distruggere tutto, nel senso che se questa squadra la scorsa estate tutti la valutavamo, tutti, vabbè, in tanti la valutavano come una squadra che poteva lottare per le posizioni di testa, ora questo evidentemente è stato un errore, però non è che non c'era niente che portasse a pensare questo. Poi hai sbagliato Nicolussi Caviglia, hai sbagliato tutto il centrocampo in pratica.
1: Ne hai sbagliati diversi,
0: però c'è da dire che se vado sulla logica, se la squadra dell'anno scorso addirittura per qualcuno poteva puntare alle posizioni di testa, magari questa squadra con 3 o 4 innesti giusti. Certo, io ieri ponevo anche un dubbio su Fagioli, ad esempio, tutti citiamo, no, come una delle notizie migliori di questi ultimi mesi. E comunque si sta parlando di una squadra che negli ultimi mesi ha viaggiato in un ritmo al nono decimo posto, che nelle ultime partite ha peggiorato anche il calciatore, le sue prestazioni, è un po' scomparso. Io ci metto tantissime giustificazioni, però io dico, se la Fiorentina davvero vuole avere un'ambizione di una posizione importante, Fagioli è il leader tecnico di un centrocampo delle prime sei? Mettiamola così, tanto per dirvi uno dei calciatori forse sul quale ci sono meno dubbi,
1: Perché quindi... perché hai cioè nel tuo cervello c'è l'idea di poter migliorare Fagioli?
0: Cioè no,
1: di poter prendere qualcuno migliore.
0: Ah, ok, questo è giusto.
1: Dai, parliamoci chiaro, che prima addirittura è stato nominato Kim del Bayern, giocatore che stava al Napoli e che oggi ormai è proiettato nel grandissimo calcio. È un giocatore che di qua ci passa per andare a vedere le bellezze della nostra città, ma non per giocare a pallone.
0: Al De Mol vanno in tanti, no?
1: Beh, quella ignoranza è crassa, purtroppo sì.
0: Bene. Stefano Taxi dice Dodò, Ranieri e Fagioli, e Simone invece De Gea, Fagioli e Parisi. Vedi, quindi tutti puntano su Fagioli.
1: Io per esempio Mandragora e Parisi sono due giocatori che nella difficoltà di quest'anno hanno dato qualche certezza. Però per esempio l'attacco va rifatto tutto.
0: Perché?
1: Ken c'è. Gudmundsson via. Ken.
0: Siamo tutti d'accordo, anche se io credo che chi non sia d'accordo sono gli altri club. Perché a quanto lo vendi Gudmundsson, senza avendo pagato 24 milioni di euro,
1: lo vendi facendo una minusvalenza.
0: Però Ken, io non vedo perché non ripartire da Ken.
1: Ken, innanzitutto, ha un ingaggio di quella pesantezza.
0: Beh, ma a me che
1: e poi io ti ricordo è infortunato gravemente.
0: Sì, ho capito, si riprenderà entro settembre, mi auguro.
1: Quindi tu punti tutto su Ken e sul suo recupero?
0: Su Parisi, esterno da una parte e dall'altro trovare un esterno. Trovi uno o due centrocampisti, trovi uno o due difensori centrali e poi su Gosens ti fai una domanda su
1: e ti dai una risposta.
0: Eh sì, vedo addirittura Chiara mollato questa stagione, questo mi preoccupa molto.
2: Poi in squadra lo terrei sempre, c'è da vedere anche, e lui non mi dà la sensazione di essere un giocatore poco umile che punta i piedi, però c'è da vedere se lui possa anche accettare magari di essere un leader, ma non necessariamente un protagonista. Ha anche un anno in più dell'anno scorso e guardando l'ultima stagione a Berlino prima di arrivare a Firenze ha sostanzialmente replicato quella di quest'anno, infortuni a parte.
0: Francesco da Casetta ripartirebbe da un solo nome, Chiara Bevilacqua. Io sono d'accordo.
2: Io ho un ruolo alla Pippo Inzaghi.
1: E Andrea no, sì. Chiara e Andrea.
0: Chiara e Andrea.
2: Cioè non mi fate muovere, non mi fate mettere divise che non siano in palette, ma se me la passate sui piedi è facile che la butti in porta.
0: Qualcosa da due metri ce la puoi fare. Dignan e Chiara fatti intendere, era un altro messaggio di Dido. E poi anche volevo leggere gli amici dal Viola Club Dubai che ci hanno scritto: certo che Prizio è un gigante nel desolato e desolante panorama giornalistico fiorentino. Forza gigante. Viola sempre e comunque anche dal Medio Oriente.
1: Sapevo che Claudia vi si vedeva grasso oggi, lo sapevo.
0: Crasso,
1: grasso, bello grasso. Però io ti ringrazio.
0: C'è questo golfino e sei pronto per la Milano Fashion Week.
1: È molto
2: in linea con
1: bellino,
2: il film uscito nelle sale qualche settimana fa.
0: Michael Jackson?
2: No. Quell'altro.
0: Oddio, quale film è uscito? Lo puoi dire, Chiara, tanto qui.
2: Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Ah!
2: È Ceruleo.
0: Ah, è Ceruleo?
1: Sei Ceruleo. Azzurro.
0: Bene, e il pomeriggio è sempre azzurro. Stefano Cherubini, ci faccio sentire due WhatsApp audio.
2: Si è spaventato,
0: non la
2: Stefano.
0: È un pomeriggio complicato.
3: Ciao ragazzi, ciao Stefano. Io sono intervenuto già anche alla trasmissione di Ogni Santi. E il mio pensiero è che Paratici il prossimo calciomercato lo farà pieno zeppo di parametri zero, perché lui dovrà rientrare e non avrà disponibilità economica per gli acquisti, quindi secondo me lui si butterà sui parametri zero. Ciao la parte
4: di... Buonasera, ma che è possibile devo sentire Radio Firenze Viola e Dida Fiorentina andare a finale perché ha trovato la Cremonese? Il Milan ha vinto la Coppa Italia battendo l'Alessandria in semifinale, una squadra di Serie C, però quello lì è il grande Milan. In Conference League non mi trova nessuno. Io a me, mi fai in barzelletta, ascoltami, mi fai in barzelletta. L'importante è sminuire il lavoro della Fiorentina. Questo perché? Perché siete tifosi di voi stessi. Della Fiorentina non ve ne frega niente.
0: Non so bene come rispondere a questa.
2: Io posso.
0: Se lui è soddisfatto,
1: volendo ce l'ho io una risposta molto semplice. Ricorda sempre che noi facciamo questo mestiere. Se la Fiorentina va bene, stiamo bene anche noi. Perché lavoriamo meglio, lavoriamo di più, guadagniamo di più, giriamo con la Fiorentina, vediamo le partite. Quindi a noi conviene che la Fiorentina vada bene.
2: Ma poi
1: guarda, se non fosse altro che facciamo che siamo cattivi e che non siamo vogliamo il male della Fiorentina, ok? Cioè non ci teniamo. Lasciamo, togliamo la parte emotiva. Solo la convenienza. A noi conviene che la Fiorentina vada bene.
0: Ma a prescindere da tutto mi sembra.
2: Ma poi contestualizzare un percorso.
1: Ci giravo l'Europa alla Fiorentina.
2: Contestualizzare un percorso aiuta semplicemente a fare analisi un pochino più esaustive. L'intento non è togliere meriti alla Fiorentina, ma ribadire come quella non fosse una squadra considerabile da sesto posto o da competizione europea, addirittura da finale. È quello che è successo l'anno scorso. Ci siamo riempiti la bocca con il record dei 65 punti. Non abbiamo visto in che modo sono maturati, soprattutto nelle ultime due, tre gare di campionato. Non abbiamo analizzato in che modo giocava la Fiorentina e quest'anno siamo stati in zona retrocessione per l'80% del campionato. Perché? Perché ci siamo battuti le mani dicendo abbiamo fatto più punti di tutte le gestioni precedenti.
1: Ora facciamo il Parlamento, guarda.
0: Complimenti. Bene, e invece all'amico che ci chiedeva dei parametri zero.
2: Beh, Bonaventura allora, è arrivato a parametro zero e mi ha fatto rinnamorare del pallone.
1: La prossima estate si varrà la nobilitate di Paratici.
0: Okay.
1: Sì, questo non c'è dubbio. Cioè, il mercato è difficile e lì si parrà, cioè lì si vedrà l'abilità di questo dirigente, perché dovrà inventarsi delle cose, certamente che ha poca disponibilità. Il mercato è difficile, ha una piazza che gli chiede prestazioni, perché questa è una piazza che richiede, quindi per Paratici si vedrà l'abilità di Paratici. Certo era più comodo stare alla Juventus, su questo non c'è dubbio.
0: Sì, al Tottenham non so quanto fosse più comodo, vista la situazione in cui si trova.
1: Alla Juve c'aveva, stava un ragno,
0: come un ragno, lo diceva la mia nonna. Ce ne possiamo sentire altri due di WhatsApp audio, vai con uno.
5: Yankee go!
0: Ah, bene,
5: Yankee.

0: Io scommetto che se mettiamo in attacco sia Chiara che Andrea, ma anche Bevilacqua, arriva in doppia cifra. Tranquilli, altro che piccoli.
1: Era quello che dicevamo.
2: E io non faccio musica, quindi non ho neanche bisogno di promuovere i miei
1: Chiara,
2: dischi.
1: Con l'onestà che ti contraddistingue guadagneresti anche meno rispetto a alcuni, mettiamo, no, magari non tutti i calciatori, però rispetto ad alcuni. Era quello che si diceva con Lucy Caviglia, no? Che la Fiorentina aveva acquistato due giocatori.
2: Sì.
1: Poi purtroppo
2: Lucy,
1: tutta l'ironia ci si è ritorta.
2: Io
1: contro.
2: In lui ci speravo.
3: C'è rimasta la Caviglia.
1: Sì, e comunque una lettura dell'Iliade che tanti tifosi hanno iniziato dopo le sue famose dichiarazioni.
3: Beh, insomma, se dobbiamo prendere i giocatori per questo.
1: Abbiamo una allora anche te Stefano puoi andare a giocare.
3: Sì, posso andare anch'io,
1: in serie. Invece su sviluppo il concetto, come dire, sintetizzato in Yankee go home dall'amico, lo citava Chiara se non sbaglio prima, però veniamo fuori, l'abbiamo sottolineato, però forse non abbastanza in una valutazione del mondo del calcio, quello che è successo lunedì sera contro la Roma. La Roma che è lanciata per una lotta Champions, che ha fatto degli investimenti in questi anni, roba che la Fiorentina se li
2: ma
1: sogna.
2: Anche solo l'acquisto della società è costato più o meno, cioè oltre la Roma è costata 4-5 volte la Fiorentina.
1: I tifosi della Roma fanno uno striscione, sì. La

0: capito?
1: Io non credo che per esempio a una radio romana sentirei mai un tifoso che chiama e dice siete troppo critici. Non lo senti.
0: Dici?
1: Non lo senti. Magari senti anche di peggio, ma no, non questa acquiescenza rispetto, questa suma, questo essere proni dinanzi al potere. Il giornalista critica, fa il suo mestiere a Roma, rompe le scatole, e al tifoso, a chi ascolta, va bene così. Poi naturalmente sceglie chi gli sta più simpatico, chi è più congeniale a quello che pensa, ma non c'è questo atteggiamento a Firenze, come a Firenze siete la rovina della Fiorentina perché vi permettete di criticare. A tanta gente piacciono gli uffici stampa, piacciono quelli che raccontano va tutto meravigliosamente bene. Quanto è bello quelli che mettono l'asino dove il padrone dice. A tanta gente piace questo, anche non solo a livello calcistico, sta prendendo piede anche a livello politico. Le domande, pensa alle domande, oggi danno fastidio le domande. Nel calcio, in politica, in economia, chi fa domande disturba il manovratore.
0: D'altra parte anche solo dire la Fiorentina arriva in finale in Coppa Italia battendo la Cremonese, a quanto pare non si può
1: disturba,
0: neanche
1: disturba, non si può
0: perché il Milan di 30 anni fa ha battuto l'Alessandria in semifinale, e allora quella era grande Milan naturalmente solo per la vittoria della Coppa Italia, non per tutto quello che ha fatto attorno, ma vabbè, comunque andiamo avanti. E c'è David che ci dice: la mia paura è che Alessandro Ferrari continui a intromettersi, a voler decidere, Paratici si stufi come Gattuso e Palladino. Cosa ne pensate? Questo è interessante. Veniamo, ormai abbiamo superato i discorsi sull'eventuale addio prematuro di Paratici, però secondo
1: io
0: voi
1: non
0: è una
1: credo
0: possibile.
1: Che Paratici sia, come dire, un dilettante, quindi da questo punto di vista voglio sperare che le regole fra loro, i campi di intervento fra loro siano già stati determinati. Io non credo che Paratici aspetti che Ferrari gli entri a gamba tesa.
0: Credo anche io, Stefano, anzi io sono sicuro di questo, perché sennò Paratici non l'accetta. Però per l'esperienza anche personale dei luoghi di lavoro, a volte si stringono degli accordi, poi si sviluppano i rapporti, si vede anche le decisioni, ci sono delle aspettative che non vengono poi messe in pratica e viste, nel senso che quello che poi si sono detti a dicembre non è detto che poi sia quello che succede.
1: Noi facciamo finta che non ci siano altri convitati di pietra in questo equilibrio dei poteri. Intanto ce n'è uno, il padrone, quello che mette i soldi, perché i soldi sono sempre della famiglia Commisso, Caterina e il figlio Joseph, che poi hanno un dirigente che si chiama Mark Stefan che ha la firma, quindi conta. Questi sono convitati di pietra nell'equilibrio del potere della Fiorentina. Non è che decide tutto Paratici, tutto Ferrari. Non funziona così. L'autorizzazione a certe spese la dovrà sempre dare il proprietario. Questo mi sembra ovvio.
0: Sì, e in questo convitato di pietra, oltre al proprietario, ci sono Paratici.
1: Ho detto Mark Stefan, che è l'uomo che ha la firma. Ce l'aveva anche ai tempi di Rocco Commisso. Quindi
0: non lo so, è tutto, mi sembra tutto molto confuso, però vediamo che cosa.
1: Ecco perché chiedevo chiarezza io, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Queste cose sarebbe dopo che Joseph, Caterina o chi per loro venissero a spiegarle.
0: In bocca al lupo, Stefano. Allora chiudiamo questa prima ora con una notizia che arriva dalla Spagna, perché Iraola no, era uno degli allenatori che si
1: Iraola con l'accento sull'A?
0: Sì, Iraola?
1: Iraola forse, no?
0: Ola. Va bene, può dormire nella Iola. Comunque dovrebbe andare a Crystal Palace, così riportano i media spagnoli.
1: Auguri.
0: Ex obiettivo, sfuma l'ipotesi Fiorentina per
2: Fiorentina beffata.
0: Fiorentina beffata, Iraola. Poi vediamo, insomma, molto vicino danno l'accordo con il Crystal Palace, che saluterà Glasner a fine stagione, e quindi rischia di essere depennato dalla lista di Paratici. Noi, detto questo, ci fermiamo perché è finita la prima ora. C'è un'altra ora, c'è ancora una mezz'oretta fatta bene con Chiara Andrea Bevilacqua, poi c'è la presentazione del libro di
1: Berezio.
0: Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua e Stefano Brizio. I vostri messaggi al 348-751-3933. Le chiamate invece, Stefano, a che numero? 055 77 111 71. Stefano è già emozionato per la presentazione del suo libro più tardi, anche perché abbiamo preparato insomma un grande evento, champagne in diretta, insomma tutto va bene, lo vedrete dalle 18:30 in poi. Ci sarà Mastro Simone di là dal vetro. Io direi di ripartire dai messaggi, visto che sono tanti e che poi va bene, rischiamo, soprattutto voglio sfruttare Chiara finché l'abbiamo qui. Scusate, ma più che offrire tanti milioni per lo stadio, cosa dovrebbe dire un presidente? Emanuele da Montepulciano, che aggiunge anche: quest'anno hanno speso 90 milioni, vi sembra che vogliano vivacchiare, il problema è che la spesa fatta non ha portato risultati sperati. Questo messaggio credo che venga dopo quello che diceva Stefano prima, no, del fatto che o rilanciano o se ne vanno.
3: Ma questa storia dei 90 milioni, a parte che non sono 90, la spieghiamo meglio giovedì, perché nei numeri, come dire, raccontati da una certa stampa, si mettono un po' troppe cose insieme, le mele con le pere, e non si spiegano i numeri, bisogna darli per bene. Lo sbilancio non so quanto c'entrerà con quello che è stato speso l'estate scorsa, ce lo spiegherà meglio Salvatore giovedì prossimo, ma insomma lasciamo stare il discorso dello stadio. Ma perché la Fiorentina ha un immobiliare? E allora io devo misurare sull'investimento immobiliare l'impegno della proprietà?
4: Soprattutto
3: la Fiorentina è una squadra di calcio.
4: Con molto meno di quanto poi avrebbero dovuto spendere per rifare loro in toto uno stadio, si trovano comunque uno stadio ammodernato, una concessione per tanti anni e la possibilità di vendere il club a un valore assolutamente maggiore con un investimento di 50 milioni.
3: Esatto, tra l'altro
4: prima... Che non vuol dire che non ci sia merito nella volontà da parte della famiglia Commisso di trovare un compromesso. Però che poi è quello che è mancato.
3: Prima di darlo per fatto quell'accordo, sì, aspettiamo.
4: Sono d'accordo.
3: Perché
2: è una manifestazione di interesse.
3: È una manifestazione di interesse, ma bisogna che l'amministrazione, in base anche alle leggi vigenti, si metta d'accordo e tratti col privato. Per fortuna in questo paese, in altri meno, ma in questo paese ci sono ancora delle leggi e certe cose un'amministrazione le può fare ed altre no.
2: Però volevo sentire Chiara sui messaggi che vede da parte della presidenza, perché oggettivamente anche andare su Paratici ci fa pensare che comunque ci sia un tentativo. Io lo capisco qual è il dietro del messaggio Emanuele a Montepulciano, perché non è solo lui a dirlo, cioè che i soldi sono stati messi,
4: ecco,
2: questi
4: questo
2: anni.
4: È sacrosanto che siano stati spesi male, è sacrosanto, probabilmente ci è venuto agli occhi quest'anno perché in estate sono state sbagliate tante scelte per le quali la Fiorentina ha dovuto sostenere comunque delle spese importanti. Ma se guardiamo gli acquisti fatti negli ultimi 7 anni, da 15, 16, 17 milioni, io fatico a ricordare un giocatore, forse Moise Kean, che abbia cambiato le sorti del club. E quindi non è che sono stati spesi male quest'anno, c'è da chiedersi perché, alla luce di soldi che già dopo i primi 2 anni si percepiva fossero probabilmente spesi male, si è scelto di continuare con una persona dandogli poi completa fiducia.
3: Ma vi ricordate nel 2022-23 quando dicevamo da questi microfoni sarebbe il caso che la Fiorentina prendesse un dirigente capace del mestiere e invece la proprietà continuava a mantenere gli stessi?
2: Eh sì, però ecco, quest'anno l'ha fatto.
3: Quest'anno finalmente l'ha fatto ed è buona cosa, e noi la chiamiamo buona cosa. Però non è che risolve tutte le difficoltà.
2: Bene, non so se Chiara si riprenderà mai da questo momento in cui mentre parlavi si è girata.
4: Allora, pensavo di essere più rapida a mangiare una caramella che ho preso nella pausa, ma era enorme, non c'era verso che si sciogliesse e avevo paura di non essere in grado di rispondere senza farmi beccare, quindi mi sono girata.
2: Guarda, io stavo apprezzando invece la tua capacità di eloquio con una caramella in bocca.
4: È un disco volante, non è una caramella, non diremo la marca, però se dovete andare in onda in radio magari sceglietene un'altra, quella tenetela in macchina.
2: Bene, bene. Allora, poi, Matteo Piombino, io e i miei amici siamo abbonati da 6 anni, abbiamo sempre rinnovato al buio, ma quest'anno abbiamo deciso di aspettare prima di rinnovare. Vogliamo capire l'ambizione societaria, per favore basta mediocrità.
4: Tra l'altro Matteo da Piombino è un esempio non solo di ottimismo, ma di passione che porta anche a guardare con gli occhi a cuoricino. Lui sostanzialmente ogni anno di Conference ha comprato i biglietti aerei per andare ad assistere alla finale prima ancora che la Fiorentina poi avanzasse alle fasi finali.
3: Ha fatto la fortuna delle compagnie.
2: Sì, magari poi è riuscita a rivendere, non so come è andata a finire quello dell'anno scorso, soprattutto anche quello di quest'anno, me lo auguro. Ammesso che poi oggi capiremo, sì, tra l'altro chi...
4: C'è la Conference.
3: Ha fatto anche mio figlio l'aveva già comprato il biglietto per la finale.
2: Sì,
3: pensate, sì.
2: Quanto tempo fa?
3: Quasi, insomma, tanto. Beh, infatti io
2: l'esercizio di fiducia
3: io gli davo il dischero ma tiravo fuori i soldi.
2: Quindi il babbo, forse più che lui,
3: tra tutte e due
2: ma d'altra parte la mela è difficile e caschi troppo lontana dall'albero. Poi Mirko Viola da Club Feltre Dolomite ci dice: brava Chiara, condivido tutto quello che hai detto, io sono 2 anni che non vado allo stadio a Firenze, di conseguenza essendo un presidente di un club non organizzo neanche più i pullman, questo è quello che ci ha ridotto.
4: Quando li abbiamo ospitati ci hanno raccontato, sottolineando e ribadendo come non ci sia assolutamente un legame coi risultati sportivi, perché la Fiorentina l'anno scorso ha fatto il record e il messaggio di Mirko testimonia come non sia certo iniziata quest'anno di fronte a una Fiorentina che annaspava in zona retrocessione. È una questione identitaria, è l'incapacità di sentirsi rappresentati da chi scende in campo ma da anche chi sostanzialmente porta l'immagine e la storia della Fiorentina in giro per il mondo.
2: Guarda, difficile aggiungere qualcosa, quindi vado avanti con Claudio che dice: sarò in un bacino, una pozza d'acqua, ma io credo che con una squadra più solida Niklas Fullkrug potrebbe fare per noi, ma le cose più che saperle le sento e sento che Niklas sarebbe buonissimo.
4: Direttore Loreto è lei?
2: Perché
3: è una delle fissazioni,
2: sì, è vero. Però dice che ha mandato una foto di Luca con la maglia dell'Udinese e Niklas più Luca secondo me sarebbe un buon attacco, ma è solo una mia sensazione. Cordiali saluti. Pazzesco che si sia ragazzi, Fullkrug, qui noi ve l'abbiamo già detto.
3: Fullkrug ha caratteristiche talmente precise che a maggior ragione vale il discorso che facevo prima. Bisogna vedere con che allenatore si gioca l'anno prossimo.
2: Sì, ho capito, ma tra Fullkrug e Ken, ora con tutto il male che si può dire di Ken,
3: Fullkrug è un giocatore
2: stagione,
3: per esempio, che nel gioco aereo ha uno dei suoi punti forti. Allora ci vuole un gioco che accompagni questo tipo di attaccante, viceversa non ti serve a nulla.
2: Io, prendetemi per pazzo, ma piuttosto che prendere Fullkrug punto su Piccoli, unico attaccante, cioè diciamo attaccante titolare più che unico, perché poi una riserva la devi trovare, ma io nelle valutazioni che vengono fatte su Piccoli ha fatto una stagione devastante sotto tutti i punti di vista, però ho visto delle qualità. Ok, te facevi riferimento, salta veramente tanto Piccoli, a me sembra che sia molto confuso, però ragazzi giocare con questo allenatore è veramente complicato, perché lui ti dice vai in campo e vedi
3: magari cosa succede,
2: sei da solo in mezzo a tre,
3: arriva un allenatore,
2: non arriva un cross nemmeno a pagare,
3: che lo esalta e quello ti viene un giocatore perfetto.
2: Non sto dicendo Piccoli è l'attaccante, io dico piuttosto è Fullkrug, mi tengo Piccoli, allora almeno una speranza ce l'ho. Fullkrug è anche là con gli anni che mi deve dare, voglio dire, non è riuscito a dare nemmeno al Milan.
3: Ma sai perché mi arrabbiavo io per la mancata utilizzo di Braschi? Non perché Braschi possa essere titolare, ma perché nell'economia dell'attacco dell'anno prossimo poter avere un ragazzo al quale dare un po' di fiducia in quota parte poteva essere.
2: Certo.
3: Può essere una cosa.
2: Ma poi banalmente anche per trovargli magari un prestito in una squadra un po' più
3: Braschi,
2: dignitosa,
3: ricordiamo, con la Roma è entrato, l'ha toccata e ha preso un palo.
2: Ma guarda, ma io ti ci metto anche il fatto che la Fiorentina in una partita devastante, anche quella, ora ho usato questo termine, lo ripeto, almeno il secondo tempo aveva dei movimenti sensati, perché avendo una punta quantomeno aveva un riferimento su cui muoversi.
3: Gudmundsson non la può fare la prima punta, secondo me, sì. Non la può fare, fa fatica anche in altri ruoli.
2: Guarda, io Vanoli
3: prima
2: davvero
3: punta, no.
2: Sono rimasto abbastanza deluso, poi vediamo se lo confermeranno. Anche lui gli posso dare la giustificazione di essere entrato nel famoso tritacarne e quindi probabilmente non averci capito più niente per questo, però sono settimane che non sta dando niente alla squadra. Comunque andiamo avanti. Alessio, voi sottovalutate la Fiesole e i suoi gruppi. Il patto parlava di sostenere e aiutare la squadra fino alla salvezza. Andate tranquilli e domenica, qualora fossimo matematicamente salvi, la squadra verrà infamata a dovere e con l'Atalanta non escluderei una curva assente come l'è stata la squadra.
3: Io più che infamare preferirei una signorile indifferenza. Cioè troverei più corretta una signorile indifferenza, cioè della serie: avete fatto il minimo, noi stiamo qui, vi guardiamo, sorridiamo, ma senza fare troppe manifestazioni che poco c'entrano con una salvezza risicata come questa.
2: Guarda, io invece sono come quell'ascoltatore negli scorsi giorni ha detto: sarebbe bellissimo fare una festa davvero, ma ironica, cioè
3: e prenderli in giro.
2: Sì, fare finta che davvero un pareggio con il Genoa sia un
3: allora caroselli.
2: Però è complicata, ma secondo me sarebbe molto molto carina. Mi hanno buttato in mezzo al Viola Park e ne sono uscito con un permesso, dice Gabriele il cinefilo. E poi e il Venezia che sembra possa spendere 100 milioni, ci passano avanti anche loro, è preoccupato Matteo da Scandicci.
3: Allora, il Venezia non credo. Però cioè, il Como
4: come maglie sono avanti, ma sono avanti a tutti
2: e
4: le
2: anche
4: fanno
2: come
4: molto
2: centrocampista
4: belle.
2: Perché Alfred Duncan, ragazzi, a proposito
4: Alfredino,
2: di tutti gli acquisti da 16 milioni di euro, è uno dei poi mi entrano nel cuore senza una logica, senza un perché. Però era un calciatore che aveva tre caratteristiche: aveva un bel tiro, un mancino, correva tanto e poco altro, non sono riuscito ad arrivare a tre, però almeno quello lo sapevi. Ecco, invece vedo centrocampisti e non sai bene che cosa nel centrocampo di quest'anno. Secondo me Alfred Duncan, almeno quello della Fiorentina,
3: qualcuno lo tiene fuori. Sì,
2: sì, sì. Condurre Brescianini e compagnia cantante. David ci fa i complimenti per l'alto livello della trasmissione, ci fa una domanda: ma qualcuno ha sentore di quanto denaro la Fiorentina potrà o vorrà investire oltre all'eventuale introito del mercato? Rimando tutto a giovedì prossimo, così
3: giovedì ci togliamo il dente da questo punto di vista.
2: Poi c'è chi ci scrive: saranno paratici per diabetici, che è una famosa, insomma, una citazione, no? Che invece dire cazzi amari, sì, se non sbaglio Christian De Sica in un Natale
3: volatili per diabetici,
2: esatto, disse volatili per diabetici. Poi ci possiamo sentire anche due WhatsApp audio, cara Sara.
5: Salve a tutti, ma una domanda: ma non trovate strano che l'altra volta giocavamo contro il Sassuolo, allora c'erano voci su Grosso allenatore, stavolta giochiamo contro il Genova e allora ci sono voci su De Rossi allenatore? Boh, mi sembrano tutte voci un po' create ad arte, e più che altro ci spero, perché gli allenatori che diciamo mi interessavano l'hanno sempre smentiti sulla famosa community chat dei giornalisti, invece questi nomi non li hanno mai diciamo smentiti. Io spero che non arrivi una roba del genere, perché sarebbe la mediocrità più assurda, come al solito.
6: Ciao ragazzi, è super chiara. Allora, se la società non fa una ricapitalizzazione quest'anno, che la può fare almeno di 100 milioni, allora è inutile, e saremo sempre le solite, perché Paratici è bravissimo, Diamine è un grande dirigente, ma non è Padre Eterno, non è Gesù che fa i miracoli. Quindi ricapitalizzare come hanno fatto altre società. Ciao.
3: Allora, vi do una notizia, a proposito, anticipo qualcosa che diremo giovedì: non occorrerebbe neanche la ricapitalizzazione. C'è un modo che ci spiegherà Salvatore per evitare di staccare l'assegnino, ma di più non voglio, e poi non è neanche, cioè lo spiega meglio lui, quindi è giusto che lo spieghi lui.
2: Ok, invece il primo amico che diceva, per l'appunto, si affrontano allenatori.
3: No, sulla quanto chat Sassuolo della società, che vabbè, io sulla quale ho già detto delle cose, ma non le ripeto. Solo uno è stato smentito: Sarri.
2: Anche Mourinho.
3: Mourinho, ragazzi, cioè chi era una butade, era ovvio.
2: Se vogliamo anche Matarazzo, perché ti ho detto che poi nella comunicazione della celebrazione Matarazzo è stato anche detto, però non è un'indicazione di mercato, ecco. Poi
3: comunque l'unica, quella che io ho visto come volontà di smentire, con mio grande dispiacere, che io continuo ad essere sarriano come lo ero ai tempi di quando arrivò Pioli, perché mi sembra la più logica delle soluzioni. Allenatore che dà gioco, identità, che ti fa anche ascoltare con un po' di voglia le conferenze stampa, che fa giocare la squadra. Certo, gli devi comprare anche una squadra, perché il Sarri della Lazio ha una squadra a disposizione che non ha la Fiorentina. la Lazio è molto superiore tecnicamente.
2: Molto?
3: È superiore, diciamo sì. Molto, ci perde molto. È superiore.
2: Va bene, chiederei altri due WhatsApp audio. Vai, Saletta.
7: Ragazzi, scusate, ma quali investimenti la Roma? C'hanno 400 milioni di buffo, non gli dice niente nessuno, continuano a fare buffi su buffi. Ma io non riesco a capire, non riesco proprio a capire. Stefano, Gruppo Roma.
8: Vorrei fare una piccola considerazione da un punto di vista di gestione aziendale, visto che lo faccio di mestiere. Nelle aziende esiste un organigramma, quindi esistono dei ruoli, delle responsabilità e degli ambiti di competenza, ma poi c'è comunque una persona che è al di sopra di altre, che decide anche il budget che può essere allocato. Allora, fermo restando che c'è sempre questo argomento della carta bianca e la carta grigia, ma secondo voi nella carta bianca che deve essere data a Paratici c'è anche la spesa illimitata, oppure questa spesa viene definita dalla proprietà e quindi poi gestita da una persona che nella fattispecie può piacere o non piacere, ma è Alessandro Ferrari? Non credete che funzioni così?
3: Ma la spesa illimitata non te la dà nemmeno Sciicco. La spesa illimitata non esiste, esiste nel mondo dei sogni dei tifosi. Ma la carta bianca, poi scusatemi, mi fa venire in mente quel film di Totò. Lo ricordi, Giacomo? Che cioè, Totò fa il colonnello italiano che litiga con un graduato tedesco che vuole che Totò bombardi un paese. E continua a dire questo tedesco: io ho carta bianca. E Totò dice: io non bombardo un paese inerme, io ho carta bianca. E ci si pulisca il culo. È stata una battuta storica del cinema italiano. La carta bianca non ce l'ha nessuno. È ovvio che, siccome non mi risulta che Rocco Commisso abbia citato Paratici nel testamento, i soldi rimangono della famiglia Commisso, nelle persone di Joseph Commisso, figlio, e Catherine Commisso, moglie, vedova, e forse una delle sorelle di Rocco Commisso, che credo abbia una quota minima. Sono loro che decidono quanti, se e quanti soldi mettere nelle aziende. Sono loro, i soldi sono loro. La carta bianca non la può decidere Paratici, nemmeno lo sceicco dei tuoi sogni ti dà la carta bianca. Ma magari
2: solo Prizio, sì. È l'unica speranza.
3: Io la carta bianca te la posso dare, ma c'ho, non so quanto.
2: Beh, sì, te dici, boh, te scrivici quello che vuoi, poi c'è, vediamo.
3: C'è quel par di migliaia di euro, se tu vuoi tu li spendi.
2: Bene, ciao ragazzi, trovassi qualcuno che mi desse anche 30 milioni, saluterei Ken. Non è affidabile, ricordatevi che quest'estate sarà venduto e Good rimarrà a Firenze. Questo è Giuseppe da Boston.
3: È ovvio che non può essere, non l'hanno comprato a 52 dopo la sua stagione più clamorosa. E ora lo comprano a 62? Ma dai, siamo seri. È chiaro che Ken, se lo devono vendere, lo devono vendere a una cifra notevolmente minore. Saranno i 30, i 35. Non lo so. Bisogna vedere che mercato ha, chi sono le squadre interessate. È chiaro che devi fare un grosso sconto alla clausola.
2: Poco ma sicuro.
3: Anche perché gli hai fatto un contratto fuori logica.
4: L'ingaggio
3: fuori logica.
4: Non tanti club se lo possono permettere. L'ingaggio
3: in Italia chi glieli paga 4,5 netti?
2: Quasi nessuno, cioè non club che poi spenderebbero 40-50 milioni per il suo cartellino. Chiara, sulla questione Ken, in un minuto massimo.
4: Io credo che Ken abbia perso credibilità agli occhi della piazza, e quindi se si decidesse di ripartire con lui bisognerebbe fare anche un lavoro di immagine attorno al giocatore e consigliarlo per quello che poi è l'utilizzo dei suoi social e magari la capacità di comprendere come, per quanto sia legittimo che un ragazzo della sua età con tanti interessi non faccia esclusivamente il calciatore, bisogna essere scaltri in questo mondo.
2: Il mana ci scrive: a commisso vorrei solo domandare quando vendi. Bene, quindi il mana non è
3: un pezzo, gli vorrei domandare io, sì.
2: Poi mi spiegate come Ferrari potrebbe mettere bocca sul fare riparati, ma lo vedete in tribuna a vedere le partite di espressione interessata che ha? Questo è Simone, sì, perché più volte
3: Ferrari non ha alcuna competenza di tipo calcistico, lo dice il suo curriculum, lo dice la sua storia, ha fatto altri mestieri, non può improvvisarsi tecnico di una squadra, di una società di calcio, non può, e quindi non credo che lo faccia, perché, non, perché comunque è una persona intelligente e non si mette a fare quello che sa di non saper fare, voglio sperare.
2: Poi Giovanni Raccampi: per una squadra, come piace a dire a loro, ambiziosa, 90 milioni sono il minimo da spendere, poi se ne hanno spesi male è un problema loro che non sono stati bravi, ma veramente credete che ci vanno a rimettere? Io voglio vincere a livello sportivo, il resto è fuffa. Singolare come poi anche a Milano il Milan in questo momento sia sotto attacco da parte dei tifosi già da tempo, soprattutto in alcune figure, perché secondo me anche a giusta ragione si continua a dire, però questo è anche come è andato il mondo del calcio, che si vuole fare business con le squadre di calcio, quando in teoria bisognerebbe pensare a vincere trofei, non a business, fare
3: business. Business, per esempio, la Fiorentina aveva intrapreso la via del business immobiliare, la costruzione del centro sportivo più la costruzione dello stadio. Gli è riuscita in parte con la costruzione del centro sportivo e non con quella dello stadio.
2: Però queste sono anche cose, io posso capire la parte proprietaria, nel senso sono fatti suoi, però il problema è che qui si è sempre
3: no,
2: messo
3: sono fatti della collettività, Giacomo, perché insomma
2: no, se... dico sono fatti suoi nel senso che se valuta di voler aumentare il valore del club di sua proprietà ha tutti gli strumenti, però non sono cose che devono coinvolgere i tifosi, non sono cose che devono fregare.
3: Però è il nostro dovere di giornalisti di dire che lo fa perché vuole aumentare il valore della società,
2: certo.
3: Ergo perché la vuole vendere fra uno,
2: sì,
3: due,
2: sì,
3: tre,
2: sì,
3: sì, quattro anni.
2: Allora c'è David allo 055 77 111 71. Ciao David.
9: Ciao Giacomo, ciao Chiara, ciao Stefano, buonasera a tutti.
4: Ciao.
9: Allora io no, chiamavo perché ho mandato un messaggio, non so se l'avete, mi sa che non l'avete ancora letto, però sentivo Stefano che diceva che secondo lui Alessandro Ferrari, lo vediamo in tribuna com'è, tutto pacifico, che non è in grado e non è diciamo non è il suo lavoro di diciamo di intromettersi. Allora sul fatto che non sia in grado siamo tutti d'accordo, mi trovo molto d'accordo su questo. Sul fatto che lui non metta bocca invece io tutta questa sicurezza, tutta questa garanzia non ce l'ho, sia quando era in vita Rocco Commisso e a maggior ragione ora che Rocco Commisso non c'è più e fondamentalmente c'è Joseph, ma secondo me Joseph è più indaffarato nelle cose di Mediacom che di Fiorentina, e quindi secondo me fondamentalmente ad oggi il vero proprietario della Fiorentina è Alessandro Ferrari dal mio punto di vista. Magari dico una cosa esagerata, ma io mi sono fatto questa convinzione che oggi la Fiorentina chi comanda tutto è Alessandro Ferrari, Commisso, il figlio si è affidato totalmente a lui, e siccome secondo me non è capace di fare questo mestiere Ferrari, ci stava bene a fare l'addetto stampa, ma da fare l'addetto stampa a fare il direttore generale di una squadra di calcio ce ne corre. Secondo me l'apparenza inganna, cioè lui lo vedi tutto pacifico, tutto buono, calmo, però non vuol dire che poi dopo dietro non si nasconde un altro tipo di persona. Quindi io sono preoccupato del fatto che addirittura della permanenza di Paratici, perché ho tutta questa sicurezza che Paratici abbia tutta questa carta bianca che si sente dire io non ce l'ho. Ora non so cosa ne pensate voi,
3: infatti l'ho detto
2: sì,
3: ora
2: sì,
3: che non ce l'ha, non, la carta bianca è una illusione. Nel senso, non
2: David,
3: so...
2: ti saluto perché siamo in ritardissimo.
4: Ciao, Davide.
2: Voleva sentire un attimo cosa ne pensava Chiara, poi ci salutiamo su questo. E anche se era un po' la domanda che ti facevo.
4: Sono un po' i dubbi legittimi, e si torna al messaggio che abbiamo ascoltato prima di quell'ascoltatore che ci ha voluto parlare un po' di gestione aziendale. aziendale, considerando che poi è il suo campo. Noi quante volte ci siamo chiesti chi fossero i responsabili o coloro a cui riconoscere i meriti al termine di una stagione relativamente a determinate scelte? Secondo me anche in quest'ottica bisogna sfruttare quest'estate per provare a ridisegnare un pochino la Fiorentina, per far sì che anche dall'esterno venga percepita in maniera un pochino più organizzata e chiara. Probabilmente loro sanno benissimo tutto, noi percepiamo poco. Basti pensare al mercato invernale, ora sembra tutta opera di Paratici. Prima ancora che arrivasse Paratici l'aveva fatto Goretti, perché Paratici era ancora sotto contratto col Tottenham e quindi non poteva farlo. E però questo è frutto anche, secondo me, della grande confusione che c'è proprio in merito a quelli che sono gli oneri e le competenze dei singoli ruoli.
2: Allora, siamo in ritardissimo, noi salutiamo Chiara Andrea Bevilacqua e la ringraziamo come sempre per essere passata da ciao, noi Chiara. Con Stefano ci ritroveremo dopo la pausa anche con un altro graditissimo ospite in studio per parlare del nuovo libro di Stefano Prizio. Restate con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, 18:35, il momento che tutti stavano aspettando. Io vengo fermato da giorni dicendo: ma quando arriva giovedì? Quando arriva giovedì? Ci siamo.
2: Sono una leggera 18:30. Nota di presa di culo.
1: Vabbè, ma peccato perché ancora non l'avevamo presentato, quindi non sapevo come lanciarmi. Però c'è una nuova, mi piace troppo dire fatica, anche se in realtà fatica, hai scritto 150 pagine, Stefano. Potevi anche scriverlo.
2: 168.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: ho capito.
2: C'è un annetto di lavoro dietro.
1: C'è un annetto di lavoro dietro, ora ti chiederò tutto su questo libro. Prima, e tra l'altro ringrazio Saramastro Simone che ce lo fa vedere in primo piano sul canale 92. Dovrebbero esserci anche delle clip meravigliose, non ho capito cosa avevi fatto oggi pomeriggio, io preferisco non sapere, ma soprattutto Stefano, se no sembriamo dei bischeri. Qui abbiamo un ospite in mezzo a noi, presentalo tu.
2: Leonardo Signoria.
1: Niente po' di meno. Ciao Leonardo.
2: Un amico ed è il mio coautore di tanti libri sulla storia della Fiorentina che abbiamo scritto negli scorsi anni, e dal romanzo della grande Fiorentina a Fiorentina alla Z, i campioni della grande Fiorentina. E Leonardo, oltre ad essere un amico, è una memoria storica veramente incredibile della storia della Fiorentina, ha una memoria eccezionale, una cultura eccezionale, e per quanto riguarda Giallo Viola ha visto dalla prima pagina nascere il libro.
3: Esatto.
2: E l'ha letto quindi
3: in anteprima
2: mentre nasceva.
3: E se posso dire, mi sono limitato a un aiuto molto limitato, nel senso, ho cercato soltanto di osservare, suggerire qualche ritocco qua e là. Io vi ringrazio per l'invito.
1: Ma guarda, ora puoi andare, No, dopo la presentazione di Stefano.
2: Ho curato una sorta di pre-editing del libro. Nel senso che
1: te speri parlare, Leonardo?
3: No,
1: Stefano, ma non c'è
3: speranza. Lo conosco da una vita, per cui
1: sì, ormai siamo abituati.
2: Io l'ho chiamato nei ringraziamenti il mio Virgilio.
1: Bello.
2: Che mi ha consentito di fare il percorso, aiutandomi anche a evitare qualche buca, perché nella nascita di un romanzo talvolta c'è qualche ostacolo.
3: Posso dire anche magari per la smania di voler mettere subito, no, su carta l'idea che balena all'improvviso, è chiaro, poi c'è bisogno di un altro paio d'occhio almeno. Tra l'altro vi ringrazio per l'invito, chiedo scusa a chi ci vede e chi ci ascolta perché c'è stato un peggioramento estetico da Chiara a me, evidente.
1: Non mi esprimo.
3: Se posso fare una cosa come va di moda adesso da boomer. Sì. Mando subito i saluti a casa, in particolare ai ragazzacci di Art Lab che ci stanno ascoltando.
1: Mitici, bene, li salutiamo anche noi. Detto questo, arriviamo a questo libro. Giallo, si chiama Giallo Viola perché è un giallo con la viola sullo sfondo.
2: È un giallo con sullo sfondo una città che, vi assicuro, leggendolo non sarà difficile individuare. Già dalla copertina si vede l'esterno di uno stadio che dovrebbe esservi noto,
3: lo stadio scoperto,
2: lo stadio, siccome
1: non vedo scale elicoidali,
2: no,
1: però
2: no,
1: va
2: no,
1: bene.
2: Però insomma, e ci sono poi una serie di indizi, è un giallo non a caso, che vi fanno riconoscere di che città si tratti. Innanzitutto è la città la cui squadra di calcio gioca con i colori viola, quindi già questo, come dire, rende la soluzione del,
3: e non è l'Anderlecht,
2: del Busillis abbastanza,
1: neanche lo Stiamare,
3: no,
1: è un'altra
2: abbastanza
3: neopromosso,
2: abbastanza chiara. È un anno molto particolare, si svolge in un anno molto particolare per la squadra di questa città.
1: Ecco, questo forse è l'unico dato biografico che mi torna poco, perché in quell'anno la squadra va alla grande, giusto?
2: Diciamo che faccio godere il lettore, ancorché in un mondo di fantasia, con un anno di soddisfazione.
1: Sì, diciamo che poi, essendo un giallo, credo che anche gli ascoltatori si possano immaginare, non è che la storia sia incentrata sull'avventura della Viola, la squadra che
2: no,
1: che
2: però molte cose
1: fa un grande,
2: sono dei personaggi tra i quali
1: è più sul mondo del calcio,
2: un grande calciatore campione, calciatore di origine africana, un grandissimo calciatore che ho raccontato e ho goduto anch'io nel raccontare, anche se nell'immaginazione.
1: Esatto. Leonardo, dici la tua su questo libro.
3: Beh, anzitutto, siccome io credo, leggo sui social, ma piuttosto che sui siti, ascolto in radio, per fortuna molte persone ancora ricordano i libri che abbiamo fatto in coabitazione. Stavolta, ecco, sfatiamo subito il mistero, è un argomento diverso, perché i nostri libri insieme erano certamente un po' romanzati, perché chiaramente narrare tipo Velina della Pravda e quello che è successo nella storia Viola alla lunga può essere anche ripetitivo, oltre al fatto che non abbiamo moltissime cose in più da dire, dato il curriculum della squadra. E quindi stavolta ha stupito anche me, perché io ho scoperto che Stefano stesse progettando questo libro quando mi ha mandato l'anteprima, non sapevo che stesse, tutto a sorpresa. E sì, e quindi chiaramente, ecco, chi si aspetta il filone nostro rimarrà piacevolmente sorpreso, ma è un'altra cosa. Sì, quindi
2: si parla molto del rapporto dei tifosi con la squadra, di come viene vissuto dal tifoso il mondo del calcio. Si parla di tanti argomenti, si parla di geopolitica.
1: Tanto ho capito quando 2 settimane fa mi hai fatto riferimento, no, a quella notizia di cronaca, che poi non so quanto cronaca sia, almeno legata al mondo del calcio, il fatto che insomma c'era l'inchiesta sulle escort e sui traffici illeciti legati
2: ai calciatori.
1: E per l'appunto è una storia molto simile, ecco, a quella che racconti.
2: E non è fatto apposta, perché l'ho scritto prima.
1: Cioè dici, non hai fatto uscire l'inchiesta dei PM,
2: nel senso che l'ho scritto prima che venisse poi fuori questa storia.
1: Beh, ci credo.
3: Confermo.
1: Stefano, non l'hai scritto 2 settimane fa, quindi a meno che i tuoi potenti, dal Lido di Novoli, non si sa che
2: tranne. Ho parlato di tanti vizi e anfratti del mondo del calcio che io ho conosciuto nei 25 anni della mia carriera da giornalista.
3: E se posso permettermi, vizi che spesso contagiano anche l'ambiente, non soltanto esclusiva, diciamo, dei protagonisti in campo.
1: Ci sono 2 protagonisti.
2: Ci sono due protagonisti principali, che sono Colonnello, colui che porta avanti l'indagine del delitto che c'è all'inizio del romanzo.
1: Stefano, non si dicono queste cose.
2: Il delitto, dove vuoi che l'abbia messo alla fine?
1: Sì, poi è prima pagina, sì, va bene.
2: Colonnello e giornalista. Entrambi sono miei alter ego. Giornalista è un personaggio molto più vicino a ciò che sono realmente oggi io, Stefano Prizio, a 52 anni, con tutta la mia storia.
1: Perché appunto si è fatto largo, no, nel mondo dell'informazione online, creando una nuova
2: testata. Ci sono molti tratti autobiografici. Colonnello è ciò che io ho immaginato e avrei voluto essere, colonnello dei carabinieri, qualora a 20 anni avessi fatto le scelte che a 20 anni volevo fare. E poi non ho fatto.
1: Cioè, te volevi diventare colonnello?
2: Io volevo entrare.
3: Se avessimo avuto un carabiniere, lui.
2: Volevo entrare nell'arma. Io volevo fare l'Accademia di Modena. Entrare come fare l'Accademia per diventare ufficiale.
1: Lo scopro in questo momento.
2: Cioè, dell'arma dei carabinieri.
1: Da diversi anni, non quanto con Leonardo, ma lo scopro in questo momento.
2: E volevo fare quel tipo di carriera lì. Perché le indagini. Io avrei voluto fare l'inquirente, quello che con la testa non avrei voluto molmenare le mani, per intendersi. Mi interessa poco la pistola, la non pistola. Indagare mi è sempre piaciuto, mi piace tuttora che faccio il giornalista, e mi sono immaginato come sarei stato se avessi fatto quella scelta oggi a 52 anni. Ho immaginato avrei avuto una carriera nel rango degli ufficiali e mi sono immaginato colonnello.
1: Stefano, ma racconti, secondo me può interessare anche agli ascoltatori, però sicuramente interessa a me. E come posso chiedere proprio cronologicamente come nasce un libro, come si scrive un libro del genere? Magari perché con quelli libri che avevi scritto Leonardo sulla storia della Fiorentina c'è prima una parte di ricerca, cioè, se vogliamo.
2: Anche qua c'è una parte di ricerca, io poi vado in molti posti.
1: Però, cioè, ora lascia stare il giorno, però il giorno X te dici ho quest'idea, voglio realizzare un giallo, oppure prima hai avuto l'idea, diciamo, della trama del libro?
2: L'idea del giallo è precedente a tutto. Io volevo misurarmi. Ok. Con un genere diverso. Ho sempre scritto libri di storia della Fiorentina e un libro sulla storia di mio padre, che tu hai letto, hai avuto la bontà di leggere.
1: Marinieri.
2: E volevo misurarmi, mi riuscirà a scrivere questo? La domanda era questa.
1: Beh, quindi l'ascolto deve dare questa risposta e poi scrivere prezzo quasi fiasco.
2: Poi mi ha colpito un ragionamento che ho fatto sui colori. Giallo-viola non è un titolo casuale. Perché a me, io per caso, ragionando sui colori e sui loro miscugli, sulla loro possibilità di essere mescolati o non mescolati, mi ha colpito che questi due colori, giallo e viola, sono colori difficilmente mescolabili. Il giallo, se si accosta al viola, dà un marroncino fastidioso e un grigio che somiglia al grigio della polvere. Di lì tutto il ragionamento. Il viola vince sul giallo. Infatti, il vero centro del libro è questo. Il viola in questa storia vincerà sul giallo. Lo capirete alla fine del romanzo. Il viola prevale.
1: Sì, sì.
2: Ed è poi un discorso che qualcuno farà all'inquirente, che il viola in questa città vince sul giallo.
1: Perché poi, e mi ha fatto ripensare anche a diversi eventi realmente poi accaduti negli ultimi anni, c'è comunque un dato di passione o di anche azione derivata dalla passione nei tifosi della Fiorentina, che nei tifosi in generale, che però magari tendono un po' più a scendere per strada, a magari prendere delle decisioni, e credo che sia questo anche il senso, no, del viola che vince sul giallo, un po' che quando c'è un pallone che rotola e quando c'è la propria squadra del cuore si mettono anche da parte un po' certi valori che invece nel resto della vita.
2: Infatti la domanda è: che cosa siete disposti a sacrificare in nome di una vittoria di una squadra di calcio? Questa è la domanda che vorrei che si facessero i lettori. Questo libro parla molto del rapporto fra i tifosi e la loro squadra. E tira fuori anche aspetti.
3: La tocca piano.
1: Sì.
2: Tira fuori anche aspetti psicologici, credo interessanti. Tuttavia, ho voluto anche, come l'ho scritto in quest'anno, ho voluto anche confezionare un piccolo grande regalo ai miei lettori.
3: Tra l'altro, con una novità, se posso aggiungere, temporale, perché solitamente la nostra era una strenna natalizia, dettata anche dalle volontà chiaramente della casa editrice. Stavolta invece esce, per fortuna, in simultanea, spero, un punto in tre partite con la nostra salvezza, quindi il tifoso potrà distrarsi, sì, anziché pensare alle magagne del terreno di gioco, ecco.
2: Cioè, io prometto un godimento. A un certo punto l'appassionato della squadra che gioca coi colori viola, leggendo questo libro, godrà.
1: Beh, che insomma ci vuole questo.
2: È un regalo, ci voleva.
1: Ricordiamo casa editrice Ali Ribelli.
2: Ali Ribelli.
1: Si fa in questi casi, no?
2: Lo trovate in libreria e lo trovate online su tutte le piattaforme di vendita online di libri.
1: Va bene, posso sfruttare Leonardo anche per qualche domanda sul, visto che ha citato questa stagione per la Fiorentina. Ora non ti chiederò se la Fiorentina è salva.
2: Poi lui ha una memoria clamorosa.
1: No.
2: Lui ha una memoria della storia.
1: Bene, allora la domanda viene molto semplice. C'era stata nel passato della Fiorentina un'annata come questa?
3: Purtroppo sì, nel senso. Sì, perché quando.
1: Tutti i record abbiamo battuto. Di...
3: Però salvo appunto il punto in tre partite. Io non sono andato a rivedere i numeri del 2001-2002, ma il nostro mister, che era in campo in maniera peraltro neanche troppo brillante, c'era, e si ricorderà che ecco, che in un campionato assai più complicato di questo, perché se questa Fiorentina, ci pensavo mentre venivo qua, giocasse teletrasportata nel 2001-2002, arriverebbe penultima ultima come quella, perché i valori di allora erano leggermente più livellati in alto. E
1: sì, poi se, 2001-2002 c'era anche altro, no? Che bolliva avevano, mettiamola così,
3: volendo essere clementi, perché il tempo cancella tante cose, volendo essere clementi, avevano delle scusanti un pochino più valide delle attuali, ecco.
1: Sì.
3: Un giorno ci spiegheranno cosa sia successo da luglio.
1: Quindi te hai rivisto alcuni tratti di quella
3: stagione? Se vi ricordate, una delle ultime volte ci siamo sentiti per radio con voi, facevamo tutti i paragoni con 92-93 e io vi dissi: no, vedo, per fortuna poi siamo stati smentiti, vedo più similitudini col 2002, perché quest'anno, ecco, una cosa che non vedevo neanche quell'anno, quest'anno se avevi la disgrazia di prendere gol al primo minuto, potevi, soprattutto fino a gennaio, potevi anche,
1: sì, anche andare sotto. Non è che
3: ora siamo in calo, ma ora hanno tirato non i remi, hanno tirato anche.
1: Dici?
3: Sì.
1: Però questo dato che tu ci dai, ci ricordi sul 92-93, mi ha fatto venire in mente quello che ho letto in questi giorni. Io non c'ero perché avevo 2 anni al tempo, però l'anno della Serie B, anche proiettato su domenica, no, con Stefano e Chiara prima, ci domandavamo un po' sulla reazione del tifo domenica in caso di salvezza matematica, e tutti ci auguriamo possa arrivare il prima possibile. Nella stagione della Serie B, con la promozione, non ci fu nessuna festa e nessun tipo di
3: il mio
1: esaltazione.
3: Algoritmo, mentre ero qua dietro, mi ha mandato le immagini di Fiorentina Ascoli, dove
1: era Fiorentina Ascoli,
3: penso anche Stefano, io ero presente in curva Fiesole, e sì, ci furono chiaramente festeggiamenti di noi, io ero un ragazzetto, quindi, ma diciamo, penso anche giustamente, il nucleo storico, ed era un pochino più arrabbiato di quello attuale dello stadio, sì, ovviamente corri per Battistuta.
2: Ma dici Fiorina, pensavo dicessi la Serie B, quella del 2003, quella ci furono, e come festeggiamenti?
1: No, certo, sì, sì,
2: ricordi,
1: sì, sì,
2: Mondonico, sì, con Riganò,
3: quello era tutt'altra storia,
2: che si abbracciarono,
1: era una Fiorentina di ricostruzione, invece quella del 93-94
3: come squadra ci poteva
1: il
3: stare,
1: il messaggio era: non avete fatto il vostro lavoro.
3: Esatto.
1: Siccome è secondo me è una riflessione interessante, no, sulla valutazione anche di quest'anno e sugli applausi dopo il Crystal Palace, sulla valutazione di quello che ha fatto Vanoli, io mi sento di dire: hanno fatto il minimo di quello che potevano fare. Però
3: se si volesse provare a essere un po' equilibrati a Vanoli, se lo dovessi trovare ora per la strada, gli stringerei la mano: grazie, questo ti hanno chiesto, buona fortuna per il futuro, che sì, chiaramente non sarà qui, ecco.
1: Non ti siedi intorno a un tavolo,
2: un grazie signorile, educato,
3: certo, perché ma questo gli era stato chiesto, e nessuno di noi era convinto a gennaio che si potesse fare, onestamente. Cioè, io confidavo sullo scarsume generale che si è dimostrato migliore alleato, perché
1: sì.
3: Però è anche vero che se lui dovesse vincere almeno una delle prossime tre, supera 40 punti, quindi, o arriva a 40, comunque, quindi ha fatto quello che gli era stato chiesto.
1: Sì, mi fa sorridere, tornando a Giallo Viola, Stefano, che tu dica che insomma ci vuole un omicidio, cioè che i tifosi della Fiorentina legano un omicidio per poter, come dire, provare un po' di godimento.
2: L'omicidio è un'altra, no, è un'altra storia, tra l'altro attiene a ciò che succede purtroppo, Giacomo, a tante ragazze che arrivano in questo paese in cerca di sogni e di una nuova dimensione, e trovano, nella migliore delle ipotesi, la miseria, la strada, la penuria, qualche volta, come in questo caso, anche la morte.
1: Ma è stato difficile scrivere questo libro?
2: Io ci ho messo tanto, c'è tanto di me dentro, c'è tanto, c'è un portato psicologico pesante da parte mia, soprattutto in giornalista. Il personaggio di giornalista mi rappresenta molto, anche con tutte le mie sofferenze, le sofferenze che ho vissuto in questi ultimi 10-15 anni.
1: Quindi forse è stato anche un po' taumaturgico,
3: catartico.
1: Un po' catartico.
2: Dovrebbe essere un po', perlomeno sì, certamente è da fare.
3: Ecco, io se posso dire, a lui spesso dicevo, infatti, non esagerare con perché sono cose tue e parlo da esterno chiaramente, perché sì. Detto, non so se cioè, sei te che ti metti totalmente a nudo, e io da amico suo dico, magari ecco non...
1: un po' più piano, sì.
3: Però
2: l'ho imparato, posso dire che la lezione di mettersi a nudo in un libro l'ho imparata da un grande personaggio che ho avuto la fortuna di conoscere, Carlo Petrini.
3: Lui si crede.
2: Che ha scritto un libro bellissimo e fondamentale, Come nel fango del Dio Pallone. Io ebbi la fortuna di conoscerlo personalmente. Lui, falcidiato dalle disgrazie,
3: sì,
2: è morto poi
3: male,
2: male con una serie di tumori, sì, sì, addosso. Lui aveva in quel libro, Nel fango del Dio Pallone, la forza di non concedersi sconti, non raccontarsi in maniera edulcorata, ma com'era davvero, com'era stato. Io questo lo apprezzai molto all'epoca e in qualche modo l'ho sentita come una lezione e l'ho applicata in questo libro.
1: A Giallo Viola, prima di salutarci, vuoi, visto che tra l'altro ieri era anche serata di Davide Donatello, quindi ora bisogna fare i ringraziamenti, chi ringrazi, Stefano, per questo libro?
2: Io ringrazio sicuramente Leonardo, poi Niccolò Grossi, che è anche autore della prefazione. E poi c'è una pagina finale dove ci sono tanti piccoli ringraziamenti a persone che mi hanno dato, siccome un libro come questo presuppone una ricerca a monte anche abbastanza impegnativa, ci sono tante persone che mi hanno dato una mano.
1: Bene, detto questo, il tempo a nostra disposizione è terminato, abbiamo fatto questa bella presentazione di Giallo Viola, in libreria oppure online,
2: c'è anche circuiti, naturalmente l'ebook.
1: C'è anche l'ebook, come aveva fatto Maurizio da Washington. Che
3: sì, ma solo in quei casi i libri si comprano cartacei.
1: Sì, francamente mi lo trovo anche più semplice da leggere, però per chi non avesse
3: l'aereo va bene, alternativa.
2: Costa meno e può essere letto anche su supporti elettronici.
1: Stefano Prizio, noi ci vediamo giovedì prossimo.
2: Bene, io vi ringrazio molto dello spazio che mi avete concesso.
1: Beh,
2: e vi auguro buona lettura per chi avrà la bontà di leggere questo libro.
1: Assolutamente, ringrazio anche Leonardo Signoria. Grazie Leonardo, ci vedremo presto anche con te. Poi ringrazio Sara Mastrosimone per la cura della parte tecnica. Garrisca al vento termina qui, ma tornerà domani alle 17 con il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi augura una buona serata. Ciao a tutti. Radio Firenze
0: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati, buon giovedì, superate da un minuto le 14 nel bel mezzo o qualcosina di più di questa settimana che ci auguriamo porti la Fiorentina alla certezza della permanenza nella massima serie, affinché questa attesa che prosegue sui tanti fronti del futuro viola possa terminare. Un po' di indiscrezioni, un po' di scenari sui quali soffermarci quest'oggi nel corso del nostro Palla al Centro qui su Radio Firenze Viola, anche sulle di radio fino alle 16. Calamai non rida, perché sennò io potrei dire oggi giovedì gnocchi.
6: Chi si compra?
5: Gnocchi.
6: Flash.
5: Giovedì gnocchi.
6: C'è chi si compra flash?
5: Non ancora. Ci stiamo
6: arriva,
5: già lavorando.
6: Arriva.
5: Perché il mercato fa capolino, il futuro è lì.
6: Sì.
5: Resta da capire come lo disegneremo, con quale allenatore.
6: Oggi c'è un
5: però
6: nome
5: magari
6: che ha fatto perdere la testa, ma ne
5: con
6: parlo
5: un
6: dopo.
5: Attaccante nuovo,
6: no,
5: al
6: ne parlo
5: posto
6: dopo
5: di un attaccante vecchio.
6: C'è un nome di un attaccante che mi ha fatto perdere la testa. Chi si compra? Flash. Preparatevi.
5: Un nome toscano? Un cognome, sì, che fa pensare
6: oggi,
5: alla Toscana.
6: Oggi veramente, cioè io
5: e oggi ci ha dato una discreta, non secchiata d'acqua fredda, però quasi.
6: Ma non ci
5: la Gazzetta.
6: Guarda, l'ha scritto tra l'altro una collega,
5: ipotizzando
6: Fabiana, che è una mia.
5: Fuori Ken, dentro Luca.
6: Ecco, complimenti.
5: È caldo. No, perché? Magari Luca Piccoli.
6: Luca bene, perfetto.
5: No, fanno 20 gol.
6: Ma per favore. Cioè guarda, per carità, io ho totale rispetto, è una bravissima collega, è molto preparata. Allora, secondo me
5: piglia
6: non esiste
5: male. Piglia male.
6: Non esiste una possibilità su un bilione,
5: sì,
6: non un milione, un bilione, che Paratici prenda Luca. A meno che c'è solo un perché, e qui poi si collega a un'altra voce di mercato che invece può avere un senso, perché ci sono dei momenti, Tommaso, in cui ogni società ha dei problemi, no?
7: Cioè,
6: e quindi a volte provi a cambiare un cane per un gatto, ma in realtà l'obiettivo è cercare di aiutarsi a vicenda nel risolvere, sì, un problema. Mi spiego meglio. Il Napoli ha speso 40 milioni per Lucca, 40 milioni. La Fiorentina ne ha spesi 27 per Piccoli.
7: 27.
6: Chi ha fatto queste operazioni? Io non so, non ho parole. Sono, no, due problemi, due grandi problemi. Sì. Va bene. Allora, quale può essere l'opzione? Io Napoli provo a dare in prestito Lucca alla Fiorentina, prendo in prestito Piccoli dalla Fiorentina, si prova a cambiare colore, aria, città e cosa, magari questi due giocatori in un'altra realtà, che lo so, possono in qualche modo rilanciarsi. Gestisci i tuoi problemi, oppure la Roma prendere Piccoli e ti dà in prestito Dovbik, che è un altro gigantesco problema in questo caso che ha la, sì, Roma, di un giocatore pagato 40-50 milioni, non so quanto, ma una cifra fuori dalla norma. Magari, che so, Dobbic a Firenze può fare, cioè queste operazioni hanno solo un
7: io
6: senso.
7: Io aiuto te, tu aiuti me.
6: Io ti do un cane, te mi dà un gatto, ti do
7: come
6: uno struzzo, te mi dà una giraffa.
7: Peggi Menez col Milan.
6: Esatto,
7: no?
6: Si fa questo tipo di operazioni. Ma io penso che comparatici tutto questo mondo che è il mondo del già visto, già detto, già raccontato. Oggi è rispuntato Lorentier, ancora Lorentier. Ma è un buon giocatore, Lorentier.
7: Perché poi c'è anche Mimmo.
6: A me piace Volpato. Ma vabbè, io penso che comparatici questo mondo sparisce. E arriveranno giocatori, spero talentuosi, molti dei quali ci spiegheranno che sono giocatori forti, ma lì per lì non ci diranno niente. Mm-hmm. Viene tutto azzerato questo mondo. Ma quando ho letto Lucca ho detto, ragazzi, ma siete matti? Cioè, Ken è un centravanti vero, poi io penso che non so cosa succederà, ma cosa c'entra Ken con Lucca, ragazzi? Cioè, ma stiamo a scherzare? Ma il centravanti della nazionale è Ken. Posso fare lo scambio Ken,
7: no,
6: più Esposito?
7: A meno che, come dici te, appunto il concetto è quello di risolvere un problema, sì, e si vede che in questo momento gestire Ken è un problema.
6: Ma allora, voglio dire, prendo Scamacca, se voglio restare in Italia. Cioè, il livello è questo. Ma cosa c'entra Lucca? Non c'entra nulla Piccoli. Cosa volete che c'entri Lucca? Non lo so, io non lo so, questo è quello. Io mi aspetto idee di mercato. Tra l'altro, noi abbiamo degli ascoltatori che sono preparatissimi, quindi al 348 7513933, per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori Lady Radio che saranno con noi due ore, graditissimi compagni di viaggio, 3925727775. Se invece le vostre idee le volete proprio dire a Tommaso Loreto, al sottoscritto, c'è lo 055 77 111 171, lo ripeto, 055 77 111 171. È il momento del mercato, è il momento delle idee, è il momento di confrontarsi sulle idee. Poi è anche il momento di raccogliere, caro Tommaso, una notizia. Io mi sono svegliato alle 7:30
7: stamattina, era già abbastanza attivo.
6: Mi sono svegliato alle 7:30 con questa notizia. Tra l'altro, ho fatto il caffè nero bollente collegandomi alla notizia che ha dato il direttore di Tutto Mercato Web, nonché uno dei riferimenti di mercato più importanti d'Italia, Niccolò Ceccarini, che saluto e ringrazio. Ciao Niccolò.
8: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
6: Quindi io mi sono svegliato alle 7:30 sentendo buongiorno Firenze.
7: Infatti io ho una curiosità, cioè se la genesi è della tarda ora della nottata,
6: e ora glielo chiediamo.
7: Stamattina alle 7 ha raccolto la notizia.
6: Glielo chiediamo.
8: Vedi Tolo, il lavoro di un giornalista di mercato non si può giudicare sulla quantità, perché è la reperibilità, un po' come quello del dottore. Cioè, qualcuno vorrebbe, no, valutare il lavoro di un giornalista di mercato su un minutaggio, su un orario. E purtroppo ci sono due o tre ore in cui sei lì a guardare il cielo.
7: Ma non mi stai rispondendo. l'hai raccolta ieri notte
8: che magari in 3-4 ore succede di tutto, capito? Quindi cioè il giornalista di mercato sembra che non lavori, ma lavora 24 ore al giorno, capito?
7: Sì, ma quindi, per

0: pagata dal Manchester United, quindi non è vincolante per altri club, è una clausola solo anche per fare una sorta di regalo a questo giocatore che ha legato la sua carriera al Manchester United, che nel caso in cui quest'estate dovesse arrivare un'offerta del Manchester, o quantomeno il Manchester United chiedesse di riprendersi De Gea, sa che c'è un prezzo già fissato, c'è un indennizzo ovviamente, no? Perché la clausola ha un valore, adesso sto cercando di capire che tipo di valore possa avere, ma diciamo che questo è l'unica l'unico modo nel quale, diciamo, De Gea potrebbe andare via dalla Fiorentina, a meno che, perché io oggi l'ho messa tutta nella chiave positiva, a meno che qualcuno non gli dica bisogna tu vada via.
1: Ecco, che è stato il mio primo pensiero.
2: C'è
1: però,
2: questo secondo aspetto, cioè quelle...
1: ragazzi, l'annata è stata quella che è stata, quindi io sarò provocatorio, cioè avrò il dente avvelenato, tutto quello che volete. Io stamattina, come te l'ho sentita, e il mio primo pensiero è stato,
2: quindi vuol dire che io e te non dormiamo, però questo è un brutto segnale. Allora, io sono vecchio, mi sveglio presto, ma te è un brutto segnale, perché io ricordavo un loretto e si alzava a mezzogiorno,
1: comincia a aprire gli occhini presto, poi c'è da portare il figliolo. Per portare il figlio alla scuola bisogna uscire un'ora prima, se no un delirio. Il mio primo pensiero è stato: sì, bene, vuol chiudere a Firenze, andiamo a vedere se Firenze vuol chiudere.
2: Ecco, no, però vorrei spiegarla un pochino meglio e chiedo l'aiuto di Niccolò sotto questo punto di vista. Quindi integra quello che dico o correggilo. Allora, oggi se noi mettiamo sulla bilancia De Gea e Martinelli facciamo un gioco scorretto, cioè certo. De Gea è De Gea, Martinelli è un grande talento, ma fanno sport su pesi diversi, è come se mettessi su un ring un peso massimo e un peso medio, no? Allora, quando io per esempio ipotizzo un pensiero della Fiorentina su questa vicenda, tutto ciò è legato alla necessità che immagino abbia Paratici di trovare soldi. Lui ha bisogno di trovare soldi,
1: magari abbassare il monte ingaggi.
2: Esatto. Allora, oggi se te Fiorentina tu fossi in Champions, faccio per dire, sì. Champions, De Gea lo ringrazieresti. Oggi arriva la notizia di Niccolò e grazie De Gea, ci fai un regalo, perché ne abbiamo bisogno. Ma oggi la Fiorentina deve parametrarsi con una stagione nella quale non farà le coppe, e oggi avere o non avere De Gea vuol dire avere o non avere 12 milioni in più o in meno da spendere, perché c'è un ingaggio di 3 milioni netto, sono 6 lordi, 2 anni sono 12 milioni. Sì. 12 milioni, un uomo esperto e preparato come Paratici può comprare un ottimo esterno d'attacco, e al tempo stesso hai un talento che fai crescere, che ha già dimostrato i segnali, magari gli abbini un portiere esperto. E noi ragioniamo su questi termini, non so se condividi,
0: no,
2: Niccolò.
0: No, Luca, che questo possa anche, allora è normale, allora io credo che il progetto sia riportare Martinelli alla fine della stagione sportiva prossima,
2: esatto,
0: portiere titolare della Fiorentina. Il progetto sarebbe questo, però di progetti ne abbiamo sentiti un miliardo e poi alla fine sono affogati quasi tutti. Quindi, però credo che il portiere dà la disponibilità a rimanere perché gli piace. È ovvio, lui dice, ma si sapeva già l'anno scorso, mi chiamaste il Manchester United, io vacillo perché ci ho passato una vita, una carriera e tutto quanto, eccetera, ci sono stato. Magari anche dal suo punto di vista del morale sarebbe, come dire, ritorno dove sono stato a casa, ma non è detto che il Manchester United pensi a De Gea, perché comunque potrebbe avere mille altri portieri in testa, quindi lui è felice di star qua. Se poi dopo viene fatto un ragionamento di, come dice Luca, cioè pazienza, se De Gea...
2: Cioè non è una valutazione solo tecnica in questo momento, altrimenti ci sarebbe partita. Cioè il percorso è quello che dice Niccolò.
1: Sì.
2: Martinelli un anno alla Sampdoria, vi faccio fare un...
1: Cioè l'annata di De Gea vi farebbe
2: dire... Ma per me, non so che ne pensi te Niccolò, ma ancora... De Gea, ragazzi, anche quest'anno momento della difficoltà poi ti ha dato una mano grossa, ecco, cioè non
0: io ricordo che qualcuno voleva Christensen titolare, quindi comunque sia, il calcio è bello perché è vario, quindi
1: però i suoi momenti anche lui di defiance l'ha avuti, certo. Se non ci ricordiamo
0: questo di defiance di Christensen rispetto a quelli di De Gea, perché se no, se parliamo di questo io mi fermo e dico andiamo a fare le merende al parco di
1: però mi colpisce che insomma a 3 giornate alla fine non siamo ancora salvi, ci sia lì dentro chi dice io chiuderei a vita a Firenze.
2: No, ecco, io credo che poi ci sia anche un'altra valutazione, no, da fare. La valutazione che

0: il mio percorso, e penso sia anche quello di Niccolò, è quello di dire ancora un anno, Marsiglio fa giocare, poi grazie De Gea, arrivederci, ecco, poi fai fatica di grazie De Gea, arrivederci, che cioè, se gli dici resti, poi è vero che lui l'anno scorso ha avuto un'opzione anche dal Monaco, perché lui cerca anche in realtà dove la sua famiglia sta volentieri, però è chiaro che oggi è un bivio importante che prendi, perché oggi se dici a De Gea guarda, noi vorremmo puntare su Martinelli, visto che lui adora Martinelli, può anche darsi lui oggi abbia anche più opzioni.
1: Questa è la volontà del giocatore, poi chiaramente c'è la società, un po' come col discorso di Vanoli, no?
0: Esatto.
1: Lui, se gli chiedono te vorresti restare alla Fiorentina, sì, lui è pronto a restare alla Fiorentina, dobbiamo vedere se loro lo vogliono, ci torna lì, no?
0: Esatto.
1: Deve essere sempre in due, se no, però ognuno, intanto c'è una volontà che secondo me è importante, perché vuol dire che qui si è trovato bene.
0: Ma intanto possiamo anche dire, Niccolò, che lui non è interessato alla Juventus, perché ora al di là che la Juventus abbia altre idee forse come priorità, però questa posizione anche a me fa anche piacere, perché vuol dire che lui insomma qualcosa gli abbiamo attaccato, no, addosso, cioè
1: certo, la qualità della vita,
0: tutto,
1: la città è importante, bella, quindi poi lui non ha più 20 anni, quindi comunque siamo portieri, quanti ne ha, 36 se non ricordo male, ecco, a maggior ragione è arrivato a un livello della sua carriera nella quale contano anche altre cose, insomma, vuol dire, cioè quello che ha fatto al Manchester United lo ha pagato sicuramente, e ora servono anche altre situazioni, però ti ripeto, questa è la sua volontà, poi naturalmente il mercato a volte può dare anche indicazioni diverse, cioè pensiero suo è io qui ci sto volentieri, se c'è il Manchester United ci penso, poi se la Fiorentina gli dice guarda per motivi X, Y e Z ci può servire una situazione diversa, questo lo scopriremo magari quando il mercato entrerà nel vivo.
0: Certo, e comunque io penso che questa sia una decisione, Niccolò, che la Fiorentina deve prendere in tempi abbastanza rapidi, soprattutto se dovesse decidere di puntare su Martinelli, perché devi dare poi a De Gea il tempo anche di trovare quella sistemazione che, ripeto, coniughi l'aspetto sportivo anche alla necessità che vuole lui e ritiene preponderante in realtà per la famiglia.
2: Io non te lo sarei, io forse una riflessione la farei.
0: Ma non sei
2: perché
0: solo.
2: Non esce, perché ora vi volevo stuzzicare, perché è paradossale, me ne rendo conto quello che dico. Però quest'anno ti ha messo in mostra dei limiti non banali. E quest'anno comunque tutti ai miei occhi hanno un marchio indelebile, per cui cioè ripartire il prossimo anno è un grande regalo, perché a cose normali sarebbe da dire nessuno, non ce li fate vedere più nessuno.
0: Lo capisco. Fronte allenatori, due curiosità che mi vengono in mente. La prima, ti risulta che ci sia questo tassa da pagare eventualmente se uno volesse prendere De Rossi dal Genoa,
2: questa clausola,
0: letto addirittura 10 milioni mi sembra
2: che ieri l'abbiamo ribadito.
1: La clausola non la conosco, però siccome so da dove arriva questa notizia non ho motivo per dubitarmi, quindi che ci sia, voglio dire, una clausola rescissoria nel contratto di De Rossi, assolutamente sì, ecco, questo mi risulta. Poi io il valore preciso non mi sembra alta, sinceramente
0: a me 10 milioni mi sembrano tantissimi, devo dire la verità,
1: insomma, Farioli ce n'ha una insomma, mi sembra sui 20, ma ha vinto il campionato di Porto e chiaramente ha un percorso anche un po' diverso rispetto a quello di Daniele De Rossi, però secondo me lì, sai, ne parlavo stamani mattina con un caro amico, ha detto ai lavori, spesso e volentieri ci incrociamo per telefonate di mercato, e dicevamo che Fabio Paratici è un po' bugiardo nel buon senso della
0: parola. Fa parte del suo lavoro.
1: Naturalmente, secondo me, tiene tutto vivo in questo momento.
0: Esatto.
1: Tiene vivo Vanoli, tiene vivo le alternative, e poi quando c'è da dare la stoccata troverà la giustificazione giusta per poter dire ho scelto X o scelto Y, quindi non lo so, ecco, se la domanda è se
0: però vorrei restare su questo percorso, no, perché la Fiorentina è abbinata ad anche altri allenatori che sono sotto contratto. Allora ti chiedo, non per notizie, se no le avresti già date, ma per tue sensazioni, cioè lo titolo libera così Sarri? Arrivederci, grazie.
2: Bellina.
1: No, e lì non credo sia così semplice, anche se poi Maurizio poi alla fine tanto, cioè, Maurizio c'ha un vantaggio, che se poi ti prende di punta poi alla fine lo devi lasciare andare, perché tanto poi sarebbe solamente un problema trattenerlo a determinate condizioni. Però,
0: però Nica, ma guarda, lo fito è duro di reni, come dicono quelli,
2: se ti punta e non uccide, cioè, non liberarti.
0: No, lo dico perché quello sarà una battaglia grossa, sì, secondo me, anche d'accordo. Perché ho letto che Sarri potrebbe tornare a Napoli, cioè lo Tito è quello che anche ha tenuto 6 mesi in panchina, in tribuna, uno senza giocare, e che rinnovava il contratto, cioè,
2: situazioni legali, battaglie varie.
1: Sì, però sinceramente in quel caso poi a quel punto Maurizio si rimette, va via, cioè, se proprio vede che la situazione diventa insostenibile, non si trova un modo per uscirne, conoscendolo alla fine dice: sapete che cosa, tanto voglio dire, io se la Lazio gli ho sempre detto la verità, io ho fatto il mio, anche quest'anno ho portato comunque la squadra con tutte le difficoltà a giocare una finale di Coppa Italia, quindi io mi sento a posto della mia coscienza, non sarà, voglio dire, 2 anni di contratto che mi cambieranno la vita, anche perché poi
0: ma io lo Tito posso dire no, piano fermi tutti, te ti puoi anche dimettere, ma è quello che avrebbe fatto De Laurentiis con Spalletti se non c'era di mezzo la nazionale,
1: Sì, però secondo me a quel punto, cioè, sarebbe dura,
0: No, anche perché diventa una guerra apocalittica.
1: Poi allo stesso tempo, dopo, lui sarebbe costretto a prendere comunque un altro, cioè lui ti dice: io non alleno, ti tengo uguale, ma ti devi prendere un altro. Cioè, la Lazio non si può permettere un casino.
0: No, questo è il grande vantaggio che ha Sarri. Trovo, perché me l'hai raccontato.
1: Il discorso di Pioli che ho, a quanto ho capito. Loro dicono di no, ma stanno già parlando per vedere di risolvere la questione, insomma, si parlava ieri, no, di Lampi, della risoluzione contrattuale di Lampi. Io credo che stia arrivando il tempo, siamo ormai vicini ai tempi
0: Tra l'altro, guarda, potrebbe essere anche la nazionale a darci una mano, perché non è
2: Pioli,
0: non è assolutamente 22
2: giugno,
0: in aria,
2: no?
0: Sì,
2: presidente,
0: l'ipotesi di Pioli, anche perché i parametri economici si abbasseranno molto per il commissario tecnico della nazionale, e quindi fatico a immaginare che Conte e Allegri possano essere in quel senso. Dicevo invece, e chiudiamo questa parentesi legata a questi aspetti di vincoli, mi hai sempre detto, e ci hai sempre detto, che è molto più agevole la vicenda col Sassuolo, proprio per i rapporti ottimi col Sassuolo e compagnia. L'altro giorno, vedendo che il Sassuolo poteva essere interessato a riscattare Nzola, avevo fatto questa idea, magari Nzola è il premio per liberare Grosso, che ne pensi?
1: Sì, poi magari gli posso dire, sono andato a controllare il diritto di riscatto, perché l'altro giorno un vero compagniere il DS, e comunque non se lo ricordavo quanto era la cifra, anche io non me la ricordavo, sono andato a vedere 3,5 milioni di euro al diritto di riscatto di Malangiola. Il giocatore gli piace, perché loro lì devono fare una valutazione su Pinamonti, che secondo me alla fine andrà via, e quindi se va via anche Pinamonti hanno bisogno comunque di avere un centravanti alternativo, perché due li devono prendere. In quel caso, se uno ce l'hanno già, Nzola, che non è detto debba fare il titolare di Sassuolo l'anno prossimo, ma può essere uno dei due centravanti, se invece 3,5 diventa 2,5 non succede nulla, cioè non credo che questa cosa possa.
0: No, esatto, mi ricordo che per liberare Italiano gli fu dato un giovane, se non sbaglio, Christoph, che c'aveva una valutazione intorno ai 2 milioni, mi ricordo.
2: Forse anche meno, milioni e mezzo.
0: Sì, quindi torna al ragionamento, puoi trovare su Nzola un punto.
2: Mai sbloccato un ricordo. Quel milione e mezzo ci volle, non fu immediata,
0: non fu elementare,
2: una settimana, due settimane,
0: anche perché
2: c'era quella storia,
0: diciamo, che Italiano non si era comportato in maniera cristallina con loro,
2: filmato, no?
0: E da Parma chi potrebbe venire secondo te, Niccolò, se arrivasse Grosso?
1: Dal Sassuolo, beh, insomma, quello
0: che... Tra l'altro ho letto che Sassuolo potrebbe prendere Aquilani.
2: Beh, profilo.
1: Secondo me due nomi buoni per la panchina del Sassuolo sono Ignazio Abate, che è allenatore della Juve Stabia, e anche Aquilani. Loro lo stanno monitorando, non ho smentite, ecco, su questi due nomi.
0: Rientra nel loro target.
2: Abate, l'ex Milan.
0: Ma ha fatto non male, lui ha fatto benissimo la primavera del Milan.
2: Una simpatia tra
0: se la giocava con Mancini e con
1: filosofia Sassuolo,
0: e chi potrebbero essere giocatori del Sassuolo perfetti per abbinare anche al lavoro di Grosso?
1: Ma lui secondo me ha fatto un grande lavoro sull'Oriente, perché io l'Oriente qualche tempo fa francamente mi sembrava un giocatore spento, e invece l'ho rivisto rivitalizzato, anche se l'anno scorso l'aveva praticamente seduto a 20 milioni, poi non si è trovato d'accordo lui con quel club di Premier League e quindi è ritornato direttamente alla base. Poi sai che Annemali, se non arriva alle cifre giuste, non è che poi fa sconti a nessuno, perché poi insomma anche questo fatto che lo chiamino Scansuolo, sul campo mi sembra sia poco Scansuolo e sul mercato mi sembra ancora meno Scansuolo,
0: sì.
1: Quando si sta a prendere un giocatore, da prendere un giocatore al Sassuolo te lo fanno pagare caro, cioè la Juventus sta ancora pagando le rate di Locatelli, cioè Tizi, no? Quindi voglio dire, non è la stessa cosa. Però per esempio io personalmente ho visto una bella organizzazione difensiva dei due centrali, mi è piaciuto molto quando l'ho visto con il mio occhio,
0: sì.
1: Un conto è vedere dalla televisione, un conto è vedere dal vivo,
0: certo, tutta un'altra cosa.
1: Sì, perché in televisione vedi 20 metri di
0: esatto,
1: campo.
0: Non vedi invece come si preparano all'azione, i movimenti, non li accompagni.
1: Tutti parlano di Maremovic, ma io credo che sia molto bravo anche Isis, l'altro centrale, che secondo me è un ragazzo che a me piace molto, perché comunque ho visto che è bravo, insomma sta sull'uomo, sa giocare la palla. E poi vabbè, loro a centrocampo c'hanno Matic, che è un giocatore che nonostante abbia quell'età, però forse quello, cioè, sarebbe il nostro Fagioli, dovrebbe essere il nostro Fagioli, quello è il giocatore di qualità, però non avendo Fagioli, ecco, io sinceramente andrei a prendere uno dei centrali difensivi, ma Maremovic è imprendibile per la Fiorentina, però Isis secondo me ci si potrebbe lavorare.
2: Ho aperto ora per l'appunto, per caso, gazzetta.it, Maremovic tra le aste di mercato più calde in arrivo.
0: Senti, prima di salutarti abbiamo aperto con una cosa che mi ha fatto saltare il sangue agli occhi, che però un giocatore qui lo devo dire che Niccolò ci ha spinto tanto l'estate scorsa su Luca. Ora io, per me Luca non per l'ennesima volta è rimbalzato nel momento del salto di qualità. Io non credo che Luca, Niccolò, possa essere il sostituto di Ken.
1: No, non penso neanche io. Io dico solo una cosa, io ascoltavo quello che dicevate, Luca ha lo stesso problema di Ken, uguale, cioè che sono giocatori sui quali ci devi puntare. Io parlo, diciamo, potenzialmente, poi Ken ha altre particolarità che sono extracampo abbastanza facilmente gestibili, però diciamo Ken deve sentire la fiducia totale di tutto l'ambiente in cui si trova. È chiaro che lui è andato a Napoli, pagato 40 milioni di euro.
0: Luca.
1: Sì, è andato a Napoli. Comunque hanno preso anche Højlund e c'era Lukaku. E chiaramente quando entri in campo, se sbagli le prime partite con Conte, ha chiuso baracca e burattini. E quindi naturalmente secondo me lui si è anche un po' spento da questo punto di vista, tenendo presente che poi ha avuto l'occasione a Nottingham Forest, ma ha fatto male anche a Nottingham Forest, tanto che Nottingham lo rispedisce indietro senza andare. Io credo che Napoli possa fare un'operazione su Luca di prestito con diritto di riscatto per quantomeno cercare di ammortizzare l'investimento che loro hanno fatto la scorsa estate. Capisco che sarebbe un grande rischio se dovesse andare via Ken, metterlo come centravanti titolare della Fiorentina, perché viene da una situazione del genere, ma soprattutto c'è un altro problema, la Fiorentina c'è anche Piccoli, e quindi cioè alla fine se te rischi così tanto sui due centravanti,
0: no,
1: veramente di fare una capriola all'indietro.
0: No, mentre invece mi torna più nella logica, togliamoci un problema a testa, un possibile scambio Dovbyk Piccoli.
2: Che arriva, sì, è una voce che arriva da Roma.
1: Sì, bisogna vedere se Gasperini da questo punto di vista lo chiede espressamente lui, perché tanto se lo chiede Gasperini può essere sì, uno può fare uno scambio di prestiti e intanto diciamo non ci facciamo del male
0: esatto.
1: Nessuno. Però non so se Gasperini ha quest'idea, perché e francamente mi hanno detto anche sul direttore sportivo, sono lì tutti i giorni, insomma per i Friedkin è un bello stress, perché loro pensavano
2: l'avrai letto Gasperini. Nick, quale altro nome è stato inserito nel casting dei giallorossi per il dopo Massara?
1: Ma io
2: c'è anche
1: qua.
2: Lui c'è anche Daniele Pradè,
0: ecco Danielino, riemerge
2: per la Roma,
1: magari,
2: per la Roma.
1: Sì, magari potrebbe, sai, lui è già stato un possibile ritorno, sai, poi Daniele c'ha un pregio, riesce ad andare d'accordo con tutti.
0: sì,
1: quindi sai, questo ti porta un vantaggio enorme, no, voglio dire. Con Gasperini non lo so se riuscirebbe a fare quello che naturalmente però per dirti, insomma, lui diciamo è un direttore che tendenzialmente, cioè, il Lo Monaco della situazione non potrebbe andare d'accordo.
0: È un po' sughero, dai, un po' sughero, sta sempre un po' a galla, però, si adatta. Però, dai.
1: Sarebbe un clamoroso ritorno, ecco, questo sarebbe veramente un clamoroso ritorno.
0: Famo, Semo, Dimo, vabbè. Grazie Niccolò, grazie
2: ciao
0: davvero.
2: Direttore.
1: Ciao.
0: Insomma, il dibattito su De Gea è aperto, il dibattito sugli attaccanti
2: è aperto. Io sì, anche un po' volutamente, sì. Furbescamente, perché non è che sono rincretinito. È chiaro, De Gea è un signor portiere. Però altrettanto chiaro, io ve lo dico, ve la butto là, è un mio pensiero forse più emotivo che razionale. Ragazzi, quest'anno io insomma fatico a immaginare qualcuno che meriti una conferma dopo quest'anno.
0: Ma poi ve lo ripeto,
2: poi è il meno colpevole.
0: Poi ve lo ripeto, qui non si naviga nell'oro, partiamo da chi pensa che dice ora danno 100 milioni, no, ma col cavolo, è un miracolo se non gli dicono intanto recuperare 60 e poi si sta a vedere. Allora il ragionamento che dovete fare è, in un anno in cui non fai le coppe, è meglio De Gea o meglio, cioè, che ne so, un attaccante importante, un esterno d'attacco importante, Martinelli in porta, perché questo è il discorso, perché se noi ci fermiamo oggi meglio De Gea o Martinelli, è meglio De Gea e il percorso è perfetto, è ancora un anno De Gea e Martinelli che completa il suo percorso di crescita e poi titolare. Ma oggi il dibattito è: e questi soldi, se io mi porto un attaccante esterno forte, lancio un ragazzo di grande talento, lo copro con un portiere d'esperienza, non è meglio di avere De Gea ma non c'è più quello all'attaccante esterno, non hai soldi per quello? Certo. Questo va inquadrato non sul valore oggettivo dei giocatori ma su quello che sono delle esigenze di mercato. 348 7513933 per messaggi audio e scritti, 392572777. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Vai con la prima pausa.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Firenze. A me a volte mi viene da ridere. Inizia la trasmissione, sento che ironizzate sulla possibilità di Luca. Allora, detto che a me il Luca non mi piace, non mi piacciono gli attaccanti stampelloni come lui. Ma chi si crede che possa venire alla Fiorentina con questi chiari di luna? Cioè, noi siamo Firenze, Pontevecchio, quinti nella classifica perpetua. Ma di che? Ma è 25 anni e non si vince nulla. Cioè, 100 anni di storia, l'ultimo trofeo si è vinto una coppetta, si può dire, 25 anni fa. Cioè, un quarto della nostra vita fa, ma chi si spera che venga a giocare alla Fiorentina con questa banda di raccattati di società? Boh.
6: Ciao, buongiorno, sono Floriano. Ora Luca ha parlato di Lucca quasi schifato, cioè, quindi lui gli è stato bene. Beltrán l'ha anche esaltato Piccoli, e magari ora nel passato avete esaltato anche Cabral. Guardate che Lucca tecnicamente, ma anche come si muove, come si posiziona, è un grande giocatore, vede poco la porta, ma poi esplode da un momento a un altro. Se si prende poco, a poco Luca va preso, ma guardate che alcune volte Luca lo accarezza il pallone, ce n'è pochi come lui in attacco in Italia.
7: Mia è vero.
8: Buon pomeriggio ragazzi, certo che a volte siamo veramente incredibili. Tutto sto disprezzo per Luca, per carità, non dico che deve essere l'attaccante della Fiorentina nel futuro, però addirittura a dire a questo punto prendiamo Scamacca, perché Scamacca che ha dimostrato in carriera, scusate, no, cioè 27 anni, ha fatto una stagione e mezza buone e del resto è sempre stato infortunato. Cioè, quando è andato in squadre più grandi non ha mai giocato. Poi Luca non è stato pagato a Napoli 40 milioni, è stato pagato 26 più bonus, che bonus come sappiamo ne avrà presi sì e no un terzo. Comunque ripeto, non capisco tutto questo disprezzo per Luca, che comunque qualche stagione buona l'ha fatta.
9: Luca, ma di cosa te ne frega? Di cosa se ne frega noi che De Gea costa tot alla Fiorentina, non costa tot alla Fiorentina, ma che cosa ce ne frega noi? Martinelli ancora giovane, Martinelli deve fare ancora un anno o due fuori Firenze e poi c'è veramente un pittore forte, viene a Firenze. Abbiamo De Gea, uno dei portieri più forti del mondo. Hai paura di spendere i soldi in De Gea quando i soldi si buttano via così a palate per dei giocatori inesistenti, tipo piccoli? Dai, su Luca, dai. Ciao a tutti, nella giocatore.
7: Buonasera. Ma ragazzi, cioè il discorso di De Gea, se secondo me c'ha un altro anno, rimane qui. Martinelli tu lo dà a prestito o rimane alla Samp, non so, da un'altra parte, tutto, cioè l'anno prossimo via De Gea e punti tutto su Martinelli, basta. Cioè, il portiere ce l'hai, però ricordiamoci, cioè Martinelli giovane e tutto, bisogna proteggerlo, non criticarlo. Se si dice di puntacci e bisogna sostenerlo anche quando fa le mischierate, perché le farà le mischierate.
10: Eccolo qui, eccolo qui il mio assistito, l'attore dei pianti finti a funerali, eccolo. Pronto. Qui si sentiva in sottofondo Loreto.
0: Tournée.
10: Sì, sì. Chiedo, chiedo Laizzino, è quello lì, sei il numero uno, l'ho detto, sei il numero uno, te lo giuro. Anche ora non ti torna sta cosa.
0: No, io saluto.
10: Di De Gea, di Martinelli.
0: Francesco.
10: No, perché io sono qui, perché tu lo fai proprio bene, quel ruolo che ti ho attribuito, tu ce l'hai proprio dentro, nelle indole proprio.
11: Buongiorno Tolo, buongiorno Luca, sono Patrick. Se avessi in bacheca 20 scudetti e 6 Champions League, questa squadra la vorrei vedere in Serie B con il suo capoclasse, cioè Vanoli, perché dopo la prestazione di Roma il messaggio che ha mandato questa squadra è che noi proprio questi colori addosso non ci piacciono, non li sentiamo, ed è stata una vergogna il non rispetto che hanno avuto nei confronti dei tifosi. Buona giornata.
0: Sono d'accordissimo con l'ultimo messaggio e tutti gli altri, insomma, per i quali vi ringraziamo. 348-7513-933 o 3925-727-75, se no chiamate 055-7711-171. Rispondo al volo. È così, Francesco, sono fatto così e ogni tanto me le leggo al dito, e io quest'anno me le sono legate tutte al dito, per cui l'ho detto, lo ribadisco provocatoriamente, per me può anche cambiare in porta, ecco, non, certo, non mi strappo i capelli rispetto alla rosa di quest'anno. Al volo su chi dice, perché ora c'è sentito la difesa di Luca.
12: No, ma qui ora guarda, ho scritto dei nomi.
0: Dico solo all'amico che diceva questa società raccattati, è un termine che non mi piace, aveva dei dubbi, diciamo, sulla dirigenza, è arrivato Paratici, tendenzialmente ci fidiamo. Su Luca e Scamacca, ragazzi, basta vedere i numeri, insomma il rendimento è molto diverso, che sia Sassuolo o Atalanta, per Scamacca.
12: Allora, fermo restando che chi immagina e ritiene che Luca può essere centravanti titolare della Fiorentina, è il suo parere, certo, è legittimo
0: e magari ha pure ragione,
12: legittimo, quindi ci mancherebbe altro. Non mi piace il principio. Per me Luca non può essere titolare della Fiorentina, ma nemmeno vicino. Però mio parere, come dico sempre, vale quello degli altri. Non mi piace l'idea, ma chi vuoi con quello che sei? Fermo.
0: Bravo, sono
12: fermo.
0: D'accordo.
12: Guarda, ho scritto qualche nome, fermo. Batistuta. Io l'ho visto Batistuta. Luca Toni. Io l'ho visto Luca Toni. Adrian Mutu. L'ho visto Mutu. Ho visto anche un giocatore straordinario che si chiamava Borgonovo, cui mando un bacio al cielo. Vlahovic, che in girone d'andata aveva fatto non so quanti gol e che oggi è il centravanti di una squadra importante, andrà in una squadra importante. Ken, che in un anno ha fatto una trentina di gol e che è il centravanti della nazionale italiana. Questi non hanno giocato nella Juventus, questi hanno giocato nella Fiorentina. Bravo Gilardino, questi hanno giocato nella Fiorentina, amico mio, quindi, e li ho visti giocare io, non è che me l'hanno raccontati. Non ti parlo di quelli prima, di Giuligno, di Montuori, che io non ho avuto il piacere di. Io voglio questi. Secondo te tra questi ci sta Luca?
0: Cioè Luca sta tra questi? No. Allora, voglio Malè. Malen, quello della Roma.
2: Malen.
0: Malen. Malen è costato 18 milioni.
2: È costato 25. 25. Ora, lì, vabbè, siccome poi io su questo canale diretto con Francesco, è giusto ricordare che c'è di mezzo l'ostacolo dell'ingaggio su certi calciatori.
0: Sì, sì, ma...
2: Però te la rigiro. Quando dico aspettiamo a dire società in difficoltà, c'è Paratici, magari ti pesca. L'abbiamo rivisto ieri sera, è una forza della natura, Kvaraskhelia. Kvaraskhelia, chi l'ha preso, l'ha preso a 7-8
0: milioni livello, con l'ingaggio. La Fiorentina è questo livello. Chi non si riconosce in questo livello, abbiate pazienza, per me fa parte di un altro mondo. Il mio mondo di quasi settantenne, di due nipoti che domenica andranno allo stadio a tifare ovviamente Fiorentina con i rispettivi babbi, il mio mondo è il mondo, per quanto riguarda gli attaccanti, di Batistuta, Toni, Mutu, Gilardino, Borgonovo, Vlahovic, Ken è un grande centravanti con mille problemi, ma è un grande centravanti. Non il mondo di Lucca, non il mondo per ora che ha dimostrato Piccoli, non il mondo di quelli che ci vuoi dir te, ecco, o di quelli che dovrebbero essere all'altezza della Fiorentina. Quindi per me il mio mondo è questo e io mi aspetto da Paratici questo, cioè questo tipo di livello, ovviamente. Che trovi il nuovo Batistuta, esisterà da qualche parte il nuovo Batistuta?
2: Questo
0: lo trovi, questo, che trovi il nuovo Mutu, il nuovo Toni, il nuovo Vlahovic, il nuovo Borgonovo, il nuovo questo mi aspetto per la Fiorentina, non roba bassa. Li abbiamo già visti, Luca, l'abbiamo già visto, è andato all'Ajax e è finito nella seconda squadra, nemmeno un primo, facciamo la riserva, seconda squadra. Udine fa bene, ma Udine è un mondo particolare. Quelli che fanno bene a Udine sono come quelli che fanno bene, facevano bene a Empoli. È una realtà dove c'hai meno pressioni, c'hai meno. Qui abbiamo bisogno di giocatori importanti. E quindi io su questo non faccio un passo indietro, così come per me la Fiorentina l'anno prossimo deve avere come obiettivo il quinto posto, perché l'aveva detto un anno fa, facciamo finta che quest'anno ci sia stato, si riparte dal quinto posto. Se abbassiamo i livelli, io mi imbestialisco perché non c'è la memoria di chi ha giocato nella Fiorentina. Fiorentina ha giocato, questi sono 9, vuoi ti dica 10? Antognoni, Baggio, Rui Costa, questi sono i giocatori della Fiorentina. Vuoi ti dica portieri? Albertosi, Sarti, Toldo, Galli, Frei, questi, De Gea, questi sono i livelli della Fiorentina. E se non ci ricordiamo questo e diciamo ma chi possiamo prendere o quello che siamo noi, chi siamo noi? Noi dobbiamo essere questi, se non siamo questi,
2: qui si va sul filosofico.
0: Arrivederci.
2: Beh, è in dubbio. Allora, leggo tra i messaggi comunque una sorta di difesa, quasi d'ufficio su Lucca, quindi evidentemente
0: chi vuole Lucca ha tutto il diritto,
2: che può essere assolutamente considerato dai nostri ascoltatori, detto che poi insomma è tutto uno scenario ancora molto futuribile, anche perché la Fiorentina prima di tutto, poi Lucca deve far chiarezza sullo stesso futuro di Ken, che
0: e anche di Piccoli,
2: che è un'incognita altrettanto grossa,
0: anche
2: come
0: di
2: quella dei Piccoli, che cioè, al massimo
0: non sono due incognite,
2: dai giustamente
0: poco
2: in prestito, perché Piccoli non è che lo puoi cedere l'anno dopo,
0: devi darlo in prestito con un riscatto altissimo e devi sperare che torni a fare gol. Cosa dobbiamo sperare? Allora, c'è già in linea? No, allora il prossimo ospite, poi Scamacca, ragazzi, ma Scamacca a parte un altro,
2: non lo so, c'è anche chi scrive
0: Scamacca,
2: ma quali numeri è sempre rotto, ma ragazzi, quindi io non so che valore, io non sono buono con i numeri, però Atalanta sono 33 gol in 82 presenze, Sassuolo 16 in 41, è che siamo pochissimi. Lucca, guardo l'Udinese 23 in 75, poi a Napoli 2 in 23 presenze, Nottingham Forest sparito e all'Ajax non è che sia andata
0: all'Ajax
2: meglio,
0: è andata
2: fece
0: la Dugo, seconda squadra
2: Dugo,
0: ma nella seconda, credo presenze, sia andata una seconda squadra.
2: Beh,
0: vabbè, ma
2: numeri.
0: Ripeto, se voi pensate che Lucca è il centravanti, può essere il centravanti titolare della Fiorentina l'anno prossimo, è un parere assolutamente,
2: e lo rispettiamo.
0: Abbiamo già il nostro
2: chiediamo,
0: certo,
2: a Carmine Esposito per sapere
13: che... buongiorno ciao, Carmine. grazie.
2: Allora, noi qui in studio ci siamo detti così un po' perplessi sull'eventualità di salutare Ken e accogliere Luca, però ci stanno scrivendo in tanti a difesa di Luca. Te che ma... valutazione fai di questo attaccante?
13: Io molto sinceramente, Ken sono due giocatori molto diversi, soprattutto una cosa importante, però a me Luca non ha mai entusiasmato più di tanto, sinceramente la vedo, lo vedo più un calciatore buono, perché comunque giovane, può veramente migliorare tantissimo, ma la vedo più per una provinciale,
0: esatto,
13: sono molto sincero,
0: esatto, esatto. Quindi,
13: però sai, se dovesse venire a Firenze con delle ambizioni, poi può darsi anche che verrà anche con un po' di riscatto, perché comunque alla fine a Napoli ha fatto male, anche in Inghilterra non ha fatto benissimo, quindi può darsi che comunque possa trovare la sua collocazione giusta.
0: Ma come hai detto te, Carmine, giustamente, bisogna vedere innanzitutto qual è l'obiettivo della Fiorentina. Se, come penso io, l'obiettivo per la Fiorentina non può che essere dare l'assalto all'Europa League, quindi quinto,
13: certo,
0: e sesto posto,
13: certo, quello sicuramente.
0: Io vi domando, voi immaginate che Luca possa essere titolare nell'Inter, nel Milan, nella Roma, nel Napoli, nella Juventus, nel Como, nel
2: forse la scorsa estate, che nell'Atalanta, poi ci ha trovato il Napoli,
0: non lo so, nella Lazio, forse la Lazio, non lo so, ma nemmeno la Lazio, ma per me non lo è nemmeno Piccoli, cioè per me lo è, e poi ricordavo qualche nome, capito? Batistuta, Gilardino, Toni, Mutu, Borgonovo, Vlahovic, Ken, cioè noi abbiamo io ho nella testa questi attaccanti,
13: anche io
0: che hanno giocato con noi,
13: sono giocatori tra virgolette che possono fare la differenza, però secondo me, secondo me dipende tutto dalla Fiorentina che voglia fare, perché se voglia fare un altro campionato di metà classifica senza aver problemi, riscattare quest'annata, io penso che la Fiorentina è sempre stata e dovrà sempre essere una delle sette sorelle, quindi secondo me ci vuole un giocatore lì davanti che è di peso, ma non di peso di struttura, di peso che faccia 20 gol e sia un giocatore veramente da Firenze. Con tutto il rispetto, secondo me non lo è Luca. Poi mi sbaglio se arriverà a Firenze e farà 20 gol,
0: ma saremo i primi a essere felici e a dire, io dirò che ecco, io invece ti chiedo di Piccoli, perché Piccoli è un altro mistero, no? Perché la grande domanda su quest'anno... Piccoli qual è? Quanto ha pesato in negativo la cifra che è stato pagato, 27 milioni? Quanto ha pesato in negativo un campionato sbagliato, dove soffrono tutti, e te che sei stato attaccante sai benissimo, e quando le squadre vanno male i primi che soffrono sono proprio gli attaccanti, perché arriva. Quanto ha pesato il fatto che comunque c'era Ken titolare e quando lui era una riserva? Perché la valutazione che va fatta su Piccoli non è una valutazione semplice,
13: infatti.
0: Quanto vale veramente Piccoli? Perché io non l'ho capito.
13: Ma sinceramente non l'ho capito neanche io. Però poi sai, a prescindere dal valore secondo me tecnico del calciatore, perché comunque a Cagliari tra virgolette ha fatto bene, è anche lui giovane, molto interessante, con una grandissima prospettiva, però purtroppo secondo me non si può analizzare la sua annata, perché vedendo l'annata della Fiorentina purtroppo io non so quanti giocatori si siano salvati quest'anno, c'è da dire, 10, 12, 13 giocatori sono salvati, secondo me qui c'è stato tutto un calderone, sì. si è fatta una gran fatica quest'anno, quindi secondo me anche il valore di questi giocatori, perché comunque Piccoli è venuto con tantissime ambizioni, la Fiorentina ha pagato un bel po' di soldi, cioè sinceramente forse si potevano spendere di meno, con quei soldi lì potevi prendere 2-3 giocatori, però sai, secondo me va tutto sempre purtroppo a questa brutta annata che abbiamo avuto, perché comunque alla fine è tutto lì, ti ripeto, perché se la Fiorentina avesse fatto un campionato dico di vertice, tra le prime 7, le prime 8, ora stiamo parlando sicuramente di altre cose, però secondo me la valutazione che ha avuto Piccoli secondo me è molto eccessiva.
0: Sì, no, ma
13: sinceramente, sono molto sincero.
0: credo sia oggettivo, io, sia
2: comunque
0: riconosciuto.
2: L'attenuante di una squadra che non ha mai giocato per la punta ce l'ha, cioè quest'anno era sì, davvero quest'anno dura. Vedevo un pallone là davanti, Carmine.
1: No, vabbè.
2: Certo, lui qualche limite tecnico ce l'ha fatto.
0: No, ma io infatti quando chiedo a Carmine, ma chiedo anche a Roberto Cruzzo, perché io la vorrei quasi mentalmente azzerare, no, questa
1: stagione. Bravissimo.
0: Però vorrei, chi conosce il mestiere, per esempio Roberto Pruzzo ritiene che Piccoli è un centravanti da squadra di medio livello, medio basso. Questa è la sua valutazione, per carità, non è la valutazione di un giocatore che ha fatto questo mestiere, cioè, perché l'importante è capire se è un anno sbagliato, allora l'anno sbagliato, amen, se si riparte, si riguarda, oppure se è stato sbagliato il livello economico dell'operazione, perché secondo me è Piccolo un giocatore a 15-16 milioni,
2: sì, sì, di non metto,
0: e dentro questa valutazione secondo me ci sta pieno, nel senso
1: se parliamo di queste cifre qui, sì. Però se andiamo veramente, superiamo i 20 milioni, cioè ci sono veramente dei giocatori, soprattutto in Europa, che veramente possono fare la differenza. Piccoli sicuramente non è quel giocatore che ti fa la differenza, giovane, interessante, ha un gran futuro anche lui, però secondo me è una valutazione veramente eccessiva. Io sono d'accordo con Pruzzo, se me è un giocatore normale che può diventare, ripeto, io me lo auguro perché è giovane, per la nazionale un buon giocatore, però secondo me la cifra è molto alta.
0: Senti, di Ken, allora anche su Ken noi bisogna fare un'operazione di divisione di concetti,
2: va,
0: no?
2: Fatta la tara,
0: no,
2: su
0: va
2: varie
0: fatta
2: cose.
0: Perché ovviamente stiamo parlando di un giocatore che è stato condizionato per mesi e mesi da questo problema fisico. Anche lui ha pagato una squadra che non è che gli ha regalato decine e decine di palloni. Alla fine i suoi 9-10 gol li ha fatti comunque, anche nel nulla cosmico,
2: cioè,
0: in cui
2: il nazionale è andato bene.
0: Il nazionale ha segnato 6-7 volte di fila,
2: forse il nazionale si è
0: ancora
2: confermato.
0: Quindi il problema di Ken, non so che ne pensi, Carmine, a me più il pacco completo Ken, che noi centravanti Ken, cioè se lo prendi e poi lo devi accettare se arriva in ritardo, lo devi accettare se va a presentare il disco, cioè non puoi strappare l'attaccante Ken dall'uomo Ken, dividerlo,
1: sì, sì,
0: però
1: sono,
0: non
1: d'accordo,
0: so cosa ne pensi.
1: Sono d'accordo con te. Bisogna prendere tutto l'involucro, vuol dire come ai nostri tempi quando c'ero io prendere Dumundo è stato preso con tutti i suoi pregi e difetti, però poi dopo vabbè siamo ora di altri giocatori, però Ken sicuramente, come hai detto tu, quest'anno nella problematica annuale della Fiorentina comunque i suoi 10 gol, 9 gol è riuscito a farli, ha questi problemi fisici, però secondo me lui è anche un altro giocatore che lo vedo un po', lo sto vedendo un pochino come Leao, sembra che siano più portati a fare altre cose fuori che più che in campo.
0: No, è così,
1: io quando guardo Leao non c'entra niente, però quando guardo Leao mi innervosisco, perché un giocatore come lui che potrebbe esprimere del potenziale allucinante lo vedo più fuori, fa più foto di disco, come veste, i capelli. E infatti che col Milan non riesce a fare veramente 10 minuti fatti alla grande. È un pochino anche Ken, lo vedo un pochino su quella strada lì, sinceramente. O è sempre sul pezzo che trova una squadra che comunque gli dà 200 palloni come è stato il primo anno, che va da tutte le parti. Però se trova una situazione come questa, secondo me Ken lo perdiamo un po'. E secondo me se va in un'altra squadra, importante sicuramente, come la Fiorentina, o più importante, come dicevi tu, io non penso che tante società accettino tutti questi giochini e tutte queste cavolate qui, te lo dico.
0: No, esatto, però capisci, poi dobbiamo essere sinceri, no Carmine? I ritardi di Ken c'erano anche l'anno scorso. Quando sparì per una settimana, è successo anche l'anno scorso, però faceva 30 gol e va bene a
1: tutti. Nascondeva tutto.
0: Sono giocatori che poi, secondo me, te sei stato un grande giocatore, funzionano anche se sono accettati dal gruppo, no? Perché poi
1: bravissimo.
0: Oggi è quello che guadagna
1: secondo
0: più
1: me,
0: di tutti,
1: bravo. Secondo me hai toccato proprio la cosa più importante. Finché viene accettato dal gruppo, ma sai, il gruppo tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma se sei poi un giocatore che la domenica mi fai la differenza come ha fatto i 30 gol che ha fatto, uno chiude un occhio e dice ma chi se ne frega, ma pure se va a dormire alle 5 del mattino, l'importante è che lui la domenica gli diamo palla
13: e butta la palla dentro, cioè è un po' questo, però purtroppo poi i problemini vengono quando fai queste annate qui, esce fuori un pochino tutto il fuori nel calderone di una persona. Poi ti ripeto, secondo me la Fiorentina quest'anno non ha detto niente, non sì. ha detto niente neanche l'altro anno, ma se dovesse cambiare, io metto un'ipotesi, per esempio Juve, adesso è una di quelle società tra virgolette che non nomino mai, ma però sul piano secondo me è così, non so se lo accetterebbe.
0: No, ma l'hanno già mandato via, Carmine.
13: No, per Vito,
0: facciamo l'esempio del Milan.
13: Un esempio di Milan,
0: ma Allegri importante. Pensate a Napoli, Conte accetta una cosa del genere.
13: No,
0: pensate Gasperini accetta una cosa del genere. Cioè,
13: No.
0: Allora, se lo
2: che noi l'accettiamo?
0: Perché se ti fa 30 gol e se l'alternativa è piccoli ti tieni Ken.
13: Però purtroppo non dovrebbe essere così, perché non devi valutarlo soltanto perché ti fa gol. Poi sei del gruppo, gli è anche antipatico, però comunque poi è simpatico quando ti fa gol. Però una volta, due volte, tre volte, secondo me uno un po' si rompe un po' le scatole. Sì, poi sì. Figuriamoci chi è con lui dalla mattina alla sera, che arriva in ritardo e non viene e sparisce.
0: E ricordati, Carmine, lui guadagna 5 milioni netti, cioè lui guadagna di gran lunga il giocatore più pagato. Per cui ora non voglio fare moralista, ma hai anche degli obblighi che ti nasce da questo più, fatto, certo, no? Di fronte ai tuoi compagni,
2: ti guarda di fronte al gruppo.
13: Ma direi, questi grandi giocatori, questi giocatori qui estrosi, stanno andando un pochino fuori delle righe, cioè nel senso che comunque li vedo tutti tra il rap, la musica,
0: sì. Il pallone sembra un divertimento,
13: no, bravissimo. Ma io ti ripeto, vedo Leao ridere, per me io mi nervosisco a me nervosisce perché uno è bellissimo quando uno poi ride giocando a calcio, però fa una differenza, mi fai la differenza, io ti do 10 milioni l'anno, tu mi fai la differenza, ma devi far la differenza, non si fa solo in campo la domenica, si fa durante la settimana,
0: tutti i giorni.
13: Poi tu fuori puoi fare quel cavolo che vuoi, cioè io lo stesso quando avevamo Bati, io faccio il signore del calcio dopo Maradona, cioè è Batistuta, Bati arrivava in orario,
0: ma che scherzi,
13: andava via dopo tutti, non diceva una parola sbagliata, se c'era da attaccare al muro Morfeo, Falcone, quell'altra gente ti attaccava al muro, con molta signorilità, con molta tranquillità.
0: E la domenica si aveva perso, stava a casa, Carmine.
13: Lo so,
0: perché lui diceva io posso andare fuori domenica sera se ho perso,
13: stiamo parlando invece questi cos'è? Purtroppo anche la tecnologia ci sta uccidendo, perché queste come finisce la partita non è che vanno a festeggiare o a fare, no, devono mettere le foto, devono mettere il cappellino, gli occhialini, la ballata su questi TikTok, cioè il calcio ma è purtroppo così, sta andando un pochino un po' scemando, cioè pochino, non lo so, io poi la vedo nel mio modo.
0: No, la vedi nel modo giusto, anche perché questo poi crea disaffezione, no?
13: È quello che vedo.
0: Diciamolo,
13: secondo me anche tanti ragazzini si allontanano dal calcio, questa roba qua. Tu guarda anche, ripeto, la nazionale, cosa abbiamo combinato, cioè non riusciamo a vederci. I miei nipoti non riescono a vedere un mondiale, non sanno neanche
0: chi
13: va a fare i mondiali. Per dirti, siamo l'Italia. Siamo il paese, tra virgolette, che è sempre stato il più forte in assoluto, con Brasile e Argentina.
0: Il riferimento nel mondo. Grazie Carmine, è un grande piacere.
13: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Allora,
13: grazie.
0: Chiediamo scusa anche ai registi di Lady Radio, siamo andati un po' lunghi, ma la riflessione di Carmine Esposito le valevano tutte. Prima ora volata via, torniamo subito.
14: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Ciao ragazzi, io ho l'allenatore. Se è Sarri, bene. Se non è lui, chi sarà allenatore quest'anno non lo so. Però so chi sarà l'anno prossimo, Aquilani. Ciao Alessandro.
16: Buongiorno da Bergamo, una domanda per il direttore. Ma Sarri non può dimettersi e poi firmare per la Fiorentina?
17: Buonasera, l'unica cosa sicura su De Gea, secondo me, ma vale per i portieri in generale, è che secondo me sui portieri l'importante è non spendere. Sui portieri non si spende, i portieri oggi non fanno la differenza. Vorrei chiedervi se sapete chi era il portiere del Napoli che ha vinto lo scudetto l'anno scorso o 4 anni fa. non mi dite che la differenza nel Paris Saint Germain la fa il portiere, la Roma ha vinto lo scudetto con Antonioli, il Milan vinceva gli scudetti con Sebastiano Rossi, la Juventus ha vinto lo scudetto con un portiere normalissimo. Quindi sul portiere l'unica condizione è che non si spende. Se De Gea resta bene, se no si prende un portiere qualsiasi e si investe i soldi su trequartisti e attaccanti. Ciao.
18: Ciao, buongiorno. Riprendendo il discorso di prima, saluto Roberto Galbiati, sono un fiorentino da 50 anni. E riprendendo il discorso di Bicchio De Sisti e di Carosi, ma il discorso mio è quello. Noi parliamo adesso di giocatori da cambiare, no? Ma la stessa identica squadra con Carosi, girone d'andata, retrocesso. Sì, con De Sisti zona UEFA quasi, quindi non è solo una questione di tranquillità come ha detto Galbiati, perché a questo punto dai tranquillità a questa squadra che fa il doppio dei punti. Secondo me ci vuole la capacità, con gli stessi giocatori ci vuole più capacità.
19: Montai tu vedi Luca e di Hassu tu l'hai di tutta.
2: Benissimo, una saggezza popolare che raccogliamo. Com'è che vedi Luca?
0: Buttati,
2: non ho la, me la fai risentire? Mi ha fatto stare bene, tra poco la risentiamo. Era interessante il.
0: No, ci abbiamo l'ospite.
2: Ah, c'è l'ospite, anche Riccardo. Riccardo.
0: Però ricordando 348-7513-933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Lady Radio che saranno ancora un'ora con noi, il 3925-727775, invece allo 055-7711-171 si è prenotato Riccardo. Ciao Riccardo, grazie di essere con noi.
20: Ciao Luca, ciao Tommaso. Ciao. Niente, io non sono fiorentino di nascita, però sono viola dei tempi di Tito Corsi, dell'81-82.
0: Quando c'ha una cosa lo che,
20: ma un regolamento interno in questo benedetto spogliatoio si mette o no? Perché con Tito certe cose non succedevano, tipo questi permessi, io non li capisco, cioè, ma non la disciplina interna, ma esiste, ma siamo la Fiorentina noi, siamo 100 anni di storia quest'anno, ma scherziamo davvero. Grazie
0: Riccardo. Tra l'altro ti rispondo, la domanda è molto pertinente,
2: nel cuore.
0: Ti rispondo dicendo che
2: la sua rabbia è la mia,
0: perché per quello che abbiamo raccolto, credo sia l'informazione anche del direttore di Tommaso, credo che Paratici darà una bella strizzata. Ora lui doveva salvare quest'anno la squadra, uh-huh. Quindi sai, quando sei in difficoltà gestisci tutto, però per quello che gira di voci, anche di provvedimenti disciplinari che sono stati presi,
2: si vuol cambiare un po' la musica,
0: qualcosa può cambiare. Prima di andare alla prossima graditissima ospite, intervengo su due argomenti. Non sono d'accordo assolutamente sul portiere, che anzi sta diventando importante. Ti posso dire che uno dei segreti che vengono riconosciuti al Como è il portiere Butez, se non sbaglio, mm-hmm. Proprio perché oggi il portiere deve avere una capacità di giocare di piede, anche diventa un valore aggiunto.
2: Tra Meret,
0: la Juventus,
2: Savic,
0: il grande investimento lo farà sul portiere il prossimo anno, l'Inter il grande investimento lo farà sul portiere, quindi spendono Magnan è un fuori classe, tanti soldi. La Lazio ha trovato un grande portiere che l'ha portato con le sue parate sui rigori alla finale. No, non sono d'accordo, anzi oggi io penso che un portiere, un grande portiere vale come un grande centravanti. La cosa importante, questo sì, è che si dovrebbero costruire in casa, e sotto questo punto di vista la Fiorentina con Martinelli sta non bene, sì. Direi che sta benissimo
2: in allora, tutto ciò, così poi
19: tu vedi Luca e di Hassu tu l'hai di tutta.
2: Ah, monta qui, tu vedi Luca e di Vassù tu la vedi tutta.
0: Vabbè,
2: fermiamoci qui, non andiamo oltre nell'approfondimento sul dove si monta per vedere Luca. Volevo dire, così poi introduciamo la nostra gradita ospite, che oggi la Sara Mastro Simone, sempre molto puntuale,
0: bravissima,
2: social, ha messo il sondaggio come sempre nelle stories di WhatsApp, e il sondaggio è: che domanda fareste a Giuseppe Commisso? Io stavo guardando, state ricevendo rispondendo in tanti, il 99% risponde gli domanderei quando vende la Fiorentina. C'è un 1% che giustamente dice io invece gli chiederei chi è che comanda in Fiorentina, Ferrari, Paratici, presidente o nessuno, perché non vedo l'ora e finisca la prossima stagione, è quel che scrive Luca dalla Svizzera. E questa domanda
0: a chi la facciamo?
2: Lei a Sara Meini, con la sua esperienza da direttore generale, perché ormai sì, anche sì, lei ormai è una dirigente navigata. Ciao Sara.
3: Allora, se tanto mi dà tanto, nell'Ussi comando io, nel senso nella squadra dell'Ussi sono il direttore generale e quindi dovrebbe essere uguale, no?
0: Sì,
3: giusto?
0: Sì, esatto.
3: Seguite nel ragionamento, ma non è così. Nel senso che secondo me è evidente dalle ultime mosse che chi ha il portafoglio si chiama Mark Stefan. È arrivato dall'America all'improvviso una domenica, si è presentato all'improvviso, non lo sapeva nessuno, neanche in comune, nel momento in cui c'è stata l'arrivo del ministro Abodi, che sarebbe dovuto arrivare appunto a Firenze per una visita privata, si è presentato insieme a Ferrari per dire che avrebbero preso l'impegno dei 55 milioni di euro. Non a caso, questo perché vuole tornare indietro, non per parlare dello stadio né per parlare di 55 milioni di euro, ma per farvi capire che il giorno che è arrivato lui, ecco 55 milioni di euro.
0: Certo.
3: Quindi ha sempre comandato la Mediacom sulla Fiorentina, ma ci mancherebbe altro, ma lo era anche ai tempi di Barone questa situazione. Quindi ragazzi, nonostante tutto quello che diciamo, nonostante tutto quello che è successo alla Fiorentina, davvero è cambiato poco, nel senso sono cambiati i protagonisti, purtroppo mi viene da dire, nel senso che ci hanno rimesso la vita in due, per cui purtroppo certamente, ma il modo di gestire la Fiorentina non cambia.
0: No, ecco, invece però questa è una domanda che ti voglio fare, proprio seguendo il tuo ragionamento, perché mi interessa molto il tuo parere su questo. Te dici il modo non cambia, però rispetto a prima, purtroppo, come hai detto te, prima c'era Rocco Commisso. A Rocco Commisso, almeno per come l'avevo percepito io,
2: era un interlocutore
0: che aveva anche un attimo di coinvolgimento, non del manager nudo e crudo. E faccio un esempio, così ti faccio la domanda per capire qual è il tuo pensiero. L'estate scorsa, quindi col presidente già in una condizione di salute estremamente precaria, mi risulta che fu lui a dare il benestare per l'operazione Piccoli. Ora lasciate perdere se è stata giusta o sbagliata, non ce ne frega niente in questo momento. Per dire, c'è da mettere 27 milioni. Fatelo.
2: Ti faccio un altro esempio, Comuzzo nel mercato invernale.
0: Fatelo.
2: Comuzzo lo stoppò lui.
0: E sono stati 27 milioni di differenza.
3: Mi viene da fare un altro esempio e vi interrompo non a caso, ma Paratici, che è l'ultimo acquisto deliberato da Rocco Commisso.
0: Esatto.
3: Allora, seguo il tuo ragionamento, tanto so dove vogliamo arrivare.
0: Ecco, cioè Mark Stevens, oggi Rocco Commisso aveva il portafoglio. Oggi il portafoglio c'era un manager.
3: Aveva anche i sentimenti, aveva anche l'entusiasmo di gestire una squadra.
0: Brava.
3: Ecco, ovviamente Mark Stephen questo non ce l'ha, nel senso che lui è un uomo dei conti.
0: Esatto, ecco, allora, io ci vedo una differenza, Sara, questo è importante.
3: No, allora è ovvio, cioè la mancanza di Rocco Commisso la sentiremo da tutti i punti di vista, ma anche quella di Gio Baroni.
0: Sì, ora io indico Rocco Commisso in riferimento, che Rocco Commisso.
3: Però è ovvio che qua si vedrà la bravura dei dirigenti attuali della Fiorentina, che sono ovviamente per un verso, mi ripeto, ma è Ferrari, per un altro verso Fabio Paratici, che dovranno far capire, non so come, ma a Mark Stephen e a Giuseppe Commisso quanto sarà importante quell'operazione piuttosto che un'altra. Ora non c'è più quel, allora, per certi versi non voglio che nessuno se la prenda e non voglio che nessuno, non è un paragone, ma per farvi capire, cioè l'entusiasmo di Commisso, il trasporto di Commisso, quel momento in cui lui ti poteva dire ma basta, questa si fa, mi ricorda un po' Vittorio Cecchigori, nel senso quando uno andava da Vittorio Cecchigori sembrava che la Fiorentina non avesse più una lira e lui diceva no, questa si fa.
0: sì, sì.
3: Ma, e allora lui era il padrone vero, ma anche il tifoso della Fiorentina.
0: Esatto.
3: Cosa che secondo me ora non c'è più.
0: Esatto, io ti ricordo.
3: Oggi c'è una cassa, c'è un'amministrazione, dentro quella cassa ci si deve stare bene o male, però è anche vero che Commisso, che Rocco Commisso, in fin di vita ha lasciato dei diktat chiari alla sua famiglia, e sicuramente la famiglia vuole rispettare il volere di Rocco Commisso.
0: Perché io vi ricordo un Commisso che già non stava bene, che andò a Cagliari e risolse il contratto di Ken. Vi ricordo un Commisso che non stava bene e che fece un'offerta economica straordinaria a Vlahovic.
3: Vlahovic, ci sono tanti momenti in cui ci ricordiamo.
0: Ecco, ma chi lo può fare oggi questo lavoro? Perché io non

0: Quello che permette
1: al te, cioè, di... Paratici parlava di consuntivo prima della partita di Roma, è giusto che ci sia tra Paratici e l'allenatore il consuntivo. A livello più generale, finisce la stagione, il padrone,
0: e questo vale sempre,
1: chiama, cioè... chi dirige, padrone è contento, bravi, padrone non è contento, cazzo avete fatto,
0: e questo e succede, succede abitualmente, cioè, c'era Cognini, braccio destro di Della Valle, ma fu Diego Della Valle a dire ai suoi manager: unite due anni di investimenti su questo mercato, proviamo a fare il salto. Lo decise il padrone, ci sono delle cose, Sara, che decidono il padrone, e oggi questo è un punto interrogativo, no? Questo
2: certo, è assolutamente un punto interrogativo. La cosa che mi lascia più dubbiosa di tutte, ovviamente, fra tutte quelle che sono successe, è proprio capire se quell'entusiasmo, quel trasporto, quell'essere in qualche modo, anche se a qualcuno non è mai andato giù, però quell'essere tifoso di Rocco Commisso è stato trasmesso a qualcun altro.
0: Ecco, questa è la grande domanda.
2: E questa è la cosa che manca in questo momento alla Fiorentina. Perché ovviamente anche Paratici è un dipendente, esatto, anche Ferrari è un dipendente, e comunque Giuseppe Commisso, per tutte le qualità che può avere, comunque non è mai stato un tifoso della Fiorentina, nel senso che inizialmente era qua, ma poi si è staccato dalla Fiorentina, e non mi sembra di averlo rivisto comunque dopo la tragedia che gli è successa in famiglia. Sicuramente avevano da risolvere un sacco di problemi di burocrazia negli Stati Uniti,
0: ovviamente.
2: Ma è anche vero che sono passate anche diverse settimane e anche diversi mesi, quindi io diciamo che ormai facciamo finire questa stagione, ma mi aspetto l'arrivo di qualcuno della famiglia Commisso, non perché senza di loro la Fiorentina non può andare avanti, non è questo l'intento, ma perché ovviamente sentir parlare la proprietà è diverso da sentir parlare chiunque. E quindi sarà bello anche vedere se lo stesso entusiasmo lo trasmetterà alla città di Firenze anche Giuseppe Commisso, che noi non lo possiamo escludere perché non l'abbiamo mai sentito parlare, no, di Fiorentina.
0: Anche perché ti ricordo, e te eri ragazzina, ma Vittorio Cecchigoglia tifoso della Roma. Poi alla fine, cavolo, gli era entrato il virus addosso, eh? Cioè, Andrea Della Valle era comunque, nascono una famiglia di tifosi interisti. Andrea Della Valle, mamma mia, saltava come un grillo. Sì. Cioè, io non voglio persone così estreme, per carità di Dio. Non è che.
2: Anche la famiglia Commisso non nasce certamente tifosa della Fiorentina.
0: Esatto, però.
2: Marocco si era fatto trasportare. Gio Barone, cioè, vogliamo parlare della famiglia Barone, nascono tifosi della Fiorentina.
0: Però poi dopo
2: tutti
0: entra questo.
2: Barone oggi vanno in trasferta con la Fiorentina, quindi questo ti fa capire,
0: esatto,
2: che ovviamente ti può prendere come una squadra. Bisogna vedere se lo stesso morbo che aveva attaccato Rocco Commisso può attaccare anche Giuseppe Commisso.
0: Esatto, ma con, voglio dire, senza ma già c'è un passaggio importante, Sara, i 62 milioni meno 62 da quali partirà il mercato della Fiorentina.
1: E
0: questo non è mica un passaggio da poco, perché lì ci può essere la valutazione di dire: guarda, intanto non ti preoccupare, recuperiamone un quinto, un terzo, un quarto, metà. Oppure se un manager può anche dire: intanto che ora rimettiamo a posto i conti, quindi questo va, bisogna. Cioè, ci sono tante situazioni che sono da valutare, e a me risulta, ma non perché lo so io, mi raccontava Andrea Giannattasio di un Giuseppe Commisso che chiamava al Viola Park per sapere come stava andando la partita della primavera, e gli stessi messaggi che ha fatto su un allenatore di calcio, anche se è legato a una storia familiare, anche, per carità, cioè non è uno che vive sulla luna e non gliene importa più niente di niente. Bisogna capire se però.
2: Ne sono certa, però vorrei sentirlo, vederlo una volta senza dover parlare necessariamente. Ovviamente, ragazzi, l'ultima volta che qua c'è stato Giuseppe Commisso,
0: vabbè, era un
2: di
0: momento,
2: tutto potevamo parlare tranne che del futuro,
0: ma
2: della
0: ci mancherebbe altro, ma
2: erano
0: mancherebbe
2: tutte
0: altro.
2: Cose nostre, a lui potevamo chiedere di più di
0: ci
2: tanto.
0: Mancherebbe
2: ma
0: altro.
2: Oggi magari in estate sì, me l'aspetto che lui possa venire qua, ovviamente parlando certamente del ricordo del padre, ma anche affrontando quello che può essere la Fiorentina per lui, per sua madre, perché comunque là dietro c'è una donna fortissima, ragazzi, non ce lo possiamo dimenticare. Noi troppo spesso oggi parliamo soltanto di Giuseppe Commisso, abbiamo parlato molto di più di Catherine nel momento in cui c'era Rocco, ma Catherine vale molto di più di Giuseppe Commisso.

0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, questo lo sa, nella logica anche di famiglie nel quale il ruolo della mamma
1: sì,
0: è un ruolo importantissimo.
1: Che c'è parsa... No, indietro, ma è lei che ha la cassa, eh?
2: È vero, però Giuseppe Commisso ci pare poco coinvolto, ma come dice Luca, qualche riferimento calcistico anche in passato c'è stato. Catherine sarebbe proprio inedito, come dire, perché io non l'ho mai sentita nemmeno parlare di Fiorentina Calcio.
1: No, lei ha parlato invece, ha fatto anche un'intervista, ma ricordo benissimo, alla Nazione.
0: Con Martini.
1: Me la ricordo bene perché la volevo fare io. E
2: ma
1: poi,
2: di pallone, Sara?
1: No, di Fiorentina, ovviamente, di cosa significava per lei essere la moglie di Rocco.
2: No, io dico di calcio.
1: E di calcio.
0: Vabbè,
1: perché,
0: non è che gli puoi chiedere del 4-3-3.
1: No, esatto. Cioè, secondo ragazzi, lei Gudmundsson deve giocare dietro le due punte oppure può giocare anche da falso 9? Ma aspetto, volevi fargli questa domanda?
2: Non lo so, ragazzi, stiamo cercando di capire.
1: Ma
2: questa
1: di
2: famiglia
1: non
2: quando
1: parli
2: gli
1: neanche
2: dici...
1: con Giuseppe, perché con Rocco parlavi di calcio? No, scusami Tommaso, se no,
2: ragazzi,
1: l'uomo
2: no?
1: Di calcio è Paratici
2: e voleva fare una statua all'allenatore, i giocatori simili a come giocava Rocco.
1: Ma quello è l'entusiasmo, non c'entra nulla il calcio, quello è appunto, è quello che in questo momento dobbiamo capire, se è stato trasmesso a qualcun
2: esatto.
1: altro della famiglia Commisso, sì. No, è chiaro che Rocco Commisso si era innamorato di Beppe Iachini, gli voleva, certo, ma perché quello è affezionarsi a una squadra di calcio che è sua peraltro e riuscire a dire delle cose che sono anche esagerate, perché questa è la tifoseria, questo è l'amore,
0: la pancia,
1: di una
0: vai e segui la pancia,
1: la pancia, non
0: certo,
1: è la testa
0: certo.
1: E quindi bisogna vedere se questa cosa prosegue nella famiglia, ma non è certo che io mi aspetti discorsi di calcio né da Giuseppe né tantomeno da Catherine. Io discorsi di calcio me li attendo solo, ormai e soltanto da Fabio Paratici. Punto. Io nemmeno al direttore generale Alessandro Ferrari mi sento di chiedergli, di fargli domande di calcio.
0: No,
1: faccio domande di stadio, gli faccio domande di soldi, posso fare domande del bilancio, ma non di calcio.
0: O di chi, voglio dire, legate
2: okay.
0: al nuovo presidente della federazione.
2: Siamo in attesa di porre domande di calcio
0: ma ci sarà
2: Paratici,
0: ragazzi, ci siamo vicini. Senti, okay. Come valuti la storia allenatore a questo punto?
1: Vabbè, io ho sempre portato avanti ripeto, il pensiero mio, ma senza nemmeno sapere niente, ma è chiaro che Vanoli non possa restare alla Fiorentina, certo. Ed è chiaro che ieri vi ho ascoltato attentamente e condivido assolutamente quello che dite voi, cioè Paratici ha le idee non chiare, chiarissime in testa, secondo me.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: è che lui si fa trovare
0: ma
1: impreparato,
0: per
1: perché prima va a parlare con Vanoli, poi vediamo se parla un qualcuno. Lui sa già chi sarà l'allenatore della Fiorentina, non lo sappiamo noi e quindi non vorrei sbagliare. Lanciarmi, però sono certa che lui abbia già le idee chiare.
0: Ma ti dico di più,
1: anche prima del 99%.
0: Lui sa già come giocherà la Fiorentina, già gli osservatori che sono mandati in giro stanno lavorando su giocatori che sono legati alle idee tattiche del nuovo allenatore e del progetto della Fiorentina, ma è normale, la Fiorentina fortunatamente sotto questo punto di vista ha un grande vantaggio, ragazzi, eh? Fiorentina sono 20 giorni e può già lavorare per il futuro, che non è che è un grande problema da un punto di vista di risultato, ma un grande vantaggio sotto altri punti di vista, questo è assoluto. E va bene, poi l'ultima domanda invece te la faccio, ti lascio a te l'ultima domanda di calcio, poi a Sara faccio un'ultima domanda legata al premio Ciccio Rialti e che poi si collegherà anche a un momento che rivedrà dirigente Sara Meini. Però l'ultima domanda di calcio te la consegno.
2: No, poi gliela voglio far complessa perché Sara è
0: fagliela
2: brava
0: complessa,
2: perché poi ho visto se ne parla tanto, stanotte ho provato a parlarne anch'io, è l'altro tormentone del momento, uno è l'allenatore, l'altro è la famosa carta bianca, no, la carta bianca che avrà Paratici o meno. Perché si continua a domandarsi se Paratici avrà carta bianca o meno?
1: Non lo so.
2: Però lo vedi, è la domanda più gettonata.
1: Ma perché nessuno di noi riesce a parlare direttamente con lui? Perché se lui facesse oggi una conferenza stampa alla quale, nella quale ovviamente sarebbe posta la prima domanda, scusi, ma lei ha carta bianca, tutti questi dubbi che noi abbiamo non li avremo più. In realtà lui ce l'ha detto il primo giorno che è arrivato. Allora, ovviamente dobbiamo discutere per 22 ore al giorno di Fiorentina e ovviamente dei dubbi ci possono anche sorgere, ci mancherebbe altro, noi siamo qua anche per questo, per cercare di risolvere tutto irrisolvibile, ma detto questo, tante sono chiacchiere perché i fatti stanno là. Lui disse: io da oggi mi occupo del settore sportivo, punto. Per me vuol dire che lui carta bianca ce l'ha da quel gennaio, da 4 febbraio, non mi ricordo che giorno era, comunque da febbraio in avanti decide Fabio Paratici. Allora per me oggi decide lui, quindi ogni mossa di mercato, ogni decisione di chi va, di chi viene, di chi verrà venduto, eccetera eccetera, sarà opera di Fabio Paratici. Tutti gli altri discorsi li trovo così, campati in aria. Quindi alla domanda chiara, secondo te Fabio Paratici ha carta bianca, Sara? Sì, per me ha carta bianca, finito.
2: Certo. Ce l'ha già ora, dici, quindi.
1: Come?
2: Ce l'ha già ora.
1: Certo, okay. Da quando è arrivato, se no uno come Fabio Paratici non è che viene alla Fiorentina.
2: In caso
1: ragazzi.
2: Ken ha deciso lui come gestirlo.
1: Allora, il caso Ken non l'ha deciso lui come gestirlo, perché se l'è già ritrovato così. Il caso Ken è stato gestito nel momento in cui il contratto di Ken è stato rinnovato con delle clausole dentro, il che non vuol dire la clausola rescissoria, ma uno, io se voglio andare via vado via, due, se arrivo tardi non mi fate la multa, ovviamente.
0: No, ovviamente no, invece poi la multa se la beccherà, mi sembra. No, ma è giusto, cioè, ma ti ho detto, lui ora sta gestendo la salvezza, ragazzi.
1: E deve gestirlo. Dopodiché a giugno, ripeto, secondo me, cambiano anche le regole dentro lo spogliatoio. Anzi, mi correggo, verranno messe delle regole dentro lo spogliatoio della Fiorentina che mancano almeno da un anno, se non da due.
0: Non c'è dubbio. Sara, 30 secondi, non un secondo più, però voglio che tu ricordi che il 25 maggio ci sarà la consegna del premio Alessandro Rialti, Ciccio, lì dietro lo stadio, in mattinata, e poi dopo scenderete in campo voi della squadra del Lussi, giusto?
1: Allora, intanto dobbiamo dire che ora scendiamo in campo per la penultima partita sabato prossimo alle ore 10.30 al velodromo, e lì ci dobbiamo riconfermare, perché noi stiamo parlando solo della partita del 25 per ovvi motivi che poi vi dirò, ma intanto dobbiamo cercare di vincere contro il Torino della Rondinella che arrivano avvelenati, e quindi poi il 25 sarà una giornata importantissima ovviamente per il nostro mondo, per il mondo del giornalismo, perché prima di tutto si ricorda un idolo per tutti noi che è Ciccio Rialti, e quindi verrà consegnato il premio, e io sono orgogliosa perché ovviamente questo premio
0: l'hai vinto, quindi, esatto,
1: quindi non vedo l'ora di scoprire chi sarà il vincitore tra i giovani giornalisti della Fiorentina. Voterò anche io, e quindi ovviamente il voto è segreto, non lo dirò certamente a voi, però il 25 mattina alle ore 10 Moreno Roggi consegnerà appunto il premio Ciccio Rialti a un giovane che si è distinto per la sua professionalità, dopodiché a seguire giocheremo l'ultima partita del torneo Zuppa proprio allo stadio Franchi, e se le cose vanno come devono andare,
0: ma non lo diciamo, non diciamo
1: la testa della classifica, diciamo. Ma voi mi avevate promesso una radiocronaca.
0: Sì, io e Tommaso veniamo.
1: Avete già ripensato?
0: No, ma che scherzi, io e Tommaso ci siamo di sicuro. Io sicuramente, Tommaso scuote la testa, cioè, perché sai,
1: se la tira, lui è contro la nostra, lui tiferà per Palazzo Vecchio.
0: Lui tiferà per Palazzo Vecchio.
2: Devo controllare l'agenda. Il 25 mi sa che sono a Lamezia Terme, show funerale.
0: Ciao Sara.
2: Ciao Sara.
0: Ci scusiamo con l'altra grandissima Sara.
2: Break
0: e poi ultima parte di Palla al Centro.
3: Vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Radio Firenze Viola, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. con la situazione degli attaccanti che c'è oggi in Italia, il mercato degli attaccanti sarà difficilissimo, perché tutte le squadre cercheranno un attaccante. La Fiorentina non si deve proprio avvicinare al mercato degli attaccanti, lo deve abbandonare, si preoccupi di rinforzare tutto il resto, che se c'ha una squadra per 10-11 all'altezza di una buona Serie A, poi segna anche piccoli.
7: Ora, a parte gli scherzi, perché io, a me Paratici mi sta sulle palle, perché per me è un gobbo maledetto, non dimentico ciò che gli ha fatto nel passato e per me non è neanche un grande direttore sportivo. Però se porta Lucca è grosso, cioè allora potrei rimanere Pradè, per quanto lo si sia infamato, per quanto lo infamato. Poi per quanto riguarda che gli ho detto, ma se noi avessimo avuto 20 scudetti questa Champions League, è veramente un discorso di un'intelligenza veramente di basso livello, perché ogni tifoso che vada dalla stima copia, la Fiorentina, in Milano o la Juventus, deve pretendere il massimo. Noi non bisogna fare ragionieri, non bisogna fare questi discorsi, proprio non sanno di nulla.
8: Sì, buonasera, buonasera Calamari, Tolo, buonasera anche a te.
0: Buonasera.
8: E gli ha ragione il mio grandissimo amico Francesco. Io mi chiamo Antonio e Francesco c'ha ragione tutta la vita proprio. Beh, sei tremendo, Tolo. Vai bravo, dai, non è ovvio.
9: Ciao ragazzi, il problema della Fiorentina da 7 anni è il centrocampo. Se con un nuovo direttore sportivo si riparte dagli stessi centrocampisti, alzo le mani, mi rassegno, perché se si pensa a Endur, Mandragora, Fabian, Brescianini, ma anche Fagioli, ma non hanno dinamismo, non sono centrocampisti moderni. Il centrocampo è tutto e noi abbiamo avuto il deleterio Pradè che ha sbagliato tutti i centrocampi tutte le stagioni. Riusciremo a fare un centrocampo?
10: Buongiorno da Irene Viola. Luca, è anche una certa età, ma il calcio è cambiato, Cioè Batistuta ora non ci sarebbe stato più 10 anni alla Fiorentina, Cioè Batistuta se è Haaland di ora, cioè uno avrebbe preso 20-30 milioni l'anno, sarebbe costato 150 milioni, cioè non è più qui calcio lì alla Fiorentina. Sì, ti ha avuto questi giocatori, ma ti ha avuto anche Cabral, Jovic, questi giocatori lì, scarsi, Cioè, e ora che tu poi venga la Fiorentina, hanno ragione, Diano, che tu poi venga in questo Bairami. Se tu pigli Luca le grassa, Luca, e poi tra l'altro potrebbe essere benissimo il Toni di quando si è presa il Palermo, che gli aveva 27 anni, 28, tante ne aveva,
2: Tanti punti di vista a tutti al 348-7513-933 o 3925-727775. Non ridere, io sto bonino, vai. Mi rimetto zitto.
0: No, va bene.
2: È una fase così, ragazzi, così, è inevitabile che sia così.
0: Ma soprattutto, guardate, anche noi siamo in grande difficoltà.
2: Particolare, sì.
0: Perché ci manca il punto di partenza. E il punto di partenza lo può dare solo e soltanto la società, dicendo qual è il progetto tecnico, economico, aziendale, sportivo della Fiorentina. E questo non lo può dare nessun altro che non chi la proprietà o chi parla a nome della proprietà. Poi a pioggia ci sarà tutto il resto e a pioggia ci saranno anche le nostre valutazioni. La Fiorentina non è arrivata lontana, e poi chiedo scusa al carissimo amico che ci sta aspettando al telefono, carissimo amico ed ospite. E Fiorentina l'anno scorso è arrivata vicina a un mondo, ragazzi. Fiorentina l'anno scorso ha fatto
2: cose normali,
0: 65 punti,
2: cose normali,
0: è arrivata sesta, che vale 99 volte per cento della Europa League, e aveva battuto, questo non è un aspetto casuale, perché puoi vincere una partita per sbaglio, ma la Fiorentina aveva battuto una volta, almeno una volta, tutte le grandi, escluso il Napoli. È arrivata vicino, quella Fiorentina ha tenuto poi tutti i giocatori più importanti. Il problema è che la Fiorentina, chi ha speso i 90 e passa milioni, non è riuscito a far crescere di una virgola questa squadra, oltre a tutta una serie di problemi. E oltre, lo dico perché lo ribadisco, perché quando uno sbaglia deve dire ho sbagliato. Per me Pioli era l'uomo perfetto, era finalmente un grande allenatore dopo tante scommesse, era l'uomo che poteva portare la mentalità del Santo, e invece ne ha combinato di tutti i colori. Ho sbagliato completamente valutazione sull'allenatore, ragazzi, ma si parla di pallone, si può sbagliare, Allora, ringrazio
2: assolutamente, lo ringraziamo Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF. Ciao Federico.
0: Ciao Federico.
11: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, mi sei venuto in mente un minuto fa mentre parlavamo con Sara di quello che per me è stato un qualcosa di speciale, ma anche per te e per tutti voi, che Ciccio Rialti, lo ricordo, il 24, il 25 mattina consegneremo, come ogni giugno e ogni maggio, un premio a un giovane cronista. Ti chiedo, come racconterebbe oggi Ciccio Rialti questo momento della Fiorentina, con quella sua voce, Federico, che direbbe?
11: Beh, è uno degli elementi, è una delle figure, una delle persone che mancano.
0: Esatto.
11: Che mancano proprio in tutta questa situazione nella quale ci siamo trovati, non solo quest'anno, ma diciamo così negli ultimi anni. Avrei voluto sentire il suo pensiero quando abbiamo raggiunto le finali, su come le abbiamo affrontate, su come le avremmo dovute affrontare, quello che storicamente potevano rappresentare. Era un riferimento per voi, era un riferimento per noi, aveva un rapporto con, soprattutto poi con i ragazzi della curva, lui che dalla curva, voglio dire, proveniva, sempre parole importanti, parole di una certa, diciamo, pesantezza, no? Parole da soppesare sempre. Ecco, assoluto interesse. Quindi cosa avrebbe detto non lo possiamo sapere, perché era anche uno, insomma, in certi momenti era anche un po' riottoso, no? Molto pronto anche allo scontro verbale, quindi poteva tirarti fuori una perla di saggezza, ma anche uno scatto di dire d'orgoglio di un certo tipo. Quindi non lo potremo mai sapere, però piace ricordarlo, piace per pensare alle tante volte nelle quali abbiamo avuto modo di interloquire, anche di raccontarsi, perché poi lui è uno tipo, insomma, io sono appassionato di un certo tipo di musica, eravamo, diciamo così, abbastanza contigui su questo tipo di interesse, quindi ogni tanto telefonava, dice: l'hai sentito quel disco? Ma adesso forse vado a vedere quell'altro concerto. Lui poi era un grande appassionato, roba tipo Radiohead, insomma, musica di un certo,
0: tanta roba,
11: diciamo, di un certo valore, esatto. Quindi è una figura che realmente manca,
0: no? Ma guarda,
11: è un
0: manca...
11: evento comunque molto, ancora molto prossimo, no? Molto vicino, negli anni, quindi
0: manca.
11: Quindi è bene avere la possibilità di soffermarci un attimo almeno una volta l'anno e di accostarci alla sua figura.
0: Manca straordinariamente. Va bene, e proviamo ad andare avanti.
2: Mi permetto di pensare che manca anche la sua interlocuzione direttamente con la Fiorentina.
11: Assolutamente.
2: Perché Sandro veniva anche giustamente ascoltato.
0: Certo, vorrei vedere, ci mancherebbe altro.
2: E avrebbe
11: assolutamente sì.
2: Delle dritte importanti, anche come conoscenza della piazza, che per esempio, Federico, noi siamo qui a domandarci, ma domenica che clima ci dobbiamo aspettare?
11: Ma dal punto di vista meteorologico mettono acqua,
0: sì.
11: quindi già questo è uno di quegli aspetti che sicuramente ti mette di malumore, e quindi non è certo un approccio di un certo tipo. Domenica la ricerca, poi visto che si gioca in contemporanea la partita della Cremonese, tirarci fuori questo punto, poi quelli che sono i sentimenti dei tifosi, mi sembra che siano stati evidenziati nel corso di tutta la stagione, cioè ci sono stati dei veri scontri verbali con i giocatori, ci sono stati con tutto quello che è la dirigenza, quelli che non ci sono più, quelli che ci sono adesso. Non è che cambia il raggiungimento della salvezza il tono. Quello che deve essere sicuramente è l'esempio che porta questa stagione, cioè una stagione è nata in una certa maniera, condotta però evidentemente male, che ha portato a uno strazio di campionato che sinceramente, ripeto, non deve mai più essere ripetuto. E quindi la speranza è soltanto che chi di dovere ne faccia tesoro. Poi io sento, perché le sento tante trasmissioni, si leggono tante cose, qualcuno vorrebbe questa tifoseria, soprattutto la curva, sempre in rivoluzione perenne, ma si sappia che lo è, che lo è sempre, sempre pronta a criticare, sempre pronta a pungolare, anche quando non lo si vede dentro lo stadio, anche quando non lo si legge su qualche comunicato, ma gli appunti vengono sempre costantemente fatti, ma da sempre. Non tutto è pubblicato, non tutto è riferibile, ma è quello di stare con il fiato sul collo, al di là che poi il tifoso fa il tifoso.
0: Esatto.
11: E quindi è solo quello,
0: cioè, al di là di quello che va tutte le domeniche, quando probabilmente sì, certo, c'è anche un momento uno ne potrebbe più.
11: Quello, no, mi riferisco anche perché io sono anche nella mattinata di oggi ho sentito, no, ma dove ci fossero stati Canturli, i Pompa, io che di Walter insomma sono stato diciamo un braccio destro, facciamo, che ne aveva forse più di uno, ma un braccio destro il quale ho condiviso 40 anni di esperienza di stadio. Lui, che è veramente uno dei padri della curva, diceva: il tifoso fa il tifoso.
0: Certo.
11: Quindi ci sono anche dei limiti, no? Per cui si possono certamente.
0: Ma io poi scusami, ma secondo me, guarda, lo ribadisco, io ho quasi 70 anni, io dico delle cose, non ho nessun, non cerco simpatie, non ho più le tappe, ma la linearità del comportamento della curva, ma se mi permettete anche del centro coordinamento, è talmente chiaro.
2: Il centro coordinamento
0: e la curva Fiesole, nel momento di grande amarezza, hanno manifestato un loro pensiero, giusto? Dopodiché cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che era fondamentale, perché lo ribadisco, le tre componenti che hanno evitato un disastro sportivo sono stati i tifosi, sempre vicino alla squadra, l'allenatore, che ha rimesso insieme un qualcosa di tutto sfasciato, e quando è arrivato Paratici, che credo abbia dato finalmente un contributo, essendo finalmente un uomo di calcio. E quindi cosa doveva fare? Cioè, cosa dovevano fare i tifosi? L'hanno già spiegato. Poi si arriverà alla fine, ognuno farà le proprie valutazioni, ma la loro posizione, correggimi se sbaglio, è lineare.
11: No, questo è riferito soprattutto a chi pensa che in ogni momento ci deve essere, ripeto, un contrasto continuativo nei confronti di qualcuno. Quando sbagliano viene sempre sottolineato. Se voi andate a riprendere, diciamo, lo storico, visto che ci fermeremo a questa proprietà, quando sono state fatte delle cose che ad avviso dei tifosi, soprattutto della Honda, non sono andate bene, penso alla situazione Vlahovic.
0: Certo.
11: Andatevi a rileggere il comunicato molto lungo e articolato scritto dalla curva, al quale poi rispose Rocco Commisso con una con un intervento, mi sembra di ricordare, al canale ufficiale della Fiorentina. Ci sono sempre stati contrasti, appunti, come le chiamano oggi, interlocuzioni di vari toni su tante situazioni, situazione Antonioni, la situazione sul marchio, la situazione su altre cose fatte alla dirigenza, fatte agli allenatori, fatte ai giocatori. Poi non tutto viene fatto dentro lo stadio, ci sono anche situazioni in cui queste cose si possono sviluppare, ma quando è stato fatto intendere, certe cose non piacevano, o altre invece erano apprezzabili, è sempre stato fatto. Quindi nessuno prende la cagnotta da qualcuno, insomma, non è che
0: cos'è la cagnotta?
11: Che c'è un asservimento per cui hai visto, non fanno nulla.
0: Sì.
11: No, viene fatto poi, però, come, e ci riferivamo a quello di prima, poi alla fine c'è la partita la domenica e mediamente il tifoso deve sostenere la squadra, soprattutto poi in un'annata balorda come questa, fare i riottosi, stare fuori eccetera eccetera avrebbe portato a zero.
0: Io guarda, io se questo mai, per carità,
11: se mai avessimo finito questa stagione in Serie B, sicuramente il tifoso era l'unico al quale poi non avremmo potuto e dovuto poi addedicare
0: la giocate tutte per tutto quello che poteva fare, anche quando te le levavano dalle
11: e
0: mani
11: non e non è stato facile, facile, voi lo fate da un punto di vista professionale, quindi raccontare tutta questa stagione non è divertente, non è stimolante, non lo è per i tifosi, ma ripeto, ognuno deve giocare e interpretare un proprio ruolo,
0: non c'è dubbio.
11: Quindi là, quello di andare allo stadio, sostenerla tappandosi il naso, ma di farlo e per non creare ulteriori alibi e soprattutto ai giocatori, perché poi in campo vanno loro le schifezze, che abbiamo visto in tutte queste partite, le compiono loro.
0: Tifo, te avverti perplessità su Paratici?
11: Ma no, perché è troppo presto. Poi se devo andare a cercare il presidente tifoso della Fiorentina, Procalcio può piacere meno, ma piace meno perché ne abbiamo visto un altro, di certo i Martellini o i Belloni come proprietari, come presidenti non ci sono più,
0: ma non è più quel calcio, dai,
11: in nessuna squadra funziona così, ma veramente in nessuna, quindi bisogna ottimizzare e sperare che lo facciano le proprietà, il prossimo presidente della Fiorentina, visto che tutti vogliono mandare via questa proprietà, sarà un americano piuttosto che un thailandese, ma della Fiorentina o di Firenze non saprà niente, perché funziona così.
0: No, quello che possiamo sperare, cioè io a me prendono
11: anche perché scusa, faccio una piccola aggiunta, mi sembra che l'unico fiorentino, a parlo anche di questi direttori sportivi di un certo tipo, che è Giuntoli, mi pare sia di Firenze, tifoso della Juventus.
0: Sì, no, tifoso della Juventus. No, ma io guarda questo.
11: Che l'unico che parla come noi è tifoso della Juventus.
0: No, ma io poi questo giochino lo trovo veramente poco attuale.
11: Non è quello, serio.
0: Ecco, quello che invece io continuo a auspicare da giorni è che Paratici si fiorentinizzi. Cioè, che Paratici viva Firenze, che Paratici impari a conoscere il nostro modo di vivere, di comunicare, la nostra passione, le nostre battute. Cioè, poiché non ha intorno a sé, questo lo possiamo dire, no Federico? Non è che c'ha Fiorentini intorno a sé che gli possa spiegare Firenze, no? Ecco, che lui faccia un'operazione, ora io sono contento, credo che lui abbia preso casa in centro, vada a prendersi il caffè,
11: il posto giusto,
0: ecco, vada a prendersi il caffè in un bar, questo credo sia importante, no? Capirci, perché questo è non siamo semplici noi, però poi se entri in sintonia con Firenze diventa un fattore importante, perché capisci
11: sicuramente
0: tante cose,
11: ma è la stessa cosa che credo soprattutto all'inizio sia piaciuta a Rocco Comizio e a Gio Barone, cioè loro furono realmente travolti da questa ondata di passione,
0: esatto,
11: del pellegrinaggio sotto lo Savoy in Piazza della Repubblica dove c'era Rocco. Gio Barone aveva imparato a capire almeno in parte la città, stava sul Lungarno, poi il centro, andava a prendere il caffè in posti realmente quintessenza della fiorentinità, funziona così.
0: Io mi ricordo, scusa se ti interrompo, mi ricordo che io mi battei e vinsi per convincere Diego Della Valle, col quale a quei tempi avevamo rapporto, a andare qualche volta al Bar Marisand, veniva. Guarda, portare Diego Della Valle al Bar Marisand non era semplice,
2: me lo ricordo.
0: Ma poi lui, quando ci andò la prima volta, si divertì.
11: Sì. Esattamente, ma funziona così, però è anche il momento in cui poi ti capitano, no? queste cose, la famosa luna di miele di Rocco, di Gio Barone, poi è durata quello che doveva durare, poi dopo ci sono ritrovati in una realtà non semplice, lo stesso di Hazit, come racconti tu, di Diego Della Valle. Bisogna rompere un po' certi schemi, buttarsi in mezzo alla folla e...
0: Non mordiamo, li vorrei tranquillizzare, non mordiamo.
2: Siamo brutti ma non
0: magari
2: cattivi.
0: Ti pigli la battutina, diciamo. Ma è la battutina che è sempre figlio di interesse.
11: No, certo, anche se la battutina del Fiorentino non è sempre...
0: No, non la capiscono, non la capiscono.
11: Lo so, ma è la grande differenza che abbiamo rispetto ad altre, però proprio perché chi viene e vengono, ahimè, tutti da fuori, questo nostro modo anche di essere molto pratici, molto spicci nel parlare, talvolta anche nel giudicare, crea problemi, insomma, crea un po' di paura.
2: In dubbio.
11: E quindi questo timore di solito allontana, capito? Quindi non è semplice.
0: Grazie
2: Federico, grazie.
0: Grazie come sempre. Grazie come sempre.
2: Grazie bene, presidente dell'ATF. Chiaro che insomma domenica la percezione è che poi tanti tireranno fuori quel malessere, quel malumore,
0: forse l'ultima giornata,
2: che fino ad ora hanno tenuto lì per il bene collettivo, certo, e la salvezza. Sì, lì è da capire la differenza vediamo. Tra la salvezza aritmetica che può arrivare domani e l'ultima giornata, dove torna anche Palladino al Franchi, quindi poi sarà anche un po' più particolare. Ci fermiamo qui salutando chi ci ha seguito sulle di radio, dove ritornerà ovviamente musica, informazione, ma anche la Fiorentina dalle 18. Noi proseguiamo, tempi supplementari Santi Di Nardo, Galassi dalle 17, giovedì quindi spazio anche alle ragazze Viola, l'altra metà della Viola con Claudia Marrone, e poi dalle 21 torna Extra Viola fino alle 21:30, Palla al Centro domani puntuale dalle 2.
0: Ciao.

0: Guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
4: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza da Basso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche

0: ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte Gazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata da Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze. Ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus rappresenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Sebastian Hofner, il numero 82 al mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di Challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
3: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati con l'appuntamento di questo venerdì 8 maggio di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando direttamente dagli studi di Radio Firenze Viola in via Panciatichi a Firenze. Una mattinata che dedicheremo naturalmente all'analisi dei temi del giorno del mondo fiorentina. Naturalmente si parla di mercato, si parla di strategie, si parla di futuro, dalla panchina agli uomini che possono rappresentare ovviamente un aspetto da cui ripartire oppure no, oppure si può serenamente pensare di andare oltre e di sostanzialmente tracciare una cesura profonda tra il passato e il futuro. Vedremo quelle che saranno le decisioni della proprietà viola. Ieri per esempio abbiamo deciso di dedicare il domandone del giorno a sostanzialmente quale riflessione fareste, quale quesito porreste alla proprietà viola e quindi al presidente Giuseppe Commisso. Oggi a breve vi dirò qual è il tema del giorno, ma ci dedichiamo un po' più all'attualità e in particolare alla gara di questa domenica contro il Genoa. Chi ha avuto la bontà, la pazienza, la gentilezza di seguirci ieri sera nel corso di Extra Viola con l'amico Luis La Serpe sa già più o meno quale sarà il tema del mattino, perché siccome la domanda che Luis ha portato all'attenzione dei nostri ascoltatori e telespettatori, perché poi Extra Viola va in diretta anche su RTV 38, mi è piaciuta molto, io appena l'ho letta, appena l'ho sentita, ho detto caspita, è davvero interessante, la voglio riproporre domani mattina in Buongiorno Firenze, e così farò, e così farò, ma datemi ancora qualche minuto perché voglio ancora fare il mio preambolone generale prima di partire con la domanda del giorno e la lettura dei giornali. Peraltro stamattina stavo dando un'occhiata alla rassegna stampa, salvo chiaramente la stampa locale, quindi La Nazione, La Repubblica, il Corriere Fiorentino e Stadio, che storicamente insomma è un giornale molto attento alle vicende viola, e altri due nazionali, mi riferisco alla Gazzetta dello Sport e a Tutto Sport, mi par di vedere non hanno mezza riga di Fiorentina. Ci può stare, ci può stare, perché insomma non ci sono grossissime novità a giro sul mondo viola, quindi è plausibile, no, che alcune testate importanti decidano magari per un giorno di non dedicare grossa attenzione alla Fiorentina. Peraltro la Gazzetta avrebbe, immagino, ripetuto le stesse cose che ripete da giorni, cioè che Vanoli va via e che la corsa è a due tra De Rossi e Grosso per prendere il suo posto. Tutto Sport di solito non dedica grosso spazio alla Fiorentina, avrebbe eventualmente parlato comunque sia di panchina, ma anche su quel fronte purtroppo non ci sono grossissime novità. Abbiamo capito che la Fiorentina cambierà. Ieri avrete letto, avete visto che Sport Italia con l'amico e collega Luca Cilli, che spesso interviene qua da noi, ha scritto ciò che noi diciamo da tempo, ciò che almeno io personalmente dico da tempo, ma direi che anche tutta la nostra redazione la pensa in codesta maniera, cioè che la Fiorentina ha deciso di salutare a fine stagione Paolo Vanoli e di puntare su un altro tecnico. Quindi mi fa molto piacere che insomma anche un emittente importante come Sport Italia si sia allineata a questo punto di vista, e quindi evidentemente la linea è questa, però grosse novità sul profilo non ve ne sono. Ieri sono uscite alcune rivelazioni per quanto riguarda due profili spagnoli che la Fiorentina starebbe seguendo. Uno è Inigo Pérez, allenatore del Rayo Vallecano, che peraltro ha centrato ieri la finale di Conference battendo lo Strasburgo. È certamente un grande risultato quello conseguito dal Rayo Vallecano, che ha battuto 1-0 in trasferta lo Strasburgo dopo averlo fatto in casa, e quindi è una delle due finaliste di Conference League, e l'altra è chiaramente il Crystal Palace, che ha battuto 2-1 in Inghilterra al Selhurst Park lo Shakhtar Donetsk dopo averlo già battuto 3-1 all'andata. Ma ecco, dicevo, una rivelazione riguarda Inigo Pérez, che dovrebbe accasarsi al Villarreal, mentre l'altra notizia riguarda sempre l'altra finalista di Conference League, che è il Crystal Palace, perché Iraola, attuale tecnico del Bournemouth, al quale insomma è stato, cioè il quale ha comunicato, non al quale è stato comunicato, no, perché lui il soggetto attivo, non passivo, il quale ha comunicato alla società inglese di voler cambiare aria, e pare che ci sia un principio di accordo tra Iraola e il Crystal Palace. Quindi le due finaliste di Conference League cambieranno allenatore. Glasner chissà dove andrà, al suo posto dovrebbe andare Iraola, e mentre a Rayo Vallecano andrà via Perez, e dovrebbe arrivare il quale dovrebbe andare al Villarreal, poi che andrà a Rayo Vallecano questo non lo so. Quindi due nomi dei possibili profili seguiti dai viola li depenniamo subito. Dalla Spagna rimarrebbe quindi il nome di Marcelino, ma francamente quante volte vi ho tracciato il profilo del tecnico che interessa la Fiorentina, giovane, aggiornato, con idee propositive, disposto al confronto con la società, disposto a prendersi qualche rischio, a lanciare i giovani. Ecco, direi che queste 4-5 caratteristiche che vi ho elencato erano molto più proprie di Perez e di Raola piuttosto che di Marcelino, che è veramente una vecchia volpe, per carità di Dio. Secondo me sarebbe anche un ottimo tecnico, però se andate a vedere il curriculum di questo allenatore vi rendete conto che è tutt'altra pasta rispetto a questi tecnici qua. Ecco, è molto più simile a Sarri Marcelino, mentre Raola e Perez erano il nuovo che avanza, che può essere assimilabile, tra virgolette assimilabile, a De Rossi e a Grosso, ecco, più o meno come linea di pensiero. Quindi io credo che si vada verso, ripeto, questo identikit di un tecnico giovane, ma ne parleremo più avanti, ecco, di questa situazione, anche perché francamente siamo all'antivigilia della gara con il Genoa e voglio dedicare la mia attenzione quest'oggi, essendo venerdì, all'appuntamento contro il Grifone, che deve certificare la salvezza della Fiorentina. Fiorentina, se fa un punto anche biscottato, speriamo di no, perché però insomma, se fa anche un punto biscottato con il Genoa è salva, quindi vediamo di non rompere tanto le uova nel paniere e di centrare la salvezza questa domenica. A breve andrò sulla domanda del giorno. Ricordo soltanto, dopo che hanno vinto Rayo Vallecano e Crystal Palace, che sono le due finaliste di Conference League, che in Europa League ci sarà una finale molto suggestiva, perché intanto l'Aston Villa ha ribaltato con un netto 4-0 il Nottingham Forest, che aveva vinto 1-0 all'andata al Villa Park, e quindi Unai Emery è in finale di Europa League e, se volete il mio parere, la vincerà per la ennesima volta nella sua carriera. Mentre l'altra finalista è curiosamente il Friburgo. Devo dire che ha battuto 3-1 il Braga. Braga che era rimasto in 10 dopo 5-6 minuti, quindi insomma è stata una partita molto, molto in discesa per i tedeschi, che però dovevano recuperare la sconfitta dell'andata, quindi non è stato banale come rimonta. E devo dire che, l'ho già detto ieri, lo ribadisco oggi, una semifinale di Europa League Friburgo-Braga, secondo me la Fiorentina dell'anno scorso, quando Kane faceva gol, De Gea parava di tutto, Gosens correva, Dodò correva e tutti stavano bene, secondo me la Fiorentina l'anno scorso era ampiamente a livello di Friburgo e Braga, o la Fiorentina d'italiano nelle sue migliori versioni, cioè quella che batté il Bruges, o che ne so, che ha fatto grandi gare comunque sia in Europa con il Basilea. Erano squadre in grado, secondo me, di arrivare in semifinale di Europa League, visto che quest'anno la semifinale è stata Friburgo-Braga. Francamente, poi per carità, secondo me in finale l'Aston Villa avrebbe fatto un mazzo a tanto a chiunque, infatti sono convinto che insomma non l'esito sia abbastanza scontato, no? Quello tra Aston Villa e Friburgo, però mai dire mai. Quindi, ricapitolando, le tre finali europee, perché l'altro giorno si è giocata anche la seconda semifinale di Champions, sono Paris Saint-Germain Arsenal in Champions League, Aston Villa Friburgo in Europa League e Crystal Palace Rayo Vallecano in Conference. Notate qualcosa? Notate tutti che ci sono tre inglesi: l'Arsenal, l'Aston Villa e il Crystal Palace. È la prima volta che l'Inghilterra, la Premier League, manda in finale di tutte e tre le coppe europee. Prima c'era la Coppa delle Coppe, ovviamente, tre squadre del suo paese. L'Italia invece l'ha fatto tantissime volte. Stamattina stavo guardando cronache di spogliatoio mentre facevo colazione, e cronache di spogliatoio, gli ho messo anche like, quindi vado a riprendermelo. Cronache di spogliatoio ricordava che l'Italia lo ha fatto un sacco di volte, di mandare in finale nello stesso anno tante squadre. È successo banalmente 2 anni fa con la Fiorentina, nel 2023, anzi 3 anni fa con la Fiorentina, che andò in finale di Conference, la Roma era in finale di Europa League e l'Inter era in finale di Champions, poi tutte e tre hanno perso. Era successo nel 94 Milan Parma Inter, nel 93 Milan Parma Juve, nel 90, e qui c'è ancora la Fiorentina, addirittura qui c'erano 4 italiane, perché c'era Milan in Champions League, Sampdoria in Coppa delle Coppe e Juve Fiorentina in Coppa UEFA, no? Vi ricordate la finale d'Avellino? Nell'89 sempre l'Italia con Milan, Sampdoria e Napoli, e nell'86 la Spagna con Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid. Quindi vedete bene che l'Italia l'ha fatto tantissime volte di mandare in finale tre squadre, stavolta tocca all'Inghilterra ed è la prima volta nella storia della UEFA che l'Inghilterra manda tre finaliste. Allora, detto questo, siamo pronti per il domandone del giorno. Non voglio rubare altro tempo alla rassegna stampa, a breve inizieremo, anche se ripeto, oggi i giornali sono un po' poveri di contenuti. Questa cosa ve la devo dire. La domanda del giorno, per chi ci ha seguito su ovviamente Extra Viola di ieri sera, ce l'avete già presente, ve la ribadisco ovviamente perché immagino che un buon 70% di voi ieri non ci ha seguito. La domanda del giorno è questa: ma contro il Genoa che cosa farete allo stadio se ovviamente la Fiorentina c'entra la salvezza, ovviamente, perché se perde è ovvio che c'è una sola reazione che è coprire di fischi tutti, ma se la Fiorentina pareggia o vince e quindi si salva, che cosa farete? Contesterete, festeggerete o ignorerete? Ora, il festeggiare, attenzione, nel senso, non voglio come posso dire, dar corda, dare spago a quei giornali, a quel giornale in particolare che l'altro giorno ha scritto grande festa col Genoa, che insomma secondo me il titolista lì era uscito da non so da dove, da un istituto di qualche cosa di pazzi forse, perché per scrivere festeggiare col Genoa non è il massimo, ma intendo dire con festeggiare tirare un sospiro di sollievo, comunque sia fare un mezzo applauso alla squadra perché alla fine il suo obiettivo l'ha centrato. D'altronde, ragazzi, non dobbiamo fare quelli con il palato fino, quelli che arricciano il naso, quelli che fanno i sofisticati. Cioè, questa squadra, io continuerò a ripeterlo fino alla morte, era ventesima, ultima, staccata, depressa, morta, schiantata a novembre. Tutti noi, io compreso, che di norma sono sempre un po' ottimista, pensavamo che la retrocessione fosse dietro l'angolo, ok? Quindi l'unica grande missione da compiere era quella di risalire la china e di salvarsi. Questa squadra ce l'ha praticamente fatta, le manca un punto, potrebbe anche non servire un punto, perché se il Cremonese non vince col Pisa o non vince nessuna delle prossime tre, almeno una delle prossime tre, la Fiorentina è salva adesso. Ma alla fine il suo obiettivo la Fiorentina lo ha centrato e tutto sommato bisogna dire bene così. Non certo incensare, non certo fare statue, non certo scolpire nella pietra i nomi di questi eroi, no, assolutamente no. La stagione è stata vergognosa, ce la ricorderemo come, speriamo di no di scordarcela, ma ce la ricorderemo come una delle peggiori nella storia della Fiorentina, se non no, la peggiore no, perché la peggiore fu quella poi del fallimento, parliamoci chiaro, ma insomma una delle peggiori. Però ecco, se al 90esimo finisce 1-0, Fiorentina è salva, un minimo di ovvia, meno male, un applauso, bravi, via, ce l'avete fatta, forza, ora però tutti a casa. Oppure contesterete, perché comunque sia vi volete togliere i sassolini dalle scarpe tutti insieme, oppure ignorerete, quindi al fischio finale tutti a casa senza fare né applausi né fischi, ignoriamo questi calciatori che insomma hanno portato in fondo una stagione indegna. Che cosa farete? Ecco, via, forza, la domanda è questa e mi aspetto da parte vostra una risposta motivata, possibilmente motivata, via messaggio WhatsApp scritto o vocale al 348-75-13933, WhatsApp questo, 348-75-13933, oppure al telefono 055 77 111 71. La domanda, la ribadisco ancora, poi chiudiamo il discorso e prendiamo a leggere i giornali, è questa: se la Fiorentina con il Genoa domenica si salva, che reazione avrete istintiva al 90esimo? Contesterete la squadra, festeggerete oppure ignorerete il gruppo? Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché sono molto molto curioso della vostra opinione. A breve iniziamo la rassegna stampa, la lettura dei giornali. Prima però abbiamo già una ottima telefonata in attesa, che è quella di Michele. Ciao Michele, buongiorno, ben trovato.
5: Ciao Andrea, buongiorno. Senti, io ho un'idea su questo, su questa tua domanda, cioè, allora, io ignorerei, che ti rispondo subito alla domanda, però la contestazione, se si dovesse fare una contestazione, cioè, mancano molti attori principali della contestazione, quindi contestare quelli che giocano domenica mi sembrerebbe, come posso dire, assurdo, perché manca Stefano Pioli, uno dei responsabili di questa annata terribile, manca Daniele Pladè, altro responsabile di questa, manca la società che purtroppo in 7 anni, per 3 anni, cioè io ci ha portato a questa conseguenza terribile di questa annata, che però bisogna essere onesti, a un certo punto noi eravamo retrocessi, e sì, questo lo dico sempre, no? Mantenere la categoria è stato molto importante, perché noi possiamo parlare di Marcelino, di Grosso, di Vanoli, perché rimaniamo in Serie A, se eravamo in Serie B sarà parlare di altre cose, quindi ha avuto un valore, cioè il riuscire a salvarsi in una condizione

0: come non ci saranno domenica. Kane è uno dei responsabili di questa situazione, volontario, involontario, non lo so. Quindi prendersela con, non so, con Balbo, mi sembra roba da ridere.
1: No, è vero,
0: come,
1: è vero.
0: Sono come voglio dire, qui se si fa una contestazione o ci si assume delle responsabilità, se le devono assumere quelli che le hanno le responsabilità. Siccome molti non ci sono, o si sono ritirati, va bene? Oppure non sono più alla guida della Fiorentina. A me mi sembrerebbe chiudere questo, diciamo, chiudere questa annata, come posso dire, questa
1: tragica
0: puntata della storia della Fiorentina in una maniera decente, e poi lavorare per fare una Fiorentina decente, che è possibile. Basta capire gli errori che sono stati fatti e non rifarli, se no siamo veramente ai titoli di coda, veramente. Certo. Quindi capiamo il che è successo. I responsabili non ci sono, io le sceneggiate le editerei, ecco.
1: Bene, grazie, Michele. Andrea. Bene, Michele, grazie. Un punto di vista sicuramente molto attento e motivato. Me ne aspetto molti altri da parte vostra, sia al telefono che via WhatsApp. Ricordo ancora, linea fissa per chiamare, come ha fatto adesso Michele, 055 77 111 71. Oppure su WhatsApp, stanno già arrivando tantissimi messaggi, vocali e scritti, mi fa molto piacere come sempre, 348 75 13 933. Festeggiare, contestare o ignorare la squadra al 90esimo di Fiorentina Genoa in caso di salvezza matematica? Ricordo che basta un punto, cioè in realtà la Fiorentina può anche perdere se il Pisa fa almeno un pareggio allo Zini contro la Cremonese, e per come ho visto la Cremonese ultimamente ci può serenamente stare, perché la Cremonese è una roba che non si racconta. Comunque, fatemi sapere che cosa ne pensate. Nel frattempo vado sui giornali, perché voglio almeno leggere un quotidiano prima di andare in reclame. Tra l'altro ieri sono stato pizzicato da Pietro Lazzarini, mi ha chiesto di andare in pubblicità un po' prima, quindi io d'ora in poi andrò in pubblicità un po' prima per rientrare in tempo, quindi devo attenermi ai tempi in modo assolutamente impeccabile. Rapidamente, Corriere dello Sport Stadio, due pagine di Fiorentina, eccole qui, la 20 e la 21. La prima è dedicata a Moise Kean, che ci prova per la gara contro il Genoa di domenica, ma penso che non ce la farà, questo ve lo dico io, perché anche ieri ha fatto differenziato, quindi mi sembra complesso che se farà anche soltanto un allenamento in gruppo o due possa andare in panchina. Kean ci prova, scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole chiudere il discorso salvezza e ha bisogno del suo bomber, le prossime ore saranno decisive. Moise aumenta i carichi ma lavora ancora a parte. Il pezzo è di Niccolò Santi. E poi in taglio basso, Piccoli, Balbo e Fortini da ieri in gruppo, ecco, queste sì che sono delle buone notizie, quantomeno per Piccoli, almeno Fiorentina potrà avere una parvenza di centravanti nella gara contro il Genoa. Peraltro Piccoli ha già fatto gol al Genoa nella sfida d'andata, vi ricorderete, no? Il vantaggio iniziale del Genoa, poi il pareggio di Gudmundsson sul rigore, il vantaggio viola con Piccoli e poi il pareggio su quell'erroraccio pauroso della difesa viola, con anche la complicità di De Gea, di Colombo, che fece gol da terra, un gol dal Jalapas Bend. Poi spazio a Ottoa e Zatterstrom, questo è il punto in casa Genoa in vista di Firenze, quindi evidentemente De Rossi giocherà con la seconda squadra, a quanto pare, perché io francamente Zatterstrom non so chi sia, non l'ho mai sentito nominare, cioè l'avevo sentito nominare quando arrivò perché mi sembrava un personaggio di Paperino, tipo c'è Rocker Duck, c'è Gamba di Legno e c'era il comandante lì della polizia di Paperopoli, Basettoni, di Topolinia anzi, Basettoni, e Zatterstrom che in realtà a quanto pare è un giocatore del Genoa. Mi sembra ci sia lo scienziato Zapotec, mi sembra sia un personaggio di Paperino o Topolino, Zapotec, e quindi Zatterstrom me lo ricorda. Pagina 21, scherziamo perché la Fiorentina è pressoché salva, ma se no non ci sarebbe per niente da scherzare. Pagina 21, si parla di Piccoli e gli altri giocatori che hanno avuto un'annata sotto le aspettative. 35 milioni di buoni motivi, al Viola Park già si ragiona sulla stagione che verrà, scrive Francesco Gensini. Per Piccoli 25 milioni e Fazzini 10, un'annata sotto le aspettative, ancora tre gare per dare risposte. Ma io su certi elementi grosse risposte

0: non le voglio, proprio non me le attendo, ma non le voglio nemmeno. Via, via, via, via, via, via, via. E poi c'è questo titolo che secondo me fa un po' ammenda rispetto a quello che proprio lo stesso Corriere dello Sport Stadio aveva scritto l'altro giorno. Eccolo qui, lo vedete nel box giallo in taglio alto a destra, se ci seguite in formato video. Attesi 18.000 spettatori al Franchi, ma niente festa. Ecco, perché l'altro giorno Stadio aveva scritto domenica la festa al Franchi, proprio il giorno dopo la partita contro la Roma. Domenica festa al Franchi. E allora lì c'è stata una sollevazione popolare su questo concetto di festa. Va bene, allora, questo è il Corriere dello Sport. Io mi fermo, vado in pubblicità, la prima di questa mattinata. Al rientro esauriamo i giornali che parlano di Fiorentina. E poi, siccome ci sono tantissimi messaggi e immagino qualche telefonata che arriverà per parlare del tema del giorno, riprendiamo da voi come sempre per darvi spazio. Quindi linea alla regia e tra poco torniamo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Ink Chic, oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi a Firenze. Raccontaci la tua idea, che sia un dettaglio minimal o un progetto che abbraccia intere parti del corpo. Il nostro obiettivo è offrirti un lavoro unico e su misura. Nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Tifosi Viola, è il vostro momento. Fino al 29 agosto, 30% di sconto in occasione del centenario della Fiorentina. Ink Chic, il tatuaggio preferito dai tifosi Viola. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
3: Che incubo il trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
2: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. Zona Careggi. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
6: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
8: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
9: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
10: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
11: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
12: Tutti matti per il Velvet Pet.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bene, molto bene, molto bene. Ben ritrovati in diretta alle 7:34 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. Sarà Mastro Simone al di là dal vetro in regia. Anzi, non l'avevo ancora salutata. Soprattutto tutti voi ascoltatori che ci state ancora mandando molti messaggi, tra quelli vocali e quelli scritti, dedicati alla domanda del giorno. E qual è la domanda del giorno, si staranno domandando coloro i quali sono collegati da poco? Beh, ma è molto facile. Intanto la potete trovare sui nostri, sul nostro canale WhatsApp, quindi sul nostro numero WhatsApp. Vedrete che c'è l'iconcina verde e abbiamo già lanciato la nostra domanda. Per chi invece ancora non avesse modo di interagire con noi perché è alla guida e non può utilizzare il telefono, oppure insomma sta lavorando e tutto, la domanda del giorno è questa: in caso di salvezza contro il Genoa questa domenica, contesterete, festeggerete o ignorerete la squadra? Che reazione avrete, in sostanza, all'epilogo ufficiale, definitivo di questa orrida stagione? È chiaro che distinto, uno vorrebbe quasi mandare tutti a Ramengo, ecco, come si suol dire, no? A quel paese, per l'annata tremebonda che questo gruppo ha fatto passare alla piazza. Però ecco, io ripeto, vi invito con lucidità e mente fredda a pensare a quello che poi era l'obiettivo della squadra da novembre in poi, ma forse anche prima, da ottobre, cioè centrare la salvezza assolutamente. E io vi ricordo che la Fiorentina, dopo la sconfitta in casa con il Verona, con il gol, i gol di Orban, era ultima, staccata a meno 8 mi pare da chiunque altra, era veramente a un passo dal baratro. E tutti noi, io penso che se avessimo oggi i sondaggi che facevamo allora, penso l'80-90% avrebbe detto la Fiorentina retrocede. Ecco, siccome poi la Fiorentina il suo obiettivo alla fine lo ha centrato, e ripeto, non era la Conference, ragazzi, non era la Conference, quest'anno bisognava salvare la pelle in campionato. Siccome alla fine questo obiettivo è stato centrato, vi chiedo a questo punto, analizzando la mente fredda, che l'obiettivo purtroppo triste, tragico, vergognoso, umiliante è stato centrato, che cosa fareste? Io non voglio con questo prologo indirizzare la vostra risposta. Se voi mi dite: guarda Andrea, è vero che l'obiettivo è stato centrato, ma a me un'annata così vergognosa mi rimarrà per sempre addosso, per cui li fischio a prescindere, io sono d'accordo con voi. Io personalmente l'ho già detto ieri che cosa farei con Luis Laserpe, che cosa farei a fine partita domenica. Io ve lo dico, io fossi un tifoso in curva al 90esimo, 1-0 per la Fiorentina, 2-0, 2-1, 1-1, salvi? Bene, si va tutti a casa senza reazione, quindi ignorando chiunque. Poi nell'ultima gara dell'anno, Fiorentina-Atalanta, perché poi c'è anche quella, l'ultima gara dell'anno in casa, dall'inizio alla fine, contestazione ai singoli, a quello, a quell'altro, al direttore, al presidente, a chi volete voi, insomma. Si sfrutta l'ultima gara, quella inutile, speriamo, con l'Atalanta per la resa dei conti, il redder actionem, avrebbero detto i latini. Ecco, io farei così. Poi io, come dice sempre Calamai, parlo per una persona sola, il mio parere vale per uno. E col Genoa non farei niente. Sì, magari al fischio finale, oh, finalmente salvi, però poi basta, via tutti a casa senza stare a applaudire o fischiare. Io andrei via subito. Questo è quello che farei. E voi cosa fareste? Per rispondere a questa domanda, se contestereste, ignorereste o festeggereste la squadra in caso di salvezza matematica questa domenica, vi invito a scriverci o a mandarci un vocale via WhatsApp al 348-75-13933. In alternativa, a chiamarci in diretta alla linea fissa 055-77-111-71. Esauriamo la rassegna stampa. Abbiamo visto la il Corriere dello Sport, che è l'unico giornale che oggi parla di Fiorentina tra i quotidiani nazionali. Adesso spazio a un po' di giornali locali, quindi La Nazione e il Corriere Fiorentino. Andiamo subito sulla Nazione, anche qua due pagine di Fiorentina. L'apertura di Alessandro Latini è dedicata non al sexy disco Excelsior che trovate sotto, ma quello insomma lo conoscete tutti, ma De Gea e Fagioli indicati come pilastri per il futuro. Dalla porta alla regia per ripartire, la programmazione inizia da loro. In un'estate che promette cambiamenti, il play resta centrale per il DS Parati. Ci sarà una base su cui ripartire. Il capitano ha già fatto sapere di non prendere in considerazione altre offerte, a meno che non ci sia lo United. Questo ce l'ha detto anche ieri mattina il nostro Niccolò Ceccarini, intervenendo proprio più o meno a quest'ora qui a Buongiorno Firenze. Nella pagina accanto, spazio al campo, emergenza quasi finita, l'attacco però resta in affanno, perché comunque sia Ken non sta bene ancora e Piccoli ha un allenamento in gruppo e basta, peraltro parziale, che è quello di ieri. E in tal senso Braschi si scalda. Braschi scalda i motori, vedete il pezzo accanto, punta la convocazione e sogna il primo gol dopo il palo, chiaramente con la Roma. E poi in taglio basso si parla delle possibili scelte contro il Genoa, quel precedente che incoraggia. Devo dire che ci sono dei numeri clamorosi legati a Fiorentina-Genoa, ve li voglio leggere. L'obiettivo è quello di tornare alla vittoria. Eppure, quando a Firenze si affrontano Fiorentina e Genoa, il segno X è ormai quasi una tradizione. Sentite un po' che numeri, eh? Sentite un po' che numeri. 7-7 degli ultimi 10 incroci tra i viola e i rossoblu al Franchi sono terminati in parità. 7 su 10 sono tanti, eh? E addirittura 4 delle ultime 5 gare disputate nel mese di maggio al Franchi, quindi qui si va molto più indietro perché bisogna vedere quando Fiorentina-Genoa si è giocata di maggio al Franchi, sono terminate con un pari, quindi 4 su 5. Il riferimento va non solo a quello del 2019 che tutti vi ricordate, no? Quello 0-0 biscottato che salvò entrambe, no? Nell'ultima gara dei Della Valle, ma anche allo 0-0 dell'84 e del 78 e il 2-2 del 55. Quindi ci sono dei dati clamorosi per quanto riguarda il segno X sia nelle ultime partite sia quando Fiorentina-Genoa si gioca a maggio, e quindi dal 2019 al 55 la X è quasi una costante. Va bene, quindi questo ve lo volevo dire perché è un numero clamoroso. Rapidamente anche il Corriere Fiorentino, ecco qua, il pezzo d'apertura è firmato da Matteo Magrini, il cerchio da chiudere, basta un punto per arrivare all'obiettivo, Piccoli recupera e questa è una buona notizia, dal Genoa al Genoa Vanoli può raggiungere la salvezza proprio con la squadra contro cui iniziò l'avventura in viola. È vero, è verissimo, non ci avevo fatto caso, è vero, quel 2-2 rocambolesco di cui parlavamo poco fa, peraltro, no? Con il gol di Piccoli, prima ancora il gol di Gudmundsson sul rigore, e poi insomma l'erroraccio difensivo con il gol di Colombo, e quindi chiaramente il Corriere Fiorentino scrive che c'è un cerchio da chiudere. E poi in taglio basso spazio all'impresa della Pianese, la squadra della cittadina di Piancastagnaio, siamo in provincia di Siena, ci sono anche stato questo dicembre, prima di Natale ho fatto un tour di quella del Monte Amiata, sostanzialmente tra Badia San Salvatore e Piancastagnaio e altri posti. Devo dire molto bello Piancastagnaio, c'è un castello medievale bellissimo. Poi si mangia bene da quelle parti, quindi. E la Pianese che ha buttato fuori dai playoff di Serie C la Juventus Next Gen. Che bello battere la Juve, il sogno continua. E adesso, insomma, il Lecco per la Pianese, che insomma sogna una grande impresa. Va bene, questo era anche il Corriere Fiorentino. Mi fermo qui con la rassegna stampa. Do il buongiorno a Roberto, che è in linea con noi e che ha chiamato la linea fissa. Ciao Roberto, buongiorno.
13: Buongiorno a te, buongiorno. Allora, io sì, per quanto riguarda la domanda, io sono per ignorare. Ma io ti dico la mia.
0: Sì.
13: Io, la delusione di quest'anno, per l'amor di Dio, ma io sono deluso anche degli anni scorsi. Perché dimmi che, ma secondo me, aver fatto la conference per 4 anni senza vincerla, per me è una vergogna.
0: Sì.
13: La squadra delle dimensioni della Fiorentina, la prima squadra, non importa, lo via a fare la finale di Coppa Campioni, a vincere una Coppa Internazionale, secondo me è stata una cosa deficitaria. Anzi, forse se si vinceva, le coppe sono così, gli era una cosa da esporre. In questo senso gli è servita a nascondere la polvere sotto il tappeto, perché squadre modeste, comunque c'era questa conference che portava qualche cosa nella speranza di vincere, e siamo andati avanti nella mediocrità. La mia domanda ora è: come si fa a ripartire? Perché io senza un cambio di proprietà la vedo dura. Se qui non c'è un'immissione di capitali freschi per fare un aumento di capitale, almeno che non lo faccia l'attuale, con 60 milioni di passivo e dovendo acquistare, non voglio esagerare, ma perlomeno 4-5 giocatori di livello, che con 4-5 giocatori di livello secondo me si alzerebbe anche il livello di altri, perché il giocatore da 6, se gioca con uno di livello, ti rende da 6,5, con quelli di non livello ti rende da 5 e si torna tutto lì. Certo. Quindi io non riesco proprio a vedere, ho fiducia in Paratici, che un dirigente di quel livello sia venuto qui per guardare i monumenti, penserei di no. In un primo momento io pensavo che fosse per un'altra società, che fosse l'anticipo di un passaggio di proprietà. Ora sembra di no, io aspetto fiducioso, però dimmi la tua conferma.
0: Bene.
13: Ti ringrazio, ciao.
0: Grazie. Io sono d'accordo, nel senso che o il presidente commisso, che peraltro abbiamo evocato ieri, il figlio naturalmente, Giuseppe, viene qua a giugno, quando si tira le fila, no? Si fa il bilancio di ciò che è stato e poteva essere, e ci dice che cosa vuol fare, ci dice soprattutto quanto vuole investire, cioè non è che ci si può dire investirò 70 milioni, no, ci deve dire io voglio fare una squadra per, e ci dice chiaramente quali sono gli obiettivi della proprietà. Non vi prego, vi scongiuro, vi imploro, vi supplico, non ci dite, nemmeno Paratici, non ci dite vogliamo fare meglio dell'anno scorso, perché fare meglio di quest'anno, porca miseria, anche la squadra del Lussi giornalisti farebbe meglio di quella della Fiorentina di quest'anno, la squadra dove giocano i vari Mauro, Galassi e gli altri, farebbe, allenata da Tenerani, farebbe meglio della Fiorentina di quest'anno. Quindi non ci dite per favore vogliamo fare meglio di quest'anno, perché è una presa per il bavero, ok? A me piacerebbe tanto che il presidente venisse qui e ci dicesse cosa vuol fare in un progetto biennale, triennale, con un allenatore di un certo tipo. Beh, però chiaramente, in modo trasparente, altrimenti, come dice Roberto, se non c'è l'ambizione e si deve vivacchiare, ma non credo, perché Paratici è venuto qui, non penso l'abbia fatto con l'ambizione di vivacchiare, si può serenamente dire guardate, noi non ce la facciamo, non ci sentiamo all'altezza, questa è la Fiorentina, costa tot, e la mettiamo in vendita. Poi bisogna vedere se qualcuno la compra, ma questo è un altro discorso, perché io sento dire l'Emiro di Renzi, c'è un ascoltatore che da giorni mi parla dell'Emiro di Renzi, ma dov'è? Dove si trova? Dove risiede? Io non so se esista davvero, quindi va bene, allora, benissimo, molto molto bene. Io mi fermo qui con la lettura dei giornali. Abbiamo ancora 10 minuti circa per iniziare direi dare anche una bella smossa ai vostri messaggi vocali e scritti che sono già arrivati. 348 75 13933. Continuate a chiamarci come hanno già fatto alcuni amici stamani. 055 77 111 71. Tema del giorno: con il Genoa contesterete, ignorerete o festeggerete la squadra al fischio finale in caso di salvezza? Questo è il domandone. Partiamo, cara Sara, subito con una bella raffica di note vocali. Vai, grazie.
14: Un grande rammarico per questa finale di Conference League Crystal Palace Rayo Vallecano. Cioè, l'anno scorso c'è stata una finale sempre inglese e spagnola, Chelsea Betis. Era una coppa che era alla nostra straportata. Se non avessimo avuto questa annata nefasta, un po' di sfortuna anche nel sorteggio, perché la finalista l'abbiamo incontrata noi con un atteggiamento a Londra anche indegno. Era assolutamente una finale di nostra portata. Purtroppo staremo ancora in TV a vedere l'ennesima inglese e l'ennesima spagnola di, oltretutto, categoria inferiore della coppa inferiore.
15: E che tu vuoi festeggiare, Andrea? Che c'è da festeggiare se proprio come cani fino a due mesi fa? Io, ma indifferenza totale, girarsi se vengono sotto la curva, perché sono stati vergognosi, nulla da festeggiare.
16: Buongiorno Radio Firenze Viola. Premesso che io domenica allo stadio non ci vado, però se c'è, fra virgolette, fare qualcosa per qualcuno, tipo, ecco, un ringraziamento, sicuramente non ai giocatori, questo è sicuro, perché i giocatori sono quelli che hanno fatto questa stagione orrenda e fatto passare ai tifosi un anno tragico sportivamente parlando. L'unica cosa si potrebbe fare, secondo me, è ringraziare una persona sola, Paolo Vanoli, che è venuto qui in un casino bestiale e ha portato la barca in porto, pinza da campi.
17: Buongiorno Andrea, Fausto, Scoglionati Viola. No, alla fine della partita mi alzo e me ne vado. Quella contro l'Atalanta invece, alla fine, fischi e basta.
18: Ciao Andrea, buongiorno. Secondo me mettere l'opzione festeggerete, festeggiare, eccetera, abbi pazienza, è un insulto alla storia della Fiorentina e ai tifosi della Fiorentina. Ma cosa vuoi festeggiare? Ma è che tu vuoi festeggiare, abbi pazienza.
19: Ciao, buongiorno, Federico da Boschi. Ma la contestazione deve avvenire assolutamente a partita finita contro la società, secondo me, perché cioè bisogna farsi sentire contro la società, cioè, o quantomeno striscioni che dichiarano cosa volete fare, perché se volete stare qui a farci fare gli ultimi in classifica, i penultimi, i terzultimi, allora cominciate a fare la borsina e a levarvi di torno, perché ora basta. Però io la contestazione la farei solo esclusivamente alla società.
20: L'indifferenza è la miglior contestazione. Raggiungano la salvezza matematica? Bene, ci si alza senza festeggiare, senza contestare, ci si toglie dai tre passi.
0: Molto bene, molto bene. Questi soltanto alcuni dei primi vocali che sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Ne abbiamo altri che manderemo dopo le 8. Grazie. Continuate a scriverci. 348 75 13 933 è il numero giusto per i vostri messaggi vocali e scritti. Ricordo ancora per tutti voi anche la possibilità di interagire al telefono per rispondere a questa domanda. Se la domanda ve la siete persa, immagino che da le note vocali che abbiamo appena ascoltato, insomma, abbiate capito di che cosa si parla. 055 77 111 71. Io sono d'accordo con tutti voi. No, io rispondo a Chris Daccampi, che dice che è un insulto. Io sono d'accordo che nella storia quasi centenaria della Fiorentina, quasi, manca veramente pochi mesi, non sia da festeggiare la salvezza. Sono d'accordissimo, lo so bene, lo so bene. E sono anche d'accordo che non ci sia nulla da festeggiare, tant'è che sono andato persino contro colleghi che hanno scritto in prima pagina la festa col Genoa, quindi figurati se non sono d'accordo con te. Però, come mi dicono sempre i miei superiori, nonché colleghi di maggiore esperienza di me, quando io, se io gestisco una televisione o ho un negozio, sono due cose molto simili, io in vetrina o in palinsesto ci devo mettere di tutto. Ci devo mettere il programma trash, il telegiornale, il programma di cultura, le donnine nude o gli uomini nudi e gli animali. Ci devo mettere tutto, perché uno poi può scegliere che cosa guardare in televisione, ok? Idem in un negozio, se ho una vetrina devo vendere la gonna di pelle, il pantalone di jeans, il calzino a pois, la scarpa col tacco, la scarpa normale, insomma devo vendere tutto. Allora io mi devo mettere, per fare un paragone con la mia domanda, tre opzioni che prevedano tutto, che prevedano l'ignorare, il contestare, ma anche il festeggiare. Magari c'è qualcuno che ancora magari non ho letto, perché ci sono un sacco di messaggi che ora comincerò a leggere, che mi dirà: beh sì, francamente alla fine è vero che non è assolutamente in linea con la nostra storia salvarsi, però un applauso a questo gruppo o a Paolo Vanoli lo farò, perché sono stati bravi e alla fine ce l'hanno fatta. Oh, che ti devo dire, se qualcuno la pensa così penso che vada rispettato. Poi non sarai d'accordo te, non sarò d'accordo io, ma ecco, penso meriti comunque, questa persona o queste persone meritino rispetto. Allora, messaggi, riparto da quelli delle 7, mamma mia quanti ce ne sono. Power 71, Andrea, ma noi non possiamo votare per te? Ma dipende per cosa, in teoria no, perché io la politica non mi candiderò mai. Stefano 69, si è liberato lo spagnolo Riera dall'Eintracht Francoforte, allenatore giovane con un gioco aggressivo e divertente che non ha peli sulla lingua. Ricordate come rispose a Palladino? Sì, me lo ricordo. Però è stato silurato anche lui, cioè non è che arrivi da un momento bello, il buon Riera, caro Stefano. Angela vorrebbe ignorare la squadra. E poi Damiano, buongiorno Giannaz, si festeggia, già pronte scatoletta di tonno e lattina di Coca-Cola del discount. Molto bene, molto bene. Poi Salvatore da Barcellona, buongiorno, se si fa risultato bisogna essere contenti, arrivare a dire festeggiare mi sembra troppo. Io l'ho estremizzato ovviamente il concetto. Per tutti i palatifini potete andare a tifare le strisciate o il Real Madrid se volete. Smettiamola di fare i polemici cronici. Avevamo 6 punti a inizio dicembre, non scordiamocelo. Michele da Rovezzano dice che bisogna contestare. Massimo dice che bisogna ignorare. Poi Luca, buongiorno, ignorare e andare a casa tutto sotto l'acqua. Sì, è vero, perché dovrebbe piovere domenica, non dovrebbe essere una tragedia come l'altro ieri e 3 giorni fa che ha piovuto continuamente, ma un po' di pioggia dovrebbe esserci. E Giovanni da Firenze, buongiorno, io li ignorerò, non meritano alcun tipo di reazione emotiva e mi aspetto che a fine partita si dirigano velocemente verso gli spogliatoi senza tante moine. E poi Redo Viola, io ero sia a Reggio Emilia che a Parma e sono stato molto male, con il Sassuolo rovinate le feste di Natale, quindi per Fiorentina Genoa ignorerei addirittura stadio vuoto. Nicola al telefono con noi, grazie per aver chiamato, ciao.
3: Ciao carissimo, io ti seguo sempre tutte le mattine.
0: Bene, grazie, allora, grazie.
3: Volevo fare però una riflessione insieme a te. La prima, riprendo un attimo il concetto che ha detto uno degli audio, cioè quest'anno la conferenza era la nostra portata, aver sì. battuto la finalista e vederla ora in finale ci provoca un grande rammarico, perché quest'anno era l'anno in cui la Fiorentina questa coppa la poteva portare a casa. E questo si riallaccia al discorso giustissimo che hai fatto te della società, cioè la società finalmente ci deve dire che può fare, perché quest'anno veramente sono stati falliti tutti gli obiettivi. Poi l'altro discorso che volevo affrontare, che avete già ampiamente discusso ieri, è il discorso del portiere. Io l'altro giorno intervenni con Dario e sostengo vivamente la causa di Martinelli. Questa uscita che ha fatto De Gea mi sa tanto di richiesta di andare in pensione, cioè lui sa che ormai non gli rimane tantissimo tempo. La moglie si trova benissimo a Firenze, come tutte le mogli dei calciatori, che vedono in questa città un punto d'arrivo, insomma, di prestigio e di benessere. Però ecco, io francamente, se devo ripartire il prossimo anno con un nuovo assetto, non posso tenere uno che vuole rimanere qua soltanto perché vuole chiudere in bellezza la carriera. Anche perché tu, penso che sarai più informato di me, noi quest'anno quanti gol su punizione si è preso?
0: No, abbiamo preso 14 gol da calcio piazzato, abbiamo preso.
3: Ecco, da calcio piazzato. Quindi che significa? C'è una compartecipazione sia dei difensori ma anche
0: del portiere. Certo.
3: Perché il portiere nelle uscite, cioè era l'handicap per cui al Manchester l'avevano poi mandato via, ha delle grosse responsabilità. Quindi avere quell'uscita, diciamo, mi piacerebbe, mi garberebbe rimanere a fine. No, chiaro, cioè te tu quest'anno ci hai avuto delle grosse responsabilità, hai fatto il tuo dovere anche in alcune partite, però su quei 14 gol ci hai fatto vedere che te sulle uscite, cioè ti ricordo solo una cosa, perché sì, te il mercato lo seguivi insieme a me. Ti ricordi quando voleva Lindelof?
0: Sì, certo.
3: Lindelof che giocava con lui nel Manchester, era quello che ne, quando lui non usciva, essendo un gigante e molto bravo di testa,
0: gli dava una mano. Certo.
3: Hai capito? Quindi lui si voleva circondare anche dei suoi ex colleghi, diciamo, dei suoi ex compagni di squadra, ma soprattutto di Lindelof, perché sapeva che se veniva lui, lui non usciva, ma Lindelof gli prendeva tutte le palle di testa. Ora noi, ovviamente, Pongracic e Comuzzo hanno le loro responsabilità, però non possiamo tenere un portiere che vuole fare qui la pensione. Ok, ora ti saluto e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie Nicola, non ho niente da aggiungere rispetto a quello che dici tu. Sì, io sul portiere, allora io sul portiere in realtà penso che De Gea sia talmente un professionista che ha fatto una carriera talmente grande alle spalle che non penso la viva come una via di pensionamento quella di rimanere alla Fiorentina. Anzi, sono convinto che lui un altro anno a buon livello lo possa fare. Sulla Conference è vero, secondo me l'edizione in cui la Fiorentina poteva più vincerla non era tanto questa, ma quella, l'ultima che ha perso in finale, cioè quella con l'Olympiakos, perché veramente l'Olympiakos è una squadra greca che non aveva mai vinto una mazza a livello europeo, non che il Crystal Palace abbia vinto, ha vinto due coppe peraltro l'anno scorso in Premier, insomma, in Inghilterra, e basta. Ma insomma, l'Olympiakos non aveva mai vinto niente nella sua storia, la Fiorentina c'è riuscita a perdere, e credo che sia quella con più rammarichi, perché quella lì era una Fiorentina comunque lanciata in una stagione comunque buona che l'ha vista arrivare ottava. Questa era una Fiorentina che è sempre comunque stata distratta dalla storia salvezza, e quindi purtroppo, ragazzi, bisognerà metterci in testa che quest'anno, se tu avessi portato in fondo la Conference, rischiavi davvero di complicare molto la Serie A, secondo me. Linea alla regia, secondo break, poi torniamo, ripartiamo chiaramente dai vostri messaggi scritti e vocali, continuate a mandarceli, a tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
21: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: La prossima ora di trasmissione è offerta da
21: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
5: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
23: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
24: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
25: Io sono grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, al Signa, in via Mendola 23C. Salute.
26: Lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bene, bene, bene, bene, bene, ci risiamo, le ore 8 e 5 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze di questo venerdì 8 maggio, l'ultimo giorno lavorativo prima del, teoricamente, poi c'è chi lavora il sabato e la domenica, per esempio il sottoscritto lavora sia il sabato che la domenica, quindi lavorativo si fa per dire, diciamo che un tempo erano i giorni lavorativi e basta. E dove si parla di Fiorentina, approfondiremo ancora tutti i temi legati al mondo viola in questa seconda ora, ripartiremo dai vostri pensieri scritti e vocali arrivati al 348 7513 933, numero che dovete assolutamente continuare a sfruttare per interagire con noi. La domanda del giorno è questa: in caso di pareggio o vittoria con il Genoa questa domenica e quindi di salvezza matematica della Fiorentina, come reagirete al fischio finale con la squadra? La applaudirete, la festeggerete tra virgolette, la ignorerete oppure la contesterete per quella che è stata un'annata francamente indecente e assolutamente non in linea con la storia viola, peraltro nella stagione che porta al centenario. I numeri ve li ho ribaditi, mi raccomando, interagite con noi, sfruttate anche la linea fissa 055 77 111 71. Abbiamo una valanga di messaggi scritti e vocali, riparto dai messaggi scritti perché voglio un po' esaurirli, poi torniamo dai vocali. Claudio Viola da Bergamo. Andrea, buongiorno. All'85esimo con qualsiasi risultato si esce tutti, uguale farei con l'Atalanta. Ma no, l'Atalanta secondo me, ragazzi, bisognerebbe, cioè io non voglio dare lezioni di tifo a nessuno o suggerimenti, ognuno è libero di pagare il biglietto, ci mancherebbe altro, fare ciò che vuole allo stadio. Secondo me nella gara con il Genoa bisogna, si vince, si pareggia, siamo salvi e via, si va tutti a casa zitti. Con l'Atalanta ci deve essere la resa dei conti, siccome è una partita che dura 90 minuti come tutte peraltro, è un evento lungo dove magari la Fiorentina ha già tutto fatto, è lì che bisogna battere duro, forte per contestare, secondo me. Allora, Camillo da Catania, buongiorno. Perde la Cremonese, perdiamo anche noi con il Genoa. Degna conclusione di una stagione indegna. Che si fa? Festeggiamo? No, hai ragione Camillo. Sarebbe una schifezza. Bisognerebbe fortemente contestare in quel caso. Ale dal Casentino, speriamo due cose: che Commisso abbia già venduto, che venda a breve, applaudire a presa di culo i giocatori e sperare che oltre la metà di loro saluti Dodò, Mandragora e Ken per primi. E poi uno striscione: grazie per la professionalità e l'attaccamento alla maglia. Massi da Fiesole, ignorare. Eric da Sesto: i responsabili principali sono i giocatori, quindi contestazione. Pierugo da Montecatini: totale indifferenza, poi richiesta di conferenza stampa apparatici per illustrare il progetto. Dopo eventualmente la contestazione, ma fondamentale dire come sarà la nuova Fiorentina. Marco dice: come minimo ora Zatterstrom ci fa doppietta. Eh sì, indubbiamente, almeno un gol lo farà sicuramente Zatterstrom dopo la mia presa per il Bavero di oggi, sicuramente. Simo 24 si domanda: ma festeggiare cosa? Luca da Scandici: in caso di vittoria con il Genoa con una prova convincente, un piccolo applauso glielo farò. Certo, non ci sarà niente da festeggiare, come non mi pare sarebbe la giornata per contestare. Per questo ci sarà eventualmente l'ultima giornata con l'Atalanta. Vedi, io la penso anch'io così. Claudio: non sarò allo stadio, sarò con, se fosse sempre domenica, e quindi ci ascolterà. Dentro di me sarò felicissimo se otterremo la salvezza matematica, e penso che nello studio saremo tutti della stessa idea, perché tutti abbiamo sofferto molto, un atteggiamento dignitoso e sereno, come chissà di averla scampata bella. E poi Lorenzo da Torregalli: personalmente ignorerò, ma non per mancanza di incazzatura, ma perché ho perso la voglia anche di contestare questo branco di netti. L'unico che vorrei festeggiare è Vanoli, perché è stato l'unico ad aver fatto centro. Poi chiaramente non lo confermerei. Marco, buongiorno. Per me sbaglia a dire che l'obiettivo è stato centrato, dovresti dire che il disastro non è stato centrato, perché gli obiettivi sono quelli che ci si pone all'inizio della stagione. È vero, è vero, È una chiave di lettura corretta. È vero. Maurizio, ignorarli tutti senza eccezione, non si merita niente nessuno. Anche l'ultima di campionato, neppure un applauso, con la speranza di vedere solo 5-6 dei vecchi elementi. Viva l'1%, sì, ma l'1% ragazzi è in fortissima rimonta, Il partito dell'1% è in fortissima rimonta, io ve lo dico, siamo in forte rimonta, noi dell'1%. Daniele l'autista viola, la prossima ignorerei completamente, all'ultima di campionato li farei uscire con le orecchie che gli fischiano, per me 95 minuti di fischi, potrebbe essere un'idea questa essenzialmente. Allora mi fermo qui con i messaggi, a breve riprendo con i vocali, prima un'altra telefonata, quella di Pino da Viterbo. Ciao Pino, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
3: Dimmi tutto.
4: Io direi che non c'è molto da festeggiare, anche se ci siamo salvati. Le responsabilità, secondo me, bisogna andare a cercare nei tesori di Pratè.
3: Certo.
4: Pratè ha fatto una campagna vergognosa, quei soldi vorrei sapere dove sono andati a finire, a discapito di Commisso, che per me rimane una persona seria, che ha dato tanto alla Fiorentina, ha solamente sbagliato il collaboratore più importante, che l'ha fregato in maniera vergognosa, questo lo sappiamo tutti,
3: certo. Bene. Ciao Pino, grazie per il tuo pensiero. Ciao. E questo pensiero dell'ascoltatore si ricollega alla prima telefonata che ho ricevuto stamani, quella di Michele se non mi sbaglio, che diceva sì, fischiare ok, contestare va bene, però mancano tanti degli interpreti che hanno contribuito a queste malefatte di questa stagione, e i riferimenti vanno a Pradè, come diceva Pino che ha chiamato adesso, ma anche a Pioli, perché poi il mercato estivo è stato fatto insieme ai due, ecco, dai due, quindi le responsabilità sì sono dei calciatori, sono della proprietà, che però i soldi ce li ha messi, ragazzi. Cioè, io sono d'accordo che poi il pesce puzza la testa e che è doveroso, è essenziale chiedere al presidente Giuseppe Commisso quali sono gli obiettivi per l'anno prossimo. Io su questo sono d'accordo con voi, però quest'estate la Fiorentina ha chiuso con un passivo di 60 milioni di 30 milioni di euro mi sembra, quindi sì, 30 più 30 questo gennaio, 30 milioni di euro, quindi e a gennaio ne ha messi in ponte altri 30, quindi io sulla benevolenza della società io ho da dir poco, nel senso che non è che hanno tirato indietro il braccino. Certo, è stato gravissimo confermare forse Pradè inizio anno, è stato sbagliato scegliere Pioli inizio anno, ma su questo penso abbia la responsabilità soprattutto il direttore sportivo, c'è poco da dire. Allora, a brevissimo riparto con i messaggi, prima un'altra telefonata gradita, quella del sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buongiorno.
5: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, io sto seguendo, come sapete, io seguo tutte le radio che parla della Fiorentina, soprattutto la vostra cucina di radio. E sento dire tutti contestiamo. Allora, quelli che diranno contestiamo, però, che facciano dei progetti e cominciano a lanciare dei programmi per far partire questa contestazione, perché è troppo facile dire contestiamo, può farti sempre soliti 3 o 4 che rischiano grosso, perché sai benissimo che ora si rischia grossissimo a fare qualsiasi tipo di contestazione, basta poco a Firenze, basta stare un dire in curva per pigliare un daspo, va bene, e quegli altri si nascondono sempre dietro il dito e non fanno mai nulla. Quelli che vogliono fare la contestazione cominciano a scrivere, a qualsiasi cosa, io non so come si può fare partire una contestazione, però cominciano loro per primi, in prima persona. È troppo facile far partire sempre gli altri e poi andargli dietro, è troppo facile farli scrivere. Io sentivo dire addirittura dare la colpa a ragazzi della curva, a ragazzi che sono 926, a ragazzi di Marasma, a ragazzi di Pavia, e c'è da fare un monumento a questi ragazzi, sono andati in tutta Italia,
3: certo.
5: In tutta Europa a pigliare gli schiaffi, no, non metaforici, cioè a
3: certo,
5: pezzi,
3: sì.
5: In giro da tutta Italia. Cioè, vuol dire la colpa a loro, ma vi rendete conto che siete complici, questa non è la mia curva, ma se non è la tua curva, fidare un'altra. E che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare, ragazzi?
3: Certo.
5: Fare ape?
3: No, certo.
5: Allora, tutti quelli che vogliono contestare, comincino a fare qualcosa per la contestazione. Non so come si fa, però si facciano vedere prodighi per fare questa contestazione. Ti ringrazio.
3: Grazie, no. Hai fatto bene, grazie sindaco, e noi vi diamo sempre l'opportunità di sfogarvi, comunque sia, di dire la vostra anche in maniera un po' più animata del solito. Allora, e raffica di audio, forza, ripartiamo, ce ne sono tantissimi, quindi bisogna esaurirli. Vai Sara con un altro po' di audio, grazie mille.
6: Buongiorno Andrea, ma io sono io a chiedere a te, che sei un po' un trequartista della comunicazione, come lo siete tutti voi giornalisti che avete studiato questa materia.
3: No, cioè, non l'ho studiato.
6: Festeggiare darebbe un messaggio brutto, no? Che verso la società, di dire bene, ce l'abbiamo fatta, siete riusciti a farci contenti, no? Quindi bisogna dare proprio l'indifferenza, è l'arma migliore per fare capire alla società futura, chi lo sa, di dover cambiare un po' marcia.
7: Andrea, io sono d'accordo con te, ne approfitterei col Genoa per fare un grande applauso all'allenatore. Un grande applauso all'allenatore, poi se Paratici deciderà che rimane, quello è un altro discorso. Però col Genoa ne approfitterei per, non so, un piccolo striscione, no? Ovviamente uno striscione da prendere tutta la curva. Però ecco, un ringraziamento all'allenatore approfitterei per farlo.
8: Mamma mia, io non mi capirò mai. Tipo Fiorentina e sento parlare di festeggiamenti. Qui a Firenze proprio deve essere un mondo a parte, no? Qui proprio che vive solo chi è proprio nato a Firenze, nel raggio di 100 metri dallo stadio, perché è una roba che ogni tanto vorrei che chi dice queste cose si ascoltasse, ma veramente, ma pensate che nelle altre squadre d'Italia funzioni così? Cioè qui siamo veramente ancora al Medioevo. Sentivo una replica della trasmissione di ieri, dove Calamai diceva spero che Paratici capisca la fiorentinità, ma non importa una sega, ma io voglio vincere, cazzo, io voglio vincere un maledetto trofeo, io voglio vincere, mi importa una pippa se Paratici impara il fiorentino, c'è da vincere, ma basta.
9: Buongiorno dottore Andrea, dopo la partita al Genoa qualsiasi risultato si sarà verificato, fischi, non indifferenza, applausi o altre cazzate, fischi.
3: Bene.
10: A ringraziare ci sono tutti i tifosi della Fiorentina, altro che hanno sopportato delle figuracce, ma no quest'anno, da anni. Larghi tutto.
3: Bene, stoppiamo qua gli audio, anche perché poi a breve dobbiamo collegarci con il nostro primo ospite. Nel frattempo abbiamo ricevuto un'altra telefonata, che è quella di Chris. Buongiorno, ben trovato.
11: Sì. Buongiorno, ciao Andre. No, ora ha chiamato il sindaco. Però volevo rispondere un attimino a lui.
3: Sì.
11: Non è che l'unico modo di contestare è tirare mattoni in campo, Cioè uno può contestare anche, e credo i ragazzi della curva abbiano un'intelligenza, un'ironia che hanno sempre dimostrato, non è che ti daspano se tu fai, non so, una, anche prendere esempio da veronesi, no? Che a volte fanno delle cose talmente goliardiche che è impossibile, come si dice, da parte di potrebbe intervenire, punirli,
3: certo,
11: capito?
3: Certo,
11: ci
3: certo.
11: Sono tantissimi modi di contestare. Io vedo il sindaco dell'Isolotto tutte le mattine e ci osa sempre le stesse cose, perché lui c'ha una linea che praticamente secondo lui bisognerebbe andare a portarli in trionfo, sempre, in tutti i casi. Invece uno usa l'ironia fiorentina e gli fa capire che questa è stata un'annata vergognosa.
3: Certo.
11: No, buongiorno Andrea.
3: Sono d'accordo, ognuno però è libero di esprimere il suo pensiero.
11: Sì,
3: è...
11: ma io infatti gli dico mia non chiama più, però tutte le mattine attacca chi mette un attimino un po' di fefe nella situazione, e allora mettiamoci lì tutti a applaudire, eccetera eccetera.
3: Chiaro Chris, grazie.
11: Ciao,
3: ciao. grazie, bene anche questa punto di vista. Allora, altri messaggi scritti, oggi veramente record dei messaggi arrivati, Allora, Alex da Bolzano, ma non siamo matematicamente salvi, quindi io personalmente aspetto che sia sicura e certificata. Sì, certo, no, la premessa era in caso di salvezza acquisita. È chiaro che se la Fiorentina perde e il Cremonese vince, insomma, è ovvio che non c'è niente da festeggiare, ecco. Visto come gioco alla Viola molto altalenante, possiamo anche perdere col Genoa. Spero di no, almeno io spero di no. Marco da Sesto, bisogna tirare i pomodori, la cosa migliore è andare a Piancastagnaio cittadina, a 5.000 abitanti, vabbè, è una cittadina, penso faccia comune Piancastagnaio. Marco da Sesto, Babbo Viola ci saluta e Fabio da Pratolino dice a fine partita bordate di fischi. Allora poi riprendo più tardi i vostri pensieri vocali e scritti, prima però do il buongiorno e ben ritrovato a un amico e collega come Luca Frati, che ho avuto anche il piacere di avere in studio l'altro giorno con me. Ciao Luca, buongiorno.
12: Ciao, il piacere è stato mio.
3: Allora, ci domandavamo con gli ascoltatori che tipo di reazione avere in caso di salvezza domenica a fischio finale della squadra. Tu come reagiresti se tu fossi in curva? O comunque in maratona, in tribuna, insomma, ovunque tu potessi essere.
12: Io penso che fare festeggiamenti sarebbe veramente una follia assoluta, perché la Fiorentina poi alla fine ha fatto il minimo che doveva fare, però si parte sempre dal fatto che a dicembre, onestamente io, ma penso tanti altri insieme a me, e pensavamo che sarebbe stato l'anno della retrocessione, perché insomma ti ricorderai, no, com'era la situazione.
3: Certo,
12: a dicembre,
3: certo.
12: La prima partita vinta è stata con l'Udinese, se non mi sbaglio era il 15 dicembre, quando era più o meno, era
3: sì era a ridosso di Natale, sì
12: era di prima di Natale, e quindi devo dire che il lavoro di Vanoli, con tutte le, diciamo, perplessità che ha suscitato in questi mesi, ma è stato positivo, ovviamente anche l'arrivo di Paratici l'ha protetto, l'ha sostenuto, e quindi siamo arrivati ad avere praticamente a 5 giornate dalla fine la salvezza in tasca. Quindi sotto questo profilo Paratici va assolutamente ringraziato, perché ha rimesso insieme i cocci e ha tenuto la Fiorentina in Serie A, che era la cosa più importante, perché francamente retrocedere sarebbe stata veramente una roba incredibile, no? Anche perché dobbiamo sottolineare la pochezza di almeno 4-5 squadre, Pisa, Verona, Cremonese, sì. Cagliari, e forse anche qualcuna che è sopra la Fiorentina, il Lecce, cioè queste sono, e poi anche quelle si sono salvate agevolmente, tipo il Sassuolo, il Parma, che ne so, lo stesso Torino, mi sembra che abbiano squadre assolutamente complessivamente inferiori alla Fiorentina, quindi diciamo la salvezza è stata centrata. Dopodiché penso

0: prenderlo e rilanciarlo alla grande, secondo me, opinione mia personale. Poi rispetto a quello che penso io è che secondo me appunto credo che Riera sarebbe un nome per l'allenatore. Riera, voglio fare questo, vorrei Riera. Comunque questo è quello che penso. Allora regia, facciamo così, c'è un altro messaggio se non erro, aggiornami se c'è un altro messaggio, almeno lo segniamo, lo sentiamo, lo ascoltiamo, vediamo. Sì, c'è un altro messaggio, allora mandiamo un altro messaggio.
1: Buongiorno, ma io domenica me ne pongo curva il mio abbonamento, gli amici con le mie birrette, passo nelle ore a dibiscrare, guardo che la manica di indegni, poi fischio le altre volte e spero cambi qualcosa il prossimo anno. Per prima la presidenza mi capirebbe un po'. Ferrari non vorrei vedere più neanche, vorrei più vedere neanche le Ferrari al giro, che mi fanno pensare a lui.
0: Ma ho capito che tu fai, ma anch'io, guarda, io allo stadio mi abbono anche per quello, cioè le birrette, i borghetti, i cicchini, i miei amici, per l'amor di Dio. Però sai, tu devi venire dai nord, di qua, di sotto, di sopra e quant'altro, è un po' faticoso. Oh, c'è il messaggio di Fish, meno male. Contestare una parte di Zampa gli Zerbini. Allora, io sono Zerbino di ogni santi e lo dichiaro pubblicamente, cioè io quando Flavio passa io mi sdraio e mi faccio pestare come l'uva, come chicchi d'uva mi faccio pestare essendo Zerbino di Flavio. Però io non mi sembra di essere Zerbino di nessuno in questo momento, credo, poi ci sta che mi sbagli, uno poi ci sta che si sbagli. Io non mi sembra di essere Zerbino di nessuno, perché non mi sembra di avere capi. Sentita la tua spiegazione sulle statue, opterei per il Lillino al posto della testa e viceversa. Poi di questa squadra mettici chi vuoi. Ah, ok, quindi testa di cazzo e cazzo di testa, possiamo dirlo. Possiamo farlo così. Comunque direi che ci siamo ampiamente. Al 90esimo, una volta fatto questo maledetto punto, partire con la contestazione. Riguardo al venire o meno, state a casa con l'Atalanta se salvi, ma venite domenica, anche solo per contestarli. Questo è la Chiara e dal suo. Che dice il suo, ovvero al 90esimo dice state a casa l'Atalanta ma venite domenica, ci sta, io con l'Atalanta invece vengo perché poi gli mi compleanno, quindi evviva, prima salviamoci, poi c'è poco da festeggiare ma nemmeno contestare, indifferenza, anche secondo me, io la penso così. Ragazzi, si vede avete perso la sottile ironia toscana e non le mie sottili prese in giro degli amici miei. E te dare la pasticchina a prendere a te perché non ho bisogno, perché con la vita sana che faccio? Non fumo, non bevo, alcolici, ho fatto basket a livello agonistico. Vado a 100 all'ora a livello amoroso, i bomber viola. Ma guarda, ma bomber, posso dirti una cosa? Secondo me, io lo dico chiaramente, lo dico fuori dai denti, poi si chiama l'ospite. La pasticchina non è un problema, non è, cioè te vedi la pasticchina come un qualcosa di limitativo. Io penso che se uno c'ha 60, 65, 70 e ha dei problemi erettili, a parte deve farsi controllare e andare a controllarsi la prostata sempre, comunque importantissimo per il tumore, controllare, prevenzione sempre, soprattutto sopra una certa, ma se prende la pasticchina perché gli garba ancora fa l'amore, ma qual è il problema? Perché uno si deve vergognare perché non ce la fa più a una certa età? Secondo me è una cosa giusta, cioè anche solo per avere lo stimolo e tutto, cioè secondo me è giusto, cioè io le pasticchine le metterei anche senza prescrizione medica, ma in Natale è quando uno, come se tu vai a comprare i Benagol, uguale, tu vai in farmacia e tu dici ho bisogno di una confezione di Chalice e tu vai lì. Secondo me sarebbe uno stato regolare, avrebbe la cannabis libera, avrebbe il Chalice senza ricette, cioè secondo me sarebbe

0: Questa è la realtà dei fatti. Ci sarebbero gli SIPA, la parità dei salari. Questo è uno stato ideale. Però per me, io la vedo così. Cioè, io, se uno ha 75 anni e può fare ancora l'amore, per me fa benissimo appoggiare questi, che non si deve vergognare. Ma non è vero che sei zerbino, lo sai, se seguo le dirette, si vede, siete amici, a volte ci sfottiamo. Non è idea, nel gruppo ci sanno noi ci siamo un gruppo d'amici su questa roba qui. Ho fatto una considerazione sui costi delle trasferte. Mi pigliano ancora per il culo, quindi figurate un po'. Dario, buongiorno. Io macchio materiale con uno striscione, prendendo in prestito il saluto della Titti al Mascetti. Addio merdaioli. Questo te la rubo e lo voglio. Andrea 61 lo voglio anche io. Allora, regia, manda l'audio e chiama l'ospite. Vai.
1: Ciao Dario. Io penso di andarci perché, vabbè, ormai non voglio definire sto strazio. E poi ti volevo dire, so contare fino a 5 in mandarino. 1, 2, 3, 4 e 5.
0: È bello, non è male come pensiero, devo dire. Devo dire la verità, non è male il tuo pensiero. Il bomber è un vero sciupafeni, ma io ti ripeto, secondo me non c'è da vergognarsi se succede qualche cosa, secondo me, opinione mia personale. Allora, io ritrovo con grande piacere, ormai possiamo dirlo, a fine campionato, dopo mesi di tribolazione, mesi di fatica, uno che apprezza molto l'arte musicale di Moise Ken, e quindi Franco Piantanida from Sport Mediaset Pressing, lei è felice che esca il nuovo album?
2: E quindi non sapevi neanche più tu cosa dire nel dover avendo trovato una persona a cui piace qualche pezzo di Ken, mi rendo per
0: No, ma io guarda apprezzo l'arte. Diciamo, a livello autorale non è male. A livello di musicalità io preferisco altre cose, lo sai, sono più per Fulminacci, sono per questa cosa, per i punzoni.
2: Lei è più per gli strumenti classici, diciamo, no?
0: Esatto. Però ecco, ieri abbiamo visto che Ken, dopo settimana, a parte questa dedicata alla nascita del nuovo figlio, dopo settimane di problemi alla tibia, abbiamo scoperto il vero motivo dell'assenza dai campi, perché ovviamente non c'è su Instagram, cancella tutto perché farà la nuova premiere dell'album, quindi lei sarà felice di quest'estate sotto l'ombrellone, quando andrà alle Cinque Terre, sarà felice di ascoltare il nuovo album di Moise Ken, dottor Piantanida. Quindi mi giustifichi perché Ken dovrebbe rimanere alla Fiorentina un altro anno, perché sono molto nervoso su questo.
2: Allora, collegare la permanenza di Ken all'uscita del nuovo album mi viene impresa piuttosto ardua. No, allora, per quanto riguarda, allora, andiamo dritti, cioè, se c'è della stizza per un nuovo album di Ken nell'ambiente, in questo caso la Fiorentina, ma qualunque ambiente sia Ken, lo capisco. Cioè, io voglio essere l'ultimo, e l'avevo detto forse a te, o forse parlando di Leao, stessa cosa tra allenamento e studio, tempo passato in allenamento e tempo passato in studio, sono l'ultimo dei bacchettoni. Cioè, io dico, ognuno, certo, voglio dire, poi del tempo libero, faccia quel diavolo che vuole, eccetera. Benissimo, benissimo, benissimo. C'è un piccolo particolare. Che è inevitabile che per fare un nuovo album, per fare nuove canzoni, per registrare in studio, seppur nel tempo libero, comunque la testa, parte della testa, dell'impegno umano, ma questo non è un attacco a Ken, è una cosa completamente umana, vada da un'altra parte, vada benissimo da un'altra parte. Ora, la convenienza di far uscire questo album per celebrare la peggior stagione della Fiorentina dai tempi della Serie B, in effetti, voglio dire, per un professionista che dovrebbe pensare solamente al campo e non andare a rispondere a Mister Pinguino e a fare un nuovo album, c'è. Quindi, se io fossi la società, come se fossi la società Milan per Leao, visto che stiamo parlando di musica, o come se fossi la società X se avessi un giocatore che nel tempo libero fa l'imprenditore agricolo, dico un campo a caso, e vedessi che, voglio dire, questa cosa qui toglie inevitabilmente, ma non è una colpa, è inevitabile delle forze a quello che si mette in campo, mi farei delle domande. Tutto qui. Ma
0: il problema è che qui le domande non ci si possono fare, quindi vengo subito alla seconda e te la faccio. Anzi, mi arriva un messaggio, dirò solo chi perché ha un ruolo direzionale, si chiama Lorenzo Di Benedetto, mi ha detto salutami Frank e infamalo un po'.
2: Maestro Benedetto, ma certo, io ho anche una cena in ballo con lui, non so se lo sa, ma adesso poi ne parleremo.
0: Siccome è uno che frequenta molto le palestre, a me fa sempre molto paura nel suo essere attivo. Io vedi, sono gracilino, sono come lei, siamo gracilini, siamo più forti a parole che con i pesi. Però ecco, a proposito di peso, io le chiedo, prof, questa cosa, ovvero il tema legato a Vanoli, perché a livello italiano c'è chi si interroga perché la Fiorentina non lo tiene, ha fatto così bene. A Firenze penso se si facesse un sondaggio il 99% delle persone non terrebbero Vanoli neanche pagati. Le chiedo poi, e poi la lascio rispondere, anche sul tema, perché in tanti dicono se devo prendere grosso tengo Vanoli, però vorrei Sarri. L'erba voglio non cresce nel giardino del re, io scelgo la mia maglia rosa per la panchina della Fiorentina che si chiama Riera, che è l'allenatore dell'Inter Francoforte, che è una testa di cazzo come me, e quindi lo vorrei. E oltre a questo però io le chiedo appunto a quelli che vorrei... Cioè, come si risponde da chi non conosce la Fiorentina? Cioè, uno guarda la stagione e dice: secondo me Vanoli deve rimanere o non deve rimanere?
2: No, Vanoli non deve rimanere, ma anche per colpe non sue. Nel senso, qui l'allenatore dovrebbe essere Formigli, nel senso, fare piazza pulita. Cioè, proprio questo è il mio allenatore preciso per la seconda della
0: Fiorentina. Tra l'altro, Formigli, tifoso della Fiorentina, quindi non so se...
2: Io non l'ho detto a caso. Io, signor Formigli, lo candiderei l'anno prossimo come allenatore della Fiorentina, e che la Fiorentina la chiamerei proprio per una stagione a CF Piazza Pulita. Ma questo, ripeto, non per denigrare il lavoro di Vanoli, che, attenzione, secondo me ha fatto il lavoro che doveva fare. Cioè, non ha fatto un grande lavoro. Un grande lavoro, secondo me... Fiorentina fino a fine febbraio stava là in zona retrocessione, ci ha messo 4 mesi per tirarla fuori, ok? Non è che ci ha messo un mese vincendo 4 partite di fila, cosa che bastava, ed era una situazione molto complicata da fare, mi rendo conto, perché stava a 0 punti. Quindi con Ken stessa cosa, piazza pulita, via. Perché? Perché io, se sono la società fiorentina, se sono Paratici e voglio, come dire, e devo per forza ripartire, devo ripartire da zero. Io non voglio che ci sia nessun tifoso che pensi che Vanoli non doveva essere riconfermato alla prima giornata della prossima stagione. Non voglio che ci sia nell'ambiente qualcuno che pensi che Ken, però forse in realtà avremmo dovuto venderlo, e sto parlando di un pensiero che possa venire ad ottobre. Non ci devono essere queste cose qui. Questo equivoco non ci deve essere, perché sennò altrimenti si complica tutto. Cioè non c'è niente da fare, è inevitabile.
0: Si complica tutto. Poi io immagino che se anche lei sia del mio partito, ovvero che per il momento Paratici abbia un grande pregio, ovvero la fidanzata, perché io sono un grande fan in quanto attrice, non la voglio sessualizzare, in quanto attrice, una bravissima attrice italiana, Pilar Fogliati, bravissima, bellissima, grandissima. Per il resto, il mercato di Paratici, il primo, ha fatto un po', dalle mie parti si dice onco, ha fatto un po' acqua da tutte le parti. Diciamo che ci si aspetta un grande mercato in uscita con 20 prestiti da dare via e tutta quella roba là, e ci si aspetta anche qualche colpo decente. Il primo, leggiamo da ovviamente Niccolò Ceccarini, e quindi la nostra fonte primaria dentro questa radio, che forse De Gea è il primo colpo, perché rimarrà il prossimo anno in quanto vuole finire la carriera a Firenze. Quindi Frank, ti chiedo, cioè, posto che non penso tu abbia paura e la Fiorentina possa retrocedere, immagino, perché non penso ci siano
2: no,
0: possibilità, no. Il prossimo anno che cosa deve fare Paratici? Perché qui c'è da tirare su, tipo, sembrano tipo i cantieri delle stazioni con il PNRR, che ci vogliono 10 anni per fare un binario, capito?
2: No, io dico, cioè, io non vorrei che ci sia un riporto, chiamiamolo così con un termine tricologico, nella prossima stagione. Va rasato via tutto. Cioè, questa è l'immagine che io vedo di questa Fiorentina, di una squadra che ha veramente rischiato di retrocedere in questa stagione. Cioè, adesso voglio dire, passa quasi in cavalleria, no, deve essere una ferita questa profonda, che deve essere per forza rimarginata sul mercato. Se per fare un grande colpo o per fare un colpo serve vendere Ken non più alle cifre del luglio scorso, questo mi rendo perfettamente conto, ma si venda Ken, cioè non mi sembra anche abbastanza normale per ripartire. Ma veramente immaginiamo veramente di avere l'anno prossimo, dopo tre sconfitte nelle prime sei, allenatore Vanoli. Cosa succede? Allenatore Vanoli cacciato e stagione buttata. Poi può succedere, sì, anche sì, un nuovo allenatore. È successo anche quest'anno con Pioli, attenzione, però voglio dire,
0: però io ti devo rendere merito, e l'estate scorsa ci avevi avvertito, tu l'estate scorsa ci avevi avvertito dicendo Pioli non vi porterà da nessuna parte, infatti quello è stato no, quello che è successo.
2: Ma lì non era, ovviamente, non era una gufaggia, una gufata per...
0: No, non era,
2: no, ma io lo dicevo perché lo dicevo? Perché bisogna vedere sempre le situazioni, ok? Cosa che non si fa più, ma cerchiamo di vedere le situazioni. L'anno scorso io vedevo qualcosa, potenzialmente poteva nascere qualcosa, ma in realtà no, perché Palladino era era un altro dito della mano di Italiano a livello di progettualità, era più o meno, eravamo nel campo della stessa situazione tecnica, di età, di voglia, di fame, ok? Perfetto, benissimo, e vedevo comunque un ambiente sano, che durava 4 anni, anche se con 2 allenatori diversi, 3+1. E nel momento in cui tu poi si rompe questa cosa qui e si va a prendere un allenatore che mi dava la sensazione di tornare in Italia, perché doveva tornare, perché là non poteva più stare, cioè in Arabia, mi dava una sensazione, come dire, di uno che aveva perso il posto un po' della situazione, anche di costruzione un po' di chino della sua carriera, e non si è trovato neanche lui. Mi sembrava una cosa cioè che andasse, come dire, al di là della, no, come dire, intanto io torno, sì, poi sì, vediamo, sì. Ma poteva tornare da qualsiasi altra parte, Pioli, gli è andata bene di tornare a Firenze, ma in Italia gli è andata malissimo.
0: No, quello sicuramente, diciamo che poi a Firenze anche la classe giornalistica, lo dico io, ci siamo messi di buzzo buono per aiutarlo, perché comunque sia là è stato difeso, cioè anche dopo dei 3-0, dopo delle botte pesanti. Io, Franca, per salutarti ti chiedo come ultima cosa la domanda di oggi, tu da non tifoso della Fiorentina, fossi un tifoso della Fiorentina contro il Genoa, cosa faresti? Perché c'è qualcuno dice contestiamoli, altri dice ci bisogna fare l'indifferenza, altri dice non vada allo stadio, e qui io sono uno che domenica, ti dico questo, cosa farò io domenica: andrò a fare il giro del Vigorelli, perché fanno le visite guidate, perché non si meritano che io scenda e gli dia i soldi del viaggio, dell'autostrada e tutto, per andare a vedere la partita col Genoa, la partita Plasmon. Questa ti do un suggerimento: se devi fare le tue pagelle, la partita Plasmon, biscotto contro il Genoa, può andare in scena anche senza di me. Quindi io sono per l'indifferenza, come quando trovi la tua ex che ti passa davanti sul naviglio. Quindi te invece sei più per tipo la contestazione, l'indifferenza. Cosa dovrebbero fare secondo te i tifosi della Fiorentina?
2: No, io credo che la cosa, guarda, premesso che qualsiasi cosa facciano i tifosi della Fiorentina o i tifosi di un'altra squadra, in qualsiasi altra squadra, in questa esatta situazione, secondo me ai giocatori al 10 di maggio gliene frega una cippa, perché il campionato è finito e fra 2 settimane se ne vanno al mondiale in vacanza, e purtroppo è così, a parte quelli, vabbè, poi magari rimarranno l'anno prossimo e che faranno un buon viso a cattivo gioco. Però io, visto quello che è la piazza di Firenze, quello che rappresenta a livello di calore, a livello di supporto sempre, a livello anche di contestazione sempre, ma una contestazione, come tu ben sai, dettata dall'amore unico che questa città, unico in quanto veramente particolare e singolare nel panorama italiano, dà a questa squadra, io farei l'indifferenza, cioè se si vince o se si perde vanno trattati, finisce la partita e si va a casa, non andrebbero, come dire, né, non dico guardati, ma non andrebbero guardati. Avete vinto, benissimo, avete perso, benissimo uguale o malissimo uguale, ma non ve lo facciamo capire, cioè non vi facciamo capire che per noi in questa stagione qui purtroppo siete stati questo, e questo per un calciatore, per qualcuno sicuramente attecchirà a livello umano, ad altri non fregherà assolutamente nulla,
0: e qualcun altro invece prenderà un bel palloncino, una escort, e festeggerà lo stesso, ma noi siamo felici anche per lui. Cioè, quindi, noi siamo felici,
2: ma è così, purtroppo è così. Quindi se li contestiamo, a che serve? Ma che gliene frega un giocatore di essere contestato a tutti una giornata in campionato, perché poi hai pareggiato, hai perso col Genoa, hai perso la 20ª partita, non mi ricordo quante sono stagionali. Nulla, ma non contestiamo, non sprecate amore in un caso o nell'altro, ecco.
0: Però io ci tengo un attimo a visto che siamo arrivati in fondo, ieri sera a parte mi è arrivata una un match pack con stemma del Genoa e della Fiorentina con dentro Cantuccini Toscane, Vinsanto, io manca solo la focaccia al formaggio e poi ci siamo pronti per il biscottone. Sulle finali di Europa League e Conference, io non so se hai visto il capitano dello Strasburgo ieri sera a fine partita. Si è presentato, dico solo, con gli occhiali da sole, catenazza d'oro e bomberino di pelle, mentre tutti i suoi compagni erano ovviamente vestiti da campo. Si è presentato in quella maniera dopo la sconfitta contro il Rayo Vallecano, che per il quartiere di Vallecas è stato un grande, grande momento di festa. Però fa molto ridere perché era un mezzo rapper, quindi secondo me ci puoi ricavare qualcosa sopra su questi amici strasburghesi col tuo genio. Franco Piantanida lo potete seguire su Pressing Sport Mediaset, che ti dico, grazie mille, ci sentiamo direi durante quest'estate quando ci sarà un nuovo allenatore. Io mi rilancio, te lo dico subito, su Albert Riera, l'uomo che aveva blastato la sala stampa di
2: Firenze. È vero, a livello di, come dire, di garra, che è una parola che non mi piace molto, però devo dire che potrebbe essere uno che ribalta, ma uno come Riera bisogna dare l'occasione, la possibilità e il tempo di ribaltare tutto, e questo è sempre il dubbio che mi viene, non solo per Firenze, ma per il calcio italiano. Ma insomma anche per Firenze in questo caso particolare, questo è il dubbio che mi viene. Vediamo.
0: Ma io sono d'accordo con te. Grazie mille, Franco Piantanida, ci sentiamo presto.
2: Ciao Darione.
0: Allora, grazie mille. Allora, andiamo avanti. C'è Marco mi chiede quanto durano i lavori alla stazione di Greco. Dopo 7 mesi sembra allo stesso punto. La cosa più bella di questa stagione è aver illuso migliaia di antiviola che speravano che andassimo in B. Attaccatevi a sta coppola, io aggiungo di minchia. Bellissimo, bellissimo tutto. Io allora i lavori a Greco si lavorano, durano da aprile dell'anno scorso. No, in realtà sono andati avanti, hanno fatto tutte le banchine, hanno fatto tutto. Hanno fatto tutto, no, questo non gli si può dire niente, non gli si può dire nulla sul caso dei lavori. Però sull'illusione, che devo dirti, io ci godo, perché soprattutto Gobbi e Pisani che ci vedevano già in B, mi ricordo quelli avevano fatto le coreografie, ho scritto Juve merda, Viola merda, Serie B e quello. È bello, mi fa godere ampiamente. Io quando godo, godo bene, cioè io o godo bene o non godo, quindi è questo. Riera esonerato, mi dice Omar. Sì, lo so, è quello l'ho detto, per quello ho detto voglio Riera, lo voglio io. Secondo voi commisso farà capitalizzazione per ripianare il vecchio come fanno nelle altre società di gestore sportivo, prima vende per poi comprare? Io penso che prima si venda per poi comprare, ovvero si proverà a fare un po' di soldi, un po' di abbassamento dei monte ingaggi e poi si comprerà qualche cosa, diciamo, ai paratici. Io mi immagino un grande mercato estero, devo essere sincero. Secondo me in Italia non bisogna andare a pescare, credo, voglio, mi piacerebbe. No, sui contare ha ragione l'ascoltatore. Allora, per il contare i cinesi cosa fanno? Ovvero, siamo anche in radio. Allora, per contare come si fanno? L'uno è l'indice. Uno è indice, però non è uno, è uno. Due, deve essere girato verso di voi, cioè verso chi ti guarda. Tre, quindi uno indice, due medio, tre anulare girati verso di là. Quattro mignolo girato verso di là. Cinque pollice. Ok? Sei, unire pollice e mignolo. 7 pollice anulare, 8 si stringono verso pollice medio, 9 ovviamente il pollice dentro l'indice e 10 è una croce. Questa è come contano i cinesi con le mani. Mi raccomando, sempre girati verso di voi, non girati all'italiana, cioè così, capito? Por la mañana caffè E por la tardaron porta sciariera Joseph commisso por la mañana caffè por la tarderon porta sciariera Joseph commisso la la la la si può anche rifare por la mañana e caffè por la sera per trovare una rima aspetta, ora ci penso. Misso rima, vediamo un po', vediamo. No, non voglio la rima con vini, voglio la rima con isso. Aspetta, ora, ragazzi, mi ci vuole panella a me. Ci vuole panella, era quello di Battisti. Por la mañana caffè, por la sera prolisso, porta sciariera o Joseph commisso. Cioè, se no c'è anche la mattina il caffè, la sera stoccafisso, porta sciariera Joseph commisso. Bello anche questo, questa è fatta bene. Beh, se no c'era anche un altro. La mattina il caffè, la grappa la fisso, porta sciariera Joseph commisso. Questa non era male, la mattina il caffè, la sera lo bisso, porta sciariera Joseph commisso. Ce l'ho, perfetta, bellissima, grazie mille. Cioccolataio, come sempre, sei un gigante assoluto del pensiero, che devo fare. Marcello da Livorno mi manda anche la Phoebe Lee, che è uscita Arena Garibaldi. Sì, magari la Phoebe Lee fosse così bella come tu me l'ha fatta te. Phoebe Lee è un cesso, purtroppo, per chi la usa è sempre un pericolo non da poco. Per carità, non cantare, che sei stonato come una campana, è già tutto nuvolo qui. Bel, mamma mia, no ragazzi, c'è già l'una fatta una bella. La mattina il caffè, la sera il Monte Carlo fisso, portaci a riera Joseph commisso. Beh, posso dire la verità, questo è, devo dire Gianluca è stato bravo in questo, è stato un fenomeno. Stocca fisso, sì, lo so che la rima è anche stocca fisso, però la sera, la mattina il caffè, la sera bevi commisso. Un audio mi scrive l'ottimo Stefano, vada Stefano.
3: Mario, io non so cosa ti ha bevuto stamattina, ma lo voglio anch'io adesso, è parecchio buono, senti qua. Mitico.
0: Michele, ti posso dire questo, guarda, è un momento triste, ci vorrebbe una base triste, in realtà nulla, non posso, sono a parte mi tiene a stecchetto sull'alcol e alla mia fidanzata, ma stamani mi sono svegliato alle 7, perché dovevo portarla alla metro, perché lei stasera la va via, la si è svegliata alle 8:20, bisognava uscire alle 8:20, la si è svegliata alle 8:20. E poi c'è stato il dramma perché non c'era la roba per fare la colazione, non ho fatto la spesa, che cazzo mangio? Poi la siamo andati via e c'era un camion della Nettezza Urbana di Milano, gli è cascato un forno in mezzo alla strada, c'era vigili urbani, siamo in ritardo, l'ho portata alla metro, manca poco la casca si piglia un marciapiede, gli si riga mezzo motorino, poi la lascio, ero già in ritardo, testimone la nostra Sara, testimone la nostra Sara sa tutto di questo, ritorno indietro, ribecchi vigili urbano con la cosa. Torna a casa, se bloccai il cancello di garage non si apre. Perché dici sono così esagitato? Perché se non la prendo così, prendo e mi lancio dai terrazzo. Ma siccome sono una persona felice e serena nella mia vita, voglio vivere meglio. E per vivere meglio la devo vivere così. Più sereno. Prendiamo materasso. Sì, a me piacerebbe materasso. Ma lo so, mi piace di più oltre il materasso. Mi piace anche il materasso che ora vado a frequentare per la prossima ora, perché siamo arrivati alla fine. Vi lascio in compagnia di Pietro Lazzarini, Dimitri Conti e ovviamente tutti gli amici che mandate messaggi a loro, a chi si compra. Io torno lunedì dopo il Plasmon con i Genoa. Statemi bene questo weekend, se non ci si risente. Speriamo sia per colpa mia. Ciao!

0: L'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
8: Buongiorno, un saluto dalla redazione.
9: Il cessate il fuoco resta in vigore. A confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. L'esercito americano ha inoltre dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi durante l'attraversamento dello stretto di Hormuz verso il Golfo.
8: Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi che il segretario di Stato USA dovrebbe affrontare oggi nel suo incontro previsto per le 11:30 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accogliere Marco Rubio nel cortile d'onore di Palazzo Chigi sarà Fabrizio Saggio, il consigliere diplomatico della Premier, che poi riceverà l'ospite nel suo studio dopo un breve saluto davanti a un pool di giornalisti e fotografi nella Sala dei Galeoni. Sin dal cerimoniale l'incontro con il segretario di Stato viene inquadrato come una visita di cortesia.
9: Troppa pressione mediatica soprattutto a carico di una 19enne che si accinge a dare l'esame di maturità dopo aver già subito un duplice lutto. E questo è il motivo per cui Gianni Di Vita e la figlia Alice hanno lasciato Pietracatella allontanandosi dal paese dove circa 4 mesi fa Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e sorella della giovane e moglie e figlia dell'uomo, hanno perso la vita dopo essere state avvelenate con la ricina nella propria casa alla vigilia di Natale.
8: Pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trampiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Secondo i primi dati parziali dello spoglio di un terzo dei 136 consigli locali in lizza in Inghilterra. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi, seppur più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista.
9: Papa Leone XIV, a un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Prevost è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove inizia il programma odierno. Ancora prima di rivolgere saluti e discorsi, il Papa ha salutato uno a uno i malati e disabili assistiti dal Tempio della Carità. Prevista una grande partecipazione con decine di migliaia di persone che accoglieranno il Papa. Prevost poi tornerà in campagna ad Acerra il 23 maggio.
8: La MotoGP è in pista Le Mans fino a domenica 10 maggio per il Gran Premio di Francia. Marco Bezzecchi è il leader del mondiale dopo i primi 4 appuntamenti con l'Aprilia, che ha dimostrato fin qui di essere la moto da battere. Marc Marquez è in cerca di riscatto dopo la caduta nella gara lunga di Jerez, mentre Fabio Di Giannantonio vuole proseguire piuttosto variabile su questo circuito. Non è escluso che possa esserci un altro GP sul bagnato dopo quello del 2025.
9: Per ora è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Chi si compra?
7: Oggi gioca Ula.
8: Au.
6: Come?
7: Al Ula.
8: Oh Ferri, che tu dici?
6: Pensa a te, la telefona. Sì, ciao Ricky.
9: Ciao.
6: Volevo invitarla a uscire. Dove si va?
10: E Costa ci va.
11: Se si deve stare a elencare tutti i flop che gli ha preso, mamma, i catrini che gli ha buttato via. E non basta in 40 secondi di messaggio.
6: Da.
12: Contava questo! Contava questo!
13: Io spero che la difesa della Fiorentina sparisca proprio. Vengano mandati via tutti.
12: Che dormita della difesa!
6: Oh ragazzi!
14: Sai no. Lorenzo, io sono come Don Chisciotte. Se rimango da solo, continuo. Anche ho tre mulini a vento.
6: Certo.
12: Calo!
14: No! Fuori gioco.
13: Qui hai detto una bischerata.
12: Mancia anche materiale pirotecnico.
15: È un film dell'orrore! È un film dell'orrore!
12: Che al momento sembra di essere, non so, in Lapponia.
6: Oh, chi si compra? Bravo Stefanino, sta cercando di imparare dai migliori a fare le copertine.
13: Roba,
6: è stata una bella copertina.
13: Bravo,
6: è stata una bella copertina anche perché ha recuperato qualcosa di ieri quando ho simulato una telefonata a Riccardo Sottil.
13: E ha risposto Ceccarini.
6: Ha risposto Ceccarini per fortuna, perché poi se mi risponde Sottil non so che cosa gli dico.
13: Sì, no.
6: Che era nato il fatto che io non ho una grande simpatia per Riccardo Sottil e quindi dicevo, pensa, gli facevo a Fabio, perché cioè, mi piacerebbe vedervi a cena.
13: Sì. No,
6: pensavo che potrebbe andare. Pronto Ricky, dove andiamo? A Cerelli, la telefonata si fermava lì perché i posti dove può andare Sottil sono tutti posti dove io francamente non metterei mai piedi, e quindi è molto bello che abbia recuperato questa minchiata che ho detto ieri. Grazie quindi a Stefano Cherubini che ha curato la copertina e la parte tecnica per le prossime due ore, penso per le prossime due ore, poi non so perché c'è un gran via vai in regia, devo dire che ormai è tipo inizio con uno, poi frequento con un altro, poi finisco con un'altra ancora. Va bene, va bene, speriamo che Stefanina arrivi alla sua raffica
13: una
6: finale.
13: Perché detto qualcuno.
6: Una grande ammucchiata, come sì, avrebbe detto sì, qualcuno. Sì. 348-7513-933 0557711171. Questo è chi si compra. Radio Firenze Viola, ultimo giorno della settimana. Questa è un'esclusiva andata a segno. C'è il TMV Verde uscito stamattina. Sì. E siamo a via di 8 maggio, devo controllare perché io perdo assolutamente qualsiasi termine temporale, proprio non mi ricordo i giorni, per carità. Però oggi è una versione, come mercoledì c'è uno di noi, oggi è una uno contro di voi, nel senso che Dimitri ha la sua trasmissione ogni lunedì dove di solito ci fa avvelenare con le sue polemiche, e siccome chi si compra vive del popolo e il popolo è polemico per antonomasia, oggi possiamo fare un chi si compra uno contro di voi tutti.
13: Oppure non si compra nessuno, buongiorno.
6: Per ora non si compra nessuno, questo si può. Dire,
13: ciao Pietro, sì, sì, è bello essere di nuovo qui con te. E aspetto i nostri amici a casa con i loro messaggi, con i messaggi audio. Intanto ci siamo fatti le belle risate. Devo dirti, ho molto apprezzato il lavoro in copertina, che è andata anche a recuperare una frase su Don Quixote, che nemmeno io mi ricordavo. Quindi, bravo,
6: però
13: bravo,
6: qualcuno Stefano. L'aveva campionata, evidentemente. No,
13: qualcuno, nello specifico, io l'aveva detta. Andato, partiamo.
6: Vabbè,
13: da quello.
6: Se uno, no, se uno facesse quello, una copertina con tutte le stronzate che hai detto in questi anni, faremmo, no, una copertina di due ore.
13: Immaginati,
6: se le facessero sulle mie, una giornata.
13: Immaginati su quelle che ho pensato. No, se Stefano, ho pensato, Rubini, no, sapesse pescare dalla mia.
6: Guarda,
13: mente,
6: spero veramente. Roba. Questo sarebbe una tipo una trasmissione di fantascienza.
13: Un film,
6: no,
13: di orrore, come diceva Gian Attasio, se l'avesse recitato Bastiani.
6: Allora, caro Dimitri, questa settimana non ci siamo ascoltati, nel senso che lunedì non ti abbiamo ascoltato, no, no, quindi hai sicuramente nel taschino tanto da dire, tanto da dare a questa trasmissione. È chiaro che se arriva a due giorni da una partita che ha il significato di portare in fondo questa, sì, annata tragicomica, comica poco, tanto tragica, e, però chiaramente si porta avanti quelli che sono i discorsi legati agli allenatori, sì, perché è normale che sia così, ci sono tanti allenatori sulla bocca di tutti, si fa un gran parlare, quello che abbiamo capito è che fondamentalmente dal 99% sì di Corriere dello Sport Memoria su Vanoli siamo arrivati al 99% no della conferma di Vanoli, lasciamoci l'1% perché le vie del calcio sono infinite,
13: sì,
6: questo, partiamo da qui,
13: sì,
6: è giù, cioè,
13: beh, ma,
6: te che sei un grande tifoso di Vanoli,
13: sì,
6: che
13: il vanoliano, salve, buongiorno a tutti, ma io credo che il destino di Vanoli, Corriere dello Sport o non Corriere dello Sport,
6: no, ora,
13: non voglio criticare,
6: no,
13: le informazioni che hanno altri, ma per come ho inquadrato, chi? Io, che ho, per come ho fotografato io la situazione di Vanoli, ma io credo che la sua fine sia arrivata con il Crystal Palace. Crystal Palace che ieri sera è arrivato in finale, si è qualificato per la finale di Conference League, perché quel doppio confronto ti ha un po' raccontato che Vanoli non è un allenatore da doppio confronto, ed è vero che la Fiorentina l'anno prossimo
6: da doppio impegno
13: farà, da doppio impegno, sì, è vero che l'anno prossimo la Fiorentina non farà le coppe europee, quindi questo dubbio non si pone, ma non è uno di quei profili dai quali ripartire per un progetto ambizioso. È giusto che si prenda il merito di aver condotto la Fiorentina in salvo, per me è un merito, lo dico, ma l'ho detto tante volte, quindi non suonerà alcuna sorpresa, contenuto c'è, non va negato, ma non va neanche ingigantito, perché come? Vanoli arriva a novembre.
6: Si parla di miracoli.
13: Di miracoli, anzi, ma sai che ho letto che per Fiorentina-Genoa si prepara la festa salvezza.
6: Vabbè, anche questa è un'altra andata. Allora, il titolista, purtroppo siamo sempre
13: stato
6: titolista del Corriere dello Sport.
13: Prendete
6: me a fare i titoli. Ha avuto un momento di debacle, tra l'altro in prima pagina ha scritto questo Occhiello, ovvero parte, diciamo, sottostante al titolo, sì, principale, dove ha detto si prepara la festa. No, tra l'altro è un tema di giornata, perché fondamentalmente anche Andrea Giannattasio stamani ha fondamentalmente chiesto che cosa vi aspettate o che cosa farete. Non è che noi parliamo a decine di migliaia di persone tutti i giorni,
13: sì,
6: quindi non tutti andranno allo stadio, però una percentuale andrà allo stadio, e lui ha chiesto cosa farete o cosa avreste fatto in quest'ultima partita. Per esempio, leggo Gianni che risponde proprio a questa domanda che ha lanciato stamane Andrea,
13: sì,
6: e dice: festeggiare no, contestare dipende, direi ignorare. Questo è il manifesto,
13: sì,
6: di Gianni.
13: Credo anch'io che sia un po' il pensiero di molti, non so se anche tu hai avuto modo di registrarlo, ma non c'è niente da festeggiare. Contestare, diciamo, il lavoro fatto da Vanoli, secondo me non è neanche giusto.
6: No, il focus non è il lavoro di Vanoli,
13: lo so, però c'è lui lì a rappresentare un po' la squadra.
6: Sì, però ci sono anche 25 giocatori.
13: Ma tu come fai a differenziare?
6: Questo sti cazzi, Dimitri,
13: va bene,
6: questo
13: sti cazzi. Io però ti dico, secondo me, a mia sensazione, poi magari è sbagliatissima, ci mancherebbe.
6: Allora, parliamo di Dimitri Conti. Dimitri Conti si compra il suo biglietto di tribuna laterale, perché diciamo è un signore ormai, quindi va al coperto.
13: Un vecchio.
6: Vecchio, perché è un vecchio. Non può prendere l'acqua, se no poi sta malato una settimana.
13: Vero,
6: quindi domenica, tra le altre cose, potrebbe piovere.
13: Ecco.
6: Quindi ti ho dato un biglietto di tribuna laterale.
13: Grazie.
6: E il tuo agire al fischio finale di un triste 0-0 biscottato,
13: ma
6: sarebbe...
13: Ti prego, 0-0 biscottato, no, un'altra volta, no, posso fare.
6: C'è un pregresso.
13: No, faccio quello che un tifoso, io non dovrebbe mai fare, me ne vado all'ottantesimo. No, ma
6: no,
13: se vedo lo zero,
6: no, no, non
13: no,
6: puoi.
13: Non voglio. Non, no, puoi. Non voglio vedere. Non
6: all'ottantesimo
13: voglio,
6: si può andare via solo sotto 5-0, sopra 5-0. E io non sono mai andato
13: prendermi,
6: via.
13: Prendermi nemmeno io, però lo dico, non mi prenderei il supplizio di uno 0-0 biscottato alla 36esima di Serie A. Non lo voglio.
6: Giro
13: vedere.
6: Palla, giro
13: non
6: palla.
13: Non lo voglio, guardate.
6: Verticale, giro palla.
13: Se invece rimango
6: rinvio,
13: fino in fondo,
6: giro esatto. palla.
13: Se resisto fino in fondo,
6: tiri zero,
13: non fischio, ma magari me la prendo con qualche singolo. Esempio, vedo passa piccoli, piccoli, un tu la metti dentro nemmeno con le mani, roba così,
6: così
13: no,
6: sì.
13: È roba più localizzata, okay. Localizzata.
6: Allora ti potrei quasi dare un biglietto di parterre, di tribuna,
13: sì, così, mi sento
6: così ti vedono passare, ti puoi.
13: Ne cose che se piove lì
6: è un po' d'acqua, vabbè, ti metterai la cerata. Come
13: bisogna
6: tutti.
13: Però fare anche i conti, mi ricordo, con quello che si vuole e quello che si. Ah,
6: mi ricordo un Fiorentina-Livorno finita 3-2, con la Fiorentina era in vantaggio 3-0, che lì all'ottantesimo ho detto via, finalmente si può andare via, perché l'acqua l'avevo anche in posti dove non pensavo di avere, avevo le tasche piene d'acqua, non di sassi come dice la canzone, non mi ricordo nemmano chi,
13: Giovanotti,
6: mi sono ricordato.
13: Ma era un Fiorentina-Livorno con Toni, perché forse me lo ricordo anch'io.
6: Io mi ricordo solo che
13: lì
6: al novantesimo stavamo 3-2 poi, quindi c'è stato due gol del Livorno negli ultimi
13: magari
6: minuti.
13: Magari qualcuno a casa se lo ricorda, che partita era quel Fiorentina-Livorno,
6: ah, sì,
13: da una mano
6: a cercare, però esatto, ero in curva, esatto. E ti assicuro che all'ottantesimo ho detto 3-0, sereni, siamo felici, si può andare via felici. Borda, preso gol, ma aspettiamo un attimo. Borda, preso gol di nuovo. Vai, ci tocca arrivare fino in fondo e sperare di non prendere anche il 3-3. Va bene,
13: andò bene quella volta. Andò bene,
6: sì, in quell'occasione sì. Comunque, no, perché è curioso. Io sono curioso di sapere anche il vasto popolo di chi si compra, come avverte questa partita di semi-conclusione della stagione franchiana, no? Perché poi c'è anche la partita contro l'Atalanta che concluderà in casa.
13: Quella è più rilevante, torna per la prima volta al Franchi Palladino,
6: chi se ne frega di Palladino? A me mi interessa più che altro qual è il sentimento verso questa squadra, perché poi ci siamo un pochino annacquati a proposito di acqua, sì, nel corso della stagione, no? Se ti ricordi, se oggi fosse, cioè se a quello che era il sentimento di dicembre lo potessimo traslare adesso, la partita di domenica sarebbe una tragedia per i calciatori che vanno in campo.
13: C'era anche un'altra classifica.
6: Ti ricorderai che insomma tabula rasa era una cosa quasi normale, veniva detto, cioè c'era chi li voleva rincorrere.
13: Emiliano tabula rasa ce lo ripropone anche oggi.
6: No, tutti i giorni lo ripropone, perché giusto, ma alla fine gli dirò la possibilità di fare una maglietta con tabula rasa, che è diventato un mantra. Oppure si farà una trasmissione, vediamo.
13: Una rubrichetta
6: tabula rasa. Se ogni sessione che facciamo è tabula rasa meno uno.
13: C'è il commento di Emiliano, se ci stai ascoltando ti iscriviamo.
6: E ci ascolta, sì, vai da lì a ascoltarci.
13: Se non ci sta ascoltando,
6: domenica sarà allo stadio,
13: vedi, non lo sapevo, ma è stato.
6: Se si farà riconoscere, la gente potrà andarla a salutare.
13: Devi urlare tabula rasa fuori dal Franchi, esatto. Così ti riconosco.
6: Chiedono la foto. Comunque, grande. Ecco, sì, il discorso di. Cioè, vorrei capire che sentimento si prova adesso verso questa squadra. Perché, allora, io credo che ci siano dei giocatori che meritino di non essere contestati. Mm. Sono pochi.
13: Tipo chi è che non contesta?
6: Per esempio, io Parisi non lo contesterei. Ah. Ti faccio un nome così.
13: Sì, vabbè, ma gioca Parisi?
6: Perché non dovrebbe?
13: Boh, no, non lo so.
6: Secondo me gioca. Anche perché Harrison. A Leeds sono disperati. Crossan. Ieri mi ha chiamato un collega di Leeds.
13: Dice torna.
6: E mi ha fatto: ah, Peter, ma per caso ce l'ho rimandata indietro?
13: Cioè, che ti aspettavi?
6: E
13: ho
6: fatto: che cosa dovevamo fare? Pagare 7 milioni?
13: Harrison.
6: E quindi lui era disperato.
13: No,
6: si è messo le mani nei capelli.
13: 4 mi sembra.
6: No, sono messo un 6 o 7. 10 per Solomon.
13: Solomon, sì, 6 sembravano 4.
6: Comunque, anche se fossero 4.
13: Sì, no,
6: a parte
13: no.
6: Che sta società ne ha buttate talmente tanto, buttarne altro un più quattro meno,
13: sì.
6: Perché vabbè, lasciamo, dopo si torna.
13: Ma
6: il
13: Leeds poi è una società simpatica, dai, facciamo.
6: Sì, tantissimo, a me sta molto simpatica.
13: Lo sai, facciamo, la squadra io sostengo in Inghilterra,
6: capito? Quindi, però non facciamo gli un regalo, che regali sono un mazzo di fiori, un pacchetto di cioccolatini, due di pasta, visto che c'hanno anche la pasta tragica in Inghilterra.
13: Ma paratici 4 milioni, se gli girano me li dà anche a me.
6: Non credo,
13: dammela anche a me 4 milioni,
6: poi si steccano,
13: fateli girare,
6: poi si steccano.
13: Non mi ricordi degli amici.
6: Allora, Andrea Dagliana ci ricorda che quella partita partita Pesci nelle tasche 2005-2006, vedi, Tony Jorgensen impazzito.
13: Vedi, avevo un flash, sì, perché io avevo per un anno o due l'abbonamento in parterre di tribuna, e tra le memorie che ho di quel periodo, un'incredibile punizione di Donadel in una vittoria contro l'Udinese. Guarda, non me la dimenticherò mai, Donadel che tira una punizione che pareva Juninho Pernambucano.
6: Donadel in questa formazione cosa farebbe?
13: Ma credo il presidente, come dicono i giovani sui social.
6: Presidente Donadel.
13: Presidente, un abbraccio Donadel. Marchino Donadel, che ricordo,
6: sì,
13: sempre
6: che non ci risponde mai, quindi un abbraccio però, vabbè, a distanza.
13: C'ha da fare.
6: Ma che c'ha da fare? Che c'ha da fare la mattina alla sera, Marco Donadel?
13: Cioè, la mattina dorme, la sera dorme. Ah, e se dai, durante il giorno, pomeriggio
6: dorme.
13: Il giorno, okay, tra pranzo e pomeriggio, vabbè, se no tu lo becchi.
6: Okay.
13: E Marco Donadel, che ricordo invece negli anni in cui mi sono spostato poi in Fiesole e la carriera di Donadel stava avendo un po' una fase discendente, l'ultimo anno di Fiorentina non giocava praticamente mai, di fatto mai titolare, si scaldava spesso sotto la Fiesole e c'era un tifoso che tutte le volte gli urlava: Marchino, un TKPT mister, vai tranquillo.
6: Tutte le volte.
13: Tutte le volte.
6: Bene, vedi, ognuno ha i suoi fan più o meno attivi.
13: Sì, sì, sì.
6: Comunque, quindi Parisi è uno di quelli, per
13: Parisi,
6: esempio,
13: sì,
6: che io non fischierei.
13: Io
6: non
13: lo
6: ce
13: dico,
6: ne sono
13: lo sai,
6: tanti.
13: Per me Ndurre non è un giocatore da fischiare quest'anno.
6: Sì, sono d'accordo.
13: Nelle difficoltà è riuscito a mostrarti qualcosa.
6: Non solo,
13: non di continuità, ma
6: anche
13: di picchi.
6: C'è anche un limite, diciamo, fra virgolette, anagrafico per quanto riguarda Ndurre. Cioè, non si può pensare che Ndurre, nonostante il 2004 non siamo più bambini,
13: certo,
6: per carità, non
13: però
6: mischiamo, però è un ragazzo che comunque c'ha meno esperienza, pur avendo girato il mondo come un globetrotter, sì, del calcio, però non è che poi abbia fatto niente di particolare nella sua carriera per,
13: no,
6: dire di avere un'esperienza così ampia. Sono d'accordo del fatto che non puoi gettare la croce sulle spalle di uno come Ndurre. Poi
13: guarda, sto pensando e la lista non è tanto, perché a uno come De Gea non lo fischierei mai, ma il rendimento di De Gea di quest'anno non è stato granché.
6: I quattro mesi iniziali sono stati devastanti,
13: oppure,
6: come tutti gli altri.
13: Per me,
6: sì,
13: nel disastro complessivo, e qui ora farò arrabbiare molti a casa.
6: Non lo dire.
13: Lo dico.
6: No!
13: Invece, la stagione di Ranieri è stata meglio di tanti altri, poiché la cosa sia stata offuscata dal fatto che a un certo punto lui ha smesso di giocare, ma guarda caso, quando è rientrato, la Fiorentina è ripartita. Cioè, c'è stato sicuramente lui ha contribuito al disordine, però poi ha contribuito all'ordine, cosa che tanti altri, i fenomeni o presunti tali, quelli che pigliano 5 milioni l'anno, non hanno contribuito a nulla.
6: Però anche Pongracic in questo senso.
13: Pongracic, Muzzo, tutti hanno giocato peggio di Ranieri. Come
6: no, però
13: scorso,
6: dico, anche Pongracic nel momento in cui la Fiorentina ha switchato a livello difensivo,
13: okay,
6: è stato il titolare.
13: Però per me Pongracic, per esempio, anche quest'anno ha fatto una stagione peggiore
6: di
13: Ranieri. Ma è fuera, ma è un giocatore normale.
6: Qualcuno
13: Pongracic,
6: ascolta, allora ora bisogna metterci
13: se
6: d'accordo.
13: Se mi fanno una buona offerta lo vedo.
6: Allora,
13: certo,
6: ora bisogna metterci
13: se
6: d'accordo.
13: Lo devo regalare, no.
6: Io, Dimitri e tutti voi, siccome sono sei mesi che si dice tabula rasa.
13: Sì.
6: Va bene, quindi vendiamo tutti anche gli stipendi delle porte. Ora dobbiamo metterci d'accordo, siccome non è realistico che la Fiorentina venda 20 giocatori, quali sono i giocatori da far partire. Oggi bisogna metterci d'accordo tra di noi, facciamo come un gioco.
13: E poi si manda un messaggino a Paratici.
6: E poi si manda un messaggino a chi tu vuoi, anche perché Paratici non ci risponde, ma quindi va bene. Si fa questo purpurri e gli si manda la Fiorentina. Perché è fondamentale capire, se ti ripeto, il sentimento verso questa squadra. Perché ci sono alcuni giocatori che hanno, secondo me, una futuribilità al di là di quello che hanno fatto o non fatto. Va bene? Cioè qualcosa su cui costruire un allenatore,
13: sì,
6: nuovo,
13: capisco,
6: con una serenità diversa,
13: certamente,
6: con un direttore sportivo che può mettere in ordine le questioni,
13: certamente,
6: con un Viola Park che riparte senza essere la comfort zone di nessuno, ma anzi, io vorrei al Viola Park, prima di entrare nel terreno di gioco per allenarsi, avessero carbone ardenti. No, è perché questo è diventato la comfort zone, il Viola Park. Peggio mi sento, cioè i centri sportivi non possono diventare dei, delle bolle di vetro dove dentro
13: lo hanno
6: ci
13: fatto
6: sono
13: diventare.
6: L'hanno fatto
13: questo
6: diventare l'hanno fatto e diventare. Allora Paratici gli deve mettere carbone ardenti, così ogni volta e ovviamente senza scarpe, se no non c'è gusto, entrano
13: giù cascasella sposta.
6: Esatto, esatto, visto che c'è questa, negli anni 90 era una cosa in televisione,
13: sì,
6: si vedeva tutte le settimane,
13: oh, si va su carbone ardente, cioè, ora non si vedono più quelle belle divertenze degli anni 90,
6: mica
13: dove sono finite,
6: per fortuna,
13: dov'è la luna
6: dire.
13: Nera, te lo ricordi?
6: No, non era bello, non era bello, era divertente, però lì non c'erano carbone ardente,
13: no, ma è tutta una roba che non c'è più,
6: non c'è più. Per fortuna
13: c'è una traccia di umanità che non c'è più.
6: Guarda, l'ultima volta che ho aperto la televisione generalista era il 97,
13: ma non
6: quindi...
13: ti sei perso nulla,
6: esatto, pensa te, quindi figurati che stato siamo. Quindi volevo capire quali sono i giocatori A da non fischiare, B da farci costruirci un tipi, costruirci una casina piccola, perché adesso bisogna essere umili. La Fiorentina non può pensare che il prossimo anno avrà un palazzo come il Taj Mahal.
13: No, il prossimo
6: anno la Fiorentina riparte da un tipi. Sai cosa sono i tipi?
13: I tepe, sì, sono? Ora non li ho bene in mente, ma sono abitazioni.
6: Oh, Stefanino, te lo sai cosa sono i tipi, no?
13: No,
6: io ragazzi, dovete smettere, io tutte le volte uso questo termine, non c'è nessuno che mi segue.
13: Troppo internazionale.
6: Ma no, i tipi sono le tende degli indiani d'America.
13: Ah, degli indiani, io figurati asiatico.
6: Come ci sono gli igloo per diciamo le popolazioni super nordiche, i tipi sono il nome con cui si chiamano e si chiamavano.
13: Niente,
6: soprattutto
13: no, io ammetto,
6: le tende, presente quelle con tipo 3 o 4 travi,
13: molto
6: caratteristiche. Quindi la Fiorentina deve pensare a farsi un tipi e non un Taj Mahal.
13: Si può avere almeno, ora non voglio essere quello che guarda i valori meno importanti della vita, ma almeno una villettina piccinina con un giardino.
6: Vedi, ti sei già fatto ingolosire.
13: Non importa il Taj Mahal,
6: la mia ambizione,
13: sul mare, ma faccio sto bene.
6: La mia ambizione di tifoso è quella che nel minor tempo, ma io dico oggi tipi, già domani bisogna essere già, insomma, ad avere un giardino, ma l'altro avere il mare di vita.
13: Sì,
6: ma
13: me,
6: ma certo, ma l'ambizione è giusta. Però siccome ieri mi sono incazzato come una bestia perché sembrava che la Fiorentina fosse il Real Madrid.
13: Vabbè,
6: il Real Madrid
13: è
6: una stagione, si è fatto schifo e allora
13: si compra Klopp,
6: no,
13: si compra
6: ieri
13: sì,
6: con
13: vabbè,
6: tutto il rispetto
13: ragazzi,
6: per coloro che sono intervenuti parlando di questi temi, ma sentivo dire: "Oh, la Fiorentina viene venduta, la compra il Super Paperone e viene Conte". E io ho detto: "Porca miseria, siamo a questi punti". Poi arriva Guardiola, perché se
13: insieme
6: io voglio
13: a Conte o dopo?
6: No, insieme. Allenano
13: insieme.
6: Uno la difesa e uno l'attacco.
13: Male,
6: e Klopp il pressing. abbiamo deciso così.
13: Ragazzi, scansarsi,
6: un investimento
13: scansarsi
6: da 100 milioni
13: solo
6: in tre anni, solo per gli allenatori.
13: Sì.
6: Però ecco, quindi per quello dico: ripartiamo dall'umiltà per costruire piano piano una realtà.
13: Senza dubbio,
6: molto migliore.
13: Anche perché forse è proprio l'umiltà una delle caratteristiche che sono mancate quest'anno.
6: No, non è che è proprio l'umiltà,
13: una
6: è
13: delle,
6: quella
13: sì,
6: che
13: sì,
6: ti
13: sì,
6: ha fatto
13: sì,
6: partire
13: in un certo
6: nel
13: modo,
6: momento
13: ovvio,
6: in cui
13: ovvio.
6: L'estate scorsa Simon Zom, intervistato dal Corriere dello Sport, dice: "Certo, è la Champions, certo è il nostro obiettivo". Questo cosa vuol dire? Vuol dire che

0: tutti altri. Per me in rosa ci sta, meglio di diversi altri mediocri di cui siamo ricchissimi. Allora, Casentino, da salutare De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Harrison, Zom, Richardson, Mandragora, Fabian, Ken e Piccoli.
1: Oh,
0: amen.
1: Oh, Goodmanson però lui lo tiene. Allora io dico, intanto beh, mi fa piacere che insomma su Ranieri molti vadano oltre le antipatie magari che trasmette o che si hanno a livello personale. Sono abbastanza d'accordo anche col primo ascoltatore che dice non fischierei Harrison, anche io non lo fischio, cioè comunque Harrison ha giocato abbastanza, si è messo a disposizione spesso giocando in un ruolo che non è il suo vero, quello in cui sente di rendere di più. Un gol importante lo ha segnato, non ha fatto scintille, però voglio dire, tra tutto il mare magnum di schifezze che abbiamo visto quest'anno,
0: sì,
1: io
0: Harrison
1: non lo fischierei, non lo riscatto,
0: una, trovo che ci sia una reticenza nel esprimersi sulle schifezze.
1: In che senso?
0: Nel senso che in questi giorni mi se... non parlo di te ovviamente.
1: No, no,
0: Dimitri,
1: no,
0: eh.
1: Ma volevo capire.
0: Però
1: la
0: mi
1: tua...
0: sembra che si vada. Ma anche giustamente, perché tu, quando si sta male, poi si cerca sempre il bene, no?
1: Certo.
0: Perché quando tocchi il fondo, poi vuoi vedere il lumicino che ti tira su e ti riporta a stare un pochino meglio rispetto
1: come
0: a prima.
1: Uno più grande di me, e probabilmente anche di te, per vedere la luce si deve entrare nell'ora più buia.
0: Esatto, e noi l'ora più buia l'abbiamo attraversata, ora vorremmo vedere la luce. Questo però cosa significa? Che ci siamo scordati del buio? Ecco, io non vorrei che ci si fosse scordati del buio.
1: No, quello
0: e non
1: è fondamentale.
0: Non dico,
1: no,
0: dico di te, dico in generale, perché se ci pensi si parla tanto. Cioè, Ale dal Casentino è stato netto, ha messo
1: dentro fatto una lunghissima
0: una lista anche
1: sì,
0: di titolari
1: sì.
0: E
1: come
0: o
1: no,
0: di titolarissimi. Che io lo capisco.
1: Beh, cioè, ma certo, sì.
0: Perché
1: ma...
0: per esempio è uscito dai radar della contestazione Dodò. Perché? Nel momento in cui fisicamente è stato un po' meglio, si è rivisto.
1: Anche perché ha giocato un po' meglio ultimamente.
0: Si è rivisto un giocatore che comunque nel valore
1: io sarò impopolare, ma Dodò non lo vendo. Io Dodò è uno degli ultimi che vendo perché ha delle caratteristiche talmente peculiari. E guarda, che non si ritrovano terzini che ti fanno uscire. Dodò deve star bene, d'accordo. C'è il rischio che commetta degli errori in una stagione, ovviamente. Ma è uno di quei giocatori che raramente si trovano capaci di portarti in pochi secondi palla al piede fuori dalla difesa. Questa cosa per me la sottovalutiamo un po' troppo quando raccontiamo del lavoro di Dodò nella Fiorentina, e per questo io non lo sacrificherei. Però per esempio Piccoli, Ken, io ci aggiungo anche Goodmanson, per me il reparto veramente da rifare è l'attacco. Il centrocampo sarà da risistemare. In difesa io cambierei poco, mirato. Per dire, Gosens, se ha voglia di farsi un altro anno non da titolarissimo, lo tengo. Dodò a destra lo tengo e gli cambio, e ne cambio due a quel punto, non quattro o tre. Tra i centrali magari tengo Ranieri, posso fare delle valutazioni su Comuzzo, posso vendere Pongracic. Poi mi sfugge chi è il quarto centrale. Chi è che sto dimenticando ingiustamente?
0: È Rugani.
1: Ah, Rugani, chissà se rimane Rugani. A questo punto io la butto lì, la suggerisco, Fabio, Paolo, tutti voi al 348-7513-933.
0: E Alessandro?
1: Alessandro,
0: cioè,
1: Joseph.
0: Giuseppe, ricordo.
1: Giuseppe, pardon. Che sa dire, sa fare una valutazione sul caso se è veramente...
0: utile.
1: Utile farlo giocare in queste ultime partite o se è meglio ridarlo indietro. No, io lo dico perché... mi spiego, se puta caso ci fosse l'idea di vendere Comuzzo e magari sostituirlo numericamente con Rugani, allora fatelo giocare. Se si parte con i dubbi su Rugani, gli avete dato la parola, gli avete scritto, non me ne frega nulla, non lo mettete in campo. È molto semplice, molto molto semplice. Io ricordo un anno, faccio un esempio, Tonelli non Marco, il difensore Lorenzo, che va dal Napoli alla Sampdoria, gioca titolare tutta la prima parte di stagione, poi a un certo punto alla Sampdoria dicono ok, se fa un'altra partita ci tocca riscattarlo.
0: Finito.
1: Non ha più giocato, e queste sono cose che succedono nel calcio, quindi
0: certo,
1: perché la Fiorentina non dovrebbe farle succedere se in caso
0: non mi sembra che
1: succedere.
0: Ci sia la corsa per farlo giocare,
1: no, però siamo lì ancora, è
0: c'è due presenze da 45 minuti,
1: manca tre partite,
0: siamo lì. Dobbiamo dircelo chiaramente,
1: esiste,
0: come diceva
1: esiste.
0: Un presidente del consiglio,
1: che altro lo dico perché credo che siano state fatte le promesse, però insomma, il calcio è il regno dei marinai, quindi sei il caso.
0: Comunque, io ti dico la verità, allora, che l'attacco sia da resettare,

0: sembra, c'è da resettare, da fare una valutazione molto profonda, non ci sono dubbi. Però il fatto di dire non metterei troppo mano sulla difesa, non sono molto d'accordo.
1: Io non metterei tantissimo.
0: Allora, se partiamo, cioè questo è chiaro.
1: Naturalmente, se viene uno e si fa, per dire, se viene Sarri, che è un nome che non viene, a me piacerebbe molto, immagino a tanti piacerebbe molto.
0: Dodò lo puoi vendere?
1: Per me no. Per me no.
0: Non mi sembra
1: un giocatore come Parisi, magari può essere rivalutato da Sarri.
0: Guarda, Parisi secondo me è stato capace anche di rivalutarsi, non in quanto valore commerciale, se vogliamo usare un termine orribile,
1: status.
0: Ma come status dentro la Fiorentina, per me si rivalutato.
1: Sì, ora io su Parisi ho un'opinione un po' forse antipatica, mi sembra che siamo andati in brodo di giuggiole per
0: molto poco,
1: cioè Parisi sì.
0: Un giocatore normale nelle rotazioni, per quello che l'hai pagato lo tieni.
1: Se ci eccita per Parisi, non te Pietro, ma lo dico a casa. Se siamo molto soddisfatti di quello che ha fatto Parisi, quando ha giocato esterno, d'attacco a destra, ma scusate, ma che ha fatto più di Harrison? Allora dovreste essere contenti anche di Harrison.
0: Vabbè, la differenza secondo me tra Parisi e Harrison è che Harrison è più ordinato e più votato all'essere un esterno appunto d'ordine, quanto invece Parisi, per l'appunto, perché ha caratteristiche
1: da terzino che salta l'uomo
0: e nella Serie A di attuale il fatto di saltare l'uomo è diventato una caratteristica fondamentale.
1: Io dico il rendimento, il contributo, ma Parisi
0: non ha fatto niente di poco,
1: ha fatto quanto Harrison.
0: Però la differenza è che Parisi è tuo.
1: Certo, no, ma non è un discorso di merito o di strategie, è un discorso di considerazione. Cioè, mi fa ridere che molti a casa dicono: ah, Parisi, bello, sei Harrison, fai schifo. Scusate, ma guardate i rendimenti. Io questo dico: hanno fatto all'incirca lo stesso ruolo, più o meno. È solo che uno è il simbolo della rinascita e l'altro è un cretino. Allora ragazzi, o si trova un punto d'incontro, o se no forse il cretino non è Harrison ma è qualcun altro.
0: Comunque ascolta, nella difesa io penso che la Fiorentina abbia bisogno di due titolari
1: e questo
0: centrali, due difensori centrali, e che a Ranieri, se vuole restare, gli si fa un discorso e gli si dice: caro Luca, ti sei rimesso in pari dopo un inizio veramente disastroso, dove anche tu ti sei sentito qualcosa che non eri, dove ti hanno fatto sentire qualcosa che non eri, dove hai perso la dote che ti ha reso un giocatore che può giocare nella Fiorentina, ovvero l'umiltà che ti ha portato ad essere un fuori rosa fino a giocare titolare, addirittura a vestire la fascia da capitano. Siccome ce lo ricordiamo che tu hai perso a un certo punto la brocca in questo senso, poi l'hai ritrovata, per noi puoi restare, ma resti con l'idea che tu possa essere anche non un titolare.
1: Vabbè, ma
0: che non vuol dire, che non vuol dire, perché non esiste nel calcio, compriamo uno che sarà la riserva fissa,
1: perché
0: la gioca negli allenamenti, no?
1: Ma anche in partita, insomma, voglio dire, ci sono le occasioni.
0: Ci sono le occasioni, poi con 5 cambi, figurati.
1: Certo.
0: Quindi, Ranieri lo tengo con questo status. Comuzzo, uno tra i due lo tengo, Comuzzo o Pongracic, lo tengo con questo status.
1: Rugani, quindi non lo riscattiamo.
0: Ascolta, Rugani, io con tutti bene posso vedere Rugani.
1: Fanno quello
0: che vogliono con Rugani.
1: Ma quello che ti voglio dire è che secondo me, però, in questa composizione Ranieri-Pongracic, a pelle, per una Fiorentina che fa solo il campionato, uno dei due è titolare. L'altro è un nuovo titolare e lì ci sto. Poi si può preferire uno, scegliere, avere convinzione su è meglio ottenere Ranieri come paratitolare o Pongracic come paratitolare, ognuno avrà le sue preferenze. Però io non me la immagino una Fiorentina che fa solo il campionato, che tiene in rosa come terzo e quarto Ranieri e Pongracic.
0: Va bene, allora diciamo uno dei due, va bene, diciamo
1: troppo, ecco.
0: Uno dei due. Allora, per quello che ho visto, e per me, e lo dico contro anche quello che mi ha fatto, perché Ranieri nei primi tre mesi mi ha fatto veramente incazzare come le bestie, però tra i due per me forse è Ranieri il titolare,
1: paratitolare. Io lo chiamo così perché magari è il secondo terzo, cioè in certe partite magari faccio giocare lui, perché
0: però
1: ha
0: ecco
1: più
0: io
1: marcato.
0: vorrei vedere l'acquisto di due difensori centrali sopra il 2000, cioè voglio che la difesa della Fiorentina si ringiovanisca.
1: Esperienza? sopra il 2000 nel senso più giovani.
0: Più giovani, nati dopo il 2000, post 2000, che quindi portino un po' di freschezza, un po' di atletismo, magari uno un bennottolo che sappia fare quello che c'è da fare in una difesa anche a centro area, perché la Fiorentina quest'anno ha preso 13-14 gol dal calcio da fermo, è una roba che non si può sentire in nessuna parte del mondo. Quindi prendere due difensori centrali, se possibilmente due centrali forti, ma se li comprano spero che li cerchino forti, perché altrimenti è inutile. E questa è la difesa. Tra l'altro c'è una questione terzino destro, perché al di là della permanenza o meno di Dodò c'è un Fortini che non si sa quale sarà il suo destino, e c'è un Lamptey che abbiamo detto tendenzialmente, se non è oggi l'è domani, interromperà fortunatamente la propria esperienza alla Fiorentina con largo anticipo.
1: Possiamo salutare in una maniera speciale,
0: ma come si deve fare poi, ragazzo?
1: Lamptey,
0: bella. Cioè, poi
1: gira il mondo come Marina, si può ottenere, si può ottenere. Tanto ora ce n'avrà di tempo per farsi delle belle girate.
0: No, più che altro
1: Lamptey, ciao.
0: Più
1: ciao.
0: Che altro.
1: Ciao, soprattutto che meno male se n'è andato a novembre quel signore che ti ha portato qui insieme a tanti altri.
0: Anche,
1: ciao.
0: Perché non ciao. È certo colpa sua.
1: Ma ci mancherebbe, colpa di chi l'ha comprato. Oh. Ci mancherebbe altro.
0: E quindi
1: 340.000 euro al minuto,
0: C'è
1: la mossa Lamptey, ci è costata.
0: Un'ottima è la mossa. C'è però questo tema, no? Il tema del terzino destro c'è, perché se rimane Fortini e Dodò, va bene, rimane Dodò titolare, Fortini a fare il vice e non gioca mai. Se va via Fortini serve una riserva per Dodò, se va via Dodò serve un titolare, perché
1: io,
0: Fortini
1: guarda,
0: non fa il titolare.
1: Mentre stai parlando mi sto immaginando tre acquisti in difesa. Tre acquisti, non di più. A sinistra rimaniamo come siamo, con Parisi e Gosens. Poi dipende dall'allenatore, per Manoli Parisi non è un terzino, ma è un esterno d'attacco, quindi tutto vale. Parisi e Gosens per me sono entrambi meritevoli o comunque passibili di conferma. In mezzo due, anch'io sono d'accordo con te, e a destra comprerei un terzino. Quindi io in difesa mi limito a tre acquisti. A centrocampo io confermerei Mandragora, confermerei Ndur. Fabian sinceramente cercherei qualcuno che me lo piglia in prestito, perché a tenerlo a bagnomaria, avendolo anche pagato tutti questi soldi,
0: Stagione hai dubbi su Fabian leciti che abbiamo tutti, ma terresti Fagioli, Mandragora, Ndur, Brescianini?
1: Sì, e ne prendo... Poi dipende con che modulo si gioca, perché
0: se gioca a 3 a centrocampo,
1: allora a 3 ne mancano altri due,
0: questi due a fare cosa?
1: E poi la strategia lì è capire chi di questi è un titolare, per quante partite posso affidarmi in esclusiva.
0: Secondo me non ci si sta spiegando, io e te.
1: Forse no.
0: Perché?
1: Sì.
0: Prossimo anno non hai l'Europa.
1: Sì.
0: Quindi te metti, diciamo, prima di iniziare il campionato, 38 partite di campionato
1: più qualcuna di coppa,
0: speriamo 4-5, quante sono per arrivare in finale? 5?
1: Noi si parte d'agosto, quindi si parte 2, dal terzo turno,
0: semifinale, andata e ritorno, qual è? Andata e ritorno, solo la semifinale, quindi abbiamo il turno d'agosto, il turno di dicembre,
1: poi abbiamo gli ottavi.
0: No, gli ottavi sono quello di dicembre.
1: Ma
0: non si entra ai sedicesimi, secondo me.
1: No,
0: se ne fa due?
1: Io credo
0: quindi
1: se ne faccia due,
0: tre turni per arrivare a...
1: Finora
0: due,
1: si entrava
0: ottavi,
1: agli ottavi,
0: quarti, due, vabbè, diciamo sette. Non ne sono.
1: Sì, ora bisognerebbe ricontrollare.
0: Sicuro, però
1: mi sembra che siano due le partite prima.
0: Comunque,
1: agli
0: facciamo
1: ottavi,
0: 45 partite massimo.
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì.
0: Ecco, io in 45 partite massimo, un centrocampo a tre deve essere un posto da 5 giocatori e un giovane.
1: Di Fagioli è un titolare.
0: Deve essere, esatto.
1: Fagioli è un titolare.
0: Fagioli, per me, di quelli che si è detto, è l'unico titolare.
1: Anche secondo me.
0: Allora, non devi comprare due centrocampisti forti.
1: Ti ho detto due centrocampisti.
0: Sì, no, ma nel senso.
1: Vabbè, la base, io me li tengo Ndur, Mandragora, Brescianini.
0: Per me, non c'è questo centrocampo attuale, senza che questi due siano veramente due giocatori che t'entrano e fanno i titolari, è un centrocampo da dodicesimo posto.
1: Ma c'è il mercato apposta.
0: No, ma
1: cioè,
0: mi auguro,
1: voglio dirti, però un po' di base, siccome non si possono vendere 20 giocatori, anche non ci si fa.
0: Per ora ne ha venduti poi, quindi...
1: No, ne ho venduti
0: due.
1: Fabian, Fortini, due centrali.
0: Va bene. Poi
1: andiamo avanti.
0: L'attacco solo Fabian.
1: L'attacco li mando tutti via.
0: Tutti
1: Ken fuori. Piccoli? Vai, Scholare
0: afuera,
1: Gudmundsson, ma tornate in Islanda. Tutti fuori, in attacco non ne tengo mezzo. È quello il discorso.
0: Beh,
1: per me la rivoluzione va fatta davanti. Davanti la Fiorentina è stata vergognosa quest'anno.
0: Invece dietro.
1: Ma dietro, ma se vedi, non siamo più una delle peggiori difese.
0: No, nel 2026 no, va bene.
1: Vuol dire che qualche valore c'è.
0: Da arrivare dopo 4 per riprese a Roma,
1: certo,
0: in quel modo.
1: Vabbè. Perché? Però va detto anche lì.
0: Il primo gol era annullare.
1: Il primo gol in regolare.
0: Vabbè,
1: eh?
0: Penso 3-0 allora.
1: 3-0. Comunque no, vabbè, a parte le bischerate.
0: Grazie alla Lega Calcio che ci ha fatto scoprire che era
1: sì,
0: regolare.
1: Sì, davvero, fantastici. Lega Serie A ha messo un ridi, qui si vedeva proprio male che... La maglietta era Ranieri se la voleva
0: per
1: portare.
0: Per replay nessuno l'aveva fatto vedere.
1: Nessuno,
0: tra l'altro.
1: Passiamo, questo è il calcio italiano.
0: Questo è il calcio
1: vecchio
0: italiano.
1: Mio. E quindi è davanti e io mando tutti a casa. La valigia gliela fo io.
0: Sai che vuol
1: ti
0: dire?
1: Serve Albert il calzino spesso? Vieni, vieni, te lo metto io. Basta perché, che ti levi da qui.
0: Perché il calzino spesso?
1: Perché sai, lui è islandese. Ma immagino vorrà andare in un posto freddo.
0: Ma non io non ma penso
1: che,
0: non
1: ma basta che se ne vada. Vada dove vuole. Vada dove vuole.
0: Comunque, senti, per resettare. Allora, facciamo il conto che si potrebbe andare verso. Perché quello che so io è che la Fiorentina, in quanto club, sta cercando un allenatore che giochi o 4-2-3-1 o 4-3-3,
1: sì, okay.
0: Quindi con 3-4 giocatori offensivi, 4 giocatori offensivi, uno è un centrocampista fondamentalmente,
1: esatto,
0: va bene?
1: Esatto.
0: Quindi diciamo 3 giocatori offensivi,
1: sì.
0: Sicuramente servono, se si gioca così, 4 ali,
1: sì.
0: Perché non ce le hai, perché ora c'hai Harrison e Parisi è adattato,
1: sì.
0: C'hai Gudmundsson adattato,
1: sì, sì,
0: c'hai Solomon,
1: ecco, quindi... L'unico che forse, però io i dubbi sulla tenuta fisica effettivamente me li mantengo al netto di questi mesi, è
0: no,
1: Solomon
0: a fuera.
1: No, no, ma io l'ho detto, io in attacco cambio tutti, io cambio tutti, anche perché 10 milioni secondo me per Solomon non sono da spendere alla luce di quel che si è visto fino a qui. Ma te l'ho detto Pietro, in attacco io sono pronto a cambiare tutti, perché sono stati vergognosi gli attaccanti della Fiorentina. Te dici sì, la difesa, va bene, la difesa ha vissuto tanti passaggi a vuoto, ma gli attaccanti della Fiorentina sono stati vergognosi, chi per atteggiamento, sì sì, parlo di te centravanti da 5 bombe l'anno, proprio di te, che ma speriamo che vengano gli arabi, speriamo che ti voglia qualcuno quest'estate, perché per me non ti vuole nessuno. Ma sarò felicissimo di sbagliarmi. Piccoli è stato vergognoso come rendimento. Gudmundsson è stato vergognoso come rendimento. Harrison è stato mediocre. Solomon non è stato.
0: Io ti volevo...
1: Per cui al netto di questo tutti fuori.
0: Bene,
1: tutti
0: infatti ti volevo
1: fuori.
0: Portare a fare però i conti della serva. Perché i conti della serva significa che te devi prendere 6 giocatori.
1: Certo, ma io
0: sono 4 ali e 2 punte.
1: Nella speranza che... Allora, valutiamo intanto se Braschi è un calciatore o non è un calciatore.
0: Questo lo valuteranno loro.
1: Valutiamolo, perché se
0: calciatore
1: no
0: è pronto.
1: Una seconda, terza punta la può fare anche Braschi.
0: Beh, per me è la terza.
1: Va bene, ma al netto magari come primo centravanti hai un'istituzione, allora puoi mettere una riserva un po' meno pesante, no? E magari un Braschi, io non... Purtroppo l'abbiamo visto talmente poco che non siamo neanche in grado di valutarne il livello.
0: Bene.
1: No, va bene, quindi... Però nessuno mi toglie la festa e magari Braschi è giocatore. E Vanoli non l'ho visto e non è la prima volta.
0: Beh, può
1: nel
0: succedere,
1: caso. Succede,
0: può
1: no?
0: Succedere.
1: Succede. Quindi.
0: Io non ci vedo un più Esposito.
1: Non ce lo vedo
0: io
1: neanche
0: non
1: io.
0: Ce lo vedo.
1: Anche io. Però valutiamo.
0: Però.
1: Valutiamo se Braschi è giocatore. Lo venderemo il trap star. Qualcuno ci darà un po' di soldi per quel centravanti lì oppure no? No, perché l'anno scorso, cari fiorentinucci, sì, l'ho detto, ma avete raccontato dell'era Van Basten. Come mai non l'ha voluto nessuno? Come mai quest'estate bisognerà fare il giro
0: come
1: le sette chiese per sperare che qualcuno ci arrivi con un cestino e dire tieni, questi sono 2,30 euro per il vostro centravanti, vi vanno bene? E a quel punto forse ci sarà da farsi andare bene. Ora, battute a parte, se vendi Ken, un po' di soldi in cassa te li metti, voglio dire, no?
0: Sì, c'hai da una situazione finanziaria non rosea, che per me non è un alibi, non è un alibi, perché... Tra l'altro ieri facendo qualche conto della serva la Fiorentina potrebbe essere anche oltre i meno 60 di cui si parla,
1: sì,
0: adesso.
1: Ma non essendo in Europa
0: non c'hai il prefinanziario e poi soprattutto c'è le ricapitalizzazioni,
1: esatto.
0: Ci sono,
1: non l'ha mai fatte,
0: mai fatte,
1: zero. Non è che dici certo gli sponsor mettono tanti soldi nella Fiorentina, lo sponsor benissimo, ma ricapitalizzazione siamo a zero.
0: Detto che non si deve fare conti in tasca,
1: per carità di Dio,
0: cioè, nel senso si può chiedere,
1: ma esiste, sì, però... nel calcio esiste,
0: certo esiste,
1: il momento
0: come
1: in
0: le
1: cui
0: fa di
1: un anno si può andare e li metterà il proprietario. 30 milioni ce l'ha
0: Giuseppe?
1: Se non ce l'ha è bene che cambi anche il proprietario
0: Giuseppe?
1: Perché la Fiorentina
0: okay,
1: non può Ma chi vuoi te? Decidi te.
0: Beh, la famiglia ha commesso. La famiglia ha commesso.
1: Decidi tu.
0: Ok, Gio Appio.
1: Chi mette 30 milioni? Qualcuno metta 30 milioni?
0: Qualcuno mette 30 milioni. Vabbè.
1: Io non ce li ho, se non l'avevo bella messa.
0: Non ci credo nemmeno se ti vedo.
1: No,
0: però
1: quindicino
0: buttato lì. Però ecco, perché comunque qui si inizia a parlare. Chiaramente è quello che penso anche io, di 10 acquisti più o meno, perché ne servirà 10 su a fronte di 10-15 cessioni. Io mi aspetto un'estate da 25 operazioni,
1: certo,
0: considerando che tra l'altro ci saranno le operazioni che non fanno parte di questa rosa attuale, cioè dei rientri dei prestiti, che
1: però
0: saranno anche
1: si può provare a monetizzare,
0: certo, guarda,
1: no?
0: Zola,
1: voglio dire,
0: sussurrano che da Sassuolo sarebbero interessati a prendere, vabbè, comunque lo pagano a un prezzo giusto, cioè 3 milioni e mezzo per
1: quanto vuoi chiedere, no,
0: capito, noi si è pagato 12,
1: ma noi siamo noi, gli altri non sono noi,
0: vabbè, così. questo è quanto,
1: amara verità, amara verità.
0: Comunque facciamo così, iniziamo a far capire a tutti che devono partecipare anche con la loro viva voce, messaggi tanti, ora li leggerò, ma anche con gli audio, partendo con il primo di oggi al 348 751 3933.
2: Salve, e mi tocca dar ragione a Dimitri.
0: Okay, non c'è mai niente di male.
2: Perché Parisi, a parte, ok, go a Cremona, poi altri go, assist anche ne ha fatti,
1: poi,
2: ma assist decisivi, no, assist forse.
0: Assist forse come
2: tiri
0: funziona?
2: In porta, grandi parate dei portieri, pali, traverse.
1: Yeah.
2: Insomma, qui si parla, sembra si stia parlando di Cafu.
1: Sì,
2: è arrivato il nuovo Cafu.
1: Vabbè, siamo d'accordo. Garrincha Garrincha non abita più qui, per paracitare il titolo di un film.
0: Allora, se ti dicessero da Roma,
1: sì,
0: questo te lo dico io. Noi si vuole Hen.
1: Sì. Venire,
0: noi vi si dà Dovbik.
1: Sì, tutta la vita.
0: Alla pari?
1: No, alla pari no, dai, non è giusto per le leggi del mercato.
0: Quindi?
1: Se mi daranno Dovbik un po' più di soldi. 8, 9, 10?
0: Dovbik più 10.
1: Sì, sì, ma io quando mi chiesero, guarda, io devo essere coerente.
0: Certo.
1: Mi chiesero.
0: Nessuno si sta chiedendo di
1: mi
0: non
1: chiesero
0: esserlo.
1: Nello specifico Niccolò Righi, perché se ne parlava, era uscito un articolo di giornale.
0: Cazzo, c'è una forma.
1: Ma lo cambieresti Ken con Camarda e 30 milioni? Ma tutta la vita. Ma
0: ecco,
1: tutta la vita.
0: Io su questo sono meno.
1: Ma c'ho 30 milioni.
0: Sì, vabbè.
1: Camarda male mi fai centravanti di
0: vice,
1: riserva.
0: Vice. Sì, vabbè.
1: Cioè, ma scherziamo, ragazzi, ma quanto vale per voi Ken? Perché Ken, altra cosa per me, è questo, non quello dell'anno scorso. Lo so che è una sofferenza
0: metterlo. Quest'anno è difficile capire cos'è questo,
1: questa roba qui, questa roba.
0: Ho capito, è stato male tutto l'anno.
1: Sì, è stato male anche alla Juve. Questa roba qui,
0: cioè,
1: questa roba qui, Ken, è tanto altro,
0: sai,
1: oltre al
0: diciamo,
1: campo.
0: Diciamo, lungi da me, lo sai, lungi da me, sì, difendere l'atteggiamento col quale Ken troppo spesso si è intersecato con ciò che avrebbe dovuto fare.
1: Sì.
0: Che comunque è figlio, per quanto mi riguarda, anche della gestione da parte del club.
1: Sicuramente.
0: Bene,
1: sicuramente.
0: Quindi partiamo da questo presupposto. Però ecco, quest'anno comunque ha fatto 9 gol, 8 in campionato, in una situazione dove ha saltato 75 giorni, mi sembra, alla fine, quindi 10 partite, ma stando bassi. Quindi non so come valutare questa stagione.
1: Ma da 5 milioni
0: no,
1: di euro.
0: Aspetta, no, aspetta,
1: 8 gol.
0: Mi fai finire. Ti dicevo, è chiaro che non sia il Ken dell'anno scorso, quello che era riuscito a farci pensare che potesse valere più di 50 60, milioni.
1: Sì, sì.
0: Mi lasciamo, perché 60 per me era già una cifra. Però ora gli attaccanti, ma poi se paghi 27 che piccoli,
1: no, infatti,
0: e poi puoi pagare
1: Ken
0: 100
1: vale,
0: per Ken,
1: sì, sì.
0: Va bene. Però ecco, sì, andrei cauto nel valutare questa stagione come una stagione della logica di Ken, perché io quando l'ho visto stare bene è sempre un giocatore che fa la differenza anche in un anno come questo. Però questa è la mia valutazione. Detto ciò, io ho due opzioni secondo me che in questo momento del mercato nazionale potrebbero tornarti in una in un senso positivo. Le situazioni di Dovbik, per l'appunto, che per me è un giocatore.
1: Dovbik non è
0: un giocatore, è un buon giocatore.
1: Non è un brutto attaccante.
0: Non è un buon giocatore.
1: Bellissimo da vedersi.
0: A me non è perché il Tony era bello da vedere.
1: Per carità.
0: Tony era.
1: Non
0: era
1: è Tony, però, perché nonostante abbia il fisico alla Tony, io su Dovbyk ho sempre visto una difficoltà nell'usarlo, quel fisico.
0: Vabbè, Antonio ha imparato e l'ha usato benissimo.
1: Però Dovbyk è uno di quei giocatori che un tot di gol puoi star tranquillo ogni anno se li fa.
0: E quindi uno è Dovbyk. L'altro che io Paratici proverei.
1: Paratici?
0: Io Paratici. Sì, sono io.
1: Ma in trasmissione è un Paratici, me lo dite.
0: Ciao
1: ora,
0: a tutti.
1: Ragazzi.
0: Sono io Paratici. Io fossi Paratici, andrei dal Milan e gli direi: visto che il vostro allenatore è tanto affezionato a Ken e visto che voi avete un giocatore a me mi garba, facciamo così. Io vi prendo Santiago Jimenez.
1: Ah, ti piace? A me non mi fa impazzire.
0: A me piace, Jimenez. A me piace Santiago Jimenez e mi piace Dovbyk.
1: Tra i due prendo Dovbyk.
0: Su questi due io ci metto. Sì, poi si
1: tra
0: può
1: i
0: discutere,
1: due prendo Dovbyk.
0: Si può discutere.
1: Jimenez mi piace molto meno.
0: Si può discutere su quale è meglio e sono d'accordo sia Dovbyk quello che prenderei come priorità, però siccome sento parlare di Lucca, siccome sento parlare di Camarda, siccome sento parlare di
1: Camarda me lo chiesero diversi mesi fa.
0: Era per dire però ecco, io se devo fare una scelta con una punta devo prendere una punta forte,
1: certo,
0: le punte forti
1: quello.
0: Sono queste in Italia, quelle che avanzano.
1: Sì, sì.
0: All'estero
1: si può anche guardare fuori perché
0: certo.
1: mi dicono i ben informati
0: hashtag
1: mi dicono che Vangelis Pavlidis sia a fine corsa col Benfica, perché non ci si può pensare noi?
0: Certamente
1: un giocatore buono Pavlidis,
0: ma secondo te
1: no?
0: Pavlidis viene ora alla Fiorentina?
1: Ma magari sì, guarda, Pavlidis alla fine non ha fatto quel doveva fin qui, quindi perché no? Con Paratici perché no? Cioè se siamo nelle condizioni di non poter pensare nemmeno a Pavlidis,
0: no,
1: signori,
0: no,
1: la situazione è nera,
0: io sono d'accordo.
1: Situazione è nera.
0: No, non hai capito. Io sono d'accordo.
1: No, ma è una
0: dire
1: riflessione.
0: La Fiorentina ha due punte che come valore di mercato realistico valgono 50 milioni.
1: Qualcosina ci tiri su, voglio
0: io
1: dire.
0: Io dico insieme.
1: Ma c'è anche Gudmundsson per me da mettere
0: allora,
1: in questo pacchetto.
0: E quindi sono
1: 20 milioni, io li vado a chiedere per Gudmundsson.
0: Sì, poi magari ne piglio 15.
1: Ne piglio 16. Però qualcosa piglio.
0: Vabbè, allora diciamo
1: altra cosa. Ci sono i prestiti con diritto di riscatto,
0: certo.
1: Perché non si possono più fare?
0: Certo, si
1: c'è stato
0: fare.
1: Un tempo in cui certe squadre, voglio dire, il Bologna che torna in Champions dopo una vita, ma sai quanti giocatori aveva un prestito con diritto di riscatto?
0: Ma certo si
1: ma perché la squadra la completi anche così, non ho soldi e si guarda, lo prende
0: ma la metà
1: prestito,
0: saranno così,
1: cioè, è normale.
0: Basta,
1: è normale.
0: Guarda, i prestiti basta saperli fare, non è una questione.
1: Esatto.
0: Il prestito non è un orco da rifuggire, il prestito è una cosa intelligente che devi saper fare.
1: Se devo fare 20 acquisti non li ho i soldi per fare 20 acquisti.
0: Devi sapere equilibrare i diritti di riscatto o gli obblighi di riscatto, perché per esempio le due operazioni in obbligo di riscatto con base salvezza Brescianini Fabian gridano un po' vendetta, anche se la lettura che l'altro giorno dava Viviano nel corso della trasmissione a uno di noi tutti i mercoledì alle 10:12, lui diceva: tutti abbiamo ragione a essere delusi dal rendimento di questi due giocatori, per cui tu dovrai spendere una bella cifra, ma lui dice nella logica del mercato invernale, che è un mercato del cazzo, mercato di riparazione, dove te eri ultimo, quantomeno penultimo, e facevi schifo, te devi provare a prendere giocatori pronti subito. Fabian era fisicamente a posto, Brescianini era fisicamente a posto, speravi potessero fare qualcosa di più.
1: Forse fisicamente non era
0: non stava benissimo, però Brescianini per me se ti rimane io lo tengo. Brescianini
1: non è un brutto giocatore, ma dico, mi stupisce il fatto che anche lui non abbia praticamente saltato un sacco
0: però
1: di partite,
0: questo per dire che l'importante è saperli fare,
1: per carità, ma
0: io
1: è la cosa che volevo dire, cioè non bisogna rifuggire per forza il prestito con diritto, anche perché due o tre e sarai obbligato a farli per completare una squadra all'altezza.
0: Anche
1: il
0: perché,
1: rischio qual è? Di non fare una squadra all'altezza con solo acquisti a titolo
0: anche perché
1: definitivo.
0: Esatto, perché l'estate scorsa avevi valorizzato il valore totale della tua rosa, arrivi a quest'estate
1: un buco nell'acqua,
0: ascoltiamoci un altro audio, dai Stefanino, marce alte.
3: Buongiorno ragazzi, Belinca coppia.
1: Belinca.
3: Quindi riassumendo, Iraola salta perché
1: ragazzi,
3: al Crystal Palace. E Iñigo Pérez purtroppo va al Villarreal. De Rossi forse ha una clausola di rescissione, quindi veramente ci dobbiamo accontentare di grosso. Non può spuntare altro dal cilindro.
1: Io
3: con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, è quello che mi convince di meno.
1: Pensavo
3: piuttosto preferirei puntare su un giovane che sta facendo un bel percorso anche in Serie B come Aquilani, Abate, piuttosto per prendere il grosso, che a me sembra molto una via di mezzo, perché comunque non è un allenatore alle prime armi, Non è un giovane e comunque ha quattro esoneri alle spalle. Io piuttosto, allora se devo rischiare, rischio su un giovane.
1: Il cilindro. Vuoi sapere cosa ti tiro fuori dal cilindro?
0: Dai.
1: L'anticristo dei giochisti, José Bordalás.
0: No, dai, smetti.
1: Vieni a fare il catenaccio,
0: smettila,
1: papà. Vieni.
0: Ma ti devi vergognare.
1: Vieni.
0: Ogni tanto vergogna.
1: Il Getafe sesto.
0: Si parla di uno che deve riportarci un po' di gioco, un po' di voglia, un po' di entusiasmo. Prendi Bordalás che vince le
1: satanismo,
0: partite con l'autogol.
1: Satanismo.
0: No, cioè veramente.
1: Io ti tiro fuori Bordalás.
0: Allora cercano un altro.
1: Cerco
0: per
1: un altro.
0: Cilindro,
1: però fatemi una promessa, Iraola, ma perché deve venire alla Fiorentina? Inigo Perez, ma perché deve venire alla
0: questo
1: Fiorentina?
0: Questo però, quanti di allenatori tu dovresti dire, ma perché deve venire alla Fiorentina?
1: In che senso?
0: È che in questo momento tantissimi potrebbero dirti
1: Iraola,
0: che ci venga a fare.
1: Iraola ha fatto 3 anni di altissimo livello nel campionato più ricco e più visto del mondo. Benissimo, no? Perché deve venire alla Fiorentina in questa traiettoria di carriera così ascendente? E infatti va al Crystal Palace.
0: Però ti dico,
1: che è un'altra squadra.
0: Abbiamo raccontato una cosa in questi giorni come cronaca degli eventi. Quello che so io, quindi questo bischero che vi parla tutti i giorni, che valuterete come un buono o cattivo giornalista in base alla vostra simpatia e alle notizie che posso portare, ha raccontato che Paratici sta facendo un casting anche di livello superiore a quello che sarebbe l'attuale logica della Fiorentina, cioè
1: sì.
0: L'attuale logica della Fiorentina è De Rossi, Grosso.
1: Ma perché De Rossi è da buttare, Io lo chiedo, no, ma lo chiedo a te.
0: Non ho detto questo.
1: E lo chiedo anche agli amici a casa.
0: Per me è il mio preferito,
1: cioè,
0: tra
1: De Rossi,
0: gli allenatori.
1: Ma scusate, guardate, De Rossi ha fatto meglio di Manoli, Non so se ve lo siete perso.
0: Ma infatti nessuno ti sta dicendo questo, Dimitri, stai calmo. Nessuno ti ha detto che è da buttare
1: De Rossi.
0: Ero
1: già pronto io.
0: Madonna, ragazzi, io la do una festata a questo tavolo.
1: Meno male c'è la pausa.
0: E mi spengo.
1: Così tu respiri un po'.
0: Però, ecco, te devo dire che Iraola ci poteva stare che venisse contattato dalla Fiorentina.
1: Sì,
0: e poi quello ti dice.
1: Troppo ora Iraola per la sua dimensione.
0: Ma d'accordo,
1: quello
0: ma
1: dico, no?
0: C'è gente che dice ancora sogno Farioli, ha vinto
1: sì,
0: il campionato
1: Emery,
0: e Porto.
1: Emery,
0: cioè.
1: Emery.
0: Comunque abbiamo Gabriele in linea,
1: Gabriele.
0: Che se no non ce la facciamo prima della pausa. Ciao Gabriele, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno Dimitri.
1: Ciao.
4: Io vorrei fare una considerazione al di là del nome che sarà l'allenatore. Secondo me non è nessuno di tutti quelli che si sta facendo adesso, ma sarà un allenatore che non sarà mai uscito.
1: Beh
0: può darsi.
4: Io ho la stessa percezione qui. Però voglio fare un ragionamento tecnico sul portare valore alla squadra e viceversa. Secondo me ci sono due modi per portare valore alla squadra per una società di calcio. Punto primo, prendi un allenatore bravino ma gli metti a disposizione dei giocatori forti che fanno la differenza. Seconda considerazione, io prendo un allenatore forte e metto a disposizione dei giocatori bravi che li sappia valorizzare. Secondo me sono due cose che possono andare di pari passo. In base a questo, chiaramente, se si prende Grosso e gli si dà mezzi giocatori, farà un lavoro normale. Se si prende Grosso e si dà dei giocatori bravi, molto probabilmente farà un lavoro diverso. Ma al di là del nome, io faccio un ragionamento tecnico. Cioè, secondo me l'allenatore bravo è quello che porta valore. Valore di lettura della partita, valore di valorizzazione di un giocatore, valore di far giocare quel giocatore
0: certo.
4: In un certo momento, in un certo ruolo, leggere, adattarsi all'avversario. Cioè, Manoli stesso, perché non ha messo Braschi? Ma non perché.
1: No, l'ha messo a Roma, non era la partita
4: sì,
1: perfetta.
4: E se perdeva
1: 3-0, meglio di così. Io su questo.
4: Capito,
1: no.
4: Ebbene,
1: qualcuno lo dica a Vanoli e non ci ha capito niente. Ma come si fa a mettere Braschi a Roma? Scusami, Gabriele, finisci.
4: Sì. Poi posso fare l'ultima considerazione e vi lascio per dare spazio anche agli altri. Cioè, l'esigenza di campo, di calcio. No, cioè, aveva bisogno di un attaccante, capito? Aveva bisogno di un attaccante, quindi che sia Braschi o meno, c'era un'esigenza di calcio, un'esigenza tattica, di dare un riferimento alla squadra. Cioè, secondo me bisogna fare questo ragionamento. Io non capisco perché non l'abbia messo, ma anche 3 partite fa. Non a Roma sui 3-0.
1: Perché
4: che non contava niente.
1: Non sottovaluta il finale di stagione.
0: Gabriele,
1: ciao
0: Gabriele. Ciao Gabriele.
1: Perché non sottovaluta il finale di stagione facendo giocare i giovani? Vai Avanoli, vai.
0: Bene, su questa dichiarazione noi ci dobbiamo fermare. Tra poco fermiamo, ripartiamo la seconda ora insieme. Chi si compra? Con Dimitri Conti, con Pietro Lazzarini, con Stefanino a curare la parte tecnica, con tutti voi. Vi ascolteremo in lungo e largo, vi leggeremo in lungo e largo. Oltre a ciò avremo anche degli ospiti, quindi tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
10: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
11: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
12: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Firenze Viola.
16: Ben trovati dalla redazione. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa.
17: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X il presidente ucraino Zelensky. Allo stesso tempo Mosca ha accusato Kiev di 1365 violazioni del cessate il fuoco, proclamato dalla Russia a partire dalla mezzanotte scorsa, compreso il lancio di 390 droni e 6 missili contro il territorio russo.
16: Dopo un anno abbondante di accertamenti consulenti e una perizia disposta con un incidente probatorio, la procura di Pavia ha tirato le somme e ha chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, che ipotizza una ricostruzione ben lontana da quella messa nero su bianco nella sentenza con cui Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, sta finendo di scontare 16 anni di carcere. Il procuratore aggiunto ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, il quale è stato definito ostile e alle prese con una costante difesa d'ufficio. La mattina del 13 agosto 2007 sarebbe stato lui e non Stasi a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà, come raccontano le due aggravanti contestate.
17: La procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. La magistratura contabile inoltre starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna avvenuta nei giorni scorsi dell'impianto assimico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
16: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il Comune ha istituito uno speciale dispositivo di traffico con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate inoltre le corse dei mezzi pubblici rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte.
17: Il tennis in chiusura, quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. 6 azzurri in campo oggi, alle 11 Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano invece Gran, Basiletti e Cocciaretto. Domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 al mondo. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale.
16: Per ora è tutto, a più tardi.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
20: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
19: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta, secondo l'insieme di chi si compra. Dimitri Conti qui con me in studio. Io sono Pietro Lazzarini. Di là dal vetro c'è tanta gente. Sì, è un avanti, indietro, avanti. Di ora c'è Tonelli, poi c'è Stefano, dopo c'è Carlesi, poi c'è la Sara. Insomma, va bene. Comunque, noi li apprezziamo tutti, li salutiamo tutti. Sono il nostro motore. Detto ciò, abbiamo però anche in linea il motore del venerdì, ovvero Luca Di Leonardo. Ciao, Luca.
22: Eccoci, ciao Pietro, bentrovati.
0: Allora, ciao Luca. Carissimo Luchissimo, allora stasera si gioca la partita dell'inutilità, che è Torino-Sassuolo. Cioè, no, non gliene frega un cazzo a nessuno, probabilmente non andrà nessuno, tranne ai fantacalcistici, appunto, solo a chi fa il fantacalcio. Quindi noi abbiamo trovato un'utilità anche a queste inutili partite di fine anno, dando la parola per l'inizio della contesa del weekend proprio a Luca con i suoi consigli della 11 da schierare per il fantacalcio.
22: Iniziamo con Caprile in porta, impegnato nella sfida contro l'Udinese, 8 clean sheet in stagione, il terzo portiere per media voto in Serie A. Tridente difensivo con Pavlovic si può inserire nella sfida contro l'Atalanta, 4 gol in stagione. Ostigar nella sfida contro il Genoa, 5 gol, e viene da 2 insufficienze nelle ultime 11 partite. Poi Kalulu, anche lui un giocatore che sta facendo sicuramente bene nella sfida della Juventus in casa del Lecce. Centrocampo a 4 con De Bruyne, un gol nelle ultime 3, ma nelle restanti 2 ha preso 2 insufficienze, quindi bisogna vedere, però si può schierare come scommessa, come azzardo. Contro il Bologna mettiamo Perrone, centrocampista argentino del Como, in casa del Verona, 3 gol e 4 assist. Taylor dovrebbe comunque giocare titolare contro l'Inter, quindi lo si mette con copertura in panchina. E poi mettiamo Ismail Koné, che giocherà appunto stasera nell'anticipo tra Torino e Sassuolo. Tridente formato da Sulè, non segna dalla prima del girone di ritorno contro il Sassuolo, lo scorso anno fece un gran gol a Parma di punizione, quindi mettiamolo come terzo slot. Mettiamo il Ciolito Simeone, impegnato stasera nella sfida contro il Sassuolo, è già arrivato a 10 gol in questa stagione. E poi mettiamo Buonazzoli. E la Cremonese forse all'ultima possibilità di salvezza, si aggrappa comunque al suo attaccante Bonazzoli, ricordiamo 3 gol nelle ultime 8 giornate.
0: È una formazione originale,
1: molto originale, devo dirti che fino
22: è molto esotiche,
1: fino al penultimo nome non ce n'era neanche uno dei miei. Poi Giovanni
0: hai schierato il Ciolo, sì, che quando non conta un cavolo di solito si esalta, quindi può darsi stasera potrebbe fare anche doppietta.
1: Vai Giovannino, forza.
0: Mentre mentre per questa partitissima di cartello che si celerà domenica al Franchi tra Fiorentina e Genoa, dove tendenzialmente diciamo l'X penso non stia nemmeno quotando, la possibilità di scommettere sulle X, quali sono diciamo le skills per il calcio, il fantacalcio?
22: Schierabili. Mettiamo gol Musso perché è ex di turno, quindi c'è una piccola regola non scritta nel fantacalcio, il famoso gol dell'ex, vediamo un po' che cosa riuscirà a fare, anche è vero che gol Musso un gol e due assist nel girone di ritorno, insomma.
0: Poca roba.
22: Sì, in casa Genoa mettiamo Colombo che non è detto che parte titolare, quindi se avete Colombo lo potete schierare, che con De Rossi comunque ha fatto un buon campionato con copertura in panchina, le scommesse da una parte Harrison che comunque ha fatto un gol e tre assist in questo girone di ritorno, quindi uno dei meno peggio della Fiorentina. Nel Genoa abbiamo già messo Ostigard, sconfigliati da una parte Undur, 4 insufficienze nelle ultime 5 giornate, dall'altra parte Ellerson che gioca in un ruolo non suo, a parti invertite, lui sta giocando come terzino destro, 4 insufficienze nelle ultime 5 giornate anche lui.
0: Ottimo caro Luca, allora buon weekend di Fantacalcio, siamo quasi in fondo, altre due interlocuzioni, poi magari concluderemo con una grande, tireremo le fila dei migliori, la top 11 del Fantacalcio targato in questo caso, tutto Fantacalcio e chiaramente Radio Firenze Viola. Ciao Luca!
22: Grazie mille ragazzi, un abbraccio, buon lavoro.
1: Ciao Luca.
0: Allora, vedi, Luca poi è molto bravo perché giustamente dice: ma se io faccio i consigli degli 11 da schierare scontati, questa a che mi serve? E giustamente lui va a strucugnare, no? A mettere un attimo gli occhi dove non nessuno li mette, per dare la possibilità a chi magari ha la quinta o sesta punta un po' particolare di cambiare il proprio attacco.
1: Sulle
0: per il
1: Bonazzoli, sì,
0: bello, un attente che non vincerebbe
1: nemmeno Ruba Mazzetti.
0: Rubamazzetto, appunto, va bene.
1: Che io poi non mi ricordo, ma qual è la differenza tra Rubamazzo e Rubamazzetto?
0: No, questo non me ne frega nulla. Amici a casa
1: 3487513933 per
0: ma chi
1: i cartologi.
0: Ma non lo voglio sapere io.
1: Io lo voglio sapere.
0: Ma te non sei conduttore di questa
1: non
0: tradizione.
1: Voglio andare su Google a cercare.
0: Ma non è possibile che un ospite in studio faccia una cosa del genere.
1: Rubamazzo e che lanci Rubamazzetto. No, voglio le differenze perché mi sfuggono.
0: Il problema di Dimitri Conte è che non si è accorto, rispetto all'ultima volta che è venuto in studio, ho una borraccia di metallo che non ho più la bottiglietta, contundente. Perché con la bottiglietta tutto sommato rimbalza con questa ti stacco la testa,
1: sì,
0: te la stacco.
1: Un bernoccolone tra l'altro, un bernoccolone che ho avuto per tipo 5 giorni per i miei amici hater, da solo a casa ho tirato una testata una porta, ma tipo 200 km orari sono stato meno lucido del solito per diversi giorni, mi facevo
0: quindi è per questo che oggi sei poco lucido,
1: è per questo che oggi sono così.
0: No, veramente,
1: il bernoccolone
0: a me tu mi sembri come sempre
1: il bernoccolone.
0: Ti do questa notizia. Vabbè, non mi sembra
1: meglio vuol dire che il bernoccolone non ha influito.
0: Farei subito lo scambio che è Dovbik più una decina di milioni, mi avessero detto Gimenez o Dallinga, invece no, questo è Gianni. Poi Fiorentina Genoa il pari lo danno a 3,50, è veramente tanto.
1: 3,50, accidenti,
0: una buona possibilità,
1: dei regali,
0: una buona possibilità. Vi siete dimenticati i 15 gol su calcio d'angolo, d'accordo sulla critica agli attaccanti, ma chi doveva costruire il gioco per loro? E voi volete puntare su Mandragora Endur? Non scherziamo, via la mediocrità dal cuore del gioco, poi in difesa teniamo l'attore Ranieri e l'abbracciatore Pongracic, punto di domanda.
1: Chi è che così è arrabbiato con
0: Gino,
1: le mie valutazioni?
0: Gino.
1: Dacci allora te chi confermi, perché ti do una notizia, 25 giocatori non si riescono a cambiare, anche perché volenti o nolenti non c'è materialmente modo di fare 50-60 operazioni in un calciomercato, non si fanno, non c'è verso.
0: Matteo ha veramente un bisogno importante. Vai. Di esprimersi, mi ha mandato lo stesso messaggio due volte, come dire dai,
1: forza,
0: buongiorno, sono amante delle maglie, visto che è inutile seguire le ultime partite di questa stagione ridicola, tra l'altro con delle maglie oscene, anche qui hanno toccato il fondo, quando sarà il passaggio con Homa? Speriamo siano maglie semplici, tutta viola la prima con numeri e nomi bianchi, tutta bianca con numeri e nomi viola la seconda, e la terza che riprenda la storica biancorossa nata 100 anni fa. Forza viola, Matteo da Como.
1: Vabbè, un buon suggerimento. A me devo dirti, così pur parlare, sono sempre piaciute le bordature oro sulle divise della Fiorentina.
0: Ma per quale motivo queste pacchianate?
1: Mi piace l'oro.
0: Queste robe barocche.
1: Devo dirti.
0: Insopportabile.
1: Colore dell'oro.
0: Io non ce la faccio,
1: niente,
0: a sentire queste
1: cose. Ho detto una bischerata.
0: Non
1: mi piacciono le bordature oro. Soprattutto sul, magari sul nero. forse non direttamente sul viola, ma su un bianco, su un nero, secondo me le bordature oreo sono carine. Insomma.
0: A me basta che siano maglie decenti.
1: Per
0: poi.
1: Carità, poi non sono un grande fan delle divise.
0: Io sì, invece, non sono nemmeno uno un conservatore per forza, soprattutto delle quarte, terze, quarte, quinte maglie, no? Che hanno tutti i colori astrusi. Però ecco, la maglia.
1: Principale, ma quello sono
0: le maglie color acqua verde arno.
1: Quelle non piacciono,
0: la maglia arancione, un'altra
1: per
0: roba.
1: Carità,
0: ecco,
1: mi piacciono neanche a me. No?
0: Mi augurerei di vedere qualcosa meglio. In questi anni si è visto anche la marenata. Quella che sembrava un qualcuno.
1: Credo di aver rimosso come senso
0: quella bianca,
1: di difesa,
0: quella bianca, quella con quelle cose che sembrano. Non ti dico cosa possono sembrare. Presente quando fai serata, hai bevuto troppo vino e la mattina dopo ti trovi a stare male. Ecco, prendi una maglia bianca, fai quello che devi fare e succede.
1: Mettici una chiazza.
0: E la chiazza è quello, il risultato. Vorrei vedere qualcosa.
1: Invece voglio chiedere allora a te e a Matteo cosa ne pensate del fatto che io non ci avevo posto tanta attenzione perché, ripeto, non sono un fanatico. Il Bayern ha giocato la semifinale di ritorno con il PSG utilizzando la nuova maglia della prossima stagione.
0: Non è la prima volta che succede.
1: Però è una partita così importante. Di solito l'ultima giornata di campionato.
0: L'hanno vendute.
1: Per carità, certo.
0: Quello è il discorso è quello.
1: Ma io infatti voglio chiedere cosa ne pensi. Se insomma sei d'accordo. Cioè, una partita così importante di questa stagione la giochi con la maglia dell'anno dopo?
0: Penso che il marketing penso che sia una cosa non per noi. Cioè, non per me, non per te.
1: No, io non.
0: Ma io lo dico con grande umiltà, nel senso, io non ci capisco nulla. Però penso che sia una cosa che ha fatto vendere tante maglie.
1: Magari abbiamo a casa qualche esperto, appassionato.
0: E poi quando hai una continuità di.
1: È vero, che
0: come
1: la
0: si dice
1: Bayern sempre
0: quella, e poi
1: certo,
0: è quello lo sponsor,
1: cioè,
0: sponsor tecnico, quindi possano fare quello che gli pare. Noi che siamo un po' una via di mezzo,
1: di passaggio,
0: capito?
1: Vabbè, era una considerazione.
0: Le bordature
1: così.
0: Oro sono una pacchianata pazzesca.
1: Vabbè, chi è che mi ha stroncato?
0: Marco, oltre me, Marco. Quindi va bene. ma poi Ampalo piace solo a me, lo prenderei, lo terrei insieme a Piccoli sperando che faccia un exploit tipo Toni.
1: No, ragazzi, no.
0: Stefano da Pistoia.
1: No, Stefano.
0: La terza maglia mi piacerebbe rossa con dettagli viola. Sotto un occhio
1: un po' fortina dipende come
0: cioè
1: ma
0: era la maglia rossa con i gigli viola era quella da portiere di Toldo.
1: Ah boh, sì, me la ricordo, ma quello non era,
0: non so se ci hanno anche giocato una maglia simile rossa con i gigli,
1: comunque
0: ti ricordo quella con le gigli sulle spalle viola ed era tutta rossa. Era un po'
1: me la ricordo.
0: Cromaticamente non è.
1: Però sono d'accordo, il bianco rosso lo vorrei. Bianco rosso lo vorrei.
0: Bianco rosso e verdone. Buongiorno da Firenze Viola. Il mio più grosso rammarico quest'anno, più del campionato penoso disputato, è il fallimento in conference.
1: Le due
0: finaliste sono il Rayo, undicesimo in Liga, e il Crystal Palace, che comunque. Quindicesimo in Premier, che comunque hai battuto due squadre all'esordio in competizione europea, una coppa tranquillamente alla nostra portata.
1: Già e io sai benissimo, Pietro, sanno anche gli amici a casa che ci ha seguito con un po' più di continuità, quanto sentissi questa conference. Per me è stato un disastro completo, è per questo che dico che Vanoli si è giocato, nella mia prospettiva di inquadramento delle cose, il suo futuro se l'è giocato lì. Forse non lo ha capito in tempo e mi dispiace per lui. Più che altro mi dispiace per noi.
0: Andreone dice: ma Bielsa dove si trova? Chiedo per un amico.
1: Bielsa un LCT dell'Uruguay.
0: Mi sembra che faccia il CT.
1: Bielsa è il CT dell'Uruguay.
0: Al mondiale.
1: Non si è perso niente.
0: Serenamente.
1: Dell'Uruguay.
0: Pacatamente, no? Si farà il suo mondiale.
1: Giustamente. Insomma.
0: Commissario tecnico nazionale uruguayana. Esatto. Proprio...
1: E chi lo leva da lì?
0: Giustamente.
1: E chi lo leva da lì?
0: Un audio ce lo sentiamo, Stefanino? Vai.
1: Sentiamoci.
2: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io proprio perché non auspico che sia una partita vera quella che verrà a fare il Genoa qua, cioè che il punticino, i tre punti si conquistino sul campo, non voglio biscottoni perché sarebbe l'ennesima presa in giro, l'ennesimo scempio di una stagione indegna di questa squadra, quindi... Visto che ci saranno 18.000 spettatori, ecco, quantomeno lo spettacolo sia dignitoso.
0: E questo è un altro dei vostri messaggi e ovviamente valutazioni condivisibili.
1: Non c'era l'aria di festa
0: non
1: nel
0: c'era,
1: messaggio
0: no,
1: di Elia.
0: Non c'era l'aria di festa, anche perché, ripeto, è veramente... È difficile per un tifoso decidere cosa fare, perché mentre sei a vedere una partita, per esempio, vinci 3-0, sto dicendo a caso,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Alla fine della partita, te che hai pagato il biglietto per vedere una partita della Fiorentina, quella partita della Fiorentina, è chiaro che tu abbia l'impulso di poter applaudire.
1: Sì, sì, ci sta.
0: Beh, magari invece hai fatto una stagione strepitosa, arrivi in fondo, perdi una partita, c'è qualcuno che addirittura c'ha voglia di fischiare. Perché per esempio la semifinale persa col Siviglia, i fischi che sono piovuti addosso a quella squadra non furono una cosa giusta, secondo me, no?
1: No, però ci stavano, perché comunque
0: perché quella c'era stata grande delusione,
1: l'hai persa molto male sia all'andata che al ritorno.
0: Sì, contro il guru dell'Europa League, però va bene.
1: Vabbè, per carità, certo, non è che hai perso una squadretta, però hai perso molto male sia all'andata e al ritorno.
0: Quindi per quello dicevo, sarà difficile trovare una sintesi di quello che è l'animo del tifoso.
1: Non pronostico facilmente quella che potrebbe essere
0: la reazione. Ecco. Sì. Allora, però noi abbiamo il piacere di coinvolgere, come c'è spesso accaduto anche in passato, un amico della Defense Viola come Felice Vacuo. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno.
0: E grazie a te sempre di essere così disponibile con noi. Beh, io intanto vorrei, visto che Felice Vacuo ovviamente è stato un ex attaccante, ha fatto tanti gol in tante categorie, ma ora fa l'agente, quindi comunque vive anche il calciomercato, vive gli ambienti del calciomercato, parla con i dirigenti. Volevo chiederti subito una sensazione su quella che è il destino della panchina della Fiorentina, nel senso che Vanoli ha fatto quello che gli è stato chiesto, quindi ha portato la Fiorentina alla salvezza, anche se manca l'aritmetica, ma fondamentalmente 9 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine sono già di per sé una salvezza raggiunta. Contestualmente cosa pensi di quello che potrebbe accadere? Perché chiaramente si fa un grande tourbillon di nomi, poi dopo alla fine stringi si arriva a pensare Grosso come potenziale ripiego rispetto a Vanoli, De Rossi, qualcuno ancora sogna Sarri. Ecco, la prima domanda che ti faccio è proprio su quello che potrebbe accadere in panchina e cosa pensi anche di questa vicenda legata alla panchina della Fiorentina.
3: Beh, sicuramente la Fiorentina, come ho sempre detto, è una società che deve avere un'ambizione, quindi credo che l'anno prossimo gli obiettivi sicuramente saranno totalmente diversi rispetto a quelli di quest'anno. È normale che c'è da resettare un po' tutto quello che è successo quest'anno, c'è stato comunque l'avvento di Paratici, quindi un dirigente che ha una grandissima esperienza nel mondo del calcio. Vanoli a me è un allenatore che piace onestamente, però bisogna capire poi dopo insomma anche il rapporto che lui in questo momento ha sia con la società sia all'interno dello spogliatoio, perché questa è stata un'annata sicuramente complicata per la Fiorentina, difficile, e quindi chi meglio di Paratici insomma può cercare di ripristinare un po' quelle che sono gli equilibri all'interno dello spogliatoio e soprattutto cercare di costruire una squadra che possa puntare almeno all'Europa. È normale che i nomi che hai fatto tu, Sarri per primo, è un allenatore insomma che sono diversi anni che si è consacrato nella Serie A, ha allenato squadre di assoluto livello e sicuramente potrebbe essere un upgrade rispetto a Vanoli.
1: Ecco, io a Felice, che giustamente Pietro ricordava essere ex attaccante, attualmente operatore di mercato, voglio portarlo appunto sulla convergenza tra questi temi, e la convergenza si chiama Moise Kean, ovvero sia al netto di una stagione difficoltosa, vorrei chiedere a Felice intanto quanto vale oggi Moise Kean, che ricordiamo ha una clausola da 62 milioni di euro nel contratto, valida dal 1 al 15 di luglio, lo scorso anno erano 52, è stata alzata l'estate scorsa. Ti chiedo, uno, quanto vale oggi da operatore di mercato un centravanti come Moise Kean, e due, se è ammissibile secondo te l'idea di una Fiorentina che sacrifica il capocannoniere dello scorso anno a quanti soldi eventualmente nell'ottica di ricostruire un po' la squadra?
3: Guarda, sicuramente è un attaccante che ha un valore alto, perché è anche l'attaccante della nazionale italiana, è uno dei pochi attaccanti italiani in questo momento che secondo me è già a livello di poter internazionale, no? Quindi sicuramente ha un valore alto, stabilire con esattezza non è sicuramente semplice, però credo che le cifre che hai detto tu più o meno siano quelle idonee per un giocatore del genere. Però è normale che sacrificarlo o non sacrificarlo, penso che questa sia una scelta dettata soprattutto dall'allenatore che arriverà e dalla squadra che si ha intenzione di costruire, perché onestamente non mi priverei di un attaccante così, che ha fatto sicuramente una stagione di alti e bassi rispetto a quella dell'anno scorso, ma che ha nelle corde 15-20 con in Serie A. Quindi se fossi io a scegliere, non mi priverei a cuor leggero di un attaccante del genere, soprattutto magari se venisse ad allenare un allenatore tipo Sarri.
0: E invece su Gudmundsson, che insomma, due anni anche lui, Gudmundsson, sì, sappiamo, un investimento anche molto superiore rispetto a quello di Ken, perché sì, Ken l'ha pagato 15-16 con i bonus, sì, sì, alla fine Gudmundsson l'hai pagato quasi 25, tra Nino e Nanno, come si dice a Firenze. Con lui che cosa faresti?
3: Ma ti ripeto, secondo me sono giocatori che vanno inquadrati rispetto a quello che sarà l'allenatore dell'anno prossimo. Sono giocatori, Gudmundsson ha sicuramente deluso le aspettative rispetto a quello che si aspettava e per il valore che qui è stato pagato. Però è un giocatore che ha delle qualità specifiche. Ricordiamo che è stato preso per farlo giocare sotto le

0: nelle prestazioni invece c'è, però non so se questo secondo te pesa e quanto, e come si fa a cancellare un po' questa cosa?
1: Ma io credo che nella testa di un giocatore non ci sia assolutamente il prezzo per cui è stato acquistato dalla Fiorentina. Normale che è un giocatore da cui si aspettava molto molto di più, perché aveva fatto comunque un'ottima stagione, ma passare in una squadra come la Fiorentina cambiano le pressioni, e quindi secondo me il giocatore, più che il costo del cartellino, ha pagato un po', diciamo, le pressioni della piazza, e soprattutto diciamo la cattiva stagione, perché comunque ricordiamoci che per un centravanti in generale, insomma, questo l'ho vissuto anche sulla mia pelle, dipende anche molto dall'andamento della squadra. Sì. Quest'anno ovviamente la Fiorentina non ha avuto una stagione facile, come dicevamo prima, e di conseguenza anche lui mi ha sentito oltremodo, perché comunque sono giocatori d'area di rigore, quindi sono giocatori da servire, no? Da portare parecchi palloni in area. Poi è normale che lui ci ha messo anche un po' del suo, non ha fatto una grandissima stagione, però ripeto, sono giocatori che secondo me hanno un valore oggettivo importante e che sicuramente possono riscattarsi l'anno prossimo.
2: Ecco, ovviamente la Fiorentina deve fare i conti con una sorta di rivoluzione quest'estate, ci sarà da cambiare tanto, c'è un direttore sportivo nuovo, dopo un lungo binomio che è stato quello di Corvino e Pradè a gestire appunto la direzione sportiva della Fiorentina, è arrivato Paratici, di lui tutti abbiamo, riponiamo in lui grandi speranze, siccome, ripeto, Felice Evacuo adesso il mercato lo vive, lo siamo incontrati spesso a Milano, quindi comunque conosci benissimo le dinamiche del mercato, ti aspetti che un direttore di questa portata, di questa levatura, possa davvero confermare il fatto che agire in modo diretto in una società come la Fiorentina, che ricordiamo ha perso anche il suo istrionico presidente proprio questa stagione, sì, possa effettivamente riavvicinarla in modo netto anche durante una sola estate a quelle che sono le posizioni che tendenzialmente più le competono e soprattutto che i tifosi ambiscono?
1: Guarda, io sono sicuro che Paratici possa essere l'uomo giusto per la sua grande esperienza sia nazionale che soprattutto internazionale, è comunque un direttore sportivo che ha un'area scouting importantissima, quindi credo che sicuramente è l'uomo giusto. Poi, come al solito in questo sport, il giudice supremo sarà il campo, quindi vedremo poi all'opera quelli che saranno i nuovi giocatori, i nuovi acquisti, il nuovo allenatore magari della Fiorentina, o se sarà confermato Vanoli, se riuscirà a ribaltare un po' la situazione soprattutto mentale di quest'anno, perché la Fiorentina, ricordiamo, è partita davvero malissimo in questo campionato e alla fine si è messa una toppa e si è portato il campionato alla salvezza. Però credo che sia sicuramente un dirigente, un direttore di grandissima esperienza, ed è quello che serve in questo momento per ribaltare questa situazione.
0: L'ultima per Felice Evacuo, riporto l'attenzione su un attaccante, su un giovane attaccante che direi suo malgrado è diventato un po' l'esempio in carne ed ossa di qualcosa che forse non va nel movimento calcistico italiano. Mi riferisco a Riccardo Braschi, che questo 2006 che la Fiorentina ha conosciuto molto bene nel campionato primavera, dove ha segnato fiumi di gol. Il suo mancato ingresso a Sassuolo, dopo che è stato a scaldarsi praticamente per un tempo intero, è stato molto criticato, è stato anche un po' rinfacciato a Vanoli, che poi lo ha fatto esordire una settimana più tardi facendolo entrare sul 3-0 all'intervallo a Roma, e Braschi ha colpito palo dopo pochi secondi dall'ingresso in campo. Io ti chiedo, tu che lettura dai a questa situazione, e se c'è effettivamente un problema nel movimento calcistico italiano nel dare fiducia ai giovani, perché la critica che viene fatta un po' da tutti è: ma se non lo fa giocare ora che la Fiorentina non è più in corsa su niente, quando mai lo farà giocare?
1: Diciamo che questo è un grande dilemma che ci accompagna ormai da anni, ma penso che sia evidente il fatto che l'Italia non è un paese per giovani, o perlomeno difficilmente si dà spazio a dei ragazzi. Già il fatto che il campionato primavera 1 sia un campionato under 20, questo già la dice lunga su quella che è la distanza tra il settore giovanile in generale delle squadre e poi l'esordio o il far parte della rosa della prima squadra. Uno dei Braschi è uno dei profili più interessanti del campionato di Primavera 1, un attaccante comunque che ha

0: come hai detto tu, ha fatto dei gol ma anche delle grandissime prestazioni, secondo me ha tutte le qualità per poter stare in una rosa. È normale che poi gli allenatori cercano di preservare sempre un po' quello che è l'equilibrio dello spogliatoio durante il corso dell'anno, però effettivamente poi arrivano dei momenti dove i giovani secondo me hanno bisogno di essere lanciati. È normale che poi essere magari a Firenze o in un'altra piazza può fare la differenza, perché dove ci sono delle pressioni grandissime da tutti i punti di vista, lanciare un giovane è sempre un po' più complicato. Però credo che questa è una svolta culturale che prima o poi ci toccherà fare, perché effettivamente, visti i risultati, credo che soprattutto per quanto riguarda i giovani italiani bisogna avere molto più coraggio.
1: Caro Felice Evacuo, grazie mille di essere stato con noi oggi, ovviamente in bocca al lupo per il mercato che sta per iniziare, a presto su Radio Firenze Viola.
0: Grazie a voi.
1: Benissimo, punto un po' allargato, mi piace sempre parlare con Felice perché da una parte ha fatto l'attaccante per tutta la carriera, dall'altra ora fa l'agente, quindi ci dà, ci dà sempre uno spunto, diciamo, ambivalente sulle due versioni del calciomercato, piuttosto che delle stagioni che si sta per concludere, come quella della Fiorentina. Allora,
2: leggiamo un po' di messaggi.
1: Vuoi?
2: Ma sì.
1: Allora, Nicola dice: tutti arrabbiati e poi solo 18.000 persone allo stadio, cose da manicomio.
2: Vabbè, ce n'è 2.000 in meno, 3.000 della Capienza
1: Massima. In realtà sono 22.000.
2: Ah, sì, 4.000 in meno, sì, vabbè, insomma.
1: Vabbè.
2: Purtroppo lo stadio è brutto a vedersi in questo momento storico, anche se pieno. Quindi.
1: Poi c'è chi giustamente si congratula con Rayo Vallecano, che ha giocato tutta la partita in trasferta, non come Nottingham che ha fatto una partita conservativa, stile Fiorentina, per poi tirare per la prima volta in porta all'82esimo sul 4-0.
2: Aspetta, però c'è Nottingham.
1: Ci sono le categorie.
2: Il campo è l'Aston Villa, che è una squadra molto forte, allenata dal mago dell'Europa League. Quindi, insomma, ok, potevano sicuramente far di più, però insomma lo Strasburgo non è evidentemente l'Aston Villa, ecco, questo diciamolo subito. Però Rayo Vallecano, questo non leva nulla, bravissimo, allenati tra l'altro da questo Iñigo Pérez, no, che è un po' la rivelazione del campionato spagnolo e che dovrebbe andare a allenare il Villarreal. È stato fatto anche in ottica fiorentina, ma non credo proprio, insomma.
1: No. Poi appunto, comunque, il Rayo, vi invito anche a leggere l'intervista che ha realizzato Giacomo Iacobellis con un simbolo internazionale del Rayo Vallecano, ovvero una delle poche realtà che la tifa il Rayo Vallecano, che è conosciuta, semi-conosciuta nel mondo,
2: un po' di nicchia, però,
1: cioè gli Scapè, che hanno appunto rilasciato un'intervista al collega su tutto Mercato Web, ed è anche un po' divertente perché anche un po' dissacrante, essendo loro espressione, diciamo, del proletariato spagnolo e internazionale, cioè come cantanti schierati, politicamente schierati. La battuta è: se il Rayo vince la Coppa diventiamo cattolici, e quindi fa molto ridere, perché tra appunto l'altro, c'è una storia dietro agli Scapè.
2: Tra l'altro, te ogni volta che parli di Ska entri un po' nel tuo mondo,
1: sono il gruppo che ha sfondato, secondo me, la porta dello Ska Punk, anche, quindi lo ska rock in Italia, e quindi sicuramente sono affezionato tanto.
2: È un genere che ti appartiene.
1: Mi appassiona, sì, molto molto. Si vede anche da come porto capelli, le basette, insomma, un imbecille. Matteo dice: più bella riprende la storica, è più bella la maglia che ha giocato il Bayern.
2: Va bene.
1: Perché riprende la maglia storica, la prima di quest'anno sembrava quella del Milan di qualche anno fa, ricordata la cagata di Piccione. Speriamo bene non facciano cavolate, siamo al centenario, poche arlecchinate. Vi ricordate la maglia di Bati, giocheria, sia quella bianca che viola, inguardabili.
2: Erano bruttine quelle,
1: appunto, però
2: erano
1: fortunatamente
2: bruttine.
1: Si torna molto indietro
2: anche
1: nel
2: 7
1: tempo.
2: Up, no, ti ricordi, quelle non erano belle.
1: Il Lomba dice: bordi d'oro e dadi di peluche da appendere al collo, vai a Dimitri. Va bene.
2: Spero. Ma che non... avete preso? Un trapper.
1: Hai fatto tutto da solo.
2: Ma io le bordaturine.
1: Sei quel che ti meriti.
2: Vai casa Monica.
1: Spero in un biscotto, così abbiamo finito. Questo è Pier da Bologna.
2: Mamma mia, che ambizione.
1: Però un po' lo capisco. Siamo veramente arrivati.
2: È finita uguale.
1: Purtroppo temo che il sostituto di Ken sarà Piccoli, perché i soldi della cessione spariranno in qualche meandro di bilancio, come al solito. E comunque, per grosso, passare da Spinazzola piccoli potrebbe essere stimolante. Iraola mi sa che non ci caca, purtroppo. Andoni, vieni qua, please. O por favor.
2: Poi me l'aspettavo in realtà allenare l'Athletic Club, squadra che è la mia passione in Spagna, e invece allenerà Edin Terzic. Beato l'Athletic Club che riesce a convincere Edin Terzic.
1: Vedi?
2: Quindi potrebbe... questo ci può dare un po' di.
1: Non mi risulta che l'Athletic Club di Bilbao abbia fatto. No, e soprattutto negli ultimi anni.
2: Quest'anno ha fatto la Champions.
1: Sì, va bene, con risultati.
2: È uscita al giro.
1: Nel senso, non è che negli ultimi 10 anni il Bilbao ha vinto, stravinto.
2: No, ha vinto una volta la Coppa del Re, mi sembra.
1: Che comunque è più della Fiorentina.
2: Più della
1: Fiorentina.
2: Una Coppa più della Fiorentina. Sì.
1: Marzio Sartini ti definisce giustamente insopportabile.
2: Però che si deve fare? De
1: Marco ci dice quanta pazienza hai con Dimitri, dagli una testata.
2: No, ragazzi, è violenza.
1: Però aggiunge anche: domenica sarà sicuramente un biscotto, quindi salvezza raggiunta, e fischi come non ci fosse un domani. Poi il tema di chi gli unici che terrei, dice De Gea, Ranieri, Fagioli, Indur, Dodò, Parisi, Comuzzo.
2: Comunque vedi, c'è una convergenza su diversi nomi tra me e te, Marco.
1: Ma soprattutto Ranieri pensavo
2: Ranieri
1: facesse
2: Dodò,
1: più discutere.
2: Sì, invece in molti, forse in molti hanno apprezzato il modo in cui, che non è banale, io su questo devo dire ci tengo a spendere un altro po' di parole, il modo in cui è rientrato nei ranghi dopo essere stato pubblicamente degradato. Questa cosa non era scontata, anche per il carattere.
1: Ma si può anche salutarlo dicendo con una vigorosa stretta di mano.
2: Ci mancherebbe altro. Che... io è la mia valutazione, ma credo che in molti a casa abbiano apprezzato il modo in cui è rientrato, la serietà con cui si è ripreso, perché non gliel'hanno regalato, se l'è ripreso.
1: Ma se io invece di chiederti chi terresti in un senso giornalistico e quindi con cognizione di causa, ti chiedessi chi è basta un nome per te incedibile di questa rosa, ce l'avresti un incedibile?
2: Ma no, nel senso che al giusto prezzo di questa squadra tutti
1: Ranieri quanto vale?
2: Possono partire. Ma
1: 10?
2: Secondo me una decina.
1: 10 se te li danno? 10.
2: Ma sì,
1: chiedo.
2: Ma dipende cosa faccio degli altri giocatori del reparto.
1: Da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Visto? Facciamo anche doppia voce. Vai, poi
2: un concerto. No. Quindi non lo so. Lo posso anche cedere, Ranieri. Però chi è che mi copre i posti del reparto? Perché se devo tenere Comuzzo, forse Comuzzo l'anno in prestito gli fa bene.
1: Chiaramente si sta parlando di un discorso dove ci sono degli acquisti.
2: Il quadro dipende solo da Ranieri. Quindi 10 milioni ci può stare di vendere Ranieri.
1: Fagioli
2: per me, forse uno dei più incedibili, sì. Però incedibile non è neanche Fagioli. Se ti arrivano con 35-40 milioni, che fai? Non lo vendi Fagioli? Ma certo che lo vendi.
1: Quanto?
2: 35-40.
1: Ieri?
2: No, voglio dire.
1: 35-40.
2: Ma guarda, che non credere che oggi la Fiorentina chieda meno di questi soldi.
1: Ma
2: per Fagioli.
1: Dai,
2: ma l'ha pagato 18.
1: Capito, ma 35.
2: L'ha pagato 18, è uno dei pochi che in questa stagione ha giocato bene. Perché non è che ha giocato benino, ha giocato bene Fagioli, sia quest'anno, soprattutto quest'anno. Anche l'anno scorso qualcosina aveva già fatto vedere. Pagandolo 18, per me 30. Meno di 30 è impossibile che la Fiorentina oggi ti venga a chiedere per Fagioli, giustamente, però diciamo a bocce ferme, senza far valutazioni economiche o finanziarie, Fagioli è uno di quelli di cui mi privo meno volentieri, senza alcun dubbio. Sì, certo è che se mi danno 35-40 milioni vendo anche Fagioli.
1: Poi, ciao ragazzi, cosa ne pensate di Riera che non rinnoverà con l'Eintracht? Luca da Como.
2: C'è un po' questa fissa di Riera da quando si giocò con
1: Serie. È la sindrome di Gruhl.
2: Sì, esatto.
1: Sai?
2: No, la conosco.
1: Io l'ho definita così.
2: Sono d'accordo, non solo la conosco perché ho avuto modo di sentirti enunciare i principi della sindrome di Gruhl, ma proprio la ripeto.
1: Il problema della sindrome di Gruhl
2: è che lei da Gruhl.
1: No, è che per me c'è anche una sindrome positiva in questo senso, cioè quando giochi contro, non c'è sedia direttore,
2: no,
1: quindi
2: sta
1: o stai
2: in piedi massimo, no.
1: Cioè la sindrome può essere di Gruhl in quanto negativa o di altri giocatori se sei bravo a carpire la qualità dell'avversario che ti Che palle, cosa vuoi dire? Cosa? Niente, dai, tira su questo.
3: Devo dire che tu parli bene.
1: Parlo bene. Dai, va bene.
2: Niente, se ragazzi, non interviene, non è contento.
3: No, io perché comunque.
1: Hai una notizia?
3: No, mai avuto. Mai avuto. La quantità. La quantità. La parola magica d'ora in poi è quantità.
1: In che senso?
2: Ma
1: sì,
2: che, per dire una mascherata.
3: Allora,
2: ciao, grazie.
3: Stavo dicendo di Metrone. No, quantità.
1: Vabbè, è veramente stupido. Guarda,
3: senti, volevo dirti questo. Volevo sapere un attimo se sapevate qualcosa sull'allenatore della Fiorentina.
1: No, noi avremmo chiesto.
3: Ero passato le qui, allora volevo capire. No, a me.
2: Senza nulla.
3: No, le notizie ce l'hanno per gli altri. No, volevo sapere se sapevi qualcosa sull'allenatore della Fiorentina.
2: Sì, è Paolo Vanoli.
3: Attualmente.
2: Basta? È Paolo Vanoli.
3: Fatta.
2: Da novembre.
1: Rinnovo?
2: L'hanno fatta da novembre. Adesso
1: no,
2: sai che
1: rinnovo. Ora
2: l'allenatore è Paolo Vanoli.
1: Chi
2: è l'allenatore?
1: Se te chiedi a Grock o a Gemini
2: chiedi a Grull.
3: Grull sarei io.
2: Oppure a Grull.
3: E beh ragazzi, comunque grazie.
2: Grazie di essere passato.
3: No, perché ero uno per dire
1: sì.
3: Stiamo in campana.
1: Perché stiamo in campana? Dici qualcosa.
3: Stiamo in campana.
2: No, dai, io ragazzi, ora no. Non puoi far così.
1: Che vuol dire?
2: Spiega,
1: stiamo in campana facendo vedere gli orecchi.
2: Dumbo, ma che?
1: Chi è che c'ha gli orecchi?
3: Il naso lo posso far vedere.
2: Sì, però noi dobbiamo capire.
3: No, perché secondo me, movimento lento.
2: Che è Raff?
3: Vediamo. Vediamo,
1: no, alla fine ti
2: movimento lento.
3: No, Pietro,
2: era Raff.
3: No, Pietro,
1: cerchi di
2: movimento
1: di,
2: lento, allora, era Raff, no?
1: Io non ho mai visto
2: che
1: nessuno.
2: Torna,
3: no, movimento lento, secondo me non era. No, Raff,
2: no, era Coso, capito?
3: Coso
2: c'era,
3: è un.
2: Quest'anno a Sanremo.
3: Ma
2: ora.
3: No, ma che c'entra? No, movimento
2: sì,
3: lento.
2: L'hanno fatta quest'anno.
3: Lettudio d'Episcopo.
2: Esatto, e l'hanno fatta nella
3: andamento
2: serata
3: over.
2: Andamento lento.
3: Movimento lento.
2: Niente, dai, vabbè.
3: Piterone, sei forte. No, ero venuto a dire ti volevo bene.
1: Sì, no,
3: sei forte, voglio bene anche a Dimitri. Due persone che stimo, progetto va avanti.
1: Bene,
3: sì.
1: Però queste sono tutte
3: cazzate,
1: cose
3: avanti,
1: straordinarie.
3: Comunque,
1: però ce la fai in 10 secondi a dirmi cosa vuol dire stare in campana? 10
3: esatto.
1: Secondi, poi te ne vai a fare in culo. Ma ora ci dici in 10 secondi cosa vuol dire stare in campana? Via.
2: No, c'ha ragione.
3: Però posso dirti una
2: c'ha
3: cosa.
2: Ragione Pietro.
3: Guarda,
2: arriva, state in campo. Ma che è? Oh, che è il quiz d'Italia 1. Oh.
3: Però posso dire una cosa, siete veramente una bella coppia.
2: Lo so, meno
3: questo
2: male.
3: Ci tenevo a dirvelo. No, nel senso, grazie, io sento odore di notizia. Però.
2: Dai, chi bisogna stare in campana perché? Chi c'è?
1: No, faceva degli orecchi.
2: Esatto.
1: Io sono curioso di capire.
2: No.
1: Grosso c'ha gli orecchi grossi.
3: No, stiamo in campana.
1: Sarri c'ha gli orecchi grossi.
3: No, però stiamo in campana. Perché
2: chi è campana di Indo? Dai, c'è qualcosa con le campane.
1: Ranieri.
3: Sì.
2: Dilli,
3: sembra di essere al coso, no? Da Gerry Scott.
2: Guidolin
3: sarebbe tanta roba.
2: Guidolin,
3: ma che a volte ritornano.
1: Vada in bicicletta.
3: Dove va? Un malesani e ritorno di male. Come sarebbe?
2: Dacci un input più concreto.
3: Io ho sensazione che tra poco sapremo qualcosa su Vanoli.
2: Ufficiale?
3: No, ma che ufficiale? Ufficiale o sarà ufficiale?
2: Non sapremo.
3: Però potrebbe succedere qualcosa.
1: Ma l'importante è che se ne va, che non rimanga. Ecco.
3: Io questo non sono in grado di dirlo.
2: Ragazzi,
3: però credo che bisogna stare in campana.
1: Incontri in corso, dici?
3: No.
2: Addio
3: in corso,
2: addio
3: no.
2: In corso.
3: Però secondo
2: addio
3: me
2: in corso.
3: Prima di domenica per me qualcosa
2: arrivano
3: si sa.
2: Notizie.
1: Addirittura?
2: Beh,
1: questo
2: era
1: interessante.
2: Chiaro, dai, era chiaro.
1: No, non era chiaro perché ha detto
2: sì,
1: una quantità di imbecillate.
2: Ma ora l'ho capito da 30 secondi. L'ho capito.
3: Quindi lui mi conosce abbastanza bene.
1: Io ti conosco abbastanza bene. Mi infastidisci quindi.
3: Addirittura.
1: No, quando fai così
3: allora,
1: mi infastidisci.
3: Io c'è solo una persona lì dentro che può infastidire il mondo. Però non si può fare nome e cognome. Per quanto riguarda gli altri, voglio bene a tutti.
2: Va bene, ti vogliamo bene lo stesso anche se sei così.
3: E Dimitri come l'ha vestito? Da semineve?
1: Sì, come semineve.
3: Cioè nel senso, cioè, ora francamente cioè Di Bela mi ha detto cioè sei vestito da neve, oggi sono tutto fuorché da neve.
1: Sei normale, dai.
3: Sì,
2: ma
3: normale
2: che neve
3: non sono mai stato.
2: Ma che neve
1: so io.
2: A neve o sì?
3: Da
2: neve o sì tu fai alla fine il polaretto.
3: Oh, ma c'è 23 gradi fuori, eh? Vabbè,
2: capito,
3: un po' di questo ventolino.
2: Ma guarda, è così, si sta bene.
1: Guarda, vedi, no, via secca, movimento lento, quantità, stare in campana, eccetera, tu non puoi mettere il sassolino e nascondere la mano, fastidioso come la sabbia nelle mutande,
2: cioè,
1: non avrebbe potuto.
2: La gente
3: come ha detto
2: odia.
3: Una volta agli autogol Allegri disse "Vu siete come l'arena nei coglioni".
1: Esatto.
2: Bravo.
1: Nick, prenotami l'ombrellone dal lunedì al 30 settembre a Grassina nel tuo stabilimento, mandami l'IBAN.
3: Sì, sì, assolutamente. No, ma io diciamo ai primi 10
1: Vu siete voi e siete
3: sì.
1: Belli così.
3: Ai primi 10 che verranno verrà dato. Allora, ovviamente il primo ombrellone in prima fila aspetta Pietro Lazzarini perché comunque sta a Grassina, poi c'ha la famiglia, c'ha la Maila, c'ha bambini.
1: Ma
3: cioè,
1: c'è
3: almeno per cielo e la spiaggia, ti metto lì. Va bene. Non ti sembra?
1: Sì, ma io mi levo da tre passi.
3: Sì, sai, però voglio dire, che tu lasci a me ogni cosa, la mai la gestione.
1: No, porto via tutti.
3: Ah, tu vieni lì, tu vedi se Sabina esce sabbia.
1: Soprattutto per fare i bagni, c'è una spina limpida.
2: Le spiagge bianche di Grassina, signori. C'è il solvente.
3: Ho preparato le formine, il secchiello e la paletta, non può venire.
1: No, ci devi aggiungere un baretto.
3: Il baretto dello c'è.
1: Bagno balena?
2: Conduzione familiare.
3: Bagno balena è fuori mano, e se le grassi a casa mia, il bagno balena si tocca fare un chilometro a piedi.
1: Allora hai fatto anche il baretto su a casa
3: tua. Allora il problema è che non ci sai il Deor.
1: Gli impianti hanno chiuso a grassi, non ci chiede Yuri?
3: Sì, ora hanno chiuso perché anche se l'altro giorno in cima è venuto
1: quasi quasi.
2: C'era modo di fare due discese.
3: In cima ha fatto una.
1: Ora a questo punto vuoi dire anche a chi vuole andare a vedere la partita domenica, non sa quel Sansovino cosa deve fare?
3: Non so se si gioca in casa o fuori.
1: Si gioca fuori, chiaramente. Si gioca
3: a casa.
1: È la finale, finalissima.
3: A Manchester.
1: A Montevarchi, credo.
3: Ah, pensavo a
2: Casa d'Andrea, ragazzi. Credo. A Manchester. È in Roma nostra.
1: Credo si vada a Montevarchi.
3: Aspetta, ci sono notizie importanti.
1: Ritrovo ore 12 in Piazza Umberto I, partenza alle 13. Tutti insieme, mi raccomando.
3: A
1: ragazzi,
3: Montevarchi si va? O no?
1: Si va sul campo neutro di Montevarchi, stadio Brilli Peri.
3: Ah, il famoso Brilli Peri, dove io ci ho visto una delle mie prime partite in carriera.
2: Brilli Peri si può dire una leggenda dell'automobilismo oppure no?
1: Si può dire.
2: Si può dire, diciamo.
3: A Bebe Bichila si può dire una leggenda della maratona o non si può dire neanche questo?
2: Ma di quello
3: Valentino
2: vuoi.
3: Rossi si può dire una leggenda del motociclismo o non si può dire?
2: Dillo.
1: Quindi allora, domande a Raffica, quando aprono il campeggio a Grassina?
3: Allora, il campeggio estivo ha bisogno un attimo di manutenzione, perché quindi? Ho parlato con Pignotti, perché se no non ci dà, sarebbe il sindaco di Bagnarivoli, non ci dà se no l'autorizzazione. La credo che dal primo giugno inaugureremo anche il campeggio. Ricordiamoci, abbiamo solamente 5 bungalow a disposizione, però abbiamo il campo da tennis in sintetico, no aspetta, campo da tennis sintetico, erba, perché poi c'è Wimbledon,
2: cemento
3: abbiamo
2: terra rossa,
3: anche per,
1: esatto, terra battuta, c'è
3: poi abbiamo un campo a padel dove viene a giocare il video, e poi volendo ci sarà un campo di calcetto a 7 con
1: però
3: sintetico
1: si,
3: di livello,
1: si gioca a 5
3: perché poi manca una porta,
1: no perché è piccolo.
3: Roberto
1: Niccolò, tra poco entro al lavoro e fino a stasera non potrò ascoltare più niente, non puoi lasciarmi così in sospeso. Questa è la povera Chiara, non la puoi lasciare
2: la
1: in sospeso, perché qui non si tratta di un lore qualunque, di un grande
3: Chiara
1: Stefano
3: dal Mucello,
2: lo è dici, la Chiara. Ci fai una promessa, lo dici solo alla Chiara, adesso te lo dici solo alla Chiara,
3: però questo mi potrebbe creare un problema logistico,
2: gli altri si tappano le orecchie, gli altri
3: io
2: inviterei
3: Chiara, non è una questione
2: 3,
3: diciamo
2: 2-1 tapparsi le orecchie, okay. Vai
3: Chiara, purtroppo prenderei anche il tuo numero, ma non è il caso,
1: no,
3: in questo momento
1: non potrei,
2: no,
3: scusa,
2: ma
3: cos'è questa roba, no, voglio dire, se
2: le
3: devo sapere
2: notizie.
3: La notizia me la posso dire,
2: le
3: radio,
2: notizie,
3: dire a Chiara, no, ma
2: notizie.
3: Non posso prendere il suo numero, per cui Chiara,
2: ma si sono tappati le orecchie,
3: va bene ragazzi, sono venuto a fare un po' troppo casino, avete perfettamente ragione,
2: non vuol darci le notizie,
3: c'è un bettolaccio nostro.
1: Ci sono.
2: Vergogna.
3: Comunque ci sono anche gli amatori forti a Grassi, non c'è solo la prima squadra,
1: sì,
3: per
1: sì,
3: dire per Mattia Sorbetti golla.
1: Forte Mattia.
3: Comunque ragazzi, no, ora voglio fare 30 secondi serio. C'è un po' di movimento in queste ore, per cui cerchiamo di capire.
2: Ma verso l'addio di Manoli.
1: C'è il movimento.
3: Questo tu lo stai dicendo.
2: Lo dico io.
3: La
2: lo dico io.
3: Di
2: certo.
3: Dicendo.
2: È la
3: perché
2: speranza.
3: Paolo Nazionale.
2: Guarda, è la speranza.
1: Guarda, il problema tra prendersi la responsabilità di dire o non dire.
2: Non
1: lui,
2: è il mio.
1: Sei,
2: non è
1: lui.
2: Il mio. Non
1: e
2: è il mio.
1: Capio Bellino.
2: I chiacchiera.
1: I chiacchiera.
3: Cosa gli ho fatto io al povero Paolo?
2: I chiacchiera.
3: Che se viene Mourinho allena questi qui.
1: Sì. Ciocco soluzione. Stare in campana. Campana. Fra Martino Campanaro, frate Pellegrino Matarazzo.
2: Ah, t'ha beccato, ragazzi, cioccolataio numero uno.
3: Cerca però diccela, va bene, state in campana, Stefano, il cioccolato, gelato,
1: già
3: cioccolato.
1: Si soffre come le bestie, ti dici il nome.
3: No, voi dovete stare sereni, ragazzi,
2: sereni.
3: Perché il futuro è dalla vostra
2: parte.
3: Quello
2: che stai sereno, quello che gli dice stai sereno, fece
3: male.
2: La fine.
3: Ma non c'è problema, l'hanno bello detto, ma andiamo avanti. Poi, ma l'hanno bello detto, vai.
2: Sta sereno?
3: Sì, li sta sereno.
2: Vabbè, allora.
3: Forse dovrebbero stare più sereni loro, ma insomma, va bene.
1: Comunque, io ora non ho altre domande da fare. Cosa ti devo chiedere?
3: No,
1: sei venuto qui, hai fatto un casino dello stadio.
3: Volevo parlare di Marucci e hai fuori italico.
1: E che me ne frega, me.
3: Perché c'è domani. Sono spion di Minaur, che dobbiamo sostenerlo tutti insieme, no?
1: Io non so veramente come fare a gestire voi due. Uno perché è un pazzo scatenato, è Dimitri. Uno perché è un pazzo scatenato, è Niccolò.
3: Però posso dire una cosa?
1: Sì.
3: il bello di questa cosa, sì, è che ci si vuole bene.
2: Ma questo c'è, no, meno male, vabbè, pensa vabbè, se non ci si volesse
3: quante
2: bene.
3: Volte l'ha quante detto, volte l'ha detto, tanto, no, abbracciato, Dimitri non vuole, ma lascia la stretta di mano, la stretta di mano si arriva.
2: Una cortese stretta e vigorosa.
1: Nick, ma la notizia?
2: Non la può dare, ragazzi.
3: Non la posso dare, ragazzi, la notizia, perché ancora ce l'ho.
2: Però si va verso una separazione con Vanoli, dai.
3: Questo lo stai dicendo te.
2: Ma si può provare a dire in due? E lo dico io, ma viene anche te a dire.
3: Condurre?
2: Condurre.
3: Lui resta?
2: Lui resta, ah, okay, spero.
1: Si può già annunciare lunedì torni a fare casino, no? Perché mi ha detto me lo dici domani. Non si sa per quale motivo, e sai che tu c'ha da fare da qui a domani per sapere se vieni lunedì, però va bene.
3: Ma se provo via, che devo fare?
1: E
3: se vuoi via lunedì, se vuoi via.
1: Diamo,
3: no, non via di capo, no,
2: già
3: nel caso lunedì c'ho da andare, non lo so, a Borgo San Lorenzo. E come faccio a venire qui in radio da te, Pietro?
2: No, cioè,
3: scusami,
2: ragazzi, no,
3: cioè, perché no, ti devo
2: non
3: dire
2: ora? Non riesco.
3: A Borgo San Lorenzo. Sì, perché c'ho da prendere due robe per il campeggio.
1: Andrea da Milano giustamente dice: non ho capito nulla di quello che voleva dire.
2: Ma nemmeno allora, noi.
1: Ma nemmeno noi. È entrato qui per dire: state in campana
2: con le orecchie.
1: Capite che entro la partita di domenica. Secondo Nicola Cecchini si potrebbe, nel calciomercato si usa sempre il condizionale.
2: Bravo. Però si saprà.
3: Vediamo se perché guarda,
1: cosa fanno una conferenza?
3: No, però no, ti devo dire che ci possiamo aspettare di tutto, semplicemente.
1: Addirittura, Madonna,
3: perché
1: tu ne sai stamani?
3: No, perché
1: parlavo?
3: No,
1: io hai mangiato l'argento vivo
3: io
1: stamani.
3: Lo sai, per qualcuno non so mai niente.
2: No,
3: a maggior ragione. Ascolta.
2: Povero Cecchini.
3: No, perché qualcuno all'orecchio bisogna spiegargli. Scuraglielo un pochino.
2: Vabbè.
3: No, dicevo, e per quanto riguarda il discorso, avendo questo tipo di direttore sportivo,
1: sì, che questo è interessante.
3: Occhio,
2: vai, ora sei.
1: Finalmente.
3: Ora
2: sei.
3: Sono serio davvero.
2: Vai.
3: Questo è un direttore sportivo capace di tutto. Cosa voglio dire? Che ti fa capire una cosa e ti inserisce un te che è scivolato su un altro a sorpresa, anche a sorpresa di quello che naturalmente in quel momento sta parlando. Quindi stiamo a
2: quindi
3: all'occhio.
2: Un nome, ok, proviamo a tradurre.
3: No,
2: un nome
3: traduco
2: che
3: dicendo che qualsiasi messaggio che trapela
2: non è vero.
3: Va decriptato al 150%.
2: Potrebbe...
3: perché Fabio Paratici in questo è un depistatore seriale.
2: Assolutamente, e qui mi trovi d'accordo.
1: Quindi,
2: ma ti chiedo, quindi non è da escludere neanche la conferma di Vanoli.
1: Pericolosa è sta cosa.
2: Ti chiedo.
3: Però lui ha fatto passare un messaggio
2: c'è
3: diverso.
2: Però possibilità,
3: esatto, in realtà,
1: molto diverso.
2: C'è però possibilità anche che emerga un profilo di cui non si è mai parlato.
1: O che si è parlato senza. Non si può prendere.
2: Sì, Pellegrino Matarazzo. No.
1: Io penso a un altro.
2: Sarri.
3: Maurizio
2: Lone nostro. Ma chi è che l'ha detto non si può prendere?
1: No, è stato detto più volte che Paratici non lo vuole, non è preso in considerazione.
2: No,
1: ora, sì, queste sono
2: ovviamente sono
1: sono ricostruzioni sui giornalisti.
3: Lui, a parte le battute, sta facendo molte valutazioni. C'ha delle valutazioni in corso, questo lo so per certo, per cui con le sue valutazioni in corso per me può succedere di tutto, perché non è detto che poi lui, capito, prenda un'altra strada al 110%.
2: Questo l'abbiamo capito.
3: Potrebbe rimanere su questa strada, potrebbe anche prendere ulteriormente tempo e potrebbe eventualmente assestare il colpo. Cioè,
2: potrebbe domattina svegliarsi e andare a
3: questo
2: Parigi e non tornare
3: lo
2: mai
3: può
2: più.
3: Fare nel giro di brevissimo, capito?
2: Però
3: perché ha tessuto la tela. E quindi ora lui ha buttato dentro tutti gli ami.
2: È qui che ti chiedo.
3: E ora vediamo
2: però,
3: cosa raccoglie.
2: Perché mi ci dici di stare in campana entro la prossima partita?
3: Perché io credo che questa cosa qui almeno lui la voglia prendere come decisione entro
2: questa
3: due giorni.
2: Qui si parla di Vanoli.
3: Si parla dell'allenatore
2: in generale?
3: Sì.
2: Accidenti, quindi
1: anche
2: perché
1: se fosse grosso non lo potrebbe annunciare prima di domenica.
2: No,
1: ma nemmeno se fosse Sarri, nemmeno se fosse De Rossi.
3: Però magari si può sapere se nel frattempo risponde al call center milanese, voglio dire.
2: No, sono truffe, figurati se risponde.
3: No, nel senso
2: truffe.
3: Che secondo me siamo arrivati e se probabilmente non è Vanoli, penso gli verrà comunicato. Se è Vanoli, gli verrà comunicato. Quindi, per questo io penso che non si andrà tanto avanti. Cioè, io penso che massimo lunedì questa cosa si risolve perché comunque comincia a essere fastidioso per tutti questo
1: comportamento. Anche perché Vanoli potrebbe anche avere l'ambizione, visto che adesso si tessono
3: tanto Vanoli un paio di offerte ce l'ha già.
2: Sicuramente.
1: Rayo Vallecano e?
2: Sì, che Aston Villa.
1: Aston Villa?
3: Diciamo che il Bologna è una società sulla quale secondo me Vanoli potrebbe
1: lavorare.
3: o quantomeno Sartori ci potrebbe pensare. Ah. Credo che Sartori abbia in testa grosso, sinceramente. Ah. Per come lo conosco,
2: questo
3: diciamo che
2: essere.
3: Ma
2: se
3: che per come lo conosco, per come lo so,
1: tutte e due, così almeno sceglieva due.
3: Ah, dici tutte e due,
2: non
1: difesa e un attacco.
3: Però c'hanno le coppe,
2: scusa un attimo, sì, no, sì. Mettiamo i fili al proprio posto. Non si era detto che ai Bologna rimaneva per l'ultimo anno il più grande allenatore che c'è in Italia? Giustamente, che fanno? Lo mandano via. C'hanno il meglio allenatore d'Italia e lo mandano via.
3: Ma se non ci può stare?
2: E se non ci può stare, ha firmato un contrattino e ci sta. A casa mia, se metto la firma,
1: perché è lui,
2: lo
1: perché
2: finisco il contrattino. Se non ci voglio stare,
1: allora
2: non rinnovo il contrattino.
1: Sarri, che fa allora? C'è altri due anni di contratto.
2: Sarri, allora, un conto è se la Lazio è
1: Napoli?
2: D'accordo. Un conto è se la società non è d'accordo.
3: No, e Sarri secondo me va via, perché comunque tanto ha capito che lì non può convivere
1: con
3: Fabiani.
1: Comunque, ci puoi dire oggi qual è il nome più verosimile se dovesse andare via Vanoli?
2: Secondo te?
3: Io continuo a pensare che il grosso sia un'opportunità, però non sono sicuro al 100%, perché, ti ripeto, da quello che ho capito io, è quando cominci a sentire 3, 4,
1: tutti
3: 5,
1: dicono grosso,
3: però secondo me su grosso, cioè, bisogna stare comunque attenti, perché lui ci verrebbe.
1: Sì, ma ora pare che ci sia l'Atalanta, il Bologna, oltre alla Fiorentina, e poi soprattutto
3: Bologna c'è di sicuro. L'Atalanta,
1: se è un depistatore seriale, l'ottimo Fabio, è il fatto che ci sia un binomio dove una rete di contatti suoi ti dice occhio, perché Vanoli è ancora grandi chance di restare, l'altra rete di contatti dice Vanoli è già fuori e c'è grosso, che lui poi prenda in contropiede la terza via,
2: ci sta,
3: potrebbe stare. Però ecco, io credo che è arrivato il tempo delle decisioni, cioè, diciamo, il tempo delle mele mi piaceva Sophie Marceau, tantissimo,
1: la figliola, poi te sei un francofono, quindi
3: sì, assolutamente, poi ho fatto le elementari,
2: e quando c'era il film,
3: e all'epoca non mi considerava
2: quando c'era il film del tempo delle mele, te eri un ragazzo all'epoca,
1: era quasi pari età
2: di Sophie Marceau, per quello sei rimasta impressa.
3: Io ci ho anche provato
2: con Sofia,
3: però ho rimbalzato.
2: Ufficiale?
3: Sì,
2: rimbalzo?
3: No, però l'ho dato a calciomercato.com, perché mi vergognava dalla tutto mercato web questa figura.
1: Posso dire che non mi stupisce
3: che ci avessi in rimbalzo con Sophie Marceau?
2: Vabbè, ci sta.
3: Però con questo naso alla francese, alla Cyrano de Bergerac.
1: Con questa siamo arrivati in fondo.
2: E chiudiamo dicendo:
1: e la cosa assurda è che Nick è astemio.
2: Sì,
1: ed è la verità.
2: Vero.
1: È la cosa assurda è questa. Quindi è grullo così di suo.
3: Siamo forti.
1: Allora, grazie Niccolò Ceccarini. Grazie a Dimitri Conti.
2: Grazie Pietro, grazie.
1: Dei bolliti?
3: No, carrello dei bolliti, quello sono io, a testa. Ce n'è uno subito carrello? Dietro di me, comunque. Però dicevo, il carrello di WhatsApp.
1: Perché ti ho portato via troppo tempo.
2: Mi scuso
1: con coloro che hanno mandato i messaggi. E volevo arrivare in fondo e dare linfa vitale a tutti i messaggi. Però ecco, è arrivato l'istrione e ci è toccato. Che fa rima con
3: Napone.
2: Tra l'altro, tutto il tempo senza le cuffie. Questo è un professionista.
1: Adesso, Viola Amore Mio, Luciana Magistrato e Maria Masini, restate con noi. Altra lunga giornata sulla Radio Firenze Viola.
3: Viva le donne!
2: Ciao!
4: Radio Firenze Viola
5: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria. Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
8: K-Team, tutto per l'aria compressa.
7: www.kteamsrl.it.
5: Sta
9: stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
15: Lo sportage più grintoso e raffinato.

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Iniziamo con la cronaca: uccise la moglie e poi tentò di togliersi la vita. L'omicidio avvenne nella loro abitazione a Empoli, in provincia di Firenze, lo scorso 9 giugno 2025. Mauro Caparrini, 85 anni, è stato rinviato a giudizio dal GIP Alessandro Moneti con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Il processo si aprirà davanti alla Corte d'Assise di Firenze il prossimo 9 luglio. La moglie, Piera Olivelli, di 83 anni, era da tempo malata di Alzheimer ed era assistita dal marito e dalle figlie. Quella mattina a dare l'allarme fu un parente che era passato, come ogni giorno, dalla loro abitazione in via Buozzi per fare un saluto e una visita ai due anziani. E quando la polizia e il personale sanitario arrivarono nell'appartamento, trovarono riversa a terra la donna con la testa avvolta in una busta di plastica e accanto il marito con i polsi insanguinati. Per Piero Olivelli non ci fu nulla da fare, il medico ne constatò la morte. L'autopsia confermò che il decesso era avvenuto per soffocamento. Il coniuge, che aveva tentato di tagliarsi le vene, fu trasportato in ospedale e venne tratto in salvo. Ieri l'anziano, malato anche lui da tempo, difeso dall'avvocato Antonio Dorsi, ha partecipato all'udienza preliminare e c'erano anche le figlie. Ancora con la cronaca: operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione in un'azienda del Pronto Moda a Prato. Rinvenuti semilavorati e prodotti finiti che riproducevano fedelmente i loghi di alcuni noti brand di moda, tra cui Miu Miu, Gucci e Champions League. In totale sequestrati circa 60.000 accessori per l'abbigliamento, tra fibbie, spille e altra oggettistica, e 5.000 metri lineari di tessuto contraffatto con logo Gucci. È quanto rende noto la procura di Prato, evidenziando che gli articoli sequestrati, se immessi sul mercato, avrebbero permesso un illecito profitto di circa 700.000 euro. I reati per cui la magistratura procede, si spiega, sono introduzione e commercio di prodotti con distintivi falsi. In corso anche accertamenti tecnici, si spiega, con riferimento alla genuinità dei marchi. Il controllo ha riguardato un'azienda del macrolotto gestita da un cittadino cinese di 57 anni. E intanto nel 2025 il comune di Firenze ha incassato circa 74 milioni di euro dalle multe per violazione del codice della strada, con un aumento di 13 milioni rispetto all'anno precedente. Oltre l'80% delle contravvenzioni è stato rilevato a non fiorentini, soprattutto per accessi irregolari alla ZTL, corsie preferenziali con sosta vietata, eccesso di velocità e passaggi con il rosso. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, 54 milioni derivano dalle multe ordinarie e 19,6 milioni dalle infrazioni rilevate dagli autovelox. L'aumento degli introiti è legato sia alla crescita di turisti e city user, sia agli importi più alti previsti dal nuovo codice della strada. La normativa impone però che almeno metà degli incassi venga reinvestita in sicurezza stradale e mobilità urbana. Nel rendiconto del 2025 la quota vincolata ammonta a circa 27 milioni di euro, 6,8 milioni sono stati destinati alla segnaletica, ai semafori e all'illuminazione pubblica, mentre altri 6,8 hanno finanziato sistemi di controllo, gestione delle ZTL, banche dati della Polizia Municipale e notifiche con rimozione dei veicoli. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel classico caffè nero bollente del mattino il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del tributo che dovrà essere dato a Paolo Vanoli in occasione della gara di domenica contro il Genoa.
3: Credo che c'è una persona che merita e merita un grandissimo applauso a prescindere da quello che sarà il suo futuro, e quello è Vanoli, perché sì, io non lo ritengo l'allenatore adatto per rilanciare il prossimo anno la squadra viola, ma credo che sia stato l'artefice di un vero miracolo insieme ai tifosi, insieme a Paratici, insieme a qualche giocatore. Quindi non so se saranno fischi, se saranno applausi, se sarà voltare la schiena e ignorare tutti, ma Vanoli no, questo non se lo meriterebbe, quindi per lui solo applausi.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
1: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
3: Due giorni a Fiorentina-Genoa, partita che dovrà sancire la matematica salvezza della Fiorentina. L'emergenza per Vanoli è quasi finita, ma Ken dovrebbe restare ancora ai box. Cercheremo di capire quindi come stanno i Viola in vista di questa partita. E poi subito spazio al futuro. Vanoli addio, chi arriverà nella rosa? Invece si riparte da Fagioli e De Gea? Di queste altro parleremo durante queste due ore di Viola amore mio. E chi vi dà il benvenuto è Luciana Magistrato, oggi ancora alla conduzione in attesa che torni il padrone di casa Lorenzo Marucci, che se la sta prendendo un po' comoda, e do il benvenuto in studio alla giornalista, collega e amica anche di Radio Firenze Viola, Ilaria Masini.
4: Ciao Luciana, buongiorno.
3: ciao Ilaria. Per parlare,
4: ma dove è Marucci?
3: È in giro per il centro Italia in questi giorni e lo sarà ancora per qualche giorno. Comunque, per parlare con noi, se avete qualche domanda da rivolgere anche a Ilaria oppure agli ospiti che avremo durante la puntata, potrete farlo con dei messaggi scritti o vocali al 348 75 13 933, oppure potete intervenire in diretta allo 055 77 111 71. Eccoci Ilaria, allora
4: eccoci tutti in attesa della stessa cosa, cioè il punto che manca per la salvezza matematica.
3: Esatto.
4: Cioè, tanto questo è il sentimento comune di tutta la città, aspettiamo questo punto e dopodiché cominceranno le grandi strategie per la Fiorentina del futuro.
3: Ma che partita sarà secondo te con il Genoa? Una partita di chi va in campo sapendo che anche al Genoa può andare bene? Non parlo di biscotti, non parlo di accordi o di altro, ci mancherebbe, ma proprio psicologicamente magari è una squadra che va in campo per ottenere quel punto, o pensi che davanti al pubblico dopo una sconfitta così importante e sonora di 4-0 all'Olimpico, la squadra vorrà anche insomma farsi perdonare al proprio pubblico, appunto?
4: Beh, sì, vorrei vedere
3: che partita ti aspetti dalla Fiorentina?
4: Cioè, purtroppo, come si dice sempre, aspettarsi qualcosa a questa Fiorentina è impossibile, perché non sai mai cosa hai di fronte. Bisogna dire che le ultime prestazioni onestamente non sono state delle gran prestazioni, quindi potersi immaginare una Fiorentina così vivace, scintillante, piena di gol diventa difficile, però è quello che devono puntare. Cioè, non possono puntare mi manca un punto, cioè sarebbe gravissimo, no? Ma non per il punto, certo che manca solo un punto, però manca tanto da dimostrare, cioè manca di finire queste tre partite. Guarda, Fagioli alla fine della partita con la Roma ha detto bene, cioè non dobbiamo pensare al punto, dobbiamo pensarne a 9, cioè tu con Fiorentina-Genoa devi provare a fare almeno un'impresa quest'anno a Torino, no? Contro la Juventus, devi provare a fare un'impresa in casa contro l'Atalanta, cioè tu devi dare tutto, non pensare a questo punto, però mi sembra una cosa talmente scontata che voglio sperare che nessuno in quello spogliatoio pensi di andare a prendere un punto nelle ultime tre partite. Nelle ultime tre partite devi regalare e dare alla gente tutto quello che non gli hai dato fino a questo momento, per paura, per necessità, per emergenza, hai avuto paura di retrocedere, cioè mettiamoci tutto, però con il Genoa devi fare la partita.
3: Eh sì. Guarda, per parlare del Genoa e per capire invece che partita farà il Genoa, io mi affido e do il benvenuto a Radio Firenze Viola a Claudio Nofri, ex giocatore,
5: salve,
3: ovviamente
5: salve.
3: Opinionista, quindi insomma lo conoscete tutti, non ho bisogno di presentarvelo. Ecco,
5: buongiorno
3: Claudio,
5: ciao,
3: buongiorno,
5: ciao.
3: E grazie di essere con noi. E ti volevo subito chiedere che Genoa ti aspetti, che Genoa sarà domenica quella che vedremo al Franchi.
5: Ma sai, con la salvezza acquisita ovviamente c'è una libertà mentale che dovrebbe far esprimere i ragazzi di De Rossi in maniera molto più libera rispetto a quello che è stato fino a poco tempo fa, anche se proprio il fatto di essere magari un po' come dire costretti a giocare in una certa maniera magari non faceva vedere dello spettacolo puro, ma De Rossi ha fatto veramente un qualcosa di straordinario, perché quando è arrivato insomma l'atmosfera era veramente molto molto triste e soprattutto potenzialmente anche ancora più aggravata da alcune situazioni. Ha immediatamente visto, anche attraverso l'operato di, per una partita di Mimmo Criscito e Roberto Murgita, sì, qual era il metodo da adottare.
3: Ha cambiato il modulo, no?
5: Ha cambiato il modulo e allora ha dato intanto una punta in più rispetto al 4-2-3-1 che utilizzava Vieira, con Colombo che ha usufruito, diciamo così, ecco, del fatto di giocare vicino a Vitinha, a Ecator e compagnia, e poi soprattutto i due esterni, Martin per esempio da una parte che non sta giocando benissimo, non so se sarà poi titolare appunto con la Fiorentina, però e Norton Caffi che non sono due terzini ma sono due mediani esterni e di conseguenza non hanno quel modulo, quello adottato da De Rossi, non avevano l'obbligo di fare delle diagonali molto basse per poi ripartire a 70 metri dalla porta avversaria, e di conseguenza ecco che c'è stato un cambio proprio di mentalità, ma soprattutto appunto di schieramento, che ha dato dei frutti molto molto importanti.
3: Senti, proprio Colombo, no? All'inizio ha avuto un inizio un po' disastroso, insomma deficitario, quindi De Rossi, grazie anche a questo modulo, come dicevi te, ha valorizzato gli attaccanti, o comunque almeno con gli altri.
5: Sì, hai ragione, perché lo stesso Colombo, che io ho sempre ritenuto ancora da far crescere per essere titolare in una squadra di Serie A, no? Però ha delle qualità soprattutto mentali, oltre quelle di dover far gol, che insomma ha fatti 6 o 7 che non sono una marea, però insomma si sta recuperando anche un budget, diciamo così, non dico importante ma sufficiente, però là da solo era veramente troppo, mi ripeto, isolato, e quindi non riusciva a mantenere palla, a far salire la squadra e a alimentare una caratura che potrebbe diventare, non lo è ancora secondo me, molto buona per la Serie A. E allora se gli metti vicino un Vitinha, un Ecator o chi per loro, ecco che insomma si è alimentato lo score anche non solamente numerico ma proprio di occasioni da creare e poi da mettere dentro, per una squadra che invece era veramente molto poco dotata in questo senso.
3: Ilaria Masini che è in studio con me.
4: Sì, buongiorno, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora io volevo chiederti questo, cioè su De Rossi, no? Siamo parlati un po' ora dal punto di vista tattico, che cosa ha fatto per la squadra. Volevo capire un po' il sentimento di Genova nei confronti di questo allenatore, perché sappiamo che con la salvezza lui le è scattato il rinnovo, quindi permanenza al Genoa, però è uno degli allenatori che in questo momento è più chiacchierati sul mercato anche per la Fiorentina. Allora ora cerco di spiegarmi bene, però qual è il sentimento cittadino nei confronti di De Rossi? Cioè se De Rossi dovesse andarsene, cosa pensa il club, cosa pensano i tifosi? Cioè ci sarebbe, voglio dire, dispiacere, ci sarebbe la volontà di convincerlo a rimanere? Cioè ci spieghi un attimo la situazione.
5: Ma lui si è accattivato veramente tutte le simpatie di una platea che merita questo atteggiamento, perché ovviamente qui la cosa più importante è poi fare i risultati, mettere in campo una squadra organizzata e tutto il resto, però poi dopo o all'inizio o durante la settimana o alla fine della partita ci vuole anche una, come dire, una dimensione a livello di esposizione pubblica che lui ha proprio nelle sue corde.
4: Sì, che lui è bravissimo, lui dalla presentazione che fece il giorno alla Roma, cioè noi lo conosciamo ovviamente, De Rossi lo conoscono tutti, e lo conosciamo attraverso le dichiarazioni, fece una conferenza di una bellezza e di una bravura incredibile, insomma poi si è ripetuto nel tempo.
3: Beh,
4: però
3: anche a Genova insomma trova sempre le
4: sì,
3: parole
4: trova
3: giuste,
4: sempre le parole giuste.
5: Questo ripeto, questa è una cosa che poi è successiva ai risultati, perché se tu hai le stesse parole e perdi tutte le partite,
4: beh, certo,
5: non
4: certo.
5: frega niente.
4: Esatto.
5: Però
4: anzi dici questo chiacchiera lui, chiacchiera e non arriva a nulla.
5: Però per arrivare ad ottenere quei risultati, oltre all'aspetto tattico, l'aspetto fisico, la comunione di intenti con i giocatori eccetera, ci vuole anche questa esposizione, che soprattutto in piazze come Genova ma anche come Firenze sono molto importanti, perché i tifosi sentono che uno di loro in qualche maniera, pur non essendo nato né a Genova
4: sei appena arrivato anche
5: ecco, lui è un po' come me, io sono nato a Roma ma lui ha operato a Roma e quindi però Genova è una piazza molto particolare, Firenze lo sa perfettamente perché tante sfide che ho fatto anch'io, sono piazze che non appartengono propriamente all'elite, diciamo così, Inter, Milan eccetera eccetera, da un punto di vista numerico, da un punto di vista dei risultati, però lo sono attraverso proprio un'esposizione ogni domenica, no, domenica no perché adesso si gioca di tutti i giorni e quindi è un'espressione sbagliata, però onestamente quando giochi al Ferraris ti senti o al Franchi ti senti veramente portato a dare il 100% per quelle maglie.
4: Ecco, ma alla luce di tutto questo un'eventuale partenza come la prenderebbero?
5: Ma sarebbe secondo me anche per lui, devo dire la verità, perché lui quest'anno si è veramente caricato molte simpatie da parte di anche direttori sportivi importanti, però aveva avuto un passato non così glorioso da allenatore, no? Quindi adesso lui credo che debba assolutamente rimanere in un posto dove non c'è bisogno di dimostrare niente, perché ormai lui è veramente uno che va in panchina, ma può andare anche nella Nord e lo accolgono, nella gradinata Nord e lo accolgono alla grande anche a dirigere la partita. Per cui voglio dire, credo che lui, anche per lui sia veramente un qualcosa, non solamente per la società, un qualcosa di proficuo rimanere in una piazza che gli vuole bene e che onestamente poi insomma anche il suo valore, ecco, al di là dei numeri in classifica.
3: Senti, volevo andare invece su un singolo, è inevitabile, no? A Claudio una domanda, a Claudio Onofri una domanda su Gudmundsson, visto che l'abbiamo preso dal Genoa, l'abbiamo pagato anche un prezzo molto alto, eppure in tre ruoli diversi, perché poi ha giocato da trequartista, da esterno, ora Vanoli lo ha fatto giocare anche come punta, no? Al posto di Ken.
5: Falso 9,
3: sì, come si usa dire. Ecco, come mai non ha convinto in queste due stagioni, non ha trovato la sua posizione? Insomma, noi ci ricordiamo il giocatore straordinario del Genoa, ma non quello Viola.
5: Allora, intanto è un qualcosa che nel calcio succede da tutte le parti, perché tu ti aspetti alcuni risultati su uno che hai pagato tanto eccetera, che ha fatto vedere le grandi cose, poi però i giudizi non devono essere relativi a una stagione, a un mese, a tre mesi eccetera,
4: okay. Quasi due anni.
5: Ecco, per quanto riguarda il ruolo, come dicevi giustamente, lui per esempio è stato schierato falso 9 in qualche maniera, era anche nel Genoa schierato così, ma nel senso che però aveva una punta vicino e soprattutto lui deve essere lasciato libero di fare quello che gli pare, ma non da un punto di vista anarchico, ci mancherebbe altro, perché poi invece qui dimostrava anche che nella fase difensiva dava una mano a tutti eccetera,
3: sì.
5: Però lo smarcarsi era un qualcosa che aveva dentro, e allora giocava praticamente sì sui tabellini come seconda punta, ma i tabellini contano niente, perché poi
3: certo.
5: per fortuna nel
3: poi
5: calcio
3: dipende dai movimenti, certo.
5: Invece i movimenti suoi sono dettati da un istinto di dove andare a prendere la palla, e quindi questo non è il solo motivo perché magari probabilmente a Firenze non ha ancora dimostrato quello che vale, perché ci sono tante altre cose che magari io non conosco assolutamente, però questo è un giocatore che quando è andato via qui, io mi sono, posso esprimermi, mi sono un po' incazzato no, nel senso che veramente aveva fatto delle stagioni straordinarie, e tra l'altro in un contesto dove non era così conosciuto in Europa, no? Voglio dire, quando arrivò qui era uno che doveva ancora dimostrare quello che valeva, e lo ha fatto in maniera eccezionale, per cui io credo che ci sia tutto il tempo a Firenze di poter poi sviluppare queste tesi che sto esprimendo.
3: Senti, dall'esterno invece che pensi di questa Fiorentina, soprattutto di Vanoli, no? Perché in fondo il percorso è stato molto simile a quello di De Rossi, sono arrivati, sono subentrati in una squadra più o meno la stessa partita, perché poi hanno esordito nella stessa partita all'andata, e hanno lottato per la salvezza, il Genoa l'ha già ottenuta, la Fiorentina, ora tu farai gli scongiuri, ma insomma noi speriamo lo ottenga questa domenica. Per cui che pensi del percorso che ha fatto Vanoli? Qui si discute molto a Firenze se rinnovarlo o meno, ecco, se confermarlo o meno.
5: Vedi, anche qui parliamo appunto sempre di un argomento, di uno sport, il calcio, che ti fa cambiare idea dopo 20 minuti nella stessa partita su un giocatore, sulla squadra, eccetera. Non c'è niente da fare, però io per esempio quando è arrivato Vanoli sembrava che potesse arrivare
3: destinato
5: anche al Genova,
3: ecco,
5: allora io tifavo Vanoli, lo dico molto espressamente, perché l'avevo visto, l'avevo conosciuto, eccetera, e mi sembrava che avesse veramente un modo di esprimere le sue idee attraverso il gioco della squadra molto importante. Ora è ovvio che in questo momento si sono capovolte le situazioni, perché è più De Rossi che ha attirato e se l'è meritato al 100%, per cui io però penso che quello che ha fatto vedere precedentemente Vanoli possa essere un caso che non si sia visto immediatamente nella Fiorentina, ma anche se onestamente poi dopo i risultati ultimamente sono arrivati, però io credo che sia uno di quegli allenatori che hanno un'idea in testa e che devono iniziare subito in preparazione a metterla nella testa appunto dei propri giocatori, e qualche volta magari non succede, ma molte volte invece sì, e allora quando succede vedi, oltre che dei risultati, anche il piacere di andare allo stadio e vedere giocare bene a pallone.
3: Senti, un'ultima considerazione, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. La volevo su Baldanzi, probabilmente non ci sarà, no? A Firenze,
5: no,
3: è ancora pronto. Ecco, ma com'è stata la stagione, la parte di stagione che ha fatto Baldanzi al Genoa? Perché è un giocatore che spesso è stato accostato alla Fiorentina, poi è andato alla Roma, poi è venuto in prestito al Genoa, e se ne è sempre parlato, ecco, ma poi non si è mai concretizzata. Che giocatore è e quale sarà?

0: ecco che anche qui ha dimostrato ogni tanto che insomma è uno molto, molto potenzialmente molto forte, quindi io penso che insomma una squadra che ce l'ha un allenatore e una squadra che ce l'hanno faranno di tutto per poter, diciamo così, mantenere questo asset che deve crescere assolutamente. Io sono convinto che non lo conosco di persona, però sotto il profilo professionale, se è quello che penso io, e allora dal punto di vista tecnico questo cresce e diventa un pilastro, diciamo così, della squadra dove gioca.
1: Perfetto, Claudio Nofri, grazie di essere stato con noi. Sarai a Firenze a vedere la partita? La vedrai
0: dal mattino? No, sono in televisione in a commentare trasmissione. A Telenord la partita. Vabbè, è meglio allo stadio, però vabbè.
1: Vabbè, comunque insomma la vedrai. Grazie, okay. Grazie di essere intervenuto.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao. E quindi grazie a Claudio Nofri.
2: Chissà se vedrà Gudmundsson in campo.
1: Chissà, infatti te lo stavo per chiedere prima di fare una breve pausa, volevo proprio affrontare questo discorso con te. Secondo te sarà,
2: per me può anche riposare,
1: falso 9? E chi gioca? Rientra Piccoli o
2: no,
1: Braschi?
2: No,
1: poi più tardi faremo anche il punto con,
2: allora è difficile dirlo. Piccoli è tanto che fuori, ora non ho il numero di partite esatte, però che lui rientri è già in dubbio. Ieri c'era un cauto ottimismo, poi dopo insomma faremo l'aggiornamento giornaliero, però ieri c'era un ottimismo che mi è stato definito cauto per la convocazione, per essere a disposizione, quindi che torni dal primo minuto lo darei per scontato che no, quindi magari va in panchina e fa la seconda parte della partita. Quindi il ballottaggio è Gudmundsson falso 9 e Braschi, che a Roma non ha fatto male. Cioè, non so se c'è la voglia di metterlo dall'inizio, questa è una decisione che deve prendere solo Vanoli.
1: In due minuti ha fatto più di
2: sì, però si è dato da fare per tutti i 45, hai voglia di
1: voglia
2: provarlo.
1: Di...
2: Lui
1: poi
2: mi sembra
1: lui
2: che la voglia
1: fame,
2: l'abbia dimostrata. Quindi, se c'è la volontà anche per valutarlo per il futuro, per il prossimo anno, cosa faccio con questo ragazzo? Me lo tengo in casa come terza, quarta punta, lo do per farlo giocare, queste sono le partite in cui delle decisioni devono essere prese, quindi a me non dispiacerebbe l'idea di vedere Braschi dal primo minuto, anche perché mi sembra che col Sassuolo non aveva fatto malissimo Gudmundsson, anzi non aveva fatto male, con la Roma tutta la squadra ha fatto male, quindi è rimasto un po' travolto insomma da tutte le difficoltà, perché lì c'erano difficoltà in tutte le zone del campo, però Gudmundsson a Roma ha fatto male. Quindi te lo riproponi, è
1: poi
2: vero che la Roma non è il Genoa,
1: vedere, no? Doveva anche farsi vedere invece
2: si è fatto vedere
1: ma in negativo forse aiutava la Roma, non lo so, scherzo ovviamente,
2: non lo
1: battuta,
2: so se vale la pena rimetterlo fuori ruolo un'altra
1: infatti.
2: Volta
1: guarda, leggo qualche messaggio, dice Marco il Mobilista, dice Fiorentina-Genoa è un pareggio scritto al 77 che non perde al Franchi, De Rossi non è un giochista, meglio Grosso con idee nuove e innovative. Questa è l'idea di Marco a proposito anche del futuro allenatore. Poi volevo ringraziare Luciano da Empoli e dice che bello oggi, oltre che per il cervello, ascoltarvi e vedervi, una gioia per gli occhi. Insomma, non ci vedo a leggere, ma va bene purtroppo. Però è molto critico, dice purtroppo questo gruppo mi ha talmente schifato, questa è la parola che usa Luciano ovviamente, che non credo faranno neanche un punto domenica, e quindi insomma
2: onestamente se prendessero questo punto, magari preso bene, no? Giocando bene, perché vedi c'è pareggio scritto, ci sta, però se vedi spettacolo, se vedi un bel gioco, se vedi una bella partita, cioè il pareggio alla fine è un risultato che ci può stare, però dobbiamo augurarci che questa salvezza matematica arrivi al più presto. Per archiviare, basta, cambiamo argomento, si volta pagina. Però ecco, mi interessava, per esempio, mi interesserebbe capire, no, da casa, se, chi preferisce De Rossi, chi preferisce Grosso, perché
1: la
2: lui
1: vostra,
2: non mi ricordo
1: infatti
2: chi l'ha scritto, però è una motivazione, cioè il gioco più giochista Grosso, sì, è una delle qualità, delle cose che vorrebbe ricercare Paratici per l'allenatore la prossima stagione, cioè uno che riesca a proporre gioco, un gioco moderno, ecco, però
1: gioco
2: non
1: moderno,
2: mi sembra che De Rossi pecchi anche da questo punto di vista.
1: Con giocatori giusti.

0: giusti, ecco. Sì, speriamo, nel senso, sì. Ecco,
1: questo ne parliamo dopo. Poi questo ne parliamo dopo.
0: Sì, esatto. Io farei una breve pausa e poi torniamo con altri ospiti. A dopo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì dalle 20 alle 21 su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala.
9: Con me, Alberto Di Chiara.
8: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
8: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci di nuovo in diretta con Ilaria Masini e naturalmente me, Luciana Magistrato.
1: Me stessa medesima.
0: Medesima. No, per far capire che non c'è Lorenzo Marucci, mi dispiace, ci saranno tante vedove, no, di Marucci che lo reclamano, ma Marucci si prende i suoi giorni liberi, le sue vacanze romane si prende. E, ma continuiamo a parlare di Fiorentina-Genoa e io voglio farlo con un giornalista collega che anche tu, Ilaria, conosci benissimo, Alex Frosio della Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, benvenuto a Radio Firenze Viola.
10: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao
0: Alex, io ti ho voluto chiamare perché tu ormai segui la Fiorentina quasi in tutte le partite, no? Eri a Roma, hai visto la debacle Viola all'Olimpico e sarai anche domenica a fare Fiorentina-Genoa. Ecco, che partita ti aspetti? Soprattutto che atteggiamento ti aspetti da parte della Fiorentina, visto, insomma, vista la brutta figura, perché di questo si parla, a Roma?
10: È difficile da dire, perché la Fiorentina quest'anno è una squadra che non dico che sbaglia sempre atteggiamento, ma sbaglia spesso atteggiamento. E quando era quasi disperata a lottare per la salvezza, a pensare punti, si diceva che la tensione bloccava la squadra. Poi vai a Roma dopo il risultato favorevole della Cremonese, che perde con la Lazio, è una squadra distratta, quindi sì, anche libera di mente, non riesce a esprimersi, e quindi è difficile pensare con quale atteggiamento si presenterà la Fiorentina contro il Genoa. È una squadra che deve, che sa che ha bisogno di un punto per avere l'aritmetica certezza della salvezza. Secondo me non sarà neanche necessario, perché difficilmente il Lecce, poi la Cremonese farà 9 punti. Però è molto molto difficile capire con che atteggiamento. Posso dirti che atteggiamento io mi aspetterei, quello, certo, di una squadra che deve continuare a dimostrare ancora qualcosa, forse più ai tifosi che a se stessa.
0: Eh sì, infatti. Senti, a Roma ha debuttato in campionato Braschi, no? Questo giovane. Te lo aspetti domenica, visto che insomma Piccoli, Ken sono stati o sono ancora infortunati? Poi cercheremo di capire meglio se qualcuno verrà recuperato, ma insomma dall'inizio ti aspetti ancora Gudmundsson prima punta, falso 9 ovviamente, o ti aspetti un giovane, visto che a Roma comunque ha dimostrato di avere un po' fame, no, rispetto agli altri?
10: Guarda, come ho scritto nell'analisi della partita di Roma, sì, meglio un centravanti di ruolo, anche se apprendista come Braschi, esatto, che un centravanti che il centravanti non lo sa fare. Mm-mm. Perché poi dobbiamo anche capire cosa sappia fare Gudmundsson, perché in questi 2 anni di Fiorentina non mi sembra abbia dimostrato molto, però il centravanti di sicuro no, soprattutto in una squadra che fatica a metterlo in moto il centravanti. Quindi in un meccanismo che funziona poi inserire un elemento diciamo che rompe un po' gli schemi, quindi giocare come si dice col falso 9, ma se deve fare il 9 per davvero, perché poi il falso 9 è un tema molto ampio, cioè si gioca col falso 9 quando poi gli inserimenti degli altri, se gli inserimenti non ci sono, il falso 9 deve fare il 9 vero, e se non è un centravanti vero fa molta fatica. Quindi per rispondere alla tua domanda, io onestamente mi aspetterei Braschi, ma anche perché sennò quando li vediamo questi ragazzi?
0: Ecco, ma secondo te mancanza di, poi ti lascio alle domande di Ilaria, ma secondo te mancanza di coraggio da parte di Vanoli, perché vuole puntare su per forza su Gudmundsson, forse per sfruttare l'esperienza, non lo so, insomma ce lo chiediamo tutti, perché a tutti verrebbe spontaneo dire quello che hai detto tu ora, ecco.
10: Guarda, Vanoli è l'unico di noi che lo vede tutti i giorni Braschi, probabilmente non l'ha ancora visto pronto, perché non è pronto, ecco, dobbiamo chiarire che, cioè, tu metti Braschi e lo sai che è un giocatore che non è completo, commette degli errori nelle scelte, nei movimenti magari, e quindi purtroppo credo che la categoria italiana degli allenatori, tutti hanno molto poco coraggio da questo punto di vista, preferiscono sempre il giocatore più pronto, anche se inadatto, invece di quello che sbaglia qualcosa, sbaglia scelte, cosa naturalmente che io non condivido, perché sono convinto che un ragazzo che entra può sbagliare, anzi deve sbagliare, ma negli sbagli cresce, e se non gli, certo, diamo la possibilità di sbagliare non crescerà mai, e questo ha fulminato e bruciato tantissimi dei nostri ragazzi.
1: Anche perché, scusa, dico una cosa,
0: vai,
1: a livello diciamo di clima, cioè al momento che tu davanti al Franchi, davanti ai tifosi, presenti Braschi, ha già in partenza l'affetto del pubblico,
0: certo,
1: no? Alla giustificazione del ragazzo che è del settore giovanile, che arriva dalla primavera, dell'emozione,
0: poi,
1: lui si era messo anche a piangere il giorno dell'esordio in conference, cioè tu giustifichi molto di più un errore di Braschi che non un errore di Gudmundsson, quindi io credo ci sia attesa nei confronti di Braschi per domenica, però insomma poi dopo farete sarà fatto insomma un punto sulla situazione, sull'allenamento di oggi, però vedo un pubblico pronto, ecco, pronto ad aspettare di vedere com'è Braschi dal primo minuto.
10: Io anche perché non gli fa un favore a Gudmundsson facendo
1: esatto, non gli fai un favore. Ecco, proprio a proposito di Gudmundsson nel ruolo, visto che tu sei veramente bravo, questo, scusa, ti faccio questo complimento, ma tanto lo sai, dal punto di vista della tattica, conosci benissimo Gudmundsson. Hai presente benissimo la rosa della Fiorentina, diciamo che ce l'abbiamo al completo, parliamo di una rosa della Fiorentina al completo, sì. Secondo te Gudmundsson, il modo migliore per usarlo, perché è stato provato dietro la punta, è stato provato molto, soprattutto insomma ormai sono dei mesi, a sinistra, che poi si deve accentrare, è stato provato falso 9 in emergenza totale, però è stato provato, però in teoria tu dove, cioè Gudmundsson in questa rosa, secondo te il migliore in quale modulo, dove, in quale posizione del campo?
10: Trequartista in 4-2-3-1.
1: Trequartista in 4-2-3-1, quindi la volessimo mettere domenica così, da una parte Solomon, in mezzo Gudmundsson, dall'altra parte, scusami, da una parte Harrison o Parisi, insomma, che Parisi, è davanti Braschi.
10: Sì.
1: Ecco. Braschi perché Piccoli, anche se va in panchina, credo che di più non possa fare, Ken non c'è, e quindi ecco, questa per esempio potrebbe essere una soluzione interessante. Non hai più cambi,
10: Fagioli e Mandragora come due mediani,
1: esatto, Ondur che a Vanoli piace in questo periodo, sta giocando molto, e questo sarebbe, secondo te, qui vedremmo Gudmundsson nel suo ruolo vero?
10: Il suo ruolo è quello, poi se vediamo Gudmundsson esprimersi come dovrebbe esprimersi è un altro paio di maniche, perché è evidente che
1: sta bene ovunque, se sta bene
10: sta male ovunque, sì. Il problema è che sta male ovunque, nel senso che io di rado l'ho visto esprimersi al meglio delle sue possibilità, e a questo punto comincia a interrogarmi quali siano le sue reali vere possibilità.
1: E a questo però interrogativo, che domanda, che risposta ti sei dato?
0: Aspetta Alex, prima ti leggo il commento di un nostro ascoltatore che dice: il ruolo migliore di Gudmundsson è in panchina, ad applaudire i compagni,
1: che non è escluso ovviamente. Se da una parte gioca Parisi, dall'altra gioca cioè se il modulo è lo stesso, cioè 4-3-3, e gioca Braschi, Gudmundsson a quel punto va in panchina, ecco.
10: Sì.
1: Questa vabbè era una battuta dell'ascoltatore, però sì, questo sì, fa sì. Capire il clima è un'indicazione,
10: ma perché il rendimento è stato questo, però è un anno nel quale anche molte cose non hanno funzionato, e quando le cose non funzionano i giocatori perdono anche la, non ti dico l'identità, ma la capacità anche di esprimersi probabilmente.
0: Ecco, questa squadra ce l'ha mai avuta un'identità secondo te, da quello che hai visto in campo? Cioè che cosa è mancata alla Fiorentina quest'anno? Perché veramente ormai è tempo di bilanci, no? I singoli non hanno fatto bene, ma è anche il gruppo, l'insieme che non ha funzionato.
10: Io l'ho vista un po' di volte la Fiorentina, qualcosa dentro ha, il problema è che non riesce a esprimerlo e non riesce a giocare come vorrebbe, molto a lungo, spesso è una squadra che si distrae, è una squadra che commette degli errori individuali in difesa, poi quando ha dovuto fare il risultato, e per me la partita chiave è stata quella di Cremona, ha fatto una grande partita per esempio,
0: sì.
10: Però sono quelle annate un po' storte in cui è difficile individuare un punto particolare, una caratteristica particolare che è mancata, perché sono mancate troppe cose, anche la continuità stessa del rendimento dei giocatori, Solomon che secondo me è un ottimo giocatore, ce l'hai qualche partita fa molto bene, delle altre partite come non averlo,
0: sì, dopo l'infortunio non è più tornato,
10: l'infortunio,
0: livelli in cui era arrivato,
10: non lo so,
0: insomma.
10: Francamente individuare una sola causa di questa annata qua mi sembra molto complicato.
0: Eh sì, infatti.
1: Io ho altre due domande.
0: Vai,
1: posso?
0: Vai, sì,
1: allora,
0: sì.
1: Una, scusami, esco un attimo dall'argomento.
0: Ti stai interrogando?
1: Sì, no, per poi
0: Alex,
1: ritornarci,
0: attenzione.
1: No, perché lo conosco, so che è preparatissimo su tutto. No, ti volevo chiedere questo. Tu conosci molto bene Farioli.
10: Sì.
1: Lo hai seguito all'Ajax, al Porto,
10: a Nizza,
1: cioè da sempre, diciamo, cioè, si può dire lo conosci benissimo. Allora, per Firenze è stata ora la dovrei definire una suggestione, sì, perché penso che ormai, ecco, non ci siano. Però
10: molto suggestione.
1: Solo suggestione. Però vabbè, però mi faceva piacere fare un passo indietro per capire se c'è stato un momento in cui Farioli poteva arrivare alla Fiorentina, cioè ti dico la scorsa estate, ma ti dico anche quella ancora prima, perché quando doveva arrivare Palladino, nel quattro nomi che io avevo messo c'era anche quello di Farioli, sì, cioè sì. C'è stato un momento secondo te in cui c'è stata una possibilità di vedere lui ormai imprendibile, però c'è stato un momento in cui era prendibile?
10: No,
1: ecco, ok. No, no, perché lui voleva una, cioè ha sempre preferito una sfida estera, o perché non è mai stato cercato?
10: Sono stati, da quello che so io, non ci sono stati mai grandi contatti, anche a livello temporale era complicato, perché lui l'anno scorso ha finito il campionato l'Ajax il 17 maggio mi sembra, ed è solo una volta terminato il campionato che ha deciso di lasciare l'Ajax, dove aveva un altro anno di contratto. La Fiorentina, se non sbaglio con i tempi, al 10 di giugno aveva già ampiamente scelto il suo allenatore, e Farioli in più aveva una clausola per cui non poteva firmare per un'altra squadra prima del 1 luglio, tant'è vero che col Porto va tutto ad ama nella prima settimana di luglio, dopo che il Porto finisce il mondiale per il club, quindi anche a livello di tempistica non è mai stato, credo non sia mai stata una possibilità.
1: Però sarebbe bello, io credo lui sia veramente uno dei migliori in assoluto, vederlo prima o poi in Italia. Non so se ci sarà mai questa possibilità.
10: È come un'azione Apple, ormai è tardi.
1: Per sempre, no, dai, per sempre.
10: Comprare
1: no.
10: Adesso la Apple è inutile. Se uno la comprava quando era tempo avrebbe guadagnato molto. E adesso lui credo che sia orientato proprio per lo sviluppo della sua carriera, non tanto per sua volontà, ma perché questo tipo di allenatori, questo livello di allenatori, almeno non subito, vanno nei mercati migliori, posto che io credo che resti al Porto, perché si trova molto bene.
1: Certo. Ecco, l'ultima cosa, poi veramente non ti chiedo.
10: Lo vuole il Chelsea, lo cerca il Chelsea, lo ha cercato, certo, il Manchester United.
0: Quindi è un po' tardi, insomma, quindi, per competere con queste squadre.
1: Definiamolo imprendibile. Ora io non pensavo alla Fiorentina, ma io ti parlo per gli anni futuri, anche squadre più importanti.
10: No, poi le carriere sono imprevedibili, le traiettorie delle carriere.
1: No, ti volevo chiedere questo, non so se è una domanda a cui hai una risposta immediata.
10: Cioè, quando si poteva prendere Farioli lo cercavano le squadre di Serie B o quelle che cercavano di salvarsi,
0: sì.
10: E ti parlo di forse un paio d'anni
1: forse
10: fa,
1: non c'è stata lungimiranza,
10: prima ancora che andasse a Nizza,
0: quindi... Sì, vero, quel periodo lì anche.
1: Della Fiorentina attuale, visto che ora preso questo punto, quando la salvezza sarà matematica, anche se come dicevi prima manca un punto in tre partite, poi la Cremonese dovrebbe fare 9, quindi diciamo con la salvezza acquisita, si pensa al futuro. Sì. Se tu dovessi fare 3-4 nomi di giocatori da cui ripartire sicuramente di questa Fiorentina, chi indicheresti?
10: Allora è facile dire quelli che ci sono già da tanto, e quindi Dodò, Mandragora, io ci metto anche Pongracic onestamente, Parisi sicuramente, Fagioli, sì, Solomon,
1: ecco, quindi tu lo riscatteresti Solomon, 10 milioni
10: sì perché ha messo sì secondo me è un ottimo giocatore.
1: Va bene, me l'hai detto anche più di 3.
10: Ovviamente Ken, però credo che non dipenda dalla Fiorentina, o meglio, dipende dalla Fiorentina se vuole monetizzare o no, e se può monetizzare. Però
1: non faresti una rivoluzione totale da dire, guarda, non mi viene in mente nemmeno un nome da tenere, una base c'è.
10: No, secondo me la qualità non è così bassa, non è da posizione in classifica attuale della Fiorentina. Sono squadre molto meno attrezzate.
0: E l'ultima considerazione, ti aspetti che oltre a questi giocatori ci sia anche Vanoli il prossimo anno, o si andrà verso un cambio? Quali sono le tue sensazioni o notizie o sensazioni? Insomma.
10: Io non mi aspetto che ci sia ancora Vanoli, però capirei se fosse confermato Vanoli, perché l'obiettivo che gli è stato chiesto è stato raggiunto. Quindi.
0: Ho capito. Bene, Alex, grazie. Ci vedremo domenica al Franchi, sì. Ovviamente. E un saluto a Alex Frosio, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao e grazie.
10: Ciao, grazie a voi.
0: Eh beh, insomma, ci sarà quindi da vedere come ripartirà la Fiorentina.
1: Io ce li ho quattro nomi. Quattro. Poi saranno di più che rimarranno per il futuro. Cioè, quattro che adora, quattro che adora possono essere una prima base. Poi ovvio ne resteranno molti più di quattro, perché non li puoi vendere tutti. Non allora, riesci a venderli tutti.
0: Andiamo da dietro. No. De Gea. Fagioli.
1: Cioè, li vuoi indovinare? Vai, dai, io dico i miei, poi te dici i tuoi,
0: no,
1: poi
0: no,
1: sei da casa. 3-4 dai.
0: I tuoi.
1: Sì, no, allora, no, li devi dire.
0: Dai,
1: e poi anche da casa li devono dire. 4, diciamone 4. De Gea, Fagioli, Dur e Parisi.
0: Sì, questi.
1: Io dico
0: sì.
1: Questi 4.
0: Ma io penso anche in difesa. Non ci sarà.
1: Non ti dico che poi non restano, io ti dico giocatori che potenzialmente da cui la Fiorentina
0: riparte,
1: vuole,
0: certo.
1: E può ripartire. Per motivi tutti diversi, ovviamente. Però per me sono questi 4. Vai, tocca a te.
0: No, ma guarda, sono praticamente gli stessi, io credo, anche in difesa qualche cosa resti, nel senso, ora non so quale sarà il futuro di Comuzzo, uno dal quale possa anche monetizzare, no, la Fiorentina, perché poi devi fare anche questi discorsi, cioè monetizzare senza strapparti i capelli, perché comunque sembrava lanciato verso altri livelli, no? Comuzzo invece a un certo punto si è un po' fermato, complice quest'annata difficile della Fiorentina, però anche lui ci ha messo del suo, magari non è stato accompagnato in questa crescita, perché poi noi parliamo sempre dei calciatori che ha valorizzato Vanoli, che sono Fagioli, e va bene, perché insomma è un giocatore, come l'ha definito Paratici da Barcellona, e poi ha valorizzato Parisi e forse Ndur, insomma pochi altri.
1: Cioè Ndur per lui è diventato un titolare,
0: ecco,
1: in discorso.
0: Ndur con lui è un titolare, ha fatto anche bene, ha tolto.
1: Però il mio
0: Castagna.
1: Discorso non era ovviamente legato a Vanoli, eh?
0: No, perché, certo, no,
1: cioè,
0: no, io
1: il
0: sto
1: discorso
0: dicendo
1: è legato
0: che...
1: a da chi, cioè quattro giocatori,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: potenzialmente ti ci vuole un'offerta
0: benissimo.
1: Veramente molto alta. Se la vogliamo mettere sui big, dentro De Gea e Fagioli, fuori Ken e Gudmundsson.
0: No, io volevo invece arrivare a dire che sono stati valorizzati ai giocatori, ma ne hai persi molti altri, soprattutto hai perso dei big importanti. Ora, di questi che tu hai nominato, Ndur è un giovane, quindi non c'è speranza,
1: dicevo, per
0: di
1: motivi
0: una
1: diversi,
0: grande,
1: no?
0: Ecco,
1: Ndur perché
0: c'hai crescita.
1: Una prospettiva, Parisi perché alla fine ti sta rendendo ed è camaleontico, ti può fare tante cose e ha dimostrato anche un attaccamento a Firenze, perché anche in tutto il periodo del grande, certo, caos legato, insomma, procurate, cioè, tutto, mettiamoci dentro tutto, lui ha avuto la forza anche mentale e poi di rifarsi, quindi sì. E De Gea, perché un altro anno De Gea,
0: sì, ma infatti De Gea non credo che sia il problema. Anche il problema è stato che forse è vero, non ha avuto la stagione strabiliante dello scorso anno, però questo significa che tu, società, non hai puntato a rinforzare una difesa che lo aiutasse. Poi ha dei problemi sulle palle alte, perché allora non scegli un modo di giocare della difesa che possa sopperire, no? Invece
1: sì, però un altro,
0: ecco,
1: attualmente
0: non può sempre fare
1: anche
0: miracoli il portiere, questo,
1: cioè anche se non è
0: sicuro,
1: non è la perfezione,
0: certo,
1: e viene percepita anche all'interno della Fiorentina, non è la perfezione,
0: no, certo.
1: Però non è un problema,
0: non è un,
1: cioè,
0: problema,
1: non è un problema
0: neanche
1: per tutto
0: me.
1: Ciò che devi fare, De Gea, poi se ti arriva una maxi offerta dallo United, dalla Premier, lui va volentieri e te lo vendi, cioè sono d'accordo, però si sta parlando di maxi offerte,
0: certo.
1: Perché l'idea può essere tenere De Gea e far crescere Martinelli, e poi rientra Martinelli. Fagioli, io direi che il 90% degli allenatori Fagioli un posto glielo trovano e volentieri, quindi poi se arriva un allenatore e ti dice io del play non so veramente cosa farmene di uno, come faccio, arriva un'offerta da 30 milioni, lo hai pagato 16, lo dai. Cioè è ovvio che poi ci sono i casi specifici, però bisogna secondo me cominciare a ragionare su chi poter fare affidamento e su chi voler fare affidamento.
0: Guarda, allora tanto abbiamo tempo per leggere qualche messaggio, e c'è Anna che dice: quattro nomi per me sono Fagioli, Mandragora, Parisi, Brescianini.
1: Allora aspetta, ridimmeli:
0: Fagioli, Mandragora, Parisi, Brescianini.
1: E Brescianini.
0: E due da cui sicuramente non ripartirei, Ken e Dodò, dice. Invece Kate da Udine dice che mi spiace, Mandur è troppo lento per il calcio moderno. Se dovessi fare quattro nomi, Fagioli, Parisi, Comuzzo e Fazzini. Beh, qui non mi trova tanto d'accordo Kate, ovviamente ognuno ha le sue.
1: Si chiede apposta, no? Perché ognuno è
0: concludiamo, aspetta, con Stefano.
1: Cioè vedo che però per ora De Gea non era nessuno l'ha
0: De Gea,
1: nominato.
0: Sì, Stefano, okay. Proprio da Pescia, che dice De Gea, Parisi, Fagioli e Ken. Lui ci mette anche
1: Parisi,
0: Ken.
1: Fagioli e Ken.
0: In dubbio Ndur, Solomon, Harrison e Good. Su questi ha dei dubbi, ma tra i 30 giocatori che rientrano chi potrebbe rimanere? Ecco, questa è un'altra bella domanda.
1: Un'altra domanda. Non so. Allora.
0: Oggi guarda, avevo pensato di chiamare il procuratore di Bianco, no? Che comunque è al PAOK, sta facendo bene. Bene, insomma, così. Vabbè, sta facendo esperienza, diciamo, e quindi volevo capire se c'erano. Però al momento. Insomma,
1: lì bisogna vedere cosa succede in attacco. Anche Beltran che rientra.
0: Ecco.
1: Se c'è un allenatore che Beltran pensa di. Cioè trovargli un posto, in realtà non lo possiamo escludere completamente a priori. Se poi torna in Argentina, se riescono a venderlo, questo è un altro discorso. Io dico, per rigirarlo in prestito da qualche parte, secondo me una valutazione verrà fatta. E anche su Moreno.
0: Però,
1: anche
0: ragazzi,
1: su Moreno può essere fatta una valutazione.
0: Beltran che va in prestito anno dopo anno, mi sembra un po'.
1: No, appunto, o decidi di tenertelo o lo vendi.
0: Siamo a un
1: crocevia.
0: Sì, lì siamo d'accordo. Continuare a dare in prestito questi giocatori, a volte se sono giovani ti fanno anche gioco per metterli sul piatto, per creare delle situazioni, no? Con delle società, e magari tu gli dai in prestito, li aiuti anche queste società, te li fanno crescere, è un discorso. Ma giocatori di un certo peso, come comunque Beltran lo è, anche se qualche ascoltatore lo rimpiangeva anche l'altro giorno, dice, con lui e non ricordo chi altro, dice, probabilmente avresti fatto meglio di Piccoli, chissà. Stefano dice,
1: per esempio, se trovano da dare in prestito Piccoli e all'allenatore nuovo, cioè chi siederà in panchina l'anno prossimo, Beltran piace, puoi far uscire Piccoli e puoi tenere Beltran. Però finché non c'è l'allenatore e finché non si mettono al tavolino a dire te sì, te no, su
0: certo,
1: questi giocatori
0: infatti,
1: diventa veramente
0: infatti,
1: difficile.
0: Noi aspettiamo la prossima settimana proprio a bingo, come si usa dire, perché vogliamo capire chi sarà l'allenatore e poi qualcosa in più sulla rosa, queste due ultime partite successive al Genoa. Insomma, devono far dare delle soddisfazioni al pubblico, ma servono a poco, cioè tu le riflessioni le devi già aver fatte.
1: Sì, così
0: magari
1: come
0: Ken
1: sondaggi,
0: rientra
1: sai
0: e fa 5 gol, però in realtà poi tu sul piatto devi mettere la stagione dell'anno scorso, ma anche quella disastrosa di quest'anno in cui ti è mancato tanto.
1: Te devi fare questo, cioè salvezza matematica, cioè la strada è semplice, salvezza matematica, e poi ti cominci a mettere al tavolo con tutti gli agenti dei giocatori che sono attualmente in rosa, capire cosa poter fare, se andare avanti. Dall'altra parte c'è uno sguinzagliamento ovviamente sul mercato in entrata che sarà difficilissimo. Ora poi magari dopo ne parliamo, però io mi immagino un mercato veramente molto complicato. E questo però lo devi fare con il nuovo allenatore, cioè in base a che modulo vuole fare, se preferisce gli esterni d'attacco, se vuole il play, se vuole il trequartista, e da lì si muove tutto il mercato.
0: Eh sì, e anche Stefano dice tra l'altro che prima bisogna di decidere chi tenere, bisogna anche capire il modulo, e questo appunto passerà anche da
1: esatto, però
0: De
1: Gea è abbastanza indifferente, no, il modulo.
0: Anna ci sta dicendo, è intervenuta di nuovo per dirci che secondo lei Som non è stato ben valorizzato, quindi magari vorrebbe, no? Tra i prestiti che,
1: cioè,
0: rientrano,
1: tra quelli che rientrano, che di provare, insomma.
0: Credo, sì, che il Parma lo possa anche riscattare, ma ha già deciso di no, il Parma, scusami, Bologna, che sto dicendo.
1: Ci torna.
0: Esatto, quindi no, ritorna, però Sommer era un giocatore sul quale facevo anch'io affidamento, invece è stato deludente, è stato travolto, io dico che è stato travolto da questa situazione della Fiorentina, ecco, quindi
1: insomma verrà messo in tutta l'analisi del centrocampo, cioè non so, trovi da vendere qualcuno, per esempio Mandragora, che è un punto fermo, lo diceva anche Frosio prima, sì, sì, però se arriva una squadra che ti dà più di 10 milioni per Mandragora, la destinazione è gradita, lui vorrebbe rimanere, però se la destinazione gradita si sposta rimane vuoto un posto, cioè a quel punto diventa tutto da incastro, e poi sarà fondamentale capire Fabiano e Brescianini cosa succede con Fabiano, con Brescianini,
0: se, ma non ci sono appigli, cioè te li devi
1: Te li devi prendere, li puoi anche ridare in prestito, li puoi rivendere, cioè
0: è stato proprio un affarone. Allora, io direi di fermarci un attimo, poi riprendiamo, avremo anche altri ospiti e quindi continueremo a parlare di loro, di questi argomenti con loro, e poi voglio anche capire da te che accoglienza ti aspetti domenica. Fermiamoci un attimo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: Che incubo il trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
5: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
6: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
7: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
8: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
9: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora,
10: immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
11: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
12: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
13: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
14: Ben trovati dalla redazione.
15: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro della faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
16: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
15: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei carabinieri si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
16: A Piacenza cresce la pressione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e 4 cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega La Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
15: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì, i no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
16: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa: miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30.857 davanti ad Acosta su KTM e Zarco su Honda. Gran passo per Di Gian Antonio, quarto senza cambiare gomme. Nono Marc Marquez, fuori dalla top 10 Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
15: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buonasera.
1: Buongiorno, una domanda a tutte e due. Ieri non c'ero, ero fuori col figliolo a vedere il tennis a Roma. Grande spettacolo, a parte tutto. È un altro sport per chi piace e chi no. Ho letto delle notizie su Viola, sui siti, che dicevano di Dodik e di un'altra, Taklukka, ecco, tra i due, 100 volte Dodik. Però Ken, basta, cioè, grazie, arrivederci anche a Ken, eh. Poi l'attacco va rifatto su Fede.
2: Buon pomeriggio, ragazze. Ma sì, sono d'accordo con Ilaria, cioè qualcuno va lasciato, non è che si può rivoluzionare tutta la rosa. Sicuramente De Gea è affidabilissimo, e poi quanto ci vuole monetizzare su De Gea? Comunque c'ha 35 anni, se te danno 5 milioni sono pure troppi. E poi comunque con Muzzo, se riesce a darlo via, magari ci fa con lui e Ken una sessantina di milioni, e tra quelli e un po' dei prestiti con diritto rifà una squadra. Ma Andur è giovane, il 50% è per il PSG, e quindi non ci guadagneresti niente, conviene tenerlo. Fagioli devi tenere, Parisi e Duttile devi tenerlo, purtroppo devi fare pure sti conti di questo genere.
3: Bravissimo, lo volevo dire io questa cosa, scusa, mi sono rientrata. Ma lo volevo dire perché è vero, perché bisogna pensare sempre anche alle formule che hanno i giocatori. Cioè, Ndour l'hai pagato 5 milioni che gliel'hai dati al Paris Saint-Germain. Loro si sono tenuti il 50% dell'eventuale futura rivendita. Se te quest'anno ci fai 10 milioni, 5 gliele dai al Paris Saint-Germain e 5 li tieni te. Cioè, quale convenienza? Intanto hai perso un giovane italiano su cui tu vuoi dare anche l'idea di una squadra, no, che punta sul settore giovanile, che punta sugli italiani, e da via Ndour per 10 milioni.
4: Come dice Marco da Cantù, dice Ndour gioca benino solo a ritmi bassi, appena si alzano i ritmi sparisce.
3: Sì, ma non è solo, allora,
4: quindi, cioè, non puoi solo ragionare
3: sul campo, non puoi solo ragionare sul campo, tu devi ragionare su tutto, devi ragionare che magari questo esplode fra 2-3 anni, di milioni ne vale 20-25, e allora magari te lo tieni in casa perché il tuo gioiello, oppure decidi di venderlo perché ti fanno un'offerta folle. Ma vendere ora Ndour, cioè, non ha senso, perché nessuno ora ti viene con un'offerta folle per Ndour. No, puoi sperare che te la facciano fra qualche anno. Intanto non deve essere protagonista assoluto del centrocampo dell'anno prossimo, però ce l'hai lì, te 4-5 centrocampisti ti ci vogliono.
4: Sì, sì, quindi, è un giocatore della nazionale, perché,
3: cioè, non avrebbe un grande senso. Quando ti ho detto, io ne dico 4, tutti con motivazioni diverse, certo, tutti hanno motivazioni diverse: Fagioli, De Gea, Ndour e Parisi, così ripeto i miei, così se qualcuno vuol dire qualcos'altro, e poi magari lo chiediamo anche all'ospite che arriva, però ognuno ha una sua motivazione.
4: C'è un ascoltatore, Luciano, dice: il problema maggiore della fase difensiva Viola è stato il centrocampo che non fa filtro e mette in difficoltà tutta la difesa. Lo scorso anno con un altro centrocampo gli stessi difensori e portieri hanno fatto meglio, lui dice, riallacciandosi anche al discorso che facevamo noi su De Gea, no? E Stefano aggiunge: se il prossimo allenatore mantenesse il centrocampo, due mediani registi, Fagioli, Eric Martel e cinque mezzali come Madandragola, Brescianini, Thomas Jorgensen, che mi fa pensare al mio Jorgensen, Marlon Gomes, Ndour, vedi Ndour, però rientra, certo. Dai, un po' di... quindi, insomma, tutte le idee dei nostri ascoltatori. Ma io voglio sapere dal nostro Massimo Orlando. Ciao Massimo, benvenuto.
5: Ciao, buongiorno, ciao Luciana, buongiorno a tutti.
4: Ecco, io vorrei sapere da te da quali giocatori ripartiresti il prossimo anno. Allora, Ilaria, ripeti quelli che sono.
3: No, vabbè, i tuoi. Io ho detto 4 perché abbiamo detto: sono Ilaria e Masini. Ciao Massimo.
5: Ilaria,
3: Masini.
5: Ciao.
3: No, allora io ho detto proviamo, no, a dirne 4, poi se uno vuole 3 o 5, però era, cioè, la sfida era trovarne 4. Quindi io, per motivi tutti diversi fra loro, ho detto De Gea, ho detto Fagioli, ho detto Ndour e ho detto Parisi. Quindi eravamo curiosi anche di capire i tuoi 4 quali sarebbero. Poi è ovvio che ne rimarranno anche 10-15, cioè non puoi smantellare, però era per farci un'idea anche da casa, anche da cosa ne pensa la gente, su quali giocatori poter fare affidamento, da chi si riparte.
5: Sì,
3: è una bella sfida,
5: una bella,
3: no?
5: Sì, è una bella domanda, perché sono sicuro che quello che abbiamo visto quest'anno in negativo non è ripetibile perché questa comunque non è una rosa di giocatori scarsi come esatto. si dice in giro.
4: Come dice la classifica però?
5: Come dice la classifica, che molto probabilmente tanti di questi che vedremo andare via, magari in squadre, secondo me neanche poi tanto al di sotto della Fiorentina come potenzialità, magari faranno bene, ecco, per dire che questa è stata un'annata molto particolare, come sappiamo tutti, e può succedere. Non giustifica certo i giocatori, però ecco, bisogna partire secondo me da questa considerazione. Vabbè, Fagioli sicuramente, Dur sicuramente, Parisi sì, assolutamente, però dove me lo metti? Torni a mettermelo terzino?
3: Quello dipenderà dall'allenatore, però mi sembra che abbia dimostrato sia a livello mentale per la reazione che è riuscita a avere, sia a livello tattico perché le hai fatto fare tante cose e le ha fatte bene. Io sarebbe un giocatore che terrei. Poi ovvio, Massimo, te ne manca uno, non me ne sto scordando, ti manca ancora uno. Certo, però per esempio anche i Dodò, cioè io non voglio dar via Dodò, però Dodò, cioè, lo rinnovi e poi se trovi da venderlo è uno che ti può far fare cassa, cioè far cassa in questo momento con Dur è impossibile, quindi se te dovrai fare cassa. Gosens, per l'età che ha, per quanto prende, perché prende 2 milioni di ingaggio e ha un'età, cioè te devi ragionare non solo sull'affetto, non solo su quello che ti danno in campo, non solo te devi ragionare sui soldi, no? Prima cosa devi ragionare sui soldi per rientrare. Se qualcuno ti arriva con, non so, 7 milioni, 8 milioni, magari pensano di poterlo vendere. A lui deve piacere certo la destinazione, perché ci vuole una piazza importante per Gosens. Ecco,
5: no, ma il tuo ragionamento è perfetto, nel senso che comunque Paratici ha un lavoro clamoroso da fare per abbassare il monte ingaggi, per sistemare i giocatori che rientreranno prossimo anno, non hai le coppe, dunque anche un allenatore che gestisce una rosa di 30 giocatori non ha senso, dunque secondo me anche lì bisognerà pensare bene, una rosa di 20, 21, ma certo, non di più.
3: E non hai le coppe, quindi non sei appetibile per nessuno dei grandi giocatori. Perché
5: io personalmente ti dico. Tu hai detto De Gea, avete detto De Gea, vero?
3: Io ho messo De Gea, uno un po' per reparti, diciamo De Gea, Fagioli, Indur, Parisi. Sì. L'attacco secondo me è tutto in bilico, quindi non volevo mettere nessuno dell'attacco.
5: Ci sta. Anche De Gea comunque ha questo problema dell'ingaggio che non è da poco. E se tu vuoi abbassare tutto e se vuoi puntare sul ragazzo e credo che il ragazzo Paolo Martinelli sia all'altezza, può essere anche De Gea che magari per ambizione, perché magari vuole andare in una squadra dove fa le coppe, non lo so. Io credo che più che, siccome ne rimarranno poi altri, perché hai detto bene, non è che possono dar via su una rosa così ampia e solamente tenere solo 4 giocatori, però ecco, io più che altro mi concentrerei veramente tanto sui giocatori, che tipo di giocatori mancano, ecco, la Fiorentina, perché allora per me quest'anno,
4: ecco, cosa manca?
5: È stata fatta male secondo me, con tantissimi centrocampisti con lo stesso ruolo, senza gli esterni offensivi, e secondo me nel calcio moderno non esiste non avere gli esterni offensivi, gente che punta, sì, che salta l'uomo, insomma è troppo importante, e noi questo non ce l'avevamo. Squadra che non ha mai un cambio di passo, quello della Fiorentina, ecco, e secondo me lì va aggiustato qualcosa, perché il calcio moderno è questo adesso, è la velocità, chi ti salta, ti mette le condizioni poi di avere l'uomo in più, gli inserimenti, insomma una serie di cose che tutti sappiamo. Penso che la prima idea della società, di Paratici, del nuovo di sport, di calcio, insomma, che lo conosce molto bene a grandi livelli, sia proprio quella di dare più qualità a questa squadra che è mancata. E allora io ti parlo di due esterni veramente che ti facciano la differenza. E poi dopo di conseguenza, che ti posso dire, che dipende se giochi un 4-3-3, se giochi un 4-5-2 ancora. Io spero ancora che possa arrivare un allenatore come Sarri. Lo so che a Firenze tanti si erano in questo, io sono uno di quelli, ma perché è bravo, perché ha esperienza, perché gioca con un 4-3-3, mi piace tantissimo, ha le idee chiare. È un uomo d'esperienza e può anche comunque imporre un po', no, il suo essere comunque un uomo d'esperienza anche nella scelta dei giocatori, quelli che si possono andare a prendere, perché non sarà un mercato semplice.
3: No, sarà difficilissimo.
5: E poi accanto a Fagioli io metterei sempre un giocatore strutturato, un giocatore fisico, bravo nell'interdizione, cosa che secondo me è un po' mancata quest'anno alla nostra Fiorentina. E poi hai detto bene te, Dodò, se Dodò rimane con la voglia, con la testa giusta, posso anche dire lo tengo, perché comunque Terzini con quella velocità non è che ne trovi tanti, e quest'anno alla fine, se si va a vedere, è stato uno dei migliori secondo me, a parte delle partite sì che ha fatto arrabbiare, tutto quello che tu vuoi, però se dovesse rimanere con la testa giusta, non credergli in giro.
3: Esatto. Sì, è in rilancio, però insomma non è stato quello dell'anno scorso.
4: Uno dei migliori, Massimo, perché vai a vedere, e la Fiorentina migliore è stata quando lui è tornato a giocare come l'anno precedente, ecco, questo
5: vuol dire,
4: però deve comunque dare un segnale di continuità, di volerci stare, no? Perché sennò è inutile averlo come si è visto quest'anno. Poi ripeto, la Fiorentina ha fatto bene perché i due, Dodò e anche Gosens, però quest'anno ha fatto malissimo, hanno spinto molto e hanno giocato ai loro livelli, ecco.
5: Sì, d'accordissimo con la tua analisi. Infatti io ti dicevo, se il ragazzo da assicurazioni, se dà proprio l'ok e si vede che è contento di restare alla Fiorentina, poi se c'è un solo dubbio che voglia restare, è giusto mandarlo via, anche perché poco tanto, come diceva Ilaria, la cassa la fai. Sai, però mettiti nei panni anche di un nuovo allenatore che arriva e ti dicono: Dodò, lo vuoi tenere o no? Ma secondo me 9 su 10 dicono sì, perché ha queste caratteristiche, ecco. Poi per l'amor del cielo, se trovi un manager, cioè un direttore sportivo come Paratici, se ha un sacco di conoscenze, ti va a trovare degli esterni difensivi che sono più bravi di Gosens e Dodò, allora prendiamoceli, certo. Però ecco, insomma, non è così facile. Ken, perché penso che dobbiamo toccare un po' tutte le posizioni.
4: Ecco, infatti c'era un ascoltatore, ora non lo ritrovo, ma diceva, lui metteva tra i quattro anche Ken, tu ce lo metti?
5: Ma io ce lo metto, io credo che Ken sia un giocatore fantastico, cioè voglio dire, inutile che io ribadisca cose che sappiamo tutti. Il problema è vedere se ha la testa ancora per poter restare qua. Io credo sia quello il problema. ci vuole una società forte. Ken ha fatto un po' quello che ha voluto quest'anno, in negativo farlo, ed è sempre stato coperto con tante,
4: però si è anche sacrificato,
5: con tante storie inventate, no?
4: Inventate non lo so, però ha avuto lo dico la io, caviglia, la tibia, no? Dillo perché.
5: No,
3: però Massimo, c'è la grossa differenza rispetto all'anno scorso, è stato il percorso medico, no? Di Ken, perché Ken, quest'anno ha avuto sempre problemi reali, cioè non è che lui dice mi fa male.
5: No, no, no, no, ma sull'infortunio io non metto
3: per me la grande
5: dubbio,
3: differenza la fa la condizione
4: al
3: fisica,
4: al di là dei permessi,

0: di che non sono in discussione, se no qui
1: Iniziamo
0: cioè,
1: lo puoi avere come
0: veramente.
1: Rimpianto lo puoi avere come rimpianto, però se io ti devo dire oggi per me Ken è in partenza e l'unico interrogativo è quanti soldi ci ricavi dalla vendita di Ken, e questa fa una differenza enorme,
2: non chi arriva
0: è una difficile, però in Italia non te lo piglia, tu lo sai, non te lo piglia
1: ma
0: nessuno,
1: infatti io non credo che rimarrà in
0: perché,
1: Italia
0: perché si era parlato del Milan, ma molto probabilmente, a meno che tu non lo faccia con scambi, allora no. Quello è un altro discorso, ma siccome la società vuole soldi,
1: certo,
0: certo. L'unica soluzione è l'estero, dai.
1: L'estero. Ma poi diceva volentieri all'estero, cioè non è un giocatore, lui è un giocatore internazionale, non è un giocatore, cioè se veramente il Paris FC volesse cominciare a dar noia in qualche modo, cominciare a dar noia, non voglio essere pretesa, al Paris Saint Germain, e sono disposti a spendere perché lì i soldi non mancano,
0: sì,
1: sono disposti,
0: no, sono
1: ecco,
0: infiniti.
1: Cominci una sfida al Paris Saint Germain e tu cominci, dice io chi voglio prendere Ken, magari Ken a Parigi ci va e il Paris i soldi ce l'ha, ecco ora ti faccio, non stavo
0: no,
1: pensando
0: no, no,
1: in
0: no,
1: Italia.
0: ho letto dell'interesse della squadra, ormai seconda squadra, fra un po' diventerà una delle squadre più forti al mondo anche quella, tempo 2-3 anni insomma, con le potenzialità che hanno possono arrivare dove vogliono, sì, onestamente sì, io spero sempre che il ragazzo, anche se che tanti dicono sai 5,5 milioni, sì è vero, ma, però a me sinceramente di quello che prendono i giocatori non me ne frega niente, sono cose loro,
2: certo.
0: È vero che dentro spogliatoio può,
2: questo
0: può
2: incide,
0: creare
2: sì.
0: Qualche però sai insomma ecco anche l'anno prima guadagnava comunque bene, però ti ha fatto 24-25 gol e tutti contenti. Ecco, se lui rimane e continua ad avere quell'ingaggio lì, sa che comunque deve fare la differenza. Ecco, non è che può fare l'annata di quest'anno e poi dopo contro gli infortuni è un problema e ci si lavora tutti male, ma appunto per quello che ragazzo spero che questi mesi li utilizzi per rimettere questa tibia definitivamente a posto, però se rimane, ecco, vedere una squadra per dirti con due esterni, ti ripeto come la penso io, con chi andare avanti e con quelli che abbiamo detto prima, più a completare la rosa, ecco che sei già una squadra competitiva, perché poi in Italia, ora con tutto il rispetto, non è che ci siano, a parte l'Inter e Napoli che molto probabilmente non sa neanche se continuerà con Conte, però ecco, grandi squadroni poi non è che ce ne siano, a parte queste due squadre qui. Dunque se fai una squadra ragionata bene, trovi anche con un po' di fortuna i giocatori che mancano nei ruoli che abbiamo detto, secondo me parti già molto bene, giochi una volta alla settimana, sì, questo fa arrabbiare un po' tutti, fa arrabbiare soprattutto i tifosi che amavano andare a fare le trasferte,
2: certo,
0: in Europa, però lo so, però devi ricostruire tutto per poter tornare lì. Ecco, non è secondo me un'impresa così difficile, cioè, sono più preoccupato per il lavoro di Paratici.
2: Per
0: quello che dovrà fare in uscita, cioè, gli rientra una quantità di giocatori che è vero che sono bravi, preparati, conoscono, poi tutti però giocatori che hanno degli ingaggi abbastanza importanti, che magari la Fiorentina dovrà pagare, cioè sono tutte situazioni dove comunque anche il budget per comprare secondo me viene un po' limitato quest'anno, ecco. Dunque
2: Power 71 dice la spesa folle va fatta per un centrocampista forte, forse tu eri in linea, no? E poi invece Luciano dice signori, non è che la pochezza del reparto a far sembrare più bravo di quel che è Fagioli, che ne dici? E poi aggiungo anche la domanda di Andrea e dice dobbiamo provare a prendere Zaccagni dalla Lazio, ecco, volevo sapere le tue riflessioni su queste considerazioni dei nostri ascoltatori.
0: Ma parto dall'ultima, è un po' quello che il mio pensiero, no? Tu ho detto esterni,
2: esatto.
0: esterni, quando dico esterni parlo di quel tipo di giocatori.

0: perché Dattani insomma è anche uno che ti ritorna, ti aiuta in fase difensiva, e poi dopo insomma giocatore da negli ultimi anni da 8-10 gol, assist, un giocatore esterno insomma perfetto secondo me se arrivasse un giocatore come lui. E dall'altra parte ecco un giocatore simile per caratteristiche e tutto. Sul centrocampista cosa hai detto, che la pochezza degli altri ha reso Fagioli
1: sì, e poi che serve spendere tanto su un centrocampista forte,
0: ma il problema però bisogna dire che spendere tanto non credo che la Fiorentina quest'anno possa spendere tanto. Poi mi sbaglierò, ma ho la sensazione che tanto, cioè con la salvezza e da Fabian e Brescianini bisogna tirare fuori 30 milioni, giusto? Circa. Voglio dire, già sai 30 milioni da tirare fuori su giocatori che molto probabilmente non so. Magari poi arriva un allenatore che invece adora questi due giocatori, e tu sai benissimo che le cose cambiano da un anno all'altro con un allenatore diverso, magari gli trova collocazioni e dà fiducia e tornano a essere comunque giocatori che servono alla squadra. Ma Fagioli sopravvalutato? No, io credo che abbia un grande talento, anzi credo che non abbia fatto vedere ancora tutto quello che può fare. Tecnicamente si vede che è un giocatore che ha grande qualità, insomma palleggia con facilità in mezzo anche a tanti uomini, gioca spesso d'esterno. Ecco, secondo me deve essere un po' più sull'ultimo passaggio e sull'idea di fare gol a lui, calciare da fuori, ecco, da fuori. Quello secondo me a lui manca, però le qualità assolutamente sono altissime secondo me.
1: Senti, un'ultima considerazione con te, poi ti salutiamo, che molti tifosi, molti ascoltatori insomma vogliono un allenatore di livello, perché da lì poi dice, anche se non fai un grande mercato ma è un allenatore di livello, li vedi anche le intenzioni della società, no? Cosa vuol fare la società? Cosa ti aspetti lunedì? Tutti aspettano lunedì per...
2: Ma lunedì sarà un po' presto.
1: Lunedì è un po' presto, però ecco, però, lunedì sì. Per voltare
2: da
1: pagina.
2: Lunedì, diciamo, da lunedì.
1: Ecco, tu chi ti aspetti in panchina il prossimo anno?
0: Vorrei starli. Perché appunto per quello che hai detto te, perché esperienza, perché magari anche la società ascolta magari di più, con più attenzione, perché per venire qua a Firenze il prossimo anno Firenze non è mai semplice come piazza, però no, il prossimo anno dopo quello che si è vissuto quest'anno, io credo che la gente non abbia la pazienza di sopportare due anni, ecco, magari
1: modeste
0: di
1: sofferenze
0: di annominato, di sofferenza. Dunque portare una nuova figura, anche un ragazzo abbastanza giovane, lì deve essere come per dire, si fa il nome di Grosso, che ha fatto benissimo a Sassuolo. L'unica cosa che io posso dire è che a Sassuolo a parte l'anno della retrocessione, io se non ricordo male, chiunque abbia allenato il Sassuolo ha sempre fatto bene,
1: perché
0: chiunque,
1: appunto, non hai pressioni, è una piazza che ti aspetta comunque, cioè che
0: no, sono quattro signori anziani che vengono a vedere l'allenamento, non ci sono contestazioni, cioè voglio dire, e giochi in Serie A, è vero, non hai grande pubblico, però sono piazze dove anche per rinascere un allenatore, un giocatore mi sembra perfetto. Detto questo, cioè, Fabio ha fatto un grandissimo, Fabio perché lo conosco, sì, bene, sì. Un grandissimo campionato. Mi dicono che è migliorato tanto, è molto ambizioso,
1: sì, questo sì.
0: E bisogna che parateci qualora venisse qua. Abbia anche la forza di proteggerlo nei momenti dove gli verrà dato addosso, perché Firenze perdona poco, ecco.
1: Questo è fondamentale, finora non c'è stata una società forte che proteggesse l'allenatore,
0: capito,
1: come è accaduto con Palladino, con Italiano, insomma, dopo un po'.
0: Esatto, ci vuole proprio la società, in questo caso Paratici, che se fa la scelta, oltre a dargli i giocatori che gli servono,
1: poi lo protegga,
0: e poi anche la protezione, perché Firenze, io ci vivo come voi, già sento dire ma grosso,
1: sì,
0: non conto che ha fatto, cioè, non è che, ragazzi, non possiamo andare a prendere Guardiola, Klopp, questi giocatori e allenatori. Poi se guardiamo al di là dei nomi fatti per la Fiorentina, chi c'è a disposizione?
1: No, poi senza coppe, senza Europa, quindi, ragazzi, non
0: non vedo tutta questa, ma no, ma anche si parla di De Rossi, sì, Daniele Bravo è un caratteriale, insomma, lo conosciamo com'era in campo, un bravissimo ragazzo, una persona per bene, potrebbe essere una soluzione. L'importante è che chi viene sia comunque un po' tutelato dalla società, ad esempio, sì, no, come è successo al povero Vanoli, dico povero perché ho sensazione che insomma la sua avventura sia finita, però su di lui è arrivato di tutto e di più, onestamente, senza mai nessuno o quasi che lo proteggesse, cioè, ecco, una situazione del genere spero che non si ripeta più, perché sennò anche per stesso Vanoli credo che questa esperienza sì gli dia un curriculum importante per la sua carriera, però
2: io vedi, per esempio, la vedo diversa. A me dà l'impressione invece Vanoli sia stato proprio aiutato.
1: Sì, anche io.
2: Sì,
1: devo
2: che sia stato protetto. Sì, sì, protetto, che sia stato, sì, sì, che sia stato tutelato, ma, che sia stato protetto. Sì.
0: Ma tu parli dalla gente?
2: No, dal club.
0: Ah, dal club.
2: Sì, sì.
0: Da quando è arrivato, Paratici. Sì, sì, sì, sì. Paratici ha fatto un buon lavoro, sì. Però no, io mi riferivo più che altro al discorso pubblico, social, quant'altro. È vero che mica tutti vanno a vedere, però insomma o te lo riferiscono, insomma, io non ho mai visto.
2: Io ora sento anche tanti grazie,
0: ora sì, no, io sento grazie, arrivederci,
2: sì, esatto,
0: che comunque è giusto, va bene, ha fatto il suo, secondo me ha fatto un gran lavoro. Perché la Fiorentina, se voi ricordate, siamo sempre insieme allo stadio, alla quinta giornata, no, la decima, aveva 4 punti, dunque ha trovato un ambiente spaccato, una squadra in condizioni pietose, con tutti i problemi, insomma, peggiori che può trovare un allenatore. Con il tempo ha lavorato, ha trovato anche delle cose tecniche, tattiche, tipo appunto Parigi, le ha inventate lui e ha salvato una squadra che io pensavo per i tanti motivi che potesse non salvarsi quest'anno. Dunque gli dico grazie anch'io, sono consapevole che andrà via, molto probabilmente troverà una squadra di Serie A perché ha fatto un buon lavoro e gli auguriamo il meglio. Però ecco, prossimo allenatore che arriva, spero che anche la piazza, che comunque è fondamentale a Firenze, sia clemente, nel senso aspettiamo,
1: certo,
0: prima di dare,
1: infatti,
0: dei giudizi, ecco.
1: Ma se ne danno già ora, prima che arrivino, per cui, per cui Massimo, ti ringrazio del tuo intervento.
0: Buon lavoro, un bacio, buon
2: grazie
0: lavoro.
2: Anche a te.
1: Grazie a Massimo Orlando. Ovviamente noi ora vogliamo andare anche sul campo, no? Per capire come stanno i giocatori.
2: Ma sai, Vanoli, no, scusami, sto pensando ancora a Vanoli, no, per i demeriti, cioè il merito Vanoli ce l'ha, l'abbiamo detto mille volte, ce l'ha perché doveva salvare la squadra.
1: Ma certo,
2: e l'ha salvata, vabbè, i meriti ce l'ha. Però in questo momento c'è bisogno di una boccata, sì. Cioè, in
1: bisogna
2: modo
1: voltare
2: che
1: pagina, a mio
2: su
1: avviso.
2: Più cose sì. possibili, cioè quello che ripartiamo per resettare ci vuole meno
1: nuove idee, nuove
2: profumo, odore sì, possibile sì, di sì. questa stagione sì. perché quando riparti non ti puoi portare dietro il malloppo, la zavorra di ma io l'avevo detto, lui quel giorno aveva fatto, cioè per riazzerare il più possibile, non sarà possibile riazzerare tutto, l'abbiamo detto, però per riazzerare il più possibile da lì devi partire. Non puoi dare una continuità a questa stagione, cioè sì, ci vuole un segnale di discontinuità.
1: Sentiamo se è d'accordo anche Andrea Giannattasio. Ciao e ben ritrovato a Radio Firenze.
3: Buon pomeriggio. Ciao.
1: Senti Andrea, a te volevo capire appunto se ti aspetti un cambio di in panchina per il prossimo anno, dal lunedì insomma si volta pagina come molti si augurano. E con chi, se hai già un'idea, e poi insomma andremo anche a vedere come stanno i giocatori viola.
3: Ma allora la sensazione, o almeno la linea che personalmente ho sempre tenuto, è quella di un cambio in panchina, perché sinceramente anche lavorando, no, su quelle che sono state in queste settimane le dichiarazioni di Paratici, ho sempre capito che insomma di base c'era molta pretattica in quello che lui diceva. È stata una, anche a Roma, volontà di tenere l'allenatore sempre nel vivo, tenerlo sul pezzo, di dargli credibilità agli occhi dello spogliatoio, perché questo salvezza deve essere ancora centrato, però manca un punto, ma insomma ancora serve lavorare. E di base però la realtà dei fatti ci racconta, mi racconta che poi la Fiorentina cambierà tecnico. Questo è quello che penso io, e peraltro credo che sia pure la scelta più giusta, più opportuna, perché quando dopo un anno come questo devi fare tabula rasa, non puoi non partire dall'allenatore. E sul nuovo tecnico io magari avessi il nome, di sicuro la Fiorentina un'idea molto chiara ce l'ha, sul nome e sul profilo. Io per il momento mi concentro sul profilo, perché il nome, se no, se lo avessi ve lo direi, ed era il profilo di un allenatore mediamente ancora giovane, devo dire aggiornato, non fossilizzato su un solo schema di partenza, e disposto molto serenamente a confrontarsi con la società quando magari ci saranno momenti difficili, permettere anche che il direttore sportivo sia una figura molto presente all'interno dello spogliatoio. Ecco, questo mi hanno detto. Poi sul nome non lo so, io penso che davvero Grosso e De Rossi debbano essere tenuti in grande considerazione. Ecco, devo dire che ultimamente ho saputo che tra De Rossi e Paratici c'è un grande rapporto. Un rapporto che, per quello che mi hanno detto, addirittura ha agevolato l'arrivo di De Rossi sulla panchina del Genoa, quando ancora Paratici era direttore sportivo del Tottenham, sia chiaro, perché è avvenuto a inizio novembre, no? Come quando venne Vanoli alla Fiorentina. Quindi ci sta che possa essere anche il tecnico del Grifone, che arriverà domenica al Franco, un nome da tenere in considerazione oltre a quello di Rossi.
1: Staremo a vedere. Ti volevo chiedere poi invece che atmosfera ti aspetti al Franchi domenica, circa 18, forse 19.000, se arriverà spettatori. Guarda, la tua domanda di questa mattina hanno risposto anche ora alcuni tifosi. Eric da Sesto si aspetta la contestazione. Alberto dice: bisogna ignorare cantando l'inno della Fiorentina dando le spalle, questo è il suo ai giocatori, questo è il suo giudizio. E poi altri vestiti di nero per però mi sembra che spesso siano vestiti di nero in curva, sì, per cui non per la cosa politica, è proprio come modo del mondo ultras, evidentemente.
3: Come dress code,
1: ecco. E tu che ti aspetti?
3: Ma allora, guarda, devo dire che è stata una domanda, quello che ho fatto stamattina, che ha avuto una partecipazione pazzesca. Veramente ho avuto una quantità di telefonate, di messaggi e di vocali che non ricevevo da tempo. Quindi devo dire che è un argomento che ha colpito molto nel vivo gli ascoltatori. E come ha colpito gli ascoltatori, immagino sarà tema di dibattito anche poi domenica allo stadio, no? Nel concreto. Di sicuro scordiamoci i festeggiamenti. Mi aspetto, sì, sinceramente, sostegna la squadra per tutti i 90 minuti, perché comunque sia il tifo è sempre stato coerente, ha capito sempre il momento della Fiorentina in questi anni, tranne magari al termine di alcune partite veramente pessime, non ha mai fischiato più la squadra in quest'ultimo mese, in questi ultimi mesi mi riferisco, insomma, anzi,
2: insomma, anche col Sassuolo qualche fischio è partito, Andrea.
3: Sì, sì, però a fine partita,
2: a
3: no,
2: fine magari. No, certo, certo, no, no, durante la partita sì, sono d'accordissimo con, cioè sostegno massimo, massimo su questo sostegno. Non c'è dubbio, è la fine che si, sì, deve, sì, lasciare, esatto, un po', cioè al fischio finale, quando insomma si guarderanno la curva, cosa succede? Io un'idea me la son fatta, però
3: io credo, poi non so cosa ne pensi l'aria, che ripeto, per i 90 minuti ci sarà sostegno,
2: sì, anch'io,
3: e poi a fine partita, sperando in un pareggio o una vittoria, si sarà una pioggia di fischi, perché comunque sia l'obiettivo tra virgolette raggiunto è tra i più modesti della storia della Fiorentina, e quindi non potrà che esserci questo risultato, questa conseguenza, questa reazione spontanea, ecco, poi non so più.
1: Però c'è ancora una partita,
2: cioè, visto,
1: dai,
2: che è veramente difficile, sia applausi che fischi, no, non riesco a metterli in conto nessuno dei due, ti dico la verità, io ho pensato che potrebbe esserci uno striscione. Allora a quel punto tiri su uno striscione con un messaggio che può essere, so, meritiamo di più, ora io non ho né la fantasia né la cognizione, però può essere un messaggio scritto accompagnato poi da un coro anche dietro. Però non so,
1: è un'idea mia, cioè, non è l'ultima partita in casa, sarà
2: non
1: quella
2: è
1: con l'Atalanta,
2: in casa,
1: domani anche no,
2: per
1: domani,
2: questo anche.
1: Domenica anche la festa della mamma, ci saranno tante mamme, ragazzi, su, non ci avveleniamo, se no uno sta a casa.
3: Guarda, una proposta carina che devo,
1: cioè, la miglior protesta è stare a casa a quel punto, no? Cioè io non la vedo, intanto si, questo è il mio parere, ovviamente, intanto si salvano, è stata una stagione deludente, non è una festa, questo è ovvio, ma
2: però l'hai salvata.
1: Guarda, punto, e voltiamo pagina, io la penso così. Tra l'altro, scusami, scusa Andrea, solo,
2: no, c'è la proposta,
1: solo
2: c'è
1: una cosa, no, leggevo che invece quelli del Verona, che stanno contestando tantissimo la società, no, una parte contesterà, un'altra festeggia con il vino eccetera, una parte di tifo organizzato, proprio perché è stata una stagione talmente deludente.
2: Ah, certo.
1: Probabilmente festeggiano la fine, non lo so.
2: Sì,
1: però ecco,
2: c'è una bella differenza, però.
1: Sì, però il Verona no,
2: esatto.
1: Ecco, esatto. E quindi prendiamola bene, cioè festeggiamo anche noi come siamo abituati, con il panino, l'ampredotto, il gottino, che a me, io solo il gottino bevo.
2: Stomaco vuoto. Qual è la proposta carina, Andrea?
1: Ecco,
3: no,
1: sì, che
3: non
1: proposta
3: è mia, l'ho letta da Facebook, in particolare da una penna eccellente come Angelo Giorgetti, che ha scritto che nel pieno solco dell'ironia fiorentina non sarebbe male vedere una serie di striscioni, grazie ragazzi, ci avete fatto emozionare, numeri uno, cioè chiaramente preso in giro, ma chiaramente nel pieno solco dell'ironia fiorentina, ecco,
2: sì, tipo quello non si può sempre
1: sarebbe
2: vincere,
1: ancora più umiliante, ecco,
3: sì,
1: no?
3: Certo,
1: per i giocatori ovviamente,
3: vediamo, no? Quello che succederà,
1: magari.
3: Però
1: si aspettano la contestazione, invece escono questi striscioni ironici, sarebbe sì forse ancora più umiliante per loro, perché sottolineerebbe, sì, come invece non hanno fatto una bella stagione, scusami,
3: no,
1: certo.
2: Campo
1: che tra 4-5 minuti, 4 anzi, la nostra Sara Mastrosimoni inizierà a farci dei gestacci da dietro il vetro. Come stanno?
3: Allora,
1: Ken, piccoli, eccetera.
3: L'allenamento si è concluso da pochi minuti, vi dico la sincera verità, ancora grosse notizie non le ho ricevute
1: ancora.
3: Però da quello che ho capito, anche sulla base di ciò che è accaduto ieri, io respiro un discretissimo ottimismo sul recupero praticamente degli ultimi acciaccati che andavano rimessi in sesto, e quindi mi riferisco a Balbo, Fortini e soprattutto a Piccoli, che a questo punto ha già perso la maglia da titolare per la gara.
2: Da titolare, dici?
3: Sì, penso di sì, da quello che ho capito io. Sì, cioè se il metodo è metodo Gosens, che è stato fermo sostanzialmente una settimana e poi ripreso gradualmente in gruppo, poi a Roma ha giocato, rivedremo in campo, ecco, quindi questo è quello che ho percepito io. Per il resto Ken fino a ieri faceva allenamento differenziato, io presumo che dal massimo domani potrà riprendere a fare qualcosa con i compagni, ma io sono molto scettico anche sul fatto che possa essere convocato per la gara con il Genoa, sinceramente. Però
1: Ken, dici?
3: Sì, sì,
1: forse, Ken, per non, forse per tenerlo allo stadio.
3: Visto questo che vedremo,
2: convocato in tribuna.
1: Visto che insomma non si era presentato nelle ultime partite, no, per vari motivi, magari è un modo per evitare le polemiche, nuove polemiche, e tenerlo in panchina.
3: Non lo so, di sicuro lui ora ha finito questi giorni di permesso, è tornato ad allenarsi, sta aumentando via via i carichi di lavoro, però io sono dell'opinione che lo rivedremo con la Juventus e con l'Atalanta per le ultime due, anche proprio tra i convocati. Se poi non dovesse essere chiamato domani, io mi auguro veramente che stavolta venga a vedere la partita in tribuna, perché è una volta la febbre, è una volta il permesso, cioè, è una volta che c'aveva la seduta di fisioterapia a quell'ora, che insomma mi sembra una motivazione molto fantasiosa. Comunque sia, sono cose che non passano inosservate, quindi sarebbe meglio nella gara che probabilmente varrà la salvezza della Fiorentina avere veramente tutto il gruppo, anche voglio dire simbolicamente, a disposizione tra panchina, campo e tribuna.
2: Senti, ma se Piccoli non ce la facesse, tu fra Braschi e Gudmundsson, cioè c'è uno secondo te che prevale in questo momento?
3: Penso Gudmundsson ancora. Penso sinceramente Gudmundsson ancora, perché peraltro è pure un ex della gara, ha fatto molto bene nella gara di andata, penso abbia delle motivazioni giuste, sa perfettamente aver fatto una prova non sufficiente a Roma, ma lui come tutti i suoi compagni, bisogna essere estremamente sinceri. Baschi penso che comunque sia, a prescindere, lo rivedremo magari come a Roma per un tempo intero nella ripresa contro il Genoa, però mi sembra difficile, da quello che ho capito, che Baschi possa avere l'opportunità di partire dal primo minuto.
1: Sarebbe troppo coraggiosa come mossa,
3: anche perché è una gara molto, cioè, sentiate, deve salvarsi, poi sì, ce la farà sicuramente.
1: Non è che si rischia di prenderla sotto gamba, infatti, cioè tutti pensiamo che il Genoa venga qua a fare la resa, nel senso a concedere il punto.
3: I giornali stamani che dicevano che De Rossi vuole far giocare molte seconde linee nella gara di
1: sì, credo abbia anche parlato, e quindi forse dopo vedremo anche.
3: Quindi ci sta che ci arrivi il Genoa, non dico scarico, ma comunque sia con qualche seconda scelta. Però la Fiorentina, dopo la figuraccia di Roma e con la consapevolezza che le basta veramente un punto per essere salva, non può perdere l'opportunità di centrarla a due giornate dalla fine, se no davvero dovrebbe arrivare quasi all'ultimo.
1: Magari vuole rimandare questo incontro con Paratici, anche l'allenatore, la squadra, vuole arrivare alla fine con questa incertezza.
3: Però
1: ti leggo qualche
3: subito,
1: sì, scusa.
3: Ti dico subito che la sconfitta di Roma, qui torniamo seri,
1: sì.
3: La sconfitta di Roma
1: lo dicevamo all'inizio,
3: ha molto l'opinione della società su Vanoli, da quello che so io. Se il direttore sportivo dice delle cose nel prepartita e poi la squadra fa una partita del genere, insomma, so che non è stata presa bene.
1: Sì. Immagino.
3: Non penso che il futuro dipenda da quella partita lì, sia chiaro. Però ecco, di sicuro non è stato un bel biglietto da visita, tanto per essere chiaro.
1: Guarda, mentre stiamo per chiudere, ma ti leggo Mauro che dice: a fine gara uscirà uno striscione, tutti a casa. Poi altri, Fabri da Sansepolcro dice: contestare fortemente la società più che i giocatori, tutto lo stadio, dice Stefano con gli occhiali da sole, ma piove, Stefano, te lo dico, è uno striscione con scritto inguardabile.
3: Posso dire una cosa?
1: Questa è un'idea al volo, perché...
3: Sì. Guarda, io sono d'accordo con il primissimo ascoltatore che ha chiamato stamani mattina nella mia trasmissione alle 7:15. Lui dice una cosa verissima, cioè se tu devi contestare, ok, contesti la squadra, ma in realtà tu dovresti contestare anche chi fin da inizio anno ha permesso una situazione del genere, e il riferimento va al precedente direttore sportivo e al precedente allenatore, e quindi è alla proprietà, che peraltro non c'è perché in America. Quindi sì, tu qui sei la squadra, ma probabilmente dovresti prendertela anche con chi non c'è.
1: Infatti. Andrea, ti ringrazio, siamo veramente in chiusura. Grazie Andrea da Giannattasio che ci ha riportato le ultime dal Viola Park, e io ringrazio Ilaria Masini che mi ha fatto compagnia in questa giornata, e vi do appuntamento a lunedì.
2: Grazie.
1: Ciao a
2: mille.
1: Tutti.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
11: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
12: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
17: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
16: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
18: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
14: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
18: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
14: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
19: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Manca sempre meno al traguardo finale di questa stagione. Speriamo che possa essere tagliato già domenica al Franchi contro il Genoa, ovvero l'aritmetica salvezza della Fiorentina, onde passare poi ai tanti argomenti da affrontare un minuto dopo la salvezza, tra chi ci allenerà, tra tormentoni sulla carta bianca e sul non fare arrabbiare nessuno, e soprattutto per capire che Fiorentina vedremo il prossimo anno, speriamo diversa da quella di questa stagione, caro Luca Calamai, che non finisce più.
3: Non finisce più, fammi salutare la grandissima Sara in cabina di regia.
2: Ciao Sarita. E abbiamo anche l'ufficialità tempo. La finale di Conference League sarà tra Crystal Palace e Raio Vallecano,
3: e non sappiamo quando si gioca Juve-Fiorentina
2: ballano sostanzialmente tutte le ipotesi di capire il sabato, la domenica alle 12.30 che tanto piace a Sarri, e l'eventualità del lunedì
3: alle 18,
2: ma dovremmo capirlo, mi sa, lunedì anche quello, cioè prima del Genoa non ce lo dicono.
3: No, perché ovviamente sono collegate le ultime due giornate a tutta una serie di incroci, quindi tutte le squadre che hanno gli stessi obiettivi devono giocare alla stessa ora, e quindi si mescola tutto.
2: Mescolone, ve lo diremo.
3: Allora, oggi stranamente non ci sono nemmeno voci di mercato da commentare.
2: No, c'è una giornata semi-tranquilla, cioè da capire dagli allenamenti, poi faremo il punto chi può esserci, chi meno. Io lo dico subito, secondo me mette Piccoli con il Genoa, lo va a recuperare, non credo possa partire titolare Braschi, ma insomma non anticipo su Ken, penso si vada alla Juve. Di mercato no, vedo che insomma cominciano ad accavallarsi i racconti di questo addio ormai annunciato con Vanoli.
3: Sì.
2: Ieri anche Sport Italia ha ribadito come la scelta sia stata sostanzialmente presa. Nel frattempo, a proposito di Crystal Palace, Iraola è molto molto vicino.
3: Certo. Io stamani al Crystal, al caffè nero bollente, nel provare a immaginare, parlando di quello che può essere la reazione dei tifosi domenica pomeriggio, no?
2: Ah beh, questo è un altro tema.
3: Io ho centrato il fatto che se c'è uno che merita un grande applauso è Vanoli.
2: E quindi,
3: io mi piacerebbe che sia questa partita o che sia nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta, però io vorrei che per una volta il fine partita, ma lo ribadisco, forse è più giusto farlo nell'ultimo turno, si dividessero le strade di Vanoli e quelle della squadra.
2: Sì.
3: Hanno meriti troppo diversi, per cui Vanoli io mi auguro che venga chiamato dallo stadio, ma anche da quel che resta dello stadio Franchi, perché lo ribadisco, gli dobbiamo un gigantesco grazie, perché ha fatto un qualcosa di molto molto bello. E poi le vie del calcio sono infinite, un allenatore che fa quello che ha fatto Vanoli è un allenatore che poi in futuro potrà tornare tranquillamente, magari dopo una sua esperienza ancora ulteriore, allenare la Fiorentina, ma non possono essere abbinati giocatori e Vanoli, ecco, sono proprio due storie diverse.
2: È indubbio.
3: E quindi Vanoli, un grande applauso,
2: e atteggiamenti anche diversi.
3: Magari, non so, ecco, un qualcosa che gli testimoni sul suo palcoscenico, dove lui ci ha tirato fuori da un bel casino. Ecco, grazie Vanoli, lo dico a alta voce, quindi vorrei una differenziazione netta. Quale sarà l'atteggiamento nei confronti di squadra e società, questo non lo so, lo decideranno naturalmente i tifosi.
2: Ditecelo 348 7513 933, oppure anche il 3925 727775, visto che siamo in diretta fino alle 16 anche sulla di radio, se no chiamate 055 7711 171. E
3: questo ragionamento, tra l'altro, e poi vai a pescare come fai con grande abilità tra chi ci scrive e compagnia. Ho anche la sensazione che non succederà nulla nemmeno la prossima settimana, se vuoi il mio parere.
2: In termini di annunci, novità, allenatori. Di annunci,
3: perché credo che sia anche giusto e rispettoso Tommaso,
4: certo, certo,
3: far finire Vanoli godendosi anche due grandi sfide come quella con la Juventus e l'Atalanta. Tra l'altro,
4: lasciami dire, sperando che non ricapiti come a Roma,
3: No, non ci credo.
4: Cioè, che ci sia un approccio diverso a Roma.
3: E sai, lui non va in campo poi,
4: ecco,
3: può,
4: appunto,
3: può fare tutti gli stimoli del mondo in mano, ma se la squadra stacca la spina, ti ricordi Montella, le perse tutte di fila, cioè non o Prandelli, c'è un momento in cui se ti stacca la spina la squadra. E parallelamente, poi andiamo dal primo ospite graditissimo, e parallelamente Tommaso, poiché non vedo allenatori liberi che in questo momento sono nel mirino della Fiorentina, anche chi verrà a allenare la Fiorentina non può essere annunciato prima della fine del campionato.
4: No, e fra l'altro ti aggiungo quello che ogni tanto sentiamo qui noi privilegiati passando dai corridoi di tutto mercato web. Sì, Grosso, d'accordo, Grosso non dispiace assolutamente al Genoa, e perdona, al Bologna, che sa che su italiano c'è da capire che tipo di situazione si va a creare, il quale italiano vorrà vedere che succede in nazionale, perché magari se non è Allegri è Conte, e allora c'è Napoli che si libera, insomma
3: sì c'è movimento, però
4: c'è,
3: ecco,
4: movimento,
3: noi
4: .
3: Abbiamo sempre detto lunedì dopo la salvezza, ecco, io te lunedì dopo la salvezza mi aspetto la parola della proprietà.
4: Ah,
3: quello, la proprietà è questa. A noi non risulta che ci sia nessun intendimento di cessione della società, e invece credo che tocchi alla proprietà fare il primo passo e quindi avviare, fare, sai, così quando giri una pagina di un libro o di un giornale, volti pagina, e lo può fare solo e soltanto chi comanda. Punto e basta. Scusa, sono andato lungo, chiedo scusa.
4: Ah, ci sta sentendo Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino.
3: Scusami Ernesto, sono andato un po' lungo nel ragionamento.
5: Ascolto volentieri.
4: E peraltro uno dei primi messaggi a margine dei vari temi che ballano arriva da Simone da Perugia. Buongiorno, ci tranquillizzate sulla situazione Paratici? Nello specifico, per esempio, stanotte Luca su Firenze Viola faceva un po' di domande e un po' di punti di vista che girava direttamente al DS. Mario Tenerani ha scritto: non fate arrabbiare Paratici. Ernesto Poesio è 24 ore che mi tartassa e mi chiede perché hai scritto della carta bianca 48 ore fa. Vedi Ernesto che il tema appassiona?
3: Rivendica il suo articolo, te lo dico subito.
5: Assolutamente, come sempre bisogna fare, no? Quando si è convinti delle proprie idee. No, rassicurare, sai, io direi che ci dovremmo rassicurare del fatto che un dirigente così conosciuto prende un impegno a gennaio per 4 anni con una società importante come la Fiorentina. Così, ecco, lasciare tutto, a meno che non succeda uno sfacelo, che a quel punto racconteremo eventualmente, ma non abbiamo, come dire, la palla di vetro, e quindi nessuno può sapere, ma in una situazione, diciamo, normale secondo me è impensabile che un dirigente della sua importanza così, ecco, lasci dopo 5 mesi di lavoro. Mi sembrerebbe un qualcosa che andrebbe a screditare anche lui. Comunque rientra in Italia, è rientrato in Italia grazie alla Fiorentina, grazie all'accordo con la Fiorentina, dopo un periodo sicuramente non positivo sotto il profilo delle immagini, e quindi credo che non gioverebbe nemmeno a lui, ecco. Poi se ci dovessero essere degli ostacoli insormontabili all'interno della società, ma allora questo è tutto un altro discorso, non c'entra Paratici, c'entra la Fiorentina, a quel punto credo che affronteremmo discorsi diversi.
3: Non c'è dubbio.
5: Sulla carta bianca che diceva Tommaso, io credo anche che stia diventando un po' un tormentone, no? Un po' come noi a Firenze ci innamoriamo un po' dei tormentoni. Credo che si debba prendere atto del fatto che la Fiorentina, come in realtà io credo tutte le altre società, nessun dirigente ha davvero carta bianca, a meno che tu non sia Marotta e tu sia il presidente, però è un qualcosa di diverso, nessun DS, e quindi dobbiamo
4: è curioso che ce lo domandiamo un po' tutti, perché evidentemente qualche spiffero per il momento di una direzione univoca, cioè
3: non c'è comunicazione, no. Ernesto, non c'è comunicazione in questo momento.
5: Il problema è questo,
3: non riescono a comunicare,
5: secondo me non riescono a comunicare, ecco, perché che è un po' il problema che, voglio dire, attanaglia la Fiorentina da non so quanto tempo.
4: Esatto.
5: Però basterebbe far presente questo, ed è chiaro che poi Paratici deve avere carta bianca nel suo settore, ma è il direttore, quindi è chiaro che le sollecite tecniche dipendono da lui.
3: Ma sai, quello che è vero, poi la domanda ti volevo fare, sai, nell'anomalia di questa Fiorentina, perché tale secondo me è, ancora non c'è stato un incontro diretto tra il presidente e Paratici.
5: Ecco, e questo è un altro elemento.
3: Cioè, non è che stanno sulla luna e ci vuole un razzo da partire da Cape Canaveral. Cioè, oggi si va a New York in 6 ore e mezzo. Se voli in prima classe non te ne accorgi nemmeno. Non c'è stato nemmeno questo passaggio. Non si capisce chi ha il portafoglio in mano.
5: Sì, devo dire, Luca, te che sei un, voglio dire, esperto non solo di Firenze ma anche di altre piazze importanti, no? L'abbiamo anche affrontata pochi giorni fa. La Roma è stata il terremoto Ranieri è stato gestito in un modo asettico anche a Roma, no? Con un comunicato di 3 righe.
3: Sì, sì.
5: Cioè, mi pare anche molto una modalità, entrambe le proprietà sono forse le uniche, sono tante le proprietà americane in Italia, ma forse le uniche riconoscibili con una famiglia, no? Poi sì, vabbè, c'è saputo, ma comunque non sono fondi amministrati da dirigenti e manager, no? E comunque sia, anche in quel caso la reazione è stata gelida, se vogliamo.
3: Sì.
5: Comunque non per come noi siamo abituati.
3: No, fermo restando poi che nel momento arriva le Fredkin, sono a Roma,
5: sono apparsi,
3: appare una volta l'anno. Ma e in questo senso, ecco, ti chiedo, allora, ovviamente stavamo dicendo proprio per motivi contrattuali. Non è che se la Fiorentina è domenica alle 17:30 e salva lunedì dirà il nome dell'allenatore nuovo, perché non è possibile se è un allenatore che è sotto contratto a un altro club, oltre, ripeto, alla mancanza, al rispetto totale va a Vanoli. Mentre invece credo che sia, vorrei dire, inevitabile, mi verrebbe da dire quasi indispensabile, che sia la società a parlare. E io immagino che parli chi comanda. Te chi ti immagini che parlerà? Se parlerà qualcuno. E a questo ruolo non può partecipare Paratici, perché Paratici non comanda, perché deve parlare
4: a livello
3: la gestione generale complessiva della società.
5: Fammi dire che Paratici parlerebbe solo per una parte parziale della
3: regione. Esatto.
5: Ma qui c'è da spiegare molto di prima. E quindi io credo che parlerà al direttore generale.
3: Quindi comanda lui. Cioè, perché nel board della Fiorentina ci sono 3 persone. Cioè,
5: è il direttore generale, quindi come tale è un ruolo di comando superiore rispetto al direttore sportivo.
3: Sì, e questo
5: lo dice la qualifica.
3: No, ma poi è evidente. Però io non ho la sensazione che comandi Ferrari, nel senso che c'è il gradino superiore, no? Io facevo riferimento, certo, al board, certo, no? Nel board ci sono 3 figure. Nel board della Fiorentina, presidente, commisso.
4: Cioè,
3: in questo momento non hai la sensazione di una figura operativa da un punto di vista gestionale del club, hai più la sensazione di un patron, non di un Mark Stephen. In teoria è quello che comanda più di
4: LAD
3: di Ferrari.
4: Sì.
3: Lui c'ha il portafoglio,
4: esatto.
3: E quindi in una regola di percorso dovrebbe parlare l'amministratore delegato, non il direttore,
4: che però non
3: il direttore generale.
4: Però
3: è qua, però, non si sa
4: 7 anni mai parlato.
3: Però serve un momento sotto questo punto di vista, ma non per Ernesto Poesio, Luca Calamai o Tommaso Loreto, ma per mettere ordine, perché non si capisce. Cioè, questa,
5: sai Luca, io più che chi parlerà, che ti ripeto, secondo me di quelli che saranno allo stadio il più alto in grado è il direttore generale Ferrari, diciamo. A me interessa che cosa diranno, come verrà, cioè questa stagione disgraziata, verrà archiviata, messa sotto il tappeto, silenziata il prima possibile, oppure da questa stagione potrà iniziare un'analisi che poi porterà a costruire la squadra del futuro? Questo qui è un qualcosa, secondo me, che è dirimente, perché nel momento in cui si dovesse scegliere di cancellare Tukur questa stagione, pensare subito al centenario, secondo me si commette un errore che si è già visto a Firenze in questi anni di gestione, che è l'incapacità di riconoscere i propri errori.
3: Non c'è dubbio.
5: E che poi ti ha fatto sopravvalutare una squadra, un gruppo, un progetto a luglio, agosto, e poi abbiamo visto come è andata a finire.
3: Non c'è dubbio. Però lo ripeto, forse
5: perché andiamo in Champions, l'hanno detto
3: sì,
5: loro.
3: Forse è una mia visione particolare. Ti ho detto, a me Perasic non deve essere il primo che parla, perché la prima cosa che chiedo a Perasic è dove andiamo. Perasic ti direbbe, quando mi diranno quanto
2: deve dire la proprietà,
3: lo faccio. Quindi Perasic no. Io credo che il mondo della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina, abbia il diritto di sapere chi è il suo interlocutore e abbia il diritto di sapere chi applaudire e chi contestare anche, no? Allora, parla Alessandro Ferrari.
2: Allora
3: e non è che
2: forse
3: deve parlare,
2: può essere anche Perasic l'interlocutore,
3: ma
2: no?
3: se è in grado di dare risposta a tutto, perché io non credo che se te chiedi a Perasic quanti soldi ti metteranno a disposizione, lui non so se lui ti può dire quanti soldi, okay. Lui lavorerà su quello che gli... Lo stesso Ferrari ha il titolo per parlare, certo, direttore generale, ma lui non può parlare da Ferrari, lui deve parlare da proprietà.
2: Massimo può riportare,
3: perché Marotta, quando parla, lui ha il titolo per parlare a nome della proprietà,
2: sì.
3: Ma quando c'è stato da presentare Ernesto i soldi per lo stadio, c'era Mark Steven qua,
5: però gli incontri
3: sì, ma quando si è presentati i soldi, c'è arrivato Mark Steven,
5: certo,
3: che lui c'è il portafoglio,
5: la borsa, diciamo, la valigetta, però la, diciamo, tutta quella che è la gestione, anche come opera di ricucitura con il comune.
3: No, sì, però il passaggio supplementare, cioè stiamo parlando
2: nel comunicato di chi, poi si faceva riferimento a Giuseppe Commisso,
3: che poi non parla,
2: legame
3: con
2: la società,
3: cosa faccio. Io credo che questo sia un passaggio importante. Se, ma può essere benissimo che sia Ferrari, ma deve parlare a nome della società. Cioè lui deve impegnarsi per Commisso, non per Ferrari, e così serve chiarezza, ragazzi. Guardate,
5: no, io credo che però questo sia già stato più volte in qualche modo detto dalla Fiorentina, caldeggiato dalla Fiorentina, che quando parla Ferrari parla a nome della società.
3: Quindi
5: perché comunque il rapporto costante con la proprietà da Firenze è di Ferrari,
3: perché qui, capito, gli devi chiedere: i 62 milioni meno degli ultimi due mercati devono essere recuperati nel mercato o possono essere per un momento congelati?
5: 25 già impegnati,
3: B, siamo il direttore sportivo, opererai in clima di autogestione oppure no? C, l'obiettivo si riparte dall'assalto al quinto posto dell'anno scorso oppure si prende un percorso
5: un
3: più largo? Queste devono essere risposte che chiunque le dà devono rappresentare il pensiero di chi poi si prende una responsabilità di fronte alla gente.
5: Sì, io spero e credo che tutto questo discorso, che è molto ampio, non venga affrontato dopo la partita e poi a rivederci, che ci sia un momento in settimana appena possibile da parte della società in cui, come dire, si convocherà una conferenza stampa e si farà chiarezza su quello che è successo e su quello che deve essere, perché queste sono tutte domande non legittime, di più, cioè, sono la base. Io lo sto scrivendo da tanto voglio dire, questa bussola qui deve essere data, poi facciano loro ovviamente,
3: ma ne rispondano poi di quello che dicono,
5: risponderanno di quello che fanno, in positivo e negativo,
3: ne rispondano, perché io ti devo dire, finché c'è stato Rocco Commisso, tutto si poteva contestare a questa società, meno una chiarezza di comportamento e di percorso, perché sono stati messi soldi, cioè quando l'anno scorso c'è stato a prendere Piccoli facendo un extra budget di 27 milioni è stato l'occupa commessa a dare il benestare, certo. Quando c'è dovuto rimediare qualcosa nel mercato invernale è stato ancora Rocco Commissa,
2: ma c'è stato da dare 3 milioni a Pioli,
3: e altrettanti, cioè è il momento. Vedi anche la figura che è stata ingaggiata per la Viola Parker, ma è tutto fatto in maniera molto misteriosa.
2: Sai, non è ufficiale, non l'hanno smentito e ti potrebbero dire, non è che possiamo commentare ogni voce,
3: ma
2: ogni notizia.
3: Ma non è che
2: devono commentare,
3: ma se arriva come arriva.
2: Ma loro ti risponderebbero a tempo debito, quando
3: allora,
2: sarà.
3: A tempo debito, sì. Ma che non sia un tempo eterno,
2: lo so.
3: Ci deve essere, come dice Ernesto, una obbligatoria rivalutazione. Io oggi ho scritto che si deve partire innanzitutto dalle scuse e dal riconoscimento degli errori, perché questo è doveroso nei confronti di chi ha ingoiato tanta dolore e tanta sofferenza. Quindi, e qualcuno ci deve mettere la faccia, no?
2: Speriamo, Luca, perché come abbiamo detto tante volte negli ultimi due mesi, come dire, è stato anche veicolato il messaggio del miracolo, no, per arrivare alla salvezza.
3: Perché questa confusione, chiudo e poi voglio chiedere a Ernesto sull'allenatore, questa confusione secondo me poi porta al carta bianca di Paratici, perché non si capisce, cioè in questo magma è evidente, io penso ci sia una suddivisione di ruoli estremamente chiara e netta, ecco, però fino a che non ci sarà una tutto questo certificato e quindi dato anche alimenta il fatto, ma come va, chi sarà Vanoli, vero, lo voleva Ferrari, chi l'ha detto che Ferrari voleva la conferma di Vanoli?
2: Sì, sì, questo.
3: Io non, a me non me l'ha detto nessuno, ma era la logica: Ferrari voleva Vanoli, Paratici non voleva Vanoli. Invece, poi, come ha detto Zazzaroni, a lui è stato Paratici a dire che era intenzionato a tenere Vanoli. Cioè, capito, Ernesto? Se non si ritorna a comunicare con linearità, poi è evidente che c'è confusione, secondo me.
5: No, ma quello è il principio base. Questo è l'ABC. Quindi speriamo che in questo senso ci sia un cambiamento anche in questo senso qui, ma appunto quando si, per quello io dico che la questione della carta bianca mi appassiona fino a un certo punto,
3: certo.
5: Perché il punto principale è, come dire, la cornice in cui Paratici avrà carta bianca, ma è conseguenziale. Prima devi avere la cornice in cui ti puoi muovere, quindi la società starà facendo le sue valutazioni, avrà i suoi piani nel caso di qualificazione UEFA, farà i suoi conti nel caso di non qualificazione per il prossimo anno, dico, perché fa così, cioè nei bilanci le varie proiezioni, e in base a quello stabilirà quello che può essere un budget che sarà sensibile ovviamente di quante cessioni tu riuscirai a fare,
3: ovviamente,
5: ad appiazzare una ventina di giocatori tra una cosa e un'altra, tra quelli che rientra, e non tutti sono cedibili bene, anzi su molti, penso a Zom per esempio, è un giocatore pagato da 16 milioni, ancora non l'hai finito di ammortizzare, quindi sono anche operazioni non semplici da fare, e in base a tutto questo Paratici saprà che cosa può utilizzare in termini di acquisto di soldi per comprare i giocatori e di budget di stipendi. Lì avrà carta bianca, è chiaro che lì avrà
3: sicuro
5: carta bianca.
3: No, ma
5: lì farà il suo lavoro. Però prima ci vuole la cornice, e la cornice è quella che tutti aspettiamo e che chiaramente non poteva non dipendere dalla salvezza matematica. Ora lo stanno tirando un po' per le lunghe, perché è chiaro che la Fiorentina è salva. Però comunque, diciamo, aspettiamo l'aritmetica, però poi dopo è normale che si fermi,
3: esatto,
5: a ragionare sul futuro.
3: Senti, mi sembra così a pelle che Grosso sia il favorito in questo momento. Personalmente non mi accende, ma non vuol dire niente, a me aveva acceso Pioli che ha fatto catastrofi, è evidente, stiamo parlando di una mezza scommessa, insomma nel passato hanno anche funzionato le mezze scommesse. Che ne pensi di Grosso e come vedi lo scenario allenatori al momento?
5: Ma lo vedo in evoluzione, perché appunto come dicevate prima c'è un quadro che si muove non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina, c'è la questione della nazionale, che può aprire panchine, quindi può aprire, cioè che aprirà panchine, perché

0: ci sono altre squadre, perché se tra l'altro si muove Palladino si può ricreare si può aprire la panchina dell'Atalanta, la panchina del Bologna, che comunque sono in questo momento partono un po' più avanti, la Lazio con Sarri non si sa cosa succede. La Roma si sono assestati, sembra ora
1: Gasperini se va via Conte o Allegri
0: è rimasto da solo,
1: esatto. fa tutto lui.
0: Le grandi mi sembra che non vadano a cambiare, però insomma un po' di giro di panchine ci può essere,
1: non c'è dubbio,
0: non c'è dubbio. Quindi,
1: va bene,
2: andiamo a aspettare il valzer.
1: Cosa aspetti?
0: Prima però panchine. Bisogna decidere se devono comunicare prima di tutto a Vanoli se hanno intenzione di cambiarlo oppure no.
1: Io ho la sensazione che lui però l'abbia già capito, Ernesto, cioè anche nelle sue dichiarazioni, che sono sempre molto pacate, molto educate, però io ci vedo una persona che si sta lentamente, ecco perché lo ribadisco, io non vorrei fosse dimenticato poi quello che di bello ha fatto, ecco. Un ringraziamento gli va dato.
0: Però secondo me rischierebbe anche lui di trovarsi in una situazione
1: brutta, certo. Ma lui ti
2: avrebbe,
1: dico, cosciente anche lei. È la scelta più giusta per tutti, ma non dimentichiamogli di dirgli grazie. Ecco, questo mi sembra un atto, se lo merita. Grazie Ernesto.
0: A voi.
2: Ciao Ernesto, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Allora, 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il numero per parlare direttamente con noi, lo 055 77 11 171. Domenica si gioca al Genoa, lo sai?
2: Domenica si gioca al Genoa.
1: Te lo ricordavi?
2: Sì. No,
1: vagamente, va bene.
2: Dettaglio, ma nemmeno
1: qualcosina vi diremo anche di questo. A poco.
3: Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
5: Unica, originale e insostituibile per la tua quotidianità, proprio come l'inno della Fiorentina. Garrisca al vento, la trasmissione con spunti e riflessioni sul mondo viola. Ospiti, studio e tanto coinvolgimento. Tutti i giorni, dalle 17 alle 19, in compagnia di...

0: Giacomo Galassi
1: e Chiara Andrea Bevilacqua.
2: Garrisca al vento, solo su Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Scusate ragazzi, io sono Pessardi tutta la vita, però anche basta di farlo passare a un'invescia di calcio, eh. Cioè per me Sardi è forte, è un allenatore in gamba, però basta, perché non è andato a allenare il Caltanissetta, con tutto il rispetto di Caltanissetta, è andato a Roma a allenare la Lazio, e la Lazio per tutte le difficoltà che può aver avuto, non gli ha fatto il mercato, lo Tito eccetera, ma comunque è partiva già da una base solida di squadra, cioè è una buona squadra la Lazio. Poi del resto parliamone, perché l'ha avviata a metà classifica, arriverà a metà classifica Sarri, non è che l'ha fatto sto miracolo di calcio italiano, sì, poi voi mi dite che l'ha avviato un finale di Coppa Italia, per l'amor di Dio, ma con l'Atalanta la partita l'ha vista tutti ragazzi, e non lo sa nemmeno lui come ci ha fatto arrivare in finale.
6: Sì, dato che gli argomenti sono pochi, volevo extra calcio. Direttore, ti ricordi te cosa fa più piacere a una donna di 7-8 telefonati al giorno?
7: Ragazzi,
8: una dozzina di rose rosse.
7: Ci resterà il dubbio di cosa avrebbe potuto fare prendendo la squadra dall'inizio e soprattutto avendo un centravanti, perché non ci scordiamo che quest'anno Vanoli il centravanti non ce l'ha avuto alla fine, e il prossimo anno però è giusto per lui, è giusto che non rimanga, perché se no, se alla prima giornata pareggia, già cominciano le voci Vanoli via, Vanoli out, quindi anche e soprattutto per lui, che mi sembra una persona seria, è giusto che se ne vada.
9: Eppure anche in 3-9.
10: Mi spiegate perché dovremmo ringraziare Vanoli? Me lo spiegate di nuovo, perché forse sono io dura, non capisco. Cioè, allora, ancora non siamo salvi, eh? Siamo fuori da tutte le coppe. Non ha valorizzato un giocatore che sia uno. Perché dovrei ringraziare Vanoli, ragazzi? Perché? Basta un stanenia insopportabile.
8: Bene, tanti interventi, uno dei quali peraltro con citazioni importanti, credo una dozzina di rose rosse, anche se forse un dubbio su altro, ma non è l'ora giusta per riferire l'attività telefonica che tira in ballo l'ascoltatore, però va bene.
11: No, c'era la
8: sperando che non sia quella che fanno peraltro i nostri ascoltatori. Fammi sapere se ho capito.
11: La signora,
8: ci siamo quasi,
11: la signora dice non bisogna ringraziare, non ha detto il nome, Vanoli, e come dico sempre in questo caso ancora di più, visto che è un'ascoltatrice, tuo parere è sacrosanto. Io credo che a dicembre ci siamo spaventati tutti, qualcuno anche terrorizzato, qualcuno era sicuro che saremmo retrocessi a febbraio. Non è vero che non ha valorizzato nessuno, penso a Fagioli, penso a
8: Parisi.
11: Ha giocato senza un centravanti per tanti mesi, non ci ha salvato all'ultima giornata, ma in realtà ci ha salvato ormai da diverse partite, e quindi all'inizio non aveva società, Paratici lo ha aiutato, quindi io invece sono per dirgli grazie. L'ho scritto, lo dirò e lo ripeterò nel momento in cui diventerà inevitabile. Sai perché? Chiaramente diceva l'ascoltatore, ci resta il dubbio di sapere cosa avrebbe fatto Vanoli dall'inizio, e ha ragione.
8: Certo.
11: Ma oggi il rischio di riportare alla memoria quest'anno terribile con qualche faccia di quest'anno, anche non negativa, ma quella di Vanoli, è troppo grande. Cioè, quando no, vivi poi questa paura, la prima cosa che fai cerchi di eliminare tutto ciò che ti può riportare alla memoria un qualcosa che ti ha generato passato.
8: Ma poi, cioè, sono vere tutte e due le tesi, come sempre il vero, la verità, o se volete una valutazione più obiettiva, sta in mezzo, perché tu hai ragione a dire che va ringraziato assolutamente, sì, Vanoli, che ha fatto all'atto pratico un lavoro eccellente, perché i numeri raccontavano che nessuno era mai riuscito, no? Da, esatto, dicembre a 6 punti, eccetera. Dopodiché è vero anche quello che dice l'altra ascoltatrice, che avevi comunque la settima squadra per monte ingaggi della,
11: sì,
8: Serie A,
11: sì, sì, sì,
8: e durante, sì, il cammino qualche limite anche Vanoli l'ha mostrato,
11: ma di sicuro, ma
8: cioè,
11: se
8: non,
11: no,
8: è,
11: ragazzi,
8: che noi siamo qui a dire no, il prossimo anno forse è meglio, certo, di no Vanoli, perché ce l'abbiamo con Vanoli, perché qualche passaggio a vuoto c'è stato.
11: State attenti, non è che Vanoli lascia la Fiorentina e va, andrà a allenare il Real Madrid. La società
8: mai
11: interessata a Vanoli è,
8: cioè,
11: il Parma.
8: A meno che non ci pensi anche Sartori,
11: forse
8: è lì,
11: cioè, siamo a quel livello, no? Ma io ho visto retrocedere, lo ripeto, la Fiorentina di Battistuta, Baiano, Laudrup, Effenberg, cioè non basta il concetto della squadra. Lui ha fatto un ottimo lavoro. Io lo ripeto, ha fatto un ottimo lavoro con dei limiti, degli errori, ma oggi, e rispondo, e poi andiamo dal nostro amico Giocondo, rispondo al volo anche a Francesco
8: su Sarri.
11: Nessuno di noi sta beatificando Sarri, io ho smesso di parlare di Sarri perché è talmente
8: al momento
11: stupido
8: proprio
11: dal mio punto di vista,
8: poi,
11: che non si va a prendere
8: ipotesi.
11: Sarri vuol dire che non lo vogliono.
8: Però,
11: e se uno non lo vuole, non lo vuole. Ma noi non abbiamo beatificato qualcosa. Ha preso,
8: no,
11: ti immagini giocare, Francesco,
8: certo,
11: in uno stadio dove non c'è
8: tifosi,
11: mercato
8: bloccato, i tifosi non vengono. Contestazione, essere comunque ottavi, nonni.
11: C'aveva tre giocatori buoni, gli hanno venduti a gennaio. E nonostante questo, guarda, la Lazio aveva tutte le condizioni per andare a fare la storia della Fiorentina, andare a vivere un anno da paura. Invece la Lazio continua, tra l'altro sta finendo in maniera bellissima, addirittura può andare a lottare per il settimo posto e
8: la
11: magari vince
8: la
11: Coppa Italia.
8: Porta a casa
11: nessuno
8: una
11: lo beatifica, ma gli si può dire bravo anche a lui, io dico bravo a Vanoli, ma dico molto bravo anche a Sarri. Caro Giocondo Martorelli.
8: Ciao Giocondo.
9: Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao a tutti voi.
11: Senti, a te Grosso piace?
9: Beh, obiettivamente ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, una squadra neopromossa dove, come spesso succede, le neopromosse rischiano spesso di ritornare in cadetteria, e quindi a prescindere proprio dal risultato, però penso che le prestazioni del Sassuolo sotto la forma di un ottimo gioco, delle prestazioni importanti, abbia valorizzato anche dei giocatori, quindi ha fatto secondo me un ottimo lavoro. Da quel punto di vista è oggettivamente riscontrabile questo, quindi nel momento in cui si va a giudicare un giovane allenatore con queste qualità non posso essere che giudizi più che positivi, ecco.
11: Quanto è temibile il fatto che Sassuolo è un mondo particolare per chi ci gioca e per chi allena? Grande società,
8: cioè, che comunque vada,
11: c'è pressione, c'è un'organizzazione formidabile, cioè Sassuolo è un'isola felice del calcio che si può permettere anche di retrocedere e poi ritorna subito, perché c'è un modo di fare, si fa calcio. E lui non ha altre esperienze, dice sì, ha fatto Frosinone, sì, Serie B,
8: no, forse Lione, insomma Lione come
11: via,
8: piazza
11: credo sia stato mandato via.
8: Sì.
11: Ecco, è chiaro che Firenze è l'altro mondo, no? Che intravedi in Sassuolo, in Grosso, la personalità per reggere Firenze?
9: Ma guarda, è vero quello che dici, Sassuolo, il lavoro fatto da Giovanni Carnevale, direttore generale di questa società, è straordinario negli ultimi, dall'inizio che ha intrapreso questo tipo di percorso, ha dato dimostrazione di avere idee chiare e di lungimiranza, ha creato un'organizzazione importante, ha creato un centro sportivo importante, grazie anche naturalmente agli investimenti,
8: certo,
9: fatti dal presidente e la disponibilità del presidente Squinzi, che ora purtroppo è scomparso. Però io penso sempre che gli esempi vengono dalla realtà che noi viviamo tutti i giorni. E 8 mesi fa, sappiamo tutti, Luca, tu me lo insegni, le critiche, così o meno, le attenzioni mostrate alla scelta fatta dall'Inter su Chiro, e parliamo di una società importantissima,
8: certo,
9: no? Come l'Inter,
8: certo.
9: E quanti dubbi c'erano su questo tipo di scelta, E poi Chiv con solo 12 presenze, 13 non mi ricordo, l'anno scorso a Parma, e avendo fatto solo i settori giovanile, sempre all'Inter, per cui meno esperienza di grosso da questo punto di vista, abbia vinto lo scudetto e mercoledì prossimo ha la possibilità di potersi giocare anche la Coppa Italia. Quindi le qualità di un allenatore in questi casi si pesa in virtù della sua professionalità, della sua forza, della sua intelligenza calcistica, dai suoi metodi di lavoro. Certo, lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato mille volte, che Firenze è una piazza particolare, difficile. Io penso che poi anche prima o poi a Firenze, questo è quello che mi auguro sempre, lo dico spesso, ci sia quella volontà un po' di sapere anche aspettare.
11: No, Giocondo.
9: Vabbè, io ci spero.
11: No, aspettare, cioè, non c'è pazienza perché la pazienza è finita, Giocondo.
8: Ce ne può anche
11: è
8: altrove,
11: un quarto di secolo e non si vince una coppa. La pazienza è finita da un mondo che ci mette passione, cuore, presenza. Spende tonnellate di soldi non per fare abbonamenti, la pazienza è finita sotto questo punto di vista e tornerà la pazienza quando ci sarà un qualcosa di serio. Mentre trovo assolutamente pertinente il tuo riferimento a Chiv, permettimi però di accompagnare questa tua riflessione con altri due nomi, no? Chiv aveva alle spalle Marotta, che secondo me è stato prezioso anche in questo tipo di aiuto, così come Grosso avrebbe alle spalle Paratici. Quindi stiamo parlando di numeri uno, cioè Grosso senza un grande uomo di calcio sarebbe un rischio spaventoso. Grosso con un grande uomo di calcio, con Paratici, che tra l'altro
8: può immaginare di essere difeso nei momenti difficili,
11: può essere
8: difficili.
11: Accompagnato, perché il problema di questi allenatori giovani è chi hanno che li sostiene, perché lo sai benissimo Giocondo, le difficoltà che trovano.
9: Sì, però capisci bene, Luca, dai, lo sa meglio di me, anche i tifosi, anche la piazza, la gente che va allo stadio poi deve avere quell'atteggiamento di appello. Io non dico che deve rimanere in silenzio, non muovere le critiche, perché sarebbe un mondo che non esiste, però essere nelle condizioni di poter dare la possibilità a una nuova societaria, no? Dove sicuramente secondo me ci saranno anche tanti cambiamenti anche a livello tecnico, quello che mi auguro, spero che avvenga, diciamo, perché purtroppo l'annata di quest'anno ha dimostrato che molti calciatori probabilmente non faranno parte del futuro di questa società.
11: Certo.
9: E quindi con un direttore nuovo, con un allenatore nuovo, con idee diverse, con giocatori probabilmente nuovi, ecco, dare la possibilità di fare quantomeno il tempo di poter iniziare a costruire e poi giustamente fare le dovute riflessioni, critiche. Quindi se alle prime tre partite le cose dovessero non essere quello che uno si aspetta, ecco, di mantenere quantomeno un minimo di razionalità, un po' di quello mi sembrerebbe una richiesta onesta, lecita.
11: No, ma guarda, è una richiesta poi che ti devo dire, Giocondo.
8: Peraltro
11: si sposa con la realtà dei fatti, perché la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina hanno accompagnato questi mesi di calvario con un sostegno frutto di amore e di passione. Poi è chiaro, quando alla fine fischio finale, se hai fatto schifo ti fischio, ci mancherebbe altro, ma con un'attenzione, una presenza, non hanno abbandonato gli stadio come hanno fatto altre tifoserie, quindi sempre accanto, sempre vicini. È chiaro che chi deve fare, chi costruisce questo progetto, mi riferisco a Paratici, deve sapere che oggi c'è una grande diffidenza da parte di
8: che
11: buona parte della tifoseria
8: serie
11: con la proprietà.
8: Certo.
11: E quindi mi insegni, tutto funziona a pioggia, no?
9: Se
11: non hai, c'è malessere nei confronti della proprietà. Oggi l'altro giorno abbiamo fatto un sondaggio sulle nostre pagine social, la domanda era: che cosa vorreste chiedere a Giuseppe Commisso? La quasi totalità ha detto: quando ve ne andate via. E quindi questo è un malessere che deve far sapere,
8: va gestito.
11: Va gestito un uomo di calcio come
8: non
11: Paratici
8: si può ignorare.
11: Deve sapere che parte da questo. Ecco, parte da questo, ma con una tifoseria che è sempre pronta poi a voltare pagina e darti un aiuto, sempre e comunque. Ma la prima mossa
8: gestione
11: deve
8: malessere.
11: Partire da chi comanda, Giocondo.
9: Ma io aggiungo che questo modo di comportarsi è il troppo amore verso questa squadra, verso questi colori, che ti portano a non essere in alcuni momenti poco riflessivo e razionale. Questo io lo so, capisci, io la vivo in maniera così concreta questa realtà da sempre, conosco le dinamiche, conosco tutte le situazioni, però poi ci sono dei momenti in cui, ripeto, secondo me sarebbe opportuno, lo so che è difficile, ecco, riuscire a dare la possibilità. Certo che Paratici ha un impegno importantissimo, non si può permettere, tra virgolette, di sbagliare strategia nella scelta dell'allenatore, nella scelta dei calciatori. Sicuramente da lui tutti aspettano quel qualcosa in più,
11: rispetto agli
9: questo non c'è alcun dubbio, ci mancherebbe altro, però diamo la possibilità a chi arriverà di poter iniziare un nuovo percorso, un nuovo lavoro. Io dico solo questo,
11: non c'è dubbio,
9: che non va poi ad allontanarsi di quello che poi potrebbe essere, ripeto, nel momento in cui le cose non dovessero andare come previsto, con una critica, ma la critica deve essere sempre costruttiva affinché
8: quello è vero,
9: puoi raggiungere,
8: certo,
9: qualcosa,
8: non c'è dubbio,
9: di importante.
8: Però Luca, hai detto una roba centrale, ma hai proprio acceso la spia, la gestione del malessere, che è quello che, capisco, in questo momento non poteva essere fatto, la priorità era la salvezza, c'erano problemi più impellenti, ma è da lì che devo ripartire, perché se no si riparte distanti.
11: Sì, sì, no, ma infatti è l'unico uomo di calcio che c'è, questo lo deve ben sapere. E il messaggio che darà deve essere un messaggio che viene consegnato non a mamma mia come siamo felici, che gioia, meno male, a gente che ti guarda con sospetto, a tanta gente, Giocondo, che si è allontanata e non è mai facile recuperare chi ti abbandona, a tanta gente non ti crede più. E quindi il messaggio anche di quale dovrà essere l'obiettivo, le cose dovranno essere estremamente
8: molto
11: chiari.
8: Chiaro.
11: Grosso è un talento, è una scommessa. La Fiorentina ne ha fatte diverse di queste operazioni da quando sono in età della ragione. Non vado tanto indietro, penso a Prandelli, penso a Montella, penso a Italiano,
8: Sosa.
11: Tutto sommato Sosa, lo stesso Palladino.
8: Sì.
11: A chi lo vedi più vicino di questi qui, Grosso, per concetti di calcio, per modo di far giocare le squadre? Perché sai, l'altra grande filosofia, l'altra battaglia che gira è che bisognerebbe quantomeno riportare la qualità del calcio al centro del villaggio, perché se non puoi vincere almeno devi fare una squadra divertente.
9: No, ma sono d'accordo. Per esempio, l'ultimo, sia Italiano che Palladino, hanno dato la possibilità a Firenze di vedere un calcio di qualità, soprattutto Italiano, diciamo,
11: sì,
9: perché c'è stato più tempo da quel punto di vista. E quello che ho detto nella premessa su Grosso, a prescindere dal risultato dei numeri, ma come espressione di gioco, dove è andato, ha cercato sempre di dare un'impronta a livello di qualità di gioco importante, anche quando poi non sono venuti i risultati.
11: Certo.
9: Quindi questo farebbe ben sperare. Certo, poi è normale che questo tipo di scelte sono ai margini del rischio. Se poi, tra virgolette, vuoi rischiare meno, vuoi andare su una figura che ti possa dare più garanzie, che ti possa permettere anche un inizio poco edificante da un punto di vista di risultati, certo vai su allenatori come Sarri, che secondo me ti permettono di avere le spalle coperte a più ampio respiro, su quello non c'è dubbio, perché le qualità di questo allenatore penso che negli ultimi anni l'ha dimostrato dove è andato dal Napoli, dove ha fatto secondo me uno dei migliori miglior calcio in questo momento, negli ultimi anni a Napoli, è andato in Inghilterra, è riuscito a vincere in Inghilterra col Chelsea, è ritornato, è andato alla Juve, la Juve non vinceva da tanti anni, è portato un successo alla Juve. Quindi alla Lazio, nella premessa appena sono intervenuto, hai giustamente tu motivato e detto quello che è riuscito a fare quest'anno con una squadra dove non ha fatto mercato, dove gli infortuni gli hanno reso ancora la vita più difficile, e oggi si ritrova a potersi giocare una finale di Coppa Italia e sempre con un ottimo gioco. Quindi queste sono le scelte che appunto dovrà fare Paratici, di capire se iniziare un rischio un attimino più alto oppure andare su qualcosa di più sicuro.
11: Non c'è
9: quindi
11: dubbio.
9: Su questo sono scelte che sono solo a lui, e lui che poi dovrà confrontarsi con gli eventuali, con questa eventuale scelta, e sapere poi su, poi lo sai meglio di me, non bisogna sbagliare i calciatori. Io ho grande rispetto per gli allenatori, ma la qualità dei giocatori è fondamentale.
11: Sì, sì, è vero. Noi ti
9: qualsiasi io, risultato.
11: Io ti devo dire, Giocondo, che sono rimasto fulminato da Pioli. Ecco, ti dico, ho preso una tale bastonata in faccia lì. Colpa è dell'allenatore, perché i giocatori, questi stessi giocatori, avevano fatto 65 punti, sesti in classifica. Hai ragione, però è chiaro che i giocatori sono importanti, ma anche gli allenatori, ovviamente, come sai benissimo e come hai sempre sottolineato anche te, hanno un valore. Tra i problemi che avrà Paratici è che torna un battaglione di giocatori. Oggi, se abbiamo letto dell'ipotesi di Beltrán che potrebbe tornare poi al River Plate,
8: dicono in Spagna che già tanto il River, no? Quando può se li riprende,
11: se li prende naturalmente a prezzi, cioè te li vende come oro e te li riprende come piombo.
8: Valencia non te lo riscatta, magari sono
11: ci
8: loro,
11: può essere qualche giovane interessante che potrebbe recuperare la Fiorentina, perché lascio perdere i vari Inzola, Infantino, ti chiedo anche di Somm, perché Somm tornerà, cioè mi pare che arriva un plotone di giocatori, ma con più problemi che soluzioni.
9: È vero, io spesso ci siamo sentiti, anche ai tuoi colleghi, io mi sono sempre così, con la mia umiltà, di poterti dire che la Fiorentina secondo me ha buoni giocatori, ma non eccellenti giocatori. Oggi, se vuoi aspirare ad arrivare e a giocartela quantomeno per raggiungere certi tipi di obiettivi, mi parlo soprattutto all'inizio dell'Europa, il livello deve salire, è abbastanza. Io dico questo, faccio questo tipo di esempio, poi mi direte voi se è giusto o meno, ma non ci devo offendere nessuno, perché il mio è solo un valore da un punto di vista occhio di addetto ai lavori, nell'altro. Quanti, escludiamo Kenny, che quest'anno poi è stato anche e purtroppo non in condizione di poter dare una mano a questa squadra per tanti motivi, scudiamo che io chiedo quanti calciatori oggi attualmente della Fiorentina giocherebbero titolari nelle prime sei, non squadre d'Europa, nelle prime sei squadre d'Italia. Italiano. Sinceramente,
11: forse Fagioli, forse
9: non
11: Fagioli,
9: lo so,
11: non lo so.
9: Se errata, dimmelo. Cioè,
11: no, è così. No, ma guarda, te sfondi una. Io
8: Fagioli e De Gea.
11: Io ho fatto la stessa riflessione quando noi abbiamo indicato come un acquisto che ci sembrava interessante Brescianini, no?
8: Sì,
11: e noi
8: che non
11: eravamo convinti, però poi mi hanno fatto
9: notare. Buoni giocatori, Luca. No. Non ho detto, per l'amor di Dio.
11: Ma per carità, ti sto dicendo.
9: Di... Attenti, perché non vorrei essere preso.
11: No, ma ti sto parlando di un giocatore.
9: Ho sentito che non scusa.
11: Pronto? Abbiamo perso.
8: Forse va a recuperare.
11: Ora recuperiamo. Sì. Cioè, quando noi abbiamo celebrato l'arrivo di Brescianini, e a me piaceva Brescianini, però, mi piace tuttora, no? Poi però mi hanno ricordato, ma guarda, a Bergamo ha fatto praticamente, non ha giocato mai, cioè non nell'Inter, nell'Atalanta, quindi è lì che almeno sulla carta Bergamo ne aveva di meglio di Brescianini,
8: perché
11: no?
8: Te l'anno precedente magari Adli si vedeva meno, ma
11: ecco, abbiamo
8: Milan
11: recuperato Giocondo.
9: Sì, scusami, no, non so dove ero rimasto.
11: No, stavi facendo
9: di De Gea. No,
11: sì,
9: io
11: sì.
9: Non sto dicendo che De Gea non è un ottimo portiere, ci mancherebbe altro, però dico, giocherebbe Degnano o De Gea? giocherebbe Svilar o De Gea, cioè, non so se
11: mi ma te hai già preso il meglio, voglio dire, cioè,
9: ma io ho detto delle prime sei squadre, non di tutta la
11: no, Svilar. Voglio dire, parlando di De Gea, hai già preso, siamo al top di quello che c'ha la Fiorentina adesso, ecco, cioè,
8: certo, beh, l'altro è Fagioli, non si va oltre due nomi,
11: che anche Fagioli, voglio dire,
8: però ci sta che a Napoli Fagioli faccia panchina,
11: ma anche in altre realtà, per può essere
9: Milan, non penso che giocherebbe a posto di Modric o di Calhanoglu.
8: Sì, sì,
9: in questo senso
11: sì sì
9: dire,
11: sì no ma chiaramente, chiaramente
9: io rispetto dei giocatori
11: chiaramente
9: di Dio sarei
11: senti al volo per i salutarti dei giovani viola in giro, insomma ce n'è qualcuno da Batucci in giù che sembra interessante, te che hai sempre avuto un occhio speciale per i giovani, c'è qualcuno che ti piace?
9: Ma guarda, sono giocatori che oggi come oggi non possono,
11: non sono essere, ancora pronti
9: sì. Non sono pronti per questo tipo di scenario che mi auguro anche le aspettative che ci sono proprio in virtù di quello che abbiamo detto certo. Finora quindi oggi bisogna andare a prendere secondo me giocatori di alta qualità per poter paragonarti e tentare di raggiungere quegli obiettivi che a Firenze tutti, una città importante per mille motivi uno vuole raggiungere, ecco, quindi il livello deve salire è abbastanza, questo è quello che penso.
11: Grazie Giocondo.
8: Ciao,
11: grazie
8: Giocondo,
11: davvero,
8: grazie.
11: Come sempre.
9: Un abbraccio a voi, a presto.
11: Allora, 348-7513-933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori Lady Radio, 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171, la prima ora è volata via, ma torniamo subito.
4: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
13: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

0: dal lunedì al venerdì va in onda Palla al Centro, l'approfondimento di Radio Firenze Viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti. Ogni pomeriggio, dalle 14 alle 17, tutto ciò che fa Fiorentina, in compagnia di
1: Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
0: Palla al Centro, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
5: guardala. Radio Firenze Viola.
6: Scusate, sono qui, mi sa che non vi siete parlati con Ceccarini, perché Ceccarini, caro Luca, ha detto un'oretta fa più o meno che bisogna stare con le orecchie tesi, perché da qui a domenica ci saranno delle novità su Vanoli o comunque su, sull'allenatore. Questo ha detto lui, io ti riporto che ho sentito. Ciao Guido.
7: Buongiorno Radio Firenze Viola. Volevo un attimo rispondere alla signora che diceva come mai bisogna ringraziare Vanoli. Ma per un semplice fatto, che se c'era Pioli e sarà in Serie B a quest'ora, il grandissimo Pioli, quanti punti aveva fatto prima arrivasse Vanoli? Anche solo per questo te lo devi ringraziare, perché ci ha salvato. A me poi il resto non me ne frega nulla.
8: Nessuno l'ha detto che Sarri è il messia. Noi si può Sarri perché lei è uno di noi, l'è fiorentino fino a Emidoddo, e perché lei è forte. Nessuno vuole Sarri perché lei è il messia, e nessuno ha detto che Sarri è il messia. Quindi a volte riascoltati un attimino di quello che tu dici.
9: Buonasera, ma quindi se Paratici risponde a Ferrari e Ferrari risponde a Mark Steffen, che a sua volta risponde a Joseph Commisso, noi siamo nelle mani di una persona che fa fatica a distinguere una vittoria da un pareggio, un calcio d'angolo da un fuorigioco. Cioè, dove inizia e dove finisce l'autonomia? Perché se deve comunque far tutto capo alla famiglia Commisso, siamo nelle mani di persone che di calcio non sanno assolutamente niente.
10: Ciao. Io piglierei o Gasler o Sarri, che poi entrambi sono in finale di una coppa. Anche perché poi questo Gasner, se non mi sbaglio, il suo posto verrà preso da Iraola, che mi sembrerebbe che abbia un accordo con il Crystal Palace. E lui ha già dichiarato che finirà il suo rapporto con Crystal Palace, quindi, e non mi sembra neanche che abbia già accordi con altre squadre. Io andrei a prenderlo di corsa, anche perché poi è un allenatore che già, ha già fatto dei risultati importanti, ma poi soprattutto è uno che magari non ha un bellissimo gioco, ma non è anche un difensivista puro, è uno che sfrutta al massimo le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione.
11: Indubbiamente ci piace,
12: ti piacerebbe,
11: è piaciuto, sì. Mi piacerebbe, mi fido di quello che mi dicono gli esperti di Premier League, uno in particolare, lo saluto, Massimo Marianella, che sono proprio i profili quelli più difficili da arrivare, perché comunque anche Glasner in Inghilterra ha fatto bene e quindi tendenzialmente è già, come dire, un emergente nel miglior campionato europeo. Se guarda avanti, perché deve venire un campionato che forse è l'ultimo a livello europeo? Probabilmente pensa a un passo in avanti, innanzitutto in Premier League, oppure a questo punto, visto che l'Europa League l'ha vinta in Germania, la Conference, salvo grosse inaspettate imprese del Raio, secondo me la va a vincere, e quindi in teoria ha tutt'altre opzioni. Il discorso è più o meno quello di Iraola.
13: Me ne è piaciuto
11: poi
13: anche
11: se mai c'è da fare una riflessione, te tredicesima, quattordicesima di Premier, cioè Crystal Palace agli occhi di Iraola vale più di magari altre squadre? Sì, calcio inglese, sì, no, e oggi è lì così, dentro, dopodiché sei a Gardaland. Conference League c'è Crystal Palace, in Europa League è passato l'Aston Villa, e insomma, calcio inglese in questo momento,
1: l'Arsenal
11: è il finale di Champions, è ai vertici.
13: No, fanno un altro sport. Tra l'altro questo allenatore è Crystal Palace, correggimi se l'hai vissuto,
11: giovane.
13: L'hai vissuto anche a Londra,
11: cioè, una tranquillità,
13: è bravo anche nella comunicazione,
11: numero uno, sorridente. Mi ricordo esordì dicendo, ah, perché ti ricordi, loro sì, non hanno giocato per quasi, io sono andato in settimana bianca, poi però dopo una settimana, 10 giorni, mi ero un po' rotto le palle di stare in famiglia, ho cominciato un po' a studiare, sono andato a Verona a studiare. Ma te l'hai mai sentito un allenatore italiano che dice sono stato a vedere gli avversari? No, lui ti dice è una squadra forte, sono competitivi, dovremo stare attenti. Questo ha detto, sono venuto a vederli, e a Verona mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto quest'altro, poi pronti via, altro è pretatti, ha fatto tre pere e ti ha rimandato a Firenze.
13: Esatto. L'altro, si dice che lui c'ha ovviamente anche un grande mercato in Germania, squadra del Borussia Dortmund, e livelli molto alti. Io resto convinto che la Fiorentina possa ancora esercitare una grande, no, grande no, possa esercitare ancora una
11: un certo fascino.
13: Mi auguro che la Paratici questo lo renda ancora più forte, perché per un l'allenatore vuole sapere chi è la parte calcistica della società. Paratici ovviamente questo rappresenta una grande forza. Quanto a Niccolò Ceccarini, ha solo detto dal lunedì ci potrebbe essere novità, ma questo è quello che stiamo aspettando.
11: È chiaro,
13: tutto
11: è chiaro.
13: Ma io sono
11: più cauto. Mi hai fatto pensare una cosa, magari un jolly nella manica di Paratici è questo essere suo stato. Tot anni al Tottenham, aver sviluppato un po' di reti, di conoscenze, anche appunto di aver esportato la sua fama, fra virgolette. Può darsi che qualche allenatore dice aspetta, però Paratici è l'ex uomo Tottenham che conosco, che so come lavora, allora
13: poi c'è Viola Park, c'è Firenze, insomma. Non è che non abbiamo proprio niente da mettere sulla bilancia, purtroppo non abbiamo risultati recenti, ma non è che non abbiamo proprio niente da mettere sulla bilancia. Io sono più cauto, nel senso che io immagino che usciranno più cose a salvezza acquisita, ma il primo passaggio dovrà essere un chiarimento, un saluto anche fatto a Vanoli.
11: Ma invece su Sarri sei d'accordo che ci piace anche perché è personaggio, oltre che per meriti tecnici, diciamo, come diceva il messaggio?
13: Allora, Sarri è tante cose, cioè se lo prendi lo devi prendere in maniera completa. Io mi diverto a vedere qualche conferenza stampa di Sarri, ora poi abbiamo un amico che lo conosce bene. Alla Lazio è uno spettacolo, no?
11: Sì.
13: È uno spettacolo. L'altro giorno gli hanno chiesto, ma perché non fai giocare questo centravanti? E lui ha detto, chi lo vorrebbe? Dice, l'ha detto il presidente, mi dispiace, l'allenatore sono io, fa già come voglio.
11: Lo dice a Firenze, immagini, un problema.
13: Però lui ti dice, sta a Piazza Alberti, capito? C'è uno che ti conosce. Ma poi soprattutto è una figura di valore assoluto che non vivrebbe Firenze come realtà di passaggio, ma che vivrebbe nella speranza di finire la vita a Firenze.
11: Sì, sì, come appunto.
13: Cioè, da vecchio a Viola Park a vedere le partite dei bambini. Che ne pensi, caro Daniele Carnasciali?
2: Ciao Daniele.
12: Ciao a tutti. Siamo sempre lì a dire le stesse cose, ormai io penso di averlo detto e ridetto su quello che penso di Sarri, però poi sai, alla fine delle decisioni le prendono altri. Io dico che per me sarebbe la persona giusta per quello che hai detto te, è uno che vive, oltre a vivere la squadra, vivrebbe la città, l'ambiente, tutto, no? È una persona poi di calcio ne ha masticato tanto, e quindi secondo me potrebbe essere la persona giusta per ritornare a fare un calcio di un certo tipo a Firenze e saper gestire la piazza di Firenze, non è da tutti. Poi,
13: ma guarda, mi permetto, scusami Daniele, è chiaro che noi diamo anche l'immagine del Sarri guascone, battutista, va bene, perché c'è anche questo, ma io vi garantisco che avere Sarri qua ci avrebbe la possibilità, perché tanto lui la vivrebbe così la Fiorentina. E io sono stato un anno fa più o meno in questi tempi a Castiglione della Pescaia, in quel fantastico struttura che Daniele Carnascialli e la sua famiglia porta avanti lì sul mare, e perché Sarri ha fatto un...
1: Sì, me lo ricordo, c'era allora, una giornata.
13: Andare ad ascoltare la lezione di Sarri, sentire Sarri parlare di calcio, resti a bocca aperta. È magnetico, ti conquista, non finiresti mai. Finita la riunione, sono andato insieme a lui, l'ho accompagnato al bagno di Daniele e parlavamo di calcio, di giocatori, di allenatori, di moduli. E mangiava e parlava di calcio. Cioè, ti porterebbe anche la ricchezza, Daniele, della sua passione, no?
12: Sì, sì, ma è vero, quello che dici è tutto vero, ma io poi mi permetto di aggiungere che comunque a livello tecnico poi è un allenatore top, quindi non è che si parla, cioè non è uno dice vabbè lo prendiamo perché è simpatico, perché parla di calcio, perché no, perché poi è anche capace, ecco, e quindi secondo me, essendo anche capace, a Firenze ci starebbe bene, punto. Poi se vanno in altre direzioni.
13: Ah, no, ma infatti, dicendo. Perché guarda, noi parliamo di Sarri, ma in realtà la domanda
1: ragazzi,
13: su Sarri,
1: e c'è il rapporto con Paratici, nel però, senso che chi deve scegliere,
13: però pare
1: abbiamo
13: che
1: capito,
13: chiariti, ecco.
1: Sì, però forse
13: perché manca il perché non si prende Sarri. Cioè qui, vedi, su Grosso dice perché lo prendi,
1: perché
13: non lo prendi?
1: Qualcuno potrebbe dirti, perché magari su Grosso c'è quel famoso confronto che può esserci quotidianamente, che magari con Sarri non c'è, perché come riferivi Sarri ti risponde all'allenatore, sono io, fo come Dio io.
13: Sì, ma ora io ho fatto un esempio, perché lì ragazzi ipotizzo, c'è un logoramento Daniele di mesi, mesi e mesi, o il presidente non ne può più, ma io credo che invece Sarri alla Lazio abbia dimostrato anche di tenere in piedi un qualcosa e poteva sbriciolarsi,
12: No, non si è sbriciolato proprio perché c'era un allenatore di spessore che è riuscito a gestire la situazione, non hanno fatto mercato, gli hanno venduto i migliori giocatori e nonostante tutto è riuscito a fare delle prestazioni e la classifica secondo me ha fatto un girone di ritorno da ottima squadra, quindi di che si sta parlando, però no, poi se le situazioni a Firenze magari sono diverse, però ecco, visto che si viene anche da degli anni un po' particolari, secondo me, come si è detto, no,
1: aiuterebbe,
12: è quello, certo. È l'unico che potrebbe risollevare la squadra e tenere anche l'ambiente tranquillo, perché poi noi si va a prendere qualsiasi altro allenatore, ma se dopo tre partite fai un punto e si ritorna da capo un'altra volta, no?
13: Certo. Senti Daniele, il futuro ruota molto su da dove si riparte, da come si riparte, no? Il grande rischio di annate come queste, te lo chiedo a te che sei un uomo di calcio di grande esperienza, è quello di sbagliare la valutazione di quello che hai, cioè di bruciare tutto perché è andato tutto male, non capendo magari chi in realtà in una situazione diversa potrebbe rendere in maniera molto diversa. Ecco, te da chi ripartiresti? Quali sono i giocatori che secondo te, intorno ai quali si può ricostruire una nuova Fiorentina?
12: Ma la risposta che ti posso dare dall'esterno, perché poi dopo devi vivere lo spogliatoio, devi capire quale giocatore nelle difficoltà ha reagito in un certo modo, no? Perché poi lo capisci solo conoscendolo, vivendoci insieme, e allora puoi dare questa risposta sicuro e dire da questi io posso ripartire. Dalla sensazione che ho io, da quello che ho visto fuori, ci sono dei giocatori da cui puoi ripartire, che sono Gosens, che sono Dodò, che sono Fagioli, che sono De Gea, che sono Mandragora. Per quello che ho visto fuori non ci ripartirei, cioè, capito? Però poi dopo sono sensazioni che te lo dai non conoscendo bene la situazione, no? E quindi si può dare anche dei giudizi sbagliati, e quindi deve essere bravo prima di tutto il direttore, e ecco perché poi dico la prima persona comunque che devi prendere, se non rimane, se hai già deciso che Manoli non sarà l'allenatore Per il prossimo anno, ecco, secondo me già adesso o nei prossimi giorni lo devi individuare e insieme a lui poi capire quale giocatore deve rimanere e dove deve andare poi sul mercato. Non è una cosa semplice, perché poi non è che può mandare via 15 giocatori e ne prendere altrettanti, no? Ecco perché dico è una situazione delicata e si torna lì. Un allenatore d'esperienza non è Sarri, ma è un altro. Però, insomma, ci vuole un allenatore, secondo me, d'esperienza. Poi vai a prendere, ho letto l'allenatore, quello del Barmak,
13: Iraola,
12: sì, ecco, quello basco,
13: sì.
12: Non lo so, io sinceramente non l'ho mai visto giocare, quindi non so neanche come gioca e come sarà, però ecco, sono decisioni non semplici da fare, proprio perché non sono decisioni semplici. Io partirei da delle certezze e quindi da un allenatore navigato e conosce il calcio italiano, che sa le dinamiche del calcio italiano e che conosce bene l'ambiente. Poi staremo a vedere. Ecco, sono curioso, ti dico la verità, sono curioso dove si andrà a parare.
1: Ma la difesa la rifonderesti? Perché qualcuno, però, quando dicevamo De Gea, Fagioli,
13: i due esterni per esempio li confermerebbe, no. Dodò e Gosens,
1: e i centrali, perché qualcuno scrive, guardate, sì, no, Gracic, per esempio,
12: non l'ho citati i difensori, ma presi singolarmente sono anche degli ottimi. Perché certo che ripartirei anche dalla maggior parte dei giocatori in difesa. Poi è logico che deve andare a intervenire su delle posizioni di campo, su dei ruoli dove quest'anno sei mancato, è logico. Però poi dopo l'80-90% della squadra deve rimanere, anche perché non c'hai le capacità per poterle cambiare tutte,
13: certo.
12: Per fare il mercato o giocare, che ne so, con tantissimi giovani, quindi i giocatori che hai, molti devono rimanere, questo sì.
13: Senti, un giocatore che veramente ti lascia un po' imbarazzato è difensore, c'ho un blackout mentale.
1: Rugani?
13: No, quello giovane
1: Comuzzo.
13: Perché? Perché avevamo visto un qualcosa di diverso, questo, di speciale. C'era qualcuno che si era avventurato anche in paragoni, tipo il Virkwood degli anni 2000, per anche la sua fisicità. Quest'anno, Daniele, una serie di errori. Proprio
1: più che altro
13: anche
1: la
13: difficili
1: continuità,
13: da spiegare. La continuità dell'errore.
1: Entra a Roma, boom! Gol della Roma con lui che perde,
13: salta sbagliando e prende gol da Pisilli, che è alto un metro e un barattolo. Tanti errori. Allora, con i giovani in questi casi che si fa? Si azzera quello oppure si manda a giocare per fargli rigiocare con continuità? Perché oggi è evidente che fai fatica a immaginare Comuzzo titolare in partenza, no? Eppure è un giocatore che un anno fa gli hanno offerto 30 milioni.
1: Oggi si fatica anche come alternativa,
12: esatto.
1: Roma.
12: Sì, forse è quello che ha subito più di tutti la stagione della Fiorentina. Nelle difficoltà è quello che ha reagito peggio di tutti, è quello che quando è entrato in campo si vedeva, non era mai tranquillo e ha fatto molti errori tecnici e individuali, no? E quindi qui ci vuole un qualcuno che lo sa per costruire, o se no, se capisci che è un giocatore che subisce le pressioni in questo modo qui, lo puoi mandare anche a giocare. Però insomma, secondo me è un giocatore italiano giovane, io cercherei di
13: recuperarlo
12: e di fargli acquisire più la tranquillità, magari poi basta poco, basta due o tre prestazioni positive insieme, non da solo logicamente, ma poi insieme alla squadra, per ritornare quel giocatore che è stato all'inizio.
13: E il Rugani, che invece è l'opposto, cioè un giocatore che ormai è nella fase finale della sua carriera, per carità, non è vecchissimo, però quest'anno ininfluente nel suo percorso fiorentino, se non problematico come è successo a Udine, costa quasi niente. Io credo che la Fiorentina non voglia fargli fare le 5 presenze per non avere l'obbligo di pagare 2 milioni e mezzo di riscatto, perché secondo me lo può prendere ancora
1: per
13: meno.
1: Due, sì.
13: Che ne pensi?
12: Ma che ne penso? Penso che secondo me è stato un acquisto, passami il termine, inutile per quando è stato preso, cioè non era il giocatore che serviva secondo me alla Fiorentina, erano altri giocatori, poi è arrivato e quindi sempre un giocatore in più. E ti devo rispondere, secondo me
13: no, io credo la mia valutazione, poi ti chiedo il tuo di parere,
12: non è stata una valutazione, ma come tutti, no? Perché poi alla fine si fa fatica, no? A parlare bene di qualche giocatore,
13: esatto.
12: Però che secondo me è stato un acquisto, te l'ha capito, io non l'ho capito l'acquisto di lui,
13: no, soprattutto no, la Fiorentina aveva bisogno di un difensore centrale, non prendi uno che è malato ed è stato un mese prima di recuperare, perché poi dopo è evidente che poi avrebbe avuto bisogno di rientrare con calma,
2: altro.
13: Però io penso che in un gruppo di 5 difensori centrali io penso che un uomo Rugani ci può anche stare, ecco.
12: È quello che ha fatto in tutta la sua carriera, cioè, mi sento, alla fine la Juventus hanno sempre ragionato così, e quindi vuol dire che è anche un giocatore che ci sa stare bene in mezzo al gruppo quando sei chiamato, cerchi di dare il massimo. A Firenze purtroppo non è successo, ma non solo a lui, a tutti, e quindi perché no, insomma,
13: non c'è dubbio.
12: Mettiamola così.
13: Senti, prima di salutarti, Daniele, ti chiedo di altri due giovani dai quali ci si aspettava tanto in estate, ma che hanno dato poco, e sono Fortini e Fazzini. Arrivavano da due realtà diverse, diciamolo. Fazzini, già protagonista in Serie A con l'Empoli, autore anche di gol importanti. Fazzini, un ragazzino veramente giovanissimo, che veniva invece da una bellissima esperienza, ma in Serie B con la Juve Stabia, quindi realtà diverse. Però due giovani su quale sinceramente si pensava potessero essere progetti, prospetti di grande interesse. Poi è chiaro che in una stagione come questa i giovani sono quelli che patiscono di più, perché ovviamente diventa tutto più complicato. Ci credi ancora in questi ragazzi, oppure anche per loro dopo un anno così forse è meglio riprendere un percorso, rimandarli a giocare se non diventano centrali all'interno di un progetto tecnico?
12: Ma guarda, te quando fai parte di un gruppo e giochi per una piazza importante e le cose vanno bene, ci stanno alla grande ragazzi come Fortini o Fazzini a Firenze, magari li butti dentro quando le cose vanno bene e ti rendono al massimo, e magari ti fanno anche delle prestazioni, ti fanno vincere anche qualche partita quando le metti dentro, no? E loro che poi nelle difficoltà non si poteva pretendere che ci portassero fuori loro, no? Dalle difficoltà. Però ecco, come si diceva, devi fare la conta dei giocatori che possono rimanere a Firenze l'anno prossimo, e secondo me nel numero totale della rosa questi due ci possono stare benissimo.
13: E poi deciderà ovviamente anche l'allenatore nuovo, no?
2: Il modulo
13: giusto, perché è chiaro che Fortini funziona meglio da una difesa a tre, a fare un po' più la fascia, tutta la fascia.
2: Magari viene un allenatore e Fazzini lo vede mediano, che lo vede, cioè,
13: dipenderà anche come poi un allenatore valuta questi giocatori, ecco, se gli
12: e
13: riesce.
12: Si torna lì, si deve scegliere prima di tutto l'allenatore,
13: esatto.
12: Poi fa tutto il resto.
13: E lo stesso vale anche per Parisi, perché pensava anche a Parisi. Magari viene un allenatore e dice: guardate, per me lui è un'ala destra, per cui per me calcolate l'attaccante esterno.
2: Non
13: oppure
2: mi prendete.
13: Viene un allenatore e dice: no, per me Parisi fa il terzino a sinistro, gioca a 3 perfetto, gioca a 4 mi va bene. Cioè, è chiaro che certe valutazioni poi dipenderanno anche da quale sarà l'idea tattica, no, della squadra.
12: Sì, l'allenatore, ma anche il direttore, che poi alla fine, insomma, sulle cose tecniche anche il direttore c'entra, non è che è escluso da questo. Però ecco perché sono loro e devono parlare per capire come deve giocare la Fiorentina l'anno prossimo, e quindi si torna lì. L'allenatore che verrà sarà quello che poi sceglierà anche i giocatori da far restare a Firenze.
13: Guarda, mi hai sganciato, mi hai acceso un ricordo in questa tua riflessione di un paio di grandi direttori sportivi che ho conosciuto nel mio percorso, e dicevano: gli allenatori conoscono la squadra che allenano il giorno del ritiro, la squadra la fo io e l'allena loro. Ora
1: hai anche delle idee su uno dei
13: diversi. Ora sono cambiate un po' perché ora gli allenatori hanno molto più potere e si è perso un po' il valore
1: Daniele,
13: invece del direttore.
1: Citavi Gasperini, Daniele, giusto?
14: Sì, no, infatti fatela a Gasperini questa domanda.
13: Sì. Sì. Ma infatti li secca tutti, lui direttore.
1: Mamma mia.
13: Ce n'è uno che resiste o lui. Daniele, come va lì? Stai preparando tutto, Hai detto il primo giugno, no? Apri.
14: No, il 30 maggio. 30
13: maggio. Sta a vedere, tirati sulle via, ora fa di cosa.
1: Primo weekend post fine campionato.
13: E noi andremo a trovarlo, te lo dico.
14: Cioè, meno male. Champions, 30.
13: Sì. Verremo a trovarti. Grazie Daniele.
14: Ciao
13: Daniele.
14: Ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao.
1: È vero, è la serata della grande finale.
13: Io ci avevo
1: di
13: questi direttori che dicono che un direttore si fa condizionare l'allenatore, non è buono per fare questo mestiere. Io scelgo l'allenatore in virtù dell'idea del calcio che voglio sviluppare. E gli metto, anche perché sostenevano la tesi questi direttori, e su questo hanno ragione, Tommaso, che gli allenatori non conoscono i giocatori.
1: Sì, sempre.
13: Dice,
1: sentito
13: l'allenatore ti chiede, mi diceva sempre, ti chiede solo il giocatore avversario che gli ha fatto gol
1: o che
13: gli ha fatto
1: bene
13: una grande partita, ma non li conosce, nessuno conosce quelli, ha incrociato una volta, due volte l'anno, mentre invece il direttore li segue per 10 mesi l'anno, quindi è in grado. Quindi
1: se ti ricordi Corvino, Prandelli, ogni tanto si punzecchiavano, sì. Prandelli sugli Aic, non so, no, forse Jovic

0: Io credo sia ancora al Peñarol.
1: Peñarol è tornato dov'era? Il suo mondo è quello. La direzione è quella.
0: 4 aprile 24, in occasione della sfida di Libertadores persa con Rosario Central, è stato colpito con un sasso dai tifosi della squadra avversaria. Sono molto sereni, effettivamente. Sud America, zona Montevideo, ci metto poco a tirare la sassata. Anche a poi l'hanno preso nel muso, fa male. Quindi un abbraccio a lui, che però è sempre un effettivo del Peñarol.
1: Va bene, allora ci avviamo spediti alla fine di
0: break
1: questa
0: per
1: puntata
0: noi.
1: Al centro, ultimo break 348 7513 933, per gli ascoltatori di Ready Radio che saranno ancora con noi una mezz'oretta, il 3925 727775, 0557711171 se volete parlare direttamente con noi. A tra poco.

0: La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Sapri dibattito.
5: Uno.
4: Contro tutti!
6: Quello che canta lei è matto.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche i Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con i Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Radio Firenze Viola.
11: Buonasera. Ma io non so, forse vado controcorrente, però io francamente di sentire le solite parole non c'ho proprio voglia, cioè siamo ambiziosi, non ci faremo trovare impreparati, la società è solida, tutte queste cose le abbiamo sentite per 7 anni. Io voglio i fatti, voglio i fatti.

0: appunto, quindi è bene sti no zitti, che lavorino, lasciamoli lavorare e tutto. Poi l'unica cosa, ecco, mi aspetto ora a breve che ci dice, che si, insomma, che ci diano chi sarà l'allenatore della Fiorentina e basta. Poi per il resto me ne frega nulla.
1: Sì, buongiorno, ma io non capisco perché si debba dire, dice, io, ma di che cosa bisogna ringraziare Vanoli? Ma dico, bisogna ringraziare Pioli nella situazione in cui ci ha lasciato? Ma dico, ma ci vorremmo rendere conto che noi eravamo in una situazione disperata a dicembre, con una squadra che non aveva assolutamente un gioco, con una squadra che era distrutta a livello di spogliatoio. Cioè, voglio dire, dico, ma certo che bisogna ringraziarlo Vanoli. Che poi non sia l'allenatore del prossimo anno, d'accordo, ma bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto. Rino Viola.
2: Buonasera, dai, Daniel Viola. Volevo fare io i valzer delle panchine. Vai. Allora, noi si piglia Sarri, alla Lazio ci va Palladino, all'Atalanta c'è Italiano, e Bologna c'è Grosso, e al Sassuolo c'è Vanoli. È plausibile secondo voi?
3: Scusate perché non riesco a mettermi in contatto. E no, perché mando un secondo vocale, poi se è possibile farlo passare. No, perché sto sentendo allenatore Grosso, no, sì, perché è giovane, ma chi ha allenato? Ma ci si scorda che quando praticamente da noi è arrivato Montella, ma chi aveva allenato? Cioè, aveva allenato il Catania, bene, ma poi... E quindi era giovane, è che quello che conta sono i calciatori, tutto qua. E quindi io sono per provare con Grosso, perché no? Tanto quelli bravi non vengono.
4: Io mi chiedo, scusate, ma in un'annata come questa, come si fa esattamente a giudicare per bene i giovani, attaccanti e difensori?
5: Hai ragione.
4: Non hai mai avuto un centrocampo che facesse da filtro per la difesa e che costruisse un qualcosa per gli attaccanti? Cioè, secondo me quest'anno è veramente dura capire chi tenere e chi no e tutto quanto, perché non hai avuto centrocampo, non si può giudicare secondo me.
6: Di sicuro non è semplice.
5: Ha ragione.
6: Non sarà semplice.
5: È una grande verità.
6: In dubbio. Soprattutto pensavo anche agli attaccanti, e inevitabilmente è una riflessione puoi fare anche per Piccoli, che mi sembra sì. Quello sul quale verrebbe da dare il giudizio più rapido e affrettato. Allora, sì. Però anche è vero che quest'anno fa l'attaccante lì davanti, era tosta. L'anno scorso c'era il lancio di De Gea e comunque Dodò la profondità la trovava e spesso era l'altra soluzione,
5: sì,
6: di gioco.
5: Hai ragione.
6: Quest'anno è venuto meno il lancio di De Gea, Dodò per carità, centrocampo ha ragione l'ascoltatore, esatto, perché esatto. Prima apriti cielo tra Somma, Nicolussi, Caviglia e così via, Brescianini, Fabian non hanno cambiato la situazione. È anche vero che però qualche scelta la devi fare, perché confermarla in toto è altrettanto rischioso secondo me.
5: Guarda, il centrocampo, oggi ne parlavamo, no Tommaso, anzi volevamo analizzare il problema del centrocampo, lo faremo in una delle prossime puntate di Zona, e perché te lo chiedo a te, ripeto, che rappresenti l'anima tecnica di questo.
6: Tu sei partito con un paradosso, cioè volevi i due davanti alla difesa, che in genere sono la strana coppia, no? C'è quello tecnico, esatto, veloso, e quello muscolare, Amrabat, la famosa coppia del Verona. Sei partito alla fine con l'idea di mettere Fagioli tra i due, ma inizialmente Fagioli nemmeno voleva fare, e in assenza dell'altro muscolare, potesse essere che sì o quell'altro che non mi ricordo come si chiama, e poi non è andato nemmeno a Roma, e quindi hai cercato di reinventare l'idea anche di Pioli 4-3-2-1, allora a quel quindi sei già partito male,
5: sì,
6: a metà strada, sì. E poi non l'hai più percorsa, perché poi il famoso centrocampista di peso che anche a gennaio dicevamo ci serve, non è arrivato, sono arrivati Brescianini e Fabian.
5: Io e la
6: quindi
5: sensazione...
6: ora ce ne hai tanti, tutti simili.
5: Bravo. Li hai tutti uguali,
6: tutti simili. L'unico è il Fagioli,
5: perché
6: un po' diverso.
5: E parte Fagioli, che pure potrebbe essere simile,
6: sì.
5: Perché potrebbe, perché
6: Rios,
5: in realtà c'hai
6: Luca.
5: Tutte mezzali,
6: Rios,
5: un pochino diverse, ma Mandragora, Dur, Fagioli, Brescianini, Fabian, Fazzini, sono tutti più o meno sono tutte più o meno delle mezzali, con, ripeto, atteggiamenti diversi, gente da corsa che ama buttarsi dentro, che c'ha, è da ripensare proprio, il centrocampo è proprio un reparto completamente a ripensare. Mi dispiace, devo dirlo, anche l'ultimo Indur mi dà qualche preoccupazione, cioè, non che non ci devo lavorare su Indur, però è che non ci sta bene
6: immaginarlo perno del centrocampo, certo,
5: come fai te? Allora allora serve innanzitutto partire dai titolari. Io ho la sensazione che Fiorentina giocherà a due l'anno prossimo, però è una presentazione,
6: certo,
5: eh.
6: Guarda, ora, ringrazio Luca che ci ricorda Rios, che quest'anno
5: Rios, bravo,
6: comunque
5: quello della Roma,
6: è andato al Benfica. Tra campionato e Champions League sono 26 più 8 34 presenze, 5 gol. Insomma, sì, è stato impiegato un
5: colpo. Allora, io immagino che hai 10 centrocampisti, ma un titolare.
6: Purtroppo è così. È così.
5: Quindi il problema è che, innanzitutto, devi decidere se fare il centrocampo a 2 o a 3. Se lo fai a 2, devi trovare quello fisico bravo, il Coné accanto a Fagioli. E poi devi trovare la riserva di Coné e la riserva di Fagioli. E tutti quelli che hai, non ce n'è uno che ha questa caratteristica, forse Mandragora, forse, ma neanche. E allora poi ne hai troppi, allora ti fa pensare forse è meglio andare a giocare un centrocampo a tre.
6: Forse sì,
5: ma
6: prescinde dall'allenatore.
5: Ma è molto complicato, è veramente molto, è molto molto complicato. E così come dicevi te, anche valutare, lo sai quando mi sono un pochino arreso su Piccoli, perché Piccoli poi ha avuto le sue opportunità nel momento in cui poi è sparito Ken no?
6: Sì.
5: E nel momento si può dire anche abbastanza buono della Fiorentina,
6: tutto sommato vincevi con una certa continuità.
5: È lì, cavolo, lì se ce l'hai vai,
6: sì, no,
5: è
6: ma
5: il tuo momento, no?
6: Te l'ho citato perché a sensazione è quello che abbiamo più valutato negativamente,
5: esatto.
6: Però
5: ma magari può avuto dei problemi
6: però
5: fisici,
6: magari non si sa, e poi magari con una seconda punta e una situazione di gioco diverso, magari questo con più palloni messi diversamente, più filtranti, più cross, perché di testa ci ha fatto vedere da delle doti notevoli, te l'ha visti cross
5: mai,
6: in area
5: no,
6: per
5: no,
6: la
5: no,
6: punta
5: no.
6: Ecco.
5: E lo stesso vale per gli esterni, la Fiorentina riavrà gli esterni d'attacco, sia che giochi a due sia che giochi a tre, e se non riscatti, come non riscatteranno Solomon Harrison, testa Parisi,
6: cioè,
5: che non è nemmeno adattato,
6: che è un ex novo
5: avremo parecchio da parlare
6: tra l'altro, insomma, presto partiamo e come dice spesso Luca il mercato passa,
5: chi si compra?
6: Da Radio Firenze Viola, e quindi tornerà il tormentone per la mia gioia, perché ovviamente sarà più verso di parlare nient'altro che non sia
5: mercato.
6: Benissimo, Roberto, ciao, ben trovato.
7: Buonasera, grazie. Allora, io faccio questo intervento, allora metto da parte tutto quello che è praticamente la questione del caso, perché tanto lì chi decide è Parafici,
5: certo.
7: Allenatori Manoli sì, Manoli no. Io chiamo per questo motivo, però non so cosa ne pensate voi, per la disinfezione della, dei tifosi, praticamente.
5: Disaffezione,
7: della squadra, sì. Di nostro, perché io sono della generazione, penso Luca, insomma
5: no, io sono più vecchio di te sicuramente,
7: no vabbè, comunque io andavo a Campini e vedevo i Battistusa e tutti,
5: certo,
7: i giocatori che passavano, e si riusciva anche a dirgli qualcosa. Ora con questo, ripeto, non è più possibile, però questo fatto che comunque sia anche il ritiro la Fiorentina faceva a Moena, ultimo certo. posto dove era un modo anche per avere il contatto dei tifosi, i giocatori.
5: Si trovava a paese, dai, ti ricordi? Si trovava a paese, si chiacchierava al bar.
7: Ma anche per quanto riguarda i giocatori, poteva essere un direttivo.
5: Certo.
7: Ora sono lì, per l'amor di Dio, grandi centri sportivi, perché della pace è bellissima, ma lì è un bunker, cioè, nel senso, lì i tifosi a malapena sono tutti alla festa e non possono entrare. E via discorrendo. Quindi io credo, non so se la società a questa cosa ha mai pensato, anche perché poi alla fine andare a Moena, io credo, non voglio dire una cosa, non è vera, non è che spendevano.
6: No, era tutto, guadagnavano dei soldi.
7: Quindi credo questa sia una cosa, credo sia una cosa che forse secondo me la Fiorentina società dovrebbe pensarla. Poi bisogna dire anche questo, che della Falchi ora con questo cambiamento di clima c'è sempre un problema. Ora io sto facendo un discorso, ma esula un po' dal fatto
5: tocchi un argomento interessante, molto
6: tema
5: interessante.
6: C'è, e vi ricordo che per due anni di fila, quest'estate e l'estate prima, poi alla fine sono scappati una decina di giorni in Inghilterra. Non metto in dubbio, si lavori bene al Viola Park, però anche se levi Moena, due settimane a un clima come quello inglese è più vicino a Moena, l'hanno voluto fare.
5: Si parla di un'ipotesi Austria,
6: sia Palladino che
5: no, guarda, la tua riflessione è molto interessante, tra l'altro ti ringrazio.
7: Grazie a voi,
6: ciao Roberto.
5: Molto interessante.
6: E poi c'è l'aspetto emotivo, emozionale,
5: mi permette di fare
6: dell'incontro con i tifosi.
5: Una riflessione sul Viola Park. Allora, il Viola Park,
6: sono già d'accordo.
5: Lui ha parlato di bunker, no? Io vorrei dire che messo così è una cattedrale nel deserto.
6: Percepito un po'.
5: Allora, il Viola Park costa, signori. Costa, cioè non è un regalo, costa. Allora io mi auguro che questa ripartenza generale, per me il Viola Park aveva un grande senso se fosse diventata la grande casa della Fiorentina, ma una grande casa, una casa aperta tutti i giorni, un posto formidabile, unico nel mondo. Sai che io credo di poter dire con certezza di prove che la Fiorentina è una delle poche realtà che potrebbe permettersi un azionariato popolare, perché è un po' di tutti, ce la sentiamo un po' di tutti, no?
6: Certo.
5: Sul modello del Real Madrid, del Barcellona. Certo. Siamo pochi, ma siamo affezionatissimi, vogliamo esserci. Allora, io immagino che questo Viola Park, così solo per la squadra di calcio, è troppo. È troppo. Farlo vivere nella quotidianità, tre giorni a settimana, aprire un'area, uno spazio per permettere ai bambini di andare a giocare con le maglie loro della Fiorentina, magari a turno un giocatore apre la squadra, va lì a fare gli autografi, uno, no cento, uno, quindi gli toccherebbe una volta ogni sei mesi o due, ricreare quello che era, diceva giustamente lei, quel momento di Moena, nella quotidianità. Allora questo avrebbe un senso, secondo me. Quest'idea del Viola Park avrebbe un senso, di una grande casa aperta a tutti. Questo è il percorso, secondo me, che dovrebbe prendere un'area. E lì ci deve essere poi il giorno che viene Batistuta, i bambini con Batistuta, il giorno che c'è Prandelli.
6: Ma infatti stavo per aggiungere, dentro il Viola Park ci dovrebbe essere il museo della Fiorentina,
5: la realtà dedicata alle glorie viola, e una volta ogni 20 giorni c'è una partita delle glorie viola. Se facciamo del Viola Park il punto di ritrovo solo e soltanto della parte tecnica, è troppo, ma così grande non ce l'ha il Real Madrid. Quindi questa è la speranza che si possa veramente riaprire a Firenze.
6: Certo.
5: Perché vedi, quando ti parla un tifoso che ha l'idea del Viola Park del bunker, lo ha detto lui, non l'ho detto io, abbiamo già perso. Quel tipo di progetto è già sconfitto.
6: Non si può pensare in una stagione intera di fare un allenamento a porta aperta, perché ne hanno fatto
5: uno. E già che ci siamo, ne dico un'altra. Poiché non facciamo le coppe l'anno prossimo,
6: Il giovedì è amichevole.
5: Si va a giocare fuori, si va a giocare
6: giovedì
5: Toscana.
6: Amichevole.
5: Si va a Grosseto, a Pistoia, sì, sì, a Lucca, a Arezzo, a Empoli, a Montevarchi. Si va a ricercare i tifosi della Fiorentina.
6: Un bel pistoiese Fiorentina il giovedì, ma te ne immagini?
5: Si fanno.
6: No, a quel punto si fa diretta di 18 ore.
5: Si va a Viareggio, si va lì. Si fa la partita, cioè, si firma gli autografi ai bambini finché c'è l'ultimo
8: come fu
5: bambino.
8: Il sabato cos'era,
5: bisogna
8: 20
5: tornare
8: fa.
5: A seminare perché stiamo perdendo tifosi. Allora sfruttiamo un anno che spero sia l'ultimo senza coppe per tornare a investire sull'essere tifosi della Fiorentina. Non ce ne abbiamo più ragazzi che tifano la Fiorentina, non vinciamo più nulla, li dobbiamo andare a cercare e digli grazie, prendano il loro pulmettino bello, si fanno i 40 minuti, un'ora di pullman e si va a riconquistarsi il nostro mondo. Vabbè,
6: Giacomo Galassi, ben trovato. Jack, buon pomeriggio.
9: Buonasera, tra l'altro sono arrivati gli aggiornamenti in questi istanti dal Viola Park, in attesa di capire che mi sentivo giustamente ragionare su quelli che saranno i futuri utilizzi del Viola Park. Ad oggi è dove si allena la squadra di Vanoni.
5: Tra l'altro, scusami, sono finite anche le conferenze stampa. Perché non parla più nessuno?
6: Perché c'è più la Conference League dove lì è obbligato.
5: No, ma perché non parla nessuno?
6: Non te lo dicono.
5: Perché alla vigilia della partita Orgeno non gli fa parlare
6: Perché
5: Braschi?
6: Non gli piace parlare. E
5: ma
6: noi,
5: è sbagliato.
6: Infatti si sta qui e ci dice ce lo devono dire. E poi
5: ma
6: c'è a chi gli va bene e ci punti il dito. Ah, ve lo
5: ma
6: devono.
5: Caro Paratici, chi? È sbagliato.
6: Io non dico più nulla.
5: È sbagliato. La Fiorentina, Paratici, non è la Juventus. Ricordatelo bene. La Fiorentina non è la Juventus. È un'altra realtà. Allora, perché oggi non ha parlato chi è che sta andando bene, pigliane uno, Parisi perché oggi perché non hai una conferenza stampa di un giocatore della Fiorentina che per raccontare un qualcosa di positivo? Io non ti chiedo di far venire lì Ken o di far venire uno che può andare via, ma parlate, apritevi, se no sarete sempre meno. Perché la mandate e le mandate via i tifosi? Ci sarà uno di buon Braschi, per me Braschi, conferenza stampa l'avrei fatto dopo il debutto a Roma, martedì, questo ragazzo bellissimo si gira, boom, palo, subito
6: che
5: personalità,
6: emozione,
5: palle,
6: cara,
5: parlate, apritevi a Firenze, se non riprendete Firenze, caro Parati,
6: questa l'ho già sentita,
5: se non
6: però
5: riprendete Firenze, siete sempre meno.
6: Questa negli ultimi 20 anni però a scadenze regolari ogni tanto l'ho già sentita.
5: Allora, Giacomo Galassi gioca domani.
6: Eccola.
5: Cominciamo a dire le cose. C'è la partita dei giornalisti
6: e non ha stretto, non stringe i denti.
5: No, niente, è un bua.
9: Non aumentano tutti i carichi.
5: È pittima.
6: Giacomo Ibua Galassi.
5: Giacomo Ibua. Ah. Ma l'hai sentito l'appello di Tenerani? L'urlo di Tenerani nella chat.
9: Sì, ma comunque siamo una bella
5: squadra. Allora lo proporremo, guarda, suggerisco al direttore di proporre l'urlo di Tenerani. L'urlo di Tenerani.
6: Vada in diretta.
5: Il mariolismo. E te, come sempre, c'hai il dolorino, il problemino. Vabbè, andiamo avanti.
9: Mi hanno detto il polpaccio è una delle zone più infami che ci siano.
5: Polpaccio e cervello.
9: Sopra ignorando tutte le indicazioni mediche, mi sono rifatto male in maniera imbarazzante. Dopo 3 minuti non posso ripetere.
5: C'hai il polpaccio.
6: Vabbè.
9: Comunque, vengo agli aggiornamenti invece sugli infortunati di casa Fiorentina. Allora, Ken, voglio dire, se le percentuali già erano basse, sono ancora più basse nella giornata di oggi perché continua a lavorare a parte, quindi con il Genoa, ecco, tenderei a chiudere anche quel piccolo spiraglio che si era aperto. Quindi niente che e se ne riparla per la Juventus. Diciamo più ottimismo sugli altri, continua ad esserci, anche se poi sia Piccoli, sia Fortini, sia Balbo oggi non hanno fatto tutto l'allenamento in gruppo, hanno fatto solo una parte di allenamento in gruppo, ci dicono sempre con carichi maggiori, quindi non so quanto possono aumentare questi carichi, però sia Piccoli sia Fortini che Balbo vanno verso la convocazione, mettiamola così.
5: Ma Piccoli non... difficile sia titolare, se
8: per me mette Piccoli
9: sul fatto che tutti e tre, ora Di Balbo e Fortini credo che anche fossero al 100%, non so se giocherebbero. Piccoli probabilmente fosse al 100% giocherebbe, invece tendo a pensare che possa essere magari un'alternativa per gli ultimi 23 minuti, quindi, e questi sono gli aggiornamenti.
5: Quindi chi facciamo giocare all'attacco?
9: Io oggi vi dico Braschi, secondo me gioca Braschi, poi vi direi 60% Braschi, 40% Gudmundsson, ecco.
8: Quindi, quindi Galassi da Braschi in pool, eh?
5: Braschi in pool per me non lo mette mai.
9: Gudmundsson al Franchi prima punta, dopo tutto quello che è successo le ultime settimane, dopo che Gudmundsson da prima punta non mi sembra che, voglio dire,
5: però Gudmundsson contro il suo Genoa bisogna metterlo, eh.
9: Vabbè, anche dalla panchina uno a mezz'ora può fare quello che magari sull'esterno facendo riposare Solomon, che insomma
5: e se riposare non mi ha stanco,
9: non
5: già mai
9: stanco, no, però
5: perché si deve far riposare uno, è una settimana non fa nulla, può anche tre giorni
9: avanti, è un modo diverso per dire sta mettendo in panchina Solomon, va bene, facciamo così,
5: no, decidi te, fai così, quello che vuoi, tanto ormai è di te, sì, che va bene,
9: mettendo in panchina Solomon e poi con Parisi sulla la destra, però insomma il ballottaggio è Braschi Gudmundsson, con Braschi un po' avanti a, a Gudmundsson, secondo me.
8: Però... va bene.
5: E
8: va
5: il centrocampo bene. Gioca?
9: Questa è un'altra bella domanda, ne parlavamo ieri, io credo che Mandragora tornerà dal primo, così come Fagioli.
5: Cioè, finita la punizione di Mandragora?
9: Ma quanto deve durare questa punizione? Poi non è stata che comunicata a nessuno, mai. Anche perché lo citavi prima, conferenze stampa, sia mai. Però io credo proprio che non ci siano problemi, che Mandragora rientrerà dal primo, anche perché insomma, Brescianini sì, forse non è stato tra i peggiori a Roma, però anche qui non è che si sta parlando di un giocatore che sembra irrinunciabile. No,
5: Dur gioca però
9: E io credo si tornerà al centrocampo, che poi è quello che ha dato più soddisfazioni tra virgolette in questa stagione, perché almeno le partite che la Fiorentina è riuscita a vincere l'ha fatto quasi sempre il centrocampo Fagioli, Mandragora, Andur, quindi tendo a pensare che questa sia la scelta anche per la partita di domenica.
5: Quindi se gioca anche Gudmundsson praticamente nessuno degli acquisti invernali giocherebbe titolare. Bene, va sì. Bene, in difesa immagino Pongracic, Ranieri, no?
9: Immagino anch'io, sì, non credo ci sia chance né per Comuzzo né per Rugani, sulla sinistra Gosens e sulla destra Godò.
5: Ma almeno per la partita contro il Comune pensi recuperare oppure no?
9: No, io faccio tutto questo per recuperare per la partita contro
5: l'ultima
9: il Comune.
5: L'ultima partita
9: però
5: che noi vi racconteremo,
9: Perché francamente mi sono ritrovato anch'io in questo, seguendo anche la stagione della Fiorentina, nel momento in cui mi sono infortunato ho detto voglio informarmi davvero su come si gestisce un infortunio. E oggettivamente bisogna dire anche che sono cose delicate.
5: Certo, comunque perché... si sta scaldando Pietro Lazzarini, va avvertito, grande sta Pietro. Per entrare in campo e ci porterà al titolo. Vabbè,
8: trovo vergognoso comunque che Galassi non vada a vedere.
5: È bua.
8: No, che non vada nemmeno a vedere no, a ci bordo va, campo. Domattina vai.
5: Va per forza, se no il senso d'appartenenza alla squadra dove va a finire? Ci mancherebbe altro. Va bene.
9: Con lo striscione mariolismo di
5: scatta la multa, sai. Va bene.
8: Ciao Giacomo, a dopo.
9: A più tardi.
8: Tra un'oretta lo trovate ovviamente in compagnia dei suoi ospiti, Mister Fattori, Garri Scalvento fino alle 19, poi Ganzamente in Viola, la redazione Brigato Sportivo.
5: Ora noi lasciamo
8: viola.
5: A qualcosa di speciale.
8: Noi ora lasciamo a una puntata specialissima.
5: Che non dovete perdere in nessun modo,
8: Perché ci sarà un grande ospite.
5: Lo possiamo dire.
8: Più attenti, ieri lo hanno
5: scelto. Cesare Prandelli con Alberto Polverosi.
8: Mister che abbiamo salutato più che volentieri ieri e che con Alberto e Giacomo Guerrini ricorderà alcuni
5: non
8: passaggi in questa cavalcata lungo la storia viola, quindi archivi polverosi in arrivo qui a Radio Firenze Viola, in arrivo informazione, musica e tutte le novità, gli aggiornamenti in chiave fiorentina anche sull'Edi Radio a partire dalle 18, arriva il weekend, quindi noi come Palla al Centro l'appuntamento lo diamo a lunedì ore 14, ma ovviamente ci saremo nel weekend, già domani, ci saremo anche domenica nel racconto insieme a Lorenzo Di Benedetto, che era Andrea Bevilacqua e tutta la diretta per Fiorentina Genoa. Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
5: Ciao.
8: E a presto.
10: Radio Firenze Viola.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
13: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
11: Radio Firenze Viola.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Apriamo con il delitto di Garlasco. Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti negli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari, che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi. Il famoso scontrino, inoltre, è un alibi falso. Quel pezzo di carta che Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007, che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano nell'orario dell'omicidio, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne Giuseppe Sempio in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori. Secondo la famiglia Poggi, i carabinieri sono stati condizionati da contesti opachi.
14: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sul tavolo crisi iraniana e nodo energetico. Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo delle prossime ore. In Iran sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto dopo gli incontri con il governo a Roma. Prima il faccia a faccia alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Anche gli USA hanno bisogno di Italia, Europa, le parole del vice premier.
15: E la tregua in Iran è sempre più fragile. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump replica: accordo subito, colpiremo con più violenza. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intanto intercettato due missili balistici e tre droni lanciati dall'Iran, che hanno causato tre feriti. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz. La marina dell'esercito iraniano, nel corso di un'operazione speciale, ha sequestrato la petroliera Ocean Koi, responsabile di una violazione, che stava tentando di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi della nazione iraniana.
14: Conflitto Mosca-Kiev, accuse incrociate sulla violazione della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Lavrov minaccia: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
15: Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Mentre l'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di virus in un cittadino britannico, segnalato sull'isola di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera erano sbarcati il mese scorso.
14: Il tennis si apre con una nota lieta il venerdì italiano agli internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi, che sembra ormai aver recuperato del tutto il suo livello, batte in rimonta dopo tre ore il numero 6 del seeding, Alex de Minaur, 4-6-7-6-6-4, il punteggio finale in favore del ligure. L'azzurro affronterà al terzo turno il numero 32 del seeding, Rafael Hodar. Più tardi Darderi Hanfman, non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto.
15: È tutto, a più tardi.
11: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
16: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Dada.
1: Archivi Polverosi, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
2: Amici di Radio Firenze Viola, buon pomeriggio, buonasera, insomma buon tutto quando ci state ascoltando. Prosegue ed è quasi al termine il nostro viaggio nel secolo della Fiorentina. Alberto Polverosi, ciao.
3: Buongiorno a tutti.
2: Salutiamo il nostro direttore editore
3: Ciccio Rialti, che sempre ci guarda da lassù.
2: Poi sono giornate importanti perché avete appena annunciato la sesta edizione del premio dedicato a lui.
3: Il primo Alessandro, una volta anche il nostro grande ospite ha avuto il piacere, credo il piacere, l'onore sarebbe esagerato, Ciccio direbbe a bozza, di consegnare il premio intitolato a Sandro, e quest'anno è la sesta edizione. Lo teniamo sempre qui, il problema è che non lo molliamo.
2: Esatto.
3: Non so se lui è tanto contento.
2: Per fortuna ci molla lui, e così diciamo meno sciocchezze le avremmo detto, se no senza la sua supervisione. Allora, avete capito, avete visto, abbiamo qui con noi Cesare Prandelli. Un saluto a questo grande personaggio che entra di diritto nella storia secolare della Fiorentina. Nella puntata in cui c'è Ciccio Rialti.
4: Ci manca sempre Ciccio.
3: Posso raccontare la battuta più forte? Sì. Dove lì ho capito, Prandelli è davvero diventato fiorentino davvero, no, con tutto il rispetto per bresciani, sia ben chiaro. Perché una volta eravamo a Coverciano, Cesare era commissario tecnico, finita la conferenza stampa, viene da dire che è troppo bello, a finire la conferenza stampa la Fiorentina c'era Mihajlovic, grande Senisa, allora, ed era un periodo turbolento perché i tifosi volevano il licenziamento, la società, insomma, il solito periodo di Firenze. Allora finisce la conferenza stampa e
2: Prandelli era la nazionale, quindi
3: sì, ho detto, era commissario tecnico nazionale. A Coverciano comincia quel momento di cazzeggio, no, diciamo
4: dopo il festival era sempre Ciccio, dopo la conferenza stampa lui arrivava
3: e allora lì eravamo un gruppo di noi e fa Ciccio, quella voce ci aveva, Cesare, dimmi Sandro, ma te da che parte stai? Da quella di Mihajlovic o da quella dei tifosi? Cesare l'ha guardato un secondo e gli ha detto, io sto dalla tua parte perché non la sbagli mai. È bellissimo, cioè lì l'ha preso proprio pieno. Lui, una delle prime volte, Ciccio,
2: zitto,
3: non stava mai zitto, rimane zitto perché era preciso.
2: Vabbè, allora guarda, usiamo Rialti col suo beneplacito e benestare per introdurre la prima stagione di Cesare Prandelli, che chiaramente di Prandelli parleremo di questi anni dal 2005 a quando se n'è andato, e sono 2010 se non ricordo male, sono stati anni bellissimi per la Fiorentina, mi auguro non irripetibili, ma insomma sono stati, perché quella stagione parte con un Fiorentina-Sampdoria 2-1, la Fiorentina aveva faticato pochi giorni prima in Coppa Italia e Prandelli aveva promesso a Rialti che si sarebbe vista la Fiorentina entro proprio quella scadenza lì, e Prandelli ci ha raccontato, dice, andò bene perché la Fiorentina fece bene e quindi Rialti
3: benissimo.
4: No, abbiamo fatto il precampionato con molta difficoltà. D'altronde, quando inizi una stagione che cambi completamente tutto, non solo giocatori ma sistema di gioco, abitudini, insomma tutto, avendo fatto 10 anni di settore giovanile, sapevo che ci voleva almeno 2 mesi di tempo per vedere almeno qualcosa, che altrimenti prima eravamo ingiudicabili. Ciccio, mi ricordo, aveva fatto un amichevole forse a Cesena, non mi ricordo,
3: era la Coppa Italia,
4: però anche prima delle amichevoli Ciccio mi fa, mister, ma qui ha detto, guarda, fidati, 2 mesi, dammi 2 mesi, dopo fra 2 mesi mettimi in croce e sparatemi addosso, perché ovviamente dopo 2 mesi, se non dai un senso a una squadra, non sei capace, punto. Questa è la verità. E la scadenza dei 2 mesi, effettivamente la squadra ha cominciato a capire i tempi di gioco, a capire, di trovare un certo equilibrio, e abbiamo iniziato una stagione veramente
3: fece una partita, infatti è così, perché la sera andavamo a mangiare la pizza con Ciccio lì davanti allo stadio, e io gli dicevo, ma io l'ho vista in televisione, ma questa è mia la Fiorentina, detto, ma che squadra, ma come ha fatto, ma in Coppa Italia avevate giocato qualche giorno prima. Ciccio diceva, è incredibile, ma visto come gioco.
4: No, ma Ciccio mi ha fatto un'osservazione che io non so, in quel momento, parte ancora adesso, faccio fatica a capirvi quando fate polemica o state facendo ironia o se fate un complimento, non lo so. E mi ricordo che 2 giorni dopo mi disse, ma abbiamo visto per la prima volta una squadra fare triangoli.
2: Fare triangoli.
4: Ma io dico, ma stai scherzando? O mi stai prendendo in giro? No, no, ti giuro, non ho mai visto la Fiorentina negli ultimi anni fare un triangolo.
3: Dico, vabbè. L'anno precedente.
2: Beh, cioè, sarà un anno molto disgraziato, poi abbiamo anche capito anche perché, insomma, però ci sono tre cambi di allenatore, insomma, un anno tipo questo, va bene?
3: Tipo
2: questo, anzi peggio, perché fu la salvezza.
3: Il era che si ha provato a fare un gol.
2: Poi ricordiamo la salvezza all'ultima giornata, andiamo avanti, insomma, dicevamo, la Fiorentina in quella partita lì, noi tifosi rimanemmo stupiti perché ospitava la Sampdoria, che l'anno prima non andò in Champions per un punto, era una grande squadra, aveva Bazzani, aveva Flachi, insomma, Diana, Volpi, cioè era una bella squadra, e quindi noi si pensava che la Fiorentina avrebbe fatto o finuccia, comunque invece la Fiorentina dominò la Sampdoria 1-0, 2-0, gol di Fiore, poi segnò Toni sul rigore e loro accorciarono su un'autorete, su un tiro di Diana, se non sbaglio, però si vide un calcio pazzesco, e di lì
3: incredibile.
2: Quell'anno lì non ci si fermò più. Io c'è solo una cosa, e devo dire la verità, non sopportavo i Prandelli, che anche quando la Fiorentina aveva 38 punti dopo 18 partite diceva, intanto facciamo 40 punti e poi vediamo. Manca due, manca 20 partite.
4: Io sono davanti alla mia strada,
2: se tu arrivi... l'avevi fatti 75 poi
4: ho capito, ma se arrivi in un posto dove ti salvi all'ultima giornata, cosa pensi di fare? Arriviamo all'obiettivo prima possibile per tutti, per l'ambiente, perché ovviamente
2: ci siete arrivati in un girone, 40 punti ce l'hanno,
4: va bene.
2: No, no, non è una colpa,
4: no.
2: È un senso di gratitudine il mio,
3: No, quella fu una stagione, allora, diciamo, perché tu ti fermi alla Fiorentina, e giustamente, ma Cesare veniva da un periodo, non era, come posso dire, quando la Fiorentina ha preso Italiano Palladino, non era la stessa situazione. Cesare arrivava dagli anni di Parma, e a Parma persi quello che persi perché gli presero Adriano, glielo portarono via, e l'ultima partita presi gol da Adriano da Parma, poi andò all'Inter, fece uno o due gol.
2: No, e ti andassi in mezzo al campo e
4: tirassi il gol decisivo
2: per andare in Champions, fatto semifinale in UEFA,
3: prima ancora aveva fatto Verona, e prima ancora aveva fatto, cioè,
2: era l'allenatore del momento,
3: veniva da, cioè, era una scelta, come posso dire, che non comportava rischi, poi è chiaro, la vita dell'allenatore è questo.
2: Beh, ce l'ha detto Ripa, no, che la terna era Prandelli, Spalletti e Guidolin, quindi Guidolin, insomma, erano tre grandi allenatori, e Prandelli, insomma, era
3: Ripa rivendica anche
2: la candidatura
3: tua, sì, Roberto, quando lo vedi diglielo grazie.
2: Cioè, che aveva io, perché non so se lo conoscete, io prenderei Prandelli. Okay. Però insomma Prandelli è entrato immediatamente nel cuore della Fiorentina e dei tifosi della Fiorentina per come si è posto, ma poi anche per come la squadra ha iniziato a giocare, perché dopo la Sampdoria sono state partite clamorose, trascinate da un Toni che inarrestabile.
3: Bellissimo. Pensa, una volta era talmente alta.
2: Noi si parla noi di Prandelli,
3: sì, no, è giusto. Era talmente alta l'aspettativa mia, vedendo questa squadra che mi riempiva gli occhi veramente, che andammo a Lione e la Fiorentina fece 2-2.
2: Ah, ma qui dopo, te
3: no,
2: sei già dopo,
3: aspetta, no, perché io perché. E io feci un pezzo che cominciava dicendo, perché era 2-0 per la Fiorentina, giusto?
2: Sì.
3: E 2-2.
2: Vabbè, c'era
3: se continua così, se va avanti così, non si va da nessuna parte. E lui senza citare il pezzo, giustamente si incazzo, ma era per l'aspettativa, e in conferenza stampa dice, ma se io poi leggo e se così non si va da nessuna parte, te la ricordo di questo, così non va bene, così
2: Ha ragione.
3: No, aveva ragione, ma non nasceva da un pregiudizio positivo. E io rimasi di secondo tempo, c'era Benzema nell'Olimpico, c'era Juninho, un leone pazzesco, e ci aveva ragione, ma sai quando pensi, ma questa squadra non ha limiti da un punto di vista di gioco, cioè andava, dominava, controllava, giocava, si difendeva.
2: Diciamo che ce la rubarono, perché c'era Zauri morto in aria, ci fecero gol, e lui si arrabbiò e disse la squadra si è fermata davanti a una giocata. Però siamo molto preparati su Prandelli e soprattutto sulle sfighe della Fiorentina. Però detto tutto questo, io chiederei a Prandelli quell'anno lì, quando ha avuto la sensazione che questa squadra avrebbe fatto qualcosa di clamoroso, perché ricordiamo la Fiorentina fece 74 punti, se non sbaglio, Toni Scarpadoro ci furono anche dei momenti insomma, un po' di, perché l'infortunio di Frey, le bizze di Bocino, insomma, non è stato un anno tutto tranquillo, ecco.
4: Beh, gli anni non sono mai tranquilli, se non quando le vai a analizzare dopo un po' e dici vabbè, tutto sommato erano delle sciocchezze. Abbiamo capito fin da subito che c'era materiale umano, io sto parlando, perché quando tu proponi un allenamento, quegli anni avevamo un po' cambiato un po' le abitudini, perché abbiamo detto il calcio è sempre in evoluzione, anche adesso la cosa che hai fatto un anno fa, due anni fa, per molti è vecchia, per altri invece se appena modificata può essere la novità di quegli anni, che noi spiegavamo dettagliatamente l'allenamento, quindi non erano preparati i giocatori, c'era una curiosità, una voglia, e mi era capitato di un pomeriggio di andare verso il campo e i giocatori mi hanno guardato e poi hanno guardato la porta della stanza dove facevamo i video, come per dirmi dove vai, non ci spieghi cosa fai? Ecco, io da lì ho detto guarda qua, cioè, no, sono quelle piccole cose che capisci che c'è voglia di imparare, c'era voglia di stare assieme. E poi abbiamo trovato, secondo me, il collante più che allenatore vorrebbe sempre sognare, trovare questo personaggio, è stato Martin Jorgensen, che con la sua carisma, con il suo modo di essere, diciamo, la persona che andava al di là della sua prestazione. E quando mi disse: mister, io vorrei fare una cosa dopo il secondo allenamento del mercoledì, facciamo un po' di, faccio la grigliata, faccio un po' di, ma voi fate le grigliate in Danimarca, gli ho detto, ma che fate? Sì, faccio, va bene, e da lì è nato veramente un gruppo importante, dove c'erano sempre un po' di attriti, un po' di situazioni da controllare, ma quando hai un personaggio così nello spogliatoio è una garanzia assoluta per tutti, quindi lo ringrazierò sempre, perché dico questo, perché al di là dell'aspetto tecnico, tattico, eccetera, è l'aspetto umano poi che è quello che fa la differenza, è quello che magari è mancato quest'anno alla Fiorentina, nello spogliatoio delle persone che dovevano soltanto dire fermi tutti. A parte il fatto che potevano chiamare qualcuno che ha fatto questa esperienza, no? Chiami Martin, chiami Dainelli, chiami tutti questi, hai capito?
2: Sfuggono molto perché ci portiamo avanti di 20 anni.
4: No, va bene, ok.
2: No, perché noi sono ci chiami Prandelli, no?
4: No, prima, no.
3: Ma quello dice, beh, è quello che diciamo noi a volte, no?
2: No, ma io,
3: cioè, che dice soprattutto Giacomo, dice, c'avete una cattedrale. In un chiostro della cattedrale fate vivere la storia e poi gli esempi, in questo senso qui. Cioè, lasciamo sta Cesare, che è stato l'allenatore di recente, ma se voi un giorno chiamate Picchio e gli fate spiegare ma come avete fatto, come vi fate raccontare la storia, io credo che almeno uno riesca a recepire quello che la storia ha insegnato, non importa tutta la squadra, ma qualcuno migliora sicuramente.
2: Vabbè, comunque torniamo a quella stagione, belli, che è stata una stagione bellissima, e forse c'è stato anche nel motore della Fiorentina la voglia di riscatto di alcuni calciatori che sono arrivati o sono rimasti a Firenze con la voglia di dimostrare che Jorgensen, siccome a Firenze siamo garbati, se pagavano anche un caffè, no? Perché era stato riscattato un euro.
4: È vero.
2: E Brocchi veniva con un percorso un po' faticoso nell'anno precedente. Donadella aveva fatto male, è arrivato a Firenze. Insomma, c'erano dei giocatori che dovevano rilanciarsi anche.
4: Ma lo stesso Fiore. Sai, Cristian Brocchi l'ho avuto vero due anni, quindi l'ho preso da Lumezzani in interregionale, quindi sapevo cosa mi poteva dare da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista poi tecnicamente, dal ruolo d'esterno l'abbiamo messo in mezzo al campo con Donadelle, Marco l'ho avuto a Parma, quindi sapevo cosa mi poteva dare. Ripeto, si va sempre sulla persona, poi è in base alla persona tu disegni il tuo sistema di gioco. Noi non siamo mai stati vincolati da un sistema di gioco, noi cercavamo le caratteristiche dei giocatori e in quell'anno siamo riusciti a trovare le persone giuste nei posti giusti. L'unico, diciamo, che era un po' fuori il ruolo, che ho fatto un po' fatica a convincerlo e poi è rimasto entusiasta, che mi sembra che sia tornato anche in nazionale, è stato Stefano Fiore.
3: Che tu l'hai
4: messo lui, che lui non essere. Era un esterno, e quando la prima volta l'ho messo esterno ho visto l'atteggiamento: guarda Stefano, ti spiego, non devi fare esterno, devi fare uno contro uno, devi soltanto avere i tempi per tagliare in mezzo a campo e ti troverai di dietro a
2: lui. Andò bene le prime giornate, si andava sempre dall'altro.
4: Sì, sì, no, infatti, poi sono stato fortunato, stavo dicendo che poi alla fine quando vai e sei vicino all'area di rigore e fai qualche gol, diventa anche interessante aver cambiato.
2: Ecco, su Fiore io da tifoso mi ricordo una cosa, appunto, c'era questa cosa e Fiore quella c'era dietro la punta, perché la Fiorentina partì col 4-3-3, poi 4-4-2, insomma, Pazzini e Bocino giocavano e non giocavano, e poi al 4-2-3-1, e quindi c'è Fiore, diceva, a me piacerebbe giocare dietro la punta, e giocava sempre esterno. A gennaio arrivò Corvino e disse: volevate Rui Costa, vi ho comprato Jimenez, e sembra che Jimenez giocasse sulla fascia, così Fiore ha potuto giocare dietro la punta. La Fiorentina giocò a Chievo, contro il Chievo a Perugia, tutti curiosi vedere Jimenez sulla fascia, Jimenez dietro la punta e Fiore esterno. Lì Fiore aveva capito,
4: non era molto contento.
2: Ecco, mi pareva.
4: Però poi abbiamo trovato un compromesso, compromesso è sempre inerente alle caratteristiche del giocatore. Jimenez era un giocatore molto interessante, che nell'uno contro uno puntava la porta ed era veramente molto molto interessante.
2: Avuto meno dalla carriera rispetto a quella che
4: ha avuto meno, però era in quel periodo lì forse era veramente un giocatore molto ma molto in prospettiva, molto talentoso. Allora il compromesso era che tutte le volte che c'era il centrocampisti che iniziava l'azione, gli esterni chiudevano praticamente centralmente, quindi a quel punto avevamo questo quadrilatero con Donadel, Brocchi e i due esterni, e lì abbiamo fatto un po' la differenza.
3: Sì, secondo me Di Fiore è uno dei più grandi giocatori, dei grandi giocatori più sottovalutati di sempre, perché per me Fiore era uno veramente, faceva gol, faceva l'assist, c'aveva lo spunto, c'aveva tantissime cose.
4: Poi personalità, carisma e soprattutto i tempi di gioco. I tempi di gioco sono fondamentali per fare il salto di qualità.
2: Però ecco, diciamo, non è che dia una novità, cioè un grande fattore fu Toni, perché da nessuno pensasse avrebbe fatto 31 gol in 38 partite, no?
4: Ma io ero l'unico giocatore che ho spinto tanto per volerlo, perché lo seguivo, perché l'avevo già seguito in anni precedenti. Pochi giocatori in Italia in quel periodo avevano questo grande senso del gol. Proprio quando la palla girava lui aveva già capito dove era la porta, insomma. E quindi è stato abbastanza facile per me proporre alla squadra di cercare di dare più possibilità nella fase offensiva a Luca Toni. Chiaro che non volevo che tornasse indietro molto, perché altrimenti non sarebbe più stato in grado di arrivare dall'altra parte, quindi sono le mezze punte che... Allora, va bene, non andiamo sul tattico qui a noia, sicuramente.
2: Poi non si capisce, io non ho...
4: lasciamo perdere. No, a quel punto, mi ricordo, dice a Luca: guarda, fa la punta. Il pressing in quegli anni lo si faceva in vito, non era così esasperato come adesso. E poi dicevo: invita soltanto la squadra avversaria ad andare dalla parte o destra o sinistra, noi ci organizziamo dietro, solo quello doveva fare. Però nel momento dello sviluppo gli ho detto: non venire incontro, perché ho due giocatori che faccio tagliare in mezzo al campo, devi solo finire le azioni. La nostra idea tutte le volte che iniziavamo l'azione era, l'obiettivo era finire l'azione, non avere tanto possesso palla, ma finire, verticalizzare. E quindi abbiamo lavorato tiki-taka, abbiamo sempre sbagliato nel cercare di dare una definizione al tiki-taka. Il tiki-taka in Spagna è nato per recuperare, quando loro fanno palleggio è che recuperano, e invece noi pensavamo che fosse un'idea di gioco. E abbiamo copiato una cosa che non sappiamo fare, ovviamente non è nel nostro DNA, però se le squadre hanno dei giocatori con delle caratteristiche tecniche come io ho avuto in certi periodi, è chiaro che mi piaceva avere possesso palla, mi piaceva costruire
2: con
4: i
2: Liverani,
4: infatti un anno c'è stato Liverano, Kuzmanovic e Montolivo, erano tre giocatori tutti tecnici, nessun incontrista, difatti per periodo ero sotto attacco tra virgolette, perché giocavo senza incontristi, però se hai giocatore di qualità lo puoi fare.
3: Senti Cesare, l'anno successivo è stato un anno di quelli un po' strani, ma se tu dovessi dire l'anno tuo più bello del quinquennio,
4: quando siamo partiti a meno 19, questo nel modo più assoluto, non c'è paragone con nessun'altra stagione.
3: Sì,
4: ma assolutamente.
3: Che cosa c'era in più quell'anno lì?
4: quell'anno lì c'era la consapevolezza che non dovevamo assolutamente mai ragionare con io, ma qualsiasi cosa eravamo assieme, cioè il noi ha fatto la differenza. E ha fatto la differenza il noi, ha fatto la differenza che la gente ha capito che si poteva fare se eravamo tutti assieme. Le polemiche ci stanno sempre, le critiche ci stanno sempre, ma abbiamo avuto la percezione, abbiamo capito fin da subito, anche se dopo la terza partita c'è stato un po' un abbiamo dovuto affrontare questo pullman di questi ragazzi, che c'è polemica, perché insomma siamo partiti prima di renderci conto come abbiamo modificato il nostro modo di giocare. Non abbiamo mai cercato di essere troppo offensivi e non volevamo prendere contropiedi, perché se vai in svantaggio, già che sei a meno 15, vai in svantaggio, a livello psicologico è un crollo. Ha contribuito, secondo me, con un'idea interessante anche Pantaleo Corvino, che un giorno mi disse che avevamo pareggiato, insomma, e dice: ma Cesare, ma qui guarda, e lui nel suo studio aveva la classifica reale, non virtuale, no? Cioè, e allora mi è venuto l'idea e l'ho portata nello spogliatoio, e lì ha fatto un po' la differenza, perché a livello psicologico dice: ma sì, siamo sempre a meno 7, meno 8, meno 5, però meno 4, 10, siamo a 0, cioè, però abbiamo 12, 14, 16, eravamo sempre nei primi 4 della classifica, quindi la potenzialità era quella lì. E poi l'unione dei giocatori è stata straordinaria, dai magazzinieri agli accompagnatori, ma qualsiasi, quando noi riuscivamo a finire l'allenamento, che eravamo veramente stanchi, sudati, c'erano i magazzinieri che ci davano il 5, cioè c'era creato veramente un'armonia meravigliosa.
2: Posso dire che, come l'anno prima, c'era stata, come dire, questa benzina messa da alcuni calciatori, dovevano dimostrare, forse quell'anno lì una molla è stata anche il grande senso di ingiustizia che sentiva la città, la squadra, perché a questa squadra è stato tolto un sogno per una cosa e per l'altra, insomma, a voi non competeva assolutamente, ma alla proprietà neanche sostanzialmente. Quindi c'era questo profondo senso di ingiustizia che vi animava anche.
4: Ma sai, guarda, sicuramente sì.
2: Avevate conquistato la Champions sul campo, sì, e siete arrivati in Serie B.
4: Certo, ma io sono stato chiaro con la dirigenza, ho parlato con Mario Cognini e dissi: guarda, dammi un giorno, io parlo con la squadra e poi fra un giorno ti dico cosa secondo me si può fare, perché se tu perché all'inizio eravamo retrocessi,
2: In B con penalità
4: in B, quindi i giocatori che hanno dei contratti lunghi, che hanno degli sponsor, che sono arrivati in Champions League, si trovano in Serie B, non è facile convincerli. Certo. Io ho parlato con loro, ho detto: signori, abbiamo fatto un anno così, abbiamo meritato la Champions League, non ce l'ha andata, abbiamo una città che ci ha aiutato ad arrivare a questo obiettivo, è una delle città uniche forse in Italia dove fai calcio con una passione sfrenata, smisurata, che alle volte ti può anche, non dico da fastidio, però ti stimola, ti fa diventare un professionista che può giocare su tutti i campi del mondo dopo aver fatto Firenze. E quindi dissi: io sto qua, stasera parlate tra di voi, domani mi dite chi vuole andare via, perché devo andare via, eccetera. Ma il giorno dopo sono arrivati e mi hanno detto: mister, noi stiamo tutti qua, però dobbiamo avere da parte della società la riconoscenza di quello che abbiamo ottenuto. Cioè, se uno aveva un premio Champions League, doveva essere preso. Allora io mi sono fatto carico di questo, ho parlato con la società ha accettato, e da lì siamo partiti con una grande convinzione.
3: È stata un'annata incredibile, veramente incredibile. Poi delle partite anche pazzesche, cioè, avete continuato a giocare, sì, cambiando, mi ha detto te, però, come dire, sempre da protagonisti, cioè non tranne l'inizio, vabbè, insomma, perché l'inizio non era stato semplice. La Fiorentina ha dato sempre l'idea, chi la affrontava non pensava ma tanto c'è meno 14, meno 12, no, pensava che era la squadra che giustamente era andata al Champions League.
2: Ora fammi fare il fiorentino, no, perché ora la gente di Manolo dice: vabbè, se si è salvato con quella squadra, no, e allora vabbè, con quella squadra c'ha piccoli. Ora

0: eccoci qua. Allora, ci eravamo salutati con Polverosi, vuole raccontare.
1: No, sulla scia di quello che diceva Cesare.
0: Questa trasmissione non è oggi sulla storia dei 5 anni Prandelli, veramente la nostra dichiarazione d'amore a Prandelli. Tutte le volte si vede.
2: Ma non c'era bisogno, ne abbiamo fatti 2000.
0: Poi no, ma lui viene qui, no, non pare. Oh, bravo Cesare.
2: Quella bene, più grossa l'ha fatta lui a Firenze. Sì. Diciamo le cose come stanno. No, mi ricordo una cosa, ma sulla scia di quella che diceva Cesare, che ha raccontato Allegri. E gliel'aveva detto Galeone, dice: sapete Galeone, perché ora venite fuori e dite a fine partita: sì, ma perché hai messo quello lì? Ma perché hai messo? Ma la squadra non ha fatto, ha visto la diagonale. Lo sapete cosa diceva Galeone a fine partita? Secondo te il 7 ha giocato bene o male? L'11 ha giocato bene o male? Ecco, lui parlava dei giocatori, dei giocatori. Poi è chiaro che gli devi dare un'organizzazione, un senso, ma è chiaro, ma se tu hai un attacco come quello del Paris Saint Germain, che dici, gioco in difesa, fai arrivare prima possibile la palla a quelli, insomma, vabbè questo è per dire, è per dire che noi ci si innamora, noi anche, noi sì, parlo, certo. Media, giornalisti, ci innamoriamo di una formula, di un tipo di gioco, ma non è così, non deve funzionare, non dovrebbe funzionare così.
0: Vabbè, diciamo che quando l'allenatore dice il mio calcio già parte male, perché il calcio non è tuo, è di tutti, il tuo calcio, se tu c'hai uno forte nel tuo calcio non ci stavo, di che l'hai sbagliato, punto. Va bene, quindi parlavamo di questa squadra che conquista l'Europa nonostante la penalità. È anche vero, forse Cesare, psicologicamente arrivati a quello zero, no, è scattato qualcosa la squadra, intanto perché insomma le squadre si capiva che la Fiorentina sarebbe salvata e c'era tanta cosa da fare. Cioè, zero rispetto a meno zero aiuta, no,
3: aiuta tantissimo, no, assolutamente. Quando poi siamo arrivati dalla parte sinistra della classifica, allora lì avevamo proprio capito che potevamo andare ancora più convinti, ecco, di quello che. Difatti, noi siamo, se non sbaglio, siamo arrivati a un punto 2 della Champions League.
0: Sì. Se fosse 20 a Milano che Milan,
3: si andava in Champions, quindi sarebbe stata qualcosa di veramente unico.
0: Vabbè, ma se no l'anno dopo che si faceva,
3: certo.
0: Perché Prandelli diceva che stava bene, chiaramente un anno indimenticabile, perché ricordiamo, appunto, abbiamo già detto, ma l'anno dopo la Fiorentina vede partire Toni e decide di puntare sui giovani, perché non arrivano dei big assoluti, arrivano dei ragazzi di belle speranze, si decide di puntare su Pazzini, arrivano giocatori tipo Lupoli, arriva Vieri che gli dice a Lupoli in allenamento, è vero, gli ha detto a Lupoli: ma te davvero giocare all'Arsenal mentre si allenavano?
3: Ma questo non l'ho sentito, ma vabbè, ci può stare una
2: battuta.
0: Ma te giocare davvero all'Arsenal. Comunque ci arriva un sacco di giovani e la Fiorentina fa qualcosa di clamoroso, perché in un anno solare perde 3 volte in tutto l'anno solare e conquista la Champions e la finale e la semifinale di Europa League e di Coppa, si chiamava Coppa UEFA tempi, se non sbaglio,
3: sì,
0: UEFA,
3: esatto,
0: con
3: sì.
0: Una città che, siccome questa città è fantastica, da prima si doveva andare in Europa, appena andare in Europa usciamo perché ci si deve qualificare per l'Europa. È una cosa bellissima di questa città, che diceva Prandelli non capisce nulla, perché si continua a giocare in Europa così non si arriva a quarti per andare a giocare in Europa l'anno dopo, e questo dice tutto di cos'è questa città.
3: Mi ricordo benissimo con la Manuela
0: perché
3: Righini,
0: perché si andava in Europa League, perché sta Puccia, io dicevo, no, se si vince l'Europa, no,
3: mi ricordo, la Manuela Righini ogni tanto mi chiamava e mi diceva: guarda, lascia perdere la coppa qui. Ma no, dicevo, Manuela, guarda che magari andiamo, guarda che noi andiamo in finale, arriviamo vicini, non è bello festeggiare qualcosa. E poi però devo dire, quando si è ammalata, mi ricordo di ricordarle questo aspetto qua, mi ha telefonato dall'ospedale e mi ha detto: guarda, avevi ragione Cesare, ti faccio i complimenti. Mi emoziono perché è difficile trovare a Firenze delle persone che mantengono, no, mantengono il proprio modo di pensare o dire, se sanno di aver, non dico sbagliato, ma la telefonata fa piacere.
2: Sì, sì, no, molto piacere. Ma per forza di cose, sì. Parliamo di Ciccio, se ci sono io, è inevitabile. Ma Manuela, se posso dire due cose, è stata una dei, secondo me una delle rappresentanti migliori del giornalismo, lei anche non solo sportivo, di Firenze, ed era in una generazione fortunatissima, felice per Firenze, c'era Mario Sconcerti, c'era lei, c'era Massimo Sandrelli, siamo una generazione che arriva prima della mia, della nostra, e che ha lasciato delle cose molto buone, e non so se la nostra sia riuscita allo stesso modo, anzi secondo me no. Però
0: diciamo che a Firenze c'è anche un sacco di gente, magari dice: esci dall'Europa, e 20 anni dopo dice: sei un brodo, potevi vincere l'Europa.

0: funziona anche così, insomma, c'è gente anche così, non solo in questa città, ma insomma. E quello, diciamo, è stato un anno, io penso, per Pandelli di grande soddisfazione, perché abituato a lavorare con i giovani, era una squadra che sicuramente aveva dei valori, però era una squadra veramente.
1: Sì. Allora, quella stagione mi ricordo molto bene, perché siamo arrivati come siamo arrivati nella programmazione, abbiamo detto sì, se prendiamo dei giovani interessanti, per me va bene ricominciare con i giovani, ma l'importante è avere delle idee chiare all'inizio. Poi è diventato tutto abbastanza semplice nel momento che vai in campo e dici effettivamente abbiamo trovato dei ragazzi giovani ma di qualità, e quindi abbiamo proposto un gioco diverso l'anno prima, qualcosa di diverso, però con i principi dell'anno prima, quindi è stato facile amalgamare i giovani con i ragazzi che sono rimasti, che avevano una grande capacità di trasmettere, e quindi è stato tutto, alla fine diventa tutto facile, perché ti ripeto, se non avessimo trovato delle persone serie, capaci, che danno un aiuto all'allenatore, l'allenatore da solo non può fare niente. Quindi se hai giocatori bravi, se hai giocatori di personalità, se hai giocatori che nel momento che tu parli e dici una cosa alla squadra, che quando esci si alzano e dicono signori, questo è il nostro modo di lavorare, andiamo, non c'è modo di iniziare una polemica, allora fai bingo.
2: Così diventa
1: tutto facile.
2: Senti, e oltre a Jorgensen, tu prima hai fatto il nome di Dario Danelli, anche lui era uno di segno molto positivo, cioè io, credimi, ho avuto la percezione, una bischerata di Danelli, su un giorno una trasferta con voi in aereo, io ero sul fermo con il trolley, lui mi ha appena sfiorato, io l'avevo visto due volte, non è che si è girato, scusi, cioè, ti dico la verità, cioè, ai posti te, cioè, quando c'era un giocatore personoso, ma un giocatore ti chiede scusa per nulla, ti dà un'idea,
0: un difensore centrale poi,
2: poi è bello.
1: Guarda, mi piace, allora, due minuti su Dario molto molto volentieri, perché io mi sono arrabbiato molto con lui, ma veramente molto, perché lo consideravo uno dei giocatori più forti del campionato italiano, un centrale fortissimo, ma fortissimo. L'ho strattonato, l'ho insultato, l'ho lasciato fuori, ho fatto di tutto per far sì che lui diventasse veramente quel giocatore che io pensavo. Poi dopo un giorno lui è in maniera disarmante, in maniera meravigliosa, umana, mi ha fatto capire che persona era, e quindi l'ho abbracciato e gli ho detto va bene così, cioè l'aspetto umano ha vinto sotto l'aspetto tecnico, quindi è una persona veramente per bene, una persona che
2: gli
1: auguro veramente, ad esempio uno come lui, cioè non riesco a capire perché non possa fare un dirigente serio in questa società qua.
2: Guarda, io
1: gli ho fatto l'analisi quando l'ho visto, gli ho detto ma guarda, hai capacità tecniche, vedi gioco, sei forte di testa, sei potente,
2: c'è
1: un fisico, sei potente, però lui dopo alla fine ha detto mister, io 5 minuti ogni tanto penso a magari a,
0: ma ci se ne accorgeva famiglia. Anche noi
1: no, ma l'ha detto in un modo come per dire ci ho provato, e ha fatto una carriera bellissima, però per la potenzialità che aveva poteva giocare 10 anni in nazionale.
0: Sì, ma infatti noi anche da tipo ci diceva dai neri, fa una partita a me e poi dopo fa la bischerata che ci osta il gol o ci fa prendere lo spavento. Ecco, in quell'anno lì ci sono almeno un paio di partite, vado a memoria, che per noi tifosi sono rimaste. Una è la partita non d'andata, di ritorno con l'Everton, dove io penso il Prandelli avrà perso 10 anni di vita, immagino, perché la Fiorentina vince 2. Ma uno dei momenti più belli della mia vita è che 6 marzo è il mio compleanno, la Fiorentina vince 3-2 con la Juve all'ultimo minuto a Torino e poi batte l'Everton 2-0 in casa. Tra l'altro l'unico rammarico è che il gol di Osvaldo era regolare, perché sarebbe piaciuto vincere un gol fuori gioco, invece era buono, quindi vabbè. Però 3-2 alla Juve, 2-0 all'Everton, e io alla radio, siccome non capisco nulla, di ora, ragazzi, ma quante volte ha perso Prandelli un due gol di scarto in 3 anni? Una. E allora mi metto alla televisione perché la partita di forse ora arriva la seconda, ecco. Lì a Liverpool, cioè a Liverpool, no, cosa, un inferno, andavano a 2000, ma che aveva fatto?
1: Ma non lo so, guarda, ci siamo anche noi,
2: tre volte
1: guardava
2: un Frey,
1: no, no, Frey
0: senza tutti. Voto, Frey senza voto,
1: cioè, si guardava, eravamo veramente in balia di qualsiasi, però anche lì vedi, anche nell'ironia, mi ricordo, diceva ma da dove arrivano questi, ma quanti sono dalla panchina, mi diceva ma sei sicuro che siamo solo 10 in campo? Ma effettivamente abbiamo cominciato a contare, perché non c'era mica un giocatore di in più. Però dopo abbiamo seguito un po' la storia di questi giocatori, non hanno più giocato.
0: dopo cioè, come la Germania ha fatto l'Ungheria, vabbè, ce la lasciamo bene.
1: Però effettivamente
0: ecco, lì c'è una cosa che bella.
1: Non abbiamo avuto nessun merito, no, se no quello no, di avere Seba in porta.
0: Ah, ecco, Frea, cosa perché stavo scegliendo il telefono.
1: No, ma stai scherzando, ma stai scherzando.
0: Io c'è su YouTube
2: chiedi la faccia di Capitano.
0: Su YouTube c'è un video bellissimo fatto da un tifoso a rigori che quando finisce la pasta dice bene, ce lo meritiamo e li prende in giro e come dire, io non ho patito per niente sta partita. E poi c'è la partita, io penso forse la partita più bella della Fiorentina di Prandelli è quella contro il PSV e in trasferta. Ecco lì fu si è goduto a farti fare perché il tifoso della Fiorentina gode raramente, ma quando gode c'è cioè, la partita così proprio capito
2: con quell'animale di Madonna.
1: Sì, allora mi ricordo
0: anche lì Frey senza voto,
1: Seba ha fatto degli anni, era forse il miglior portiere che c'era in Serie A in assoluto. Peccato che non abbiano mai dato la possibilità di giocare alla nazionale, però vabbè, Seba. No, in quella partita mi ricordo un episodio, la punizione di
2: Niente,
1: era lui e Liverani sulla palla. A un certo punto Fabio si gira e mi dice: ma vuole tirare in porta?
0: A 100 metri.
1: Ma ti dico qualcosa, no? Infatti, giustamente dico: ma Adri, ma che fai? Fa così, lascia stare. Nel dir così tira gol
2: bravo, te l'avevo detto che dovevi tirare
1: vedi te l'avevo detto che dovevi tirare
0: come faccio io andavo, questo è un brodo fa gol il mio
1: vedi questa insomma la dimostrazione quando uno si sente di fare una cosa che ha la capacità di capire che anche da quella distanza poteva fare qualcosa di e si è rimasti tutti insomma, a bocca aperta
2: Ma lui, comunque al di là della punizione fece a tutta la squadra
0: gioco bene anche molto io cioè, ti dico solo questo
2: Io c'ero là, fu una roba
0: entusiasmante. Io lo dico sempre perché invece lo vedo alla televisione che la davano su Telemonte Carlo, penso che rimasta ancora Telemonte Carlo, e all'inizio del secondo tempo disse, in intervista credo fosse Izzo, mi ricordo, insomma, disse in tanti avete telefonato dicendo che è autogol. No, guardate, il replay non la tocca nessuno, è proprio l'effetto ha dato molto al pallone, perché la gente non credeva che si potesse dare quell'effetto alla palla, ecco.
2: Però muto
1: ci ha riprovato tante volte
2: però ecco Cesare ci ha avuto questo anche in tutta la sua carriera Firenze
0: ma passaggi questi grulli dici te.
2: Ecco bravo cioè se a Cesare gli metti un libro di psicologia in mano e vai in uno spogliatoio tu capisci ho capito
0: forse per questo va d'accordo anche i Fiorentini perché sarebbe io grulli
2: si è ambientato
0: siamo una città di muto sostanzialmente
2: come no questo c'aveva perché Muto era uno di quelli, Morfeo l'aveva avuto, era uno di quelli, Adriano era uno di quelli, eppure te guarda che cosa ha tirato fuori da questi che non ho detto tre pippe
0: ecco, cioè. Per esempio c'è un grullo affettivo a Bojinov che proprio a me a te ci ha detto sbagliato tutto Prandelli aveva ragione ma, è che l'ha detto ora c'ha 40 anni purtroppo da 20 anni era meglio
2: avesse avuto
1: ma
2: ora.
1: Sai non è che poi a parte qualche libro di psicologia lo si legge sempre anzi ogni
0: chi non legge
1: dovrebbe
0: Polverosi tutte le sere
1: sulla gestione di certi caratteri di certi atteggiamenti devi capire perché c'è sempre un perché io mi ricordo ad esempio con Loco Vargas che era per me uno dei giocatori stato straordinario però aveva una fragilità era talmente forte in campo ma con una fragilità fuori incredibile e lui aveva sempre sempre questo modo no? Io fischiavo radunavo la squadra e lui stava fermo ci guardava e tutti lo dicevo Juan dai e veniva e una volta due tesi, ma come mai sto ragazzo qua che tra l'altro era ben voluto da tutti no? Cosa abbiamo fatto una volta eravamo lì lui è rimasto a quel posto e dico no stai lì andiamo tutti da lui siamo andati da quel giorno è diventato un ragazzo meraviglioso cioè prima cosa faceva si nascondeva e aspettava l'ultimo secondo in sala video doveva essere sempre l'ultimo in un secondo allora anche lì abbiamo detto ok aspettiamo l'ultimo secondo è arrivato allora una volta abbiamo iniziato prima no? Ha detto bisogna cercare anche di anticipare ogni tanto le cose no è veramente delle storie molto belle dal punto di vista umano è quella che mi ha arricchito molto perché dal punto di vista tecnico tattico ormai è quello che abbiamo fatto è bello capire ed è interessante capire come si è creato un gruppo con delle personalità completamente diverse però avevo un obiettivo unico era la maglia ogni tanto la buttavamo lì, diceva questa è la nostra maglia che ci unisce, e quindi tante cose anche a livello personale uscivano perché avevano la fiducia di dirti le cose. Mi hanno fatto delle confidenze che non dirò mai assolutamente, che mi hanno anche messo in imbarazzo tante volte, perché si parla di gestioni umane. Però questo mi riflettevo e dicevo, caspita, sono veramente felice, no, sono felice, sono contento, perché a livello umano ho fatto qualcosa di importante.
2: Senti, forse uno che non si è riuscito a riprendere dopo un errore pazzesco, a riprendere al 100%, è stato Pazzini. Cioè, Gian Paolo, dopo un errore di
1: Siena. Bravo. Da lì che è lì, parte tutto da lì. Lì si è preso dalla responsabilità che non doveva prendersi, perché la punta fa le cose, sbaglia, non deve prendersi la colpa mia, tutto mio. Cioè, era entrato in un vortice dove l'autostima si era abbassata, dove voleva forse assumersi una responsabilità come per dire colpa mia, ma non devi assumerti una responsabilità così. Però dopo ha dimostrato ovviamente di avere delle qualità straordinarie, ha fatto gol, che ho fatto in nazionale, un ragazzo che io non ho mai avuto nessun tipo di problema. È chiaro che poi quando non giochi e fai delle scelte, non tutti puoi essere considerato come questo allenatore mi ha aiutato. Io ho cercato di aiutare tutti, poi devi fare delle scelte tecniche, sì. Devi fare delle scelte che la squadra ha bisogno, e quindi
0: poi c'è stato un momento, secondo me, in cui si è capito il Pazzini a Firenze, che l'anno dopo, così ci arriviamo, arriva Gilardino, no? Perché la prima è Champions League, e va da memoria, ma c'è Fiorentina Regina, gioca Pazzini che non segnava, fa gol Pazzini sul rigore, entra Gilardino a 5 della fine, doppietta Gilardino, quindi capito, cioè a quel punto si apre, insomma, probabilmente per Pazzini sarebbe stato meglio Gilardino. No, appunto, sarebbe stato meglio per Pazzini, infatti poi Pazzini cambia squadra e fa tanta roba, però
2: insomma fa vincere lo scudo di Tanca Mourinho,
0: esatto,
2: quel famoso Roma Sampdoria,
0: doppietta di Pazzini,
2: doppietta di Pazzini, no, è così, sono un giocatore,
1: Pazzini è stato un attaccante fortissimo, aveva uno degli attaccanti, era uno degli attaccanti che in quegli anni era diverso rispetto ad altri attaccanti, aveva caratteristiche diverse, tecnicamente era molto forte,
0: era forte di testa,
1: era molto bravo a uscire dallo spazio del marcatura, vedeva gioco, e di testa aveva un tempismo incredibile, però in quegli anni si cercava una punta più da area di rigore, invece lui ed è migliorato molto, secondo me è migliorato molto con Cassano, perché quando alzava la testa Cassano lui indirizzava lo spazio e gli dava la palla perfettamente con i tempi giusti.
0: C'è stata una cosa in mano di Prandelli su Pazzini, bellissima, e lì insomma anche un po' di culo, mister, cioè
1: uno
0: col Siena, esce Toni a 3 minuti alla fine e mette Pazzini, gol di Pazzini dopo uno. Lì
2: quello intuito,
0: Però vabbè.
1: No, quello è culo,
0: culo,
1: ma l'intuizione c'è stata, perché un altro non l'avrebbe tolto.
0: Toni, Leo Toni, metto Pazzini, vabbè, insomma.
2: No, si parlava prima di Gilardino. Per me Gilardino dovrebbero prenderlo, cominciare a dire, allora Alberto, fai una cortesia, spiega a tutti quelli come si deve muovere un centravanti.
0: Sì, lui li guarda e dice, io ve lo posso anche spiegare, ma
2: però muoveri, ho detto muoveri,
0: come dice Brera, spiega a Guerini come si fa il giornalista.
2: Io per me Gilardino, non lo so, quando lo vedevo dicevo, ma non sbagliava.
1: Gilardino Alberto, allora, ha una caratteristica che ha tuttora, è una persona molto umile, che sa ascoltare, è una persona che ha grandi motivazioni, e sono convinto che la prossima opportunità avrà l'occasione di dimostrarlo ancora, l'ha già dimostrato di essere un grande allenatore.
0: L'avresti detto, ragazzo, che sarebbe stato un grande allenatore?
1: No, perché non ha mai dato dei messaggi da questo punto di vista, però quelle caratteristiche le ha mantenute, quindi se tu mantieni quella caratteristica che ti ha portato a essere quello che sei stato, avrai successo sempre comunque nelle scelte che farai. Lui è un ragazzo umile, un ragazzo che sa ascoltare, un ragazzo che studia, un ragazzo che si aggiorna, ma al tempo stesso nessuno ha mai litigato con Gila, perché sa star bene con tutti. C'è un episodio che è importante, parte per far capire come nasce Gilardino giocatore. Io sono a Parma, avevo Adriano titolare, abbiamo preso questo Gilardino, questo ragazzino giovane molto interessante, e ha lavorato tantissimo da un punto di vista dello smarcamento, dal punto di vista dell'attacco alla prima, alla prim, al primo palo. E tecnicamente non era tanto bravo, quindi abbiamo lavorato veramente tanto con l'Elepine, ha fatto tantissime ore di allenamento, e un venerdì mattina mi ricordo entrai nello spogliatoio e vedo lui che è lì tutto triste, tutto con la testa bassa, la squadra andava bene, eravamo terzi, quarti, quinti, e gli dico: Gino, ma che c'hai? No, mister, non va bene. Ma che, come non va bene? Che io pensavo avesse qualche problema. Fa: no, non ho fatto gol ieri, mi ha fatto, ieri il giorno prima aveva fatto un'amichevole e non aveva fatto gol. Gli ho detto: Gila, come, vabbè, ok, non hai fatto gol ieri, ma sai quanti gol farai? Farai più di 200 gol in Serie A. E lui mi guarda, fa: davvero? Tu farai più di 200 gol in Serie A. Lì ho capito veramente la, cioè, quando la pasta, quando il giocatore vuole, c'è una motivazione talmente forte dentro che butta giù tutti i muri che poi trova.
2: Che deve fare anche l'amichevole.
0: Bene, allora, siccome manca 4 minuti, io andrei al momento, diciamo, sportivamente più alto della
1: beh, dei 5 anni. Fine prima puntata, magari
0: la prossima settimana si fa tutta su Prandelli. la seconda Champions League. La prima saltiamola perché è stata rovinata da quell'articolo di Polverosi. Lì c'è soltanto una cosa, giusto per parlare di una città fatta da abitanti di Mutu, che la Fiorentina pareggia a casa con la Steaua 0-0 e fisca. Voi avete mezzo il capo, ragazzi.
2: Ci metto 30 secondi, visto che abbiamo cominciato con Ciccio, quella partita lì. Ciccio al giorno della partita si facevano tutto. Mi hanno dato il nome di un ristorante di pesce, buonissimo. Andiamo. Ci presentiamo all'1:30.
0: Ma quale partita?
2: A Lione. A Lione, un ristorante di pesce buonissimo. Beh, andiamo a questo ristorante, ordiniamo, te lo giuro, già arriva una scialuppa di pesce, non una scialuppa, c'era di tutto. Io la guardo questa scialuppa, poi dico, dentro me dico: ma come si fa? Guardo Ciccio e Ciccio c'aveva gli occhi, sai, blum, blum, che brilla. Dico: Sandro, ma come si fa? Ti preoccupare, ci penso io.
0: Quindi la vita del giornalista sportivo, avete capito, è dura. E dicevo, la seconda Champions, la Fiorentina fa qualcosa di clamoroso. Per noi tutti si ricordano Liverpool, ma fa un girone pazzesco, perché si perde la prima a Lione, tanto per cambiare, e poi si vincano tutte, due volte con Liverpool, col Debrecen andata e ritorno, e Lione a casa. Quindi, e come lì, siccome siamo fiorentini, noi si fa il miglior girone di tutte dell'Europa, e quindi si piglia in tasca perché ci tocca il Bayern.
1: No, più che Baez ci è costato qualcos'altro, vabbè, però sì. Vabbè. Ce la ricordiamo quella partita.
2: È toccato un altro.
0: Però quel girone è stato, sì, insomma, esaltante, soprattutto le sfide con Liverpool.
1: Sì, diciamo che adesso paradossalmente è tutto un paradosso, no? Quando in quel periodo, soprattutto quando si andava a giocare soprattutto fuori, non erano preparati ad affrontarci. Cioè, ci consideravano probabilmente
0: una bandiera,
1: poi man mano durante la partita si arrabbiarono. Mi ricordo, all'inizio erano tutti felici, contenti, poi durante la partita gli ho detto: li sistemiamo anche questi oggi, perché noi eravamo
2: spietati,
1: cioè noi avevamo una voglia di dimostrare di essere bravi. Tutti erano ragazzi giovani, ma avevano proprio una voglia, un desiderio. Quelli che abbiamo affrontato erano tutte grandi squadre. Quando capivano che
0: era troppo tardi.
2: Senti, siamo in finale.
0: No, volevo dire solo una cosa, sola, perché la Fiorentina, come sempre, è fortunata, quindi io sono stupido, non capisco niente. Il Bayern vince a Torino con la Juve, dico bene, la buttai fuori. Il Bayern quindi passa a me seconda, la Fiorentina è prima, e le tocca una seconda. Chi gli tocca le seconde? Il Bayern, che va bene, Obrevo, va bene tutto, ma poteva capitare a chiunque, ci tocca il Bayern. E lì io devo dire una cosa, perché bisogna dare la panchina?
2: C'era il sorteggio libero, giusto? Cioè la seconda giocava con la prima.
0: Esatto, ti toccava una delle seconde. Se noi ci fossimo arrivati secondi, paradossalmente. Ecco, perché dobbiamo dare la panchina d'oro ad eterno a Prandelli? Perché la Fiorentina perde non meritando la Bayern Monaco, perché la Fiorentina era 1-1 senza, e abbiamo Bolatti davanti alla difesa e Felipe terzino sinistro a Monaco, e nonostante questo vinciamo, cioè non si sarebbe perso contro una squadra e poi fa la finale,
2: con la squadra ci aveva Ribéry e Roma,
1: sono giocatori che sapevano cosa dovevano fare. L'importante è far capire ai giocatori
0: Bolatti
1: quelle cose che non devono fare.
0: L'avevi detto a Bolatti, poteva anche muoversi o no?
1: No, Bolatti era lì davanti alla difesa, aveva un suo perché.
0: Era un bel ragazzo
1: a spiegare a un fiorentino quando parte forse no, è meglio ascoltare. No, ma è quello che ho detto.
0: Ma la volevo te, Volati, o te l'hanno portato?
1: No, ai giocatori bisogna dire quello che devono fare.
0: Che la volevo Volati, la volevi te? Ho sentito dire che la volevo Prandelli a tutti i costi, Volati. Hai fatto le bizze per Volati.
1: Ma guarda, io quando i giocatori arrivano, per me sono giocatori.
0: Bene, ok, ce l'ha detto, vai, vai.
2: No, ti volevo fare una domanda. Quest'anno la trasmissione nasce perché è il centenario della Fiorentina. Tu che pensi della Fiorentina, non dico nei prossimi 100 anni, perché ovviamente chissà se ci sarà ancora questo grandissimo gioco a cui tutti noi siamo, come dire, molto affezionati.
0: Avranno finito lo stadio?
1: Ma guarda, ti dico, allora, mi capita spesso di trovare delle persone, settimana scorsa poi sono stato invitato da un po' di allenatori della provincia, eccetera, e alla fine tanti mi chiedono: ma perché tu dici che sei tifoso della Fiorentina, sei diventato tifoso della Fiorentina? E ultimamente uso soltanto una parola, perché secondo me la Fiorentina è sentimento, punto. Cioè, non so come spiegare il sentimento dell'amicizia.
2: Lui è il capo della nostra iniziativa Nicolini, perché cioè, questo è il senso.
1: No, non lo so. No,
0: perché ti sei innamorato della tua moglie?
1: Esatto,
0: cioè, perché c'ha soldi, perché cioè, ti innamori per perché ti innamori, punto.
1: È un sentimento, è difficile spiegare. Poi man mano che vai avanti, poi capisci perché è un sentimento forte. E qui non voglio ovviamente raccontare quello che dico alle persone che mi chiedono perché. Perché, l'ho già detto tante volte, non voglio ripetere, insomma, la Fiorentina per me è un sentimento molto molto forte.
2: E che vorresti nei prossimi 10 anni, diciamo, per la Fiorentina?
1: Ah beh, vorrei sentire sicuramente la canzoncina della Champions, vorrei una squadra che ogni anno lottasse per almeno i primi 4 posti, perché la città è una città che aspetta soltanto quel momento.
0: Per dire, perché? Ma che siamo arrivati, quarti, siamo arrivati primi, no?
1: Sì, quello sì, quello ho capito, però intanto iniziamo a arrivare quarti.
0: Dicevano per la strada, che quarti,
1: quest'anno, capito. Quest'anno. Cosa si diceva?
0: L'ha detto Pioli, e noi ci siamo creduto, l'ha detto Pioli, e noi ci siamo andati dietro.
2: L'ultima è lo striscione più bello che hanno fatto a Cesare, quando era in curva Fiesole, era: Cesare, noi amiamo i preliminari. Era bellissimo. Vabbè, noi amiamo i preliminari, era bellissimo.
0: Va bene, siamo arrivati alla fine, ma insomma io spero che ritroveremo Prandelli, perché qualcosa, quando si fa qualcosa a Fiorentina, Prandelli lo contiamo sempre.
1: Grazie dell'invito e spero di incontrarvi presto.
0: E noi ci vediamo ci sentiamo la prossima settimana con la puntata finale dedicata agli ultimi anni della Fiorentina, diciamo, non sono proprio questi, ciao a tutti, a presto,
2: ciao,
1: grazie. Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. Vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
5: Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istituto Giglio.
7: Contattaci oggi stesso 813 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
11: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
12: K-Team, un magazzino assortito di tutti i prodotti per l'aria compressa. K-Team distribuisce una gamma completa di componenti per l'automazione pneumatica, compressori e utensili aria.
13: Vi aspettiamo in via di Pratignone 39, Calenzano.
14: K-Team, tutto per l'aria compressa.
12: www.kteamsrl.it.
15: Oltre 30 anni, Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
16: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinaigli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
17: Gastronomia Debi, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debi, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
18: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
19: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
20: Giusto, parliamo di mercato.
19: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
20: Mercato!
19: Ma poi ci arriviamo, con calma.
20: Chi si compra? Flash!
19: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
20: Bravo!
19: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
20: e Luca Calamai.
21: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
22: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
21: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
22: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
23: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
22: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
24: Radio Firenze Viola.
25: Incoming message.
24: Leggila, ascoltala, guardala.
22: Radio Firenze Viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
26: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, anche Sauro Fattori con i consueti problemi a sentirci. Però Sauro, è l'età che avanza, te è inutile che continui a dare le colpe alle cuffie o a Marco Tonelli di là dal vetro, ma è l'età che avanza.
3: Però prima ero proprio a zero.
2: Sì,
3: prima...
2: era spento il volume delle tue cuffie. Ora invece ci senti forte e chiaro per una giornata piena di notizie, piena di temi da affrontare. Sta succedendo una al giorno. No dai, dei temi comunque ci sono. No, certo. Non tanto il Genoa, io mi sto rendendo conto, Sauro, che è normale che sia, però se senti la diretta tutto il giorno di Genoa
3: se ne parla poco.
2: Si parla veramente poco, però d'altra parte che tu vuoi dire? Cioè è una partita in cui si farà un bel biscottone, ci salveremo.
3: No, io mi
2: la gente comincia già a dire no. Fate tutto, piuttosto perdiamo ma giochiamoci.
3: Io mi auguro e non faccio il biscottone perché serve un...
2: Dopo aver visto Gudmundsson 90 minuti in campo da prima punta contro il Sassuolo,
3: Ho letto c'è un po' di indecisione sulla formazione per Braschi. Cioè, sì. Se lo fa giocare ora, lo fa giocare.
2: Sì,
3: io posso convincere lo fa giocare.
2: Il titolo di Sauro è se un lo fa giocare ora, quando lo fa giocare. Questo è il titolo di Sauro.
3: Ma io
2: giusto?
3: Parlo proprio così, aperto così.
2: Vabbè, ogni tanto.
3: Anche
2: te
3: tu me l'esagero un po'.
2: Io te l'esagero, Sauro. Il mio ruolo è quello di stuzzicarti.
3: Ecco, bravo.
2: Però noi ti amiamo.
3: Non mi fare nervosino.
2: No, però ti amiamo perché sei uno di noi. Tu parli o
3: questo ci sono dubbi.
2: Un po' più competente di noi, ma sei uno di noi.
3: Certo, sono.
2: Quindi, se non lo fa giocare stavolta Braschi, dici.
3: No,
2: spero.
3: No, io mi auguro faccia giocare, anche perché ha avuto la dimostrazione che il ragazzo ci può stare. Poi fa 60 minuti, va bene. Però provalo un po' dall'inizio, anche perché all'inizio, cioè, è un test diverso. Capito? Partire dall'inizio non è mai come entrare. Quando tu entri, perché ci possono essere situazioni, gli altri sono stanchi, se il risultato è acquisito, io me ne ricordo, quando il risultato era acquisito e magari tu entravi, cioè, gli altri tendono a tenere la palla, invece non ti serve a mai, cioè, diventi matto. Invece partita 0-0, si comincia. Tu trovi anche gli altri belli svegli, cioè, secondo me, perché ora secondo me va un po' testato, ma non perché il prossimo anno sia la punta della Fiorentina, ma anche per vedere anche in che categoria tu potresti darlo un prestito per vedere chi va fuori. Insomma.
2: Certo. Sì, sì, banalmente se la Fiorentina tiene
3: proprio
2: anche
3: ora,
2: un percorso
3: poi,
2: di crescita di Braschi.
3: Poi dopo tanto c'è Juve e Atalanta, rientra fisioterapia. Tanto lo fanno rientrare lì, le partite importanti, perché lui queste qui lo mette.
2: Sarà infortunato. Tanto no, io non sono nella posizione.
3: Però per Juve Atalanta guarisce, fidati.
2: Vabbè, è anche perché è passato un mese e mezzo ormai.
3: No, ma guarisce, sì. Dice tanto domani che ce ne che me ne importa il Genoa. È un po' così, ma no, perché
2: se
3: è un po' la mentalità
2: di
3: adesso.
2: Se ci fosse io la Juventus e domenica prossima, ma dai, ma non è vero, ma c'è un problema, c'è un percorso, lo staff medio tra l'altro non è che decide
3: no,
2: solo
3: scherzo.
2: Ken
3: sì, ma poteva raddoppiare queste fisioterapie, perché lui ha detto io mangio più, cioè l'ho visto riferito
2: soprattutto se fa le sedute di terapia la domenica a mezzogiorno e mezzo,
3: dici, lui ha detto mangio più io, cioè,
2: dici questo è il problema,
3: gli sballava un
2: c'è
3: po',
2: c'è curiosità per vedere se anche domenica prossima col Genoa farà terapia alle 3 per l'appunto, perché di solito
3: domenica c'è.
2: Io te l'ho già detto, anche questo è un tema che già abbiamo affrontato
3: bastone
2: tanto.
3: E carota, no?
2: Però Sauro, te l'ho già detto, a me dispiace molto la situazione Moise Kean, perché si inserisce un ulteriore problema per Paratici o per la dirigenza viola in estate.
3: Ma vediamo,
2: quando invece
3: come la
2: magari
3: gestiranno.
2: Potevi ripartire serenamente da Kean, invece io ho la sensazione, no, te ce lo dicevi anche quando ci siamo sentiti il primo maggio, si è un po' rotto qualcosa con la piazza di
3: non
2: Firenze.
3: È semplice, poi te l'ho detto prima, nel calcio si dimentica, come si dimentica le cose buone si dimentica anche le cose poco buone, cioè che rientra, fa gol, va bene, che se ne frega dell'anno prima, insomma tanto è così, però tu parti già con dice se può fa go e se poi è e se poi uno lo trova al telefono perché deve andare a Dubai e magari butta le bombe Trump, cioè capito, cioè,
2: sì,
3: non sa mai come
2: dove trovarlo,
3: capito,
2: vabbè, ti metti un trova il mio iPhone, magari
3: si si mette la ricerca e cosa
2: ti dai un si mette
3: il braccialetto, come si dice.
2: Però ti devo anche dire una cosa, nella valutazione di Moise Kean della stagione, scusa,
3: non è semplice, tu rischi di svenderlo.
2: Sì, ma io volevo fare un passo indietro, guarda, sul chiederti una valutazione proprio su questa stagione di Moise Kean.
3: Non è stata una buona stagione, dai.
2: No, però lui c'è stato,
3: non è stata
2: fino
3: una buona stagione per
2: problema
3: nessuno
2: con la tibia. Voglio dire, non è che si può dire di Moise Kean che è scomparso per tutta la stagione.
3: No, è vero.
2: Perché, anzi, il suo problema però è stato che all'inizio ne sbagliava tanti di gol, però, e ci provava.
3: Negli ultimi tempi, cioè, lui, allora, all'inizio del campionato, tolto la squadra, perché non leviamo responsabilità a tutti, perché siamo una squadra, se no che roba è. Però all'inizio dell'anno, cioè diciamo di campionato, la problematica sono state un po' De Gea e Kean, che erano stati gli artifici probabilmente anche dell'annata buona dell'anno prima. Quest'anno sono quelli che hanno innescato l'annata così e così, poi dare la colpa a loro sarebbe sbagliato, insomma. Però non l'hanno innescata benissimo, ecco, e ci siamo trovati impantanati, e poi uscirne diventa sempre, che poi sono come sabbia mobile, ti succhia sempre, cioè. Però poi siamo stati bravissimi, siamo salvati un mese prima.
2: Non era stato un problema di impegno da parte di Moise Kean, questo voglio dire,
3: no,
2: al di là delle tematiche extracampo che sono venute fuori le ultime settimane, in stagione era stato un professionista,
3: però, sì, però nel momento diciamo di crisi vera
2: a Sassuolo, dici? O dici in generale? No? Perché io sto pensando
3: manca,
2: effettivamente
3: manca la fine dell'anno quando ha avuto l'appuntamento che non poteva rinunciare a New York,
2: però cioè poi tornò e si decise la partita,
3: sì, però, sì, però entro
2: l'ultimo
3: che Vanoli ebbe l'idea di dire in conferenza stampa non lo volevo nemmeno portare in panchina, te lo immagini, cioè ora lasciamo stare, va bene, però in quel periodo lì lui non ha ha perso un po' il legame, ecco, diciamo così, no? Perché sai, noi a Firenze ci piace che uno ami la maglia, e in quel momento lì insomma la maglia non è che l'ama tanto. Poi da lì ha avuto delle vicissitudini, d'altra parte poi nel calcio può succedere, però quando succede un'annata così venga fuori anche delle illazioni, probabilmente sono nemmeno vere, il concetto è questo.
2: Secondo me sì, e soprattutto ripartendo dall'estate, l'abbiamo già detto, si rischia di ripeterci, però sul fronte attacco è uno dei tanti punti interrogativi su come muoversi, perché
3: diversi,
2: te dici, cioè, anche ammesso che la Fiorentina voglia cedere Kean, e come fai
3: no, ma io qui si parla di cedere Kean perché la Fiorentina, partendo da meno 30,
2: sì,
3: che te lo voglio
2: anche di
3: così,
2: più anche di
3: sì
2: più.
3: Sembra di più, infatti parlano di meno 60, però io dico meno 30 perché c'ho tre persone presa a gennaio, ecco,
2: sì, sì, sì, 30 li devi dare, oltre a quello che però era già un rosso.
3: Oltre a quello c'era
2: rosso.
3: Già, ecco, c'era già un rosso. E lui è quello che un po' si può ripianare la buca. Sì, questa buca c'è.
2: Che ti ripiana però la buca? È lì che ti arriva.
3: No, se
2: dimmi,
3: tu riesci
2: oggi
3: a vendere
2: una domanda
3: a un prezzo
2: giusta,
3: importante.
2: Quanto vale oggi Moise Kean sul mercato? Questa è dura.
3: Moise Kean, bisogna vedere su quale mercato lo mandi.
2: Allora dimmi, dipende da quale.
3: Io ho paura che in Premier League non lo prendano.
2: Dici?
3: C'è già stato e non ha fatto molto bene, poi non se ne dimentica.
2: No, però magari sanno chi è Moise Kean.
3: Per la Premier League 60 milioni sono in nulla. Ho letto anche giustamente che c'è travanti la nazionale italiana, che non si qualifica mai. Cioè, però insomma non è una cosa tanto bella a questo momento.
2: Sì.
3: Però insomma non è semplice travanti la nazionale. Cioè non penso che voglia andare in Arabia.
2: Non penso nemmeno io.
3: Dove magari potrebbe, cioè, certe le cifre sono così, c'è dei mercati che 60 milioni non sono nulla, e dei mercati che sono
2: e questo perché dipende sempre dalla domanda offerta. Però come facciamo, è vero, è brutto parlare di calciatori come se fossero dei prodotti,
3: no,
2: però
3: sono dei prodotti,
2: esiste
3: sono dei prodotti,
2: esiste
3: non preoccupare.
2: Un valore base, no, che magari può avere in testa Paratici
3: quest'anno, uno, 20, uno,
2: 30,
3: uno,
2: 40, 50, 60,
3: dice, l'anno scorso 52 non ha trovato nulla,
2: sì,
3: che questa è la verità,
2: sì,
3: va bene. Quest'anno dice bene, scelgo un investimento, una società, una squadra importante anche italiana, che poi ce ne sono poche, se tu guardi che la Juve è già bruciata, l'Inter non ha bisogno,
2: scambio te la settimana scorsa proponevi di scambio, fai uno scambio,
3: l'una delle grandi squadre è il Milan, se tu ci pensi bene, E poi Napoli no. No,
2: però anche la Juventus, te perché dice
3: no,
2: se
3: no, la Juve non lo prende, l'ha già avuto, non lo prende.
2: Ah beh certo, ok, dici certo, vero, sì, scusa,
3: Ken. Per questo motivo la elimino, okay. La Juve,
2: ma perché la Juventus in realtà credo in attacco farà qualcosa, perché con Vlahovic non ci sono rinnovi in vista.
3: Ma però sentivo dire che Spalletti vorrebbe, e però riscattano Penda a 44 milioni,
2: ecco,
3: ora
2: non
3: si parla di Moise Kean, cioè, perché Moise Kean bisogna essere bravo paratici a metterlo a livello internazionale, perché in Italia c'è poco che possano spendere questa cifra, a meno che tu faccia degli scambi o delle cose di genere. All'estero tu potresti averlo, però quali? Squadre importanti. Squadre importanti quali c'è che possano voler Kean?
2: So, il Liverpool ha fallito un po' con Isaac, dove aveva pagato 100 milioni di euro da
3: sì,
2: Newcastle.
3: Ma, ragazzi, lì livello alto,
2: sì, Newcastle,
3: altissimo,
2: sì.
3: Molto alto. Insomma, ora, però è gente che magari l'ingaggio gli sembra 5 milioni di euro per roba, cioè dice la Salah guadagnava 19, insomma, ora.
2: Schifo. Prendiamo Salah? Come esterno
3: era
2: d'attacco.
3: Un po' finitino, però
2: dici
3: era,
2: poi
3: non l'ho visto bene, probabilmente non stava più bene come ambiente, perché poi ho visto delle volte non era più tanto, però ho visto che l'hanno, giustamente gli hanno resi in merito e che cioè, tutto ciò che meritava, insomma, sarà la portata avanti di Liverpool per anni,
2: Diavolo. Allora, la notizia del giorno, direi che in assenza di grosse novità sul fronte mercato, sul fronte formazione, è che Vanoli ha patteggiato e per la bestemmia in conferenza stampa dovrà pagare una multa.
3: Sì,
2: ti ricorderai, no? Il famoso
3: detto...
2: insomma, arrabbiatura di Vanoli alla domanda sui cambi, gli è partita e 2250 euro, diciamo, ce la può fare lui, per me, insomma, sarebbero comunque, se le vuole dare a me,
3: 2250 euro sono 1000 litri di benzina, insomma, ora.
2: Sono 1000 litri di benzina, sì, ormai si ragiona così,
3: faceva diversi chilometri,
2: però sì, Paolo Vanoli è stato sanzionato. Quello che mi ha colpito quando mi è arrivata la notizia prima in redazione è che comunque è successo un mese fa. I tempi della giustizia,
3: ma come mai?
2: Mi sfuggono.
3: Probabilmente
2: però...
3: hanno voluto vedere per bene la cosa, ma tanto 2000 euro da rinviare. Cioè, però in effetti, con una conferenza stampa, certe cose non si deve dire.
2: Patteggiamento raggiunto alle parti, ex articolo 126. Il tecnico della Federazione Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2250 euro. Va bene, questo è anche perché di temi, come dire, ci sono. Ah, vogliamo tornare sul tema principe? Io lo sto già dicendo da settimane, sono stanco e non so quanto ce la porteremo avanti, però c'è un tema che tiene banco, è sempre il solito, è chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Iraola, scusa, perché ieri mi hanno detto...
3: Non ho detto, sta aspettando le squadre inglesi, cioè luce a squadre vere.
2: Anche se, devo dire, va al Crystal Palace, si parla di un accordo di massima con il Crystal Palace per Iraola.
3: Il Crystal Palace si può permettere come la Juventus. Dispende come la Juve, come l'Inter, come il Napoli, cioè,
2: un po' sì.
3: Che è una squadra, se poi dovessi vincere la conference, vai in Europa League, insomma, tu vai a, e loro poi loro si rinforzano, loro sono come noi, loro, che anche chi si passa, anche quest'anno aveva speso, cioè, perché lì spende
2: aveva tutto. Anche venduto, che per essere un club inglese,
3: infatti, però ti dico che io da quello ho visto tra diritti, che poi loro hanno una regola di diritto televisivo molto più giusta della nostra, secondo me, da quello che so. Cioè, la squadra ultima, proprio quella che conta meno, chi è ultimo, la fa un tipo Wolverhampton, se così,
2: chi?
3: Wolverhampton
2: è bello, anche se in realtà sì, il simbolo è una volpe. Wolverhampton.
3: Ah, Wolverhampton, t'ha ragione.
2: Wolverhampton. Sì. Anche sta a Londra l'altro giorno. Sì, come tu parlavi?
3: Io andavo a Londra, vuoi vedere il Chelsea e l'Arsenal, vuoi
2: vedere il Wolverhampton. Il Wolverhampton.
3: Beh,
2: allora che succede? Per ruzzare,
3: il Bournemouth invece, vedi?
2: Il Bournemouth, senti la che
3: pronuncia.
2: Bello.
3: Perché c'era Ola.
2: Il Wolverhampton, dici, c'ha una capacità, cioè prende dai diritti televisivi
3: 120 milioni di sterline o di euro, non so.
2: Sai, cioè, la Premier ha un grande vantaggio, vale. Che in Oriente, cioè, la seguono dappertutto,
3: cioè, le televisioni lì, se per caso salta salta le televisioni, lì saltano tutti, eh.
2: Sì, sì, però devo dire, forse a Manila si guardano anche Wolverhampton, Crystal Palace, non credo si guardi Lecce,
3: potenzialmente 3 miliardi di utenti, 3 miliardi e mezzo mi sembra,
2: non credo la Serie A abbia lo stesso. Poi se può
3: noi,
2: fare
3: noi
2: 3
3: miliardi e mezzo nemmeno se si sia casa per casa,
2: sì, casa per casa, no, no, non ci si arriva,
3: no, e poi ti dico la verità, quelle pagate bene sono la Spagna sicuramente, perché neanche la Germania è pagata benissimo, secondo me, cioè, pensiamo, noi siamo la seconda, cioè tolto l'Inghilterra, tolto la Premier League, poi c'è la Spagna, ci siamo noi, non c'è la Francia, non c'è la Germania, perché qui noi giustamente si critica molto il nostro campionato. Io l'ho visto gli altri,
2: Io lo dico anche quando si esalta Bayern PSG, fanno un campionato in cui Dembélé ha fatto 10 partite in Ligue 1 quest'anno, sì. Ce la fo anch'io a poi averlo al 120%,
3: certo.
2: L'Inter, ma guarda, di questo ne abbiamo parlato spesso, e qualche calciatore è un tema extra Fiorentina, ma tanto siamo qui, si parla di tutto con te, che io l'ho notato anche in Paris Saint Germain Bayern, e ne parlavamo l'anno scorso, le squadre italiane quando arrivano all'85esimo 90esimo hanno la lingua a terra, non ce la fanno più. Squadre estere all'85esimo vanno come le palle di fuoco.
3: L'Arsenal arriva pieno,
2: Sì.
3: L'Arsenal ha fatto mi sembra 7 partite in più.
2: Arteta infatti ha detto.
3: La fine fa 7 partite in più di Paris Saint-Germain e le fa con una tensione diversa. Cioè il Paris Saint-Germain all'inizio si è potuto permettere di perdere partite e rimane indietro, tanto dice davanti c'è il Lens.
2: Vi ripiglio. Cioè, ora,
3: il
2: Lens, c'è una pubblicità.
3: Il Lens e lo ripiglio, guarda, non ti preoccupare. L'Arsenal si perde punti, ti guarda il Manchester City, ha fatto. E poi dopo prova a giocare, per dire, contro l'Everton e trova guerra, cioè, non è che trova una squadrettina e gli regala. Cioè, io devo la verità, io la cosa bella che ho visto, 2-1 per l'Everton, fallo laterale, questo piglia la palla, la batte veloce, fanno i 3-1. Da noi sarà lì che si comincia a dire la palla là. Questa è la differenza, però è anche la differenza perché vince sempre le solite, perché se tu giochi aperto. Con Manchester City ti può capitare una volta e fa 3-3, poi c'è la volta e ne pigli 7, cioè questo. Però in Inghilterra è così, è bello per quello, Da noi, a livello tattico, io sono convinto che una squadra che si salva da noi, sì, l'Inghilterra fa un buon campionato, non che la vince, no, perché non abbiamo la potenzialità, però a livello anche difensivo, cioè retrocede o retrocede, secondo me.
2: Comunque giustamente ci segnalano che il simbolo del Wolverhampton non è una volpe, ma ho detto erroneamente, no, è un lupo.
3: Un lupo. Vedi, mi tocca regalare, vi tocca sempre tutte
2: e
3: le
2: te hai detto Wolverhampton, io penso un attimo la barra.
3: Wolverhampton
2: si
3: andava sulla volpe all'italiana, Foxerhampton.
2: Sì, Foxerhampton, che è Leicester.
3: Il Leicester che c'è.
2: Sono le Foxes, sono
3: le vero, bravo,
2: le volpi. Provo a salvarmi il calcio d'angolo.
3: Bravo, salvati, vai il calcio d'angolo.
2: Ma Wolverhampton è calcio minore, va in Championship ormai. Tra l'altro, voglio dire, è un mercato che secondo me quello inglese, dal quale io spero Parati ci possa, anche se non è semplice, perché in Championship guadagnano quanto in Serie A praticamente, o spendono quanto in Serie A.
3: Hanno sì.
2: Però di fronte a un dirigente, direttore sportivo, d'altra parte, secondo me, io mi aspetto una cosa da Parati, cioè l'unica speranza che ha la Fiorentina è che riesca a pescare
3: roba internazionale,
2: perché in Italia
3: a buon prezzo,
2: ammesso che sia auspicabile, perché se il pensi ai Fazzini, i Piccoli, i Som, i Nicolussi e Caviglia, insomma, sono stati tutti flop.
3: Tu fai gli scambi o loro, tu gli danno Nicolussi e Caviglia, ti guardano e ti dicono, ma stiamo scherzando. Cioè, ti immagini la squadra inglese, ti do per
2: no.
3: Guarda che lì non si dà, Coyote sta facendo molto bene a Brentford, sentito come te l'ho detto,
2: bellissimo. Ti stai ricredendo su Coyote?
3: Non mi sto ricredendo, ma stai facendo bene, sono contento. Io ti ho detto, non è che io mi devo ricredere, è che secondo me prende 19, quanto si è preso? 19 milioni mi pare,
2: sì, un pochino meno, ma insomma
3: 18, sono sempre tanti,
2: sì.
3: Cioè, e quando se li ridanno? Perché tu volevi prendere da Coyote 40 milioni?
2: No, però magari poteva essere il titolare di una Fiorentina che forse dovrebbe guardare oltre
3: Dodò, sinceramente, lui è andato via l'anno scorso. L'anno scorso te avessi messo Coyote al posto di Dodò?
2: L'anno scorso no, quest'anno però forse
3: Se si parla così, allora fatti Gudmus tra 4 anni
2: un altro ruolo,
3: un altro ruolo magari ci sta, che io infatti lo riofermo per non perdere qui tra quattro anni.
2: Goodmanson è un altro, è un altro grosso problema.
3: Sì, però un guarda, grosso
2: invece
3: problema
2: invece con te va bene, cioè, tanto abbiamo due ore quindi sul
3: sì,
2: tema
3: voglia ragionare.
2: Però ho visto nei giorni scorsi dopo la Roma si è discusso molto il fatto che Wesley e Dodò no, erano quasi simili anche dal punto di vista fisico, sì. Si affrontavano.
3: Wesley se la gioca anche a sinistra, Dodò no,
2: ma soprattutto Wesley segna, Wesley crea.
3: Sì, crea, gioca anche in una squadra un po' diversa, eh.
2: Cioè, ma Dodò arriva in area avversaria e o inciampa o piglia l'avversario.
3: Quando ha calciato bene, gli ha fatto la parata. Sì, ho detto
2: contro il Sassuolo, se non sbaglio.
3: È incredibile.
2: Contro
3: il Sassuolo.
2: Sì, va bene. Sì, sì, che ha fatto un bel tiro. Sì. Però ecco.
3: Però è una volta in tutto l'anno.
2: Va bene. Comunque, io su Dodò è un altro su cui farei delle riflessioni.
3: Wesley in questo momento è meglio.
2: Sì, ma tutta la stagione sta, cioè anche in continuità.
3: Già anche nella Roma c'è un allenatore come Gasperini che dà delle libertà, che ti permette di arrivare in porta di più che di Dodò. Insomma, che Dodò quest'anno ha fatto un bel gol, se tu ti ricordi bene. Quando è arrivato, poi l'ha portata via, non lo sa nemmeno lui che ha
2: fatto. Con la Rimonese.
3: Ha fatto un bel gol però.
2: Uno in tutto l'anno.
3: E ringrazio Dio.
2: No, va bene, quindi tema Dodò lasciamolo lì, tanto secondo me la Fiorentina
3: Dodò un buon giocatore.
2: Io te l'ho detto, se
3: Dodò
2: non sbaglio
3: un buon giocatore. Rinunciarci non è facile, però è un ruolo che tu puoi sostituire.
2: Ma sì, ma vai in Inghilterra per l'appunto, tu prendi uno alla Champions,
3: ecco,
2: corre
3: Dodò, ecco,
2: un...
3: Dodò, ecco, in Inghilterra tu lui te lo
2: ma
3: puoi
2: Dodò
3: dare.
2: Se lo mangiano, anche l'unica caratteristica che c'ha buona, cioè quella del primo
3: non
2: passo.
3: Non credere, loro a livello tattico non sono un granché, va bene così, perché Dodò è il suo limite a livello tattico.
2: Sì,
3: non è...
2: invece il suo pregio è lo scatto.
3: È intraprendente.
2: In tre mesi sono tutti così.
3: Sì,
2: cioè, tu fai
3: sono
2: anche
3: tutti, che sono
2: Munoz dei Crystal Palace, e va il doppio di Dodò, tanto per dirti prima che mi viene in mente.
3: Che va di
2: cioè,
3: doppio,
2: se poi vado su Chelsea,
3: un va
2: Arsenal,
3: doppio, va uguale. Doppio no, perché va Dodò
2: la prova di Crystal Palace.
3: Dodò ha delle buone qualità.
2: A me no,
3: Poi ti dico per il calcio italiano è che è più tattico. Lui manca lì. Infatti, non spesso dei colpi che lui non sale, non tiene la linea. Pongra 600 si mette. Sei bella grande.
2: Perché ma guarda, applauso. Io mi sono che è grosso.
3: Però che Pongra ci sta parlando così e io dentro di me. Però tutti gli allenatori vengono alla fin fine, fanno giocare. Perché può darsi che.
2: Palladino
3: che,
2: è giusto, che, eh. Palladino giusto in fondo e da braccetto.
3: Infatti.
2: Poi c'ha avuto problemi fisici, però il centrale Palladino, i due centrali Palladino erano Comuzzo e Ranieri.
3: Sì.
2: Vero che nel mezzo c'era l'infortunio di Pongracic,
3: sì, però
2: ieri
3: è stato il periodo migliore della Fiorentina come a livello difensivo.
2: Sì,
3: vero. Però alla fine ha fatto rigiocare, che vuol dire qualcosa ci veda.
2: Non da centrale della difesa a 4, però
3: ho sbagliato io a non andare a vedere gli allenamenti.
2: Dici? Sì. Tanto anche se tu volessi, tu verresti poco di allenamento.
3: Non ci fanno andare.
2: No, torno sull'aspetto dell'allenatore. C'ho una domanda per te. Perché se ne parlava mercoledì con, se ne parla in continuazione, ma con Angelo Giorgetti e Mario Tenerani, dicevano: abbiamo la sensazione che la scelta di Paratici, per vari motivi, e poi chiederò anche la tua su questo, verrà dall'estero. Cioè Paratici proverà a guardare altrove per provare anche un po' a strambare, un po'
3: sì, brava a strambare. Hai detto proprio la parola giusta, a strambare. Sperando che strambi bene, che non ci secca lo vento, così.
2: Però la tua valutazione
3: su questo. Stramba,
2: su. Te, se non sbaglio, ci hai detto già un mesetto fa che anche te avresti guardato un po' all'estero per non far condizionare la piazza. Cioè, te dicevi, se non ricordo male, viene l'allenatore spagnolo, almeno gli lasci il beneficio del dubbio. Viene Grosso, viene De Rossi, e già li conosci, e già sai.
3: È
2: che
3: vero,
2: cosa
3: e probabilmente poi partano già con chi è a favore e chi è a sfavore. Se viene Iraola, fa per dire,
2: sì, si parte tutti
3: non
2: parte,
3: c'è chi parte a favore e chi magari parte e dice vediamo che fa. È un po' è più facile, secondo me. E anche le scelte dei giocatori, secondo me, sono diverse.
2: Però ecco, sei d'accordo che possa essere un'idea quella di guardare altrove, poi in questi giorni si stanno sprecando.
3: Io sono d'accordo, però un po'

0: della Champions League arrivavano pantaloncini corti, le ciabatte, cioè, da noi non ce la fai. Cioè, invece perché? Perché lì c'è un'apertura. Cioè, te che mi ha visto due serie per dire con il vestito della società.
1: Loro no, è vero, perfino a Firenze davanti a quello che si mette un po' la tuta, si dice: ah, ma non se, l'allenatore già della Fiorentina si deve vestire con il vestito.
0: Ma io sono d'accordo che sul fatto che noi abbiamo questo stile, va bene? Loro ce l'hanno un altro, ecco perché lui si riga, fa fatica, perché poi quando non ti trovi d'accordo su certe cose, poi possono accumulare.
1: Io sono perfettamente d'accordo, però i rischi che vedo
0: la squadra non ce l'aveva, perché questi parlano, ma squadra vera la Roma, dai.
1: Vabbè, non era bruttissima, ora
0: ma non era neanche il massimo.
1: No.
0: Poi lui ha una mentalità sua, lui ha avuto la fortuna, infatti lui guarda che ha fatto benissimo anche a Barcellona, ha fatto i triplete, cioè non è che, però Barcellona, vabbè, dice ha fatto i triplete, vorrei vedere.
1: Vabbè, Flick un ce la sta facendo, ecco, poi è un Barcellona diverso.
0: Poi è una squadra forte.
1: Dici?
0: Sì.
1: Non era malissimo, sì. Comunque secondo me se la lottavo con la Fiorentina di quest'anno, però comunque era una bella squadra, se dici Messi, Neymar, Suarez come tridente, cioè, ragazzi, non era malissimo
0: Però per di fronte al Paris Saint Germain ha avuto una grossa dose che lui può lavorare perché il campionato per lui è l'esperimento.
1: Te l'ho detto, è un Dembélé vantaggio. Che fa 10 partite, cioè, pallone d'oro,
0: qui se viene all'Inter
1: è un po',
0: cioè, fa tre esperimenti e li sbaglia, quella davanti non li piglia più, cioè, perché qui è dura, cioè, capito? Sì. Ecco perché ti dico, e poi dopo lui però riesce a far esprimere le squadre in una maniera.
1: Però io ti faccio questo esempio, un grosso invece che ti viene a Firenze, questo tipo di dinamiche non le rischi, nel senso che grosso è l'equilibrio, è anche un tipo di allenare che mi sembra funzioni. A me ricorda un po' Palladino, cioè
0: sta,
1: uno che non fa niente di particolare.
0: Sta facendo,
1: mette i giocatori nei loro ruoli, però gli dice di sbagliare poco.
0: Però lo vedo come siamo noi, però. Cioè, questo è un allenatore che questo solo sta facendo più punti di De Zerbi. Perché questa è la verità.
1: Se vince la prossima, cioè, contro non mi ricordo chi, rischia di arrivare settimo.
0: Ma sta facendo bene, sinceramente, sta facendo bene, no? E noi? No, è un allenatore ruolo. Cioè, capito?
1: Che ha fatto solo un anno.
0: Io so, sì, vabbè, ha fatto solo un anno.
1: Cioè, prima non è che avesse fatto.
0: Beh, se lui verrebbe a Firenze, no? Perché lo sai perché? Sì, perché sì. Noi siamo più importanti se a Sassuolo, anche se sarà a 20 punti dietro. Che l'anno prossimo, si spera, la Fiorentina farà 20 punti più di Sassuolo, insomma.
1: Tendenzialmente.
0: Come ha fatto tendenzialmente, ecco. Sì. Cioè, capito? E bisogna vedere qua se...
1: Stop, ti fermo sulle riflessioni su Grosso perché siamo già in ritardo, dobbiamo andare in pausa.
0: Fuori, Marco.
1: Sì, tabon un secondo. Ora vado in pausa e poi si torna e si riparte al Grosso. Vai.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni

0: Chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: eravamo interrotti sul discorso di Grosso, che tra l'altro è uno dei poi allenatori. Sauri, non mi hai cioè mi hai stroncato anche l'ipotesi Sarri.
1: Non te lo boccio.
0: Grosso, mai detto, vediamo.
1: Non lo boccio perché è giovane.
0: Sì, a te veramente
1: ancora da esprimersi.
0: Uno che ti piace è una fatica.
1: No, la da esprimersi, però se l'ho detto non mi ha detto venga qui e voli, cioè io ci mancherebbe altro.
0: Anche perché vabbè, questo direi
1: non è che
0: dico un cliché.
1: O Grosso o nessuno.
0: Se a Grosso gli dai Cagliari, a Pep Guardiola e a Sauro Fattori gli dai l'Inter, così uso una sua metafora, vince comunque sempre Sauro Fattori.
1: No, cosa brutta è se tu dai l'Inter a Guardiola e Cagliari a me vinco io. Allora lì non è un problema.
0: Sì, però secondo me ce la potresti
1: un bel
0: fare. Ce la potresti fare,
1: sì,
0: con palestra.
1: Sì, ma perché la tutti
0: io. Sì, dici.
1: Io alla fine di...
0: Dici, tu fai un'intossicazione alimentare, via,
1: lui
0: facciamo.
1: Lui deve già con la primavera.
0: Allora, bene, lui deve già con la primavera. Quindi fondamentale sarà la rosa della Fiorentina. Però te mi devi... Siccome settimana scorsa mi hai detto, ma in dove si vuole puntare il prossimo anno, puntiamo ai decimo posto.
1: Sì.
0: Smettila e dimmi come si fa a puntare i primi 5 posti in Serie A. Dimmi la ricetta di Sauro Fattori per puntare i primi 5 posti in Serie A. Allora, allenatore?
1: Chi tu vuoi.
0: Ah, sì?
1: Ma no, non è un problema.
0: Ok, l'allenatore non è un
1: sono
0: problema.
1: Sono giocatori.
0: Questo mi parti. Bene, dimmi come fai.
1: C'ho un 200 milioni.
0: No, dai. E com'è 200 milioni? Ho le idee.
1: E non sai nemmeno se tu c'hai.
0: Con le idee. Allora te la fo io. Confermi De Gea in porta, perché comunque
1: perfetto,
0: devi fare un minimo di...
1: Perfetto.
0: Poi a destra vogliamo confermare Dodò, perché c'è da fare altri acquisti. Confermiamo Dodò con...
1: Se no te può prendere Terranova. Si chiama Bellanova.
0: Bellanova?
1: Può per dire.
0: Però
1: può cambiare.
0: Un ventino mi sa che lo devi spendere.
1: Il problema è quello, cioè tu detto siamo a 200, spendere poco.
0: No, allora, perché poi devo spendere su...
1: A sinistra, tieni Gosens, che fa 70 minuti, no, per gli altri 20.
0: Allora, a sinistra vo in championship inglese, piglio uno e corre come un drago. Corre come un drago.
1: Tu va proprio
0: 15 milioni
1: in Champions League, in championship.
0: Dai, lo troverò uno e corre come un drago.
1: Sì, ore, però se però quando gli arriva la palla alla buca, perché...
0: ho capito, 15 milioni spendo, va bene?
1: Sono tanti, un terzino sinistro, ragazzi. Siamo già a 35 per due stelle.
0: Intanto c'ho da trovare una soluzione per Gosens.
1: Sì, e poi nei centrali?
0: Il centrale è tosta.
1: Devi trovarne uno buono?
0: Perché Pongracic, io lo do via.
1: Se
0: io do via Pongracic, che cosa ci posso fare? No. Se io do via Pongracic, ci prendo 10 milioni di euro? Tosta,
1: Piglia 10 no, milioni. No, 10 milioni te lo può anche prendere.
0: Da chi però?
1: Se tu vuoi in mitra. No, Pongracic ci può anche valere 10 milioni.
0: Ma chi? Perché le squadre top non te lo prendono e non è che
1: il championship
0: Italia...
1: convinco Pongracic c'è, prendo e fa lo scambio.
0: Va bene, dai, secondo me è un Nottingham Forest che ha preso Milenkovic, che anche ieri sera
1: ha fatto danni.
0: Gli dico guarda, andava bene un Milenkovic, te ne do un altro. Finisce sempre Ic e Pongracic. Io ci prendo 10 milioni di euro, facciamo in questa utopia in cui secondo me non la prendi e torniamo a 25 milioni di euro di spesa dai 35 diceva. No, però io 20 milioni per il terzino destro non li spendo, per ora ne spendo solo 15, mi tengo Dodò e d'altra parte a me non piace granché.
1: Sai, Dodò
0: però...
1: tu può prendere dei soldi se tu lo dà via, insomma, non
0: sì,
1: è
0: ma
1: che...
0: anche lui che tu ci pensi.
1: I 10 milioni di Pongracic ci tu li pigli.
0: Sì, sì, è vero, dai, anche dai. 15 facciamo per...
1: Non esageriamo?
0: Vabbè, 10 e 10?
1: No, hanno ingaggi...
0: 20 milioni ne spendo 35
1: allora,
0: solo per il terzino.
1: Con il campionato dell'anno scorso...
0: Sono solo a terzini,
1: con il campionato dell'anno scorso ha un problema, ha alzato gli ingaggi. E gli ingaggi sono un costo.
0: Hai ragione. Però Dodò in realtà resta molto basso.
1: È rimasto basso apposta.
0: C'è chi ci ha già proposto. Ora poi arriva anche sui messaggi al 3487513933. Che secondo me non ho neanche ricordato. Perché
1: non l'hai detto.
0: 0557711071 per le chiamate. La proposta per Gosens che ci fa Federico. Ecco, è proporlo come psicologo della squadra. E secondo me ci potrebbe stare. Però no, dai, Gosens come alternativa. Secondo me è un'alternativa di una squadra di livello. Gosens lo può essere.
1: Cavolo.
0: Bene.
1: Tutti hanno un'alternativa grossa.
0: Sono d'accordo, sì. D'altra parte da qualche parte devo alzare il livello, perché finora faccio veramente... Perché anche il terzino di championship...
1: Allora, vuoi dare retta a me? Arriviamo decimi.
0: Dai, ma che schifo.
1: Però cresciamo, e riproponiamo. E bisogna fare così. Cioè, noi pretendere da essere arrivati sesti, poi tu fai un'annata così, probabilmente... Nel mezzo ci arrivi facile. Con questa squadra qui, noi il prossimo anno.
0: Non si può saltare di
1: si arriva davanti ai Bologna con la stessa squadra a poter tornare indietro, no? E ripartire. No, con questa squadra qui si arriva. Siamo da ottavo posto. ti ha fatto una nata così, probabilmente darai via qualcosa e non vai a prendere di meglio, non pensiamo di andare a prendere di meglio. Si va a prendere la novità, capito? Che è importante, perché almeno il giudizio arriva dopo un mese o due, schietta un mese o due di tempo per poter mettere a posto le cose, perché vantaggio anche quello, no? Di prendere, cioè, se te tu tieni i giocatori, quelli di prima, tanto si ricordano di Dodò, dice, ma l'anno scorso, non si ricorda mai dell'anno prima, cioè, è normale, no? Te tu vivi i momenti, il presente, capito? Magari Fabian diventa uno dei migliori giocatori.
0: Non credo.
1: Certo, non ci si ingegna.
0: Sì, perché tra l'altro c'hai anche 30 milioni. Va bene, Fabian sinceramente non so, è una soluzione che mi porrò dopo. Vado avanti e mi piace che Massimo D'Abrozzi ci ha già scritto e non è d'accordo neanche con la scelta del portiere. Quindi lui cambierebbe anche De Gea. Io potrei anche essere d'accordo.
1: Tu puoi risparmiare, metti Martinelli, però se tu vari anni primi, cioè non Martinelli tu gli devi permettere di sbagliare. Perché se no, cioè, allora quando ci sa un portiere giovane, un attaccante giovane, che tu, gli devi permettere di sbagliare, se no non ha senso. Cioè, Indur che è cresciuto ora, sempre una buona riserva per me.
0: Un amico ci ha detto: appena si alzano i ritmi, lui scompare. Ha detto: è un buon giocatore per ritmi bassi. Appena, ecco, Marco d'Accanto gioca benino, solo a ritmi bassi. Appena si alzano, sparisce.
1: Sparisce perché non ha perché ti ho detto: non ha niente di eccellente. Cioè, è un ormone.
0: Però io te lo dico come quinta, sesta alternativa,
1: certo,
0: centrocampo.
1: No, ma anche quarta. Io voglio. Ora, non cerchiamo.
0: Io mi sto immaginando una Fiorentina da prime sei. Da prime sei non mi può essere la quarta.
1: Da prime sei è quella dell'anno scorso. In due giova.
0: Sì, dai, alternativa.
1: A prime sei c'era un centrale come Cataldi.
0: Perché in realtà mi sa che ne abbiamo parlato anche lunedì. Io ho dei dubbi anche su Fagioli, mi spiego, soprattutto per una squadra
1: per arrivare alta. Perché qui, no, ma come? Barcellona, tutto paratici.
0: Vabbè, o comunque anche Barcellona ci avrà bisogno di qualcuno.
1: Diamogliela a partire da Barcellona, vediamo i ci dà.
0: Io ci sto, se Barcellona ci offre, a parte Barcellona non vive un momento economico particolarmente florido.
1: Non costerebbe mia Fagioli per Barcellona, cioè quando vive il coso proprio.
0: Spende
1: florido,
0: 20-30 milioni.
1: E spende 40-50 milioni per un giocatore, cioè dice, madonna.
0: Va bene.
1: Dice, non si può spendere. Pensava dei livelli.
0: Io lo so che è un discorso un po' cinico su uno dei pochi calciatori che sembra già confermato. Però forse Fagioli è uno dei pochi da cui puoi
1: sì,
0: guadagnare qualcosa.
1: Però se viene, io ve lo dico qui. Tutti noi vogliamo Sarri. Tutti noi, io no. Cioè, però diciamo in sì, generale
0: esatto.
1: Si può
0: se
1: Sarri.
0: No, mi dici tutti noi.
1: Però io se viene un lo guardo,
0: non è che metti il posto di Glocco al casello di Valdano,
1: ci mancherebbe altro, no? Cioè, aspetto di vedere, io so di già delle situazioni, però può darsi venga messa a posto da Paratici, no? Perché lui ha bisogno, tu gli dia una squadra già fatta dove lui leva e le mette quell'altro, perché idee non ne ha. Però in quella cosa lì la fa bene, perché se no ora io sono qui a chiedere a Sarri, ora sinceramente lo posso ritirare come idea, poi il resto lui è un allenatore, io sono un opinionista, sono per essere chiari.
0: Ma per essere chiari,
1: ecco, cioè, no, perché sai, questa cosa va chiarita, non è che io mi voglio mettere al posto di Sarri, non mi permettere mai. Allora ti dico, prendi Sarri, fai la cosa fatta in una certa maniera, Fagioli e uno fa il basso. Questo io
0: no,
1: metto, metto soldi, posso scommettere, tic. No.
0: Che Prandelli comunque negli scorsi giorni ha detto che Fagioli dovrebbe giocare più avanti se vuole.
1: Mezzala. Centrocampista come faceva con Pallarino. Lui lì si esprime.
0: Però non è che abbia.
1: Basso non ha l'attitudine, ragazzi, non ha l'attitudine. Cioè, lì bisogna sapere difendere, bisogna sapere entrare dentro la difesa, bisogna. Cataldi aveva questo. La gente diceva non si può giocare con Mandragora lì basso. Sì. Perché? Perché si muove, perché entra dentro, dà una mano. Ragazzi, lì quando io gioco a tre.
0: Comunque, per chi ci ha visto
1: basso,
0: sul 90 ti sta venendo fuori anche il mister. Qui stai facendo anche i movimenti o le mani.
1: Cioè, perché è normale, perché c'è delle logiche. No, io per dire, io facevo loro, l'avevamo fatto giocare a basso. Poi dice ha vinto la scommessa, vediamo. Non è che tu vinci la scommessa perché fa 4 partite bene e 10. Cioè, perché qui mi sembra che. Poi siamo arrivati a dire che gioco può andare in Barcellona, va bene così. Insomma, non è che Fagioli ha fatto un buon periodo l'ha fatto, in effetti, però l'abbiamo esaltato in maniera, secondo me, esagerata. Poi lui è un buonissimo giocatore, io facevo lì, per me è uno dei primi confermati.
0: Sì.
1: Poi indosso a gioco.
0: Infatti.
1: Cioè, io se devo vedere indurre, vedo me Fagioli. Cioè, non so se ho reso l'idea. Mm. Cioè, perché Fagioli ha delle qualità. Però io la farei, io lo farei giocare al centro una pista. Poi ognuno ha le proprie idee nel calcio. Se fosse tutto uguale sarebbe troppo semplice. Capito? Perché se Versarri, lì basso, è più facile faccio giocare a Mandragora che Fagioli.
0: Credo anch'io.
1: Perché? Perché vedi il calcio in un'altra maniera. Nemmeno che. Cioè. Lobotka nel Napoli non fa mia numerini, eh. È forte a livello tattico. Fagioli è forte a livello tattico. No. Perché
0: non è forte,
1: perché
0: però.
1: Quello basso deve essere forte a livello tattico. Un guardiamo Pirlo. Perché qui la gente guarda Pirlo. Pirlo ce n'è uno. Ce n'è uno.
0: Sì.
1: Okay?
0: Ti dico anche che magari se hai due mezzane.
1: Ma Busquets faceva gli assist?
0: No.
1: C'era chi li faceva. Cioè, capito? Cioè, però equilibrio.
0: Sì, non ti arrabbia come.
1: Cioè, no, è perché io, noi. Perché noi a Firenze si pensa che Fagioli possa far Pirlo. Di Pirlo ce n'è uno. Perché poi, se te tu guardi, ai Milan poi, l'anno dopo, preferiscano. Come si chiama l'olandese? Aiutami.
0: Van Bommel.
1: Van Bommel. Dice, e Pirlo va alla Juve e fa la grande, ci mancherebbe altro. Però per dirti, Van Bommel perché? Perché era un equilibrio, cioè uno dava equilibrio. Cioè, perché il calcio c'è anche questo. Il calcio non è soltanto palleggi e cose. Infatti io quest'anno, da Fagioli, all'inizio dell'anno avevo detto, ma aspetto più gol. Ma perché lo vedo da centrocampista? Lì tanti gol li può fare.
0: Però comunque si è fatto dei gol importanti, penso a.
1: Uno a Como, ben via, dai, su. Dai,
0: no, a Como ha fatto il Verona, l'ha fatto nell'ottavo di finale di conference. Ha fatto comunque molto di Gudmundsson come gol, anche importanti.
1: Quello ce voleva poco.
0: Ho capito, però se vuoi ti dico anche più di piccoli.
1: No, comunque Gudmundsson ha fatto 5 gol, ha fatto 3 gol, l'ha fatti su 5-1, i 4-1.
0: I due gol su azione l'ha fatti su 5-1 all'Udinese e 4-1 alla Cremonese. E i 3 gol su rigore, però stavo importanti.
1: Quanti punti ci ha portato Gudmundsson?
0: Se ci metti i rigori.
1: 3 in un anno.
0: Se ci metti i rigori sì, siamo comunque a 3 perché ne segnò uno al Genoa, era un pareggio, ne ha segnato, perché sto pensando anche quelli di Conference,
1: un altro è magari
0: ha
1: perso e pezzo che, vabbè, lasciamo
0: con la Lazio si è pareggiato,
1: andiamo oltre, dai.
0: Va bene, andiamo oltre, però ecco, se io in questo giochino che sto facendo mentale insieme a te mi provo a immaginare una Fiorentina al sesto posto, Fagioli posso giocarmelo mezzala nella speranza,
1: secondo
0: che
1: me,
0: Mandragora,
1: allora,
0: e
1: se
0: Fagioli
1: te, se te tu vuoi fare il salto.
0: Però come fai oggi da allenatore dopo la stagione ha fatto Fagioli a dirti guarda basta fare il regista, torna a fare la mezzala,
1: basta farlo giocare?
0: Sì,
1: ma poi te l'ho detto prima, il centrocampo dell'anno scorso, Casaldi, Mandragora e Fagioli, che era un centrocampo fortissimo secondo me, girava,
0: cioè dici non è che non lo fa più,
1: si gira,
0: però
1: si
0: se trovi Cataldi di turno non è uno che si inserisce, uno
1: Cataldi,
0: sta sempre dietro,
1: odia Cataldi, Cataldi si inseriva
0: dietro, no, ma
1: si,
0: mai
1: sì
0: aria.
1: Sì, ma si inseriva, come no, ma si inserisce, cioè tu puoi girarlo, cioè io, per me avere un centrocampo che posso tutte le volte avere un giocatore che mi può fare il basso è importante, perché non è, perché un centrocampo diventa immarcabile, oppure tu devi essere bravo, capito? Perché se tu mi marchi Fagioli e mi gira Mandragora, oppure tu mi marchi Mandragora e mi gira Casaldi, cioè
0: voi in difficoltà,
1: tutti quanti saranno bravi ad arrivare, non lo
0: ma
1: so.
0: Infatti la valutazione però ti davo anche su Fagioli nelle ultime partite, che mi sembra che le squadre avversarie abbiano capito, marcano basta, Fagioli è bella finita.
1: E Fagioli cosa fa? Che è, perché ti dico, non è maturo, la voglio a ruale. Perché è giusto, è giovane e la voglio giocare. Invece quel cronologo lì che sai che si fa? Dice bene, mi viene a marcare, mi alzo. Verrà un altro, girerà un altro. Che se gira Andurre o gira Fabia, è l'Endurre.
0: È l'Endurre,
1: l'Endurre.
0: Comunque per la serie, insomma, Firenze accetta sempre qualsiasi tipo di ragionamento. Garfagnona Viola dice, allora diamolo al Milan Fagioli. Noi sa qui il fenomeno di Mandragora, criticare
1: il
0: Fagioli
1: il Milan non lo piglia, il Milan non lo prende.
0: Criticare Fagioli ora fate festa, perché se uno fa
1: ma
0: due riflessioni.
1: Ma non lo sto criticando, ma
0: sì,
1: perché diamo? Vedi, critichi. Tanto sono fatti così, no?
0: Cioè,
1: a me quello mi dà noia.
0: Sapevo
1: è che voglia soltanto ascoltare, voglia solo sentire quello gli parla a loro.
0: Sì.
1: Io sto criticando Fagioli, che ho detto che per me lei è il primo riconfermato.
0: No.
1: Però ti dico, quel ruolo lì qualcosa manca. Poi se scegli gli intenditori e sono dei fenomeni tutti quanti, va bene, benissimo, mettiamoci indurre titolare fisso del prossimo anno, si parte o indurre e si arriva nei primi cinque. Fa così, guarda, mi scardo anche perché noi si chiama.
0: A me non ce l'ha scritta mai.
1: Noi a Firenze, noi a Firenze, sai che si vuole? Quelli scarsi per dire che sono scarsi, cioè se vogliono far diventare bravi, perché almeno quelli si dice, oh, non me l'è scarso. Ecco, noi siamo contenti così. Perché tanto è questo. Perché noi indurre a dire, io oggi ho letto, ripartiamo da indurre, benissimo. Dicendo tu fuori va quinto, benissimo. Indurre tu, tu l'ha messo lì sui burroni, tu hai detto, sai che appena ti lascio blu e vai va di sotto.
0: No,
1: cioè, è lì l'errore, no? Allora, non si può fare. No, via, lasciamo fare, via. Tanto. Cioè, da non le cuocere le affa limoni. È un modo di dire nostro.
0: Bello,
1: benissimo.
0: Bello,
1: deve essere a Falimuni.
0: Comunque non l'ha scritto la mia, ma secondo me pensa anche Gudmundsson sia un fenomeno. Io se lo dico.
1: Infatti,
0: se lo
1: bello ridetto, no? Va benissimo così. Ripartiamo da indurre e Gudmundsson il prossimo anno. E se arriva nei primi cinque. Così.
0: Va bene, allora proseguo con la mia formazione. Quindi bisogna trovare un centrale di centrocampo.
1: Oggi ho letto anche, dice Guzzo tecnicamente. Ma non l'hanno visto questo tecnicamente.
0: Ma una volta l'ho visto stappare un moscerino.
1: Lasciamo fare, guarda, perché a me mi viene nervoso, mi viene. Dai, su. Perché io c'ho il mio Gudmundsson. Cioè, io dico sempre. Però volessi tappare gli occhi. No. È come quando gli diranno diamo il nome per la pace a Trump. Uguale. Cioè, lui le guerre non le fa. No, le fa mia. Calma, cosca. C'è sto da far riaprire il coso Olmuz, l'era aperto prima, l'ha fatto chiudere e ora lo riapre, siamo allo stesso punto di prima, non è che dice no, invece dice cavolo io lo fuori aprire, beh fenomeno tu sei, ora chiudo la porta e poi la riapro.
0: Bene, allora Luca dai Castelli Romani dice tutti davano contro, ma di che si ragiona, alias Sauro Fattori, ma la valutazione su Gudmundsson l'aveva centrata in pieno fin dall'inizio, a me ha deluso moltissimo, mezzo giocatore. E poi Chris da Campi ti dice Sauro non scherziamo, Good e Endur fecero un gran partitone col Polizia.
1: Lo
0: poi
1: so.
0: Marco dice quale sarebbe l'allenatore che vorrebbe Sauro Fattori per
1: questo,
0: il prossimo anno, siamo di nuovo qui
1: perché anche l'allenatore, cioè dice Sario, a me è che si viene Sarri, io te lo dico, secondo il mio punto di vista se viene Sarri è perché anche la società non gli prende i giocatori, cioè io penso che Sarri venga qui,
0: sì,
1: dice mi va bene avere
0: credo
1: Sottil,
0: sia il motivo
1: come esterno sinistro
0: cui...
1: avere Sottil come esterno destro, sì, qua a me,
0: perché Sottil non potrebbe fare il cancelliere,
1: Davide, ma Sottil può anche rimanere rosa, anche non lo so, perché questo poi sono tutte cose che decide Sarri, non io di sicuro, però per dirti, no, se però tu gli dici a Sarri bene allora il prossimo anno si parte davanti e si parte qua a me a destra, Sotto a sinistra e piccoli davanti. Sarri penso di dia. Fate voi.
0: Perché qua a me?
1: Beh, ve lo mette qua a me perché secondo me adesso.
0: No,
1: già
0: no, ma l'abbiamo andato via qua a me.
1: Sì,
0: basta,
1: ma fa per dire, cioè, faccio per dire, infatti io quando mi dico, quando Dio sì mi dico, visto, te tu rivaluti italiano, è vero. Ma infatti io italiano l'ho sempre criticato, non per come faceva già la squadra, perché non cambiava mai la partita, basta. Cioè io, e poi dopo viene fuori tutte queste storie che io italiano non mi piaceva, no, a me italiano non piace perché lui è convinto, levo Sottile, metto qua a me, ma se la squadra lì non ci gioca, l'inutile, tu puoi mettere anche, non so, Dembélé, se la palla non arriva, Dembélé che fa? Guarda la partita, forse la guarda meglio degli altri, non lo so.
0: Vabbè, era forse Dembélé rispetto a Sottil, qualcosina in più ti
1: no,
0: dà.
1: Ma
0: però
1: sì,
0: se
1: sì,
0: hai tenuto in panchina Dembélé,
1: sì,
0: cioè
1: ma
0: hai visto Sottil, forse
1: se
0: il problema.
1: Ma se te tu a Dembélé e la palla la una ria perché la Fiorentina l'aveva dominata, te la voglia a fare. Cioè, Ken, bravo, ma se te tu riesci a darla...
0: Ma hai visto un Triverona? È vero,
1: non la piglia mai, ma perché? Perché se la squadra la non rifornisce, cioè, su un giocatore dipendono anche un po' da... da come ci si muove, io,
0: un po' tutti.
1: Cioè, io quando vedo che Harrison è sempre all'indietro, cioè, vuol dire che non è preparato, perché penso Harrison sappia correre anche in avanti, cioè non è un gambero,
0: alcuni calciatori a
1: cioè, fare un gambero
0: mi viene
1: cioè, capito? Allora ti dico, vuol dire che non la prepari, vuol dire che non prepari certe situazioni,
0: questo ormai mi sembra acclarato. E Fanoli dice voi andate in campo e vediamo che
1: aveva trovato un ruolettino dove non dà noia, ma qualcosa di buono faceva Gudmundsson, era a sinistra, ti ricordi? Che ha fatto due partite, diciamo, discrete, lo riedono in mezzo, viene, vuol giocare, non è buono. Lui quella cosa non la può fare, ma non la può fare nemmeno in Lecce, non so se rendo l'idea, non è una questione, è proprio una questione di caratteristica.
0: Allora, Alessio dice sei in netto calo, Sauro, perché il primo attacco a Goodmunson è arrivato solo alle 17.50.
1: Va bene, quindi, perché oramai mi fa disparare sulla luce rossa.
0: Però, guarda, sì, bello, perché un altro messaggio che secondo me ti fa un po' innervosire.
1: Ma va bene, bene, ho voglia, perché se no mi scaldo.
0: Sandro ci scrive, il centrocampo dell'anno scorso, quando si vinceva spesso, nel giro d'andata era Cataldi, Adli, Bove, Mandragora era tra il pubblico e a volte entrava dopo. 4-2-3-1
1: bugia,
0: era il modulo.
1: Bugia. Perché appena allora giocava o Adli o Cataldi, se no se ne riorta, se lo va a rivedere le formazioni. E che secondo me quando poi si è fatto male Bove, lì Palladino ha perso l'Europa League se non qualcosa di più. Perché Palladino, bravo, secondo me ha fatto un anno, insomma, se no qui a Firenze fa 65 punti, ci vorrà altri 10 anni. Va bene?
0: No, dai, se la smetti di dire queste cose.
1: Spero di no, ma però insomma la realtà è un po' questa. Va bene, allora ti dico, cioè lui non ha letto di mettere subito Adli al posto di Bove. Se lui mette subito Adli al posto di Bove siamo a posto. Io l'ho detto immediatamente. Perché Adli non era anche lui, aveva dei difetti a livello difensivo. Però aveva qualità. Tanta, E siccome gli piaceva partire da sinistra, si vedeva, lui si spostava e andava a sinistra.
0: Sicuramente
1: lo metti là.
0: Mettere Sottile è stato un... Al di là di non mettere...
1: No, io, allora, non c'era, prima in classifica, 8 dicembre. Sì. Quando c'è stata la disgrazia per il ragazzo, poverino, per Bove, che poi, non siamo a parlare della Fiorentina, ma poi il grande problema l'ha avuto lui, poverino. Va bene? Cioè, lui è lì. Io mise Sottile e dissi, noi a gennaio siamo sesti, settimi. Perché è così? Perché non rispetti le caratteristiche, mettati lì a posto. E perché te l'ho detto prima, io questo l'ho sempre detto anche a Palladino, a lui quella soluzione gli è cascata dal cielo, non l'aveva pensata. Infatti lui con la Lazio andò allo sbaraglio, che poi si vinse 2-1, no? Poi la Rio Fermai si fece 8 vittorie di seguito, ma lui se l'è trovata per caso, non perché l'aveva pensata, capito? E quando te le cose non le pensi, poi dopo non le sai raccomodare. Cioè, io se a me mi danno un golf di Hashim e mi si buca, io non so come fare a rammendarlo. Però mi aveva andato il cash, mi stavo proprio bene, diceva, ma mi sei buato, la tarma me la mangiavo, che devo fare? Io non so rammendare, infatti l'unico rammendo l'ha fatto da anni. Poi dopo infatti ha cambiato il modo di giocare, si è messo a 5, perché lui la cosa lì non la vedeva.
0: Va bene, allora io direi di fermarci per la fine di questa prima ora. Chiudo un messaggio di Luca che ci segnala semplicemente qua a me e Panchinaro all'Aris Salonicco, tanto per stare nella media. Infatti. Bene. Detto questo, c'è un'altra ora in vista di Garrisca al Vento. Spero di far innervosire ulteriormente Sara.
1: Sì, oggi mi sono un po' scaldato. Sì. Ho voglia, anche perché se ci si scalda un po' qui, se no non si fa nulla.
0: Di che si ragiona?
1: Ecco, di che si ragiona.
0: Bene, pausa e poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
4: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozia, Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
2: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
8: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
9: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
8: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman. Taiwan in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia Fars riporta di episodi di tensione vicino Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
9: Era gremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, a ricordo delle sue origini calcistiche.
8: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quickstep si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
9: È tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: via con un solo obiettivo, cioè fare infuriare
1: Salvatore. No, no, non mi voglio più, ma mi infurio perché io poi alla fin fine ci sento, sì che...
0: Ma noi ti amiamo così, Sauro.
1: Ci sento.
0: Non sarà contento il tuo medico, però noi amiamo quando le coronarie cominciano a...
1: Così sono in scioltezza.
0: Mi
1: arrabbiavo, sembra arrabbiamo.
0: 348-7519-33 per i messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per le chiamate. Non ci siamo sentiti neanche un vocale nella prima ora, quindi direi di dare il via alla seconda con due bei WhatsApp audio fatti bene.
2: Come Sauro e Giacomo,
0: buonasera.
2: Lo sai che mi sembra il grande Ken, il cantante che che è sempre assente, no? Con la scusa qua. Mi sembra un mio compagno di scuola che venerdì sera stranamente si ammalava sempre e sabato mattina non c'era mai a scuola. Era sempre indisposto. Poi si scoprì che soprattutto a primavera in poi gli andava con i genitori a fare il weekend all'Asa in mare. A me sembra che proprio lui uguale a questo mio compagno di classe. Saluti.
3: Ciao, Alberto da Parma. Allora, Ken, sono d'accordo con Sauro, giocherà le ultime due partite, se non per altro per rimetterlo in vetrina pronto per la vendita. Poi il discorso che lui non vada in Arabia io non lo darei per scontato, perché va bene l'anno scorso che non sarebbe stato per lui opportuno in funzione nell'ottica dei mondiali, delle qualificazioni e del mondiale. Ma quest'anno, prossimo anno, potrebbe anche darsi che invece i soldini piacciono e di conseguenza che si vada. Ciao, forza viola!
1: La mia paura è che secondo me il mercato arabo sia un po' spento, perché con queste guerre...
0: È vero.
1: E quello lì è il problema.
0: Io credo che anche le Teghi, tra l'altro, secondo me torna.
1: No, queste secondo me sono là. Io non so se che gioca dove, negli Emirati.
0: In Arabia Saudita, secondo me ha continuato a giocare, ancora? Però l'Al-Qassia ha fatto male.
1: Sì, però sai, lui ha fatto bene, lo ha fatto come sembra, vero? Però,
0: sì, vabbè, ora nel senso non da.
1: Ma quell'ingaggio chi glielo copre?
0: Vabbè, ma lui che gli frega, magari prende un quarto. Ma torna
1: ma magari fa un accordo, tu dici.
0: Al cazzo è comunque arrivato quarto,
1: male.
0: Sai te che segui il campionato arabo? Non mi sembra uno sport, però sei te che grande fan.
1: Sembra uno sport, insomma. Se c'hanno le teghi e le caponiere italiano, vuol dire che comincia a essere uno sport.
0: Sì, ho capito.
1: Per noi di sicuro, non so se lo è per la Premier League, ma per noi di sicuro.
0: Ma che 16 gol in 28 partite,
1: non è mia male.
0: Tanto in realtà giocano domani al Faia, che era la squadra di Sabiri, se non sbaglio, e al Cazzà.
1: Ecco, le Sabiri non capisco come mai non riesce a
0: trovare soluzione. Andiamo a trovare.
1: Ciao Costa, ricordami e dopo ti ho da dire una cosa.
0: Buonasera, va bene.
1: Ricordami e dopo ti ho da dire una cosa.
0: Sì, fate come se foste a casa vostra, saremmo in diretta, non so, fate voi, io non vi sopporto più, veramente. Allora, va bene, quindi secondo me Reteghi torna, facciamo uno scambio all'Alcazia.
1: Madonna, se tornasse Reteghi non tocca a noi, ragazzi.
0: Però me toccherebbe al Milan, se dovesse
1: Milan.
0: Tornare toccherebbe.
1: Lo prendi in Milan per davvero, guarda, ecco.
0: Sì. Credo anch'io. E va bene, comunque andiamo avanti. Good è sfiduciato. Fagioli registra una forzatura. Serve un allenatore e lo sfrutti il meglio per le sue caratteristiche. Vedasi la passata stagione.
1: Secondo me si diventerebbe anche di più Fagioli a giocare da centro. Lui ha sempre fatto il centro. Cioè, l'ha fatto una volta.
0: Però te hai avuto a che fare con i calciatori anche da allenatori. Quando entrano nell'ottica di qualcosa, che poi era la difficoltà che aveva trovato Pioli nel metterlo dal regista. Sì. Fagioli ci ha insistito e lui è riuscito a
1: fare. Però grandi partite ne ha fatte due, cioè non è che poi l'ha fatte, perché non gli vanno. Poi anche le altre non è che le fa da quattro, cioè,
0: no,
1: è un giocatore, perché avendo qualità qualcosa di buono ti fa sempre vedere, no? Te l'ho detto prima, io Fagioli io stravedo, che non è che, però io secondo me Fagioli lì è più limitato che a fare il centro, che a fare il centrocampista puro, perché secondo me ha grandi qualità. Io gli chiedevo più gol, ha fatti due, stanno giocando da basso, che magari in alto ci avrebbe potuto fare 5-6 gol sicuramente, perché ce l'ha questa qualità, anche se non è un bomba, non la sente proprio, perché quando arriva lì calcia troppo bene, troppo preciso, chi fa gol calcia in maniera diversa.
0: Come calcia?
1: Tu calci per fare gol, non è come calciare Bellino, dice lo metto all'incrocio, non importa, delle volte basta mettila anche a un metro dalla porta.
0: Mi ricordo Diego Armando Maradona, che non so se sapete, era un calciatore argentino.
1: Era buono.
0: Non lo so, non l'ho visto abbastanza per valutarlo. Però andò da Harry Kane, un giovane Harry Kane, e gli disse: ma è bello perché in un evento di beneficenza in cui, guarda, io ti ho visto a te, te sei forte, però calci sempre sul secondo palo. A volte mettila sul primo palo, che il portiere non se l'aspetta. Beh. E ora non credo Harry Kane sia diventato poi Harry Kane grazie a questo consiglio, però a me mi ha colpito, perché effettivamente, no, la tentazione è sempre quella di metterla sul secondo, ma a volte te la metti sul primo e il portiere non se l'aspetta.
1: Perché se aspetta là, allora tu
0: vieni. Vabbè, d'altra parte, voglio dire, ci sono le categorie, ecco, direi Diego Armando Maradona sta in una categoria con pochissimi altri, ecco, nella
1: insomma,
0: sua,
1: dai, ora sarà un giocatore anche lui, dai, su.
0: Dici, a lui il ruolo glielo trovavano in campo.
1: Qui a Firenze se la doveva lottare con Gudmus,
0: Andiamo
1: a vedere un
0: po'. Sì, 10 lo pigliava.
1: Eccoci.
0: Va bene, poi salutiamo il Mana che ti dice: bravo Sauro, qui sono tutti fenomeni. Il Mana della vecchia Fiesole. Poi Duccio: proverei a mandare Ken a Roma in cambio di Elai Naui e Dovbik. Cioè, si paventa soprattutto a Fonte Roma uno scambio.
1: A Roma.
0: In realtà,
1: a Roma un male non gioca mai lui. Un male non gioca mai.
0: È vero.
1: Perché male è durante la teoria.
0: Sì. Devo dire però, Ken con Gasperini in generale senza male, no, secondo me lo
1: senza
0: vedrei.
1: Senza male potrebbe giocare.
0: Sì.
1: Per appunto c'è Malen.
0: Due punte. Ken Malen.
1: A due punte non l'ho mai visto giocare tanto a due punte, Gasperini.
0: No.
1: Non gli piace molto.
0: Va bene. Poi dovessero montare me alla fine della partita tutte le volte che uso espressioni blasfeme, edulcoro un po' le
1: scorciatoie.
0: Non mi basterebbero tre mutui e tasso variabile, dice Marco Quinto Viola 1989.
1: Dovrebbe fare un mutuo.
0: Sì, poi ci saluto Francesco dal Viola Club Midlands, che ci dice: al Wolverhampton non sono volpi, sono lupi, così come ci aveva detto anche Massimo. Poi sul tema dei diritti, interessante di Marco, ci scrive: adesso è arrivato in finale vincendo sempre, anche la nostra sconfitta al Palace è da rivalutare, dato che hai sbagliato la gara a lui.
1: Certo.
0: Ma io continuo a sentire, tra l'altro, che ha sempre vinto il Crystal Palace, con noi ha perso al ritorno, poi che fosse una vittoria di Pirro.
1: A me mi dispiace, perché secondo me noi all'andata non abbiamo usato, invece si vedeva si poteva usare, secondo me.
0: All'andata?
1: Sì, all'andata.
0: E che potevi usare? Ha preso 3?
1: Perché non hai, cioè, ha fatto una partita proprio di un termine, invece c'era, io guarda, perché la conferenza l'ho sempre fatta in diretta, no? Io l'ho anche detto, secondo me se non si usa, non si usa più, perché si vedeva la partita era abbordabile, invece ci siamo un po' limitati, perché ci andava bene. E poi,
0: ha detto Vanoli era contento di non aver preso il quarto gol,
1: infatti poi difendere il quarto gol ha fatto bene,
0: sì. Però dice anche sul tema dei diritti che il Palace nel 2025 ha incassato 164 milioni di euro, l'Inter 81. Beh, il Crystal Palace ha incassato
1: prima
0: il doppio dell'Inter,
1: te l'ho detto, parte quello più o meno parte a 120 Wolverhampton, come si dice, sì.
0: Oh, grande, ora vedi ce l'abbiamo. Poi Marco Baratti del gruppo Firenze Nord ci dice che si è liberato un posto sul van dal nord per venire in curva a vedere Fiorentina Genoa, quindi chi vuole lo segua sui social e vi darà tutte le istruzioni. E poi è tempo di dare la buonasera al vice direttore di Repubblica Stefano Cappellini, che ritroviamo un piacere. Ciao Stefano.
4: Buonasera a voi.
1: Ciao Stefano.
4: È sempre un
1: ciao,
4: piacere ritrovarvi.
0: Sei arrivato o sei in treno ancora?
4: No, sono arrivato.
0: Sei arrivato, bene. Stefano, allora, prima di partire su chiederti una ricetta, perché Sauro mi ha già smontato tutti i sogni di costruire una Fiorentina ai primi 6-7 posti. Distrutti tutti, sì, ha detto. Il prossimo anno arriviamo decimi e poi si ricostruisce piano piano, giusto Sauro?
1: Secondo me sì.
0: Ti odio dal più profondo del cuore, però il problema è che mi sta convincendo anche con le...
4: potrebbe avermi convinto pure a me, guarda,
0: senza neanche sentire il perché, però effettivamente se pensi a quanto dovrà già spendere la Fiorentina, quanto non potrà incassare, insomma diventa difficile fare un mercato. Però sai che insomma è settimane che ci sentiamo sulla domanda su Vanoli, quindi io faccio, come dire, tipo il meteo, ogni settimana sento se sei sempre convinto e Vanoli
4: no,
0: possa
4: io
0: essere.
4: Ti devo dare una notizia per quel che vale, ho cambiato idea.
0: Stefano Appellini idea su Vanoli, perché
4: sì. Ma no, però lasciami, non ho cambiato idea su Vanoli, proprio okay. Questo te lo dico con un
0: giornalista terrorista subito.
4: Io penso che Vanoli, continuo a pensare con grande convinzione che Vanoli abbia fatto un grande lavoro e che abbia fatto un'impresa che non era scontata, non era e non è scontata. E secondo me chi lo pensa sbaglia. Quindi io su Vanoli credo che da quel punto di vista la riconferma l'avrebbe meritata. L'altra ragione per la quale ero convinto che fosse ragionevole tenere Vanoli era il fatto che non mi convincevano, e a essere onesto non mi convincono del tutto nemmeno adesso, i nomi che sento fare, i nomi più accreditati perlomeno che sento fare per la sua sostituzione. Quindi queste due ragioni mi spingevano a ritenere la conferma di Vanoli la più ragionevole. Poi ho visto Fiorentina-Sassuolo, poi ho visto Roma-Fiorentina e ovviamente ho cambiato idea, ma ho cambiato idea non su Vanoli. Il torto di Vanoli è che non è riuscito a tenere accesa una squadra che ha staccato la spina appena si è sentita salva, dimostrando non solo poco rispetto dei tifosi ma soprattutto poco amor proprio, perché questo gruppo secondo me ha dato l'ennesima dimostrazione del suo valore complessivo. Avrebbe dovuto sfruttare questo finale di stagione per riscattare... Mi sentite?
0: Ora sì.
4: Avrebbe dovuto usare questo finale di stagione per riscattare l'inizio di campionato horror, che tra l'altro appunto non è stato un danno, è un problema solo per i tifosi, è stato un problema anche per gli stessi calciatori, che hanno avuto il marchio degli ultimi appiccicato addosso per mesi. E invece niente, sono andati in vacanza, appena hanno avuto la salvezza in tasca sono andati in vacanza e hanno esposto la squadra, tutti, e Vanoli stesso, a una figura indecorosa come quella di Roma, che è una partita, una di quelle dopo le quali dice vabbè, bisogna mandar via tutti. Poi ovviamente non sarà così, come è ovvio, però è stato uno spettacolo che ovviamente investe lo stesso Vanoli, che ha il torto di non essere riuscito evidentemente a far capire a questi giocatori che bisognava fare qualcosa di diverso. Però adesso credo che sia troppo alto il rischio, dopo queste partite, dopo queste prestazioni, il rischio di ripartire di nuovo con Vanoli, perché c'è il rischio di portarsi appresso le scorie di questa stagione. Ma ripeto, non per colpa di Vanoli, io questo lo continuo a pensare, ma a questo punto serve cambiare, serve una guida nuova, una guida che prenda subito in mano lo spogliatoio e che non si porti appresso nulla del brutto di questa.
0: Ce l'hai il nome? Tanto la domanda che fanno sempre a Sauri, che tutti i tifosi si
4: ma
0: fanno.
4: Ma guarda, e qui io cioè, devo essere banale, io il mio nome è Sarri, cioè io sinceramente prenderei Sarri se ce ne fosse la possibilità. Ovviamente non è detto, Sarri ha ancora un anno di contratto con la Lazio, non è detto che ovviamente la cosa si possa fare, ma io continuo a pensare che tra i nomi realistici sia quello che ha più ragioni di essere portato a Firenze. Sarri è un grandissimo allenatore, ha fatto anche quest'anno alla Lazio un grande lavoro nonostante una situazione difficilissima, quindi io sinceramente non avrei dubbi, ma non mi sembra, diciamo, che sia aria di Sarri. Non sono sicuramente il più informato sulla situazione, ma non mi sembra decisamente aria su Sarri. Grosso può essere una scommessa, è un allenatore che arriva a Firenze dopo aver fatto bene gli ultimi due anni, ha fatto molto meno bene negli anni precedenti. Onestamente mi sembra un po' diverso rispetto a Italiano, che aveva mostrato qualcosa in più come qualità di gioco rispetto a Grosso. Però che ti devo dire, per quello che mi sembra essere realistico, Grosso può essere una soluzione alla fine, può essere, se Paratici ci crede, a Paratici dobbiamo concedere, diciamo, no, sicuramente quantomeno il beneficio del dubbio che abbia ragione. Quindi vediamo, poi non lo so se pescheremo all'estero un nome a sorpresa, magari qualcuno che non è nei radar, poi lo valuteremo dopo. Certo, in questo momento la Fiorentina non è una squadra di grande appeal, quindi è difficile che porti a Firenze un tecnico comunque in rampa di lancio, perché la domanda è perché dovrebbe venire a rischiare a Firenze di fare il decimo posto, come giustamente Sauro, diciamo, pronostica con lucidità e realismo. Questa è la domanda.
1: Infatti è quello che dico io da una vita. Capito? E secondo me la cosa buona per Grosso sarebbe, siccome è una scelta magari anche non ben voluta da tutti, no? Non ben avvisata da tutti, è bene essere chiari. Però il concetto è: Paratici fa questa scelta e probabilmente gli prende dei giocatori perché vuol difendere la sua scelta. Io la vedo anche un po' così, Capito? Cioè io Paratici voglio difendere la mia scelta di Grosso, allora gli prendo dei giocatori che il livello sia un po' più alto. Perché? Perché voglio che faccia bene, proprio perché ho fatto una scelta magari anche contro tutti quelli che magari poi pensano a Sarri, può per dire una stupidaggine.
0: Il problema del lavoro di Paratici, che tanto era la domanda che volevo fare a Stefano, seguendo un po' anche quello che ci diceva, è che io non so neanche le volontà o le capacità di Paratici quanto possano,
1: lo vedremo,
0: effettivamente avere un impatto, nel senso è talmente difficile il compito che si appresta ad affrontare, perché dimmi te Stefano, che cosa c'è di sicuro nella Fiorentina in vista della prossima stagione? Oh, di sicuro al 100%, e te dici vabbè, da questo dai, non ci sono dubbi su questo.
4: Ma guarda, io se ti devo fare un nome ti direi Fagioli, nel senso che onestamente
0: siamo stati
4: Fagioli...
0: finora con Sauro però a discutere sul fatto che da regista non ci convince per una squadra che vuole puntare a
4: Io non ho veramente, diciamo, non sono a livello tecnico, diciamo, di battere con Sauro, che fa di mestiere, diciamo, il tecnico, quindi non mi azzardo a discutere se sia il ruolo giusto o meno per Fagioli, però io dico anche che Fagioli è uno dei pochi giocatori, diciamo, sopra la media che ha la Fiorentina. No. Con caratteristiche che non si trovano facilmente in giro, quantomeno non ai soldi.
1: Infatti Stefano, io riparto da
4: Fagioli sul banco.
1: No, io da Fagioli sicuro riparto. Però magari non in quel ruolo, facendo
4: ma magari infatti, tipo, ho visto che anche Prandelli è d'accordo con Sauro, ho letto che anche Prandelli pensa che debba giocare in una posizione diversa. Però ecco,
1: però deve giocare, me, sta attento, non è che cioè, riparto da lui ugualmente, non è che un riparto.
4: Sì, sì, siamo d'accordo. Io poi ci metto anche sicuramente il nome di De Gea, perché nonostante questa stagione non sia stata all'altezza della prima, secondo me rimane assolutamente un punto fermo e sarebbe, secondo me, sbagliato lasciarlo andare via. Poi io ci aggiungo anche Dodò. Perché io continuo a pensare che, nonostante anche la sua non sia stata una stagione felicissima, resta un giocatore di quelli che fai fatica a sostituire bene sul mercato. Ovviamente c'è l'incognita di un rinnovo che non è mai arrivato. Poi su Ken, ragazzi, su Ken io sospendo, nel senso che io anche lì continuo a pensare che se è possibile parlare con il ragazzo, convincerlo a restare senza doverlo forzare, quindi con la sua piena, diciamo, adesione al nuovo progetto, al nuovo allenatore, e Ken è un giocatore sarebbe un giocatore da tenere. Per la ragione semplice che vorrei che finisse come quando abbiamo ceduto Vlahovic, che abbiamo incassato benissimo, ma insomma con quei soldi non ci abbiamo fatto nulla, perché poi sono arrivati una serie di giocatori, ci sono voluti 3 anni, ecco, per trovarne uno che sostituisse veramente Vlahovic. Allora quindi lì dipende molto veramente dal rapporto con il ragazzo, serve che Paratici o chi per lui lo chiude in una stanza e capisca insieme a Ken, guardandolo negli occhi, che cosa ha intenzione di fare. Se avesse voglia di restare, se fosse pronto, io terrei anche lui. Poi il resto si può e si deve cambiare tanto, servono giocatori nuovi, servono anche uomini diversi, perché io penso che noi abbiamo troppi giocatori per i quali vincere, pareggiare o perdere è quasi indifferente, no?
1: Sì.
4: E poi le squadre si costruiscono anche su gruppi perché hanno una voglia di vincere, e alle volte è meglio un giocatore con un'oncia di tecnica in meno ma con la determinazione di uscire sempre dal campo con il risultato, piuttosto che uno magari un po' più bravo, lezioso, che però poi appunto guarda con gli stessi occhi la sconfitta o la vittoria.
1: Però io ti dico Stefano, io te lo dico da allenatore, no? Se dovessi fare cambiare, cioè vengo a Firenze, io cambierei 3 o 4 giocatori dei titolari, non farei una rivoluzione, perché trovare 15 giocatori, come ha visto c'è le voci, no? Che abbiamo 15 giocatori meglio di quelli che abbiamo noi non è facile. Cioè,
4: ma io sono d'accordo.
1: 3 o 4 messi nei posti giusti cambia la squadra,
4: Bene, ma non c'è dubbio. Il problema, sai, poi bisogna cominciare sempre a fare subito i conti della spesa, perché ci sono dei riscatti molto impegnativi di giocatori che non è nemmeno chiaro se possano essere titolari o no.
1: Ne gioca uno dei due di questi.
4: Forse Brescianini sì, ma Fabiana direi decisamente di no, per quel che abbiamo visto. Poi ovviamente bisogna capire se ci sono i soldi di Ken da spendere, quella mi sembra la variabile decisiva, no, per capire quanti soldi avrà la Fiorentina sul mercato.
0: Ecco, ma prima di salutarci, Stefano, te che faresti con Ken in estate?
1: Lo terrebbe da quello che dice, giustamente.
4: No, da quello che ti dicevo, io, cioè, se ci fossero le condizioni per tenerlo, lo terrei. Le condizioni sono condizioni soggettive, nel senso bisogna che il ragazzo dimostri di avere voglia di restare e di essere pronto a spendersi per un nuovo progetto. Se lui, insomma, resta a Firenze senza sentirsi un costretto, senza sentirsi un forzato, io lo terrei, perché appunto il rischio di dover andare sul mercato a cercare altri piccoli della situazione o giocatori simili è molto alto, e quindi Ken in questa Serie A resta secondo me indiscutibilmente uno dei tre migliori centravanti.
1: Sì.
4: Non credo che ci siano dubbi su questo. Poi non sarà un fuori, non è sicuramente, anzi diciamolo chiaramente, non è un fuoriclasse, non è un giocatore epocale, ma in questa Serie A ce ne sono pochi meglio di lui.
1: Sì, è vero.
4: Quindi se lo puoi tenere, secondo me devi tenerlo.
1: Il problema è che lui certi comportamenti l'ha sempre avuti, e tu lo sai bene, c'è anche detto il lupo perde il pelo ma non il vizio, che l'ha avuto anche l'anno scorso quando le cose andavano bene, eh. Cioè lui ha questa caratteristica che è un po' brutta, non è il massimo. Il problema è che la sanno anche gli altri, per questo poi non te lo prendano.
0: Gli altri club, dici?
1: Sì, gli altri club, sì.
0: Vai, che tra l'altro usò anche un po' come carta,

0: alcune situazioni che si sono riverificate quest'anno anche più volte, e che ovviamente però hanno pesato molto di più per la ragione che Ken quest'anno ha dato un contributo molto modesto alla squadra.
1: Ma infatti la mia critica dell'anno scorso alla società è che loro sapevano questa problematica e la dovevano saper gestire, nel senso, lo dovevano vendere, ma non perché la qualità tecnica non ci fosse, non ci mancherebbe altro, va bene, però perché poi certe cose vanno un po' a rompere lo spogliatoio, capito? Che tu lo voglia o no, certi comportamenti danno fastidio. Poi quando le cose vanno male ancora di più, insomma, che sai, quando le cose vanno bene in qualche maniera tu l'accomodi, ma quando c'è qualche problema, infatti quest'anno finiamo così.
0: Stefano, lì ci sarebbe anche da capire quanto può aver influito quel cospicuo aumento di ingaggio che Ken ha ricevuto, unico tra i giocatori della rosa. Io lo dico senza avere alcun elemento, diciamo, certo, per sostenere che questo ha provocato problemi nello spogliatoio, però onestamente io il sospetto ce l'ho avuto fin dall'inizio, perché poi in qualsiasi gruppo di lavoro, quando c'è qualcuno che finisce per svettare troppo, o il suo essere il primo è riconosciuto in modo indiscutibile da tutti gli altri, oppure rischia di diventare un elemento di squilibrio, no?
1: Sì, perché te l'ho detto, quando c'è stato magari l'aumento di stipendio, diceva, ah, ti aumento lo stipendio a uno, non viene a allenamento, non tossando lei, cioè, capito?
0: Io questo l'ho sempre pensato.
1: Perché la professionalità conta, conta soltanto.
0: In questo caso non serve essere stati, diciamo, allenatori,
1: capito,
0: una squadra, basta essere stati in un gruppo di lavoro.
1: Bravo, in qualsiasi ambiente di lavoro che abbia un gruppo, tu lo sai, ecco.
0: Lì, infatti, la bravura di personale in questo, come omologo di un direttore sportivo, è quando si decide di far crescere economicamente una parte del gruppo di lavoro, bisogna sempre cercare di farlo con equilibrio e portando avanti mai solo uno, diciamo, no? Perché questo rischia di creare dei problemi. Quindi forse li ha creati nello spogliatoio.
1: Perché in un gruppo un vince uno da solo, perché non mi ha visto vince uno da solo, capito?
0: Cioè, non c'è dubbio,
1: Maradona deve in Italia,
0: che non è Battistuta, voglio dire, no?
1: Ma poi Maradona
0: faceva partire la Fiorentina con un gol di vantaggio in tutte le partite.
2: E comunque Fiorentina
1: Stefano, quando Maradona venne il primo anno in Italia, aveva un Napoli, si salvò a tre giornate dalla fine. Poi l'anno dopo gli prende a Giordano, prende a giocatori veri, allora non c'è problema.
2: Lo stesso Battistuta era nella rosa che poi ha visto la retrocessione.
1: La retrocessione, se lo voglio o no.
2: Va bene, dobbiamo salutarci. Stefano Cappellini, grazie mille per essere stato
1: ciao
2: con noi.
1: Ciao Stefano, grazie della tua presenza.
2: Sì, sempre un piacere. Ciao Stefano Cappellini, siamo in ritardissimo, dobbiamo andare in pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi, le ultime riflessioni di Sauro Fattori, quindi insomma restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila,

0: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
1: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Ink & Chic, oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi a Firenze. Raccontaci la tua idea, che sia un dettaglio minimal o un progetto che abbraccia intere parti del corpo. Il nostro obiettivo è offrirti un lavoro unico e su misura. Nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Tifosi Viola, è il vostro momento. Fino al 29 agosto, 30% di sconto in occasione del centenario della Fiorentina. Ink & Chic, il tatuaggio preferito dai tifosi Viola.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione

0: facilmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: Che incubo e trasloco!
2: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
2: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizza Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le regioni, peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali, temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino, temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nubi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci in diretta, ultima parte di Carrisca al Vento. Giamo Galassi, Sauro Fattori, anche Marco Tonelli di là dal vetro, sempre con quella faccia e non sai mai se ti sta prendendo in giro oppure se
5: sì,
4: serio.
5: È vero, ce l'ha un po' questa cosa. Ora si sempre, sa, ora si, va, ora si apre la porticina, si va di là, non si sa che succede.
4: Non si sa che succede, ma poi
5: sei un grande Martino.
4: Sì, se arriva Vanoli davanti alle telecamere dice che era a fare la doccia, ti dice sta anche questo
5: sì,
4: quest'anno.
5: Sì, lasciamo fare. Andiamo oltre.
4: Grande Paolino. Non mollare Paolino,
5: non mollare.
4: Dai, sono
5: meriti. Dai.
4: Ti rinnovano, non lo so.
5: L'hai visto la nuova canzone dei mondiali?
4: Di Shakira? Si chiama Dai Dai, vero?
5: Dai.
4: Non l'ho sentita.
5: Ci fanno felicità all'Italia andare prima o poi a mondiale.
4: Dice,
5: ci pigliano anche in
4: questo.
5: Giro.
4: E ci detto, si fa bene, ci si piglia in giro da soli.
5: È vero.
4: Allora, Daniele da Bolzano ci ha scritto: ringraziare Vanoli, Sarri. E speriamo di ringraziare anche Spalletti, sempre Forza Viola, per credo Lecce Juventus, non lo so, io lo interpreto così, perché ringraziare Spalletti, se no probabilmente perché
5: Sarri,
4: parte, perché ha battuto la Cremonese, questa l'ho conta.
5: Bravo.
4: E
5: sì.
4: Invece
5: allora Vanoli c'è poco da ringraziare perché si è fatto e perde, vabbè, andiamo oltre.
4: Ma no, ci sarà un ritmo di ben 1,32 punti a partita.
5: 38
4: no, non
5: 32. Ma sono dentro 32 ora.
4: Si è perso
5: 3-0.
4: 4.
5: 4-0, ma sono rimasto a 3 io, perché a 3 ero belle.
4: Ma poi a 3 Vanoli no, ci dice che comunque è contento di non prendere il 4.
5: No, perché
4: invece
5: noi
4: a Roma si è presa anche il 4.
5: Non riusciva a reggere il scambio, la cinquina l'era un po'
4: però
5: presa.
4: C'è il ritorno alla Roma, quindi ora vediamo se riusciamo a ribaltare il risultato di 4-0. Alessandro dice: guardiamo altrove, ma vediamo di non padellarlo l'allenatore, se no si vanno in muro un'altra volta.
5: Comunque, per non padellare l'allenatore, bisogna prendere anche qualche giocatore. Non bisogna padellare il giocatore per prima cosa, perché se il prossimo anno tu dici si riparte da Fabian Coelho, è dura.
4: Ed è qui che tu ci fai un Fabian.
5: Si riparte, Fabian.
4: Tu lo metti quasi tutto l'anno.
5: Si allena bene, gli si insegna l'inglese, il francese, almeno gli si apre i mercati.
4: Comunque è incredibile la storia anche di Fabian, perché comunque nelle stagioni anche dei giocatori scarsi c'è sempre un momento in cui almeno 3-4 partite in cui
5: la
4: cosa
5: buona tu la fai, no?
4: E invece qui niente,
5: qui siamo proprio
4: Fabiana quante allora presenze è senza aver, ma non dico fatto gol, ma almeno fatto un'azione, dicevo
5: un po', dire che l'allenatore non ha fiducia a lui. Qualche arriva miseria. Appena arrivato c'ha la febbre a 38
4: in campo,
5: lo fa giocare,
4: errore, gol preso col Cagliari,
5: però va bene così
4: e continua a rimetterlo regolarmente,
5: teniamolo 4-5 anni, probabilmente qualcosa farà,
4: dice un ruolo di Sidroma, eh?
5: Sì.
4: Buon pomeriggio al tuo Fattori Galassici, dice Alessio da Tavannuzzi. Perché che riguarda l'allenatore mi piace quello che sponsorizza Costantino Guardiola. Lo sai, Costantino sta facendo una battaglia 3 settimane per portare Guardiola.
5: Sì,
4: ci
5: devo provare, ma è dura.
4: Anche se è un giovane, dice Alessio da Tavannuzzi, Guardiola. Quindi, comunque, seriamente io proverei a prendere Xabi Alonso, visto che è svincolato. Sarebbe un top da cui ripartire l'alternativa a Gagliardo, del River o l'Evergreen Sarri. Ho paura che rimarrò deluso anche quest'anno. 2 anni fa volevo De Zerbi al posto di Palladino, quest'anno volevo fare Oli o De Zerbi al posto di Pioli. Speriamo bene che parate scelga al meglio.
5: Non è facile, via, su. La scelta allenatore non sarà semplice.
4: Poi c'è un amico che ci ha mandato un fotomontaggio, Fabio Dal Mugello, perché lo sai domenica che cosa ci sarà scritto sulle maglie dei calciatori? Siccome domenica che festa è?
5: Ah, il nome, sì, il nome della mamma.
4: Tra l'altro, quando vedrai la maglia di Pongracic, lo sai cosa ci vedrai scritto dietro? Tolo.
5: Siamo solo la sua mamma.
4: Sì, il cognome,
5: cioè, come Tommaso Loreto,
4: sì,
5: siamo messi in nulla.
4: E va bene, siccome evidentemente sulla maglietta di Fabian ci sarà scritto Stocco, non so quale sia la pronuncia del cognome della madre. Però va bene, no, si chiamerà Stocco o Stocco, va bene.
5: Pacco.
4: Sì, Fabio Damucello ci ha mandato il fotomontaggio, scritto Pacco, va bene. Poi
5: a proposito, una cosa ti volevo dire, cioè,
4: sì, ma che c'entra la trasmissione, perché te qui ti stai prendendo
5: un po' troppo libertà. Lamptey. Abbiamo risolto il contratto.
4: Sì.
5: Grande.
4: Per la rescissione del contratto.
5: È venuto qua, ha preso queste 2 lire. 2 euro, io so, perché
4: è 2 milioni di
5: ha preso questo qui.
4: Vabbè, se lo dico.
5: Scuola si è fatto dare anche una bella. Dice aveva un contratto quadriennale, ma l'aveva triennale.
4: Credo di sì. Sulla buonuscita ancora non è ufficiale.
5: Se dava quello, si è liberato. 10 milioni buttai, 20, sì, e via. Si poteva dare da mangiare a tanta gente.
4: È così. Non so che dirti, Sauro, perché no, guarda, quando si delle, dice i soldi non ci sono.
5: Io vedo delle cose.
4: I soldi ci sono, che si spendono male.
5: Si male, ma male,
4: ma male, male, male. Perché se te ci metti i 10 di Lenti,
5: i 6 all'anno ora di Fioli.
4: Oh, porca miseria, vero? Sì, faccio forse 5, però insomma, l'ordi te dici.
5: L'ordi, no? Pardon, è stato per te, cioè, perché per una società funziona così, ti do in netto e pago contributi. Esca sempre fuori dalla stessa tasca. Cioè, te pensa quanti soldi Fabian 15
4: con l'ingaggio. Sì, 1,2 milioni, però insomma,
5: dice, il prossimo anno dice che si fa di Fabian.
4: Non so se qualche sagra magari ci hanno bisogno di qualcuno a servire tavoli.
5: In questo momento sì, io poi spero non sia questo, ma io ho l'impressione.
4: E purtroppo non avendo mai fatto vedere niente, fai fatica a pensare.
5: Io oggi quando sono, prima o poi piove, di piove di molto.
4: Diluvia.
5: Diluvia.
4: Lo sai come disse una delle amanti di Re Luigi XV? La Pompadour, disse: après moi le déluge. Dopo di me il diluvio. Dopo Fabian. Si chiama Fabian, lui è arrivato a conferenza stampa, ha detto: mi chiamo Fabian, non Fabian, e te lo chiami sempre Fabian. Tu mi fai andare.
5: Gli fa un piacere, a me non sembra parlare di un altro.
4: Va bene. Tusce. Poi a Leonardo che risponde a io e dicevo troviamo alcuni in championship che corra, e te mi hai detto sì, ma a parte correre dovrà fare qualcosa, dice giustamente Leonardo, se no andiamo agli assi, si trova qualcuno che corre veloce e da mettere in campo. Poi Federico dice good, io lo chiamo Pisolor, ma nemmeno Biancaneve lo vorrebbe. Bene, c'è fiducia. Poi bisogna ripartire dal 4-2-3-1. Ci vuole un gran mediano accanto a Fagioli nei due, dietro la punta, due tra Fazzini, Fabian e Good. Non si possono vendere tutti. Tapparsi il naso e temere Ken. Ecco, secondo me lui fa un nome di un calciatore sul quale io Fazzini conservo una piccola speranza.
5: Anch'io.
4: Cioè, questa mi ha fatto schifo. Ok. Però
5: io sono convinto che in un campionato. Allora.
4: Io mi lascio il dubbio, è messo nella condizione giusta.
5: Diamo meriti a Andur. Però io sono convinto che Fazzini, in quel ruolo, con fiducia, perché poi
4: no, che appena fa un errore,
5: se no sicuramente qualitativamente è meglio, ed è il suo ruolo, non l'abbiamo mai fatto giocare anche
4: Pioli qualche
5: errori.
4: Partita, ma era una Fiorentina totalmente in buca e Fazzini era l'unico che
5: quando
4: provava un attimo
5: quando c'era Pioli il miglior ruolo era star lì a applaudire, fidati, cioè un giocatore, perché il giocatore può sempre giocare, ma in quel momento lì lo sa meglio, le ha messe a sedere.
4: Sì, c'è da dire che qualcuno lo faceva anche in campo, di mettersi in campo con le braccia con sé.
5: Vera che ho detto. Però se tu ci pensi, indurre con Pioli.
4: Giova poco.
5: Infatti, dopo dice: devo cambiare qualcosa. La presa così.
4: Io darei via anche De Gea, fai due spicci e fai fare esperienza a Martinelli. Questo è Power 71.
5: Sì, ragazzi, allora, però bisogna vedere la programmazione. Allora, se vuole arrivare nei primi, come tu dici te, come tu vuoi arrivare?
4: Primi sei.
5: Nei primi sei, no, semplice. Vabbè,
4: non ho detto nemmeno nei primi quattro, ho detto nei primi sei. Ho
5: detto che vuoi arrivare nei primi sei, benissimo. E allora Martinelli qualche punto te lo perdi.
4: No, infatti io sono ripartito da De Gea pur lasciandomi qualche dubbio, cioè, però allora, e lui mi dà una.
5: Io però io invece preferirei arrivare a decimo, e però tiro fuori Martinelli, lo fa diventare un portiere sperando, perché ha fatto bene a Genova, Sandora, sinceramente. A voi poi il periodo si è infortunato, ma insomma ha fatto bene.
4: In un contesto non semplice.
5: Ma poi la Serie B non è la Serie A, Cambia, i giocatori cambiano,
4: però
5: ragazzi,
4: non è la primavera, ecco, la
5: sì, però cambiano i giocatori, però gli vuoi dare fiducia, bene, diamoglielo, c'è problemi io su questo, però bisogna capire, però bisogna capire che può fare degli errori, non cominciare subito a dire no, tanto gli errori ha fatto anche De Gea quest'anno, che non è che cambia molto,
4: questo è vero. Poi, mentre aspetto una risposta a Tonelli al telefono, a cui ho scritto 15 minuti fa, vediamo se prima o poi si ricorderà che insomma è anche il regista di questa trasmissione.
5: No, Tonelli,
4: poi,
5: là che
4: comunque,
5: facendo
4: ho scritto 2 minuti fa, no, fa per ruzzare, ecco.
5: Grande forma.
4: Secondo voi, sì, pensa se non era in grande forma Tonellone nostro. Secondo voi il nuovo allenatore della Fiorentina dovrà essere necessariamente italiano, oppure Paratici ci potrebbe portare un allenatore spagnolo inglese?
5: Può darsi, porti qualcuno, uno straniero, può darsi. Che non lo conosce nessuno, oppure tu gli dai tempo di lavorare.
4: Poi Mick ci scrive: il Costa c'è sempre e suona come una minuccia, ma minaccia una minuccia. Vabbè, parlo di Costa e subito comincio a sbagliare. Poi Francesco da Parma ci dice che grande piacere è sempre ascoltarvi, diciamo, e sa un grande caro saluto. Grazie, grazie Francesco, anche perché non è stata un'annata semplice neanche no, per noi, neanche e quindi sapere insomma qualcuno di voi ci apprezza
5: e ora c'è anche un finale di stagione pesante.
4: Sì, bene. Dice Tonelli: era a vedere il meteo questa sera e fa piove? A proposito di diluvio, no, non piove. Bene, questo, siamo contenti. Ce li fai sentire due vocali oppure bisogna sentire il Lamma?
6: Sì, che ciao, Matteo da Pistoia. Si ragiona sempre dei diritti televisivi più equi, più giusti là, e sono d'accordo, parlo da tifoso da Pistoia. Però non c'hanno le strisciate che c'hanno 20 milioni di tifosi in tre, non c'hanno la Fiorentina che c'ha 1,5 milioni di tifosi. Perché? Perché il Napoli, la Roma, la Lazio, perché lì chi nasce nel paesino ti fa la squadra del paesino. In quinta serie c'hanno una società che fa abbonati come la Fiorentina, se non di più. Il fatto è questo. Quindi quando una squadra sale e prende i diritti televisivi, li piglia come quelli dell'Arsenal.
7: Ciao ragazzi, sono Guido. Non lo dirò a Sorino, ma anzi alla gente, ma quando Sorino attacca Gudmundsson dicendo che un ce l'ha con lui perché che certe cose per caratteristiche non le può fare, certe cose non le può fare perché non ha quelle caratteristiche, forse l'attacco non è tutto a Gudmundsson ma anche a chi l'ha utilizzato male, pensando e risbattendo contro il fatto che ha delle caratteristiche e non sono quelle che poi viene usato per delle caratteristiche che non ha. Quindi l'attacco è anche a Vanoli, non è soltanto a Gudmundsson, secondo me. Ciao Guido.
5: No, ma forse mi sono spiegato male, cioè Vanoli l'ha belle fatti tutti
4: e anche con diversi allenatori, non solo Vanoli.
5: Ragazzi, Gudmundsson è indifendibile, secondo me.
4: Boiled fish.
5: Boiled belly. Poi giustamente c'è chi, bravo. C'è chi giustamente ancora ci crede. Bene, io non è mia, però vi dico ragazzi, andava a sbattere nel muro. Cioè, con lui non ho mai avuto paura di essere smentito. Cioè, ci sono dei giocatori che ti possono smentire. Io su di lui. E guarda, io ero uno di quelli contenti quando l'hanno preso,
4: sì,
5: non
4: sì,
5: è
4: sì,
5: che da dire
4: volte.
5: Però ragazzi, dopo l'ho visto 3-4 mi è bastato, è avanzato, si vede e non c'è. Probabilmente a Firenze, poi magari non so, va sta solo, non è che va, il problema è che tu l'ha pagato come uno te lo dovrebbe comprare in Mila. Invece se la ti va bene il Sassuolo ti dice ti fa un piacere,
4: sai, tanto come si diceva il Sassuolo spara sempre alto,
5: poi
4: per
5: poi
4: il
5: Sassuolo gioca, c'è l'Orientè così, gioca.
4: Ha messo e poi appunto da esterno, da trequartista.
5: Ragazzi, cioè io secondo me un po' di mercato con lui te lo può fare solo all'estero. In Italia non te lo prende nemmeno nessuno, te lo prende. Neanche il Genoa, tu vuoi rendere il Genoa ti dice sì.
4: PDP. Sì. Leggo e domenica appariranno i cognomi delle mamme sulle magliette dei giocatori in onore alla festa della mamma, dice Moreno. Io avrei messo il nome, le mamme meritano il loro nome e non il cognome.
5: È vero, io sono d'accordissimo.
4: Perché chi è che stabilisce cosa merita?
5: No, ma le belle il nome,
4: cioè, tipo
5: ma
4: Monica
5: dice, ma scusami, la mamma che dice, c'è la mamma si chiama Rivara di ogni. C'è la mamma Rivara, la mamma è la mamma Mari.
4: Come si chiamava tua mamma?
5: Cioè, aveva un nome, mamma fuori dal mondo, come si chiamava?
4: Chiamava?
5: Sì. Marinora.
4: Marinora?
5: Ma poi si chiamava Marinora Rivara, cioè proprio si erano ingegnati.
4: Come se piovesse.
5: È come a Messauro,
4: Marinora Rivara, beh, era di Firenze?
5: Sì,
4: mamma?
5: Sì, cavolo.
4: Sì. E il babbo?
5: Alvaro.
4: Bellissimo, di Firenze anche lui?
5: Certo.
4: Tutti e due genitori di Firenze?
5: Dio buono.
4: Vabbè, le mie cose scontate.
5: Saffrediano, ragazzi, una Cavinana e una Saffrediano.
4: Che ha detto Tonelli, io non so, è lì che ha detto, visto le previsioni abbiamo perso.
5: Una,
4: definitivamente.
5: Una di Cavinana e una di...
4: Di Cavinana,
5: Sì, la mamma sì, e il babbo di Saffrediano.
4: Bene, sono ancora fermo su Marinora. Bello, te che scendevi in campo con dietro scritto Marinora.
5: Era bellissimo. Che avrebbero detto, ma che...
4: Però non capisco questa polemica, ma chi se ne frega?
5: Chi se ne frega?
4: Solo modo, cognome invece il nome.
5: Come si chiama la mamma di
4: Pongracic? Com'è il cognome della mamma di Pongracic? L'ho detto prima. Tolo,
5: ah,
4: è
5: giusto.
4: Tolo.
5: Sì, vabbè, Tolo. A me Tolo mi dice un'altra cosa, sì che...
4: Bene. Sauro, ma lo sai che in Inghilterra Malen ha fatto 7 gol in 35 partite? Altra categoria rispetto a Ken, ma perché?
5: Perché gioca più con la squadra.
4: Forse te dicevi anche Pepe Gasperini.
5: E poi ha delle caratteristiche, io lo vedo. Lui si gira e va in sodo. Ma va in sodo da giocatore. Che lo fa meno.
4: Ho
5: che
4: capito.
5: Che è nemmeno bravo in quello che si dice. Poi ha la forza fisica. Tanto di avessi avuto io la forza fisica di magari. Magari.
4: Sì, è che secondo me ti saresti anche un po' adagiato sulla tua forza fisica, come temo abbia fatto un po' Ken, che invece se avesse lavorato di più su certi fondamentali, no? Perché poi
5: sì,
4: il rischio non solo di Ken.
5: Fondamentale tu ce l'hai di natura. Poi è vero, se te tu sei abituato a lavorare di forza, cioè lui a 16 anni, che quando giocava che era già a questa maniera. Perché lo so, perché non parlava un Grabbi, insomma, che mi diceva che questo diventerà, infatti poi aveva ragione Grabbi. Non so se conosci Grabbi,
4: cioè
5: attaccante della Juventus, poi dopo ha fatto Ternana, poi è stato
4: cioè lo bello sentito perché me ne avevi già parlato te, che
5: ecco che Grabbi poi fa il settore giovanile alla Juve, sì, che insomma mi aveva detto però qui a 16 anni aveva già questo fisico, trovate dei ragazzi li strappati, non immagino
4: non senti neanche troppo il bisogno
5: di passati sopra, se ne accorgeva nemmeno.
4: Comunque ho capito cosa ci aveva detto Tonelli, che essendo di Pistoia ha sentito Cavinana e lui non sa forse che è un quartiere di Firenze, ma si immaginava il paese sulle montagne.
5: Un mio amico è a Cavinana di Pistoia. Ora,
4: lo sai c'era anche a Cavinana?
5: In un posto bello. Insomma.
4: Lo sai c'era anche a Cavinana? Le villeggianti di Conte Mascetti, in Amici Miei, erano state mandate a Cavinana dove facevano l'omone con la pipa e però ci avevano ancora le ciabatte.
5: Io vado dalla mia nonna, che era la mamma della mia mamma. Il
4: nome della nonna a sto punto?
5: Fernanda.
4: Vabbè, quasi più normale di Marino.
5: Ci sono stato tantissimo. Ci sono stato tantissimo e andavo sempre a giocare nei giardini lì davanti. Che c'erano giardini. Cioè, giardini.
4: Ma
5: grandi.
4: Dove questo però Cavinana?
5: Cavinana.
4: Quartiere di Firenze o
5: di Firenze, sì, che Pistoia ci va lui.
4: Dice
5: io sono un donna di Pistoia.
4: No, vabbè, ora
5: Pistoia da Cavinana di Pistoia.
4: No, Cavinana ci andavano le villeggianti di Conte Mascetti perché sulla montagna pistoiese.
5: Sì, lo so, infatti io non lo so perché c'è un mio amico là.
4: Bene, ok, ora ci siamo tornati, però e Piazza Lea dalla Costa, dove andavi lì davanti a Cavinana e Giardini? C'è
5: andavo lì.
4: Parte fatte la pesca te.
5: C'è la chiesa.
4: Sì, ma allora secondo me
5: e c'è giardini grandi che poi ci hanno fatto anche campina.
4: Finiamo qui
5: accanto.
4: Questo momento biografico, scusa, nome di nonno punto
5: Alfredo.
4: Ma Alfredo?
5: Poi io ho avuto un nonno giornalista
4: sì,
5: e sportivo anche giornalista sportivo Rodolfo, che era il babbo di mio babbo.
4: Babbo di tuo babbo. Che scriveva però nei primi anni
5: recenti. Era mio nonno. Insomma, ora tanto giovane.
4: Scusa, a questo punto non possiamo. Anche il nome dell'altra nonna. Abbiamo fatto tutto l'albero genealogico di Sauro Fattori. La moglie di Rodolfo si chiamava?
5: La moglie di Derna.
4: Oh, Derna, ok, mi dai
5: la
4: un po'.
5: La nonna Derna.
4: Marinora vince, Derna secondo, secondo me come nome.
5: Sono belle omissioni, che bei nomi. Veramente i nomi delle nonne.
4: Bene, una volta, guarda, ora purtroppo siamo a fine puntata, però mi piace tanto questa cosa, una volta faremo una puntata chiedendo i nomi più strani, perché ad esempio io una mia, la nonna Mercede, bello Mercede.
5: Insomma, è un bel nome.
4: Nonno Guerriero, il nonno
5: Guerriero,
4: di un altro.
5: Poco tempo c'era. Primo, secondo, se
4: bello, no, bello.
5: Era micidiale.
4: Va bene, allora abbiamo una decina di messaggi ancora. Ci fai sentire gli ultimi due vocali, Tonelli?
8: Buonasera, ragazzi. E gli dissero anche a piccolo di tirare sul primo palo. Ma lui ha capito il palo quello su Viale Malta. Che
9: c'è solo Sarri, dai, c'è solo Sarri.
5: Vediamo.
9: È l'unico che ci può dare qualche gioia in più con questa squadra di mezzoni.
5: Speriamo.
9: Sarri e si arriva quarti o quinti.
5: No.
9: Con questa squadra. Ve lo dico io. Ve lo posso mettere per iscritto.
4: Io sto con la mia.
5: Se lo mette per iscritto.
4: Tu firmi.
5: Io un film, firma lui. Se io faccio.
4: Dici
5: fa un referendum.
4: Va bene, Pierluigi ti dice: Costa, la faida interna Palladino Ottaviani Pradera, in parte anche per Ken. Poi dice: scusa, Sauro, non Costa, è che Costa è sempre nei pensieri dei nostri ascoltatori. Però dice: la faida interna Palladino Ottaviani Pradera, in parte anche per Ken. Però perché non mi sembra Ottaviani Pradera abbiano. Mi sembra Palladino a Ken, insomma, gli ha fatto fare le cose migliori. Non credo ce l'avesse con Ken, così come non credo ce l'avesse Pradei e Ottaviani. Quindi non lo so, però Pierluigi spiegaci, interessante, anche se poi sì, dobbiamo salutarci. Tonelli ci sta salutando perché con la sua voglia di lavorare è qui che batte.
5: Che bella finita.
4: Bella finita, sì.
5: No, cioè, è quello.
4: Aprimi il microfono.
5: Ma quello che c'era lì come.
4: Come?
5: cioè tutte quelle domande
4: non ce la facciamo. Dovrebbe anche rientrare Son dal Bologna. Volevo sapere a Savarosa ne pensa il fatto che Vanoli insista a giocare con Good.
5: Rispondo veloce, è un disastro.
4: Buonasera, è un disastro a tutte. Fabiano ha fatto il fenomeno l'anno scorso contro di noi.
5: Sì, ha fatto il fenomeno, ha fatto un gol.
4: Buonasera, ma invece di dare 15 per Fabiano si può sempre dare Goodmanson alla pari al Bologna, vista la proposta di Max Dalla Gente.
5: Male.
4: Gli altri non ce la facciamo, ci dobbiamo salutare.
5: No, Sauro
4: Fattori, buon weekend, ci vediamo lunedì post Genoa.
5: Lunedì post Genoa, dai.
4: Grazie su. Anche a Tonelli, è stato un piacere anche da Giammo Galassi. Buon weekend, ciao ciao.

0: Dalla.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
4: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con le istituzioni. Giornata fiorentina per il presidente Sergio Mattarella, che questa mattina ha assistito alla cerimonia di giuramento e conferimento delle lamarie agli allievi del 15° corso triennale degli allievi marescialli dei carabinieri, presso la caserma maresciallo maggiore alla memoria Felice Maritano, sede della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze in via Salvo d'Acquisto numero 1, Firenze. Ad accogliere il presidente della Repubblica, la sindaca Sara Funaro e il presidente della regione Eugenio Giani. Andiamo a Campi Bisenzio. Un gatto gravemente ferito con un cavo, forse il filo del freno di una bicicletta, stretto molto forte attorno al collo e fissato con il nastro adesivo, così che non potesse allentarsi. Inoltre una serie di traumi e ferite compatibili con colpi come pedate o bastonate. È la denuncia di Barbara, residente a Campi Bisenzio, che ha trovato nei giorni scorsi il gatto nelle condizioni sopra descritte, nella zona di via Magenta, non lontano dal supermercato della zona. Sono fatti che fanno male anche solo a raccontarli. Presenterò denuncia alla polizia municipale. Se è stato un gesto volontario, saremmo avanti a un atto di crudeltà gravissimo, commenta la donna che nel frattempo ha deciso di adottarlo e chiamarlo Tigrotto. Ci spostiamo a Figline. Va in scena il Festival della Cultura Umanistica, settimo simposio Socrate dove sei, dalla scuola come obbligo all'educazione, come cammino condiviso, che si svolgerà in varie sedi del paese, da venerdì 8 fino a domenica 10 maggio. Quest'anno la manifestazione assume un carattere particolare, poiché il settimo simposio del Festival della Cultura Umanistica aprirà i festeggiamenti in preparazione del centenario della fondazione del liceo paritario Marsilio Ficino, previsto per il prossimo anno scolastico. La scelta della cittadina valdarnese non è casuale. Qui nacque nella prima metà del 400 il filosofo umanista Marsilio Ficino, esponente di rilievo insieme a Pico della Mirandola dell'umanesimo nella cerchia di Lorenzo de' Medici. In chiusura il meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cieli da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per nubi alte, venti deboli variabili in rotazione a sud-sud-est, mari calmi o poco mossi, temperature minime in ulteriore aumento, massime fino a 27-28 gradi nelle pianure interne. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Oh, un po' per dirvelo, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in via Lamendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i miami e mi furmi.
11: Come? Ancora? Cioè si rifà? Sentila! E allora...

0: Allora, eccoci qua, è arrivato il venerdì sera di Radio Firenze Viola. Come vedete, domino lo studio in tutto il mio splendore. Madonna, questa immagine vista così è preoccupante. Va bene, è Ganzamenti in Viola, l'appuntamento che chiude questa bella settimana di calcio, di Fiorentina. E iscriveteci, diteci quello che volete, avete carta bianca, potete andare a ruota libera, 348 7513933 e poi lo 055 se mi volete fare compagnia. Sono solo soletto abbandonato, dichiara, non si sa questo giro dove si è infrattato, al 77111171. L'argomento, visto che vi ha riscaldato negli appuntamenti precedenti, è quello di domenica, dell'atteggiamento da tenere nei confronti della nostra squadra del cuore nel penultimo impegno casalingo di questa stagione memorabile. Eccoci, il silenzio, il gelo nello studio. Ragazzi, io guardate, io mi ispiro a Angelo Giorgetti, a parte una grande firma, un grande giornalista. Ecco, ha avuto l'idea per me geniale. Ironia, io festeggerei in modo ironico, cioè veramente. Sapete qual è il rischio poi se uno festeggia ironicamente? Che qualcuno dagli Stati Uniti o qualcuno da Firenze prende i festeggiamenti come reali, non capirebbero l'ironia, il meleggiamento tipico di noi fiorentini. Quindi il rischio sarebbe che noi facciamo una finta festa salvezza e qualcuno ingenuamente potrebbe anche prenderla per buona. Dice, guarda, bravi, oh, grandi tifosi viola, hanno festeggiato, la squadra si è salvata.
1: Il Costa ci va.
0: Eccoci, bravo, infatti. Sto pensando di andarci domenica perché deve essere, sarà uno scenario divertente, secondo me ci sarà da divertirsi domenica al Franchi, a prescindere, perché poi la squadra comunque si sostiene sempre, si va sempre, i colori, la maglia, come hanno sempre fatto i tifosi viola nella loro centenaria storia, vanno sempre sostenuti. Però ripeto, che vogliamo festeggiare, dai, se uno fa un se facciamo i festeggiamenti, facciamoli in tono meleggiamento ironico. Detto questo, scriveteci. Tra un po' apparirà il G, non so, ve lo dico subito, non so cosa ha preparato questa sera. Eccolo là, cosa mi sembra il campanello dei ristoranti, sai, Marco?
2: Oddio,
0: Tonelli in regia,
2: oddio, no,
0: salutiamo.
2: Sono proprio dietro a te. Oddio, tu, oddio, mi impalli, oddio, te, no, tu mi impalli,
0: no, Gianni,
2: come fa? Sono tutto impallato, mi sposto,
0: no,
2: sposto.
0: No, ecco, sposto
2: io, ti sposti tu,
0: no, che io dietro non ci voglio nulla,
2: no, spostati te, no, aspetta. Mi sposto io, no, spostati te, cioè questa
0: io
2: non si è mia fatta apposta,
0: proprio... Scusami Gianni, ti voglio bene, lo sai, però io dietro non ci voglio nulla, se mi metto di sbiego,
2: ma sì,
0: bene?
2: Come si dice a Firenze, no?
0: Come si dice? Come
2: né
0: si dice?
2: Per scherzo né per burla.
0: Ah, è vero,
2: eccetera, eccetera.
0: Non mi era venuto in mente, bravo Gianni.
2: Allora, aspetta,
0: bello.
2: Io mi sposto, tu torna dritto. Torna dritto.
0: Esce fuori legno, Gianni, un disastro. Quindi
2: io poi,
0: bravo.
2: Ora mi sposto.
0: Sì,
2: mi,
0: però
2: mi sposto,
0: allora lo fai apposta, Gianni. E ti ci garba starmi dietro, tu lo fai apposta.
2: Ora scendo,
0: quando vai?
2: Sinceramente,
0: l'abbiamo perso.
2: Io sarei più un altro genere.
0: Fai vedere,
2: da questa parte non mi piace. Tu dici, è così.
0: Ti monitor, l'ho visto.
2: Se te tu stai un pochino più in là, ci si entra meglio.
0: Là, io vado in là,
2: si occupa lo schermo,
0: vai,
2: solo da parte destra.
0: Cioè,
2: praticamente si occupa solo
0: una
2: parte. Sì, no, come fa l'esempio della situazione?
0: Mi sembra di essere sui tram.
2: Io sono Stasi, innocente. Io sono innocente. Vostro onore.
0: Dove scende lei? Mi sembra essere sul tram. Dove scende lei?
2: Prima faccio il pickpocket.
0: Il portafoglio.
2: E poi scendo di corsa. Insomma, ganzo questa strana postazione che
0: infatti,
2: non si mai.
0: Gianni.
2: Sempre io stavo in mezzo,
0: certo.
2: Ma anche quando siamo stati io e te da soli, perché
0: sì, sì,
2: noi siamo stati.
0: È vero, io stavo, è vero,
2: la
0: stavo
2: verità,
0: io a sinistra,
2: noi siamo
0: te stavi
2: stati
0: a destra.
2: Da soli.
0: No, e ora sto dialogando, sì, con la regia di là dal vetro, dicendogli, guarda, quando eravamo io e solo il G, io stavo al mio posto e il G mi stava di fianco, giusto?
2: Sì, ricordi? Allora mi devo spostare dall'altra parte, se no mi sposto,
0: parte,
2: mi sposto in diretta, ma non ci mancherebbe, ma figurati, guarda, e ci ho di molto.
0: Vediamo.
2: Ecco. No. Sì. È uguale? È uguale?
0: Mezz'ora per trovare la posizione.
2: Ma che è uguale? È sempre uguale.
0: Scusa,
2: perché?
0: Fai una bella cosa, vieni direttamente
2: di qua. Vieni a trovare questa persona.
0: Cioè, fatemi capire, è a tre studi più giù.
2: Ma,
0: vieni qui direttamente.
2: Se io sto da questa... Scusa, ma se io sto da questa parte, perché ti sposti te da quell'altra?
0: Non voglio.
2: Io sono già qui.
0: Mi hanno detto di stare. Madonna, qual è la situazione stasera, ragazzi?
2: Ora ti sto in mezzo.
0: Trenino.
2: Vieni butta da quest'altra parte.
0: Scusa, vieni qui da me accanto a me direttamente. Facciamo lo scoop stasera.
2: Ma no, davvero? Ma no, davvero? Ma davvero?
0: Ah, mi rifiuti? Mi respingi?
2: Sono tornato di qua.
0: Ah, sei tornato.
2: Ma ti respingo, sì. No. Mi dispiace.
0: Sei tornato. Ecco, vai, così va bene. Abbiamo trovato
2: la
0: posizione.
2: Ma non lo so, ma poi per il secondo tempo vediamo.
0: Vediamo, chissà, potremmo sorprendervi con effetti speciali.
2: Che io ho cercato di spostarmi, perché non ti vuoi spostare? Sì, no, mi ha tanto, insomma, mi ha tanto. Vabbè, comunque, guarda, è uguale. Io spero che la gente ci guardi oltre che ascoltarci.
0: Non lo so,
2: così si rende conto di queste situazioni. Ma perché no? Ma sì, visto che c'è questa possibilità, che c'è appunto la TV, Canale 92, ma anche sullo stesso sito radiofirenzeviola.it c'è scritto, c'è il pulsante apposta, guardami, leggimi.
0: Sì, no, però non c'è il bello del trio, capito Gianni? Ma anche il bello del trio oggi non è che sia proprio un gran bel vedere.
2: Il trio, no, dai, certo. Di Chiara fa la sua porca figura, c'è poco da fare, no? Però, ecco, per esempio, quando siete voi due insieme a me, io mi preparo qualcosa, a casa mi preparo delle cose, ma se siamo noi due, già voi parlate voi, poi entro io, ma se siamo solo noi due, si parla e via. Cioè, come se io non fossi di Chiara, perché non mi permetterei mai di dichiararmi, ma insomma, come dire, si potrebbe parlare, ecco, dell'Inter, sì, ha vinto lo scudetto, questo anche io lo so, però io aggancerei questa cosa a questa radio qui. Cioè, che c'entra l'Inter con quello? C'entra. Perché non c'entra?
0: C'entra. Bodonet
2: perché
0: già sta festeggiando. Bodonet festeggia.
2: Ci sono. Parlate Bodonet, che è un nostro ascoltatore fisso.
0: Bravo.
2: Ma poi anche abbiamo dei solerti lavoratori qui dentro che sono interisti, ma di quelli.
0: Tutti.
2: Tutti?
0: I tecnici,
2: tutti.
0: Il 50% conosco, dei tecnici sono interisti.
2: I due registi,
0: bravo,
2: per esempio, quelli che conosco io, principali, ecco, anche il nostro di adesso, no? Ecco, per cui volevo sottolineare un fatto che a me piace, insomma, piace fare questi pensieri, e cioè questa radio si chiama Radio Firenze Viola, no? Quindi è una radio chiaramente ispirata alla Fiorentina, è per la Fiorentina, giustamente, è Radio di Firenze, è Radio Fiorentina, però... Dice, ma allora dovresti prendere tutti i giornalisti, i tecnici, dovrebbero essere tutti viola, proprio quelli sfegatati. E invece non è così. Quindi, ecco, sottolineo che questa radio è molto bella, aperta, cioè non sta a guardare
0: la fede calcistica.
2: Perché in altri casi si guarda la fede politica,
0: certo,
2: si guarda la fede calcistica,
0: guardano la fede politica.
2: Certo, qui invece devo dire, e faccio un complimento a Radio Firenze Viola, perché non solo all'interno dei tifosi di altre squadre, e quindi è una cosa bella, è una cosa la libertà di opinione, ma poi c'è il G che non ci azzecca nulla col calcio, ecco, capito? Cioè, una di queste cose belle è che io devo dire, c'è stata una persona illuminata, lo voglio nominare, Andrea Pasquinucci,
0: certo,
2: che è il patron, è il patron di questa radio, e l'editore, il patron, e il quale mi ha detto, ma io guarda, non so nulla, bene, te gli devi solamente rompere le palle a quei due lì, ecco, allora va bene, allora
0: anzi, mi
2: è piaciuto, perché io di calcio non posso parlare se non di qualche caso, diciamo, di costume,
0: legato al calcio,
2: che va sulle cronache, non certamente di calcio giocato. E quindi voglio sottolineare la bellezza e la democraticità di questa radio, che sa anche, come dire, non solo ospitare persone che la pensano in modo diverso, no? Ma sa, è illuminata come Andrea Pasquinucci. Voglio nominare anche, è vero, ma è vero, perché dice che è Gigi, che c'entra, ha sempre mai parlato di calcio nelle sue trasmissioni, mai se a parlare di calcio non ha parlato male, cioè nel senso ha sempre sottolineato i lati negativi, le cose, questo è vero. Quindi non posso altro che dire bene, bellissimo tutto questo. Questa è una radio, cioè non è come quelli che vanno al governo e ti mettono a fare i ministri, i fratelli, i cognati, tutte le cose, cioè scusa, non è così, non è così. Quindi bene, quello dell'Inter ben venga, se lavora bene ben venga, ecco, questo era, siccome credo che manchino poche puntate alla fine della stagione, quanto vediamo, tu lo sai, Marzo,
0: no, tu di sicuro, sai, di tu sicuro sai. Accompagniamo la Fiorentina fino all'ultima di campionato, che mi sembra sia il 24-25 maggio, ora non mi ricordo, fine mese, quindi, sicuramente, insomma, questo mese faremo qualche puntata speciale, poi ci saranno dei best of sulle chicche, le perle di questa stagione.
2: Faremo cinquantina di puntate.
0: No, una cinquantina no, perché vorremmo andare anche al mare, caro G, no, che ne pensi?
2: Tu vai a mare, come ti permetti di andare a mare?
0: Nel mio Salento,
2: nel Salento, Salentino. Ma insomma, comunque, a parte tutto questo, ora l'Italia è presa da altre cose, no?
0: Sì.
2: C'è questa partita che non finisce mai, Stasi contro Sempio, è vero, che è tutto un garlascare di qua, garlascare di là, ora poi ci sono nuove prove, nuovi indizi, ma te che sei sempre molto equilibrato,
0: sì,
2: perché non vuoi mai dichiarare una tua opinione perché hai paura che quegli altri sai com'è, sei così, no? Tu sei così.
0: Oddio,
2: ma
0: sai che io nel calcio, Gianni, perdonami se ti interrompo, nel calcio invece sono riconosciuto proprio perché sono molto esplicito, quello che in pancia, non avendo tessere, non ho tessere di partito, quindi non essendo giornalista, punto numero uno, sono un semplicissimo e umile opinionista che lavora nel calcio da oltre 21 anni e quindi sono sempre stato molto libero nel mio pensiero quando si parla di Fiorentina, di nazionale e quant'altro. Capito? Quindi di conseguenza non ho limiti.
2: Bene, allora puoi dirmi, ma secondo te ti sei fatto un'idea?
0: Per me è successo un gran casino, ho fatto un gran troiaio, come sta succedendo anche a Rimini, secondo me un altro caso di cronaca dove si presume che un altro innocente anche lì sia in galera. E quindi per semplificare, diciamo, un po' l'iter burocratico, qualcosa stanno facendo delle cose che non mi tornano. È un paese che, nel bene o nel male, la magistratura ha un peso specifico importante, gli inquirenti piuttosto che i tribunali.
2: Sì, sai, guarda, ho capito, ma non hai detto nulla praticamente, hai detto un sacco di parole.
0: Ho detto che secondo me
2: nulla,
0: è stato,
2: mi devi dire,
0: per me,
2: secondo te.
0: Come ricordano varie associazioni, ci sono delle vittime della magistratura, quindi anche per me Stasi o è forse parzialmente coinvolto o è stato totalmente innocente. Ecco, la mia idea è proprio quella. Ma
2: quindi,
0: non da ora me la sono fatta questa idea, te lo dico, al netto di quello.
2: Io me la sono fatta all'epoca.
0: Sì, sì. No, all'epoca io no, sono
2: ancora
0: sincero.
2: All'epoca la smettevo, avevo iniziato a trasmettere in televisione e dissi subito la mia. Quel ragazzo,
0: però ti
2: non
0: dico,
2: è
0: Gianni,
2: colpevole. Poi era un'opinione, certo, non era sicurezza.
0: Ti dico, non mi appassionano quei casi di cronaca, te lo dico molto onestamente. Cioè, a volte anche i TG, quando sono troppo, come ti posso dire, drammatici, severi o parlano solo di guerre, tendo ormai a fuggire da questo, genere di notizie, sono più per la leggerezza, come ti ho sempre raccontato, perché i problemi uno c'ha i suoi personali, a volte sono anche importanti.
2: Sai che ce l'ha pesante.
0: Ecco, bravo. Quindi di conseguenza fuggo un po' dalla cronaca nera o dal gossip legato alla cronaca nera, perché non ci dimentichiamo, ci sono delle vittime, giovani tra l'altro. Quindi ti dico, mi auguro che, come al solito, come si dice sempre, la giustizia trionfi, insomma, che venga fatta giustizia nei confronti.
2: Sì, e poi vogliamo la pace nel mondo.
0: Vabbè, magari, d'accordo,
2: la giustizia trionfi. Vabbè, in ogni caso sono parole un pochino, come dire, vuote, perché uno deve dire, ma lui Sempio è colpevole, oppure Sempio è innocente, è stato una presa di posizione. Ecco, quindi...
0: No, non la prendo, perché c'è sempre comunque il, come si dice, il beneficio di... Allora, parliamo di un mostro di Firenze. Tutti convinti Pacciani fosse il mostro. Era di un innocente, non era innocente del tutto, era coinvolto, ma non era certamente lui il mostro di Firenze.
2: Era un bravo ragazzo.
0: No,
2: dai,
0: no, lungi da me da dire un bravo ragazzo, aveva i suoi difetti come ce li hanno tutti gli esseri umani, però non era il mostro di Firenze, e si torna lì. Cioè, come fai? Cioè, anche lì i media hanno fatto sì che il buon Pacciani diventasse il mostro di Firenze. I compagni
2: di Merende.
0: E così
2: il mostro non si è mai preso. Mai trovato.
0: Per me è già morto, sepolto, non si sa nemmeno. Boh, qualcuno un giorno ce la racconterà.
2: La pista sarda e tutto il resto. Ma il mostro di Firenze, appunto, è stata una cosa unica forse nel mondo, no? Doveva succedere proprio qui. Proprio qui sta questa cosa così
0: aveva
2: tremenda.
0: Trovato terreno fertile, c'erano i guardoni, hai visto.
2: Te non c'eri.
0: No.
2: Io c'ero.
0: No, io gli ultimi.
2: Ti dico che.
0: Io ho vissuto quando la questura faceva uscire i volantini con Occhio al Mostro. Te li ricordi i volantini Occhio al Mostro?
2: Occhio ragazzi!
0: Che invitava i giovani
2: occhio,
0: a non appartarsi.
2: C'era scritto Occhio ragazzi. Non Occhio al Mostro.
0: Un,
2: ma che mostro?
0: Sai, qualche anno.
2: Occhio ragazzi!
0: Bravo!
2: Beh, questa è storia. Cioè, poi ho visto questi cartelli esposti qua.
0: Aspetta,
2: e là.
0: Aspetta, perché stanno arrivando una valanga di messaggi. Mi è sbalzato all'occhio quello di Dido. Falla finita, G, sono tutti che tu sei gobbo. No, non è gobbo, c'è tifosissimo Viola. Falla finita, aspetta, c'è anche per me. Falla finita, Costantino, sanno tutti che tu voti per Salvini, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, sei uno schiavo.
2: Secondo me,
0: io sono socialista, nasco socialista, per fare esattezza. Socialdemocratico, per esattezza.
2: E quindi
0: vado dove c'ho vantaggi, dove ho convenienza.
2: Sono
0: trasversale, destra-sinistra, sono trasversale. Voto per Salvini.
2: Però male, prima tu dicevi che avevi dei pensieri precisi, unici e decisi. Ma come? Insomma, in ogni caso, è una società in cui la gente sta dietro a delle cose che forse sono meno importanti di altre,
0: ovvio,
2: no? Certo, perché tu mi dici Pacciani non era un mostro, non era il mostro, ma era un mostro.
0: Sicuramente.
2: Perché secondo me uno che
0: fa
2: sesso con le proprie figlie,
0: certo, sì.
2: Con le figlie, le ficche, cioè, quello è un mostro, è un mostro assolutamente, no? E poi se non è proprio lui, ma comunque c'era in mezzo.
0: C'era coinvolto sicuramente, certo.
2: In ogni caso, siamo arrivati a parlare di cose che poi dividono gli italiani, i fiorentini, le persone su certe prese di posizione. Quello è innocente, quell'altro è colpevole. Secondo me, devo dire, Sempio, a lui rimarrebbe solo da confessare. Confessare.
0: Ma dopo 16
2: confessare
0: anni, dopo quanti anni, perdonami, quanti anni sono passati?
2: 19, il 7, 2007.
0: 19, vedi, confermando alla regia, 19. Dopo 19 anni, anche una bugia la fai diventare una verità, capisci? Dopo 19 anni ti sei assuefatto alla bugia. Continuerà a recitare parte.
2: Ti volevo chiedere una cosa.
0: Prego.
2: Una sempiaggine. Ma te ci parli da solo?
0: In che senso?
2: Te ci parli da solo?
0: No, difficilmente. No.
2: No, fai bene, specialmente in macchina, magari ti ci hanno messo anche qualche cimice in macchina,
0: essere, sì,
2: e tu dici
0: ma sai, la nostra categoria Gianni, la nostra categoria è, ogni 3x2 tu c'hai telefoni sotto controllo, negli ultimi anni soprattutto nel calcio, capito, e spesso vengono messi i telefoni sotto controllo.
2: La vostra, cioè anche te, anche te.
0: Ovvio, sì,
2: anche
0: sì,
2: tu.
0: Come no? Non ne ho la certezza, ma di sicuro sì.
2: E dove te le mettono le cimici?
0: Ma no, intercettano le telefonate. No, intercettano le cimici, non lo so, ma intercettano
2: le
0: telefonate.
2: Infilano?
0: Non lo so, intanto le schiaccio qualcuna a giro quando cambi la stazione, qualche cimice si vede un pochino più a giro.
2: Sì, sì, sì, c'è il telefono sotto controllo, mi diceva sempre a me a Sandazzo. C'è il telefono sotto controllo, lo sentiremo anche dopo. Sì, dopo mi sa che ci sia qualcuno che mi dice c'è il telefono sotto controllo. In ogni caso, sì, capita di parlare da soli.
0: Sì, sì,
2: però, no?
0: È umano, certo, può succedere.
2: Quando uno è solo così, si fa compagnia un
0: sì,
2: po'.
0: Sì, pensiero ad alta voce, pensiero ad alta voce.
2: Pensiero ad alta voce. Se sono pensieri, insomma, vuoi dire, normali. Ma certo, uno non dirà, dai, mi ha richiuso quella stronza, richiuso
0: certo,
2: il telefono,
0: ovvio.
2: E io qua ora ha detto che quell'altro non ha pensato il sangue, ma quando sono uscito io invece il sangue c'era. No, ragazzi, io le diceva da sé, questo era a se stesso. In ogni caso, una bella
0: sì, stava
2: confessione.
0: Bene questo ragazzo, Gianni, c'è
2: no,
0: da riconoscere che è un ragazzo problematico, si è scoperto ora dalle
2: molti
0: ultime rivelazioni.
2: Scriveva delle cose anche sugli stupri, sulle
0: sì,
2: cose,
0: sì,
2: mamma
0: questi
2: mia,
0: forum
2: per carità di Dio, dentro, se confessa gli daranno massimo 30 anni, dai, 25,
0: gas,
2: magari poi esce, ma era a 70 anni può uscire,
0: sì, sì,
2: ancora tutta una vita dopo i 70, te lo assicuro, c'è una vita dopo i 70,
0: certo,
2: cioè, ricordatevi cari amici,
0: sai Gianni, a me di lui frega
2: sì.
0: poco, a me dispiace per chi ha perso una vita, in età giovanile tra l'altro, una ragazza che aveva una vita davanti
2: questo,
0: a sé
2: sì.
0: E io è quello che
2: sì, è una banalità,
0: quell'altra ragazzina, quell'altra ragazzina che è morta dal suo fidanzato, non mi ricordo, che non l'ha fatto anche l'associazione su nel nord, a me di lui ti dico, io sarei anche, lasciamo perdere, se no poi trascendo, sarei per la castrazione, sarei per torture, sarei per la
2: pena capitale. Bene, poi dici di non votare per Salvini, poi la castrazione,
0: allora,
2: lo dice Salvini, ma dì la verità, poi
0: c'è
2: mia niente di male,
0: le vittime mi fanno soffrire in buona parte,
2: ma quello è una cosa che non si dice nemmeno perché è sottintesa.
0: Ah, me lo auguro,
2: è chiaro, la vittima è quella che ti fa più
0: certo,
2: pena, i familiari della vittima e tutto il resto, insomma, in ogni caso io credo che tu abbia delle cose che nascondi e che insomma io indagherei su
0: Costantino
2: Nicoletti.
0: Guarda, puoi scommetterci, ci puoi scommettere quello che vuoi, bravo. Io il problema mio invece è come mi rimproverano spesso i miei amici o familiari, che sono troppo aperto, cioè veramente, cioè non ho grossi segreti, ho delle cose che mi portano.
2: Non hai cose grosse,
0: ovviamente.
2: Insomma.
0: No, cose di un essere normalissimo, né più né meno. Senti, abbiamo tanti messaggi a cui rispondere, poi dopo con Marco Tonelli sentiremo anche dei vocali. Allora Moreno ci dice, aspettami, lavo gli occhiali, buonasera. Mi trovai in camera, aspetta, devo avvicinare il computer che sennò qui insieme una mazza. Buonasera, mi trovai in camera con un cinese. Quando mi spogliai iniziò a dire troppo colto.
2: troppo colto.
0: Non capisco cosa hanno le cinesi contro le persone molto istruite. Questa è bella, bravo Moreno. E poi dice quante trombate in Camporella ci ha sciupato il mostro. La nostra camera era la macchina e quella ci faceva un bar in porti. È vero, io ero giovane.
2: Confermo.
0: Poi c'è
2: confermo.
0: Il nostro amico grande Giamma da Varese. No, vabbè, mi ha mandato una foto Paratici Ferrari insieme. Vi vogliamo in studio fianco a fianco col G come loro felici e sorridenti. Grande Gianmarcone, numero uno.
2: Siamo felici. Noto
0: Bomber Viola dice: sarebbe Ganzo in riferimento alla partita di domenica. Ascolta.

0: E lo dicevo, cacciamo.
1: Aspetta, c'è la Sabri che dice invece: la Sabri, ricordiamo un certo risultato, Roma 4, Fiorentina 0. È vero, ma io ho già rimosso e non c'è Sabri.
0: È facile, rimosso.
1: Poi c'è Mario. Aspetta, vi leggo in diretta, quindi occhio a cosa scrivete: non c'è filtri, non c'è inganno. Tutto è. Se non Sarri, vorrei Mourinho. A noi ci vuole di questa roba. Fiore Genoa, che strizza. Mario Scandi, è vero. Sì, sono profili sempre fighi. Ganzi, Sarri, lo sai, il bene voglio Maurizio.
0: È finito il tempo. È finito il tempo. Primo tempo.
1: Aspetta, Farina del Rigutino dice: ma non me le dite queste cose, Maremma impestato. Non so a cosa si riferisce, magari ce lo dirà dopo. Ciao Costa, sono Davide del Viola Club Grosseto. Se vieni alla cena, preparati alla domanda. Ma l'arabo quando ci compra? Presto, sì, il 6 giugno siamo tutti da voi a Marina di Grosseto a fare una bella mangiata con i nostri amici del Viola Club Grosseto. Sapete che io impazzisco per il Viola Club e spero che la Fiorentina vi dia sempre più importanza. Allora, Lorenzo, madonna, oggi stasera vi siete scatenati,
0: Pacciani... l'arabo pezzo di merda.
1: Sì, bravo, lui. Pacciani non era il mostro, ma un mostro. Vedi le figlie, è vero, è l'omicidio d'onore del 51. Oggi facciamo una trasmissione su quegli anni, è vero, caspita, sarebbe bello, seguendo il mostro scoperto degli anni 80, molto, ne hanno tanto molto più violenti del ricordo comune, Lorenzo. Tommy ci
0: sono a disposizione.
1: Grazie della compagnia, è il minimo, ci divertiamo noi per primi, quindi mi auguro che possa essere un momento piacevole anche per voi che state tornando a casa al lavoro, è finita un'altra settimana faticosa di lavoro, avete tutte le beghe di tutti voi, di tutti noi, le bollette da pagare e quindi altro. Grazie Tommaso per il messaggio. Che dici, ci fermiamo per una pasina, che è stato interessante.
0: Direi parte. Abbiamo superato il tempo
1: e tu decidi cosa fare, se vuoi vedere farti la seconda parte accanto a me, se no io mi sposto leggermente sulla sinistra.
0: No,
1: quindi
0: io
1: non
0: voglio stare, siamo insieme, bene, visto che siamo bene, due soli, sì, e poi tanto c'è il sondazzaio, non ho il sondazzaio.
1: Allora. Vai alla grande pausina per noi, vai regia.
2: Viola,
1: io mi sposto un po' in qua.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane Codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, mastichamelo tutto.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nuvi sparse, peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse, temperature in lieve calo, massime tra 19

0: Allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
1: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
0: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
1: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
2: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
3: Quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze.

0: ragazze viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
1: Lorenzo Di Benedetto
2: e Chiara Andrea Bevilacqua.
0: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
0: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: regia.
1: Ma sono sempre allo stesso posto.
0: Mi sono messa al mio posto e ho detto spostamelo di là. No, la lascio lì, lo sposti di là per piacere.
1: A me non mi hanno detto nulla, io sono rimasto qui.
0: Ma io sono spostato. Ora mi devo rimettere.
1: Vai davanti al computer.
0: Al computer, ovvio. Lo fanno apposta. Che stai mangiando? La banana. Mangia la banana oggi. Mangia la banana. Comunque è stato una piacevole. Guarda, ascoltami Gianni, la prima mezz'ora. Mi piace anche uscire un po' a volte dall'argomento calcio, Fiorentina, è una radio, ha detto bene te, Radio Firenze Viola, 20 ore su 24 parli di allenatori, chi arriva al posto di Vanoli e che si fa domenica, che si fa di su, ogni tanto accompagnare anche i nostri amici a casa con qualche argomento un pochino più serioso, che non che il calcio non lo sia, stai attento,
1: no, serioso mi piace molto, perché qualsiasi argomento si può affrontare anche modo leggero, in modo anche pieno, trovandoci il divertente, però ecco, io sono, se non sono d'accordo anche io su questo,
0: che l'hai fatto una carriera su certi argomenti, non è vero, su certi temi, su certe problemi tematiche, su certe uscire un po' a volte e affrontare, so che sono è leggerezza, noi siamo qui per intrattenere, per divertire, per raccontare. Ora mi spieghi, ora fammi capire. Allora, io guardo, in due anni con te ho visto di tutto di più, da quella ciole ciocce massono, come si chiamava, mi spieghi perché la banana a quest'ora, che hai cali di potassio, che è successo?
1: La mia lunga carriera radiofonica e anche televisiva, ho sempre mangiato una banana durante la diretta.
0: Questo mi
1: è sempre successo, perché una mia, come dire, un mio marchio di fabbrica,
0: ti dà un po' la carica, non lo so,
1: dà anche la carica, ma questo proviene dal fatto che io iniziavo a mezzogiorno e finivo alle 4 e mangiavo molto presto. Per arrivare a Prato, dove era la radio, ricordo, Firenze, mangiavo molto presto. E quindi
0: una maratona,
1: a un certo punto un rincalzino mi ci voleva. La banana è molto comoda.
0: Ci si adegua anche un po' ai tempi. Ora sarebbe l'ora dello spritz, due patatine, due tapas, due noccioline, due cosine un pochino più, no?
1: Ma figurati,
0: uno spritzetto, un crodino, tosa,
1: non sono da spritz, io preferisco sprizzare
0: gioia da tutti i poveri,
1: gioia la troia.
0: Senti, Moreno ci invita, grazie Moreno, sei un tesoro, io quando vieni a Firenze sei mio graditissimo ospite, lui ci invita a Marbella, dice quando ci venite a trovare a Marbella,
1: ecco perché
0: magari,
1: ospiti,
0: io se vengo mi ci trasferisco a Marbella, te lo dico.
1: Marbella.
0: Che bei posti,
1: è pieno di donne, vero? Donne bellissime.
0: Me lo puoi immaginare, sì, me lo auguro. Però sono belli anche i posti, c'è una qualità della vita top.
1: Gli uomini.
0: Eccezionale. Senti, che hai preparato per questa seconda parte, tu, filibustiere, col che mangi la banana?
1: Io pensavo, la banana è già finita. Pensavo.
0: Raccontaci.
1: Questo è triste, ma Beccalossi.
0: Che mi dispiace, sai, lo conoscevo.
1: È triste.
0: Sai, avevo avuto la fortuna di conoscerlo in più di un'occasione.
1: Mi fa piacere.
0: Era
1: io
0: una simpatia
1: però,
0: unica, tra l'altro.
1: Ma sicuramente, io ho visto recentemente, hanno ripubblicato uno sketch su di lui, perché lui sbagliò due rigori in 5 minuti, no?
0: Ed è
1: rimasto nella storia una cosa così, proprio che il secondo rigore dice non lo voleva, però Evaristo, dice vai che ti rifai. Evaristo. Paolo Rossi, non il calciatore, Paolo Rossi, il comico.
0: Cabarettista
1: milanese. È un grandissimo comico, poco valutato, ma è veramente originale nelle sue cose. Fece uno sketch meraviglioso, no? E l'hanno ripubblicato, l'ho rivisto, sono spanciato alle risate con questi due rigori che insomma già sbagliate si vedevano anche se, che lui tirava. Purtroppo sono quelle cose che poi fece in un'altra occasione insieme a Beccalossi, la stessa cosa, ma un po' diversa. E sempre su questi rigori sbagliati. E devo dire molto simpatico anche lui a sottoporsi addossi a questa a questa satira, insomma, effettivamente del resto l'aveva sbagliato, gli cose erano sbagliate.
0: No, io l'ultima volta siamo stati ospiti insieme a Sport Italia nel programma dell'amico Michele Criscitiello e mi raccontò degli aneddoti, Gianni, che te non puoi nemmeno immaginare. Era di una simpatia, era un grande conoscitore di pallone, aveva delle idee anche molto intelligenti, molto avanti per il momento, sì.
1: Il pallone.
0: Un campione.
1: Insomma, poi io all'epoca, quando lui era famoso calciatore, parla di diversi anni fa, mi ero affascinato da questo cognome, no? Beccalossi. Sì, chi è che becca gli ossi? Qual è quell'animale che becca gli ossi? Mi immaginavo invece di lui nel campo questo beccatore di ossa. Ah, a proposito,
0: dimmi, caro,
1: hai visto?
0: Che è successo?
1: Quella povera ragazza uccisa.
0: Eccoli, si ritorna a parlare di... io mi sono...
1: Allora,
0: di tragedia.
1: Quello che l'amava, è andato nella tomba e ha tirato fuori il teschio e se l'è portato via.
0: Ma davvero?
1: Ma è la cronaca di oggi, di ora.
0: Questo è il problema. Comunque, Giannino mio, meritiamo l'estinzione. Se ne sente una dietro l'altra.
1: Finisci questa frase.
0: Dimmi.
1: Bevi Rosmunda. Finiscila.
0: Che ne so io.
1: Io la comincio. Bevi Rosmunda, finiscila.
0: La drulla smaralunda. Non lo so cosa vuol dire.
1: Ma come non lo so?
0: Non
1: è famosissima.
0: So, io ho il battesimo come in studio, te l'ho spiegato mille volte, te l'ho raccontato.
1: Allora, divisero il teschio di suo padre davanti, con dentro la bevanda. Bevi Rosmunda nel teschio di tuo padre.
0: Ma se non ti posso bere il teschio di mio padre.
1: Insomma, sono frasi rimaste famose, che rimangono nella storia anche della lingua italiana, del parlar normale. Certo, molto prima degli anni Ottanta, di quegli anni
0: che
1: si diceva la musica, i Pooh.
0: Gianni, io scendo al bar. Io scendo tutte le mattine. Gianni, io scendo tutte le mattine già al bar. La prima cosa che dico è: bevi Rosmunda, preparami un cappuccino.
1: Nel teschio di tuo padre.
0: Ma io veramente. Oggi livelli altissima di canzamenti in viola, dobbiamo dire.
1: Ma ti devo insegnare tutto, queste sono cose importanti, storico, letterarie, drammatiche.
0: Io mi abbevero di Rosmunda, vedi, mi abbevero delle tue...
1: Ma anche Rosmunda, sai, è morta perché è roba di molti secoli fa, ecco. Diciamo pure, volevo anche, insomma, a proposito di secoli fa, dell'attualità, salutare i nostri... cari sponsor, Perini,
0: diciamolo, sono bravi,
1: perché poi siamo verso la fine della stagione, bisogna a un certo punto ricordarsene,
0: andiamoli a trovare, ricordiamo dove sono, dove c'hanno la mitica l'autofficina, che è
1: in questo momento l'indirizzo preciso non te lo so dire, perché non ce l'ho scritto,
0: però mi confermi che sono alla Lastra,
1: io ci sono stato, ma in questo momento non ti so dire esattamente
0: lo trovano su tutte
1: le
0: piattaforme, lo trovano,
1: si dice, lo dico io quando faccio lo spot, ma nel caso poi non solo Milco Perini, mi raccomando,
0: Milco.
1: Col K
0: da non sbagliare, col Milco.
1: No, con la L, e poi Tiziano Frizzi.
0: Grande Tiziano.
1: Che tu hai conosciuto.
0: Sì, Tiziano Frizzi.
1: Tu l'hai conosciuto.
0: Interista,
1: è un grande amico. Interessissimo.
0: Sono d'accordo.
1: Interessissimo.
0: No, ma poi quando spisita, un'azienda ti risolve i problemi, ragazzi, va sempre ricordata. E loro ti risolvono i problemi, soprattutto oggi che c'è tanti cantieri aperti, tante aziende, quindi hanno problemi.
1: Senti.
0: Con i mezzi di locomozione. Io poi avevo mio zio, vendeva veicoli industriali. Non lo conoscerò quel mondo.
1: Ma senti,
0: sono cresciuto in mezzo ai camini, all'api.
1: Si sta arrocchiando con gli sponsor.
0: No, io li salutavo perché in mezzo giustamente. A pulire le macchie d'olio sotto i camion. Io ho fatto la vera gavetta, G. Non guardare.
1: Bene.
0: Guarda, vuol dire che si sono sdegnati questa battuta.
1: Sei ridotto male. Ridotto male per l'età che hai, poverino.
0: Ovvio, sì,
1: io
0: confermo.
1: All'età che ho posso dire, vabbè, sono vecchio.
0: io sono già a marcio, diciamo, la 55.
1: Sì, sì. Senti, lo sai che cosa? Doveva far partire il sondazzaio, perché certo, non si fa tempo.
0: Lo aspettiamo.
1: Il sondazzaio è passato,
0: e
1: ha portato
0: dopo,
1: una carriola piena di sondazzi.
0: Rientriamo, se la regia mi dà l'ok, mi sa che c'è anche qualche messaggio vocale, possiamo mandarlo. Lo mandiamo, come vuoi fare? Vuoi sentirlo adesso il messaggio
1: vocale? No, subito il sondazzaio, se no non so se ci si fa.
2: Vai, se non lo so se ci si fa.
0: Vai,
2: non
0: Gianni,
2: lo so se ci si fa, capito? Allora, un certo so.
1: Attenzione, attenzione! Registrazioni storiche del sondazzo del G. Linguaggio politicamente scorretto. Per fortuna.

0: meglio.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Io ce l'ho con lei.
1: Ah, bene.
2: Perché lei mi ha rotto le palle.
1: Chi è? Scusi, non ho capito. Di chi sta parlando?
2: Io sto parlando di lei. Lei è per caso il marito di Antonella?
1: Sì, ma con chi parla?
2: Ecco, benissimo, benissimo. Ho già capito tutto. A questo punto,
1: scusi, posso sapere
2: a questo
1: chi
2: punto
1: è?
2: Io le dico sinceramente, io la sfido a duello.
1: Ma scusi,
2: se lei è un uomo, se lei è un uomo, accetta.
1: Sì, vabbè, ma chi è lei? Voglio capire.
2: Io conosco bene Antonella. Antonella è una persona che mi ha dato molto.
1: Sì, ma chi è lei? Posso sapere, prima che le sbatta il telefono in faccia?
2: Amintore. Mi chiamo Amintore. Le dice nulla questo nome?
1: Ma è uno scherzo?
2: Ma quale scherzo? Io non scherzo mai, sono una persona seria. Allora, Antonella è sua moglie.
1: Ma io
2: e perché ti ha detto sempre che non è la sposata? Mi ha sempre detto che non è la sposata!
1: Ma che cavolo è lei?
2: E lei sposa il marito di Antonella, è il marito di Antonella.
1: Sì, ma io vorrei sapere.
2: Allora, lei esiste. Allora, esistendo, lei mi rompe le palle. Lei mi rompe le palle, mi rompe l'uova nel paniere.
1: Eh sì?
2: Anche sotto Pasqua mi rompe l'uova nel paniere.
1: Oh, mi dispiace per
2: capito
1: lei.
2: Capito mia? Ah, le dispiace per me. Si fa presto a dire mi dispiace per lei quando si ha in mano Antonella.
1: Certo.
2: Certo?
1: Hai ragione.
2: Ma come parla?
1: Come parla lei? Io sto imitando lei.
2: Ma io non sto imitando nessuno, io sardo sono, di Sassari. Io di Sassari sono. Ma che cazzo ride? Ma che cazzo ride? Ma come ride?
1: Lei è una persona simpatica, è un po' fuori di testa, però è simpatica.
2: Fuori di testa? Ma perché? Parlo in un modo strano.
1: Abbastanza, grazie.
2: Ma che mi prende per il culo?
1: Sì, abbastanza, e lei?
2: Per il culo, e io no. Io non prendo per il culo nessuno. Ma lei, essendo il marito di Antonella, ride contento.
1: Certo, sono contento di essere il marito.
2: Sarebbe più contento forse di essere l'amante.
1: Magari.
2: Ah, ma l'amante invece non è.
1: No, direi proprio di no.
2: È il marito. E il marito è sempre l'ultimo a sapere.
1: E allora?
2: Non le dico nulla, perché lei deve essere l'ultimo a sapere, perché devo dire
1: ragione.
2: A lei. Prima lo dico a tutti, no?
1: Perché non pensa a sua moglie piuttosto?
2: Ah, guardi, questo è un buon consiglio se fosse sposato.
1: Ah, ecco. E allora faccia una cosa, vada in giro a cercarsene una, va bene?
2: Ma io l'ho già trovata.
1: Ah,
2: ho
1: allora
2: trovato
1: se la
2: una
1: tenga.
2: Moglie, ma è la sua.
1: Ah, lei è veramente una persona in gamba.
2: Ah, tre gambe.
1: Grazie.
2: Tre gambe.
1: Senta, adesso io l'ho ascoltata, sono una persona gentile.
2: Le donne vanno pazze per la gamba centrale.
1: Dicevo, sono una persona gentile educata, l'ho ascoltata, ho riso, eccetera, eccetera, pensando che lo scherzo finisse. Allora, facciamo una bella cosa. Vada leggermente a fanculo. Grazie e buongiorno.

0: meglio.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senta, io sono il professor Bello Billo Dellilli, telefono da Roma. Sto facendo un piccolo sondaggio sul grado di cultura generale degli italiani. Prendo dei numeri a casa in tutta Italia. Potrei farle qualche piccola domanda di cultura generale?
2: Prego.
1: Benissimo. Lei che scuole ha fatto?
2: Io ho fatto l'istituto alberghiero.
1: Ah, ecco, quindi insomma ha studiato abbastanza, no?
2: Sì,
1: ecco. Vabbè,
2: non è stato un alunno moderno, però.
1: Vabbè, ma sa, chi è stato un alunno moderno? Poi è nella vita che impariamo tante cose, no?
2: Esatto.
1: Più che a scuola, diciamo la verità, anche se sono un professore me ne rendo conto. Senta, il ciclismo conosce?
2: Ciclismo?
1: Sì, diciamo così, un po' anche
2: poco, però.
1: Vabbè, comunque, lei conoscerà il ciclista fiammingo Vincent Van Gogh, immagino.
2: No.
1: Non l'ha mai sentito nominare? Comunque, adesso, perché per c'è tutta una storia, le faccio una domanda. Il ciclista fiammingo Vincent Van Gogh ha vinto recentemente il titolo di Miss Italia, battendo avversari quali Monet, Manet, Gauguin, Renoir, Chagall, Rousseau, Lautrec, Degas, arrivati nell'ordine. Mi sa dire chi arrivò ultimo? Bebè, Bibi o Bibò?
2: Non lo so, Bebè.
1: Bebè, bravo, ma che bene che lo sapeva! Ma bene che lo sapeva! Allora non dica che non sa le cose, eh! Complimenti, perché non era facile, eh! Certo. Comunque, senta, le do anche un'altra, faccio una domanda. Perché l'Orlando era furioso? Ha mai sentito parlare dell'Orlando furioso?
2: L'Orlando furioso, sì.
1: Ah, ecco, meno male. Allora, la domanda è semplice: perché l'Orlando era furioso? Le do tre possibilità di risposta. Perché si era schiacciato la fava? Perché aveva pestato la merda? Perché aveva trovato la moglie a letto con Ludovico Ariosto?
2: Perché aveva trovato la moglie a letto con Ludovico Ariosto?
1: È bravo, è chiaro, no? È chiaro. Perché lei sa che si conoscevano l'Orlando e Ludovico, no?
2: Sì, certo.
1: Naturalmente. Senta, io visto che in questo periodo si fa un gran parlare di Betlemme, di quelle cose che succedono là, le faccio questa domanda. Dunque, Giuseppe, Bue, Asinello, Pastore, Maria, Angelo, Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, Pecorella, Gesù, mi sa dire a quale squadra appartiene questa formazione? Alla squadra del Betlemme, della Cometa o del Presepe?
2: È del Presepe.
1: Sì, lo sa anche in che divisione gioca? In che serie gioca?
2: No, questo no.
1: Non sa?
2: No.
1: Il Presepe? In Serie D?
2: In Serie D. Perché?
1: Non lo so perché si vede che non è ancora così forte da arrivare in Serie A. Comunque abbiamo ancora una domanda molto interessante. Cioè, lei comunque è bravo, me le becca tutte, Sì, no, davvero. Faccio una domanda. L'ultimo re d'Italia, Ramses II, nel tempo libero dagli impegni regali, si dilettava a navigare su internet. Sua moglie Agrippina non era d'accordo perché veniva molto trascurata, tanto che per rifarsi lo tradì con Marlon Brando. Ma il buon Ramses poco importava, visto che navigando arrivò fino all'Australia, dove ebbe un flirt virtuale con una famosa scienziata statunitense. Chi era questa famosa? Valeria Marini, Giovanna d'Arco o Monica Lewinsky?
2: Monica Lewinsky.
1: Ma no, era Giovanna d'Arco.
2: Certo,
1: Valeria Lewinsky è un personaggio di adesso. Ramses II è dei tempi di Giovanna d'Arco. Lei mi capisce, eh? Ramses II, giusto?
2: Giusto.
1: Comunque, guardi, su tre ne ha già indovinate due e non è male, è male. Guardi, che non. A proposito di Monica Lewinsky, ecco, lei sa chi è, vero?
2: Sì.
1: Questo lo sanno tutti. Le cronache antiche narrano che essa fosse la sacerdotessa del maggiore tempio di Pompei. Questo tempio aveva una lunga torre, sa dirmi a forma di cosa? Di biglio, di cincio o di pipi?
2: Di biglio, di cincio o di pipi?
1: O di pipi?
2: Di cincio, mi pare.
1: Di cinci? Sì, bravo. Era una torre fatta a forma di cinci. Guardi che lei è bravo. Ora lei mi deve dire tutte le forme del indicativo presente del verbo scureggiare. Io?
2: Scureggio, tu scureggi e gli scureggia. Noi scoreggiamo, voi scoreggiate e si scoreggiano.
1: Ecco, ma la prima persona in particolare?
2: Io scoreggio.
1: No. Ma in questo momento non è molto carino. Vabbè, mi dica un numero superiore a 25 e inferiore a 26.
2: 25 e mezzo.
1: Bravo, questo guarda, è l'unica cosa giusta e l'abbia detto, effettivamente complimenti. Come tutti sanno, non c'è più tempo. Arrivederla, grazie.
2: Arrivederci.
1: E come ha detto lei.

0: Pronto?
1: In che senso?
0: Pronto?
1: In che senso? Pronto in che senso?
0: Ma come pronto in che senso?
1: No, scusi, pronto nel senso che è pronto chi parla o pronto nel senso che se io sono pronto per parlare? Me lo dica.
0: Ma chi è, scusi?
1: Sono il signor Pignolini. Senta, ma scusi, ma lei la signora Silvia?
0: No, gliela passo.
1: Ah, in che senso me la passa?
0: Gliela passa al telefono.
1: Ah, al telefono? Ah no, è perché...
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: La signora Silvia?
0: Sì.
1: Sì, in che senso? Sì che è la signora Silvia?
0: Sì che è la signora Silvia, lei chi è?
1: Ah, ecco, io sono il signor Pignolini. Ecco, volevo parlare un attimo con lei, possibile?
0: Sì, mi dica.
1: Mi dica in che senso? Cioè, le devo dire tutto dall'inizio o le posso partire anche da metà, insomma, le devo dire... Cioè, in che senso?
0: Nel senso che lei mi ha chiamato, vuole la signora Silvia, io sono la signora Silvia, lei mi dica cosa vuole da me, mi scusi, eh?
1: La devo scusare in che senso? Perché cosa la devo scusare? La devo scusare perché lei è stata cattiva con me o forse per una frase?
0: No, io non credo di essere stata cattiva con lei.
1: Lei si scusa, signora? Scusi, si scusa, eh?
0: Ecco, mi dica dall'inizio cosa vuole.
1: Ecco, cosa voglio io?
0: Sì, in che senso? Sì. Nel senso che lei ha telefonato, vuole parlare con la signora Silvia.
1: Silvia.
0: Io sono la signora Silvia. Silvia, le rispondo e le chiedo cosa vuole da me.
1: Da me, cioè lei? Cioè lei dice me nel senso di me o nel senso di lei?
0: Stiamo prendendo giro perché sennò, ecco, io chiamo subito la questura e vediamo.
1: La questura in che senso, scusi?
0: Pronto?
1: In che senso? Cioè, pronto nel senso, lei, siamo pronti, io sono pronto, lei è pronta per parlare?
0: Per sentire, io ho il telefono sotto controllo perché ho dei problemi. Se lei la smette di fare lo stupido e mi dice cosa vuole, bene, altrimenti io attacco, credo, non la conosco neanche, non, credo che non abbiamo niente da dirci, va bene?
1: Sotto controllo in che senso?

0: In che senso? In che senso? In che senso? Siamo in onda? Siamo in onda, regia?
1: Sì.
0: In che senso?
1: Ascolta,
0: Gianni.
1: C'è la cupola.
0: Gianni, c'è Gianmarco. Allora, fermati. Gianmarco da Varese, se non vieni ospite nostro in studio, mi ha mandato la foto di quel giocatore che probabilmente non ha mai giocato alla Fiorentina, Lamptey, correggetemi se sbaglio, e c'è scritto sotto: io vado dal Perini a Signa, in via Mendola 23C, grande Gianmarco da Varese, sei un genio, lui sì che ti avrebbe, l'avrebbe riparato in che men che non si dica. Vabbè, poi bomber viola, prima o poi ti chiappo a te, guarda, prima o poi ti chiappo, vai a Costantino, te la gavetta, ma quando mai hai lavorato in vita tua? Effettivamente. Un grande sondazzaio, Gianni, stasera, grande puntata, devo dire,
1: Ma sono le cose di una volta, c'è anche di meglio.
0: Un momento,
1: ma
0: che
1: volta, basta frugare, ce ne sono una centinaia di migliaia.
0: Simpatico anche il sardo, vabbè, le formazioni.
1: Ora dimmi che non so parlare sardo.
0: Guarda, io pensavo che
1: dici sempre
0: madrelingua.
1: Veneto non va bene.
0: Ma avevo il telefono sotto controllo, a proposito, dice il bomber viola.
1: No,
0: sembravi proprio di Orgosul, guarda, ti dico anche la località esatta. Di Orgosul. Giannino, siamo arrivati in fondo. No, abbiamo sforato 20-01. Sì.
1: No,
0: dovremmo avere un vocale, Dina, ce lo mandi per piacere, così diamo spazio anche a nostro.
2: La parla talmente da sola, anzi la Letia da sola, che quando li è in treno gli altri si vanno via perché gli hanno paura.
0: Povero.
1: Diceva
0: che quando si parlava prima, visto te portavi l'esempio di parlare da soli, si riferiva a sua moglie, cioè che parla da sola in treno, gli altri scappano, chissà cosa dice la sua moglie e fa scappare tutti dalla paura.
1: No, lui ha detto la sua moglie.
0: Allora Moreno idem, quando vieni viene un paio di volte l'anno, viene a Prato per 7-10 giorni. Certo, mi scrivi qui in redazione, poi ti do il mio numero diretto e ci vediamo molto volentieri.
1: Lo sai?
0: Mitici,
1: anche non Giugio.
0: Viola Club Puglia.
1: Nonno Giugiolo veniva solo a Pasqua. Vabbè.
0: A grande Antonio, Viola Club Puglia, vi aspetto anche a voi, vi verrò a trovare quest'estate quando vengo nel Salento. Salutiamo il G, salutiamo il grande G, salutiamo tutti gli amici che sono stati con noi. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, sperando che il playboy da strapazzo ci degni della sua presenza. Con me martedì con Giacomo Galassi, un'altra puntata scoppiettante di Garisca al vento. E grazie a tutti, buon weekend, forza Viola, vediamo di la matematica domenica e niente, speriamo nella, ormai non ci resta sperare per la prossima stagione. Ciao a tutti, grazie.
3: Cari naccherini e care naccherine, il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini in via Mendola 23C a Signa. Allora!
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: La trasmissione Brivido Viola è offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
7: 20.06, la buonasera che vi arriva da Lorenzo Matteucci. Questo è Brivido Viola di venerdì 8 maggio. Ci avviciniamo pian piano alla gara di domenica alle 15 al Franchi contro il Genoa, per vedere di raggiungere, ve lo ricordiamo ancora una volta, questa benedetta matematica salvezza, anche se ormai ci siamo, ma la matematica ancora non c'è. Poi via con la girandola di nomi di mercato, voci di mercato controllate e incontrollate, a partire da quella del tecnico scelto questa volta da Fabio Paratici, e poi via a cascata anche sui giocatori che rimarranno a Firenze, o quelli che se ne andranno, quelli che arriveranno, su chi puntare, su chi insomma rifondare o comunque ripartire dopo questa stagione, che se non è stata la più brutta in quasi 100 anni di storia, insomma ci si avvicina comunque è nel podio. Buonasera anche a Tommaso Borghini.
8: Ciao Lorenzo, buonasera e buon venerdì sera a tutti.
7: Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo di là dal vetro. Allora, subito in apertura, prima di iniziare la nostra discussione con te e anche con i nostri ascoltatori, che ci possono scrivere al 348-7513-933 oppure chiamare allo 055 77 11 171, ricordiamo noi del Brivido Sportivo, il Brivido Viola, che è attivo lo shop sul sito appunto del Brivido Sportivo, con tante sorprese, novità, perché stavolta è arrivato anche un altro capitolo,
8: settimo
7: se non sbaglio, giusto?
8: Si va avanti a gambe levate verso, esatto, il settimo, verso la realizzazione, il completamento dell'opera, diciamo così, cioè dei 10 capitoli in cui è suddivisa la collana Viola 100, la storia della squadra di Firenze, che stiamo realizzando noi del Brivido insieme al Museo Viola, insomma qualche cosa, tra l'altro chi è sul 92 del digitale terrestre o comunque ci segue in formato visual è in grado di vedere già la copertina, e ora piano piano verrà anche sfogliata tutta l'edizione. Si torna a vincere, perché pensa che nel 1996, perché questo è il decennio 86-96, quindi si parte diciamo dal periodo finale dei Pontello per arrivare poi al periodo invece delle vittorie con i Cecchi Gori, in particolare dopo la risalita dalla Serie B, quindi il dramma della Serie B, la risalita e le vittorie nel 96, ben 21 anni trascorsero dal 75 al 96 prima che la Fiorentina potesse sollevare di nuovo un trofeo. Pensavamo che fosse il record, no? In realtà no. Il record lo stiamo battendo alla grande in queste, ai giorni nostri. Insomma, è un'edizione, io non la facciamo noi, quindi sono di parte. Io, se avessi, e ce l'ho, dei ragazzini per farli capire un po' di che cosa si tratta, no? Perché adesso magari vedono la Fiorentina lotta per la salvezza, per farli capire di cosa si tratta quando si parla di Fiorentina, ecco, io insomma nella libreria del mio ragazzo, la mia ragazza, bambina o bambino, lo vorrei, perché insomma è qualche cosa che magari glielo leggiamo prima di addormentarsi, come si leggono a volte le favole, o si leggevano una volta, ora non so se guardano solo i tablet, eccetera.
7: No,
8: però anche se che è un bambino piccolo, insomma, sicuramente piano piano
7: ci vuole la libreria, è come un tempo ci voleva, quando diceva almeno un'enciclopedia in casa ci vuole, ecco.
8: Bravo. E c'erano i venditori, ti ricordi, che suonavano il campanello, c'ho l'enciclopedia. Oggi se ti fanno una roba del genere
7: te la tirano dietro. No, non te la fanno nemmeno.
8: C'è gente, io ho qualcosa ancora da smaltire di enciclopedie, però me le tengo, perché per me la carta è sempre il fascino, e il fascino della carta, della storia della Fiorentina su carta, 10 capitoli con tutte le statistiche, curiosità e storie anche inedite raccontate dal Museo dal Museo Viola, e con le copertine straordinarie, avete visto adesso Batistuta, Baggio e Dunga, magari avessero giocato tutte e tre insieme, no? Bati e Dunga sì, un periodo. Baggio però purtroppo fu ceduto proprio nel 90 quando arrivarono i Cecchi Gori. Ecco, insomma, dicevo, in generale avere questa carta fra le mani che parla di Fiorentina è qualcosa di straordinario. Quindi andate sullo shop brividosportivo.it, c'è un banner, ci cliccate sopra, lo prenotate il cofanetto, che sarà anche rilegato all'interno di una splendida,
7: anche una cosa bella,
8: di un cofanetto con graficamente straordinario di cartone, di quelli plastificati, e lo potete quindi tutti i fascicoli rilegare all'interno. Insomma, mi sembra un regalo per qualsiasi situazione, anniversario, condizione volete, insomma, da fare.
7: Allora, in attesa del collegamento telefonico con il nostro ospite, ti leggo subito un messaggio di Bomber Viola che dice: dato Tommaso che ti piacciono le citazioni cinematografiche,
8: sì,
7: avendo visto la vittoria del Rayo Vallecano ieri contro lo Strasburgo, che ha portato il Rayo in finale, cito un titolo di un vecchio ma bel film, ovvero La classe operaia va in paradiso, dato che il Rayo è la terza squadra di Madrid, la squadra della zona operaia appunto di Madrid.
8: Allora, caro Bomber, me lo segno, così magari in una edizione di Viola Amore Mio citerò questa citazione. Però bisogna che la classe operaia vada in paradiso anche qui a Firenze, ma non se ne vuol sapere di andare in paradiso, perché abbiamo avuto le nostre chance per ritornare a vincere. A proposito del titolo di prima, di cui parlavo prima, di Viola 100, il capitolo 7, si torna a vincere, l'avremmo potuto scrivere recentemente più di una volta, perché sì, abbiamo fatto tre finali, ma l'abbiamo persa, ahimè, tutte e tre. Ora, siccome non c'è due senza tre, però poi ci si ferma lì, sì, non diciamo che quattro viene da sé, eccetera, eccetera.
7: No,
8: anche perché, insomma, avanti di arrivare alla finale, ma speriamo
7: ancora,
8: bene, via.
7: Ancora ce ne corre.
8: Speriamo bene.
7: Parlare di Fiorentina, ma anche della prossima sfida tra Fiorentina e Genoa, saluto e ringrazio Armando Ferroni, buonasera.
5: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
8: Ciao Armando, grande piacere, già un grande piacere averti qui con noi alla trasmissione del Brivido Sportivo. Tra l'altro noi abbiamo qua una maglietta che è proprio, ora tu non ci puoi vedere, nel 92 del digitale terrestre, che credo sia limitato esclusivamente alla Toscana,
7: sì,
8: però c'è una maglietta dove c'è un piccolo, uno slogan che forse tu conosci abbastanza, ovvero meglio secondi che ladri. Forse ti ricorda qualcosa questo slogan?
5: Questo me lo ricorda sicuramente. Tra l'altro noi abbiamo una chat con tutti i ragazzi di quell'anno lì, quindi, e si chiama proprio così, meglio seconde che ladri.
8: Ecco, vedi?
5: Quindi,
8: questo è lo slogan
5: ci
8: che
5: rimane, purtroppo ci rimane.
8: Eh sì, però, che fu coniato all'indomani del 16 maggio del 1982 dal Brivido Sportivo, giornale allora settimanale, che veniva insomma distribuito allo stadio come oggi. E da lì, insomma, l'ironia fiorentina punge sempre, anche a 40 e rotti anni di differenza, però insomma brucia ancora quel ricordo, Armando.
5: Ma brucia ancora, no, purtroppo sono cose che rimangono, che rimangono nella storia quando si vince un titolo importante. Non è avvenuto, vabbè, ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto. Comunque, purtroppo, con quella squadra lì, non la nomino neanche, con quella squadra lì in certi momenti era proprio difficile, neanche il padre eterno ti aiutava,
8: era difficile spuntarla, diciamo così. Però vi rimane la grande soddisfazione, credo, di essere rimasti sempre nel cuore dei fiorentini. Tra l'altro, per il 40° anniversario ci sono state grandi feste a Firenze e sono state manifestazioni d'affetto incredibili, perché quella formazione lì, che iniziava con Galli, Contratto, Ferroni, insomma, se la ricordano ancora tutti, e quindi credo che questo possa essere qualcosa di altrettanto bello che ti rimane nella
5: storia. Sì, vabbè, per quanto mi riguarda la mia situazione di carriera, sicuramente, ma quella era veramente una grande formazione, a prescindere dal mio nome, però lì, insomma, da Antonio, cioè, ce n'erano dei campioni, Pecci,
8: certo. tutta Graziani, Pecci,
5: Graziani, Ciccio, Bertoni,
8: Daniel Bertoni, poi insomma il signor difensore che poi sarebbe diventato molto forte come Pietro Vierkovod, che quell'anno lì aveva il 5, insomma, nella vostra squadra. Poi c'era Ferroni
5: perché oggi ci sono le squadre italiane che cercano di scimmiottare il fatto di andare a prendere i uomini uno contro uno a tutto campo, no? E quindi mi sembra che si ritorni indietro di 40 anni. Stiamo tornando indietro di 40 anni. La differenza è che una volta che noi nascevamo, che eravamo difensori. Quindi sapevamo marcare, sapevamo darti anche una scarpata se ce n'era bisogno. Adesso noi cercano di giocare uno contro uno a tutto campo sui riferimenti, quando però non hanno le basi.
8: Questo oggi dice poco.
5: I giocatori di oggi non hanno le basi che avevamo noi, ovviamente.
8: Certo.
5: Il calcio cambia, vogliono tornare indietro. Ma se non c'è la base, come si fa a tornare indietro?
8: Bisogna insegnarlo ai ragazzini, insomma, perché sennò poi impararlo da grandi diventa molto complicato. Tra l'altro, forse non tutti sanno che Armando Ferroni è anche, a proposito della partita che si giocherà domenica, un doppio ex, perché poi nella seconda parte della carriera, dopo un lungo periodo ad Avellino, sei stato con la maglia del Genoa, dove hai concluso la carriera, e anche lì, insomma, non è che avete scherzato, perché con Bagnoli in panchina
5: abbiamo fatto una semifinale, ecco, di Coppa UEFA, un quarto posto in campionato, una squadra che partivano sempre per la salvezza. Abbiamo trovato un paio d'anni veramente eccezionali, con dei giocatori eccezionali anche lì.
8: Straordinaria, tra l'altro, la vittoria ad Anfield Road, che poi qualche anno dopo ce l'avrebbe fatta anche la Fiorentina a farla, la vittoria, ma voi foste, se non sbaglio, addirittura i primi, con la prima squadra italiana a vincere in una manifestazione europea ad Anfield Road.
5: Madonna, battendo che memoria, sei un giornalista ma c'è una memoria.
8: Mi sono preparato. Lo ammetto, perché sul Genoa non ho tutte queste, sulla Fiorentina sì, sul Genoa ho dovuto studiare, però ho visto che eravate anche lì una gran bella squadra con gran bei giocatori, e quindi, insomma, parliamo brevemente anche della partita di che ci attende. Innanzitutto, insomma, Genoa ce l'ha ormai, è salvo aritmeticamente, la Fiorentina gli manca un punticino, diciamo, la Cremonese ha 9 punti di distacco e occupa il terzultimo posto. Io credo che, insomma, anche il più inguaribile dei pessimisti, in 3 partite si spera di riuscire a farlo, e poi anche la Cremonese dovrebbe vincerne 3.
5: Se non vogliamo proprio toccarci, io direi che il percorso è stato veramente difficile. Perché noi
8: te l'aspettavi una situazione del genere? Penso di nessuno.
5: No, assolutamente. Noi abbiamo fatto un collegamento, se ti ricordi, proprio nel momento in cui la Fiorentina e il Genoa erano praticamente negli ultimi 2 posti, no? Quindi sì. È passato tanto tempo e uscire da quelle situazioni lì non è stato facile. Per quanto riguarda noi, devo dire che abbiamo trovato, noi nel senso Genoa, parlando di Genoa,
8: certo,
5: abbiamo trovato un allenatore che ci ha dato una scossa incredibile, De Rossi, e quindi ci ha portato fuori anche con il gioco, non solo punto ma anche con il gioco ci ha portato fuori. E a Firenze, visto che è stato un po' più difficile il percorso, magari anche con qualche partita più brutta, ma quello che poi interessava era il risultato, era vederne fuori. Io spero che adesso si chiuda una parentesi, anche perché è mancato il presidente, sono mancati un po' i dirigenti, abbiamo un nuovo responsabile dell'area tecnica
9: e quindi io penso che si ripartirà di nuovo a fare un progetto, e speriamo che questa volta sia un progetto che possa dare soddisfazioni ai tifosi della Fiorentina.
7: Questo ce lo auguriamo tutti. Due domande: la prima, se ripartirebbe da Vanoli oppure meglio cambiare, perché qui a Firenze, pur riconoscendo i meriti di Vanoli, perché comunque eravamo a 8 punti dalla salvezza e adesso insomma ci ha portato all'obiettivo, però insomma è più la voglia di cambiare che non di volerlo rivedere o comunque confermare sulla panchina della Fiorentina, mentre fuori da Firenze gli vengono forse riconosciuti anche più meriti, e quindi magari c'è chi direbbe, insomma, chi dice anche che meriterebbe una chance di partire dall'inizio, o magari con una rosa costruita anche da lui insieme al direttore sportivo. Questa è la prima.
9: Ma questa è, ma se, guarda, se devo dire, è sempre difficile, no? Bisogna apprezzare chi ha lavorato anche duramente, prendendo in mano una situazione, perché è veramente duro entrare in una situazione difficile, in una situazione di classifica dove nessuno se l'aspettava, dove tutti pensavano a un quarto posto e poi ti trovi sotto. Quindi grande merito all'allenatore che gli ha portato fuori, quindi per questo bisognerebbe confermarlo. Per le altre cose non so, dipende dai progetti, dipende dal gioco che futuro vogliono costruire, se vogliono un allenatore vincente, se vogliono un allenatore con idee nuove, non lo so. Vanoli è un grande allenatore, io ritengo, ha sempre fatto bene nella carriera, anche a Torino ha fatto benissimo secondo me, però secondo me sono allenatori quadrati, forse sono maturati, bisognerebbe dare una chance e giocatori di grandezza per poter puntare a un obiettivo.
7: Ok.
9: E questa è la domanda che ti posso rispondere. Tenerlo, io lo terrei, però se si vuol pensare a qualcosa di diverso, io prenderei qualcosa fresco e soprattutto prenderei all'estero. Guarda, che ecco, cosa ti dico.
8: Questo è un bel suggerimento per Fabio Paratici, perché insomma si parla molto anche per esempio di soluzioni interne, italiane come Fabio Grosso per esempio, però anche estere, tipo spagnoli.
9: Faccio questa provocazione, sì, perché noi allenatori, sono un allenatore del settore,
8: certo,
9: allenatore a livello professionistico, siamo stati maestri fino a 7-8 anni fa, eravamo i maestri. Noi se non andiamo all'estero vinciamo, noi qua in Italia non vinciamo più nulla, perché all'estero hanno un'altra mentalità, sono 10-12 anni, 13 anni che hanno cambiato proprio ritmo, hanno cambiato proprio, noi siamo rimasti agli antipodi, come si dice,
8: certo,
9: siamo vecchi, gli allenatori italiani sono vecchi, anche quelli giovani, anche i giovani io li trovo vecchi. Io quando vedo le partite, non parliamo ora di Bayern e Paris Saint Germain, ma qualsiasi partita tu guardi, inglese, spagnola, tedesca, è un altro mondo, un'altra vitalità, è un'altra mentalità.
8: Mentalità, direi, una questione di mentalità diversa, mentalità, vero? Proprio anche
9: e
8: di approccio. Prego, scusami.
9: No, è un'altra mentalità, quindi Fabregas Como sta facendo bene, potrebbe essere un segnale. L'allenatore dell'Udinese, mi sfugge il nome, sta facendo bene.
7: È vero.
9: Sta facendo bene. Cavolo, ma allora che facciamo? Per carità.
8: Anche l'allenatore del Parma sta facendo bene, pur con un gioco abbastanza italiano, diciamo, per la verità, però con un baricentro un po' più.
9: Però c'è una squadra, ragazzi.
7: No,
9: cioè, gliel'hanno venduti tutti l'anno scorso.
8: È vero, è vero.
9: Però è frizzante, è veloce, è fresco. Cioè, io vedrei nel calcio italiano, poi si parla anche della nazionale, no? Io vedrei una cosa fresca. Sembra brutto, no, parlare di andare a cercare fuori. E io credo che prima abbiamo cercato i pochi stranieri, quelli che venivano in Italia, abbiamo avuti da Maradona, Platini, erano tutti qui ed eravamo grandi. Adesso abbiamo importato i calciatori, ma quelli bravi non vengono più in Italia, non vengono più, sono tutti all'estero, e quindi la mentalità dell'allenatore è rimasta antica, secondo me, in Italia. Dobbiamo cambiare proprio la mentalità, sono 3-5-2, ma per carità, basta, andiamo sotto 4-3-3, le ali che si sfondano sulle fasce. Noi abbiamo i ragazzi giovani che non li facciamo giocare, poi quando abbiamo un Brevilino lo mettiamo dentro, non giocano più. Ma come facciamo ad avere i Totti, i Zola, i Del Piero, i Baggio? perché ho le fotografie.
8: Col 3-5-2 è difficile anche collocarli, no?
7: Sì, questo è un problema atavico, insomma, esatto, dell'Italia, ma anche soprattutto ora ha toccato il tasso dei giovani, insomma, in Italia a tutti i livelli, in tutti i campi, prima di puntare su un giovane. A proposito di giovane, mi dà un gancio, perché la seconda domanda era in generale sulla difesa della Fiorentina, come la giudica, perché insomma poi alla fine ci sono stati tanti errori, tantissimi gol presi su colpo di testa, e poi
8: 13
7: singoli, insomma, c'è chi critica tantissimo Pongracic, per non parlare di Comuzzo, insomma anche Ranieri ha avuto alti e bassi, ecco,
9: perché non sono piccoli, eh?
7: Esatto,
9: sono piccoli,
7: assolutamente.
9: Vabbè, ma quel lì è sempre un discorso. Io sono adesso all'antica, ho 65 anni adesso, però vabbè, io che ero 1,74 mi mettevano a marcare Bette, Casavoldi, mi mettevano a marcare Cantarutti, Serena, cioè saper marcare un giocatore in aria, fuori dall'aria, è un lavoro che è un lavoro, ci deve essere un lavoro. Io vedo le linee piatte, ora se si entra nei particolari non voglio andare, però le linee sono piatte, sono sempre piatte, quando c'è un cross guardano il pallone, non guardano, in Serie A guardano il pallone e non guardano l'avversario, cioè io vedo fare dei...
8: Ecco, questo è un problema che ho notato anch'io, diciamo tu sei allenatore di giovani, sei stato calciatore, quindi diciamo questi particolari li noti subito a prima vista, ma alla lunga io vedendo proprio i problemi della Fiorentina, per esempio prendendo la Fiorentina sui calci piazzati, diceva Lorenzo, 13 gol di testa e mi sembra ora più di 20 gol da calcio piazzato, significa che probabilmente la marcatura, no, come dici te, di guardare l'uomo e non il pallone, si sbaglia, cioè, perché sul calcio piazzato
9: il
8: problema,
9: ho capito quello che vuol dire, io il discorso io due volte vedo, ora non voglio entrare nella Fiorentina perché non l'ho, se mi dici che ha queste statistiche qua, però in generale è l'allenatore che determina la difesa, se ho una difesa che scappa, se ho una difesa che non fa raddoppi, se ho una difesa che non marca, cioè quando gli avversari hanno una palla ci sono, non so, io ho visto l'ultimo Sarri, mi sembra, cioè non si può vedere 4-4-2 sotto la linea della palla, la difesa che scappa sempre e giocano solamente di ripartenza, e questo quando io dico che gli allenatori ormai sono passati, è l'allenatore che determina la difesa, come si muove la difesa, si muove piatta, non è aggressiva, corre indietro invece che correre in avanti, non fa i raddoppi. E poi è ovvio che se c'è un lavoro fatto male, oppure anche fatto bene, ma che viene interpretato male dai giocatori perché non sono preparati a marcare, a vedere la giocata o cavoli vari, ecco lì quello che succede, si prendono un monte di gol, troppi se ne prendono.
7: Questo è senza alcun dubbio. C'è un messaggio per Armando, dice, ha ragione Armando, perché anche i terzini sapevano attaccare e pure difendere, quando all'inizio insomma parlava dei difensori che sapevano fare tutto, e lo sapevano fare bene.
8: Certo, sì, era così, anche se devo dire, ritornando alla Fiorentina, quella di cui parlavo prima, cioè Galli, Contratto e Ferroni erano due marcatori, insomma, che era difficile che gli altri facessero gol, loro magari di gol non ne hanno fatti tanti, per la verità.
9: No, vabbè, una volta si superavi a metà campo l'allenatore ti tirava l'orecchio,
8: esatto,
9: sul marcatore, poi invece se marcavi l'ala potevi andare giù andare al cross, anzi proprio
8: certo.
9: Sulle del calcio l'abbiamo vista prima con le ali, dove c'erano difensori che rimanevano fermi, poi sono venuti i Rocca, i Cabrini, poi i Maldini e via.
8: I fluidificanti, come si diceva una volta.
9: Che diventava un marcatore fluidificante. No? Noi siamo stati dei grandi sul marcatore fluidificante. Però una volta si giocava con due punte e un'ala. Tutte le squadre giocavano con due punte e un'ala. Una punta alta, una punta bassa e un'ala che ti dribblava.
8: Oggi invece una punta sola e tutti... che pensano a difendersi.
9: Io divento matto quando vedo una punta sola, divento matto. Poi dopo, per carità, ognuno, certo che se c'è una punta come non so, come Ibrahimovic, la metto lì e poi ci, però se non ho l'ala che poi mi fa il cross o che mi viene dentro, che mi fa superiorità numerica, noi stiamo perdendo qui. Faccio una piccola analisi e poi vi lascio. Ma se noi in Italia giochiamo appena c'è la palla all'avversario, torniamo tutti sotto palla, è difficile col fraseggio trovare lo spazio, perché poi lavorano tutti bene con gli scivolamenti, è difficile trovare lo spazio per imbucare, per fare. Quindi che cosa ci vuole? Ci vuole uno che ti salta l'uomo e che ti fa superiorità numerica. Non ne abbiamo, ne abbiamo due, Politano uno, e infatti Conte se lo tiene bello stretto, ha perso Varaschelia e ci ha vinto lo scudetto. Cioè noi avevamo a Firenze, cioè, chi abbiamo?
8: A Firenze non è il problema. Abbiamo cercato con Gudmundsson, che tu conosci bene, ma anche lui non è quel tipo di giocatore. Almeno quello visto a Firenze.
9: Ma Gudmundsson ha fatto un'annata straordinaria qui al Genoa giocando da seconda punta. Lui è uno che gioca lì.
8: È una seconda punta, infatti.
9: Da seconda punta viene dietro, è un giocatore sciolto, lo devi sfruttare per il valore che ha. Poi quando prende la palla ti gira e ti punta dentro. Se gli dai un ruolo da trequartista, gli dai un ruolo da coprire
8: da esterno, e infatti quello che abbiamo visto a Firenze
9: non si discute.
8: È il parente forse lontano di quello che avete visto voi a Genova.
7: Va bene, grazie mille.
9: Giocare, però non era nella esposizione. Comunque, forza Fiorentina, forza Genova, ragazzi, speriamo di vedere qualche finale che si possa vincere.
8: Ecco.
9: Che finale importante, ma no, quella de, io non, per carità, le conferenze sono anche delle finali importanti.
8: Certo.
9: C'è una finale di
8: Coppa, però insomma, si

0: parte diabolica del collega ed amico Stefano Borgi, nonché rappresentante del Museo Viola. Quindi, se siamo pronti, non so se ci danno anche in regia l'effetto solito, quello insomma che ci crea un pochino di, insomma, come dire, di suspense. La prima volta non si scorda mai, noto proverbio popolare che ben si può applicare anche al mondo del calcio. Fiorentina-Genoa, in tempi abbastanza recenti, diciamo dal 1990 a oggi, è stata la prima volta, o meglio, il primo gol in Serie A ed in maglia viola per ben tre calciatori. Quindi dal 1990 ad oggi, la prima volta, il primo gol in Serie A per ben tre calciatori. Vogliamo sapere chi sono questi calciatori, la partita ed ovviamente la rete. Specifichiamo che il riferimento è solo al campionato e non ad altre competizioni. Quindi, dal 90 ad oggi, Fiorentina-Genoa è stata una partita importante per tre calciatori che hanno segnato in questa partita il loro primo gol in maglia viola. Si tratta di campionato. Sapete dirci quale sono? Ovviamente ogni risposta, sono tre, vale un punto.
1: Potenzialmente uno potrebbe fare.
0: Vediamo se ci si arriva anche a azzeccarne uno. Perché io sinceramente, quando me lo sono letto prima di leggere la risposta, uno mi è venuto in mente subito. Gli altri ho avuto un pochino più di difficoltà.
2: Benissimo, allora aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933 oppure anche in, rispondendo in diretta allo 055-77-11-171. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
5: Sì, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce. Oh, io stasera ci vado.
6: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardini. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
7: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
8: Autopool, acquista e voltura con pagamento immediato la vostra auto usata. Visiona il nostro sito www.autopool.it per maggiori informazioni e per visionare le nostre vetture in vendita. Ci trovate a Prato, in via Firenze 324, località La Querce.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
11: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
12: A
11: soli 150 metri dall'uscita

Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.

0: maggio. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Ricordo che dopo di noi arriva Extra Viola e intanto arrivano le prime
1: c'è fibrillazione per il quizzone che insomma mi sembra che però i nostri amici come sempre sono veramente bravi, veramente bravi, perché insomma non è così semplice,
0: è anche veloci, bravi
1: e anche
0: veloci.
1: Molto veloci, direi molto veloci.
0: Allora, vediamo la prima risposta, e chi poteva essere se non il nostro bomber Viola, che ci scrive nel primo messaggio: uno deve essere Massimo Orlando, l'altro Nappi.
1: Allora, ti posso dire Marco Nappi, pur essendo comunque un doppio ex della partita Fiorentina e Genoa, perché ha giocato a lungo nel Genoa, a più riprese nel Genoa, e un anno e mezzo circa nella Fiorentina, ed è stato un grande protagonista della cavalcata europea 1990, però non ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina contro il Genoa, quindi lui no. L'altro, vediamo se è giusto.
2: Vabbè,
1: esatto.
0: Quindi
1: Massimo Orlando ha segnato il suo primo gol in maglia viola in un Fiorentina-Genoa 2-2 dell'ottava giornata del campionato 1990-91 all'85esimo, con un tiro di sinistro da appena dentro l'area. Quindi Massimo Orlando, tra l'altro opinionista di Radio Firenze Viola, segnò il suo primo gol in Serie A proprio contro il Genoa, in Fiorentina-Genoa a Firenze.
0: L'ottimo Francesco ci scrive: Fiorentina-Genoa 3-1, Gabriel Omar Batistuta.
1: Vediamo.
2: Vabbè!
1: Ed eccolo Francesco, e piazza la zampata alla Gabriel Omar Batistuta, alla del Re Leone,
0: che raggiunge la doppia cifra,
1: raggiunge la doppia cifra, quindi quota 10, quindi insomma è entrato più tardi nel quizzone, però sta insomma facendo grandi cose. E Gabriel Omar Batistuta segnò il suo primo gol l'8 settembre 1991 in un Fiorentina-Genoa 3-1 della seconda giornata del campionato 1991-92 al 45esimo, riprendendo una punizione calciata proprio da Massimo Orlando e deviata dalla barriera. Quindi il primo gol del Re Leone lo realizzò anche lui contro il Genoa. A questo punto manca soltanto un giocatore, un attaccante che ha realizzato la sua prima rete dal 90 ad oggi proprio in un Fiorentina-Genoa. Chi sarà?
0: Possiamo dire a Bomber che ci ha mandato un altro messaggio con il nome di Pietro Maiellaro. No,
1: Pietruzzo Maiellaro non lo realizzò con Pietro Maiellaro, un gol incredibile segnato a San Siro da centrocampo con un pallonetto bellissimo, e uno dei suoi gol in maglia viola, ma non è comunque il suo primo gol, non lo realizzò al Genoa. Dicevo di dare un piccolo indizio, perché purtroppo il tempo è tiranno, quindi dobbiamo abbastanza, insomma, chi vuole l'ultimo punto in palio si deve, diciamo così, dare una mossa. Era molto giovane all'epoca. Era molto giovane, e un allenatore molto noto nella storia della Fiorentina lo definì un ragazzo dalle potenzialità illimitate. Vai, andiamo avanti.
0: Molto bene. C'è chi ci scrive: Pazzini? No.
1: No, era anche lui un bel giocatore, un bel attaccante, di grande potenzialità, però non realizzò il suo primo gol in maglia viola contro il Genoa in un Fiorentina-Genoa.
0: Quindi andiamo avanti. Vado alla domanda iniziale con la quale avevamo aperto, insomma, comunque un argomento. Tu sei per cambiare
1: l'allenatore? Io assolutamente sì. Ma questo non significa che non abbia stima nei confronti di Vanoli, perché Vanoli ci ha rialzato da dove probabilmente un altro allenatore non ce l'avrebbe fatta, perché lui si è dedicato anima e corpo alla Fiorentina, ha messo l'accampamento al Viola Park, non si è più mosso di lì, ce l'ha messa davvero tutta a discapito anche di qualsiasi forma di estetismo calcistico, pur di salvarsi, continuando anche in quest'opera anche quando in effetti probabilmente si poteva iniziare anche a giocare un pochino di più. No, l'obiettivo, la salvezza se l'è messo in testa e ci ha trascinato lui, secondo me, alla salvezza, quindi bisogna ringraziarlo. Però ritengo che sia necessario un taglio netto rispetto al passato di questa disgraziata stagione, e voglio che sia Fabio Paratici a assumersi le piene responsabilità, scegliendo un allenatore lui, che sia frutto, diciamo, farina del suo sacco, e quindi che abbia a quel punto piena responsabilità e carta bianca da questo punto di vista. Quindi credo anche per Vanoli sarebbe controproducente rimanere a Firenze. Credo che dopo quello che ha fatto alla Fiorentina avrà certamente diverse squadre che cercheranno di portarselo in panchina.
0: L'altra domanda che ti faccio è: che partita ti aspetti e se ti aspetti una partita sulla falsariga dell'ultima gara dell'era della Valle, in quell'ultima partita tra Fiorentina e Genoa?
1: No, non mi aspetto assolutamente una partita del genere per un motivo particolare. Innanzitutto perché il Genoa non ha bisogno del punticino per salvarsi, come successe alla fine dell'era della Valle. Fu una partita ignobile veramente dal punto di vista, da sotto tutti i punti di vista, diciamolo, insomma, pur essendo tifosi della Fiorentina, pur essendo stata una partita che poi ha consentito alla Fiorentina di rimanere in Serie A, e anche al Genoa, per la verità, che ne aveva più bisogno forse ancora di più della Fiorentina in quel momento. Però non credo, proprio per questo motivo, perché il Genoa va con la testa libera e quindi giocherà a calcio. L'ha detto prima anche Armando Ferroni, che De Rossi ha ottenuto la salvezza anche dando però un'identità alla squadra, un certo tipo di gioco, e quindi immagino che il Genoa non vorrà fare biscotti di sorta, non ne ha interesse. La Fiorentina dovrà necessariamente giocare, anche per farsi perdonare sarà difficile, però per lavare via un po' di scorie dell'onta che abbiamo subito nell'ultima partita a Roma, il 4-0, insomma, e perlomeno cerchiamo, ecco, di rialzare la testa, di finire con dignità e quindi di cercare di vincere questa partita. Poi il risultato lo vedremo, ma è l'atteggiamento quello che conta. Ecco, un atteggiamento come quello di Roma, o cercare un biscottino per avere un punticino, non credo, ecco, sarebbe una specie di goccia che fa traboccare il vaso. Quindi io mi aspetto anche una Fiorentina che abbia, insomma, un atteggiamento ben diverso rispetto a quello un po', insomma, fastidioso che abbiamo visto all'Olimpico.
0: Fastidioso è dire poco. Allora, siamo in chiusura, arriva anche il terzo nome e
1: chi l'avrà scritto? Vediamo.
0: Bomber Viola ci scrive Babacar,
1: e poi scrive,
0: poi dice allenatore Paolo Sousa.
1: Allora, diciamo la prima, vediamo se la prima risposta è corretta, che è la cosa
2: più. Vabbè!
1: Vediamo allenatore Babacar, allenatore Paolo Sousa, vediamo se è corretta. No, Bomber.
0: Tavolo fai ganso, vedi? Tu puoi esagerare.
1: No, perché siamo nel 2010, in particolare, comunque la risposta è buona, sì, Bomber, sì, stiamo un po' anche
0: giustamente,
1: si fa per ridere,
0: questo,
1: come si dice a Firenze.
0: Bomber Viola arriva a 20 punti.
1: Sì, appunto, sicché insomma, sarà però è ancora possibile raggiungerlo. Sì. Tra l'altro Simone 99 oggi non l'ho sentito, e altri che sono in classifica, insomma, devono assolutamente non dare per persa la contesa. Allora, dicevamo, Babacar infine realizzò il suo primo gol il 20 marzo 2010 in un Fiorentina-Genoa 3-0 per la 29esima giornata del campionato 2009-2010, all'85esimo, al termine di un'azione personale. Eravamo nel 2010 marzo, quindi l'allenatore era Cesare Prandelli, non poteva essere Paolo Sousa, che arrivò nel 2015. Babacar era uno precoce, i gol aveva cominciato, sì, a farli ben presto. Peccato che poi non è riuscito a mantenere le promesse. Tanto vorrei capire, sì, l'esultanza.
0: Di Nardo scatena.
1: Ha segnato il Pescara, attenzione, ha segnato il Pescara,
0: e
1: quindi
0: il Pescara.
1: Evviva il Pescara, evviva che il Pescara. Potrebbe anche salvarsi, perché ha pure segnato il Catanzaro,
0: e quindi Catanzaro, noi
1: siamo gemellati, ci fa piacere per il Catanzaro, ci fa piacere per Aquilani, che è, sì, allenatore del Catanzaro, e il Pescara, noi diciamo che, insomma, ci fa piacere, per non contraddire il nostro,
0: evviva il
1: nostro tecnico,
0: il
1: perché se no si arrabbia.
0: No, se no ci abbassa il microfono.
1: Ci butta fuori dallo studio, ma tra poco bisognerà
0: posto.
1: Anche forse anche qualche minuto ancora, non lo so, sei il conduttore.
0: Teoricamente saremmo in chiusura.
1: Siamo in chiusura,
0: non
1: però
0: so se vuoi aggiungere qualcosa di succoso, ma c'è una cosa succosa da aggiungere.
1: Allora, cioè?
0: quando si gioca in casa cosa succede?
1: Il pronostico? No, ah, scusami, no, e non sono attento, sei te che no. devi fare queste consegne e quindi abbiamo da mostrarvi, bravissimo Lorenzo, perché io me ne ero completamente dimenticato, e tra l'altro stiamo mettendo ancora in crisi il nostro Alessandro perché li facciamo gli abbocchi, abbocchino come si diceva una volta da ragazzi, no? E perché in ogni partita casalinga della Fiorentina, e quindi anche in occasione domenica dalle 15 in occasione di Fiorentina Genoa, ci sarà il brivido sportivo. Abbiamo parlato prima di Viola 100, tra l'altro i primi 100 numeri del brivido sportivo ci avranno in abbinamento anche il capitolo 7 di Viola 100, quindi chi va allo stadio lo cerchi nei punti tradizionali, punti di distribuzione, perché insomma lo potete trovare insieme al brivido Viola, al brivido sportivo Viola 100, la storia della squadra di Firenze. Non so se saremo in grado di mostrarlo, ma vi dico, vi anticipo semplicemente che la copertina è abbastanza aggressiva e il titolo della copertina: azzeriamo tutto o quasi. Ci abbiamo lasciato, diciamo,
0: qualcosina,
1: non si può azzerare tutto, perché azzerare tutto è praticamente impossibile in una squadra che ha non solo la rosa a disposizione, che sono 25 giocatori, poi arrivano tutti i trentino di traprestiti, giovani.
0: Eccola qua,
1: azzeriamo quasi tutto, Vanoli, la squadra, vedremo che succede, però è necessario fare sto punto, magari farne tre e poi tabula rasa, o quasi, perché la stagione è stata troppo deludente, bisogna ripartire su basi nuove, però il quasi è necessario perché qualcuno dovrà pur rimanere, e quindi chiudiamo così. Chi si è meritato la riconferma in questa triste stagione? Ne parleremo quando? Venerdì prossimo?
0: Ci sarà tempo, ci sarà poi tutta l'estate. Siamo davvero in chiusura, grazie a Tommaso Borghini.
1: Grazie a voi, buon venerdì sera a tutti.
0: Grazie ad Alessandro Di Nardo che ci ha coordinato magistralmente come sempre di là dal vetro. Adesso arriva Extra Viola da Lorenzo Mattucci, una buona serata, ciao!

0: Sassoli, 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano, trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica, dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano, in via Vittorio Emanuele 10.
1: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne e pesce con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
9: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
10: Inca Chic, oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi a Firenze. Raccontaci la tua idea, che sia un dettaglio minimal o un progetto che abbraccia intere parti del corpo. Il nostro obiettivo è offrirti un lavoro unico e su misura. Nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Tifosi Viola, è il vostro momento. Fino al 29 agosto, 30% di sconto in occasione del centenario della Fiorentina. Inca Chic, il tatuaggio preferito dai tifosi Viola.
11: Che incubo il trasloco!
12: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
11: Ma è fantastico!
12: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
9: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio
13: servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
14: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
15: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
16: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
17: La trasmissione Brivido Viola è stata offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
18: Radio Firenze Viola.
19: Buonasera dalla redazione.
20: Apriamo con la cronaca, ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, l'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
19: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula della soluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
20: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
19: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
20: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
19: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Dell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
20: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Se pensiamo allo strumento più utilizzato e utile oggi per l'essere umano, non può che venirci in mente il computer. Basta dargli un input e lui esegue praticamente qualsiasi operazione. Ecco, passando al calcio, la trasposizione del funzionamento di questa macchina sul terreno di gioco si chiama Martin Jorgensen, che, non a caso, Alberto Zaccheroni aveva ribattezzato proprio computer ai tempi dell'Udinese. Danese, cresciuto nel settore giovanile dell'Aarhus, Jorgensen viene acquistato dai bianconeri nell'estate del 1997, restando in Friuli per ben 7 stagioni, 218 partite condite da 32 gol e 26 assist, varie partecipazioni alla Coppa UEFA e un trofeo Intertoto vinto nel 2000. Questo è il riassunto dell'esperienza all'Udinese dell'esterno mancino classe 1975. Nel 2004 poi il passaggio in comproprietà alla Fiorentina. Incredibile però accade l'estate successiva. Al momento di ridiscutere il futuro di Jorgensen, le due società non si mettono d'accordo e alle buste i viola strappano il giocatore ai bianconeri per soli 500 euro, cifra con cui oggi ci possiamo appena comprare uno smartphone di media, per non dire bassa, qualità. Un piccolo investimento che ha reso tantissimo alla Fiorentina di Prandelli in termini di corsa, sacrificio, duttilità tattica e non solo, pure qualche gol e qualche assist. Una storia, quella di Jorgensen con la maglia della Fiorentina, che è legata soprattutto all'Europa e, in modo particolare, alla città di Liverpool. Nel 2008 i viola, 28 anni dopo l'ultima volta, tornarono a disputare una semifinale di Coppa UEFA. Nel cammino, prima di arrivare al penultimo atto perso ai rigori contro i Glasgow Rangers, i viola superarono gli ottavi di finale gli inglesi dell'Everton. Era il 12 marzo 2008 e, dopo l'andata al Franchi, terminata 2-0 per i gigliati, nel celeberrimo impianto di Goodison Park, la Fiorentina ebbe la meglio dei Toffees nella lotteria dagli 11 metri. Un passaggio del turno storico, perché i viola non battevano nel doppio confronto una formazione d'oltremanica dalla finale di Coppa delle Coppe del 1961 contro i Glasgow Rangers. Il legame con la città di Liverpool però non si interrompe qui. Solo un anno e mezzo dopo, infatti, la Fiorentina scriverà la storia del calcio italiano, diventando la terza squadra del nostro paese, dopo Genoa e Roma, a riuscire nell'impresa di battere i Reds ad Anfield. La formazione di Prandelli si impose per 2-1 in rimonta su Gerrard e compagni, e Jorgensen realizzò da capitano, vista la squalifica per somma di ammonizioni di Dainelli, il gol dell'1-1 prima del raddoppio di Gilardino nel finale. Bene, la storia di Jorgensen allora finisce qui, penserete voi, con il bellissimo ricordo dell'impresa di Anfield. Beh, solo in parte. Quella legata al calcio, sì. Quella legata alla sua vita e alla Fiorentina, no. Dopo il ritiro, arrivato nel 2014 con la maglia dell'Aarhus, l'ex esterno gigliato ha intrapreso un'altra carriera. Ha scelto di proseguire la tradizione di casa Jorgensen e di diventare autista di autobus per l'azienda di famiglia, la De Graabusser, un lavoro che nel febbraio del 2014 lo ha riportato a guidare la Fiorentina, non più in campo, come ha fatto per 3 volte da capitano, bensì dall'aeroporto di Esbjerg al centro della città danese, dove viola alloggiavano in vista del successivo match di Europa League.
2: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola ad RTV 38. La Fiorentina domenica contro il Genoa cerca il punto per la matematica salvezza, ma noi ci proiettiamo sul futuro e con Niccolò Ceccarini, che saluto. Direttore,
1: buonasera a te, buonasera a tutti, ben trovati. Non c'è Luis La Serpe con il solito buonasera, però ci accontentiamo anche quello di Lorenzo Marucci, che è sempre di alto livello. Sì.
0: Dicevo che parliamo del futuro e in particolare parliamo di Ken, e ci siamo chiesti, con questa domanda che abbiamo rivolto anche ai nostri amici a casa, chi potrebbe esserci al posto di Ken nella prossima stagione, ammesso che Ken possa partire. Insomma, in questo momento sembra essersi rotto il feeling tra Ken e Firenze, è stato certamente condizionato anche dai numerosi infortuni che ha avuto. Però ecco, prima di parlare anche degli eventuali sostituti di Ken, ti chiedo in questo momento, ad oggi, quanto vale Ken?
1: Secondo me la metà di quello che naturalmente è la clausola rescissoria, senza ombra di dubbio. Io credo che, vista la stagione, visto quello che è accaduto, il fatto che comunque ha avuto gli infortuni, situazioni anche extracampo, problematiche varie, lui ha fatto molto ma molto bene in nazionale, però la Fiorentina ha sicuramente attraversato una stagione non all'altezza del suo valore, non all'altezza di Ken. E sapete benissimo che il calciomercato è strano: oggi ti porta in alto, domani ti può portare più in basso. Io credo che oggi il suo valore possa essere sui 30 milioni di euro, ricordando sempre che la Fiorentina l'ha pagato 18 milioni, per cui se magari lo dovesse vendere anche a 30 milioni di euro, cosa che tutti noi scongiuriamo, però allo stesso tempo sarebbe comunque una plusvalenza. Io credo, io ho dato il mio valore,
0: certo,
1: poi
0: certo.
1: Se mi chiedete quanto chiederà la Fiorentina, chiederà, se proprio vuol fare uno sconto, 50 milioni. Per me non li prenderà mai dopo una stagione del genere, una cifra del genere, 50 milioni di euro. Però siccome, voglio dire, girano delle cifre in questo calciomercato che non stanno né in cielo né in terra, non vedo per quale motivo la Fiorentina debba fare regali, certo, o sconti.
0: Poi, però realisticamente secondo te 31 milioni, secondo te?
1: Io direi 35, 30. Se vogliamo esagerare. Sì, proprio per esagerare facciamo 35. Cioè io non offrirei più di 35 milioni, bonus compresi.
0: Sì.
1: Io offrirei 35, bonus compresi. Non
0: anche perché
1: di più.
0: Poi è chiaro che chi si avvicina a Ken vuole avere un quadro ben preciso,
1: però,
0: no?
1: Vedi,
0: sulle condizioni,
1: Lorenzo,
0: fisiche
1: quando parliamo,
0: del giocatore anche.
1: Quando parliamo di Moise Ken, io invito sempre a fare una riflessione, non solo noi come presunti addetti ai lavori, io e te, sì, perché noi siamo presunti addetti ai lavori, sì, siamo qualcos'altro in realtà, sì, ma quelli che naturalmente navigano nel mondo del calcio sanno benissimo che se l'anno scorso Ken, che ha avuto la sua migliore stagione in assoluto della sua carriera, non ha ricevuto un'offerta concreta e reale, quando in realtà è partito un giro di attaccanti molto interessanti a livello europeo, perché è andato via Retegui, perché, solo per dire, in Italia, ma si sono mossi tanti altri attaccanti in Europa, e nessuno, nel frattempo, tutte le volte noi si fa questa trasmissione, c'è la caccia alla zanzara di Di Nardo, una roba insostenibile.
0: Ti dà fastidio questa cosa?
1: No, non è che mi dà fastidio, più che altro vince sempre la zanzara, è una roba imbarazzante, 2-0 e naturalmente c'è la gara di ritorno, ma non so come andrà a finire. No, dicevo, e quello, tornando seri, è questo di Ken, è chiaramente un dato eloquente. Perché l'anno scorso, con quei gol, con quella stagione, non è arrivata un'offerta da un club? La spiegazione è che evidentemente sono sinceramente convinto che quando fai una valutazione su un calciatore, evidentemente guardi anche tutto il percorso.
0: Sì,
1: oppure, il percorso vuol dire non solo quello che hai fatto nell'ultimo anno, ma quello che hai fatto in 5-6 anni di carriera. Perché ricordiamolo, lui è stato forse il primo millennial a esordire in Serie A. Lo fece esordire Allegri, mi sembra, in una partita forse contro il Cagliari, ma magari mi sbaglio. Ecco, quindi, però in questi 6 anni, sì,
0: oppure
1: il suo percorso,
0: probabilmente qualcuno ha pensato che quello di Ken dell'anno scorso fosse stato un exploit, visto appunto quello che dicevi, cioè che nella sua carriera non è che ci siano state stagioni con grandissime,
1: sì, poi c'è,
0: segnature per
1: mettiamoci
0: lui.
1: Mettiamoci dentro anche questa problematica fisica che è rispuntata,
0: certo,
1: perché anche questa
0: prima
1: è rispuntata, perché ricordiamo anche la storia del calciomercato. La storia del calciomercato ci dice che prima che la Fiorentina e anche il Bonza stesso, allenato allora da Palladino, provassero a prendere in quel famoso mercato di gennaio Moise Ken, cosa che poi è avvenuta nell'estate successiva, lui si era trasferito in prestito, me lo ricordo perché l'operazione la fece Cristiano Giuntoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto, e naturalmente lui era andato a Madrid ma non superò le visite mediche, quindi c'è anche questo. Ora qualcuno mi dice, ma se Luca vale 40, sì, ma oggi scusami, se io devo fare un acquisto di Luca, quanti soldi gli do a Luca?
0: Allora guarda, visto che hai citato Luca, abbiamo pronta anche una grafica, così analizziamo i vari eventuali sostituti di Ken per la prossima stagione. Ci sono nomi che certamente non faranno entusiasmare i nostri amici a casa. Comunque partiamo proprio con Luca, che è di proprietà del Napoli. Il valore di transfer market è di 25 milioni, il Napoli l'ha pagato 35 milioni, il Napoli
1: più 5 di bonus. In realtà il problema di Luca è su 40 milioni, però il mio ragionamento può anche non essere condivisibile, ma è perfettamente in linea con quello che ho fatto su Ken. Sì. Oggi io, se voglio Luca, offro 20 milioni. Cioè, quanti soldi vuoi per Luca? Ne vuoi 40? Io te ne offro 20. Per Ken te ne offro massimo 35. Ma poi, per me, se la Fiorentina vende a 250 milioni di euro, io vado a piazzare Michelangelo le bandiere a festeggiare. Sì. Però se poi mi chiedo un parere, ti dico quello che penso. Sì. Mi piace tra tutti questi
0: quattro. A me
1: 4,
0: piace 1. Molto Davis. A me piace molto
1: Davis è un giocatore vero.
0: Se riesce ad essere sorretto dalla condizione fisica, può essere davvero un grande attaccante.
1: Davis, giocatore vero, mi piace molto. E io l'ho visto anche dal vivo un paio di volte. Mi è capitato di vedere l'Udinese e quando lui è in campo è uno che vede la porta, fa sportellate, mi piace molto. Il problema di Davis è un giocatore che si infortuna.
0: Sì,
1: è un giocatore
0: sì,
1: che soffre a livello muscolare, quindi naturalmente
0: quello,
1: bisogna stare
0: quello,
1: attenti a fare un investimento del genere.
0: Valore di transfermarkt 9 milioni mi sembra poco. Ecco, credo che l'Udinese chieda molto di più.
1: Chiederà almeno 15-20, almeno 15-20 sì, come minimo. Dovbyk è un centravanti che, a parte l'esperienza della Roma, i suoi gol li ha sempre segnati.
0: Sì. Si è parlato in questi giorni di un possibile scambio con la Roma, col Piccoli.
1: Beh, io lo farei.
0: Sì, certo.
1: Io lo farei subito, perché comunque
0: anche lui è un giocatore che deve rilanciarsi.
1: Sì, tenendo presente che per la Fiorentina diventerebbe un titolare. Cioè, no, cioè non è, allora, se Ken dovesse andare via, posso fare Dovbyk Piccoli, ma con Dovbyk come punta centrale titolare, perché secondo me ha tutto per poter fare la punta centrale titolare, perché poi dipende sempre da come giochi e da come è l'allenatore, perché magari a Gasperini gli fa più comodo Gimenez, che voleva, no? Infatti ricordi c'era quello scambio che volevano fare Roma e Milan tra Gimenez e Dovbyk, perché questo è sicuramente, diciamo, un giocatore con altre caratteristiche. Ci chiedo di Palo, però io non lo so sinceramente se può essere, insomma, sai, un conto è segnare in Serie B, un conto è poi andare a segnare con regolarità
0: di
1: in Serie A.
0: Di questi quattro che abbiamo messo in grafica, Davis è quello più stuzzicante, sinceramente, al netto delle condizioni fisiche.
1: Sì, sì, guarda, io ne parlavo anche con Gabriele Scioffi nei giorni scorsi, che lui lo ha allenato e quindi mi ha detto è un giocatore forte, però naturalmente va allenato bene e allo stesso tempo bisogna cercare di centellinarlo, anche se purtroppo un giocatore può anche essere gestito, ma se poi soffre un po' a livello muscolare è chiaro che il problema che rimanga sia quello naturalmente di averlo meno in campionato rispetto a altre volte. Io capisco che mi dicono che non sono del mestiere,
0: no,
1: avete ragione, ma cioè abbiamo pagato, ma
0: 30,
1: è colpa mia se si sono pagati 30 milioni per Piccoli.
0: È stato un grande errore della Fiorentina.
1: No, perché poi ragazzi, voi avete ragione. Ma se avete, cioè, vogliamo dire le cose come stanno, cioè, perché poi se si fa per ridere, si fa per chiacchierare, io sono il primo, figurati se per me, rispetto a tanti altri colleghi che sento parlare quotidianamente e parlano di questo argomento del calcio come se fosse la cosa più importante del mondo, per me è un divertimento, è un qualcosa che va affrontato col sorriso sulle labbra. Ma se la Fiorentina ha speso 27 milioni di euro per Piccoli, è un problema della Fiorentina, non sarebbe un problema del Cagliari.
0: Ah, no, certo.
1: Cioè io gli avrei offerto nemmeno 15, pensa
0: no,
1: un po'.
0: Il Cagliari ci ha provato e la Fiorentina
1: è
0: cascata, tra virgolette.
1: Poi se naturalmente, allora io vi faccio questo ragionamento, voi pensate che Ken debba valere 60 milioni di euro, allora chiedetemi Lautaro Martinez quanto deve quanto può essere valutato Lautaro Martinez.
0: Il doppio, 120 milioni.
1: Vabbè. Io non sono del mestiere, preferisco non essere del mestiere ma essere credibile.
0: Allora, ma sei credibile, sei soprattutto un giornalista di mercato che prima di...
1: Mi piacciono i sogni ragazzi,
0: prima,
1: i sogni
0: prima
1: non
0: di dare
1: sono
0: una
1: questi.
0: Notizia la verifica più volte. 348-753-933 il numero per i messaggi WhatsApp vocali, mentre per gli SMS il numero è il 4303200. Sentiamo un po' di messaggi vocali.
2: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Io 49 anni fa mi ricordo molto bene i 2-1 per il Genoa e segnò Pruzzo. Ora che proprio domenica e ci debbano rompere le scatole per questa cabala, spererei proprio di no. Io piglierei questo punticino famoso e poi via tutti, come si dice, medaglina e andare. Ciao.
1: Arriva.
3: Marco da Montecatini. Siccome sento parlare molto di attaccanti, ma per conto mio quest'anno il problema non sono i gol fatti, ma quelli subiti. Ragazzi, fra Coppa e campionato finora abbiamo subito oltre 60 gol. Il centrocampo non filtra, non aiuta. Ragazzi, io ho visto tutte le partite, specialmente quelle in televisione, si nota benissimo che i nostri difensori vengano saltati come birilli. Purtroppo noi abbiamo un Ranieri, ma non abbiamo un Mancini. Io prenderei provvedimenti.
4: Ragazzi, buonasera. Ora,
2: dopo una stagione del genere, l'anno scorso nessuno ha pagato Ken la clausola 52 milioni e prendeva 2 milioni e mezzo. Quest'anno la clausola sarebbe 62 e prende 5 milioni, ma chi li paga? Cioè 30 secondo me sarebbe già un miracolo. Se mai il problema è il sostituto, qui sento parlare di Lucca, un altro fallito. Cioè invece di prime scelte si continua a prendere retrocessi, infortunati, falliti, cioè reduci da campionati assurdi. Come fa la Fiorentina a fare un altro bel campionato se c'è anche da pensare che si parte da meno 25 milioni con Fabiano e Brescianini che servono a poco? Graziano da Pontedera, un saluto.
4: Buonasera Lorenzo, buonasera Cecca.
1: Eccoci.
4: Al posto di Ken non prenderei Lucca. Sento dire di Lucca, ma io non lo prenderei. Prenderei più un attaccante della Premier League. Che lì giocano con più intensità e un'altra cosa. Li preferisco.
0: Insomma, certo, dalla Premier League potrebbe arrivare anche un giocatore interessante, però ci verrà la Fiorentina avrà.
1: No, io prenderei quello che c'è davanti è Bayern Monaco. Perché secondo me siamo abbastanza tranquilli. Non so come si chiama, sembra si chiami Harry Kane. Io prenderei lui, si starebbe più sereni. Certo. Però mi dicono che
0: basta
1: è un po' dura.
0: Per convincere,
1: però no? Mi dicono un po' dura arrivarci. Comunque voglio dire, vabbè.
0: Salutiamo la Pianese nel frattempo.
1: Sì, grande Pianese. Si è giocato anche con la Juventus Under 23,
0: sì,
1: no?
0: Sì, esatto. Grande impresa. Sì.
1: Grande impresa, per cui. Cioè, ragazzi, i sogni sono belli ed è giusto che uno ce l'abbia. Però poi quando si arriva alla realtà dei fatti. E poi si casca tutti insieme, quindi cerchiamo di... Lorenzo oggi ha seguito nel nostro viaggio in macchina una mia chiacchierata e può testimoniare che io sto cercando di mandare un messaggio abbastanza chiaro perché ai naviganti, perché mi sembra che qualcuno creda che l'anno prossimo la Fiorentina spenda, spanda e faccia 3 miliardi di cose.
0: Sì, sì, insomma,
1: e
0: anche,
1: invece ci
0: anche
1: sarà
0: chi
1: da
0: si
1: lavorare,
0: aspetta
1: ragazzi,
0: la rivoluzione, ci saranno ovviamente dei cambiamenti, ma non ci si può aspettare che arrivi una società in grado di fare piazza pulita. È troppo difficile
1: fare
0: piazza pulita.
1: C'è da fare un grande lavoro. C'è da fare un grande lavoro. Però ora, ragazzi, a parte le battute e gli scherzi, eccetera, bisogna essere obiettivi. Perché se rigiriamo le cose, perché noi guardiamo sempre il nostro punto di vista fiorentino-centrico, che va benissimo. Ma se voi foste al Milan, quanti soldi offrireste alla Fiorentina per Ken dopo questa stagione? Perché è facile parlare noi per chi ci viene a prendere le cose, ma quando naturalmente noi vogliamo andare a prendere dagli altri, vogliamo risparmiare. No, sì, ma figurati, posso mica chiedere. A noi quanto ce l'hanno fatto pagare, Fabian?
0: 15 milioni.
1: Ah, ecco, no, perché poi se no si sta ragionando. Ragazzi, cerchiamo di essere concreti, poi ognuno pensa quello che vuole, ci mancherebbe altro.
0: Tra i vari messaggi, tra i vari sms che arrivano a parte dei nostri amici da casa, c'è anche chi dice se questi sono i nomi che abbiamo proposto, allora meglio che Ken in queste condizioni, anzi un Ken al 100%, ovviamente. Al Ken al 100% me lo tengo, anche se ci sarebbe da ricucire un po' il rapporto con una discreta parte
1: no,
0: della città.
1: Allora innanzitutto bisogna dire, per fare proprio giusta informazione, in questo momento non ci sono certezze che Ken vada via dalla Fiorentina, certo. Ecco, perché noi abbiamo fatto una sorta di gioco di mercato potenziale, certo. Che comunque è un qualcosa che potrebbe accadere, ma non è detto che accada. Ken sicuramente ha un contratto molto importante con la Fiorentina, come diceva giustamente Lorenzo, rinnovato l'anno scorso ad una cifra di quasi 5 milioni di euro, quindi ha il problema dell'ingaggio tra virgolette, che era più malleabile l'anno scorso. E comunque la Fiorentina non è che dice io vendo Ken perché non voglio Ken. Si stava facendo un altro tipo di ragionamento, perché per me la Fiorentina non ha questa voglia matta di vendere Ken, perché come giustamente hanno scritto anche tanti amici che mi criticano, è vero, poi dopo ha ritrovato un altro giocatore come Ken, ma se ci dovesse essere questa ipotesi che poi la Fiorentina deve vendere Ken, bisogna essere obiettivi. Cioè, se c'è un club che vuole prendere Ken, secondo me non offre le cifre che magari l'anno scorso la Fiorentina poteva anche chiedere in virtù della clausola accessoria. Ma ribadisco, il rendimento di Ken di quest'anno non invoglia a fare dei grandi investimenti da parte di tanti club. E poi si parla in Serie A, si parla tanto della Juve, ma la Juve vuole Vlahovic, parla di Lewandowski, per dire. Il Milan sì, parla di Ken, ma sinceramente quanto si è parlato di Ken al Milan? Si sarà parlato qualche giorno e poi è sparito.
0: Sì, è vero,
1: quindi
0: è vero.
1: Siamo sinceri, su ragazzi. Però io sono dell'idea che forse tra un po' comincerà veramente un nuovo ciclo e affidiamoci e ad aggrappiamoci a questa possibilità, sperando che il nostro direttore sportivo, dico nostro perché comunque sia mi ci sono un po' affezionato, anche se, cioè Fabio Paratici, però mi deve tirare fuori qualcosa adesso, perché,
0: certo, è
1: perché
0: il
1: siamo
0: in
1: una fase di galleggiamento che non va bene, perché ora è il momento di agire concretamente. Sì. Vanoli, sì o no? Senza tanto Vanoli, un'altra squadra la trova, però diamo una risposta, ecco, sì. A breve.
0: Sempre in riferimento invece agli attaccanti, c'è chi tra i nostri amici da casa vorrebbe vedere più spazio per Braschi che è entrato molto bene con la Roma, ha colpito il palo. È chiaro che magari si può fare una riflessione sul fatto che questo giocatore possa rimanere nel gruppo nella prossima stagione, però poi insomma se rimane bisognerà dargli anche un minimo di spazio, altrimenti come è successo per tanti altri giovani rischia di perdere un anno.
1: Ma io Braschi credo che potrebbe stare nella rosa della Fiorentina, certamente non come Martinelli, cioè se il futuro di Braschi deve essere quello Martinelli, dire, cioè sì. Che non gioca mai, che deve star lì, che gli fanno fare 10 minuti, tanto vale che vada a giocare. Io senza nulla togliere a Braschi, però credo che la Fiorentina abbia in casa un grande gioiello che si chiama Croci, classe 2010,
0: sì.
1: Giocatore vero che vedrete verrà fuori. Croci sarà il nostro gioiellino se naturalmente non si sciupa nella crescita, però oggi ho tutte relazioni da parte di tecnici delle nazionali, di tecnici diciamo del campionato di categoria e non solo, che parlano tutti di un talento assoluto, per cui occhio, perché tra un po' potremmo vedere, tra un po' nel senso quando sarà l'età giusta, anche se poi voglio dire in alcuni casi 16 anni, 17 anni già un'età giusta, Croci per me è il giocatore che veramente potrebbe essere quello più importante del nostro settore giovanile.
0: Mi fa sorridere invece un messaggio di un nostro amico che scrive: uno scambio la Serpe Fulcrug, come lo vedresti?
1: Beh, allora io non so se Fulcrug riuscirà a dire buonasera.
0: Poi c'è un altro messaggio: Jovic, Belotti, Cabral, Beltran, Piccoli e Nzola, poi si è trovato Ken, ma noi si manda via anche lui, tanto c'è Braschi. Siamo assurdi autolesionisti, no, nessuno ha detto
1: sì,
0: questo.
1: No.
0: Semmai Braschi c'è la volontà, la curiosità di vederlo in una stagione all'interno del gruppo della Fiorentina, però poi bisogna anche, quando c'è la possibilità, gettarlo nella mischia per effettivamente capire il suo valore.
1: L'avevo rimosso Cocorin, è riapparso, l'avevo rimosso, sinceramente... Anche quello è stato un grande acquisto, quando va detto va detto, quindi francamente sì, abbiamo rimosso, nella mia testa l'avevo rimosso, visto che era arrivato Cocorin, quindi francamente se poi penso a quello dico vabbè, meno male c'è Ken, mamma mia.
0: Poi non so se ci sono anche altri messaggi, sì ce ne sono altri messaggi vocali al 348-753-933, dunque andiamo a sentirli.
5: Ciao a tutti, buonasera, sono Giacomo da Poggibonsi. Volevo fare una domanda a Niccolò, se gli risulta vera o perlomeno diciamo fondata questa notizia dell'interesse di uno scambio fra Piccoli e il centravanti della Roma Dovbyk. Io firmerei subito, devo essere sincero, anche se non ha fatto molto bene nella Roma quest'anno, però è un elemento interessante, certamente molto meglio di Piccoli, si spera sia. Ciao, grazie.
6: Cecatti fa una domanda che nessuno sa ma fatto.
1: Sì.
6: Ma chi si compra?
1: E il problema
7: dopo
1: è che io
7: Piccoli Luca, come direbbe Silvano, porta la carta in peggiora, ma vai.
0: E insomma Luca non incontra
1: ragazzi,
0: il favore
1: dei
0: nostri amici da casa dei tifosi della Fiorentina, ma era scontato insomma, un giocatore che deve assolutamente rilanciarsi, che arriva da una stagione disastrosa diciamolo, perché a Napoli anche in Inghilterra non è
1: eccessivamente tra l'altro c'è anche un mio amico che si è proposto, perché una volta ha fatto 3 palleggi di fila, ha detto beh insomma potrei avere una chance anch'io, non credo caro Gagna, non penso tu possa avere questa chance, e poi dice chi si compra.
0: No aspetta, poi c'era anche la domanda su Piccoli Dovi, abbiamo parlato ecco di questo scambio con la Roma, magari la Fiorentina potrebbe anche metterlo in piedi, però
1: loro via Dovbyk
0: alla pari magari ecco per la Fiorentina,
1: magari
0: 25 milioni per Piccoli.
1: Io penso che potrebbe esserci uno scambio di prestiti se non si riescono a trovare le cifre. Io non credo che poi Piccoli la Fiorentina lo voglia cedere a titolo definitivo, anche perché non penso la Roma lo voglia acquistare a titolo definitivo, quindi secondo me questa è un'idea di mercato che ci potrebbe anche stare. Poi giustamente mi dicono scelgo tu ne pigli una, sì una ogni tanto sì, questo devo dire la verità, parecchie no ma una ogni tanto sì.
0: Poi c'è il messaggio di Francesco che dice: ma Krstović al posto di Ken come lo vedresti? Insomma, Krstović non sarebbe male, Non sarebbe male, certo, bisogna fare i conti con.
1: Io
0: con
1: a me, per esempio, non l'abbiamo messo perché secondo me non è fattibile. Probabilmente non è fattibile. Però Scamacca mi intrigherebbe. Scamacca mi intrigherebbe anche se.
0: Oggi quanto vale Scamacca?
1: Anche Scamacca ha segnato poco quest'anno, sì, sì. Anche lui varrebbe molto
0: ha
1: meno.
0: Ha grandi potenzialità, però ancora non ha dimostrato fino in fondo, sì, il suo valore.
1: Io,
0: secondo te, se lo può privare l'Atalanta?
1: Allora, io bisogna capire anche che cosa vuol fare l'Atalanta l'anno prossimo. Oddio, l'Atalanta non è che abbia 50 attaccanti. Cioè, ora hanno Raspadori, Krstovic e Scamacca. E uno con le caratteristiche di Scamacca può essere Krstovic, però io non credo che... Cioè, secondo me Scamacca oggi è ancora un po' più forte di Krstovic. Quindi prima di darlo via, dobbiamo vedere che vogliono fare. Però, per esempio, non l'abbiamo messo. Scamacca prometteva molto bene, però si ritorna lì. Scamacca a 3,60 com'è? Perché poi bisogna guardare,
0: certo,
1: l'integrità fisica, come si allena, i comportamenti. Perché noi oggi, ragazzi, io l'ho detto tante altre volte, noi dobbiamo cercare per l'anno prossimo, più che giocatori di qualità, che servono sempre, necessari, eccetera, in base a quello che sarà anche, voglio dire, il budget a disposizione, noi dobbiamo cercare gente che gioca e onora questa maglia sempre e comunque. È il primo punto di partenza, perché chi non ha voglia, chi non si mette, voglio dire, in mostra anche in queste ultime partite quando la situazione è più tranquilla, sta dimostrando di non avere quel pedigree giusto per far ripartire la Fiorentina. Per me oggi è tutto un criticare continuamente Vanoli, si può stare a parlare anche a giornate intere su Vanoli. Ma chi va in campo sono questi giocatori e secondo me sono più responsabili di Paolo Vanoli.
0: C'è anche chi vorrebbe puntare per il post-Ken, per l'eventuale post-Ken, su Franculino.
1: Franculino è un
0: giocatore interessante, sì. Io ricordo sempre che il primo a parlarne fu Pietro Monaco, grande intenditore di calcio, e proprio a Radio Firenze Viola fece il suo nome quando non lo conosceva quasi nessuno.
1: Sì, no, ora, giustamente Franculino è un giocatore bravo e secondo me ce ne sono anche altri. Sì, giustamente, certo, ci dicono, ma se guardiamo la classifica cannoniera di quest'anno, chi ha segnato tanto di più? E sono d'accordo, perché se pensiamo che Lautaro, tutto sommato, no, che è il giocatore più importante a livello di classifica cannonieri, è arrivato dove è arrivato...
0: Sì, insomma, però è il protagonista di una stagione,
1: però,
0: ragazzi, complicata dal,
1: cioè,
0: punto di vista,
1: ora,
0: di infortuni.
1: Guardiamo un attimo la carriera di Lautaro Martinez e confrontiamola con quella di altri giocatori. Ci sono, cioè, voglio dire, Riganò, e prendo l'esempio che magari può essere anche un esempio sbagliato, però Riganò ha dimostrato nella sua carriera di segnare in tutte le categorie. Cioè, sì, Riganò i gol li ha sempre avuti, poi è più forte in Serie A o meno forte in Serie A, più forte in Serie B? Certamente sì, ma ha sempre segnato. Ci sono dei giocatori che invece fanno fatica a segnare anche nel loro percorso professionale da quando hanno cominciato. Cioè, segnano poco, e se segni poco è difficile che tu segni molto di più. Ci sono anche eccezioni? Per esempio Luca Toni, che è esploso successivamente, però l'eccezione conferma la regola.
0: E beh, insomma, quando è arrivato alla Fiorentina ha vinto anche la Scarpa d'Oro.
1: Sì, ma ti ricordi quando giocava ai tempi,
0: sì,
1: esploso,
0: sì, sì,
1: a 25-26 anni,
0: sì,
1: Luca Toni,
0: sì, sì,
1: qua era anche a Empoli e poi è riuscito a fare grandi cose. Poi guardiamo cosa è diventato Toni, ecco.
0: Siamo ai saluti, siamo arrivati alla conclusione.
1: Mi
0: di
1: dispiace
0: questa,
1: perché quando
0: questa
1: siamo insieme ci si diverte sempre.
0: Sì, sì, sì.
1: Nel frattempo,
0: insomma,
1: finale intanto in regia, Zanzara 3.
0: Ah.
1: Dinardo 1,
0: risultato finale,
1: Zanzara 3, Dinardo 1, è riuscito Dinardo comunque a sfiorare una zanzara. Sì.
0: Grazie a Nicolò Ceccanini.
1: Grazie a voi, saluto a tutti, buona serata.
0: Ringraziamo Alessandro Dinardo in regia.
1: Incommiabile.
0: Sì, assolutamente, e buon proseguimento di serata a tutti.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
8: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Apriamo con la cronaca: ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15.30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, dell'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
14: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
13: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
14: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca, ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, dell'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
0: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
1: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
0: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
1: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
0: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta che tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: repliche di Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
1: 20.06, la buonasera che vi arriva da Lorenzo Matteucci. Questo è Brivido Viola di venerdì 8 maggio. Ci avviciniamo.

0: Siamo pian piano alla gara di domenica alle 15 al Franchi contro il Genoa per vedere di raggiungere, ve lo ricordiamo ancora una volta, questa benedetta matematica salvezza, anche se ormai ci siamo, ma la matematica ancora non c'è. Poi via con la girandola di nomi di mercato, voci di mercato controllate e incontrollate, a partire da quella del tecnico scelto questa volta da Fabio Paratici, e poi via a cascata anche sui giocatori che rimarranno a Firenze, o quelli che se ne andranno, quelli che arriveranno, su chi puntare, su chi insomma rifondare o comunque ripartire dopo questa stagione, che se non è stata la più brutta in quasi 100 anni di storia, insomma ci si avvicina comunque è nel podio. Buonasera anche a Tommaso Borghini.
1: Ciao Lorenzo, buonasera e buon venerdì sera a tutti.
0: Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo di là dal vetro. Allora, subito in apertura, prima di iniziare la nostra discussione con te e anche con i nostri ascoltatori, che ci possono scrivere al 348-7513-933 oppure chiamare allo 055 77 11 171. Ricordiamo noi del Brivido Sportivo, il Brivido Viola, che è attivo lo shop sul sito appunto del Brivido Sportivo, con tante sorprese, novità, perché stavolta è arrivato anche un altro capitolo,
1: settimo
0: se non sbaglio, giusto?
1: Si va avanti a gambe levate verso, esatto, il settimo, verso la realizzazione, il completamento dell'opera, diciamo così, cioè dei 10 capitoli in cui è suddivisa la collana Viola 100, la storia della squadra di Firenze, che stiamo realizzando noi del Brivido insieme al Museo Viola, qualche cosa. Tra l'altro, chi è sul 92 del digitale terrestre o comunque ci segue in formato visual,
0: tre giocatorini,
1: è in grado di vedere già la copertina, e ora piano piano verrà anche sfogliata tutta l'edizione. Si torna a vincere, perché pensa che nel 1996, perché questo è il decennio 86-96, quindi si parte diciamo dal periodo finale dei Pontello per arrivare poi al periodo invece delle vittorie con i Cecchi Gori, in particolare dopo la risalita dalla Serie B, quindi il dramma della Serie B, la risalita e le vittorie nel 96, ben 21 anni trascorsero dal 75 al 96 prima che la Fiorentina potesse sollevare di nuovo un trofeo. Pensavamo che fosse il record, no? In realtà no. Il record lo stiamo battendo alla grande in queste ai giorni nostri. Insomma, è un'edizione, non la facciamo noi, quindi sono di parte. Io, se avessi, e ce l'ho, dei ragazzini per farli capire un po' di che cosa si tratta, no? Perché adesso magari vedono la Fiorentina lotta per la salvezza, per farli capire di cosa si tratta quando si parla di Fiorentina, ecco, io insomma nella libreria del mio ragazzo, la mia ragazza, bambina o bambino, lo vorrei, perché insomma è qualche cosa che magari glielo leggiamo prima di addormentarsi, come si leggono a volte le favole, o si leggevano una volta, ora non so se guardano solo i tablet, eccetera.
0: No,
1: però anche se che è un bambino piccolo, insomma, sicuramente piano piano
0: nella libreria, è come un tempo ci voleva, quando diceva almeno un'enciclopedia in casa ci vuole, ecco.
1: Bravo. E c'erano i venditori, ti ricordi, che suonavano il campanello, c'ho l'enciclopedia. Oggi se ti fanno una roba del genere
0: no, non tafra nemmeno.
1: C'è gente, io ho qualcosa ancora da smaltire di enciclopedie, però me le tengo, perché per me la carta è sempre il fascino, e il fascino della carta, della storia della Fiorentina su carta, 10 capitoli con tutte le statistiche, curiosità e storie anche inedite raccontate dal Museo Viola, e con le copertine straordinarie. Avete visto adesso Batistuta, Baggio e Dunga, magari avessero giocato tutte e tre insieme, no? Bati e Dunga sì, un periodo. Baggio però purtroppo fu ceduto proprio nel 90, quando arrivarono i Cecchi Gori. Ecco, insomma, dicevo, in generale avere questa carta fra le mani che parla di Fiorentina è qualcosa di straordinario. Quindi andate sullo shop brividosportivo.it, c'è un banner, ci cliccate sopra, lo prenotate, il cofanetto che sarà anche rilegato all'interno di una splendida,
0: anche una cosa bella,
1: di un cofanetto con graficamente straordinario, di cartone, di quelli plastificati, e lo potete quindi tutti i fascicoli rilegare all'interno. Insomma, mi sembra un regalo per qualsiasi situazione, anniversario, condizione volete, insomma, da fare.
0: Allora, in attesa del collegamento telefonico con il nostro ospite, ti leggo subito un messaggio di Bomber Viola che dice: dato Tommaso e ti piacciono le citazioni cinematografiche,
1: sì,
0: avendo visto la vittoria del Rayo Vallecano ieri contro lo Strasburgo che ha portato il Rayo in finale, cito un titolo di un vecchio ma bel film, ovvero La classe operaia va in paradiso, dato che il Vallecano è la terza squadra di Madrid, la squadra della zona operaia appunto di Madrid.
1: Allora, caro Bomber, me lo segno, così magari in una edizione di Viola Amore Mio citerò questa citazione. Però bisogna che La classe operaia vada in paradiso anche qui a Firenze, ma non se ne vuol sapere di andare in paradiso, perché abbiamo avuto le nostre chance per ritornare a vincere. A proposito del titolo di prima, di cui parlavo prima, di Viola 100, il capitolo 7, si torna a vincere, l'avremmo potuto scrivere recentemente più di una volta, perché abbiamo fatto tre finali, ma l'abbiamo persa, ahimè, tutte e tre. Ora, siccome non c'è due senza tre, però poi ci si ferma lì, non diciamo che quattro viene da sé, eccetera, eccetera. Anche perché, insomma, avanti da arrivare alla finale, ma speriamo
0: ancora,
1: bene, via.
0: Ancora ce ne corre.
1: Speriamo bene.
0: Parlare di Fiorentina, ma anche della prossima sfida tra Fiorentina e Genoa. Saluto e ringrazio Armando Ferroni, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Ciao Armando, grande piacere, un grande piacere averti qui con noi alla trasmissione del Brivido Sportivo. Tra l'altro, noi abbiamo qua una maglietta che è proprio, ora tu non ci puoi vedere, nel 92 del digitale terrestre, che credo sia limitato esclusivamente alla Toscana, però c'è una maglietta dove c'è un piccolo, uno slogan che forse tu conosci abbastanza, ovvero meglio secondi che ladri. Forse ti ricorda qualcosa questo slogan?
2: Questo me lo ricorda sicuramente. Tra l'altro, noi abbiamo una chat con tutti i ragazzi di quell'anno lì, quindi, e si chiama proprio così: meglio secondi che ladri.
1: Ecco, vedi? Quindi, questo è lo slogan
2: rimane,
1: che
2: rimane, purtroppo ci rimane.
1: Però. Che fu coniato all'indomani del 16 maggio del 1982 dal Brivido Sportivo, giornale allora settimanale che veniva, insomma, distribuito allo stadio come oggi, e da lì, insomma, l'ironia fiorentina punge sempre, anche a 40 e rotti anni di differenza, però, insomma, brucia ancora quel ricordo, Armando?
2: Ma brucia ancora, no, purtroppo sono cose che rimangono nella storia. Quando si vince un titolo importante, non è avvenuto, vabbè, ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto. Comunque, purtroppo, con quella squadra lì, non la nomino neanche, con quella squadra lì in certi momenti era proprio difficile, neanche il padre eterno ti aiutava,
1: era difficile spuntarla, diciamo così. Però vi rimane la grande soddisfazione, credo, di essere rimasti sempre nel cuore dei fiorentini. Tra l'altro, per il 40° anniversario ci sono state grandi feste a Firenze e sono state manifestazioni d'affetto incredibili, perché quella formazione lì, che iniziava con Galli, contratto, Ferroni, insomma, se la ricordano ancora tutti, e quindi credo che questo possa essere qualcosa di altrettanto bello che ti rimane nella
2: Per quanto mi riguarda la mia situazione di carriera, sicuramente, ma quella era veramente una grande formazione, a prescindere dal mio nome, però lì, insomma, da Antonio ce n'erano dei campioni, Pecci,
1: Graziani, Pecci,
2: Ciccio Bertoni,
1: Daniel Bertoni, poi, insomma, il signor difensore che poi sarebbe diventato molto forte, come Pietro Vierkovod, che quell'anno lì aveva il 5, insomma, nella vostra squadra. Poi c'era Ferroni
2: perché oggi ci sono le squadre italiane che cercano di scimmiottare il fatto di andare a prendere i uomini uno contro uno a tutto campo, no? E quindi mi sembra che si ritorni indietro di 40 anni. Stiamo tornando indietro di 40 anni. La differenza è che una volta che noi nascevamo, che eravamo difensori, quindi sapevamo marcare, sapevamo darti anche una scarpata se ce n'era bisogno. Adesso noi cercano di giocare uno contro uno a tutto campo sui riferimenti, quando però non hanno le basi.
1: questo
2: oggi
1: dice poco.
2: I giocatori di oggi non hanno le basi che avevamo noi, ovviamente.
1: Certo.
2: Il calcio cambia, vogliono tornare indietro, ma se non c'è la base, come si fa a tornare indietro?
1: Bisogna insegnarlo ai ragazzini, insomma, perché se no poi impararlo da grandi diventa molto complicato. Tra l'altro, forse non tutti sanno che Armando Ferroni è anche, a proposito della partita che si giocherà domenica, un doppio ex, perché poi nella seconda parte della carriera, dopo un lungo periodo ad Avellino, sei stato con la maglia del Genoa, dove hai concluso la carriera, e anche lì, insomma, non è che avete scherzato, perché con Bagnoli in panchina
2: abbiamo fatto una semifinale, ecco, di Coppa UEFA, un quarto posto in campionato con una squadra che partivano sempre per la salvezza. Abbiamo trovato un paio d'anni veramente eccezionali, con dei giocatori eccezionali anche lì,
1: straordinaria. Tra l'altro, la vittoria ad Anfield Road, che poi qualche anno dopo ce l'avrebbe fatta anche la Fiorentina a farla, la vittoria, ma voi foste, se non sbaglio, addirittura i primi, con la prima squadra italiana a vincere in una manifestazione europea ad Anfield Road.
2: Battendo che memoria, che memoria, sei un giornalista, ma c'è una memoria che...
1: mi sono preparato, lo ammetto, perché sul Genoa non ho tutte queste, sulla Fiorentina sì, sul Genoa ho dovuto studiare, però ho visto, eravate anche lì una gran bella squadra con gran bei giocatori, e quindi, insomma, parliamo brevemente anche della partita di che ci attende. Innanzitutto, insomma, Genoa ce l'ha, ormai è salvo aritmeticamente, la Fiorentina gli manca un punticino, diciamo, la Cremonese ha 9 punti di distacco e occupa il terzultimo posto. Io credo che, insomma, anche il più inguaribile dei pessimisti, in 3 partite si spera di riuscire a farlo, e poi anche la Cremonese dovrebbe vincerne 3.
2: Se non vogliamo proprio toccarci, io direi che il percorso è stato veramente difficile. Perché noi
1: Te l'aspettavi una situazione del genere? Penso di nessuno.
2: No, assolutamente. Noi abbiamo fatto un collegamento, se ti ricordi, proprio nel momento in cui la Fiorentina e il Genoa erano praticamente negli ultimi 2 posti, no? Quindi sì. È passato tanto tempo, e uscire da quelle situazioni lì non è stato facile. Per quanto riguarda noi, devo dire che abbiamo trovato, noi nel senso Genoa, parlando di Genoa,
1: certo,
2: abbiamo trovato un allenatore che ci ha dato una scossa incredibile, De Rossi, e quindi ci ha portato fuori anche con il gioco, non solo punto punto, ma anche con il gioco ci ha portato fuori. Lì a Firenze, visto che è stato un po' più difficile il percorso, magari anche con qualche partita più brutta, ma quello che poi interessava era il risultato, era vederne fuori. Io spero che adesso si chiuda una parentesi, anche perché è mancato il presidente, sono mancati un po' i dirigenti, abbiamo un nuovo responsabile dell'area tecnica, e quindi io penso che si ripartirà di nuovo a fare un progetto, e speriamo che questa volta sia un progetto che possa dare soddisfazioni ai della Fiorentina.
0: Questo ce lo auguriamo tutti. 2 domande. La prima, se ripartirebbe da Vanoli, oppure meglio cambiare, perché qui a Firenze, pur riconoscendo i meriti di Vanoli, perché comunque eravamo a 8 punti dalla salvezza, e adesso, insomma, ci ha portato all'obiettivo, però, insomma, è più la voglia di cambiare che non di volerlo rivedere o comunque confermare sulla panchina della Fiorentina, mentre fuori da Firenze gli vengono forse riconosciuti anche più meriti, e quindi magari c'è chi direbbe, insomma, chi dice anche che meriterebbe una chance di partire dall'inizio, o magari con una rosa costruita anche da lui insieme al direttore sportivo. Questa è la prima.
2: Ma questa è, se devo dire, è sempre difficile, no? Bisogna apprezzare chi ha lavorato anche duramente, prendendo in mano una situazione, perché è veramente duro entrare in una situazione difficile, in una situazione di classifica dove nessuno se l'aspettava, dove tutti pensavano a un quarto posto e poi ti trovi sotto. Quindi grande merito all'allenatore che gli ha portato fuori, quindi per questo bisognerebbe confermarlo. Per le altre cose non so, dipende dai progetti, dipende dal gioco che futuro vogliono costruire. se vogliono un allenatore vincente, se vogliono un allenatore con idee nuove, non lo so. Vanoni è un grande allenatore, io ritengo, ha sempre fatto bene nella carriera, anche a Torino ha fatto benissimo secondo me, però secondo me sono allenatori quadrati, forse sono maturati, bisognerebbe dargli una chance e giocatori di grandezza per poter puntare a un obiettivo.
0: Okay.
2: E questa è la domanda che ti posso rispondere. Tenerlo, io lo terrei, però se si vuol pensare a qualcosa di diverso, io prenderei qualcosa fresco e soprattutto prenderei all'estero. Guarda cosa ti dico.
1: Questo è un bel suggerimento per Fabio Paratici, perché insomma si parla molto anche per esempio di soluzioni interne italiane come Fabio Grosso per esempio, però anche estere tipo i spagnoli.
2: Faccio questa provocazione perché noi siamo poi allenatori, sono un allenatore del settore, allenatore a livello professionistico, siamo stati maestri fino a 7-8 anni fa, eravamo i maestri. Noi se noi andiamo all'estero vinciamo, noi qua in Italia non vinciamo più nulla, perché all'estero hanno un'altra mentalità, sono 10-12 anni, 13 anni che hanno cambiato proprio ritmo, hanno cambiato proprio, noi siamo rimasti agli antipodi, come si dice, siamo vecchi, gli allenatori italiani sono vecchi, anche quelli giovani, anche i giovani io li trovo vecchi. Io quando vedo le partite, non parliamo ora di Bayern e Paris Saint-Germain, ma qualsiasi partita tu guardi, inglese, spagnola, tedesca, è un altro mondo, un'altra vitalità, è un'altra mentalità.
1: Mentalità, direi, una questione di mentalità diversa, vero? Proprio anche di approccio. Prego, scusami.
2: No, è un'altra mentalità, quindi Fabbri Castelcomo sta facendo bene, potrebbe essere un segnale. L'allenatore dell'Udinese, mi sfugge il nome, sta facendo bene.
0: Sì, è vero.
1: Runiak,
2: sta facendo bene, cavolo. Ma allora che facciamo? Per carità,
1: anche l'allenatore del Parma sta facendo bene, pur con un gioco abbastanza italiano, diciamo, per la verità, però con un baricentro un po' più,
2: però c'è una squadra, ragazzi,
0: no,
2: cioè gliel'hanno venduti tutti l'anno scorso,
1: è vero,
2: però è frizzante, veloce, è fresco. Cioè io vedrei nel calcio italiano, poi si parla anche della nazionale, no? Io vedrei una cosa che sembra brutto, no, parlare di andare a cercare fuori, e io credo che prima abbiamo cercato i pochi stranieri, quelli che venivano in Italia, abbiamo avuti da Maradona, Platini, erano tutti qui ed eravamo grandi. Adesso abbiamo importato i calciatori, ma quelli bravi non vengono più in Italia, non vengono più, sono tutti all'estero, e quindi la mentalità dell'allenatore è rimasta antica secondo me in Italia. Dobbiamo cambiare proprio la mentalità, sono 3-5-2, ma per carità, basta, andiamo sotto 4-3-3, le ali che ti sfondano sulle fasce. Noi abbiamo i ragazzi giovani che non li facciamo giocare, poi quando abbiamo un Brevilino lo mettiamo dentro, non giocano più. Ma come facciamo ad avere i Totti, i Zola, i Del Piero, i Baggio?
1: Col 3-5-2 è difficile anche collocarli, no?
0: Questo è un problema atavico, insomma, dell'Italia, ma anche soprattutto ora ha toccato il tasso dei giovani, insomma, in Italia a tutti i livelli, in tutti i campi, prima di puntare su un giovane. A proposito di giovane, mi dà un gancio, perché la seconda domanda era in generale sulla difesa della Fiorentina, come la giudica, perché insomma poi alla fine ci sono stati tanti errori, tantissimi gol presi su colpo di testa, e poi
1: 13
0: singoli, insomma, c'è chi critica tantissimo Pongracic, per non parlare di Comuzzo, insomma anche Ranieri ha avuto alti e bassi, ecco.
2: È che non sono piccoli, eh?
0: Esatto.
2: Sono piccoli.
0: Assolutamente.
2: Quelli è sempre un discorso. Io sono adesso all'antica, ho 65 anni adesso, però vabbè, io che ero 1,74 mi mettevano a marcare Bette, Casavoldi, mi mettevano a marcare Cantarutti, Serena. Cioè, saper marcare un giocatore in aria, fuori dall'aria, è un lavoro, ci deve essere un lavoro. Io vedo le linee piatte, ora se si entra nei particolari non voglio andare, però le linee sono piatte, sono sempre piatte. Quando c'è un cross guardano il pallone, non guardano, in Serie A, guardano il pallone e non guardano l'avversario. Cioè io vedo fare dei
1: errori. Questo è un problema che ho notato anch'io, diciamo, tu sei allenatore di giovani, sei stato calciatore, quindi diciamo questi particolari li noti subito a prima vista, ma alla lunga, io vedendo proprio i problemi della Fiorentina, per esempio prendendo la Fiorentina sui calci piazzati, diceva Lorenzo, 13 gol di testa e mi sembra ora più di 20 gol da calcio piazzato, significa che probabilmente la marcatura, no, come dici te, di guardare l'uomo e non il pallone, si sbaglia. Cioè, perché sul calcio piazzato il problema.
2: Ho capito quello che vuoi dire. Io nel discorso io due volte vedo. Ora non voglio entrare nella Fiorentina perché non l'ho. Se mi dici che ha queste statistiche qua. Però in generale è l'allenatore che determina la difesa. Se ho una difesa che scappa, se ho una difesa che non fa raddoppi, se ho una difesa che non marca. Cioè, quando gli avversari hanno una palla, ci sono, non so, io ho visto l'ultimo Sarri, mi sembra, cioè, non si può vedere quel 4-4-2 sotto la linea della palla, la difesa che scappa sempre e giocano solamente di ripartenza. E questo quando io dico che gli allenatori ormai sono passati, è l'allenatore che determina la difesa. Come si muove la difesa? Si muove piatta, non è aggressiva, corre indietro invece che correre in avanti, non fa i raddoppi. E poi è ovvio che se c'è un lavoro fatto male, oppure anche fatto bene, ma che viene interpretato male dai giocatori perché non sono preparati a marcare, a vedere la giocata o cavolivare, ecco lì quello che succede. Si prendono un monte di gol. Troppi se ne prendono.
0: Questo è senza alcun dubbio. C'è un messaggio per Armando, c'è ragione Armando, perché anche i terzini sapevano attaccare e pure difendere, quando all'inizio insomma parlava dei difensori che sapevano fare tutto e lo sapevano fare bene.
1: Certo, sì, era così, anche se devo dire, ritornando alla Fiorentina, quella di cui parlavo prima, cioè Galli, Contratto e Ferroni erano due marcatori, insomma, che era difficile che gli altri facessero gol. Loro magari di gol non ne hanno fatti tanti, per la verità.
2: No, vabbè, una volta si superavi a metà campo, l'allenatore ti tirava l'orecchio.
1: Esatto.
2: Sul marcatore. Poi invece se marcavi l'ala potevi andare giù andare al cross, anzi proprio
1: certo.
2: Sul del calcio l'abbiamo vista prima con le ali, dove c'erano difensori che rimanevano fermi, poi sono venuti i Rocca, i Cabrini, poi i Maldini e via.
1: Fluidificante, come si diceva una volta,
2: che diventava un marcatore fluidificante, no? Noi siamo stati dei grandi sul marcatore fluidificante, però una volta si giocava con due punte e un'ala, tutte le squadre giocavano con due punte e un'ala, una punta alta, una punta bassa e un'ala che ti dribblava.
1: Oggi invece una punta sola e tutti che pensano a difendere.
2: Io divento matto quando vedo una punta sola, divento matto. Poi dopo, per carità, ognuno, certo che se c'è una punta come non so, come Ibrahimovic, la metto lì e poi ci, però se non ho l'ala che poi mi fa il cross o che mi viene dentro, che mi fa superiorità numerica, noi stiamo perdendo qui. Faccio una piccola analisi e poi vi lascio. Ma se noi in Italia giochiamo appena c'ha la palla l'avversario, torniamo tutti sotto palla, è difficile col fraseggio trovare lo spazio, perché poi lavorano tutti bene con gli scivolamenti, è difficile trovare lo spazio per imbucare, per fare. Quindi che cosa ci vuole? Ci vuole uno che ti salta l'uomo e che ti fa superiorità numerica. Non ne abbiamo, due, Politano uno, e infatti Conte se lo tiene bello stretto, ha perso Varaschelia, ci ha vinto lo scudetto. Cioè noi avevamo a Firenze, cioè, chi abbiamo?
1: A Firenze non è il problema. Abbiamo cercato con Gudmundsson, che tu conosci bene, ma anche lui non è quel tipo di giocatore. L'abbiamo, almeno quello visto a Firenze.
2: Ma Gudmundsson ha fatto un'annata straordinaria qui al Genoa, giocando da seconda punta. Lui è uno che gioca lì.
1: È una seconda punta, infatti.
2: Da seconda punta viene dietro, è un giocatore sciolto, lo devi dare, lo devi sfruttare per il valore che ha. Poi quando prende la palla ti gira e ti punta dentro. Se gli dai un ruolo da trequartista, gli dai un ruolo da coprire.
1: Da esterno, e infatti quello abbiamo visto a Firenze.
2: Si discute.
1: È il parente forse lontano di quello che avete visto voi a Genova.
0: Va bene, grazie mille.
2: Però non era nella esposizione. Comunque, forza Fiorentina, forza Genova, ragazzi, speriamo di vedere qualche finale che si possa vincere.
1: Ecco.
2: che finale importante, ma no, quella de, io non, per carità, le conferenze sono anche delle finali importanti,
1: certo,
2: una finale di
1: però
2: Italia,
1: insomma se arrivasse un po' più alti, intanto bisogna tornarci in Europa, e non è poco
0: qualche parte.
1: Comunque salutandoti ti diciamo che noi, per noi, sei sempre uno di quella squadra che ha vinto il terzo scudetto della Fiorentina.
2: Certo, io mi sento tale, eh.
0: Beh, è giusto. Grazie mille,
1: un abbraccio,
0: a presto, ciao, ciao. A presto qua su Radio Firenze Viola.
1: Ci ha dato delle lezioni anche di tattica notevole, eh. Io ho preso appunti e bravo. Quindi insomma piano piano si cercherà anche di specializzarsi in questo. Non so se
0: tra gli appunti
1: anche
0: il quizzone,
1: ho il quizzone che ricordo essere partorito dalla mente diabolica del collega ed amico Stefano Borgi, nonché rappresentante del Museo Viola. Quindi se siamo pronti, non so se ci danno anche in regia l'effetto solito, quello insomma che ci crea un pochino di, insomma, come dire, di suspense. La prima volta non si scorda mai, noto proverbio popolare che ben si può applicare anche al mondo del calcio. Fiorentina-Genoa in tempi abbastanza recenti, diciamo dal 1990 a oggi, è stata la prima volta, o meglio il primo gol in Serie A ed in maglia viola per ben tre calciatori. Quindi dal 1990 ad oggi la prima volta, il primo gol in Serie A per ben tre calciatori. Vogliamo sapere chi sono questi calciatori, la partita ed ovviamente la rete. Specifichiamo che il riferimento è solo al campionato e non ad altre competizioni. Quindi dal 90 ad oggi Fiorentina-Genoa è stata una partita importante per tre calciatori che hanno segnato in questa partita il loro primo gol in maglia viola. Si tratta di campionato. Sapete dirci quale sono? Ovviamente ogni risposta, sono tre, vale un punto.
0: Potenzialmente uno potrebbe fare.
1: Vediamo se ci si arriva anche a azzeccarne uno. Perché io sinceramente quando me lo sono letto, prima di leggere la risposta, uno mi è venuto in mente subito. Gli altri ho avuto un pochino più di difficoltà.
0: Benissimo, allora aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933 oppure anche rispondendo in diretta allo 055-77-11-171. Pubblicità, torniamo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. A 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifea 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
10: Ink & Chic, oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi a Firenze. Raccontaci la tua idea, che sia un dettaglio minimal o un progetto che abbraccia intere parti del corpo. Il nostro obiettivo è offrirti un lavoro unico e su misura. Nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Tifosi Viola, è il vostro momento. Fino al 29 agosto, 30% di sconto in occasione del centenario della Fiorentina. Ink & Chic, il tatuaggio preferito dai tifosi Viola.
11: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta a questo brivido viola di venerdì 8 maggio. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Ricordo che dopo di noi arriva Extra Viola e intanto arrivano le prime
1: c'è fibrillazione c'è sì, fibrillazione sì, per il quizzone che insomma mi sembra che però i nostri amici come sempre sono veramente bravi veramente bravi, perché insomma non è così semplice,
0: è anche veloci bravi
1: e anche veloci. Molto veloci, direi molto veloci.
0: Allora,
1: vediamo
0: la prima risposta, e chi poteva essere se non il nostro bomber Viola, che ci scrive nel primo messaggio: uno deve essere Massimo Orlando, l'altro Nappi.
1: Allora, ti posso dire Marco Nappi, pur essendo comunque un doppio ex della partita Fiorentina e Genoa, perché ha giocato a lungo nel Genoa, a più riprese nel Genoa e un anno e mezzo circa nella Fiorentina, ed è stato un grande protagonista della cavalcata europea 1990, però non ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina contro il Genoa, quindi lui no. L'altro, vediamo se è giusto.
14: Vabbè,
1: esatto.
0: Quindi Massimo Orlando.
1: Massimo Orlando ha segnato il suo primo gol in maglia viola in un Fiorentina-Genoa 2-2 dell'ottava giornata del campionato 1990-91 all'85esimo, con un tiro di sinistro da appena dentro l'area. Quindi Massimo Orlando, tra l'altro opinionista di Radio Firenze Viola, segnò il suo primo gol in Serie A proprio contro il Genoa, in Fiorentina-Genoa a Firenze.
0: L'ottimo Francesco ci scrive: Fiorentina-Genoa 3-1, Gabriel Omar Batistuta.
1: Vediamo.
14: Vabbè.
1: Ed eccolo Francesco, e piazza la zampata alla Gabriel Omar Batistuta, alla del Re Leone,
0: che raggiunge la doppia cifra
1: raggiunge la doppia cifra, quindi quota 10. Quindi insomma è entrato più tardi nel quizzone, però sta insomma facendo grandi cose. E Batistuta, Gabriel Omar Batistuta, segnò il suo primo gol l'8 settembre 1991 in un Fiorentina-Genoa 3-1 della seconda giornata del campionato 1991-92 al 45esimo, riprendendo una punizione calciata proprio da Massimo Orlando e deviata dalla barriera. Quindi il primo gol del Re Leone lo realizzò anche lui contro il Genoa. A questo punto manca soltanto un giocatore, un attaccante che ha realizzato la sua prima rete stiamo parlando dal 90 ad oggi, proprio in un Fiorentina-Genoa. Chi sarà? possiamo dare qualche piccolo indizio?
0: Intanto possiamo dire a Bomber che aveva, ci aveva mandato un altro messaggio con il nome di Pietro Maiellaro. No, no.
1: Pietruzzo Maiellaro, no, non lo realizzò contro il Genoa. Io ricordo di Pietro Maiellaro un gol incredibile segnato a San Siro da tipo da centrocampo con un pallonetto bellissimo, e uno dei suoi gol in maglia viola, ma non è comunque il suo primo gol, non lo realizzò al Genoa. Dicevo di dare un piccolo indizio perché purtroppo il tempo è tiranno, quindi dobbiamo abbastanza, insomma, chi vuole l'ultimo punto in palio si deve, diciamo così, dare una mossa. E era molto giovane all'epoca, era molto giovane, e un allenatore molto noto nella storia della Fiorentina lo definì un ragazzo dalle potenzialità illimitate. Vai, andiamo avanti.
0: Molto bene, c'è chi ci scrive Pazzini. No,
1: no, era anche lui, era un bel giocatore, un bel attaccante, sì, sì. Di grande potenzialità, però non realizzò il suo primo gol in maglia viola contro il Genoa in un Fiorentina-Genoa.
0: Quindi andiamo avanti, vado alla domanda iniziale con la quale avevamo aperto, insomma, comunque un argomento. Tu sei per cambiare
1: l'allenatore? Io assolutamente sì, ma questo non significa che non abbia stima nei confronti di Vanoli, perché Vanoli ci ha rialzato da dove probabilmente un altro allenatore non ce l'avrebbe fatta, perché lui si è dedicato anima e corpo alla Fiorentina, si è diciamo ha messo l'accampamento al Viola Park, non si è più mosso di lì, ce l'ha messa davvero tutta a discapito anche di qualsiasi forma di estetismo calcistico, pur di salvarsi, continuando anche in quest'opera anche quando in effetti probabilmente si poteva iniziare anche a giocare un pochino di più. No, l'obiettivo, la salvezza se l'è messo in testa e ci ha trascinato lui, secondo me, alla salvezza, quindi bisogna ringraziarlo. Però ritengo che sia necessario un taglio netto rispetto al passato di questa disgraziata stagione, e voglio che sia Fabio Paratici a assumersi le piene responsabilità, nominando un allenatore, scegliendo un allenatore lui, che sia frutto, diciamo, farina del suo sacco, e quindi che abbia a quel punto piena responsabilità e carta bianca da questo punto di vista. Quindi credo anche per Vanoli sarebbe controproducente rimanere a Firenze. Credo che dopo quello che ha fatto alla Fiorentina avrà certamente diverse squadre che cercheranno di portarselo in panchina.
0: L'altra domanda che ti faccio è: che partita ti aspetti, e se ti aspetti una partita sulla falsariga dell'ultima gara dell'era della Valle, in quell'ultima partita tra Fiorentina e Genoa?
1: No, non mi aspetto assolutamente una partita del genere per un motivo particolare. Innanzitutto perché il Genoa non ha bisogno del punticino per salvarsi, come successe alla fine dell'era della Valle. Fu una partita ignobile veramente dal punto di vista, da sotto tutti i punti di vista, diciamolo, insomma, pur essendo tifosi della Fiorentina, pur essendo stata una partita che poi ha consentito alla Fiorentina di rimanere in Serie A, e anche al Genoa, per la verità, che ne aveva più bisogno, forse ancora di più della Fiorentina in quel momento. Però non credo, proprio per questo motivo, perché il Genoa va con la testa libera e quindi giocherà a calcio. L'ha detto prima anche Armando Ferrari che De Rossi ha ottenuto la salvezza anche dando però un'identità alla squadra, un certo tipo di gioco, e quindi immagino che il Genoa non vorrà fare biscotti di sorta, non ne ha interesse. La Fiorentina dovrà necessariamente giocare, anche per farsi perdonare sarà difficile, però per lavare via un po' di scorie dell'onta che abbiamo subito nell'ultima partita a Roma, il 4-0, insomma, e perlomeno cerchiamo, ecco, di rialzare la testa, di finire con dignità, e quindi di cercare di vincere questa partita. Poi il risultato lo vedremo, ma è l'atteggiamento quello che conta, ecco. Un atteggiamento come quello di Roma, o cercare un biscottino per avere un punticino, non credo, ecco, sarebbe una specie di goccia che fa traboccare il vaso. Quindi io mi aspetto anche una Fiorentina che abbia, insomma, un atteggiamento ben diverso rispetto a quello un po', insomma, fastidioso che abbiamo visto all'Olimpico.
0: Fastidioso è dire poco. Allora, siamo in chiusura, arriva anche il terzo nome, e
1: chi l'avrà fatto?
0: Chi l'avrà scritto?
1: Vediamo.
0: Bomber Viola ci scrive Babacar,
1: e poi scrive,
0: poi dice allenatore Paolo Sousa.
1: Allora, diciamo la prima, vediamo se la prima risposta è corretta, che è la cosa
14: più. Vabbè!
1: Vediamo allenatore Babacar, allenatore Paolo Sousa, vediamo se è corretta. No, Bomber.
0: Te volevo fare il ganso, vedi? Tu puoi esagerare.
1: No, perché siamo nel 2010, in particolare, comunque la risposta è buona, Bomber. Sì, stiamo un po' anche per, si fa per ridere, come si dice a Firenze.
0: Bomber Viola arriva a 20 punti.
1: Sì, appunto, sicché insomma sarà però è ancora possibile raggiungerlo. Sì. Tra l'altro Simone 99 oggi non l'ho sentito e altri che sono in classifica, insomma, devono assolutamente non dare per persa la contesa. Allora, dicevamo, Babacar infine realizzò il suo primo gol il 20 marzo 2010 in un Fiorentina-Genoa 3-0 per la 29esima giornata del campionato 2009-2010 all'85esimo al termine di un'azione personale. Eravamo nel 2010 marzo, quindi l'allenatore era Cesare Prandelli, non poteva essere Paolo Sosa, che arrivò nel 2015. Babacar era uno precoce, i gol aveva cominciato a farli ben presto. Peccato che poi non è riuscito a mantenere le promesse. Tanto vorrei capire l'esultanza.
0: Bilardo scatena.
1: Ha segnato il Pescara. Attenzione, attenzione. Ha segnato il Pescara. E
0: viva il Pescara.
1: E viva il Pescara, che potrebbe anche salvarsi, perché ha pure segnato il Catanzaro. Catanzaro, noi siamo gemellati. Ci fa piacere per il Catanzaro, ci fa piacere per Aquilani, che è l'allenatore del Catanzaro. E il Pescara, noi diciamo che insomma ci fa piacere, per non contraddire il nostro.
0: Evviva il
1: nostro tecnico, perché sennò si arrabbia.
0: No, sennò ci abbassa il microfono.
1: Ci butta fuori dallo studio. Ma bisognerà anche, forse anche qualche minuto ancora, non lo so, siete il conduttore.
0: Teoricamente saremmo in chiusura.
1: Siamo in chiusura,
0: non
1: però.
0: Non so se vuoi aggiungere qualcosa di succoso, ma c'è una cosa succosa da aggiungere. Quando si gioca in casa cosa succede?
1: Il pronostico. Non sono attento, sei te che devi fare queste consegne. E quindi abbiamo da mostrarvi, bravissimo Lorenzo, perché io me ne ero completamente dimenticato. Tra l'altro stiamo mettendo ancora in crisi il nostro Alessandro, perché li facciamo gli abbocchi, abbocchino, come si diceva una volta da ragazzi, no? Perché in ogni partita casalinga della Fiorentina, e quindi anche in occasione domenica dalle 15, in occasione di Fiorentina Genoa, ci sarà il brivido sportivo. Abbiamo parlato prima di Viola 100, tra l'altro i primi 100 numeri del brivido sportivo avranno in abbinamento anche il capitolo 7 di Viola 100, quindi chi va allo stadio lo cerchi nei punti tradizionali, punti di distribuzione, perché insomma lo potete trovare insieme al brivido Viola, al brivido sportivo, Viola 100, la storia della squadra di Firenze. Non so se saremo in grado di mostrarlo, ma vi anticipo semplicemente che la copertina è abbastanza aggressiva e il titolo della copertina: azzeriamo tutto o quasi. Ci abbiamo lasciato, diciamo,
0: qualcosina,
1: non si può azzerare tutto, perché azzerare tutto è praticamente impossibile in una squadra che ha non solo la rosa a disposizione, che sono 25 giocatori,
0: poi arrivano tutti i
1: trentino di traprestiti giovani.
0: Eccola qua,
1: azzeriamo quasi tutto, Vanoli, la squadra, vedremo che succede, però è necessario fare sto punto, magari farne tre e poi tabula rasa, o quasi, perché la stagione è stata troppo deludente, bisogna ripartire su basi nuove, però il quasi è necessario perché qualcuno dovrà pur rimanere. E quindi chiudiamo così: chi si è meritato la riconferma in questa triste stagione? Ne parleremo quando? Venerdì prossimo?
0: Ci sarà tempo, ci sarà poi tutta l'estate. Siamo davvero in chiusura, grazie a Tommaso Borghini.
1: Grazie a voi, buon venerdì sera a tutti.
0: Grazie ad Alessandro Di Nardo, che ci ha coordinato magistralmente come sempre di là dal vetro. Adesso arriva Extra Viola da Lorenzo Mattucci, una buona serata, ciao.

0: Allora, eccoci qua, è arrivato il venerdì sera di Radio Firenze Viola. Come vedete, domino lo studio in tutto il mio splendore. Madonna, questa immagine vista così è preoccupante. Va bene, è Ganzamenti in Viola, l'appuntamento che chiude questa bella settimana di calcio, di Fiorentina. E iscriveteci, diteci quello che volete, avete carta bianca, potete andare a ruota libera, 348 7513 933 e poi lo 055 se mi volete fare compagnia, sono solo soletto abbandonato, dichiara non si sa questo giro dove si è infrattato, al 77111171. L'argomento, visto che vi ha riscaldato negli appuntamenti precedenti, è quello di domenica, dell'atteggiamento da tenere nei confronti della nostra squadra del cuore nel penultimo impegno casalingo di questa stagione memorabile. Eccoci il silenzio e il gelo nello studio. Ragazzi, io, guardate, io mi ispiro Angelo Giorgetti, a parte una grande firma, un grande giornalista. Ecco, ha avuto l'idea per me geniale. Ironia, io festeggerei in modo ironico, cioè veramente. Sapete qual è il rischio poi se uno festeggia ironicamente? Che qualcuno dagli Stati Uniti o qualcuno da Firenze prendi i festeggiamenti come reali, non capirebbero l'ironia, il meleggiamento tipico di noi fiorentini. Quindi il rischio sarebbe che noi facciamo una finta festa salvezza e qualcuno ingenuamente potrebbe anche prenderla per buona. Dice, guarda, bravi, oh, grandi tifosi viola, hanno festeggiato, la squadra si è salvata.
1: Di Costa ci va.
0: Eccoci, bravo, infatti. Sto pensando di andarci domenica perché deve essere, sarà uno scenario divertente, secondo me ci sarà da divertirsi domenica al Franchi, a prescindere, perché la squadra comunque si sostiene sempre, si va sempre, si dà comunque i colori, la maglia, come hanno sempre fatto i tifosi viola nella loro centenaria storia, vanno sempre sostenuti. Però ripeto che vogliamo festeggiare, dai, se uno fa un se facciamo i festeggiamenti, facciamoli in tono meleggiamento ironico. Detto questo, scriveteci, tra un po' apparirà il G, non so, ve lo dico subito, non so cosa ha preparato questa sera, eccolo là, cosa mi sembra il campanello dei ristoranti, sai, Marco?
2: Oddio,
0: Tonelli in regia,
2: oddio, no,
0: salutiamo,
2: sono proprio dietro a te, oddio, tu, oddio, mi impalli, oddio, te, no, tu mi impalli,
0: no, oi,
2: Gianni, come fa, sono tutto impallato, mi sposto, mi,
0: no,
2: sposto,
0: no, ecco, sposto
2: io, ti sposti tu,
0: no, che io dietro non ci voglio nulla,
2: no, spostati te, no, mi sposto io, no, spostati te, cioè questa
0: io
2: non si è mia fatta apposta,
0: scusami Gianni, ti voglio bene, lo sai, però io dietro non ci voglio nulla, se non mi metto di sbiego.
2: Ma sì, come si dice a Firenze, no?
0: Come si dice? Come
2: né
0: si
2: per
0: dice?
2: Scherzo né per burla.
0: Ah, vero,
2: eccetera, eccetera.
0: Non mi era venuto in mente, bravo Gianni.
2: Allora, aspetta,
0: bello.
2: Io mi sposto, tu torna dritto. Torna,
0: no, zitto, la
2: drizza,
0: c'è anche esce fuori legno, Gianni, ecco. Disastro. Quindi
2: io,
0: legno. Ah,
2: io
0: ecco,
2: poi,
0: bravo.
2: Ora mi sposto.
0: Sì,
2: mi,
0: però
2: mi sposto,
0: allora lo fai apposta, Gianni. E ti ci garba a starmi dietro, tu lo fai apposta.
2: Ora scendo, no,
0: sì,
2: no,
0: non dovai,
2: sinceramente,
0: l'abbiamo perso.
2: Io sarei più un altro genere.
0: Ti capisco, ma è un buon gustaio.
2: Fai vedere. Da questa parte non mi piace. Tu dici, è così.
0: Ti monitor, ho visto.
2: Se te tu stai un pochino più in là, ci si entra meglio.
0: Là, io vado in là, vai.
2: Si occupa lo schermo,
0: vai,
2: solo da parte, sì, destra.
0: Cioè,
2: praticamente si occupa solo la parte. Sì, no, come fare il esempio della situazione?
0: Mi sembra di essere sui tram.
2: Io sono Stasi, innocente.
0: Lei dove,
2: vostro onore,
0: lei dove scende? Dove scende lei? Mi sembra essere sul tram. Dove scende lei?
2: Prima faccio il pickpocket, portafoglio, poi scendo di corsa. Insomma, è ganzo questa strana postazione che
0: infatti,
2: non si mai.
0: Gianni,
2: sempre io stavo in mezzo,
0: certo,
2: ma anche quando siamo stati io e te da soli, perché
0: sì, sì,
2: noi siamo stati.
0: È vero, io stavo
2: in mezzo,
0: stavo io a sinistra,
2: noi siamo
0: te stavi
2: stati
0: a destra,
2: da soli.
0: No, stavo al miniposto. No, e ora sto dialogando, sì, con la regia di là dal vetro, dicendogli, guarda, quando
2: non
0: eravamo io e solo il G, io stavo al mio posto e il G mi stava di fianco, giusto?
2: Sì,
0: ricordi?
2: Allora mi devo spostare dall'altra parte, se no mi sposto,
0: parte,
2: mi sposto indietro,
0: tutto,
2: ma non ci mancherebbe, ma figurati, ah, sì, guarda, e ci ho di molto,
0: vediamo,
2: ecco. No. Sì, è uguale? È uguale?
0: Mezz'ora per trovare la posizione.
2: Ma che è uguale? È sempre uguale.
0: Scusa,
2: perché?
0: Fai una bella cosa, vieni direttamente di qua.
2: Mi questo, questa
0: cioè,
2: persona.
0: Cioè, fatemi capire, a tre studi più giù.
2: Ma,
0: vieni qui
2: ma
0: direttamente.
2: Se io sto da questa. Scusa, ma se io sto da questa parte, perché ti sposti te da quell'altra?
0: E non voglio.
2: Io sono già qui.
0: Mi hanno detto di stare. Madonna, guarda la vale situazione stasera, ma, ragazzi.
2: Ora ti sto in mezzo.
0: Trenino.
2: Mi hai buttato da quest'altra parte.
0: Scusa, vieni qui da me accanto a me direttamente. Facciamo lo scoop stasera.
2: Ma no,
0: l'esclusiva.
2: Davvero. Ma no, davvero.
0: Ah,
2: no, davvero.
0: Ah, mi rifiuti, mi respingi.
2: Sono tornato di qua.
0: Ah, sei tornato.
2: Ma ti respingo così. No, mi dispiace. Mi dispiace.
0: Ah, sei tornato. Ecco, vai, così va bene. Abbiamo trovato.
2: Ma non lo so, ma poi per il secondo tempo vediamo.
0: Vediamo, chissà, potremmo sorprendervi con effetti speciali.
2: Che io ho cercato di spostarmi,
0: se
2: non che non ti vuoi spostare. Se no mi ha tanto, insomma, mi ha tanto. Vabbè, comunque guarda, è uguale. Io spero che la gente ci guardi oltre che ascoltarci.
0: Non lo so,
2: così si rende conto di queste situazioni. Ma perché no? Ma sì, visto che c'è questa possibilità che c'è appunto la TV, Canale 92, ma anche sullo stesso sito
0: di
2: radiofirenzeviola.it c'è scritto, c'è il pulsante apposta, guardami, leggimi.
0: Sì,
2: no,
0: però
2: come dicevo,
0: non c'è il bello del trio, capito Gianni? Ma anche il bello del trio oggi non è che sia
2: il
0: proprio
2: trio.
0: Un gran bel vedere
2: il volo
0: oggi.
2: il volo. Il trio, no dai, certo, Dichiara fa la sua porca figura, c'è poco da fare, no? Però ecco, per esempio, quando siete voi due insieme a me, io mi preparo qualcosa,
0: certo.
2: A casa mi preparo delle cose. Ma se siamo noi due, già voi parlate voi, poi entro io, ma se siamo solo noi due si parla e via, cioè come se io non fossi Dichiara, perché non mi permetterei mai di dichiararmi, ma insomma, come dire, si farebbe parlare, ecco, dell'Inter, sì, ha vinto lo scudetto, questo anche io lo so, però io aggancerei questa cosa a questa radio qui. Cioè, che c'entra l'Inter con questo? C'entra. Perché non c'entra?
0: C'entra. Bodonet
2: perché
0: già sta festeggiando. Bodonet festeggia.
2: Ci sono. Parlate Bodonet, che è un nostro ascoltatore fisso.
0: Bravo.
2: Ma poi anche abbiamo dei solerti lavoratori qui dentro che sono interisti, ma
0: tutti,
2: di quelli.
0: Tutti.
2: Tutti
0: i tecnici,
2: tutti.
0: Il 50% dei tecnici sono interisti.
2: I due registi,
0: bravo,
2: per esempio, quelli che conosco io, principali, ecco, anche il nostro di adesso, no? Ecco, per cui volevo sottolineare un fatto che a me piace, insomma, piace fare questi pensieri, e cioè questa radio si chiama Radio Firenze Viola, no? Quindi è una radio chiaramente ispirata alla Fiorentina, è per la Fiorentina, giustamente, è Radio di Firenze, è Radio Fiorentina, però dice, ma allora dovresti prendere tutti i giornalisti, i tecnici, cioè, dovrebbero essere tutti viola, proprio quelli sfegatati. E invece non è così. Quindi, ecco, sottolineo che questa radio è molto bella, aperta, cioè non sta a guardare
0: la fede calcistica.
2: La fede, perché in altri casi si guarda la fede politica,
0: certo,
2: si guarda la fede calcistica, eccetera, eccetera.
0: Guardano la fede
2: invece,
0: politica.
2: Certo. Qui invece devo dire, e faccio un complimento a Radio Firenze Viola, perché non solo ha all'interno dei tifosi di altre squadre, e quindi è una cosa bella, è una cosa, la libertà di opinione, ma poi c'è il G che non ci azzecca nulla col calcio, ecco, capito? Cioè, una di queste cose belle è che devo dire, c'è stata una persona illuminata, lo voglio nominare, Andrea Pasquinucci,
0: certo,
2: che è il patron, è il patron di questa radio,
0: certo,
2: è l'editore, il patron, e il quale mi ha detto, ma sì, io guarda, non so nulla, bene, te gli devi solamente rompere le palle a quei due lì, ecco, allora va bene, allora
0: anzi,
2: mi è piaciuto, perché io di calcio non posso parlare se non di qualche caso, diciamo, di costume
0: legato al calcio,
2: che va sulle cronache, non certamente di calcio giocato. E quindi voglio sottolineare la bellezza e la democraticità di questa radio,
0: vero,
2: che sa anche, come dire, non solo ospitare persone che la pensano in modo diverso, no? Ma sa, è illuminata come Andrea Pasquinucci. Voglio nominare anche, è vero, perché dice che è G, che c'entra, sempre mai parlato di calcio nelle sue trasmissioni, mai, se a parlare di calcio non ha parlato male, cioè nel senso ha sempre sottolineato i lati negativi, le cose, questo è vero. Quindi non posso altro che dire bene, bellissimo tutto questo. Questa è una radio, cioè non è come quelli che vanno al governo e ti mettono a fare i ministri, i fratelli, i cognati, tutte le cose, cioè scusa, non è così, non è così. Quindi dice, quello dell'Inter, ben venga, se lavora bene, ben venga. Ecco, questo era, siccome credo che manchino poche puntate alla fine della stagione, quanto
0: vediamo,
2: tu lo sai, Marzo,
0: no,
2: tu
0: no, lo di sicuro, sai, di tu sicuro sai. Accompagniamo la Fiorentina fino all'ultima di campionato, che mi sembra sia il 24-25 maggio, ora non mi ricordo, fine mese,
2: quindi,
0: sicuramente.
2: Insomma,
0: poi faremo qualche puntata speciale, poi ci saranno dei best of sulle chicche, le perle di questa stagione.
2: Faremo
0: di Gazzaniti, Viola, certo. 50.

0: niente. Perché? Perché uno deve dire, ma lo Sempio è colpevole, oppure Sempio è innocente, è stasi. Una presa di posizione. Ecco. Quindi?
1: No, non la prendo, perché c'è sempre comunque il, come si dice, il beneficio. Allora, parliamo di un mostro di Firenze. Tutti convinti Vacciani fosse il mostro. Era di un innocente, non era innocente del tutto, era coinvolto, ma non era certamente lui il mostro di Firenze.
0: Era un bravo ragazzo.
1: No, lungi da me da dire un bravo ragazzo, aveva i suoi difetti come ce li hanno tutti gli esseri umani. Però non era il mostro di Firenze, e si torna lì. Cioè, come fai? Cioè, anche lì i media hanno fatto sì che il buon Pacciani diventasse il mostro di Firenze. I compagni,
0: e così
1: di Merende,
0: il mostro non si è mai preso. Mai trovato.
1: Per me è già morto, sepolto, non si sa nemmeno. Boh, qualcuno un giorno ce la racconterà.
0: La pista sarda e tutto il resto. Ma il mostro di Firenze, appunto, è stata una cosa unica forse nel mondo, no? Doveva succedere proprio qui sta questa cosa così tremenda.
1: Le offerti, c'era i guardoni,
0: te non c'eri.
1: No, no,
0: te non c'eri. Io c'ero.
1: Ma io gli ultimi.
0: Ti dico che.
1: Io ho vissuto quando la questura faceva uscire i volantini con Occhio al Mostro. Te li ricordi i volantini Occhio al Mostro?
0: Occhio ragazzi!
1: Che invitava i giovani a non appartarsi.
0: C'era scritto Occhio ragazzi.
1: Sai, qualche anno.
0: Occhio ragazzi.
1: Bravo.
0: Beh, questa è storia. Cioè, poi ho visto questi cartelli esposti qua.
1: Aspetta, perché sta arrivando una manga di messaggi. Mi è sbalzato all'occhio quello di Dido. Falla finita, G, sono tutti che tu sei gobbo. No, non è gobbo, c'è tifosissimo Viola. Falla finita, Costantino, sanno tutti che tu voti per Salvini. Per l'amor di Dio, Dido, sei uno schiaffo.
0: Secondo me, tu voti per Salvini.
1: Io sono socialista. Nasco socialista, per l'esattezza, socialdemocratico, per l'esattezza.
0: Cioè, quindi?
1: E quindi vado dove ho vantaggi, dove ho convenienza. Sono trasversale, destra, sinistra. Voto per Salvini.
0: Meno male, prima tu dicevi che avevi dei pensieri precisi, unici e decisi. Ma come? Insomma, in ogni caso, è una società in cui la gente sta dietro a delle cose che forse sono meno importanti di altre,
1: ovvio,
0: no?
1: Ovvio.
0: Certo, perché tu mi dici Pacciani non era un mostro, non era il mostro, ma era un mostro.
1: Sicuramente.
0: Perché secondo me uno che fa sesso con le proprie figlie.
1: Certo, sì, sì.
0: Con le figlie, le ficchia, sì, sì. Cioè, quello è un mostro, è un mostro assolutamente, no? E poi se non è proprio lui, ma comunque c'era in mezzo,
1: era coinvolto sicuramente.
0: In ogni caso, siamo arrivati a parlare di cose che poi dividono gli italiani, i fiorentini, le persone su certe prese di posizione. Quello è innocente, quell'altro è colpevole. Secondo me, devo dire, Sempio, a lui rimarrebbe solo da confessare. Confessare.
1: Ma dopo 16
0: anni?
1: Dopo quanti anni, perdonami, quanti anni sono passati?
0: 19, 7. 2019,
1: 2007. Vedi, confermando alla regia, 19. Dopo 19 anni, anche una bugia la fai diventare una verità, capisci? Dopo 19 anni ti sei assuefatto alla bugia. Continuerà a recitare parte.
0: Ti volevo chiedere una cosa.
1: Prego.
0: Una sempiaggine. Ma te ci parli da solo?
1: In che senso?
0: Te ci parli da solo?
1: No, difficilmente.
0: Fai bene, specialmente in macchina, magari ti ci hanno messo anche qualche cimice in macchina.
1: Può essere, sì.
0: Tu dici
1: Gianni, la nostra categoria è ogni 3x2 tu c'hai i telefoni sotto controllo, negli ultimi anni soprattutto nel calcio, capito? E spesso vengono messi i telefoni sotto controllo.
0: La vostra, cioè anche te, anche
1: ovvio,
0: te.
1: Sì, anche sì, tu. Come no? Non ne ho la certezza, ma di sicuro sì.
0: E dove te le mettono le cimici?
1: Ma no, intercettano le telefonate. No, intercettano le cimici, non lo so, ma intercettano
0: le
1: telefonate.
0: Infilano?
1: Non lo so, intanto le schiaccio qualcuna a giro quando cambi la stazione, qualche cimice si vede un pochino più a giro.
0: Sì, il telefono sotto controllo, mi diceva sempre a me a Sondazzo.
1: Ah,
0: c'è il telefono sotto controllo.

0: controllo. Lo sentiremo anche dopo. Sì, dopo mi sa che ci sia qualcuno che mi dice c'è il telefono sotto controllo. In ogni caso, sì, capita di parlare da soli.
1: Sì,
0: però,
1: sì, no? È umano, certo, può succedere.
0: Quando uno è solo, così si fa compagnia un
1: sì,
0: po'.
1: Parla, pensieri ad alta voce.
0: Pensieri ad alta voce. Se sono pensieri, insomma, vuoi dire normali, beh, certo, uno dirà. Dai, mi ha richiuso quella stronza, richiuso il telefono, ovvio. E io qua ora ha detto che quell'altro non ha pensato il sangue, ma quando sono uscito io invece il sangue c'era. No, ragazzi, io le diceva da sé, questo era a sé stesso. In ogni caso, una bella
1: sì, stava
0: confessione.
1: Bene questo ragazzo, Gianni, c'è
0: no,
1: da riconoscere
0: no,
1: che è un ragazzo problematico, si è scoperto ora dalle
0: molti
1: ultime rivelazioni.
0: Scriveva delle cose anche sugli stupri, sulle cose.
1: Sì,
0: mamma mia, per carità di Dio, dentro, se confessa gli daranno massimo 30 anni, dai, 25,
1: fine pena
0: magari poi esce, ma era a 70 anni può uscire, sì, ancora sì, tutta una vita dopo i 70, te lo assicuro, c'è una vita dopo i 70, cioè...
1: a me di lui, sai Gianni, a me di lui frega poco, a me dispiace per chi ha perso una vita, in età giovanile tra l'altro. Una ragazza che aveva una vita davanti
0: questo,
1: a sé.
0: Sì.
1: E io è quello
0: sì,
1: che
0: è una banalità.
1: Quell'altra ragazzina, ragazzina che è morta dal suo fidanzato, non mi ricordo che l'hanno fatto anche l'associazione su nel nord. A me di lui, ti dico, io sarei anche... lasciamo perdere, se no poi trascendo, sarei per la castrazione, sarei per torture, sarei per la
0: pena capitale. Poi dici di non votare per Salvini, poi la castrazione
1: allora
0: non dice Salvini, ma di la verità, poi
1: mi dispiace,
0: mi viene niente di male,
1: le vittime mi fanno soffrire in una buona parte,
0: ma quello è una cosa che non si dice nemmeno perché è sottintesa.
1: Ah, me lo auguro,
0: è chiaro, la vittima è quella che ti fa più pena, i familiari della vittima e tutto il resto, insomma. In ogni caso io credo che tu abbia delle cose che nascondi e che insomma io indagherei su
1: sui soldi
0: Costantino
1: aperto,
0: Nicoletti.
1: Gianni. Guarda, puoi scommetterci, ci puoi scommettere quello che vuoi, bravo. Io il problema mio invece è come mi rimproverano spesso i miei amici o familiari, che sono troppo aperto, cioè veramente, cioè non ho grossi segreti, ho delle cose che mi portano.
0: Non hai cose grosse,
1: ovviamente.
0: Insomma.
1: No, cose di un essere normalissimo, né più né meno. Senti, abbiamo tanti messaggi a cui rispondere, poi dopo con Marco Tonelli sentiremo anche dei vocali. Allora, Moreno ci dice, aspetta, mi lavo gli occhiali. Buonasera, mi trovai in camera. Aspetta, devo avvicinare il computer, che sennò qui non si vede una mazza. Buonasera, mi trovai in camera con un cinese. Quando mi spogliai, iniziò a dire troppo colto.
0: Troppo colto.
1: Non capisco cosa hanno le cinesi contro le persone molto istruite. Questa è bella, bravo Moreno. E poi dice: quante trombate in camporella ci ha sciupato il mostro. La nostra camera era la macchina e quella ci faceva un bar in porti. È vero, questo è vero, io ero giovane.
0: Confermo.
1: Poi c'è il nostro amico grande Giamma da Varese. No, vabbè, mi ha mandato una foto, paratici Ferrari insieme. Vi vogliamo in studio fianco a fianco col G come loro felici e sorridenti. Grande Gianmarcone, numero uno.
0: Siamo felici. Noto.
1: Bomber Viola dice: sarebbe ganzo in riferimento alla partita di domenica. Ascolta G che ti chiama anche in causa. Sarebbe ganzo, Costantino, un bel striscione con scritto: cari giocatori, fateci un ultimo regalo, ovvero sparite tutti dalla circolazione, mai più Bomber Viola. Sì, sarebbe comunque elegante, stiloso e non offensivo. E poi ti dice: via G, parlaci un po' di musica e digli a Costantino qual è il tuo gruppo musicale preferito. Mi sembra i Pooh, vero?
0: No, infatti ride. No. Allora questo mi conosce, perché nel senso che sa che io ho sempre odiato i Pooh.
1: Ma davvero?
0: E lo dicevo. Sì. Ma cacciamo.
1: Aspetta, c'è la Sabri che dice invece: la Sabri, ricordiamo un certo risultato. Roma 4, Fiorentina 0, è vero, ma io ho già rimosso e non c'è Malena. Sabri.
0: È facile, rimosso.
1: Poi c'è Mario, aspetta, vi leggo in diretta, quindi occhio a cosa casa, scrivete, non c'è filtri, non c'è inganno, tutto è. Se non Sarri, vorrei Mourinho, a noi ci vuole di questa roba. Fiore Genoa che strizza, Mario Scandi, è vero. Sì, sono profili sempre fighi, Ganzi, Sarri, lo sai, il bene voglio Maurizio.
0: È finito il tempo. Non me ne dico. È finito il tempo, primo tempo.
1: Aspetta, Farina ta del Rigutino dice: ma non me le dite queste cose, Maremma impestato, non so a cosa si riferisce, magari ce lo dirà dopo. Ciao Costa, sono Davide del Viola Club Grosseto. Se vieni alla cena, preparati alla domanda. Ma l'arabo quando ci compra? Presto, sì, il 6 giugno siamo tutti da voi a Marina di Grosseto a fare una bella mangiata con i nostri amici del Viola Club Grosseto. Sapete che io impazzisco per il Viola Club e spero che la Fiorentina vi dia sempre più importanza. Allora, Lorenzo, madonna, oggi stasera vi siete scatenati,
0: L'arabo pezzo di merda.
1: Sì, bravo, lui. Pacciani non era il mostro, ma un mostro. Vedi le figlie, è vero, è l'omicidio d'onore del 51. Oggi facciamo una trasmissione su quegli anni, è vero, caspita, sarebbe bello, seguendo il mostro scoperto degli anni 80, molto più violenti del ricordo comune, Lorenzo. Tommy ci
0: sono
1: ringrazia.
0: A disposizione.
1: Grazie della compagnia, il minimo, ci divertiamo noi per primi, quindi mi auguro che possa essere un momento piacevole anche per voi che state tornando a casa al lavoro, è finita un'altra settimana faticosa di lavoro, avete tutte le beghe di tutti voi, di tutti noi, le bollette da pagare e quindi altro. Grazie Tommaso per il messaggio. Che dici, ci fermiamo per una pasina che è stato interessante?
0: Direi, abbiamo superato il tempo.
1: E tu decidi cosa fare, se vuoi vedere farti la seconda parte accanto a me, se no io mi sposto leggermente sulla sinistra, quindi
0: no,
1: non
0: io voglio
1: per
0: stare. Siamo insieme, bene, visto che siamo bene, due soli. Sì, e poi tanto c'è il sondazzaio, non ho il sondazzaio. Allora.
1: Vai alla grande. Pausina per noi, vai regia. Io mi sposto un po' di qua.
2: Non devi fermarti più. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Viola, sei la sola.
1: La regia.
0: Ma siamo sempre allo stesso posto.
1: Sì. Mi sono messo al mio posto e ho detto spostamelo di là. No, la lascio lì. Lo sposti di là per piacere.
0: A me non mi hanno detto nulla, io sono rimasto qui.
1: Ma mi sono spostato. Ora mi devo rimettere.
0: Vai davanti al computer.
1: Lo fanno apposta, lo fanno. Lo fanno apposta. Che stai mangiando? La banana. Mangia la banana oggi, mangia la banana, mangia la banana. Comunque è stato una piacevole, guarda, ascoltami Gianni, la prima mezz'ora. Mi piace anche uscire un po' a volte dall'argomento calcio, Fiorentina, è una radio, hai detto bene te, Radio Firenze Viola, 20 ore su 24 parli di allenatori, chi arriva al posto di Vanoli e che si fa domenica e che si fa di su, ogni tanto accompagnare anche i nostri amici a casa con qualche argomento un pochino più serioso, che non che il calcio non lo sia, stai attento,
0: no, serioso bisogna certo punto, perché qualsiasi argomento si può affrontare anche modo leggero, in modo anche pieno, trovandoci il divertente, però ecco, io sono, se non sono d'accordo anche io su questo, che
1: lo so, l'hai fatto una carriera su certi argomenti, no, è vero, su certi temi, su certe tematiche, su certe uscire un po' a volte e affrontare, so che sono è leggerezza, noi siamo qui per intrattenere, per divertire, per raccontare. Ora mi spieghi, ora fammi capire. Allora, io guardo, in due anni con te ho visto di tutto di più, da quella ciole ciocce massono, come si chiamava? Mi spieghi perché la banana a quest'ora, che hai cali di potassio? Che è successo?
0: Io durante la mia lunga carriera radiofonica e anche televisiva, ho sempre mangiato una banana durante la diretta.
1: Questo mi
0: è sempre successo perché è una mia, come dire, un mio marchio di fabbrica.
1: Ti dà la carica? Ti dà un po' la carica? Non lo so.
0: Dà anche la carica, ma questo proviene dal fatto che io iniziavo a mezzogiorno e finivo alle 4 e mangiavo molto presto per arrivare a Prato, dove era la radio. Firenze mangiavo molto presto,
1: certo.
0: E quindi a un certo punto un rincalzino mi ci voleva. La banana è molto, molto comoda.
1: Però,
0: molto
1: Gianni,
0: comoda, molto comoda.
1: Ci si adegua anche un po' ai tempi. Ora sarebbe l'ora dello spritz, due patatine, due tapas, due noccioline, due cosine un pochino più, no?
0: Ma fa ancora, no, ma figura di se.
1: Un crodino tosa.
0: Non sono da spritz. Io preferisco sprizzare.
1: Gioia spritz. Da tutti i poveri.
0: Gioia da troia.
1: Senti,
0: sì.
1: Moreno ci invita. Grazie Moreno, sei un tesoro. Io quando vieni a Firenze sei mio graditissimo ospite. Lui ci invita a Marbella. Dice: quando ci vieni a trovare, quando ci venite a trovare a Marbella?
0: Ecco perché lo ospiti.
1: Io se vengo. Ci trasferisco a Marbella, te lo dico.
0: Marbella.
1: Come che bello.
0: È pieno di donne, vero? Donne bellissime.
1: Me lo puoi immaginare, sì, me lo auguro. Però sono belli anche i fusti, c'è una qualità della vita top.
0: Gli uomini.
1: Eccezionale. Senti, che hai preparato per questa seconda parte, tu, filibustiere, quel che mangi
0: la
1: banana?
0: Io pensavo, la banana è già finita. Pensavo.
1: Raccontaci.
0: Questo è triste, ma Beccalossi. No.
1: Ah, che mi dispiace, se lo conoscevo.
0: È triste.
1: Sai, avevo avuto la fortuna di conoscerlo in più di un'occasione.
0: Mi fa piacere.
1: Era
0: io
1: di una
0: simpatia
1: unica, tra l'altro.
0: Ma sicuramente, io ho visto recentemente, hanno ripubblicato uno sketch su di lui, perché lui sbagliò due rigori in 5 minuti, no?
1: Sì.
0: Ed è rimasto nella storia una cosa così, proprio che il secondo rigore dice non lo voleva, però Evaristo, dice vai che ti rifai. Evaristo. Paolo Rossi, non il calciatore, Paolo Rossi, il comico.
1: Cabarettista milanese.
0: È un grandissimo comico, poco valutato, ma è veramente originale nelle sue cose. Fece uno sketch meraviglioso, no? E l'hanno ripubblicato, l'ho rivisto, sono spanciato alle risate con questi due rigori che insomma già sbagliate si vedevano anche che lui tirava. Purtroppo sono quelle cose che poi fece in un'altra occasione insieme a Beccalossi, la stessa cosa, ma un po' diversa. E sempre su questi rigori sbagliati. E devo dire, molto simpatico anche lui a sottoporsi a questa a questa satira, insomma, effettivamente. Del resto l'aveva sbagliati, rigori l'aveva sbagliati.
1: No, io l'ultima volta siamo stati ospiti insieme a Sport Italia nel programma dell'amico Michele Criscitiello e mi raccontò degli aneddoti, Gianni, che te non puoi nemmeno immaginare. Era di una simpatia, era un grande conoscitore di pallone, aveva delle idee anche molto intelligenti, molto avanti per il momento, sì.
0: Il pallone.
1: Un campione.
0: Insomma, poi io all'epoca, quando lui era famoso calciatore, parla di diversi anni fa, mi ero affascinato da questo cognome, no? Beccalossi. Sì, chi è che becca gli ossi? Qual è quell'animale che becca gli ossi? Mi immaginavo invece di lui nel campo questo beccatore di ossa. A proposito,
1: dimmi caro,
0: hai visto?
1: Che è successo?
0: Quella povera ragazza uccisa.
1: Eccoli, si ritorna a parlare di. io mi sono
0: allora,
1: di tragedia.
0: Quello che l'amava è andato nella tomba e ha tirato fuori il teschio e
1: ma
0: se l'è portato via.
1: Ma davvero?
0: Ma è una cronaca di oggi, di ora.
1: Questo è il problema. Comunque Giannino mio, meritiamo l'estinzione. Se ne sente una dietro l'altra.
0: Finisci questa frase.
1: Dimmi.
0: Bevi lo smunda. Finiscila.
1: Che ne so io.
0: Io la comincio. Bevi lo smunda, finiscila.
1: La drulla smaralunda. Non lo so cosa vuol dire.
0: Ma come non lo so?
1: Non
0: è famosissima.
1: So, io ho il battesimo come titolo di studio, te l'ho spiegato mille volte, te l'ho raccontato.
0: Allora, misero il teschio di suo padre davanti, con dentro la bevanda. Bevi lo smunda nel teschio di tuo padre.
1: Ma se non te posso bere il teschio di mio padre.
0: Cioè, ma sono frasi rimaste famose, che rimangono nella storia anche della lingua italiana, del parlare normale. certo, molto prima degli anni 80, di quegli anni. Guarda che io la musica, i Pooh.
1: Gianni, io scendo al bar. No, i Pooh, ma perché c'è questo? Io scendo tutte le mattine. Gianni, io scendo tutte le mattine giù al bar, la prima cosa che dico è: bevi Rosmunda, preparami un cappuccino.
0: Del teschio di tuo padre.
1: Ma io veramente. Oggi livelli altissimi di canzamenti in viola, dobbiamo dire.
0: Ma ti devo insegnare tutto, queste sono cose importanti, storico, letterarie, drammatiche.
1: Vedi, mi abbevero delle tue.
0: Sì, ma anche Rosmunda, sai, è morta perché è roba di molti secoli fa, ecco. Diciamo pure. Volevo anche, insomma, a proposito di secoli fa, secoli fa, dell'attualità, salutare i nostri cari sponsor. Beh, Perini,
1: bravo,
0: scusa,
1: diciamolo, sono bravi,
0: perché poi siamo verso la fine della stagione, bisogna a un certo punto ricordarsene,
1: andiamoli a trovare, ricordiamo dove sono, dove hanno la mitica l'autofficina, che guarda, è la
0: in questo momento l'indirizzo preciso non te lo so dire perché non ce l'ho scritto,
1: però mi confermi che sono alla Lastra,
0: no, direi sì, ma direi che insomma sì, io ci sono stato ma in questo momento non ti so dire esattamente.
1: Lo trovano su tutte le piattaforme. Lo dice nello spot. Sì, lo trovano.
0: Si dice, lo dico io quando faccio lo spot. Ma nel caso, poi non solo Milco Perini, Milco, sì, mi raccomando, Milco. Col K.
1: Da non sbagliare con Milco.
0: No, con la L, e poi Tiziano Frizzi.
1: Grande Tiziano.
0: Che tu hai conosciuto.
1: Sì, Tiziano Frizzi.
0: Tu l'hai conosciuto.
1: Interista,
0: è un grande amico. Interistissimo.
1: Sono d'accordo.
0: Interistissimo.
1: No, ma poi quando squisita, un'azienda ti risolve i problemi, ragazzi, va sempre ricordata. E loro ti risolvono i problemi, soprattutto oggi che c'è tanti cantieri aperti, tante aziende, quindi hanno problemi.
0: Senti.
1: Con i mezzi di locomozione.
0: Senti.
1: Io poi avevo mio zio, vendeva veicoli industriali. Non lo conoscerò quel mondo.
0: Ma senti,
1: sono cresciuto in mezzo ai camini, a lapi.
0: Si sta arrucchiando con gli sponsor.
1: No, io che sono cresciuto perché in mezzo ai camion, io a pulire le macchie d'olio sotto i camion. Io ho fatto la vera gavetta, Gino. Non guardare
0: bene.
1: Guarda, vuol dire anche se ci sono sdegnato con questa battuta.
0: Sei ridotto male. Bravo. Ma ridotto male per l'età che hai, poverino.
1: Ovvio, sì,
0: io
1: confermo.
0: All'età che ho posso dire, vabbè, sono vecchio.
1: No, io sono già, a marcio, diciamo, la 55.
0: Sì. Senti, lo sai che cosa?
1: Cosa?
0: Far partire il sondazzaio, perché
1: certo,
0: non si fa tempo. Il sondazzaio è passato,
1: e
0: ha portato una carriola piena di sondazzi.
1: Entriamo, se la regia mi dà l'ok, mi sa che c'è anche qualche messaggio vocale, possiamo mandarlo? Lo mandiamo, come vuoi fare? Vuoi sentirlo adesso il messaggio vocale?
0: No, subito il sondazzaio, se
1: vai
0: non lo so se ci si fa. Capito? Allora, non so.
4: Attenzione, attenzione! Registrazioni storiche del sondazzo del G. Linguaggio politicamente scorretto, per fortuna.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io ce l'ho con lei.
0: Ah, bene.
1: Perché lei mi ha rotto le palle.
0: Chi è? Scusi, non ho capito. Di chi sta parlando?
1: Io sto parlando di lei. Lei per caso è il marito di Antonella?
0: Sì, ma con chi
1: parla? Ecco, benissimo, benissimo. Oh, ho già capito tutto. A questo punto,
0: scusi, posso sapere
1: a questo punto io le dico sinceramente, io la sfido a duello.
0: Ma scusi,
1: se lei è un uomo, se lei è un uomo, accetta.
0: Sì, vabbè, ma chi è lei? Voglio capire.
1: Io conosco bene Antonella. Antonella è una persona che mi ha dato molto.
0: Sì, ma chi è lei? Posso sapere prima che le sbatta il telefono in faccia?
1: Amintore. Mi chiamo Amintore. Le dice nulla questo nome?
0: Ma è uno scherzo?
1: Ma quale scherzo? Io non scherzo mai, sono una persona seria. Allora, Antonella è sua moglie.
0: Ma io
1: ci vuoi capire? Mi ha detto sempre che non è la sposata? Mi ha sempre detto che non è la sposata!
0: Ma che cavolo è lei?
1: E lei sposa il marito di Antonella, eh? È il marito di Antonella.
0: Sì, ma io vorrei sapere...
1: Allora, lei esiste. Allora, esistendo, lei mi rompe le palle. Lei mi rompe le palle, mi rompe l'uovo nel paniere.
0: Eh sì?
1: Anche sotto Pasqua mi rompe l'uovo nel paniere.
0: Oh, mi dispiace per
1: capito
0: lei.
1: Capito mia? Ah, oh. Ti dispiace per me? Si fa presto a dire mi dispiace per lei quando si ha in mano Antonella.
0: Certo.
1: Certo?
0: Ragioni.
1: Ma come parli?
0: Come parla lei? Io sto imitando lei.
1: Ma io non sto imitando nessuno, io sono... Io sardo sono, di Sassari. Io di Sassari sono. Ma che cazzo ride? Ma che cazzo ride? Ma come ride?
0: Lei è una persona simpatica. È un po' fuori di testa, però è simpatica.
1: Fuori di testa? Ma perché? Parla in un modo strano.
0: È abbastanza, grazie.
1: Ma che mi prende per il culo?
0: Sì, abbastanza, e lei?
1: Per il culo, e io no. Io non prendo per il culo nessuno. Ma lei, essendo il marito di Antonella, ride contento.
0: Certo, sono contento di essere il marito.
1: Sarebbe più contento forse di essere l'amante.
0: Magari.
1: Ah, ma l'amante invece non è.
0: No, direi proprio di no.
1: È il marito. E il marito è sempre l'ultimo a sapere.
0: Oh, e allora?
1: Non le dico nulla, perché lei deve essere l'ultimo a sapere, perché lo devo dire a lei. Prima lo dico a tutti, no?
0: Perché non pensa a sua moglie piuttosto?
1: Ah, guardi, questo è un buon consiglio se fosse sposato.
0: Ah, ecco. E allora faccia una cosa, vada in giro a cercarsene una, va bene?
1: Ma io l'ho già trovata.
0: Ah, allora
1: ho trovato
0: se la
1: una
0: tenga.
1: Moglie, ma è la sua.
0: Ah, lei è veramente una persona in gamba.
1: Ah, tre gambe.
0: Grazie.
1: Tre gambe.
0: Senta, adesso io l'ho ascoltata, sono una persona gentile.
1: Le donne vanno pazze per la gamba centrale.
0: Dicevo, sono una persona gentile educata, l'ho ascoltata, ho riso, eccetera, eccetera, pensando che lo scherzo finisse. Allora, facciamo una bella cosa. Vada leggermente a fanculo. Grazie e buongiorno.

0: Radio.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senta, io sono il professor Bello Billo Dellilli, telefono da Roma. Sto facendo un piccolo sondaggio sul grado di cultura generale degli italiani. Prendo dei numeri a casa in tutta Italia. Potrei farle qualche piccola domanda di cultura generale?
2: Prego.
1: Benissimo. Lei che scuole ha fatto?
2: Io ho fatto l'istituto alberghiero.
1: Ah, ecco, quindi insomma ha studiato abbastanza, no?
2: Sì.
1: Ecco. Vabbè.
2: Non è stato un alunno moderno, però.
1: Vabbè, ma sa, chi è stato un alunno moderno? Poi è nella vita che impariamo tante cose, no?
2: Esatto.
1: Più che a scuola, diciamo la verità, anche se sono un professore me ne rendo conto. Senta, ciclismo conosce?
2: Ciclismo?
1: Sì, diciamo così, un po' anche
2: poco, però.
1: Vabbè, comunque lei conoscerà il ciclista fiammingo Vincent van Gogh, immagino.
2: No.
1: Non l'ha mai sentito nominare? Comunque, adesso, perché per c'è tutta una storia, le faccio una domanda. Il ciclista fiammingo Vincent van Gogh ha vinto recentemente il titolo di Miss Italia, battendo avversari quali Monet, Manet, Gauguin, Renoir, Chagall, Rousseau, Lautrec, Degas, arrivati nell'ordine. Mi sa dire chi arrivò ultimo? Bebè, Bibi o Bibò?
2: Non lo so, Bebè.
1: Bebè, bravo, ma che bene che lo sapeva! Ma bene che lo sapeva! Allora non dica che non sa le cose, eh! Complimenti, perché non era facile, eh! Certo. Comunque, senta, le do anche un'altra, faccio una domanda. Perché l'Orlando era furioso? Ha mai sentito parlare dell'Orlando furioso?
2: L'Orlando furioso, sì.
1: Ah, ecco, meno male. Allora, la domanda è semplice: perché l'Orlando era furioso? Le do tre possibilità di risposta. Perché si era schiacciato la fava? Perché aveva pestato la merda? Perché aveva trovato la moglie a letto con Ludovico Ariosto?
2: Perché aveva trovato la moglie a letto con Ludovico Ariosto?
1: È bravo, è chiaro, no? È chiaro. Perché lei sa che si conoscevano l'Orlando e Ludovico, no?
2: Sì,
1: certo. Naturalmente. Senta, io visto che in questo periodo si fa un gran parlare di Betlemme, di quelle cose che succedono là, le faccio questa domanda. Dunque, Giuseppe, Bue, Asinello, Pastore, Maria, Angelo, Gaspare, Melchiorre, Baldassarre, Pecorella, Gesù, mi sa dire a quale squadra appartiene questa formazione? Alla squadra del Betlemme, della Cometa o del Presepe?
2: È del Presepe.
1: Sì, lo sa anche in che divisione gioca? In che serie gioca?
2: No, questo no.
1: Non sa?
2: No.
1: Il Presepe? Ma come? In Serie D?
2: In Serie D?
1: In Serie D.
2: Perché?
1: Non lo so perché si vede che non è ancora così forte da arrivare in Serie A. Comunque abbiamo ancora una domanda molto interessante, cioè lei comunque è bravo, me le becca tutte, davvero. Aspetti, faccio una domanda. L'ultimo re d'Italia, Ramses II, nel tempo libero dagli impegni regali, si dilettava a navigare su internet. Sua moglie Agrippina non era d'accordo perché veniva molto trascurata, tanto che per rifarsi lo tradì con Marlon Brando. Ma al buon Ramses poco importava, visto che navigando arrivò fino all'Australia, dove ebbe un flirt virtuale con una famosa scienziata statunitense. Chi era questa famosa? Valeria Marini, Giovanna d'Arco o Monica Lewinsky?
2: Monica Lewinsky.
1: No, era Giovanna d'Arco.
2: Giovanna d'Arco?
1: Certo, sempre Valeria Rischi è un personaggio di adesso. Ramses II è dei tempi di Giovanna d'Arco. Lei mi capisce, eh? Ramses II, giusto?
2: Giusto.
1: Comunque, guardi, su tre ne ha già indovinate due e non è male, non è male. Guardi, che non. A proposito di Monica Lewinsky, ecco, lei sa chi è, vero?
2: Sì.
1: Questo lo sanno tutti. Le cronache antiche narrano che essa fosse la sacerdotessa del maggiore tempio di Pompei. Questo tempio aveva una lunga torre, sa dirmi a forma di cosa? Di biglio, di cincio o di pipi?
2: Di biglio, di cincio o di pipi?
1: O di pipi?
2: Di cincio, mi pare.
1: Di cinci? Sì, bravo. Era una torre fatta a forma di cinci. Guardi che lei è bravo. Ora lei mi deve dire tutte le forme del indicativo presente del verbo scureggiare. Io?
2: Scureggio, tu scureggi e gli scureggia. Noi scureggiamo, voi scureggiate e si scureggiano.
1: Ecco, ma la prima persona in particolare?
2: Io scureggio.
1: No. Ma in questo momento non è molto carino. Vabbè, mi dica un numero superiore a 25 e inferiore a 26.
2: 5 e mezzo.
1: Bravo, questo guarda, è l'unica cosa giusta che l'abbia detto. Effettivamente, complimenti. Come tutti sanno, non c'è più tempo. Arrivederla, grazie.
2: Arrivederci.
1: E come ha detto lei.

0: meglio.
1: Pronto?
2: In che senso?
1: Pronto?
2: In che senso? Pronto in che senso?
1: Ma come pronto in che senso?
2: No, scusi, pronto nel senso che è pronto chi parla o pronto nel senso che se io sono pronto per parlare? Me lo dica.
1: Ma chi è, scusi?
2: Sono il signor Pignolini. Senta, ma scusi, ma lei la signora Silvia?
1: No, gliela passo.
2: Ah, in che senso me la passa?
1: Gliela passa al telefono.
2: Al telefono? Ah no, è perché...
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: La signora Silvia?
1: Sì.
2: Sì, in che senso? Sì che è la signora Silvia?
1: Sì che è la signora Silvia, lei chi è?
2: Ah, ecco, io sono il signor Pignolini. Ecco, volevo parlare un attimo con lei, possibile?
1: Sì, mi dica.
2: Mi dica in che senso? Cioè, le devo dire tutto dall'inizio o le posso partire anche da metà? Insomma, le devo dire... Cioè, in che senso?
1: Nel senso che lei mi ha chiamato, vuole la signora Silvia, io sono la signora Silvia, lei mi dica cosa vuole da me, mi scusi, eh?
2: Cioè, la devo scusare in che senso? Perché cosa la devo scusare? La devo scusare perché lei è stata cattiva con me o forse per una frase...
1: No, io non credo di essere stata cattiva con lei.
2: Lei si scusa, signora? Scusi, si scusa,
1: Ecco, mi dica dall'inizio cosa vuole.
2: Ecco, cosa voglio io?
1: Sì, nel senso che lei ha telefonato, vuole parlare con la signora Silvia.
2: Silvia.
1: Io sono la signora Silvia. Silvia, le rispondo e le chiedo cosa vuole da me.
2: Beh, me, cioè lei? Cioè, lei dice me nel senso di me o nel senso di lei?
1: Stiamo prendendo giro, perché sennò, ecco, io chiamo subito la questura e vediamo.
2: La questura in che senso, scusi?
1: Pronto?
2: In che senso? Cioè, pronto nel senso, lei, siamo pronti, io sono pronto, lei è pronta per parlare?
1: Per sentire, io ho il telefono sotto controllo perché ho dei problemi. Se lei la smette di fare lo stupido e mi dice cosa vuole, bene, altrimenti io attacco, credo, non la conosco neanche, non, credo che non abbiamo niente da dirci, va bene?
2: Sotto controllo in che senso?

0: In che senso? Siamo in onda, regia?
1: Sì.
0: In che senso?
1: Ascolta, c'è la cupola.
0: Gianni, c'è Gianmarco. Fermati. Gianmarco da Varese, se non vieni ospite nostro in studio, mi ha mandato la foto di quel giocatore che probabilmente non ha mai giocato nella Fiorentina, Lamptey, correggetemi se sbaglio, e c'è scritto sotto: io vado dal Perini a Signa, in via Mendola 23C, grande Gianmarco da Varese, sei un genio, lui sì che l'avrebbe riparato in che men che non si dica. Vabbè, poi Bomber Viola, prima o poi ti chiappo a te, guarda, prima o poi ti chiappo, vai a Costantino, te la gavetta, ma quando mai hai lavorato in vita tua? Effettivamente. Un grande sondazzaio Gianni stasera, grande puntata devo dire,
1: Ma sono le cose di una volta, c'è anche di meglio.
0: Un momento,
1: ma
0: che
1: volta, basta frugare, ce ne sono centinaia di migliaia.
0: Simpatico anche il sardo, vabbè, le formazioni.
1: Allora dimmi che non so parlare sardo.
0: No, guarda, io pensavo
1: mi
0: che
1: dici sempre
0: madrelingua,
1: Veneto non va bene.
0: Ma avevo il telefono sotto controllo, a proposito, dice il bomber mio.
1: La signora che aveva il telefono capito?
0: No, sembravi proprio di Gorgosul, guarda, ti dico anche la località esatta. Di Gorgosul. Giannino, siamo arrivati in fondo. No, abbiamo sforato 20.01. Sì.
1: No,
0: dovremmo avere un vocale, Dina, ce lo mandi per piacere, così diamo spazio anche a nostro.
2: La parla talmente da sola, anzi la Letia da sola, che quando li entreno gli altri si vanno via e gli hanno paura.
0: Povero,
1: diceva
0: che quando si parlava a prima vista te portavi l'esempio di parlare da soli, mi si riferiva a sua moglie, dice che parla da sola in treno, gli altri scappano dalla, chissà cosa dice la sua moglie e fa scappare tutti dalla paura.
1: No, lui ha detto la sua moglie.
0: Allora Moreno idem, quando vieni viene un paio di volte l'anno, viene a Prato per 7-10 giorni, certo, mi scrivi qui in redazione, poi ti do il mio numero diretto e ci vediamo molto volentieri,
1: lo sai,
0: mitici,
1: anche non lo giungio.
0: Viola Club Puglia.
1: Nonno Giugiolo veniva solo a Pasqua. Vabbè.
0: A grande Antonio, Viola Club Puglia, vi aspetto anche a voi, vi verrò a trovare quest'estate quando vengo nel Salento. Salutiamo il G, salutiamo il grande G, salutiamo tutti gli amici che sono stati con noi. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, sperando che il playboy da strapazzo ci degni della sua presenza. Con me martedì con Giacomo Galassi, un'altra puntata scoppiettante di Garisca al vento, e grazie a tutti, buon weekend, forza Viola, vediamo di la matematica domenica e niente, speriamo, ormai non ci resta sperare per la prossima stagione. Ciao a tutti, grazie.
3: Cari naccherini e care naccherine, il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini in via La Mendola 23C a Signa. Allora,
4: una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: l'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
2: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: La trasmissione Brivido Viola è offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
12: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
13: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
14: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
15: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
16: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
17: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
18: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
19: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
20: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, anche Sauro Fattori con i consueti problemi a sentirci. No. Però Sauro, è l'età che avanza, te è inutile che continui a dare le colpe alle cuffie o a Marco Tonelli di là dal vetro, ma è l'età che avanza.
21: Però no, prima ero proprio a zero.
20: Sì,
21: prima...
20: era spento il volume delle tue cuffie, ora invece ci senti forte e chiaro per una giornata piena di notizie, piena di temi da affrontare. Sta succedendo una al giorno, no dai, dei temi comunque ci sono. No, certo. Non tanto il Genoa, io mi sto rendendo conto, Sauro, che è normale che sia, però se senti la diretta tutto il giorno di Genoa
21: se ne parla poco.
20: Si parla veramente poco, però d'altra parte che tu vuoi dire, cioè è una partita in cui farà un bel biscottone, ci salveremo.
21: No, io mi
20: la gente comincia già a dire no. Fate tutto, piuttosto perdiamo ma gioiamoci.
21: Io mi auguro e non faccio il biscottone che serve un...
20: Dopo aver visto Gudmundsson 90 minuti in campo da prima punta contro il Sassuolo,
21: Ho letto c'è un po' di indecisione sulla formazione per Braschi, cioè sì. Se lo fa giocare ora lo fa giocare
20: Braschi. Sì,
21: dai, io posso convincere lo fa giocare.
20: Il titolo di Sauro è se un lo fa giocare ora quando lo fa giocare, questo è il titolo di Sauro.
21: Ma io
20: giusto?
21: Parlo proprio così, aperto così.
20: Vabbè, ogni tanto
21: che detto me l'esagero un po'.
20: Io te l'esagero, Sauro, il mio ruolo è quello di stuzzicarti.
21: Ecco, bravo.
20: Però noi ti amiamo.
21: Non mi fare nervosino.
20: No, però ti amiamo perché sei uno di noi, tu parli.
21: Certo,
20: come,
21: questo
20: come
21: ci sono dubbi.
20: Un po' più competente di noi, ma sei uno di noi.
21: Certo, sono.
20: Quindi, se non lo fa giocare stavolta Braschi, dici.
21: No, spero. No, io mi auguro faccia giocare, anche perché ha avuto la dimostrazione che il ragazzo ci può stare. Poi. Fa 60 minuti? Va bene, però provalo un po' dall'inizio, anche perché all'inizio cioè, è un test diverso, capito? Partire dall'inizio non è mai come entrare, quando tu entri, perché ci possono essere situazioni, gli altri sono stanchi, se il risultato è acquisito, io me ne ricordo, quando il risultato era acquisito e magari tu entravi, cioè, gli altri tendono a tenere la palla, invece non ti serve mai, cioè, diventi matto. Invece partita 0-0, si comincia, tu trovi anche gli altri belli svegli, cioè, secondo me, perché ora secondo me va un po' testato, ma non perché il prossimo anno sia la punta della Fiorentina, ma anche per vedere anche in che categoria tu potresti darlo un prestito per vedere chi viene fuori. Insomma.
20: Certo. Sì, banalmente se la Fiorentina tiene anche
21: ora,
20: il percorso
21: poi,
20: di crescita dei Braschi.
21: Poi dopo tanto c'è Juve e Atalanta, rientra fisioterapia.
20: Città mia.
21: Tanto lo fanno rientrare lì, le partite importanti, perché lui queste qui... ripeto,
20: sarei fortunato. Tanto no, io non sono nella posizione.
21: Però per Juve Atalanta guarisce, fidati.
20: Vabbè, è anche perché è passato un mese e mezzo ormai.
21: No, ma guarisce, sì. Dice tanto domani che ce ne che me ne importa il Genoa. È un po' così, no, perché è un po' la mentalità di adesso.
20: Se domenica ci fosse io la Juventus e domenica la prossima, ma dai, ma non è vero, ma c'è un problema, c'è un percorso, lo staff medio tra l'altro non è che decide, no, solo scherzo. Ken,
21: sì, ma poteva raddoppiare queste fisioterapie, tanto perché lui ha detto io mangio più, cioè l'ho visto riferito
20: soprattutto se fa le sedute di terapia la domenica mezzogiorno e mezzo,
21: lui ha detto mangio più, io cioè,
20: dice questo è il problema,
21: gli sballava un
20: c'è
21: po'.
20: Curiosità per vedere se anche domenica prossima col Genoa farà terapia alle 3 per l'appunto, perché di solito
21: no ma domenica c'è.
20: Io te l'ho già detto, anche questo è tema che già abbiamo affrontato,
21: bastone
20: tanto
21: e carota, no?
20: Però Sauro, ti ho già detto, a me dispiace molto la situazione Moise Kean, perché si inserisce un ulteriore problema per Paratici o per la dirigenza viola in estate.
21: Ma vediamo,
20: quando invece
21: come la
20: magari potevi ripartire serenamente da Kean. Invece io ho la sensazione, no, te ce lo dicevi anche quando ci siamo sentiti il primo maggio, si è un po' rotto qualcosa con la piazza di
21: non
20: Firenze.
21: È semplice, poi te l'ho detto prima, nel calcio si dimentica, come si dimentica le cose buone si dimentica anche le cose poco buone, cioè che rientra, fa gol, va bene, che se ne frega dell'anno prima, insomma tanto è così. Però tu parti già con, cioè, se poi fa gol e se poi è, e se poi uno lo trova al telefono perché deve andare a Dubai e magari butta le bombe Trump, cioè capito, cioè,
20: sì,
21: non sa mai come
20: dove trovarlo,
21: dici. Capito,
20: vabbè, ti metti un trova il mio iPhone, magari
21: si mette la ricerca e coso,
20: gli dai un
21: si mette il braccialetto, come si dice.
20: Sì, però ti devo anche dire una cosa, nella valutazione di Moise Kean della stagione, scusa,
21: non è semplice, tu rischi di svenderlo.
20: Sì, ma io volevo fare un passo indietro, guarda, sul chiederti una valutazione proprio su questa stagione di Moise Kean.
21: Non è stata una buona stagione, dai.
20: No, però lui c'è stato,
21: non è stata una buona stagione per
20: nessuno. Problema con la tibia, voglio dire, non è che si può dire di Moise Kean che è scomparso per tutta la stagione.
21: No, è vero
20: perché
21: vero.
20: Anzi, il suo problema però è stato all'inizio ne sbagliava tanti di gol, però e ci provava
21: negli ultimi tempi, cioè lui, allora, all'inizio del campionato tolto la squadra, perché non leviamo responsabilità a tutti, perché siamo una squadra, se no che roba è. Però all'inizio dell'anno, cioè diciamo di campionato, la problematica sono state un po' De Gea e Kean, che erano stati gli artefici probabilmente anche dell'annata buona dell'anno prima. Quest'anno sono quelli che hanno innescato l'annata così e così, poi dare la colpa a loro sarebbe sbagliato, insomma. Però non l'hanno innescata benissimo, ecco, e ci siamo trovati impantanati, e poi uscirne diventa sempre, che poi sono come sabbia mobile, ti succede sempre, cioè. Però poi siamo stati bravissimi, siamo salvati un mese prima,
20: non era stato un problema di impegno da parte di Musichenna, questo voglio dire, che al di là delle tematiche extracampo che sono venute fuori le ultime settimane, in stagione era stato un professionista,
21: però, sì, però nel momento diciamo di crisi vera
20: a Sassuolo, dici? O dici in generale? No? Perché io sto pensando
21: che
20: effettivamente
21: manca la fine dell'anno, quando ha avuto l'appuntamento che non poteva rinunciare a New York,
20: però cioè poi tornò e si decise la partita,
21: sì, però entrò
20: l'ultimo
21: che Vanoli ebbe l'idea di dire in conferenza stampa non lo volevo nemmeno portare in panchina, te lo immagini, cioè ora lasciamo stare, va bene, però in quel periodo lì lui non ha ha perso un po' il legame, ecco, diciamo così, no? Perché sai, noi a Firenze ci piace che uno ami la maglia, e in quel momento lì, insomma, la maglia non è che la amava tanto. Poi da lì ha avuto delle vicissitudini, d'altra parte poi nel calcio può succedere, però quando succede un'annata così venga fuori anche delle illazioni, probabilmente sono nemmeno vere, il concetto è questo.
20: Secondo me sì, e soprattutto ripartendo dall'estate, l'abbiamo già detto, si rischia di ripeterci, però sul fronte attacco è uno dei tanti punti interrogativi su come muoversi,
21: cioè
20: perché
21: diversi,
20: te dici,
21: cioè,
20: anche ammesso che la Fiorentina voglia cedere Kean, come fai
21: no, ma io qui si parla di cedere Kean perché la Fiorentina, partendo da meno 30,
20: sì,
21: che te lo voglio
20: anche di più, anche
21: sì,
20: di
21: sembra di più, infatti parlano di meno 60, però io dico meno 30 perché c'ho tre persone prese a gennaio, ecco,
20: sì 30 li devi dare, oltre a quello che però era già un
21: oltre a quello c'era
20: rosso.
21: Già, ecco, c'era già un rosso, e lui è quello che un po' ti può ripianare la buca, che questa buca c'è,
20: che ti ripiana però la buca, è lì che ti arriva.
21: No se
20: dimmi,
21: tu
20: oggi ho sentito una domanda giusta,
21: importante.
20: Quanto vale oggi Moise Kean sul mercato? Stentò è dura.
21: Mose, bisogna vedere su quale mercato lo mandi.
20: Allora dimmi, su, dipende da quale.
21: Io ho paura che in Premier League non lo prendano.
20: Dici?
21: C'è già stato e non ha fatto molto bene, poi non se ne dimenticano.
20: No, però magari sanno chi è Mose Kean.
21: Per la Premier League 60 milioni sono in nulla. Ho letto anche giustamente da lì c'entravanti una nazionale italiana. Che non si qualifica mai. Cioè, però insomma non è una cosa tanto bella a questo momento.
20: Sì.
21: Però insomma ne sempre c'entravanti la nazionale. Cioè non penso voglia andare in Arabia.
20: Non penso nemmeno io.
21: Dove magari potrebbe. Cioè, certe, le cifre sono così. C'è dei mercati che 60 milioni non sono nulla. Dei mercati che sono.
20: E questo perché dipende sempre dalla domanda offerta. Però, come facciamo? È vero, è brutto parlare di calciatori come se fossero dei prodotti.
21: No,
20: però
21: sono dei prodotti, esiste non un, sono dei prodotti.
20: Esiste,
21: va, non ti
20: un valore base. No, che magari può avere in testa Paratici.
21: Quest'anno uno, 20, uno,
20: 30,
21: uno
20: tra... 40, 50, 60.
21: L'anno scorso 52 non ha trovato nulla.
20: Sì.
21: Che questa è la verità.
20: Sì.
21: Va bene. Quest'anno dice bene, scelgo un investimento, una società, una squadra importante anche italiana, che poi ce ne sono poche. Se tu guardi che la Juve è già bruciata. L'Inter non ha bisogno.
20: Scambio te la settimana scorsa proponevi di scambio. Fai uno scambio
21: l'una,
20: all'Open.
21: L'una delle grandi squadre è il Milan. Se tu ci pensi bene, e poi Napoli no,
20: però anche la Juventus, te perché dici
21: no,
20: se
21: ma la capito, Juve non lo Vla, prende, l'ha già avuto, non lo prende.
20: Ah, beh, certo, ok. Dici, certo, vero, sì, scusa.
21: Per questo motivo la elimino, okay. La Juve.
20: Ma perché la Juventus in realtà credo in attacco farà qualcosa, perché con Vlahovic non ci sono rinnovi in vista.
21: Ma però senti, io dire, insomma, David... che Spalletti vorrebbe, e però riscattano Pendà a 44 milioni,
20: ecco,
21: ora
20: cioè,
21: non si parla di Moise Kean. Cioè, perché Moise Kean bisogna sia bravo Paratici a metterlo a livello internazionale, perché in Italia c'è poco che possano spendere questa cifra, almeno tu faccia degli scambi o delle cose di genere. All'estero tu potresti averlo, però quali? Squadre importanti. Squadre importanti quali c'è che possano voler che.
20: So, il Liverpool ha fallito un po' con Isaac, dove aveva pagato 100 milioni di euro da
21: sì,
20: Newcastle.
21: Ma, ragazzi, di livello alto,
20: sì, Newcastle,
21: altissimo,
20: sì.
21: Molto alto. Insomma, ora. Però gente che magari l'ingaggio gli sembra 5 milioni di euro per roba, cioè lì c'era Salah, guadagnava 19, sono un po' là. Che,
20: prendiamo Salah come esterno d'attacco.
21: Era un po' finitino, però
20: dici poi
21: non l'ho visto bene, probabilmente non stava più bene un ambiente, perché poi ho visto delle volte non era più tanto, però ho visto che l'hanno, giustamente gli hanno resi in merito e che cioè, tutto ciò che meritava, insomma. Salah l'ha portata avanti di per anni,
20: Diavolo. Allora, la notizia del giorno, direi che in assenza di grosse novità sul fronte mercato, sul fronte formazione, è che Vanoli ha patteggiato e per la bestemmia in conferenza stampa dovrà pagare una multa.
21: Sì,
20: sì, ti ricorderai,
21: ma
20: no? Il famoso insomma, arrabbiatura di Vanoli,
21: sì,
20: alla domanda sui cambi.
21: Dove
20: gli è partita 2250 euro, diciamo, ce la può fare lui. Per me, insomma, sarebbero comunque, se le vuole dare a me,
21: 2250 euro sono 1000 litri di benzina, insomma,
20: sono 1000 litri di benzina, sì, ormai si ragiona così,
21: poi c'è a diversi chilometri,
20: però sì. Paolo Vanoli è stato sanzionato. Quello che mi ha colpito quando mi è arrivata la notizia prima in redazione è che comunque è successo un mese fa. I tempi della giustizia,
21: ma come mai?
20: Mi sfuggono,
21: probabilmente
20: però...
21: hanno voluto vedere per bene la cosa, ma tanto 2000 euro dai, via. Cioè, però in effetti in una conferenza stampa certe cose non si deve dire.
20: Patteggiamento raggiunto alle parti ex articolo 126, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato sanzionato con un'ammenda di 2250 euro. Va bene, questo è anche perché di temi, come dire, ci sono. Ma vogliamo tornare sul tema principe? Io lo sto già dicendo a settimane, sono stanco e non so quanto ce la porteremo avanti, però c'è un tema che tiene banco, Sauro, è sempre il solito, e chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina? Iraola o Iraola, scusa, perché ieri mi hanno detto... Non
21: ho detto, sta aspettando le squadre inglesi, cioè luce le squadre,
20: sì,
21: vere.
20: Anche se, devo dire, va a Crystal Palace, si parla di un accordo di massima con il Crystal Palace per Iraola.
21: Il Crystal Palace si può permettere come la Juventus. Li spende come la Juve, come l'Inter, come il Napoli, cioè,
20: un po' sì.
21: Che è una squadra, se poi dovessi vincere la conference, va in Europa League, insomma, tu vai a, e loro poi loro si rinforzano, loro so come noi, loro che anche chi sa Palace anche stanno via spesso, cioè perché lì li spendono.
20: Aveva anche venduto che per essere un club,
21: cioè,
20: inglese,
21: infatti, però ti dico che io da quello che ho visto tra diritti, che poi loro hanno una regola di diritto televisivo molto più giusta della nostra secondo me, da quello che so, cioè la squadra ultima, proprio quella che conta meno, che chi è ultimo, le fonti Wolverhampton, se così
20: chi?
21: Volperento
20: è bello, anche se in realtà sì, il simbolo sì, è una volpe, Wolverhampton.
21: Ah, Wolverhampton, t'ha ragione.
20: Wolverhampton, sei anche sta a Londra l'altro giorno. Sì, come tu parlavi?
21: Io andavo a Londra, vado a vedere il Chelsea e l'Arsenal, vado a
20: vedere il Wolverhampton. Il Wolverhampton.
21: E allora che succede? Ruzzare, il Bournemouth invece, vedi?
20: Il Bournemouth, senti la che
21: pronuncia.
20: Bello.
21: Perché c'era Ola.
20: Il Wolverhampton, dici, c'ha una capacità, cioè prende dai diritti televisivi
21: 120 milioni di sterline o di euro, non so.
20: Sai, cioè, la Premier ha un grande vantaggio, vale, che in Oriente, cioè la seguono dappertutto,
21: cioè, le televisioni, lì se per caso salta le televisioni, lì saltano tutti, eh.
20: Sì,
21: cioè,
20: però devo dire, forse a Manila si guardano anche Wolverhampton, Crystal Palace, non credo si guardi Lecce,
21: potenzialmente 3 miliardi di utenti, 3 miliardi e mezzo mi sembra.
20: Non credo la Serie A abbia lo stesso. Poi si può
21: noi 3 miliardi e mezzo nemmeno se si a casa per casa.
20: Sì, casa per casa. No, no, non ci si arriva.
21: No, e poi ti dico la verità, quelle pagate bene sono la Spagna sicuramente, perché neanche la Germania è pagata benissimo. Secondo me, cioè, pensiamo, noi siamo la seconda, cioè tolto l'Inghilterra, tolto la Premier League, poi c'è la Spagna, ci siamo noi, c'è la Francia,

0: squadestre hanno 85
1: sì, però 85
0: parli, vanno come le palle di fuoco.
1: L'Arsenal arriva pieno, eh.
0: Sì.
1: L'Arsenal ha fatto mi sembra 7 partite in più.
0: Arteta infatti ha detto
1: la fine fa 7 partite in più di Paris Saint-Germain e le fa con una tensione diversa, Cioè Paris Saint-Germain all'inizio si è potuto permettere di perdere partite e rimane indietro, tanto dice davanti c'è il Lens.
0: Vi ripiglio.
1: Il Lens e lo ripiglio, guarda, non ti preoccupare. L'Arsenal si perde punti, ti guarda il Manchester City, ha fatto e poi dopo prova a giocare per dire contro l'Everton e trova guerra, cioè non è che trova una squadrettina e gli regala. Cioè io dico la verità, io la cosa bella che ho visto 2-1 per l'Everton, fallo laterale, questo piglia la palla, la batte veloce, fanno il 3-1. Da noi se era lì che si comincia a dire la palla là. Questa è la differenza, però è anche la differenza perché vince sempre le solite, perché se tu giochi aperto con Manchester City ti può capitare una volta e fa 3-3, poi c'è la volta uno pigli 7, cioè questo. Però in Inghilterra è così, è bello per quello, Da noi a livello tattico io sono convinto che una squadra che si salva da noi, sì, l'Inghilterra fa un buon campionato, non che la vince, no, perché non abbiamo la potenzialità, però a livello anche difensivo, cioè retrocede o non retrocede secondo me.
0: Comunque giustamente ci segnalano che il simbolo del Wolverhampton non è una volpe, ma ho detto erroneamente, no, è un lupo,
1: mi tocca sempre tutte
0: e te
1: le
0: hai detto Wolverhampton, io ho perso un attimo la barra.
1: Wolverhampton si andava sulla volpe all'italiana, Foxerenton.
0: Sì, Foxerenton, è l'Eister. Sono le Foxes.
1: Sono le Foxes.
0: Provo a salvarmi il calcio d'angolo.
1: Bravo, salvati, vai il calcio d'angolo.
0: Ma Wolverhampton è calcio minore, va in Championship ormai. Tra l'altro, voglio dire, è un mercato che secondo me quello inglese, dal quale io spero Parati ci possa, anche se non è semplice, perché in Championship guadagnano quanto in Serie A praticamente, o spendono quanto in Serie A.
1: Hanno sì.
0: Però di fronte a un dirigente, direttore sportivo, d'altra parte, secondo me, io mi aspetto una cosa da Parati, cioè l'unica speranza che ha la Fiorentina è che riesca a pescare
1: roba internazionale,
0: perché in Italia non ce la fa alla Fiorentina.
1: A buon prezzo.
0: Ammesso che sia auspicabile, perché se pensi ai Fazzini, i Piccoli, i Som, i Nicolussi e Caviglia, insomma, sono stati tutti flop.
1: Tu fai gli scambi o loro, tu gli danno Nicolussi e Caviglia, ti guardano e ti dicono: ma stiamo scherzando. Ti immagini la squadra inglese? Ti do per
0: no.
1: Guarda che lì si dà, Coyote sta facendo molto bene a Brentford. Senti come te l'ho detto,
0: bellissimo. Ti stai ricredendo su Coyote?
1: Non mi sto ricredendo, però stai facendo bene, sono contento. Io ti ho detto, non è che io mi devo ricredere, è che secondo me prende 19, quanto si è preso? 19 milioni mi fa.
0: Sì, un pochino meno, ma insomma.
1: Se 18, 17, 17, 18. Sono sempre tanti.
0: Sì.
1: Cioè, e quando se li ridanno? Perché tu volevi prendere da Coyote 40 milioni?
0: No, però magari poteva essere il titolare di una Fiorentina che forse dovrebbe guardare oltre Dodò,
1: sinceramente, lui è andato via l'anno scorso. L'anno scorso te avessi messo Coyote al posto di Dodò?
0: L'anno scorso no, quest'anno però forse sì.
1: Vabbè, se si parla così, allora infatti Gudmundsson tra 4 anni...
0: Un altro ruolo
1: magari ci sta, che io infatti lo riofermo per non perdere quei 3-4 anni.
0: Gudmundsson è un altro grosso problema.
1: Sì,
0: però
1: un
0: guarda,
1: grosso
0: invece
1: problema.
0: Con te va bene, tanto abbiamo 2 ore quindi sul
1: sì,
0: tema.
1: Voglio ragionare.
0: Però ho visto nei giorni scorsi dopo la Roma si è discusso molto del fatto che Wesley e Dodò no, erano quasi simili anche dal punto di vista fisico.
1: Sì.
0: Si affrontavano.
1: Wesley si la gioca anche a sinistra, Dodò no.
0: Ma soprattutto Wesley segna. Wesley crea.
1: Sì, gioca anche in una squadra un po' diversa,
0: Cioè, arriva in area avversaria e o inciampa o piglia l'avversario.
1: Quando ha calciato bene, gli ha fatto la parata. Ho detto.
0: Contro il Sassuolo, se non sbaglio.
1: È incredibile.
0: Contro il Sassuolo. Va bene. Sì, che ha fatto un bel tiro.
1: Sì.
0: Però ecco.
1: Ma però è una volta in tutto l'anno.
0: Va bene. Comunque, io su Dodò è un altro su cui farei delle riflessioni.
1: Wesley in questo momento è meglio.
0: Sì, ma tutta la stagione sta, cioè anche in continuità. Già
1: anche nella Roma c'è un allenatore come Gasperini che dà delle libertà, che ti permette di arrivare in porta di più che di Dodò. Insomma, che Dodò quest'anno ha fatto un bel gol, se ti ricordi bene. Quando è arrivato, poi l'ha portata via, non lo sa nemmeno lui che ha
0: fatto. Con la Cremonese.
1: Ha fatto un bel gol però.
0: Uno tutto l'anno.
1: E ringrazio Dio.
0: No, va bene, quindi tema Dodò lasciamolo lì, tanto secondo me la Fiorentina
1: Dodò un buon giocatore.
0: Io te l'ho detto, se
1: Dodò
0: lo sbaglio
1: un buon giocatore. Rinunciarci non è facile, però è un ruolo che tu puoi sostituire.
0: Ma sì, ma vai in Inghilterra per l'appunto, tu prendi uno alla Championship,
1: ecco,
0: che corre
1: Dodò,
0: come
1: Dodò,
0: un
1: Dodò, ecco, in Inghilterra

0: su lui ce lo
1: fa. Quando se lo mangiano, anche l'unica caratteristica che c'ha buona, cioè quella del primo
0: non
1: passo.
0: Credere, loro a livello tattico non sono un granché, va bene così, perché Dodò è sui limiti il livello tattico.
1: Sì.
0: Non
1: è, invece il suo pregio è lo scatto.
0: È intraprendente.
1: In Tremen sono tutti così.
0: Sì, cioè, fai tutti, anche che sono
1: Muñoz dei Crystal Palace. E va il doppio di Dodò. Tanto per detti prima mi viene in mente.
0: Che va di
1: cioè,
0: doppio,
1: se poi vado su Chelsea.
0: Vai doppio, va uguale. Doppio no. Perché guarda, Dodò ha delle buone qualità.
1: A me
0: positivo per il calcio italiano è che è più tattico. Lui manca lì. Infatti, non spesso dei colpi che lui non sale, non tiene la linea. Pongra ci scendo, si mette. Sei bella grande.
1: Perché guarda, applauso. Io mi sono accorto, grosso.
0: Però che Pongra ci sta parlando così, e Dio dentro di me. Però tutti gli allenatori vengono alla fin fine, fanno giocare. Che può darsi che
1: Pallatino
0: che,
1: è giusto, che, eh. Pallatino giusto in fondo e da braccetto.
0: Infatti.
1: Poi c'ha avuto problemi fisici, però il centrale Pallatino, i due centrali Pallatino erano Comuzzo e Ranieri.
0: Sì.
1: Vero che nel mezzo c'era l'infortunio di Pongracic,
0: sì, però Comuzzo Ranieri è stato il periodo migliore della Fiorentina come a livello di
1: difensivo. Sì, vero.
0: Però alla fine ha fatto rigiocare, schifo di qualcosa ci veda.
1: Non da centrale, da difesa a 4, però
0: ho sbagliato io a non andare a vedere gli allenamenti.
1: Dici? Sì. Tanto anche se tu volessi, tu verresti podi.
0: No, non ci fanno andare.
1: No, torno sull'aspetto dell'allenatore. C'ho una domanda per te. Perché se ne parlava mercoledì con, se ne parla in continuazione, ma con Angelo Giorgetti e Mario Tenerani, dicevano: abbiamo la sensazione che la scelta di Paratici, per vari motivi, e poi chiederò anche la tua su questo, verrà dall'estero. Cioè, Paratici proverà a guardare altrove per provare anche un po' a strambare, un po'
0: sì, brava a strambare. Fai trovo la parola giusta, a strambare. Sperando che strambi bene, che non ci secca lo vento, così.
1: Però volevano la tua valutazione su questo.
0: Si stramba.
1: Te, se non sbaglio, ci hai detto già un mesetto fa che anche te avresti guardato un po' all'estero per non farti, per non far condizionare la piazza. Cioè, te dicevi, se non ricordo male, viene l'allenatore spagnolo, almeno gli lasci il beneficio del dubbio. Viene Grosso, viene De Rossi, e già li conosci, e già sai.
0: È
1: che
0: vero,
1: cosa
0: e probabilmente poi partan già con chi è a favore e chi è a sfavore. Se viene Iraola, fa per dire,
1: sì, si parte tutti
0: non parte,
1: un
0: c'è chi parte a favore e chi magari parte e dice vediamo che fa. È un po' è più facile, secondo me. E anche le scelte dei giocatori, secondo me, sono diverse.
1: Però ecco, sei d'accordo che possa essere un'idea quella di guardare altrove, poi in questi giorni
0: sono d'accordo, però un po' portare nomi,
1: perché io penso, guarda, la cosa che mi viene in mente, ho visto diverse analisi in questi giorni, Luis Enrique alla Roma. Luis Enrique, che ad oggi è uno dei migliori allenatori al mondo, quando viene scelto alla Roma, è vero, diversi anni fa, però era comunque Luis Enrique, viene bruciato nel giro di qualche mese.
0: Luis Enrique ha una mentalità libertina ed è difficile. Cioè, Luis Enrique viene da una mentalità a Barcellona, ok? Allora, ma voi ve lo ricordate quant'era? Sì, 7-8 anni fa? Sì, erano stati, sì, 7-8 anni, Neymar, Messi, quando aveva Neymar, Messi.
1: Sì, forse anche meno di 7
0: i vari,
1: anni fa.
0: Vari,
1: 3 anni fa, 3-4 anni fa.
0: Dani Alves, così no, di più.
1: Ah, scusami, te dici a Barcellona, non so perché ho pensato al Paris Saint-Germain.
0: Sì, 7-8 anni fa, minimo. Va bene?
1: Sì.
0: Cioè, arrivavano alla semifinale della Champions League, arrivavano pantaloncini corti, le ciabatte, cioè, da noi non ce la fai. Cioè, invece perché? Perché lì c'è un'apertura. Cioè, te che mi ha visto Luis Enrique, per dire, coi vestito della società, loro
1: no,
0: sono
1: vero,
0: così.
1: Perfino a Firenze, davanti a quello che si mette un po' la tuta, si dice: ah, ma non se, l'allenatore
0: già
1: della Fiorentina
0: la
1: si deve
0: ma io sono d'accordo che sul fatto che noi abbiamo questo stile, va bene, loro ce l'hanno un altro. Ecco perché Luis Enrique fa fatica, perché poi quando non ti trovi d'accordo su certe cose, poi le si vanno a accumulare.
1: Io sono perfettamente d'accordo, però è
0: poi a Roma la squadra non ce l'aveva, perché questi parlano, ma squadra aveva la Roma, dai.
1: Vabbè, non era bruttissima, ora
0: ma non era neanche il massimo.
1: No.
0: Poi lui ha una mentalità sua, lui ha avuto la fortuna, infatti lui è che ha fatto benissimo anche a Barcellona, ha fatto i triplete, cioè non è che, però Barcellona, vabbè, dice fatti i triplete, vorrei dire.
1: Vabbè, Flick un ce la sta facendo,
0: ecco,
1: poi è un Barcellona diverso.
0: Poi è una squadra forte.
1: Dici?
0: Sì.
1: Non era malissimo, sì. Comunque, secondo me, se la lottavo con la Fiorentina di quest'anno, però comunque è una bella squadra, se dici Messi, Neymar, Suarez come tridente, ragazzi, non era malissimo.
0: Però Pedrone ha presagio a me, ha avuto una grossa dose che lui può lavorare. Può lavorare perché? Perché il campionato per lui è l'esperimento.
1: Te l'ho detto, è un Dembélé che fa 10 partite, pallone d'oro.
0: Qui se viene all'Inter
1: è un po'.
0: Fa tre esperimenti e li sbaglia, quella davanti non la ripiglia più, cioè, perché qui è dura. Capito? Ecco perché ti dico. E poi dopo lui però riesce a far esprimere le squadre in una maniera.
1: Però io ti faccio questo esempio: un grosso invece che ti viene a Firenze, questo tipo di dinamiche non le rischi, nel senso che grosso è l'equilibrio, è anche un tipo di allenare che mi sembra funzioni. A me ricorda un po' Palladino, cioè uno che non fa niente di particolare.
0: Sta facendo,
1: mette i giocatori nei loro ruoli, però gli dice di sbagliare poco.
0: Però lo vedi come siamo noi, però. Cioè, questo è un allenatore, questo solo sta facendo più punti di De Zerbi. Perché questa è la verità.
1: Se vince la prossima, cioè, contro non mi ricordo chi, rischia di arrivare settimo.
0: Ma sta facendo bene, sinceramente, sta facendo bene, no? E noi? No, è un allenatore solo. Cioè, capito?
1: È che ha fatto solo un anno.
0: Io so, sì, vabbè, ha fatto solo un anno.
1: Cioè, prima non è che avesse fatto.
0: Beh, se lui verrebbe a Firenze, no? Perché lo sai perché? Sì. Perché noi siamo più importanti in Sassuolo, anche se sarei a 20 punti dietro. Che l'anno prossimo, si spera, la Fiorentina farà 20 punti più di Sassuolo, insomma.
1: Tendenzialmente.
0: Come ha fatto tendenzialmente, ecco. Sì. Cioè, capito? E bisogna vedere qua se.
1: Stop, ti fermo sulle riflessioni su Grosso perché siamo già in ritardo. Dobbiamo andare in pausa.
0: Fuori, Marco.
1: Sì, da, ta buono un secondo. Ora vado in pausa e poi si torna e si riparte.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
5: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Allora,
13: Ci eravamo interrotti sul discorso di Grosso, che tra l'altro è uno dei poi allenatori. Sauri, non mi hai cioè mi hai stroncato anche
14: non
13: l'ipotesi,
14: te lo boccio,
13: Sarri.
14: Non te lo boccio.
13: Grosso, mi hai detto,
14: non
13: vediamo.
14: Non lo boccio perché è giovane.
13: Riti, a te veramente
14: ancora da esprimersi.
13: Uno che ti piace è una fatica.
14: No, no, no, la da esprimersi, però se l'ho detto non mi ha detto venga qui e voli, cioè io ci mancherebbe altro.
13: Anche perché vabbè, questo direi
14: che
13: dico un cliché.
14: O Grosso o nessuno.
13: Se a Grosso gli dai Cagliari, a Pep Guardiola e a Sauro Fattori gli dai l'Inter, così uso una sua metafora, vince comunque sempre Sauro Fattori.
14: No, la cosa brutta è se tu dai l'Inter a Guardiola e Cagliari a me vinco io. Allora lì non è un problema.
13: Sì, però secondo me ce la potresti
14: un bel Milano.
13: Ce la potresti fare,
14: sì,
13: un palestra.
14: Ma perché la tutti, perché
13: sì, dici.
14: Io voglio alla fine
13: dire. Dici, tu fai un'intossicazione alimentare, via,
14: lui facciamo. Lui deve giocare con la primavera.
13: Allora, bene, lui deve giocare con la primavera, quindi fondamentale sarà la rosa della Fiorentina, però te mi devi, siccome settimana scorsa mi hai detto ma in dove si vuole puntare il prossimo anno, puntiamo al decimo posto, smettila e dimmi come si fa a puntare i primi cinque posti in Serie A. Dimmi la ricetta di Sauro Fattori per puntare i primi cinque posti in Serie A. Allora, allenatore?
14: E tu vuoi?
13: Ah, sì?
14: Ma no, solo non è un problema.
13: Ok, l'allenatore non è un
14: sono
13: problema.
14: Sono
13: questo, questo mi parti. Bene, dimmi come fai.
14: C'ho un 200 milioni.
13: No, dai. E come 200 milioni? Fammi con le idee.
14: E non sai nemmeno se tu c'hai.
13: Con le idee. Allora te la fo io. Confermi De Gea in porta, perché comunque
14: perfetto,
13: devi fare un minimo di.
14: Perfetto.
13: Poi a destra vogliamo confermare Dodò perché c'è da fare altri acquisti. Confermiamo Dodò con.
14: Se no te può prendere
13: Lempi.
14: Terranova, si chiama Bellanova.
13: Bellanova?
14: Non per dire, se
13: però
14: ti può cambiare
13: un ventino mi sa che lo devi spendere.
14: Il problema è quello, cioè tu detto siamo a 200 questo. Spena fuoco.
13: No, allora perché
14: a
13: poi
14: sinistra,
13: devo spendere su
14: sinistra tieni così che fa 70 minuti no, per gli altri 20
13: allora a sinistra vo in championship inglese, piglio uno e corre come un drago, corre come un drago,
14: tu va proprio
13: 15 milioni
14: in Champions League, in championship.
13: Dai, lo troverò uno e corre come un drago.
14: Sì,
13: ore,
14: però se però quando gli arriva la palla alla buca perché.
13: Ho capito. 15 milioni spendo, va bene?
14: Sono tanti. Sono tanti. Sinistro, ragazzi. Siamo già a 35 per due sterline.
13: Intanto c'ho da trovare una soluzione per Gosens.
14: Sì, poi in centrali.
13: Centrale tosta.
14: Deve trovarne uno buono. Che
13: perché Pongracic io lo do via. Se io do via Pongracic che cosa ci posso fare? No. Se io do via Pongracic ci prendo 10 milioni di euro? Tosta,
14: Piglia 10 no, milioni. No, 10 milioni lo può anche prendere.
13: Da chi però?
14: Se tu vuoi in Mitra. No, Pongracic ci può anche valere 10 milioni.
13: Ma chi? Perché le squadre top non chi? Te lo prendono e non è che
14: il championship
13: Italia...
14: convinco Pongracic c'è, prendo e fa lo scambio.
13: Va bene, dai, secondo me è un Nottingham Forest che ha preso Milenkovic che anche ieri sera
14: ha fatto danni.
13: Gli dico guarda, andava bene un Milenkovic, te ne do un altro. Finisce sempre Ic e Pongracic. Io ci prendo 10 milioni di euro, facciamo in questa utopia in cui secondo me non la prendi e torniamo a 25 milioni di euro di spesa dai 35 diceva. No, però io 20 milioni per il terzino destro non li spendo, per ora ne spendo solo 15, mi tengo Dodò e d'altra parte a me non piace granché.
14: Sai, Dodò
13: però...
14: tu puoi prendere dei soldi se tu lo dà via, insomma, non è
13: ma
14: che
13: anche lui che tu ci pigli.
14: I 10 milioni di fondi ci sono di figli.
13: Sì. Sì, è vero. Dai, anche 15 facciamo per.
14: Non esageriamo.
13: Vabbè, 10 e 10.
14: No, hanno ingaggi.
13: Io 20 milioni ne spendo 35
14: allora,
13: solo per il
14: terzino. Con il campionato dell'anno
13: scorso.
14: Con il campionato dell'anno scorso ha un problema, ha alzato gli ingaggi. E gli ingaggi sono un costo.
13: Hai ragione. Però Dodò in realtà resta molto basso.
14: È rimasto basso apposta.
13: C'è chi ci ha già proposto. Ora poi arriva anche sui messaggi al 348-7513-93 che secondo me non ho neanche ricordato. Perché sono
14: non l'hai detto, è vero.
13: 055-77-111-71 per le chiamate. La proposta per Gosens che ci fa Federico, ecco, è proporlo come psicologo della squadra. E secondo me ci potrebbe stare. Però no, dai, Gosens come alternativa. Secondo me è un'alternativa di una squadra di livello. Gosens lo può essere.
14: Cavolo.
13: Cioè,
14: bene. Alternativa grossa.
13: Sono d'accordo, sì. D'altra parte da qualche parte devo alzare il livello perché finora faccio veramente perché anche il terzino di championship.
14: Allora vuota detto a me, arriviamo decimi.
13: Dai, ma che schifo.
14: Però sai. Cresciamo. Cioè, cresciamo, e rifuponiamo. E bisogna fare così. Cioè, noi pretendere da essere arrivati sesti, poi tu fai un'annata così, probabilmente in mezzo non ci arrivi facile. Con questa squadra qui, noi il prossimo anno
13: non si può saltare di
14: si arriva davanti ai Bologna con la stessa squadra a poter tornare indietro, no, e ripartire. No, con questa squadra qui si arriva, siamo da ottavo posto. ti ha fatto una nata così, probabilmente darei via qualcosa e non vai a prendere di meglio, non pensiamo ad andare a prendere di meglio. Si va a prendere la novità, capito? Che è importante, perché almeno il giudizio arriva dopo un mese o due, scritta un mese o due di tempo per poter mettere a posto le cose, perché vantaggio anche quello, no? Di prendere, cioè se te tu tieni i giocatori, quelli di prima, tanto si ricordano di Totò, dice, ma l'anno scorso, o si ricorda me dell'anno prima, cioè, è normale, no? Te tu vivi il presente, capito? Magari Fabian diventa uno dei migliori giocatori.
13: Non credo.
14: Certo, non ci si ingegna.
13: Sì, perché tra l'altro c'hai anche 30 milioni. Va bene, Fabian sinceramente non so, è una soluzione che mi porrò dopo. Vado avanti e mi piace che Massimo D'Abrozzi ci ha già scritto e non è d'accordo neanche con la scelta del portiere. Quindi lui cambierebbe anche De Gea. Io potrei anche essere d'accordo.
14: Tu puoi risparmiare, metti Martinelli, però se tu vai arrivare primi, cioè Martinelli, tu gli devi permettere di sbagliare. Perché se no, cioè, allora quando ci sa un portiere giovane, un attaccante giovane, che tu, gli devi permettere di sbagliare, se no non ha senso. Cioè, Indur che è cresciuto ora, sempre una buona riserva per me.
13: Un amico ci ha detto: appena si alzano i ritmi, lui scompare. Ha detto: è un buon giocatore per ritmi bassi. Appena, ecco, Marco D'Accanto gioca benino, solo a ritmi bassi. Appena si alzano, sparisce.
14: Sparisce perché non ha perché ti ho detto: non ha niente di eccellente. Cioè, è un ormone.
13: Però io te lo dico come quinta, sesta alternativa.
14: Certo, no, ma anche quarta. Io voglio. Ora, non cerchiamo.
13: Io mi sto immaginando una Fiorentina da prime sei. Da prime sei non mi può essere la quarta.
14: Prime sei è quella dell'anno scorso. In due giocava.
13: Sì, dai, alternativa.
14: A prime sei c'era un centrale come Cataldi.
13: Perché in realtà mi sa che ne abbiamo parlato anche lunedì. Io ho dei dubbi anche su Fagioli. Mi spiego, soprattutto per una squadra
14: per arrivare
13: prime
14: alta.
13: Sei.
14: Perché qui, no, ma come? Barcellona, tutto paratici.
13: Vabbè, o comunque anche Barcellona ci avrà bisogno di qualcuno.
14: Diamogli le partite del Barcellona, vediamo i città.
13: Io ci sto, se Barcellona ci offre le partite, Barcellona non vive un momento economico particolarmente florido.
14: Non costerebbe mia Fagioli per Barcellona, cioè quando vive il coso proprio.
13: Spende un po' 20-30 milioni.
14: Spende 40-50 milioni per un giocatore, cioè dice, Madonna.
13: Va bene.
14: Dice, se può spendere. Pensava dei livelli.
13: Io lo so che è un discorso un po' cinico su uno dei pochi calciatori che sembra già confermato, però forse Fagioli è uno dei pochi da cui puoi
14: sì,
13: guadagnare qualcosa.
14: Però se viene, io ve lo dico qui, tutti noi vogliamo Sarri, tutti noi, io no, cioè, però diciamo in sì, generale
13: esatto.
14: Si può
13: se
14: Sarri.
13: No, mi dici tutti noi.
14: Però io se viene è che lo guardo,
13: non è che metti il posto di blocco al casello di Valdano,
14: ci mancherebbe altro, no? Cioè, aspetto di vedere, io so di già delle situazioni, però può darsi venga messa a posto da paratici, no? Perché lui ha bisogno, ti bisogna tu di dire una squadra già fatta dove lui leva e le mette quell'altro perché idee non ne ha, però in quella cosa lì la fa bene, perché se no ora io sono qui a chiedere a Sarri, ora sinceramente lo posso ritirare come idea, poi il resto lui è un allenatore, io sono un opinionista, sono per essere chiari. No, perché sai, questa cosa va chiarita, non è che io mi voglio mettere al posto di Sarri, non mi permettere mai. Allora ti dico, prendi Sarri, fai la cosa fatta in una certa maniera, Fagioli e uno fa il basso. Questo io
13: no,
14: metto soldi, vuoi scommettere, tic. No.
13: Che Prandelli comunque negli scorsi giorni ha detto che Fagioli dovrebbe giocare più avanti, se vuole.
14: Mezzala.
13: Centrocampista
14: come faceva con Pallarino. Lui lì si esprime.
13: Però non è che abbia.
14: Basso non ha l'attitudine, ragazzi, non ha l'attitudine. Cioè, lì bisogna sapere difendere, bisogna sapere entrare dentro la difesa, bisogna. Cataldi aveva questo. La gente diceva non si può giocare con Mandragora lì basso, sì, perché si muove, perché entra dentro, dà una mano, ragazzi, lì quando gioco a tre
13: comunque, perché ci ha visto sul 90 ti sta venendo fuori anche il mister, qui stai facendo anche i movimenti o le mani,
14: cioè, perché è normale, perché c'è delle logiche, no? Io per dire, io facevo, loro avevano fatto giocare a basso, poi dice ha vinto la scommessa, vediamo, non è che tu vinci la scommessa perché fa 4 partite bene e 10 cioè, perché qui e sembra che poi siamo arrivati a dire che gioco può andare in Barcellona, va bene così, insomma non è che Fagioli ha fatto un buon periodo l'ha fatto in effetti, però l'abbiamo esaltato in maniera secondo me esagerata, Poi lui è un buonissimo giocatore, io facevo lì, per me è uno dei primi riconfermati.
13: Sì.
14: Poi in Docioa
13: In effetti.
14: Cioè, io se devo vedere indurre vedo me ne faccio lì. Cioè, non so se ho reso l'idea. Cioè, perché faccio lì ha delle qualità. Però io la prefarmi, io lo farei giocare al centro una pista. Poi ognuno ha le proprie idee nel calcio. Se fosse tutto uguale sarebbe troppo semplice. Capito? Perché se Vessari lì basso, è più facile faccio giocare a Mandragora che Fagioli.
13: Credo anch'io.
14: Perché? Perché vedi il calcio in un'altra maniera. Nemmeno che. Cioè. Lobotka nel Napoli non fa mia numerini, È forte a livello tattico. Fagioli è forte a livello tattico, no. Perché? Perché
13: non è forte,
14: perché
13: però
14: quello basso deve essere forte a livello tattico. Un guardiamo Pirlo, perché qui la gente guarda Pirlo, Pirlo ce n'è uno. Ce n'è uno.
13: Sì, okay? Ti dico anche che magari se hai due mezzali.
14: Ma Busquets faceva gli assist?
13: No.
14: C'era chi li faceva. Cioè, capito? Cioè, però equilibrio.
13: Sì, non ti arrabbia come.
14: Cioè, no, è perché io, noi perché noi a Firenze si pensa che Fagioli possa far Pirlo. Di Pirlo ce n'è uno. Perché poi se te tu guardi a Milan poi l'anno dopo e preferiscano, come si chiama l'olandese, aiutami,
13: Van Bommel.
14: Van Bommel dice e Pirlo va alla Juve e fa la grande, ci mancherebbe altro. Però per dirti Van Bommel perché era un equilibrio, cioè uno dava equilibrio. Cioè, perché il calcio c'è anche questo, il calcio non è soltanto palleggi e cose, Infatti io quest'anno da Fagioli all'inizio dell'anno avevo detto ma aspetto più gol, ma perché lo vedo da centrocampista lì tanti gol li può fare,
13: però comunque si è fatto dei gol importanti, penso
14: una Como in via dai su dai,
13: no a Como ha fatto il Verona, l'ha fatto nell'ottavo di finale di conference, ha fatto comunque molto di Gudmundsson come gol anche importanti,
14: quello ce l'aveva poco
13: ho capito però se vuoi ti dico anche più di piccoli,
14: no comunque ha fatto 5 gol, ha fatto 3 gol l'ha fatti su 5-1
13: i due gol su azione l'ha fatti su 5-1 l'Udinese e 4-1 la Cremonese e i 3 gol sul rigore però stavo importanti
14: quanti
13: importanti.
14: Punti ci ha portato Gudmundsson?
13: Se ci metti i rigori
14: 3 in un anno.
13: Se ci metti i rigori sì, siamo comunque a 3 perché ne segnò uno a Genoa, era un pareggio, ne ha segnato perché sto pensando anche quelli di conference
14: un altro è magari
13: ha
14: perso e pezzo che vabbè lasciamo
13: con la Lazio si è pareggiato
14: andiamo oltre dai.
13: Va bene andiamo oltre però ecco se io in questo giochino che sto facendo mentale insieme a te mi provo a immaginare una Fiorentina al sesto posto, Fagioli posso giocarmelo mezzala nella speranza
14: secondo
13: che
14: me
13: Mandragora allora, e Fagioli
14: se te tu vuoi fare il salto.
13: Però come fai oggi da allenatore dopo la stagione ha fatto Fagioli a dirti guarda basta fare il regista, torna a fare la mezzala,
14: basta farlo giocare.
13: Sì.
14: Ma poi te l'ho detto prima, il centrocampo dell'anno scorso Casaldi, Mandragora e Fagioli che era un centrocampo fortissimo secondo me girava
13: Cioè dici non è che non lo fa più,
14: si gira
13: però
14: si
13: se trovi Cataldi di turno non è uno che si inserisce, uno
14: Cataldi,
13: sta sempre dietro,
14: odia Cataldi, Cataldi si inseriva
13: no,
14: ma se,
13: mai
14: sì sì ma si inseriva come no ma si inserisce, cioè tu puoi girarlo, cioè io, per me avere un centrocampo che posso tutte le volte avere un giocatore che mi può fare il basso è importante perché non è perché un centrocampo diventa immarcabile oppure tu devi essere bravo capito? Perché se tu mi marchi Fagioli e mi gira Mandragora oppure tu mi marchi Mandragora e mi gira Casaldi, cioè
13: voi in difficoltà
14: tutti quanti saranno bravi ad arrivare, non lo
13: ma
14: so.
13: Infatti la valutazione però ti davo anche su Fagioli nelle ultime partite che mi sembra che le squadre avversarie abbiano capito marcano Fagioli è bella finita
14: e Fagioli cosa fa? Che perché ti dico non è maturo la vuoi giocare uguale perché è giusto, è giovane e la vuoi giocare, invece quel quello lì che sai che si fa? Dice bene, mi viene a marcare, mi alzo, verrà un altro, girerà un altro, che se gira Andurre o gira Fabia è le dure
13: è le dura,
14: l'Endurre
13: comunque per la serie insomma Firenze accetta sempre qualsiasi tipo di ragionamento. Garfagnona Viola dice allora diamolo al Milan Fagioli, noi sa qui il fenomeno di Mandragora, criticare Fagioli
14: il Milan non lo piglia, il Milan non lo prende,
13: criticare Fagioli ora fate festa perché se uno fa
14: ma
13: due
14: non
13: riflessioni
14: ma non lo sto criticando ma sì, perché diamo vedi intanto sono fatti così no
13: cioè,
14: a me quello mi dà noia.
13: Sapevo
14: è che voglia soltanto ascoltare, voglia solo sentire quello gli parla a loro.
13: Sì.
14: Io sto criticando Fagioli, che ho detto per me lei è il primo riconfermato. Però, però ti dico, quel ruolo lì qualcosa manca. Poi se scegli gli intenditori e sono dei fenomeni tutti quanti, va bene, benissimo, mettiamoci indurre titolare fisso del prossimo anno, si fatti indurre e si avvia nei primi cinque, fa così. Guarda, mi scardo anche perché noi si chiama,
13: a me non ce l'ha scritta,
14: perché noi a Firenze, noi a Firenze sai che si vuole, quelli scarsi per dire sono scarsi, cioè se voglio far diventare bravi, perché almeno poi si dice oh, non me l'è scarso, ecco, noi siamo contenti così, perché tanto è questo, perché noi indurre a dire, io oggi ho letto, ripartiamo da indurre, benissimo, dicendo tu fuori va quinto, benissimo, indurre tu, una bella, tu l'ha messo lì sui burroni, tu hai detto sai che appena ti lascio blu e vai va di sotto,
13: no,
14: cioè lì vero. L'errore no, allora non si può fare via, lasciamo fare via un altro, cioè da non le cuocere a fare limoni. Non è un modo di dire nostro.
13: Bello,
14: benissimo. Bello, devo essere a Falimuni.
13: Comunque
14: va bene,
13: non l'ha scritto la mia, ma secondo me pensa anche Gudmundsson sia un fenomeno. Io
14: se lo infatti, se l'ho bello ridetto, no, va benissimo così. Ripartiamo da indurre e Gudmundsson il prossimo anno. E se arriva nei primi cinque. Così.
13: Va bene, allora proseguo con la mia formazione. Quindi bisogna trovare un centrale di centrocampo.
14: Oggi ho letto punto. Anche, dice Duzzo tecnicamente. Ma non l'hanno visto questo tecnicamente.
13: Ma una volta l'ho visto stappare un
14: dai,
13: moscerino.
14: Lasciamo fare, guarda, perché a me viene nervoso, mi viene, dai su. Perché io ce l'ho mio a Gudmundsson, cioè io dico sempre. Però volessi tappare gli occhi. È come quando gli diranno diamo il nome per la pace a Trump, uguale. Cioè lui le guerre non le fa, no, le fa mia. Calma, tosca. C'è sto da far riaprire il coso Olmutz, l'era aperto prima, l'ha fatto chiudere e ora lo riapre, siamo allo stesso punto di prima, non è che dice no, invece dice cavolo io lo fuori aprire, beh fenomeno tu sei, ora chiudo la porta e poi la riapro.
13: Bene, allora Luca dai Castelli Romani dice tutti davano contro, ma di che si ragiona, alias Sauro Fattori, ma la valutazione su Gudmundsson l'aveva centrata in pieno fin dall'inizio, a me ha deluso moltissimo, mezzo giocatore. E poi Chris da Campi ti dice Sauro non scherziamo, Good e Endure fecero un gran partitone col Polizia. Marco dice quale sarebbe l'allenatore che vorrebbe Sauro Fattori per
14: questo,
13: il prossimo anno, siamo di
14: la
13: nuovo
14: verità, perché anche l'allenatore, cioè dice Sarri, a me è che si viene Sarri, io te lo dico, secondo il mio punto di vista se viene Sarri è perché anche la società non gli prende i giocatori, cioè io penso che Sarri venga qui,
13: sì,
14: dice mi va bene avere
13: credo
14: Sottil,
13: sia il motivo
14: come esterno sinistro
13: cui...
14: avere Sottil, come esterno destro qua a me,
13: perché Sottil non potrebbe fare il cancelliere,
14: so, Davide, ma Sottil può anche rimanere rosa, anche non lo so, perché questo poi sono tutte cose che decide Sarri, non io di sicuro, però per dirti, no, se però tu gli dici a Sarri bene allora il prossimo anno si parte davanti, si parte qua a me a destra, Sottil a sinistra e Piccoli davanti, Sarri penso gli dia, fate voi,
13: perché qua a me?
14: Beh, ve lo mettevo a me perché secondo me adesso
13: no, ma l'abbiamo andato via qua a me.
14: Sì, ma fa per dire, cioè, faccio per dire, infatti io quando mi dico mi dicono visto te tu rivaluti italiano, è vero, ma infatti io italiano l'ho sempre criticato, non per come faceva già la squadra, perché non cambiava mai la partita, basta, cioè io, e poi dopo viene fuori tutte queste storie che io italiano non mi piaceva, no, a me italiano non piace perché lui è convinto, levo Sottile, metto qua a me, ma se la squadra lì la non ci gioca è inutile, tu puoi mettere anche non so Dembélé, se la palla la non arriva Dembélé che fa? Guarda la partita, forse la guarda meglio degli altri, lo so.
13: Vabbè, ora forse Dembélé rispetto a Sottil qualcosina in più ti
14: no,
13: dà.
14: Ma
13: però
14: sì,
13: se
14: sì,
13: te
14: sì,
13: hai
14: ma
13: tenuto
14: ma
13: in panchina Dembélé,
14: sì,
13: cioè
14: ma
13: hai visto
14: ma
13: Sottil, forse
14: se te tu a Dembélé, ma se te tu a Dembélé e la palla la una ria perché la Fiorentina l'aveva dominata, te la voglia a fare, cioè Ken, bravo, ma se te tu riesci a dare la palla.
13: L'hai visto un Triverona?
14: Non la piglia mai, ma perché? Perché se la squadra la non rifornisce, sai, sono giocatori e dipendono anche un po' da come ci si muove. Io
13: un
14: ho
13: po'
14: detto,
13: tutti.
14: Cioè, io quando vedo che Harrison mi sempre all'indietro, cioè, vuol dire che non è preparato, perché penso che Harrison sappia correre anche in avanti. Cioè, non è un gambero.
13: Alcuni calciatori a
14: fare un gambero.
13: Mi viene
14: capito? Allora ti dico, vuol dire che non la prepari. Vuol dire che non prepari certe situazioni.
13: Questo ormai mi sembra acclarato. E Fanoli dice: voi andate in campo e vediamo che
14: succede. Gli aveva trovato un ruolettino dove non dà noia, ma qualcosa di buono faceva Gudmundsson, era a sinistra, ti ricordi? Che ha fatto due partite, diciamo, discrete. Lo riedono in mezzo, viene, vuol giocare. Non è buono. Lui quella cosa non la può fare, ma la può fare nemmeno in Lecce. Non so se rendo l'idea. Non è una questione, è proprio una questione di caratteristica.
13: Allora, Alessio dice sei in netto calo, Sauro, perché il primo attacco a Goodmunson è arrivato solo alle 17.50.
14: Va bene, quindi, perché oramai mi fa disparare sulla luce rossa.
13: E, però, guarda, sì, bello, perché un altro messaggio che secondo me ti fa un po' innervosire.
14: Ma bene, ho voglia, perché se no mi scaldo.
13: Sandro ci scrive, il centrocampo dell'anno scorso, quando si vinceva spesso, nel giro di andata era Cataldi, Adli, Bove, Mandragora era tra il pubblico e a volte entrava dopo, 4-2-3-1
14: bugia,
13: nel modulo.
14: Bugia. Perché appena allora giocava o Adli o Cataldi, se no se ne riotta, se no vado a rivedere le formazioni. E che secondo me quando poi si è fatto male Bove, lì Palladino ha perso l'Europa League se non qualcosa di più. Perché Palladino, bravo, cioè, secondo me ha fatto un annato, insomma, se no qui a Firenze fa 65 punti, ci vorrà altri 10 anni. Va bene?
13: No, dai, se la smetti di dire queste cose.
14: Spero di no, ma però insomma la realtà è un po' questa. Va bene, allora ti dico, cioè lui non ha letto di mettere subito la linea al posto di Bove. Se lo mette subito la linea al posto di Bove siamo a posto. Io l'ho detto immediatamente. Perché Adli non era anche lui, aveva dei difetti a livello difensivo. Però aveva qualità. Tanta, E siccome gli piaceva partire da sinistra, si vedeva lui si spostava e andava a sinistra.
13: Sicuramente lo metti là. Mettere Sottile è stato un. Al di là di non mettere.
14: No, io, lì, allora, Nocera, prima in classifica, 8 dicembre. Sì. Quando c'è stata la disgrazia per il ragazzo, poverino, per Bove, che poi non siamo a parlare della Fiorentina, ma poi il grande problema l'ha avuto lui, poverino. Va bene? Cioè, lui è lì. Io mise Sottile e dissi, noi a gennaio siamo settimi, perché non è così? Perché non rispetti le caratteristiche, mettati lì a posto. È perché te l'ho detto prima, io l'ho sempre detto anche a Palladino, a lui quella soluzione gli è cascata dal cielo, non l'aveva pensata. Infatti lui alla Lazio andò allo sbaraglio, che poi si vinse 2-1, no? Poi la Rio Fermai si fece 8 vittorie di seguito, ma lui se l'è trovata per caso, non perché l'aveva pensata, capito? E quando te le cose non le pensi, poi dopo non le sai raccomodare. Cioè, io se a me mi danno un golf di Hashmir, mi si buca, io non so come fare a rammendarlo. Però mi aveva andato il cash, mi stavo proprio bene, dice, ma dove sei buato? La tarma me l'ha mangiato, che devo fare? Io non lo so rammendare, infatti l'unico rammendo l'ha fatto danni. Poi dopo infatti ha cambiato il modo di giocare, si è messo a 5, perché lui la cosa lì non la vedeva.
13: Va bene, allora io direi di fermarci per la fine di questa prima ora. Chiudo un messaggio di Luca che ci segnala semplicemente qua me e Panchinaro all'Aris Salonicco, tanto per stare nella media. Bene. Detto questo, c'è un'altra ora in vista di Carrisca al Vento. Spero di far innervosire ulteriormente Sara.
14: Sì, oggi mi sono un po' scaldato. Sì. Ho voglia, anche perché se ci si scalda un po' qui, se no non si fa nulla.
13: Di che si ragiona. Bene, pausa e poi torniamo.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
13: Seconda ora di Carrisca al Vento al via, con un solo obiettivo, cioè fare infuriare Salvatore.
14: No, non mi voglio più, ma mi infurio perché io poi alla fin fine ci sento, sicché.
13: Ma noi ti amiamo così, Sauro.
14: Ci sento.
13: Non sarà contento il tuo medico, però noi amiamo quando le coronarie cominciano a.
14: Le scioltezze, così sono in scioltezza.
13: In scioltezza.
14: Sembra arrabbiamo.
13: 348-751-3933 per i messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 per le chiamate. Non ci siamo sentiti neanche un vocale nella prima ora, quindi direi di dare il via alla seconda con due bei WhatsApp audio fatti bene. Come si
17: fa? Sauro e Giacomo.
13: Buonasera.
17: Lo sai che mi sembra il grande Ken, il cantante Ken? Che è sempre assente, no? Con la scusa qua. Mi sembra un mio compagno di scuola che venerdì sera stranamente si ammalava sempre e sabato mattina non c'era mai a scuola. Era sempre indisposto. Poi si scoprì che soprattutto a primavera in poi gli andava con i genitori a fare il weekend alla Saimare. A me sembra che è proprio lui. Uguale a questo mio compagno di classe. Saluti.
18: Ciao, Alberto da Parma. Allora, Ken, sono d'accordo con Sauro, giocherà le ultime due partite, se non per altro per rimetterlo in vetrina pronto per la vendita. Poi il discorso che lui non vada in Arabia io non lo darei per scontato, perché va bene l'anno scorso che non sarebbe stato per lui opportuno in funzione nell'ottica dei mondiali, delle qualificazioni e dei mondiali, del mondiale. Ma quest'anno, prossimo anno, potrebbe anche darsi che invece i soldini piacciono e di conseguenza che ci vada. Ciao, forza Viola!
14: La mia paura è che secondo me il mercato arabo sia un po' spento perché con queste guerre.
13: È vero.
14: Ma quello lì è il problema.
13: Io credo che anche le Teghi, tra l'altro, secondo me torna.
14: No, io, cioè, queste lì secondo me sono là. Io non so le Teghi giocano dove, negli Emirati.
13: In Arabia Saudita, secondo me ha continuato a giocare, però l'Al-Qassia ha fatto male.
14: Sì, però sai, lui ha fatto bene, lo ha fatto come sembra, vero? Però,
13: sì, vabbè, ora nel senso non, cioè, da.
14: Ma quell'ingaggio chi glielo copre?
13: Vabbè, ma lui che gli frega, magari prende un quarto. Ma torna,
14: ma magari fa un accordo, tu dici.
13: Al cazzo è comunque arrivato quarto, in
14: male.
13: Arabo. Sai te che segui il campionato arabo? Non mi sembra uno sport, però sei te che grande fan.
14: Ma siamo lo sport, insomma. Se c'hanno le Teghi e le caponiere italiano, vuol dire che comincia a essere uno sport.
13: Sì, ho capito.
14: Per noi di sicuro, non so se lo è per la Premier League, ma per noi di sicuro.
13: Ma che 16 gol in 28 partite, ecco.
14: Non è mia male.
13: Tanto in realtà giocano domani al Faia, che era la squadra di Sabiri, se non sbaglio, e al Cazzà.
14: Ecco, le Sabiri che non capisco come mai non riesce a
13: trovare soluzione.
14: Ciao Costa, ricordami e dopo ti ho da dire una cosa.
13: Buonasera, va bene.
14: Ricordami e dopo ti ho da dire una
13: sì,
14: cosa.
13: Sì, fate come se foste a casa vostra, saremmo in diretta, non so, fate voi, io non vi sopporto più, veramente. Allora, va bene, quindi secondo me Reteghi torna, facciamo uno scambio all'Alcazia.
14: Madonna, se tornasse Reteghi non tocca a noi, ragazzi.
13: Però me toccherebbe al Milan, se dovesse
14: Milan.
13: Tornare toccherebbe.
14: Se prendi, lo prendi il Milan per davvero, guarda, ecco.
13: Sì. Credo anch'io. E va bene, comunque andiamo avanti. Good è sfiduciato. Fagioli registra una forzatura. Serve un allenatore che lo sfrutti il meglio per le sue caratteristiche. E vedasi la passata stagione.
14: Secondo me si diventerebbe anche di più Fagioli a giocare da centro. Lui ha sempre fatto il centro. Cioè, l'ha fatto una volta.
13: Però te hai avuto a che fare con i calciatori anche da allenatori. Quando entrano nell'ottica di qualcosa, che poi era la difficoltà che aveva trovato Pioli nel metterlo dal regista. Fagioli ci ha insistito e lui è riuscito a
14: fare. Però grandi partite ne ha fatte tutte, cioè non è che poi l'ha fatte, che non gli vanno. Poi anche le altre non è che ne fa da quattro, cioè,
13: no,
14: è un giocatore, perché avendo qualità qualcosa di buono ti fa sempre vedere, no? Schendo, te l'ho detto prima, io Fagioli io stravedo, cioè, non è che, però io secondo me Fagioli lì è più limitato che a fare il centro, che a fare il centrocampista puro. Perché? Perché secondo me ha grandi qualità. Io gli chiedevo più gol. Ma fatti due stanno giocando da basso, che magari in alto ci avrebbe potuto fare 5 secondi sicuramente, perché ce l'ha questa qualità, anche se non è un bomba, non la sente proprio, perché quando arriva lì calcia troppo bene, troppo preciso, chi fa gol calcia in maniera diversa.
13: Come calcia?
14: Tu calci per fare gol, non è come calciare Bellino, dice, lo metto all'incrocio, non importa, delle volte basta mettila anche a un metro dalla porta.
13: Mi ricordo Diego Armando Maradona, che non so se sapete, era un calciatore argentino,
14: era
13: insomma.
14: Era buono?
13: Non lo so, non l'ho visto abbastanza per valutarlo. Però andò da Harry Kane, un giovane Harry Kane, e gli disse: ma è bello perché in un evento di beneficenza in cui. Guarda, io ti ho visto a te, te sei forte, però calci sempre sul secondo palo. A volte mettila sul primo palo e il portiere non se l'aspetta. Beh. E ora non credo Harry Kane sia diventato poi Harry Kane grazie a questo consiglio. Però a me mi ha colpito perché effettivamente no, la tentazione è sempre quella di metterla sui secondo. Ma a volte te la metti sul primo e il portiere non se l'aspetta.
14: Perché se aspetta là, allora tu
13: vieni. Vabbè, d'altra parte. Voglio dire, ci sono le categorie, ecco, direi che Diego Armando Maradona sta in una categoria con pochissimi altri, ecco, nella
14: insomma,
13: sua.
14: Dai, ora sarà un giocatore anche lui, dai, su.
13: Dici a lui il ruolo glielo trovavano in campo.
14: Qui a Firenze se la doveva lottare con Gudmus,
13: Bisogna
14: vedere un
13: sì,
14: po'.
13: Sì, 10 lo pigliava.
14: Eccoci.
13: Va bene, poi salutiamo il Mana che ti dice bravo Sauro, qui sono tutti fenomeni, il Mana della vecchia Fiesole. Poi Duccio, proverei a mandare Ken a Roma in cambio di Elai Naui e Dovby. Cioè si paventa soprattutto a Fonte Roma uno scambio
14: a Roma,
13: in realtà
14: a Roma un male non gioca mai lui, un male non gioca mai,
13: è vero,
14: perché male è durante la categoria
13: sì. Devo dire però Ken con Gasperini in generale senza Malen no, secondo me lo
14: senza
13: vedrei
14: senza Malen potrebbe giocare, sì. Per appunto c'è Malen
13: punte, due punte Ken Malen
14: a due punte non l'ho mai visto giocare tanto a due punte Gasperini no. Non gli piace molto,
13: va bene. Poi dovessero montare me alla fine della partita tutte le volte che uso espressioni blasfeme edulcoro un po' le
14: multe,
13: non mi basterebbero tre mutui e tasso variabile, dice Marco Quinto Viola 1989.
14: Dovrebbe fare un mutuo.
13: Sì, poi ci saluto Francesco dal Viola Club Midlands che ci dice al Wolverhampton non sono volpi, sono lupi, così lupi, come ci aveva detto anche Massimo. Poi sul tema dei diritti interessante di Marco ci scrive: adesso è arrivato in finale vincendo sempre, anche la nostra sconfitta al Palace è da rivalutare dato che hai sbagliato la gara a lui.
14: Certo.
13: Ma io continuo a sentire tra l'altro che ha sempre vinto il Crystal Palace, con noi ha perso al ritorno, poi che fosse una vittoria di Pirro.
14: No, a me mi dispiace perché secondo me noi all'andata non abbiamo usato, invece si vedeva si poteva usare, secondo me.
13: All'andata?
14: Sì, all'andata.
13: E che potevi usare? Ha preso i tre?
14: Perché non hai, cioè ha fatto una partita proprio di un termine, invece c'era, io guarda, perché la conferenza l'ho sempre fatta in diretta, no? Io l'ho anche detto, secondo me se non si usa, non si usa più, perché si vedeva la partita era abbordabile, invece ci siamo un po' limitati perché ci andava bene. E poi
13: ha detto Vanoli era contento di non aver preso il quarto gol,
14: infatti poi difendeva il quarto gol, ha fatto bene,
13: sì. Però dice anche sul tema dei diritti che il Palace nel 2025 ha incassato 164 milioni di euro, l'Inter 81. Il Crystal Palace ha incassato prima il doppio dell'Inter,
14: te l'ho detto, parte quello più o meno parte a 120 il Wolverhampton, come si dice, sì.
13: Oh grande, ora vedi ce l'abbiamo. Poi Marco Baratti del gruppo Firenze non ci dice che si è liberato un posto sul van dal nord per venire in curva a vedere Fiorentina Genoa, quindi chi vuole lo segua sui social e vi darà tutte le istruzioni. E poi è tempo di dare la buonasera al vice direttore di Repubblica Stefano Cappellini, che ritroviamo un piacere. Ciao Stefano.
19: Buonasera a voi.
14: Ciao Stefano.
19: È sempre un
14: ciao.
19: Piacere ritrovarvi.
13: Sei arrivato o sei in treno ancora?
19: No, sono arrivato.
13: Sei arrivato, bene. Stefano, allora, prima di partire su chiederti una ricetta, perché Sauro mi ha già smontato tutti i sogni di costruire una Fiorentina nei primi 6-7 posti. Distrutti tutti, sì, ha detto. Il prossimo anno arriviamo decimi e poi si ricostruisce piano piano, giusto Sauro?
14: Secondo me sì.
13: Ti odio dal più profondo del cuore, però il problema è che mi sta convincendo anche con le...
19: Potrebbe avermi convinto pure a me, guarda,
13: senza neanche sentire il perché, però effettivamente se pensi a quanto dovrà già spendere la Fiorentina, quanto non potrà incassare, insomma diventa difficile fare un mercato. Però sai che insomma è settimane che ci sentiamo sulla domanda su Vanoli, quindi io faccio come dire tipo il meteo, ogni settimana sento se sei sempre convinto e Vanoli
19: no,
13: possa
19: io
13: essere.
19: Ti devo dare una notizia per quel che vale, ho cambiato idea
13: Stefano Appellini idea su Vanoli, perché
19: sì. Ma no, però lasciami, non ho cambiato idea su Vanoli, proprio okay. Questo te lo dico con
13: giornalista terrorista subito.
19: Io penso che Vanoli, continuo a pensare con grande convinzione che Vanoli abbia fatto un grande lavoro e che abbia fatto un'impresa che non era scontata, non era e non è scontata. E secondo me chi lo pensa sbaglia. Quindi io su Vanoli credo che da quel punto di vista la riconferma l'avrebbe meritata. L'altra ragione per la quale ero convinto che fosse ragionevole tenere Vanoli era il fatto che non mi convincevano, e a essere onesto non mi convincono del tutto nemmeno adesso, i nomi che sento fare, i nomi più accreditati perlomeno che sento fare per la sua sostituzione. Quindi queste due ragioni mi spingevano a ritenere la conferma di Vanoli la più ragionevole. Poi ho visto Fiorentina-Sassuolo, poi ho visto Roma-Fiorentina e ovviamente ho cambiato idea non su Vanoli. Il torto di Vanoli è che non è riuscito a tenere accesa una squadra che ha staccato la spina appena si è sentita salva, dimostrando non solo poco rispetto dei tifosi ma soprattutto poco amor proprio, perché questo gruppo secondo me ha dato l'ennesima dimostrazione del suo valore complessivo. Avrebbe dovuto sfruttare questo finale di stagione per riscattare... Mi sentite?
13: Avrebbe
19: dovuto usare questo finale di stagione per riscattare un inizio di campionato horror, che tra l'altro appunto non è stato un danno, è un problema solo per i tifosi, è stato un problema anche per gli stessi calciatori, che hanno avuto il marchio degli ultimi appiccicato addosso per mesi. E invece che niente, sono andati in vacanza, appena hanno avuto la salvezza in tasca sono andati in vacanza e hanno esposto la squadra, tutti, e Panoli stesso, a una figura indecorosa come quella di Roma, che è una partita, una di quelle dopo le quali dice vabbè, bisogna mandar via tutti. E poi ovviamente non sarà così, come è ovvio, però è stato uno spettacolo che ovviamente investe lo stesso Panoli, che ha il torto di non essere riuscito evidentemente a far capire a questi giocatori che bisognava fare qualcosa di diverso. Però adesso credo che sia troppo alto il rischio, dopo queste partite, dopo queste prestazioni, il rischio di ripartire di nuovo con Panoli, perché c'è il rischio di portarsi appresso le scorie di questa stagione. Ma ripeto, non per colpa di Panoli, io questo lo continuo a pensare, ma a questo punto serve cambiare, serve una guida nuova, una guida che prenda subito in mano lo spogliatoio e che non si porti appresso nulla del brutto di quest'anno.
13: Ce l'hai il nome? Tanto la domanda che fanno sempre a Sauri, che tutti i tifosi si
19: ma
13: fanno.
19: Ma guarda,
13: che...
19: e qui io cioè, devo essere banale, io il mio nome è Sarri, cioè io sinceramente prenderei Sarri se ce ne fosse la possibilità. Ovviamente non è detto, Sarri ha ancora un anno di contratto con la Lazio, non è detto che ovviamente la cosa si possa fare, ma io continuo a pensare che tra i nomi realistici sia quello che ha più ragioni di essere portato a Firenze. Sarri è un grandissimo allenatore, ha fatto anche quest'anno alla Lazio un grande lavoro nonostante una situazione difficilissima, quindi io sinceramente non avrei dubbi, ma non mi sembra, diciamo, che sia aria di Sarri. Non sono sicuramente il più informato sulla situazione, ma non mi sembra decisamente aria su Sarri. Grosso può essere una scommessa, è un allenatore che arriva a Firenze dopo aver fatto bene gli ultimi due anni, ha fatto molto meno bene negli anni precedenti. Onestamente mi sembra un po' diverso rispetto a Italiano, che aveva mostrato qualcosa in più come qualità di gioco rispetto a Grosso. Però che ti devo dire, per quello che mi sembra essere realistico, Grosso può essere una soluzione alla fine, può essere, se Paratici ci crede, a Paratici dobbiamo concedere, diciamo, no? Sicuramente quantomeno il beneficio del dubbio che abbia ragione. Quindi vediamo, poi non lo so se pescheremo all'estero un nome a sorpresa, magari qualcuno che non è nei radar, poi lo valuteremo dopo. Certo, in questo momento la Fiorentina non è una squadra di grande appeal, quindi è difficile che porti a Firenze un tecnico comunque in rampa di lancio, perché la domanda è perché dovrebbe venire a rischiare a Firenze di fare il decimo posto, come giustamente Sauro, diciamo, pronostica con lucidità e realismo. Questa è la domanda.
14: Infatti è quello che dico io da una vita, capito? E secondo me la cosa buona per Grosso sarebbe, siccome è una scelta magari anche non ben voluta da tutti, no, non ben avvisata da tutti, è bene essere chiari, però il concetto è: Paratici fa questa scelta e probabilmente gli prende dei giocatori perché vuol difendere la sua scelta. Io la vedo anche un po' così, capito? Cioè io Paratici voglio difendere la mia scelta di Grosso, allora gli prendo dei giocatori che il livello sia un po' più alto. Perché? Perché voglio che faccia bene, proprio perché ho fatto una scelta magari anche contro tutti quelli che magari poi pensano a Sarri, per dire una stupidaggine.
13: Il problema del lavoro di Paratici, che tanto era la domanda che volevo fare a Stefano, seguendo un po' anche quello che ci diceva, è che io non so neanche le volontà o le capacità di Paratici quanto possano,
14: lo vedremo,
13: effettivamente avere un impatto, nel senso è talmente difficile il compito che si appresta ad affrontare, perché dimmi te Stefano, che cosa c'è di sicuro nella Fiorentina in vista della prossima stagione? Di sicuro al 100%, e te dici vabbè, da questo dai, non ci sono dubbi su questo.
19: Ma guarda, io se ti devo fare un nome ti direi Fagioli, nel senso che onestamente
13: siamo stati Fagioli... finora un Sauro, però a discutere sul fatto che da regista non ci convince per una squadra che vuole puntare a
19: beh,
13: qualche
19: guarda,
13: obiettivo alto.
19: Io non ho veramente, diciamo, non sono a livello tecnico, diciamo, di dibattere con Sauro, che fa di mestiere, diciamo, il tecnico, quindi non mi azzardo a discutere se sia il ruolo giusto o meno per Fagioli. Però io dico anche che Fagioli è uno dei pochi giocatori, diciamo, sopra la media che ha la Fiorentina.
14: No,
19: con caratteristiche che non si trovano facilmente in giro, quantomeno non ai soldi.
14: Infatti Stefano, io riparto da
19: sul banco.
14: No, io da Fagioli sicuro riparto. Però magari non in quel ruolo facendo
19: ma magari ho visto che anche Prandelli è d'accordo con Sauro, ho letto che anche Prandelli pensa che debba giocare in una posizione diversa. Però
14: devo giocare, sta attento, non è che cioè, riparto da lui ugualmente, non è che un riparto.
19: Sì, siamo d'accordo. Io poi ci metto anche sicuramente il nome di De Gea, perché nonostante questa stagione non sia stata all'altezza della prima, secondo me rimane assolutamente un punto fermo e sarebbe secondo me sbagliato lasciarlo andar via. Poi io ci aggiungo anche Dodò, perché io continuo a pensare che nonostante anche la sua non sia stata una stagione felicissima, resta un giocatore di quelli che fai fatica a sostituire bene sul mercato. Ovviamente c'è l'incognita di un rinnovo che non è mai arrivato. Poi su Ken, ragazzi, su Ken io sospendo, nel senso io anche lì continuo a pensare che se è possibile parlare con il ragazzo, convincerlo a restare senza doverlo forzare, quindi con la sua piena, diciamo, adesione al nuovo progetto, al nuovo allenatore, e Ken è un giocatore sarebbe un giocatore da tenere per la ragione semplice che vorrei che finisse come quando abbiamo ceduto Vlahovic, che abbiamo incassato benissimo, ma insomma con quei soldi non ci abbiamo fatto nulla, perché poi sono arrivati una serie di giocatori, ci sono voluti 3 anni per trovarne uno che sostituisse veramente Vlahovic. Allora quindi lì dipende molto veramente dal rapporto con il ragazzo, serve che Paratici o chi per lui lo chiude in una stanza e capisca insieme a Ken, guardandolo negli occhi, che cosa ha intenzione di fare. Se avesse voglia di restare, se fosse pronto, io terrei anche lui. Poi il resto si può e si deve cambiare tanto, servono giocatori nuovi, servono anche uomini diversi, perché io penso che noi abbiamo troppi giocatori per i quali vincere, pareggiare o perdere è quasi indifferente, no?
14: Sì.
19: E poi le squadre si costruiscono anche su gruppi perché hanno una voglia di vincere, e alle volte è meglio un giocatore con un'oncia di tecnica in meno ma con la determinazione di uscire sempre dal campo con il risultato, piuttosto che uno magari un po' più bravo, lezioso, che però poi appunto guarda con gli stessi occhi la sconfitta o la vittoria.
14: Però io ti dico, Stefano, io te lo dico da allenatore, no? Se dovessi fare cambiare, cioè vengo a Firenze, io cambierei 3 o 4 giocatori dei titolari, non farei una rivoluzione, perché trovare 15 giocatori, come ha visto, c'è le voci, no? Che abbiamo 15 giocatori, meglio di quelli che abbiamo noi, non è facile. Cioè,
19: ma io sono d'accordo,
14: Tre o quattro messi nei posti giusti, cambia la squadra,
19: Bene, ma non c'è dubbio. Il problema, sai, poi bisogna cominciare sempre a fare subito i conti della spesa, perché ci sono dei riscatti molto impegnativi di giocatori che non è nemmeno chiaro se possano essere titolari o no.
14: Ne c'ho uno dei due di questi.
19: Forse Brescianini sì, ma Fabian direi decisamente di no, per quel che abbiamo visto. Poi ovviamente bisogna capire se ci sono i soldi di Ken da spendere, quella mi sembra la variabile decisiva, no? Per capire quanti soldi avrà la Fiorentina sul mercato.
13: Ecco, ma prima di salutarci, Stefano, te che faresti con Ken in estate?
14: Lo terrebbe da quello che dice, giustamente.
19: No, da quello che ti dicevo, io, cioè, se ci fossero le condizioni per tenerlo, lo terrei. Le condizioni sono condizioni soggettive, nel senso bisogna che il ragazzo dimostri di avere voglia di restare e di essere pronto a spendersi per un nuovo progetto. Se lui insomma resta a Firenze senza sentirsi un costretto, senza sentirsi un forzato, io lo terrei, perché appunto il rischio di dover andare sul mercato a cercare altri piccoli della situazione o giocatori simili è molto alto, e quindi Ken in questa Serie A resta secondo me indiscutibilmente uno dei 3 migliori centravanti.
14: Sì.
19: Non credo che ci siano dubbi su questo. Poi non sarà un fuori, non è sicuramente, anzi classe, diciamolo chiaramente, non è un fuoriclasse, non è un giocatore epocale, ma in questa Serie A ce ne sono pochi meglio di lui.
14: Sì, è vero.
19: Quindi se lo puoi tenere, secondo me devi tenerlo.
14: Il problema

0: L'anno scorso non a caso non abbiamo mai parlato degli orari di arrivo e di partenza di Kevin,
1: della sua 20 qualità,
2: perché no, anche se un paio di volte nelle formazioni di Pallatino scoprivamo poi che non era titolare e
0: sì insomma. Però l'anno scorso non ci abbiamo badato, diciamo la verità, no, perché poi il suo rendimento è stato talmente alto lo scorso anno che poi siamo giustamente secondo me passati sopra anche ad alcune situazioni che si sono riverificate quest'anno anche più volte e che ovviamente però hanno pesato molto di più per ragione che Ken quest'anno ha dato un contributo molto modesto alla squadra.
1: Ma infatti la mia critica dell'anno scorso alla società è che loro sapevano questa problematica e la dovevano saper gestire, nel senso lo dovevano vendere, ma non perché la qualità tecnica non ci fosse, non ci mancherebbe altro, va bene, però perché poi certe cose vanno un po' a rompere lo spogliatoio, capito? Che tu lo voglia o no, certi comportamenti danno fastidio. Poi quando le cose vanno male ancora di più, insomma, che sai, quando le cose vanno bene, in qualche maniera tu l'accomodi, ma quando c'è qualche problema, infatti quest'anno finiamo così.
0: Stefano, lì ci sarebbe anche da capire quanto può aver influito quel cospicuo aumento di ingaggio che Ken ha ricevuto, unico tra i giocatori della rosa. Io lo dico senza avere alcun elemento, diciamo, certo per sostenere che questo ha provocato problemi nello spogliatoio, però onestamente io il sospetto ce l'ho avuto fin dall'inizio, perché poi in qualsiasi gruppo di lavoro quando c'è qualcuno che finisce per svettare troppo o il suo essere il primo è riconosciuto in modo indiscutibile da tutti gli altri, oppure rischia di diventare un elemento di squilibrio, no?
1: Sì, perché te l'ho detto, quando c'è stato magari l'aumento di stipendio, diceva, ti aumenti lo stipendio a uno, non viene neanche all'allenamento, non tossando lì, cioè, capito?
0: Io questo l'ho sempre pensato,
1: perché la professionalità conta, conta soltanto
0: in questo caso. Non serve essere stati, diciamo, allenatori,
1: capito,
0: una squadra, basta essere stati in un gruppo di lavoro,
1: bravo, in qualsiasi ambiente di lavoro che abbia un gruppo, tu lo sai, ecco.
0: Lì infatti la bravura di personale in questo, come omologo di un direttore sportivo, è quando si decide di far crescere economicamente una parte del gruppo di lavoro, bisogna sempre cercare di farlo con equilibrio e portando avanti mai solo uno, diciamo, no? Perché questo rischia di creare dei problemi. Quindi forse li ha creati nello spogliatoio.
1: Perché in un gruppo un vince uno da solo, perché non mi ha visto vince uno da solo, capito?
0: Cioè, non c'è dubbio,
1: Maradona
0: non
1: deve venire a
0: che non è Battistuta, voglio dire, no? Che
1: poi, ma poi Maradona
0: faceva partire la Fiorentina con un gol di vantaggio in tutte le partite.
2: E comunque
1: Stefano, quando Maradona venne il primo anno in Italia, aveva un Napoli, si salvò a tre giornate dalla fine. Poi l'anno dopo gli prende Giordano, prende il giocatore vero, allora c'è problema.
2: Lo stesso Battistuta era nella rosa che poi ha visto la retrocessione.
1: La retrocessione, tu lo voglio o no.
2: Va bene, dobbiamo salutarci. Stefano Cappellini, grazie mille per essere stato
1: con
2: noi.
1: Ciao Stefano, grazie della tua presenza.
2: Sì, sempre un piacere. Ciao Stefano Cappellini, siamo in ritardissimo, dobbiamo andare in pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi, le ultime riflessioni di Sauro Fattori, quindi insomma restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta, ultima parte di Carisca al Vento, Giamo Galassi, Sauro Fattori, anche Marco Tonelli di là dal vetro, sempre con quella faccia e non sai mai se ti sta prendendo in giro oppure se
1: sì,
2: serio.
1: È vero, ce l'ha un po' questa cosa, ora si sempre, sa, ora si, va, ora si apre la porticina, si va di là, non si sa che succede.
2: Non si sa che succede, ma poi
1: sei un grande Martino.
2: Se arriva Vanoli davanti alle telecamere, dice che era a fare la doccia, ti dice sta anche questo quest'anno.
1: Sì, andiamo oltre.
2: Grande Paolino, non mollare Paolino, non mollare. Dai, sono meriti.
1: Dai.
2: Ti rinnovano, non lo so.
1: L'hai visto la nuova canzone dei mondiali?
2: Di Shakira? Si chiama Dai, vero?
1: Dai.
2: Non l'ho sentita.
1: Ci fanno felicità all'Italia andare prima o poi a mondiale. Ci pigliano anche in giro.
2: E ci credo, si fa bene, ci si pigliano in giro da soli.
1: È vero.
2: Allora, Daniele da Bolzano ci ha scritto: ringraziare Vanoli, Sarri, E speriamo di ringraziare anche Spalletti, sempre Forza Viola, per, credo, Lecce Juventus, non lo so, io lo interpreto così, perché ringraziare Spalletti, se no, probabilmente perché si parte, perché ha battuto la Cremonese, questa l'ho conta.
1: Bravo.
2: E
1: sì.
2: Invece...
1: Allora, Fanolo c'è po' da ringraziare perché si è fatto e perde, vabbè, andiamo oltre.
2: Ma no, ci sarà un ritmo.

0: a partita
1: 38, 38
2: no, 32.
1: Ma sono diventati 32 ora. Si è perso 3-0. 4 0. Ma sono rimasto a 3 io, perché a 3 ero belle.
2: Ma poi a 3 va, no, di no, ci dice comunque è contento di non prendere il 4.
1: No, perché
2: invece
1: lui
2: a Roma
1: invece
2: si è presa anche il 4.
1: Riuscì a reggere scherzando. La cinquina l'era un po'
2: però
1: presa.
2: C'è il ritorno alla Roma, quindi ora vediamo se riusciamo a ribaltare il risultato di 4-0. Alessandro dice: guardiamo altrove, ma vediamo di non padellarlo l'allenatore. Se no, si vanno in muro un'altra volta.
1: Comunque, per non padellare l'allenatore, bisogna prendere anche altri giocatori. Non bisogna padellare i giocatori per prima cosa. Perché se il prossimo anno tu dici si riparte da Fabian Coelho,
2: è
1: dura.
2: Tu ci fai un Fabian.
1: Si riparte Fabian.
2: Tu lo metti quasi tutto l'anno.
1: Si allena bene, gli si insegna l'inglese, il francese, e meno gli si apre i mercati.
2: Comunque è incredibile la storia anche di Fabian, di Gut, perché comunque nelle stagioni anche dei giocatori scarsi c'è sempre un momento in cui almeno 3-4 partite in cui
1: la cosa vola tu la fai, no?
2: E invece qui niente.
1: Qui siamo proprio.
2: Fabian a quante presenze è senza aver, ma non dico fatto gol, ma almeno fatto un'azione, dicevo.
1: Un po' dire che l'allenatore non ha fiducia a lui. Qualche arriva mese. Appena arrivato c'ha la febbre a 38, giro,
2: in campo.
1: Lo fa giocare.
2: Errore, gol preso, col Cagliari.
1: Però va bene così.
2: E continua a rimetterlo regolarmente.
1: Teniamolo 4-5 anni e probabilmente qualcosa farà.
2: Dice un ruolo e gli si trova,
1: Sì.
2: Buon pomeriggio al Due Fattori Galattici, dice Alessio da Tavannuzze. Perché che riguarda l'allenatore, mi piace quello che sponsorizza Costantino Guardiola. Lo sai, Costantino sta facendo una battaglia a 3 settimane per portare Guardiola.
1: Sì,
2: ci
1: devo provare, ma le dura.
2: Anche se è un giovane, dice Alessio da Tavannuzze, Guardiola. Quindi, comunque, seriamente io proverei a prendere Xabi Alonso, visto che è svincolato. Sarebbe un top da cui ripartire l'alternativa a Gallardo del River o l'Evergreen Sarri. Ho paura che rimarrò deluso anche quest'anno. 2 anni fa volevo De Zerbi al posto di Palladino, quest'anno volevo fare Oli o De Zerbi al posto di Pioli. Speriamo bene che parate scelga al meglio.
1: Non è facile, via, su. La scelta allenatore non sarà semplice.
2: Poi c'è un amico che ci ha mandato un fotomontaggio, Fabio Dal Mugello, perché lo sai domenica che cosa ci sarà scritto sulle maglie dei calciatori? No. Siccome domenica che festa è?
1: Ah, il nome, sì, no, il nome della mamma.
2: Tra l'altro, quando vedrai la maglia di Pongracic, lo sai cosa ci vedrai scritto dietro? Tolo.
1: Siamo solo la sua mamma.
2: Sì, il cognome,
1: cioè, Tommaso Loreto.
2: Come Tommaso Loreto, sì.
1: Siamo messi in nulla.
2: E va bene, siccome evidentemente sulla maglietta di Fabian ci sarà scritto Stocco, o Stocco, non so quale sia la pronuncia del cognome della madre.
1: La siamo a Stoccolma.
2: Però va bene, no, siamo a Stocco, o Stocco, va bene.
1: Pacco.
2: Sì, Fabio Dal Mugello ci ha mandato il fotomontaggio scritto Pacco, va bene. Poi,
1: oh, a proposito, una cosa ti volevo dire. Cioè,
2: sì, ma che c'entra la trasmissione? Perché te qui ti stai prendendo un po' troppo libertà.
1: Trasmissione, Lamptey. Abbiamo risolto il contratto.
2: Sì.
1: Grande.
2: Per la rescissione. Sì, il contratto.
1: È venuto qua, ha preso queste 2 lire. 2 euro, io che so, perché
2: è 2 milioni di
1: ha preso questo qui.
2: Vabbè, se non ti
1: frociato, poi si è fatto dare anche una bella. Dice che aveva un contratto quadriennale, ma l'aveva triennale.
2: Credo di sì, sulla buona uscita. Ancora non è ufficiale.
1: Se da quello si è liberato, 10 milioni buttai, 20, sì, e via. Si poteva andare a mangiare a tanta gente.
2: È così. Non so che dirti, Sauro, perché no, guarda, quando si dice i soldi non ci sono.
1: Io vedo delle cose.
2: I soldi ci sono, che si spendono male.
1: Spendono male, ma male, male.
2: Ma male, male, male. Perché se te ci metti i 10 di Lempty,
1: i 6 all'anno ora di Pioli.
2: Oh, porca miseria, vero? Sì, faccio forse 5, però insomma, l'ordine te dici.
1: L'ordine, no? Allora, intanto per te, cioè, perché
2: per una società
1: funziona così, ti do in netto e pago contributi. Esca sempre fuori dalla stessa tasca. Cioè, te pensa quanti soldi? Fabian 15.
2: Più l'ingaggio.
1: E c'aveva l'ingaggio.
2: Sì, 1,2 milioni, però insomma.
1: Dice, il prossimo anno che si fa di Fabian?
2: Non so se qualche sagra magari ci hanno bisogno di qualcuno a servire tavoli.
1: In questo momento sì, io poi spero non sia questo, ma io ho l'impressione.
2: E purtroppo non avendo mai fatto vedere niente, fai fatica a pensare.
1: Le oggi quando sono, prima o poi piove, di piove di molto.
2: Diluvia.
1: Diluvia.
2: Lo sai come disse una delle amanti di Re Luigi XV? La Pompadour, disse: après moi le déluge. Dopo di me il diluvio. Dopo Fabian. Fabian. Si chiama Fabian, lui è arrivato a una conferenza stampa, ha detto: mi chiamo Fabian, non Fabian, e te lo chiami sempre Fabian. Tu mi fai andare.
1: Gli fa un piacere, almeno sembra parlare di un altro.
2: Va bene. Tusce. Poi a Leonardo che risponde a io e dicevo: troviamo alcuni in championship che corra, e te mi hai detto: sì, ma a parte correre dovrà fare qualcosa, dice giustamente Leonardo, se no andiamo agli assi, si trova qualcuno che corre veloce e da mettere in campo. Poi Federico dice: good, io lo chiamo Pisolor, ma nemmeno Bianca Biancaneve lo vorrebbe. Bene, c'è fiducia. C'è fiducia. Poi bisogna ripartire dal 4-2-3-1. Ci vuole un gran mediano accanto a Fagioli nei due, dietro la punta, due tra Fazzini, Fabian e Good. Non si possono vendere tutti. Tapparsi il naso e temere Ken. Ecco, secondo me lui fa un nome di un calciatore sul quale io Fazzini conservo una piccola speranza.
1: Anch'io.
2: Cioè, quest'anno ha fatto schifo. Ok.
1: Però sono convinto che in un campionato. Allora,
2: io mi lascio il dubbio, è messo nella condizione giusta.
1: Diamo meriti a Andur. Però sono convinto che Fazzini, in quel ruolo, con fiducia, perché poi
2: no, che appena fa un errore,
1: se no, sicuramente qualitativamente è meglio. Ed è il suo ruolo. Non l'abbiamo mai fatto giocare. Anche
2: Pioli qualche
1: errori.
2: Partita, ma era una Fiorentina totalmente in buca e Fazzini era l'unico che provava un attimo.
1: Quando c'era Pioli, il miglior ruolo era star lì a applaudire, fidati. Cioè, un giocatore, perché il giocatore può sempre giocare, ma in quel momento lì la cosa migliore la mettere a sedere.
2: Sì, c'è da dire che qualcuno lo faceva anche in campo, di mettersi in campo con le braccia con sé.
1: Vera che ho detto. Però se tu ci pensi, indurre con Pioli.
2: Gioco.
1: Infatti, dopo dice, devo cambiare qualcosa. Così.
2: Io darei via anche De Gea, fai due spicci e fai fare esperienza a Martinelli, questo è Power 71.
1: Sì, raga, allora, sì, allora, però bisogna vedere la programmazione. Allora, se vuole arrivare nei primi, come tu dici te, come tu vuoi arrivare?
2: Primi sei.
1: Nei primi sei, no, semplice. Vabbè,
2: detto, non ti ho detto nemmeno i primi quattro, ho detto i primi sei. Ho
1: detto che vuoi arrivare nei primi sei, benissimo. Mm. E allora Martinelli, qualche punto te lo perdi.
2: No, infatti io sono ripartito da De Gea pur lasciandomi qualche dubbio, però allora, è lui che mi dà una.
1: Io però io invece preferirei arrivare a decimo, però tiro fuori Martinelli, lo fa diventare un portiere sperando, perché ha fatto bene a Genova, Sandora, sinceramente. A voi poi il periodo si è infortunato, ma insomma ha fatto bene.
2: In un contesto non semplice.
1: Ma poi la Serie B non è la Serie A, Cambia, i giocatori cambiano,
2: però
1: ragazzi,
2: non è la primavera, ecco, la
1: sì, però cambiano i giocatori, però gli vuoi dare fiducia, bene, diamoglielo, c'è problema io su questo, però bisogna capire, però bisogna capire che può fare degli errori, non cominciare subito a dire no, tanto io l'ho fatto anche De Gea quest'anno, che non è che cambia molto,
2: questo è vero. Poi, mentre aspetto una risposta a Tonelli al telefono, a cui ho scritto 15 minuti fa, vediamo se prima o poi si ricorderà che insomma è anche il regista di questa trasmissione.
1: No, Tonelli,
2: poi, comunque, ti ho scritto due minuti fa, no, fa per ruzzare, ecco.
1: Grande forma.
2: Secondo voi, sì, pensa se non era in grande forma, Tonellone nostro. Secondo voi, il nuovo allenatore della Fiorentina dovrà essere necessariamente italiano oppure Paratici ci potrebbe portare un allenatore spagnolo inglese?
1: Può darsi, porti qualcuno, uno straniero, può darsi. Che non lo conosce nessuno, oppure tu gli dai tempo di lavorare.
2: Poi Mick ci scrive: il Costa c'è sempre e suona come una minuccia. Vabbè, parlo di Costa e subito comincio a sbagliare. Poi Francesco da Parma ci dice: che grande piacere è sempre ascoltarvi, diciamo, e Sauro, un grande caro saluto, grazie. Francesco, anche perché non è stata un'annata semplice neanche per noi, neanche per e quindi noi. Sapere insomma qualcuno di voi ci apprezza
1: e ora c'è anche un finale di stagione pesante.
2: Sì, bene, dice Tonelli, era a vedere in mezzo questa sera e fa piove? A proposito di diluvio? No, non piove. Bene, questo, siamo contenti, ce li fai sentire due vocali oppure bisogna sentire il Lamma?
0: Sì, ciao,
2: dice?
0: Matteo da Pistoia. Si ragiona sempre dei diritti televisivi più equi, più giusti là, e sono d'accordo, parlo da tifoso della Mestese, però non c'hanno le strisciate che c'hanno 20 milioni di tifosi in tre, non c'hanno la Fiorentina che c'ha 1,5 milioni di tifosi. Perché? Perché il Napoli, la Roma, la Lazio, perché lì chi nasce nel paesino ti fa la squadra del paesino. In quinta serie c'hanno una società che fa abbonati come la Fiorentina, se non di più. Il fatto è questo. Quindi quando una squadra sale e prende i diritti televisivi, li piglia come quelli dell'Arsenal.
3: Ciao ragazzi, sono Guido. Non lo dirò a Saurino, ma anzi alla gente, ma quando Saurino attacca Gudmundsson dicendo che un ce l'ha con lui perché che certe cose per caratteristiche non le può fare, certe cose non le può fare perché non ha quelle caratteristiche, forse l'attacco non è tutto a Gudmundsson ma anche a chi l'ha utilizzato male, pensando e sbattendo contro il fatto che ha delle caratteristiche, non sono quelle che poi viene usato per delle caratteristiche che non ha. Quindi l'attacco è anche a Vanoli, non è soltanto a Gudmundsson, secondo me. Ciao Guido.
1: No, ma forse mi sono spiegato male, cioè ormai loro li abbiamo fatti tutti,
2: E anche con diversi allenatori, non solo Fanoia.
1: Ragazzi, Gudmus è indifendibile, secondo me.
2: Boiled fish.
1: Boiled belly. Poi giustamente c'è chi, bravo. C'è chi giustamente ancora ci crede. Bene, io non è mia. Però vi dico, ragazzi, andava a sbattere nel muro. Cioè, con lui. Non ho mai avuto paura di essere smentito. Cioè, ci sono dei giocatori che ti possa smentire. Io su di lui. E guarda, io ero uno di quelli contenti quando l'hanno preso,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: è
2: sì,
1: che da dire
2: volte.
1: Però ragazzi, dopo l'ho visto 3-4 mi è bastato, è avanzato, si vede e non c'è. Probabilmente a Firenze, poi magari non so, va sta solo, non è che va, il problema è che tu l'ha pagato come uno te lo dovrebbe comprare in mila. Invece se la ti va bene il Sassuolo ti diceva ti fa un piacere,
2: sai, tanto come si diceva il Sassuolo spara sempre alto,
1: poi
2: il cioè,
1: Sassuolo
2: cambio.
1: Gioca c'è l'Orientè così, cioè, gioca
2: ha messo, e poi appunto da esterno, da trequartista.
1: Ragazzi, cioè io secondo me un po' di mercato con lui te lo può fare solo all'estero, in Italia non te lo prende nemmeno nessuno, te lo prende. Neanche il Genoa, se tu vuoi rendere il Genoa ti dice sì.
2: PDP. Sì. Leggo e domenica appariranno i cognomi delle mamme sulle magliette dei giocatori in onore alla festa della mamma, dice Moreno. Bello. Io avrei messo il nome, le mamme meritano il loro nome e non il cognome.
1: È vero, io sono d'accordissimo.
2: Perché chi è che stabilisce cosa merita?
1: No, ma è bello il nome.
2: Cioè, tipo
1: ma
2: Elisabetta?
1: La mamma si chiama Mari.
2: Come si chiamava tua mamma?
1: Mamma fuori dal mondo. Come si chiamava? Marinora.
2: Marinora?
1: Ma poi si chiamava Marinora Rivara, cioè proprio.
2: Giù,
1: c'erano un geniato.
2: R come se piovesse.
1: E come ha messo Auro,
2: Bene, Marinora Rivara. Beh, era di Firenze?
1: Sì,
2: tua mamma?
1: Sì, cavolo. Sì.
2: E il babbo?
1: Alvaro.
2: Bellissimo, di Firenze anche lui?
1: Certo.
2: Tutti e due genitori di Firenze?
1: Vabbè,
2: nemmeno si scontate.
1: Saffrediano, ragazzi, una Cavinana e una Saffrediano.
2: Che ha detto Tonelli, io non so, è lì che ha visto le previsioni, abbiamo perso.
1: Una,
2: definitivamente.
1: Una di Cavinana e una di...
2: Di Cavinana,
1: Sì, la mamma sì, e il babbo di Saffrediano.
2: Bene, sono ancora fermo su Marinora. Bello, te che scendevi in campo con dietro scritto Marinora.
1: Era bellissimo.
2: Che avrebbero detto, ma di che... Però non capisco questa polemica, chi se ne frega?
1: Chi se ne frega,
2: il cognome invece il nome.
1: Come si chiama la mamma di
2: Pongracic? Com'è il cognome della mamma di Pongracic? L'ho detto prima. Tolo,
1: giusto.
2: Tolo.
1: Sì, vabbè,
2: Tolo.
1: A me Tolo mi dice un'altra cosa, sì che...
2: Bene. Sauro, ma lo sai che in Inghilterra Malen ha fatto 7 gol in 35 partite? Altra categoria rispetto a Ken, ma perché?
1: Perché gioca più con la squadra.
2: Forse te dicevi anche proprio Gasperini.
1: E poi ha delle caratteristiche, io lo vedo. Lui si gira e va in sodo. Ma va in sodo da giocatore. Ken lo fa meno.
2: Ho
1: Ken
2: capito.
1: Ken è meno bravo in quelle cose lì. Poi ha la forza fisica. Tanto di avessi avuto io la forza fisica di magari. Magari.
2: Sì, è che secondo me ti saresti anche un po' adagiato sulla tua forza fisica, come temo abbia fatto un po' Ken, che invece se avesse lavorato di più su certi fondamentali, no? Perché poi
1: sì,
2: il rischio non solo di Ken.
1: Fondamentale tu ce l'hai di natura. Poi è vero, se te tu sei abituato a lavorare di forza, cioè lui ha 16 anni, che quando giocava che era già a questa maniera, perché lo so, perché non parlava un Grabbi, insomma, che mi diceva che questo diventerà, infatti poi aveva ragione Grabbi. Non so se conosci Grabbi, cioè attaccante della Juventus, poi dopo ha fatto Ternana, poi è stato...
2: Cioè lo bello sentito perché me ne avevi già parlato te, che
1: ecco, che Grabbi poi fa il settore giovanile alla Juve, sì che insomma mi aveva detto, però a 16 anni aveva già questo fisico, trovava dei ragazzi di strappato, ormai...
2: Non senti neanche troppo il bisogno di
1: passati
2: lavorare.
1: Sopra se ne accorgeva nemmeno.
2: Comunque ho capito che cosa ci aveva detto Tonelli, che essendo di Pistoia ha sentito Cavinana e lui non sa forse che è un quartiere di Firenze, ma si immaginava il paese sulle montagne.
1: Un mio amico è a Cavinana di Pistoia ora in questo
2: lo sai
1: momento,
2: c'era anche a Cavinana?
1: In un posto bello insomma.
2: Lo sai c'era anche a Cavinana? Le villeggianti di Conte Mascetti in Amici
1: Cavinana.
2: Miei erano state mandate a Cavinana dove facevano l'omone con la pipa e però ci avevano ancora le ciabatte.
1: Io vado dalla mia nonna, da che era la mamma della mia mamma. Il
2: nome della nonna a sto punto?
1: Fernanda.
2: Vabbè, quasi più normale di Marinora.
1: Ci sono stato tantissimo. E andavo sempre a giocare nei giardini lì davanti. Che c'erano giardini.
2: Ma dove questo però Cavinana?
1: Cavinana.
2: quartiere di Firenze o
1: di Firenze, sì, okay. Che Pistoia ci va lui. No, cioè, io sono venuto da Pistoia.
2: No, vabbè, ora
1: Piano. Pistoia, no, Gavinano di Pistoia.
2: No, Gavinano ci andavano le villeggianti di Conte Mascelli, perché sulla montagna pistoiese.
1: Sì, lo so, infatti io non lo so perché c'è un mio amico là.
2: Bene, ok, ora ci siamo tornati, però è Piazza Lea dalla Costa, dove andavi lì davanti a Gavinano e Giardini? C'è
1: andavo lì.
2: Parte fatte la pesca te.
1: C'è la chiesa.
2: Sì, sì, ma allora sono me.
1: E c'è Giardini Grandi, che poi ci hanno fatto anche il
2: campino. Finiamo qui
1: accanto.
2: Questo momento biografico. Scusa, nome di nonno a questo punto.
1: Alfredo.
2: Alfredo?
1: Poi c'è avuto, scusa, io ho avuto un nonno giornalista.
2: Ah sì?
1: Sì, è sportivo anche. Ah, sì. Giornalista sportivo. Rodolfo. Che era il babbo di mio babbo.
2: Babbo di tuo babbo. No, che scriveva però nei primi anni
1: recenti. Era mio nonno, insomma, ora tanto giovane.
2: Scusa, a questo punto non possiamo. Anche il nome dell'altra nonna. Abbiamo fatto tutto l'albero genealogico di Sauro Fattori. La moglie di Rodolfo si chiamava?
1: La moglie di Derna.
2: Oh, Derna, ok, mi dai un
1: la
2: po'.
1: La nonna Derna.
2: Marinora vince, Derna secondo, secondo me, come nome.
1: Sono belle omissioni, che bei nomi. Veramente i nomi delle nonne.
2: Bene, una volta, guarda, ora purtroppo siamo a fine puntata, però mi piace tanto questa cosa, una volta faremo una puntata chiedendo i nomi più strani, perché ad esempio io, la nonna Mercedes, bello Mercedes.
1: Beh, insomma, è un bel nome.
2: Nonno Guerriero, il nonno
1: Guerriero,
2: di un
1: sì,
2: altro.
1: Poi tempo c'era primo, secondo, se
2: bello,
1: no,
2: bello, bello.
1: Era amicidiale.
2: Va bene, allora, abbiamo una decina di messaggi ancora. Ci fai sentire gli ultimi due vocali, Tonelli?
4: Buonasera ragazzi, e gliene disse anche a piccoli di tirare sul primo palo, ma lui ha capito il palo quello su Viale Malta, che c'è il 45.
5: C'è solo Sarri, dai, c'è solo Sarri,
1: vediamo,
5: è
1: dai.
5: L'unico che ci può dare qualche gioia in più con questa squadra di mezzoni,
1: speriamo.
5: Sarri, e si arriva quarti o quinti.
1: No,
5: con questa squadra ve lo dico io, ve lo posso mettere per iscritto.
2: Io sto con la mia.
1: Se lo mette per iscritto
2: tu firmi?
1: Io firmo, firma lui. Cioè, se io faccio sì, faccio.
2: Dici
1: firmo con referendum.
2: Fa il referendum. Va bene, Pierluigi ti dice: Costa, la fai da interna Palladino Ottaviani Pradera, in parte anche per Ken. Poi dice: scusa Sauro, non Costa, è che Costa è sempre nei pensieri dei nostri ascoltatori. Perfetto. Però dice: fai da interna Palladino Ottaviani Pradera, in parte anche per Ken. Però perché non mi sembra Ottaviani Pradera abbiano. Mi sembra Palladino a Ken, insomma, gli ha fatto fare le cose migliori. Non credo ce l'avesse con Ken, così come non credo ce l'avesse Pradera e Ottaviani.
1: No.
2: Quindi non lo so, però Pierluigi spiegaci, interessante, anche se poi sì, dobbiamo salutarci. Tonelli ci sta salutando perché con la sua voglia di lavorare è qui che batte.
1: Che bella finita.
2: Bella finita, sì.
1: No, cioè, è quello.
2: Aprimi il microfono.
1: Guarda il lavoro, ma sì, quello che c'era lì, lavoro.
2: Come?
1: C'è tutte quelle domande.
2: Non ce la facciamo. Dovrebbe anche rientrare Som dal Bologna. Volevo sapere a Sauro cosa ne pensa il fatto che Vanoli insista a giocare con Good.
1: Rispondo veloce, è un disastro. Andiamo avanti.
2: Buonasera. È un disastro a tutte. Fabiano ha fatto il fenomeno l'anno scorso contro di noi.
1: Sì, ci ha fatto il fenomeno, ha fatto un gol.
2: Buonasera, ma invece di dare 15 per Fabiano si può sempre dare Goodmanson alla pari al Bologna, vista la proposta di Max della gente.
1: Male.
2: Gli altri non ce la facciamo, ci dobbiamo salutare.
1: No, Sauro
2: Fattori, buon weekend. Ci vediamo lunedì post Genoa.
1: Lunedì post Genoa, dai.
2: Grazie anche a Tonelli. È stato un piacere, anche da Giacomo Galassi. Buon weekend, ciao ciao.

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Manca sempre meno al traguardo finale di questa stagione. Speriamo che possa essere tagliato già domenica al Franchi contro il Genoa, ovvero l'aritmetica salvezza della Fiorentina, onde passare poi ai tanti argomenti da affrontare un minuto dopo la salvezza, tra chi ci allenerà, tra tormentoni sulla carta bianca e sul non fare arrabbiare nessuno, e soprattutto per capire che Fiorentina vedremo il prossimo anno, speriamo diversa da quella di questa stagione, caro Luca Calamai, che non finisce più.
3: Non finisce più, fammi salutare la grandissima Sara in cabina di regia.
2: Ciao Sarita. E abbiamo anche l'ufficialità tempo. La finale di Conference League sarà tra Crystal Palace e Raio Vallecano,
3: e non sappiamo quando si gioca Juve-Fiorentina
2: ballano sostanzialmente tutte le ipotesi di capire il sabato, la domenica alle 12.30, tanto piace a Sarri, e l'eventualità del lunedì
3: alle 18,
2: ma dovremmo capirlo, mi sa, lunedì anche quello, cioè prima del Genoa non ce lo dicono.
3: No, perché ovviamente sono collegate le ultime due giornate, tutta una serie di incroci, quindi tutte le squadre che hanno gli stessi obiettivi devono giocare alla stessa ora, e quindi si mescola tutto.
2: Mescolone,
3: ve lo diremo. Allora, oggi stranamente non ci sono nemmeno voci di mercato da commentare.
2: No, c'è solo una semi tranquilla, cioè da capire dagli allenamenti, poi faremo il punto chi può esserci, chi meno. Io lo dico subito, secondo me mette Piccoli con il Genoa, lo va a recuperare, non credo possa partire titolare Braschi, ma insomma non anticipo su Ken, penso si vada alla Juve. Di mercato no, vedo che insomma cominciano ad accavallarsi i racconti di questo addio ormai annunciato con Vanoli.
3: Sì.
2: Ieri anche Sport Italia ha ribadito come la scelta sia stata sostanzialmente presa. Nel frattempo, a proposito di Crystal Palace, Iraola è molto molto vicino.
3: Certo.
2: A,
3: no, io stamani al Crystal, al caffè nero bollente, nel provare a immaginare, parlando di quello che può essere la reazione dei tifosi domenica pomeriggio, no?
2: Ah beh, questo è un altro tema.
3: Io ho centrato il fatto che se c'è uno che merita un grande applauso è Vanoli.
2: È Vanoli.
3: E quindi Vanoli, io mi piacerebbe che sia questa partita o che sia nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta, però io vorrei che per una volta il fine partita, ma lo ribadisco, forse è più giusto farlo nell'ultimo turno, si dividessero le strade di Vanoli e quelle della squadra.
2: Sì.
3: Hanno meriti troppo diversi, per cui Vanoli io mi auguro che venga chiamato dallo stadio, ma anche da quel che resta dello stadio Franchi, perché lo ribadisco, gli dobbiamo un gigantesco grazie, perché ha fatto un qualcosa di molto molto bello. E poi le vie del calcio sono infinite, un allenatore che fa quello che ha fatto Vanoli è un allenatore che poi in futuro potrà tornare tranquillamente, magari dopo una sua esperienza ancora ulteriore, a allenare la Fiorentina, ma non possono essere abbinati giocatori e Vanoli, ecco, sono proprio due storie diverse.
2: È indubbio.
3: E quindi Vanoli, grande applauso,
2: e atteggiamenti anche diversi.
3: Magari non so, ecco, un qualcosa che gli testimoni sul suo palcoscenico, dove lui ci ha tirato fuori da un bel casino. Ecco, grazie Vanoli, lo dico alta voce, quindi vorrei una differenziazione netta. Quale sarà l'atteggiamento nei confronti di squadra e società, questo non lo so, lo decideranno naturalmente i tifosi.
2: Ditecelo 348-7513-933 oppure anche il 3925-727775, visto che siamo in diretta fino alle 16 anche sull'Edi Radio, se no chiamate 055-7711-171.
3: E in questo ragionamento, tra l'altro, e poi vai a pescare come fai con grande abilità tra chi ci scrive e compagnia, ho anche la sensazione che non succederà nulla nemmeno la prossima settimana, se vuoi il mio parere,
2: in termini di annunci, di novità, allenatori,
3: perché credo che sia anche giusto e rispettoso Tommaso,
2: certo, certo,
3: far finire Vanoli godendosi anche due grandi sfide come quella con la Juventus e l'Atalanta. Tra l'altro,
2: lasciami dire, sperando che non ricapiti come a Roma,
3: no, non ci credo,
2: cioè che ci sia un approccio diverso a Roma.
3: E sai, lui non va in campo, poi
2: ecco,
3: può fare tutti gli stimoli del mondo
2: in mano,
3: ma se
2: allora,
3: la squadra stacca la spina, ti ricordi Montella, le perse tutte di fila, cioè non, o Prandelli, c'è un momento in cui se ti stacca la spina la squadra. E parallelamente, poi andiamo dal primo ospite, graditissimo, e parallelamente Tommaso, poiché non vedo allenatori liberi che in questo momento sono nel mirino della Fiorentina, anche chi verrà a allenare la Fiorentina non può essere annunciato prima della fine del
2: campionato. E fra l'altro ti aggiungo quello che ogni tanto sentiamo qui noi privilegiati passando dai corridoi di tutto mercato web. Sì, Grosso, d'accordo, Grosso non dispiace assolutamente al Genoa, e pardon, al Bologna, che sa che su italiano c'è da capire che tipo di situazione si va a creare, il quale italiano vorrà vedere che succede in nazionale, perché magari se non è Allegri è Conte, e allora c'è Napoli che si libera, insomma.
3: Sì, sì, c'è movimento, però
2: c'è
3: ecco,
2: movimento,
3: noi
2: .
3: Abbiamo sempre detto lunedì dopo la salvezza, ecco, io
2: te
3: lunedì dopo la salvezza mi aspetto la parola della proprietà.
2: Ah, quello,
3: la proprietà è questa, a noi non risulta ci sia nessun intendimento di cessione della società, e invece credo che tocchi alla proprietà fare il primo passo e quindi avviare, fare, sai, così quando giri una pagina di un libro o di un giornale, volti pagina, e lo può fare solo e soltanto chi comanda. Punto e basta. Scusa, sono andato lungo, chiedo scusa.
2: Ah, ci sta sentendo Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino.
3: Scusami Ernesto, sono andato un po' lungo nel ragionamento.
4: Ascolto volentieri.
2: E peraltro uno dei primi messaggi a margine dei vari temi che ballano arriva da Simone da Perugia. Buongiorno, ci tranquillizzate sulla situazione Paratici? Nello specifico, per esempio, stanotte Luca su Firenze Viola faceva un po' di domande e un po' di punti di vista che girava direttamente al DS. Mario Tenerani ha scritto: non fate arrabbiare Paratici. Ernesto Poesio è 24 ore e mi tartassa e mi chiede perché hai scritto della carta bianca 48 ore fa. Vedi Ernesto che il tema appassiona?
3: Rivendica il suo articolo, te lo dico subito.
4: Assolutamente, come sempre bisogna fare, no? Quando si è convinti delle tue fede. No, rassicurare, sai, io direi che ci dovremmo rassicurare del fatto che un dirigente così conosciuto prende un impegno a gennaio per 4 anni con una società importante come la Fiorentina. Così ecco, lasciare tutto, a meno che non succeda uno sfacelo, che a quel punto racconteremo eventualmente, ma non abbiamo, come dire, la palla di vetro, e quindi nessuno può sapere, ma in una situazione, diciamo, normale è, secondo me, impensabile che un dirigente della sua importanza così ecco lasci dopo 5 mesi di lavoro. Mi sembrerebbe un qualcosa che andrebbe a screditare anche lui. Comunque rientra in Italia, è rientrato in Italia grazie alla Fiorentina, grazie all'accordo con la Fiorentina, dopo un periodo sicuramente non positivo sotto il profilo delle immagini, e quindi credo che non gioverebbe nemmeno a lui. Ecco, poi se ci dovessero essere degli ostacoli insormontabili all'interno della società, ma allora questo è tutto un altro discorso, non c'entra Paratici, c'entra la Fiorentina. A quel punto credo che affronteremmo discorsi diversi,
3: non c'è dubbio.
4: Sulla carta bianca che diceva Tommaso, io credo anche che stia diventando un po' un tormentone, no? Un po' come noi a Firenze ci innamoriamo un po' dei tormentoni. Credo che si debba prendere atto del fatto che la Fiorentina, come in realtà io credo tutte le altre società, nessun dirigente ha davvero carta bianca, a meno che tu non sia Marotta e tu sia il presidente, però è un qualcosa di diverso, nessun DS, e quindi dobbiamo
2: è curioso che ce lo domandiamo un po' tutti, perché evidentemente qualche spiffero per il momento di una direzione univoca c'è.
3: Non c'è comunicazione, no. Ernesto, non c'è comunicazione in questo momento.
4: Il problema è questo.
3: Non riescono a comunicare.
4: Secondo me non riescono a comunicare, ecco, perché che è un po' il problema che, voglio dire, attanaglia la Fiorentina da non so quanto tempo.
3: Esatto.
4: Però basterebbe far presente questo. Ed è chiaro che poi Paratici deve avere carta bianca nel suo settore, ma è il direttore, quindi è chiaro che le scelte tecniche dipendono da lui.
3: Ma sai, quello che viene poi la domanda che ti volevo fare, sai, nell'anomalia di questa Fiorentina, perché tale secondo me è, ancora non c'è stato un incontro diretto tra il presidente e Paratici.
4: Questo è un altro elemento.
3: Cioè, non è che stanno sulla luna e ci vuole un razzo da partire da Cape Canaveral. Cioè, oggi si va a New York in 6 ore e mezzo, se voli in prima classe non te ne accorgi nemmeno. Non c'è stato nemmeno questo passaggio, non si capisce chi ha il portafoglio in mano.
4: Sì, devo dire, Luca, te che sei un, voglio dire, esperto non solo di Firenze ma anche di altre piazze importanti, no? L'abbiamo anche affrontata pochi giorni fa. La Roma è stata il terremoto Ranieri è stato gestito in un modo asettico anche a Roma, no? Con un comunicato di 3 righe.
3: Sì, sì.
4: Cioè, mi pare anche molto una modalità, entrambe le proprietà sono forse le uniche, sono tante le proprietà americane in Italia, ma forse le uniche riconoscibili con una famiglia, no? Poi sì, vabbè, c'è saputo, ma comunque non sono fondi amministrati da dirigenti e manager, no? E comunque sia, anche in quel caso la reazione è stata gelida, se vogliamo,
3: sì.
4: Comunque non per come noi siamo abituati.
3: No, fermo restando poi che nel momento arrivano i Fredkin, sono a Roma,
4: sono apparsi,
3: appare una volta l'anno, ma e in questo senso, ecco, ti chiedo, allora, ovviamente stavamo dicendo proprio per motivi contrattuali, non è che se la Fiorentina è domenica alle 17:30 e salva lunedì dirà il nome dell'allenatore nuovo, perché non è possibile, se è un allenatore sotto contratto un altro club, oltre, ripeto, alla mancanza, al rispetto totale, va a Vanoli. Mentre invece credo che sia, vorrei dire, inevitabile, mi verrebbe da dire quasi indispensabile, che sia la società a parlare, e io immagino che parli chi comanda. Te chi ti immagini che parlerà? Se parlerà qualcuno, e a questo ruolo non può partecipare Paratici, perché Paratici non comanda, perché
2: a
3: deve parlare di chi ha,
2: a livello che ha
3: la gestione generale complessiva della società.
4: Fammi dire che Paratici parlerebbe solo per una parte parziale,
3: esatto,
4: ma qui c'è da spiegare molto di prima. E quindi io credo che parlerà il direttore generale,
3: quindi comanda lui, cioè, perché nel board della Fiorentina ci sono 3 persone, cioè.
4: È il direttore generale, quindi come tale è un ruolo di comando superiore rispetto al direttore sportivo.
3: Sì, e questo
4: lo dice la qualifica.
3: No, ma poi è evidente, però io non ho la sensazione che comandi Ferrari, nel senso che c'è il gradino superiore, no? Io facevo riferimento, certo, al board, certo, no? Nel board ci sono 3 figure nel board della Fiorentina: presidente, commisso,
2: certo.
3: In questo momento non hai la sensazione di una figura operativa da un punto di vista gestionale del club, hai più la sensazione di un patron, non di un... Mark Stiefel in teoria è quello che comanda più di di Ferrari.
2: Sì.
3: Lui c'ha il portafoglio,
2: esatto.
3: E quindi in una regola di percorso dovrebbe parlare l'amministratore delegato, non il direttore,
2: che però non
3: direttore generale.
2: Però
3: e qua
2: però,
3: non si sa.
2: 7 anni mai parlato.
3: Però serve un momento sotto questo punto di vista, ma non per Ernesto Poesio, Luca Calamaio, Tommaso Loreto, ma per mettere ordine. Perché non si capisce, cioè questa...
4: Sai, Luca, io più che chi parlerà, che ti ripeto, secondo me, di quelli che saranno allo stadio, il più alto in grado è il direttore generale Ferrari, diciamo, A me interessa che cosa diranno, come verrà, cioè questa stagione disgraziata verrà archiviata, messa sotto il tappeto, silenziata il prima possibile, oppure da questa stagione si potrà iniziare un'analisi che poi porterà a costruire la squadra del futuro. Questo qui è un qualcosa, secondo me, che è dirimente, perché nel momento in cui si dovesse scegliere di così cancellare questa stagione, pensare subito al centenario, secondo me si commette un errore che si è già visto a Firenze in questi anni di gestione, che è l'incapacità di riconoscere i propri errori.
3: Non c'è dubbio.
4: E che poi ti ha fatto sopravvalutare una squadra, un gruppo, un progetto a luglio, agosto, e che poi abbiamo visto come è andata a finire.
3: Non c'è dubbio. Però lo ripeto, forse.
4: Perché andiamo in Champions, l'hanno detto loro.
3: Sì, forse è una mia visione particolare. Ti ho detto, a me Paratici non deve essere il primo che parla, perché la prima cosa che chiedo a Paratici è: dove andiamo? Paratici ti direbbe, quando mi diranno quanto
5: ce l'ho, dire la proprietà,
3: lo faccio. Quindi Paratici no. Io credo che il mondo della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina, abbia il diritto di sapere chi è il suo interlocutore e abbia il diritto di sapere chi applaudire e chi contestare, anche, no? Allora, parla Alessandro Ferrari.
5: Allora
3: e non è che
5: forse
3: deve parlare,
5: può essere anche Paratici l'interlocutore,
3: ma
5: no?
3: Sei in grado di dare risposta a tutto, perché io non credo che se te chiede a Paratici quanti soldi ti metteranno a disposizione, lui non so se lui ti può dire quanti soldi, okay. Lui lavorerà su quello che gli... Lo stesso Ferrari ha il titolo per parlare, certo, direttore generale, ma lui non può parlare da Ferrari, lui deve parlare
5: al
3: da
5: Massimo
3: proprietà.
5: Può riportare,
3: perché Marotta, quando parla, lui ha il titolo per parlare a nome della proprietà,
5: sì.
3: Ma quando c'è stato da presentare Ernesto i soldi per lo stadio, c'era Mark Steven qua,
4: però gli incontri
3: sì, ma quando si è presentati i soldi, c'è arrivato Mark Steven,
4: certo,
3: lui c'è la borsa,
4: diciamo, la valigetta, però diciamo tutta quella che è la gestione, anche come opera di cucitura con il comune.
3: No, sì, però il passaggio supplementare, cioè stiamo parlando
5: nel comunicato di chi, poi si faceva riferimento a Giuseppe Commisso,
3: che poi non fa
5: legame
3: con
5: la società,
3: cosa fa. Io credo che questo sia un passaggio importante. Ma può essere benissimo che sia Ferrari, ma deve parlare a nome della società, cioè lui deve impegnarsi per Commisso, non per Ferrari, e così serve chiarezza, ragazzi. Guardate,
4: no, siccome... Io credo che però questo sia già stato più volte in qualche modo detto dalla Fiorentina, caldeggiato dalla Fiorentina, che quando parla Ferrari parla a nome della società.
3: Perché
4: comunque il rapporto costante con la proprietà da Firenze è di Ferrari.
3: Perché qui, capito, gli devi chiedere: i 62 milioni meno degli ultimi due mercati devono essere recuperati nel mercato o possono essere per il momento congelati?
4: 25 già impegnati, io vorrei dire.
3: B, siamo il direttore sportivo, opererà in clima di autogestione oppure no? C, l'obiettivo si riparte dall'assalto esatto. Al quinto posto dell'anno scorso oppure si prende
4: si
3: un percorso più largo? Queste devono essere risposte che chiunque le dà devono rappresentare il pensiero di chi poi si prende una responsabilità di fronte alla gente.
4: Sì, io spero e credo che tutto questo discorso, che è molto ampio, non venga affrontato dopo la partita e poi a rivederci, che ci sia un momento in settimana appena possibile da parte della società in cui, come dire, si convocherà una conferenza stampa e si farà chiarezza su quello che è successo e su quello che deve essere, perché queste sono tutte domande non legittime, di più, cioè, sono la base.
3: Io ci trovo
4: io lo sto scrivendo da tanto voglio dire, questa bussola qui deve essere data, poi facciano loro ovviamente.
3: Ma ne rispondano poi di quello che dicono.
4: Risponderanno di quello che fanno, in positivo e in negativo.
3: Ne rispondano, perché io ti devo dire, finché c'è stato Rocco Commisso tutto si poteva contestare a questa società, meno una chiarezza di comportamento e di percorso, perché sono stati messi soldi, eh? Cioè, quando l'anno scorso c'è stato a prendere Piccoli facendo un extra budget di 27 milioni, è stato Rocco Commisso a dare il benestare. Certo. Quando c'è dovuto rimediare qualcosa nel mercato invernale, è stato ancora Rocco Commisso.
2: Ma c'è stato da dare 3 milioni a Pioli,
3: e altrettanti. Cioè, è il momento. Vedi, anche la figura che è stata ingaggiata per la Viola Parker, ma è tutto fatto in maniera molto misteriosa,
2: sai, non è ufficiale, non l'hanno smentito e ti potrebbero dire non è che possiamo commentare ogni voce,
3: ma
2: ogni
3: non è che
2: notizia,
3: commentare, ma se arriva come arriva,
2: ma loro ti risponderebbero a tempo debito,
3: ecco,
2: quando
3: allora,
2: sarà
3: tempo debito, sì. Ma che non sia un tempo eterno,
2: lo so.
3: Ci deve essere, come dice Ernesto, una obbligatoria rivalutazione. Io oggi ho scritto che si deve partire innanzitutto dalle scuse e dal riconoscimento degli errori, perché questo è doveroso nei confronti di chi ha ingoiato tanta dolore e tanta sofferenza. Quindi, e qualcuno ci deve mettere la faccia, no?
2: Speriamo, Luca, perché come abbiamo detto tante volte negli ultimi due mesi, come dire, è stato anche veicolato il messaggio del miracolo, no, per arrivare alla salvezza.
3: Perché questa confusione, chiudo e poi voglio chiedere a Ernesto sull'allenatore, questa confusione secondo me poi porta al carta bianca di Paratici, perché non si capisce, cioè in questo magma è evidente, io penso ci sia una suddivisione di ruoli estremamente chiara e netta, ecco, però fino a che non ci sarà una tutto questo certificato e quindi dato anche alimenta il fatto, ma come va, chi sarà Vanoli, vero, lo voleva Ferrari, chi l'ha detto che Ferrari voleva la offerma ai Vanoli?
2: Sì,
3: io non, a me non me l'ha detto nessuno, ma era la logica, Ferrari voleva Vanoli, Paratici non voleva Vanoli, invece poi come ha detto Zazzaroni, a lui è stato Paratici a dire che era intenzionato a tenere Vanoli, cioè capito Ernesto, se non si ritorna a comunicare con linearità, poi è evidente che c'è confusione secondo me.
4: No, ma quello è il principio base, questo è l'ABC. Quindi speriamo che in questo senso ci sia un cambiamento anche in questo senso qui, ma appunto quando si, per quello io dico che la questione della carta bianca mi appassiona fino a un certo punto,
3: certo.
4: Perché il punto principale è, come dire, la cornice in cui Paratici avrà carta bianca, ma è conseguenziale. Prima devi avere la cornice in cui ti puoi muovere, quindi la società starà facendo le sue valutazioni, avrà i suoi piani nel caso di qualificazione UEFA, farà i suoi conti nel caso di non qualificazione per il prossimo anno, dico, perché certo. Fa così, cioè nei bilanci le varie proiezioni, e in base a quello stabilirà quello che può essere un budget che sarà sensibile ovviamente di quante cessioni tu riuscirai a fare,
3: ovviamente
4: ad appiazzare una ventina di giocatori tra una cosa e un'altra, tra quelli che rientra, e non tutti sono cedibili bene, anzi su molti, penso a Zom per esempio, è un giocatore pagato da 16 milioni, ancora non l'hai finito di ammortizzare, quindi sono anche operazioni non semplici da fare, e in base a tutto questo Paratici saprà che cosa può utilizzare in termini di acquisto di soldi per comprare i giocatori e di budget di stipendi. Lì avrà carta bianca, è chiaro che lì
3: sono
4: avrà
3: sicuro.
4: Carta bianca.
3: No, ma
4: lì farà il suo lavoro. Però prima ci vuole la cornice, e la cornice è quella che tutti aspettiamo e che chiaramente non poteva non dipendere dalla salvezza matematica. Ora lo stanno tirando un po' per le lunghe, perché è chiaro che la Fiorentina è salva. Però comunque diciamo aspettiamo l'aritmetica. Però poi dopo è normale che si fermi,
3: esatto,
4: a ragionare sul futuro.
3: Senti, mi sembra così a pelle che Grosso sia il favorito in questo momento. Personalmente non mi accende, ma non vuol dire niente. A me aveva acceso Pioli, che ha fatto catastrofi. È evidente, stiamo parlando di una mezza scommessa. Insomma, nel passato hanno anche funzionato le mezze scommesse. Che ne pensi di Grosso e come vedi lo scenario allenatori al momento?
4: Ma lo vedo in evoluzione, perché appunto, come dicevate prima, c'è un quadro che si muove non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina, c'è la questione della nazionale che può aprire panchine, quindi può aprire, cioè che aprirà panchine, perché un allenatore nazionale dovrà averlo, anche se io devo dire, io proverei Silvio Baldini, sinceramente.
3: Lo so, guarda, lo penso. Ci vorrebbe coraggio, sarebbe una grande scelta.
2: Comunque diventerà un partito per me. Cioè, più ci si avvicina, più.
4: Una scelta, come a dire.
2: Più saremo in tanti a chiedere.
4: Riportiamoci alla normalità. Sì, insomma, sì, vabbè. E, detto questo, no, appunto, aprirà sicuramente un giro di panchine. E bisogna ragionare sul fatto che la Fiorentina non è la prima scelta di nessuno, probabilmente in questo momento. Ci sono altre squadre, perché se tra l'altro si muove Palladino, si può ricreare si può aprire la panchina dell'Atalanta, la panchina del Bologna, che comunque sono in questo momento, partono un po' più avanti. La Lazio con Sarri non si sa cosa succede. La Roma si sono assestati, sembra ora Gasperini.
3: Se va via Conte o Allegri,
4: è rimasto da solo.
3: Esatto. Fa tutto lui.
4: Sì. Le grandi mi sembra che non vadano a cambiare, però insomma un po' di giro di panchine ci può essere.
3: Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Quindi, va bene.
2: Andiamo a aspettare il valzer.
3: Cosa aspetta il valzer?
4: Prima però
3: panchine.
4: Bisogna decidere se devono comunicare prima di tutto a Vanoli se hanno intenzione di cambiarlo oppure no.
3: Io ho la sensazione che lui però l'abbia già capito, Ernesto, cioè anche certo. Nelle sue dichiarazioni, che sono sempre molto pacate, molto educate, però io ci vedo una persona che si sta lentamente, ecco perché lo ribadisco, io non vorrei fosse dimenticato poi quello che di bello ha fatto, ecco. Un ringraziamento gli va dato.
4: Però secondo me rischierebbe anche lui di trovarci in una situazione
2: brutta, certo.
3: Ma lui è la scelta più giusta per tutti, ma non dimentichiamogli di dirgli grazie. Ecco, questo mi sembra un atto, se lo merita. Grazie Ernesto.
4: A voi.
2: Ciao Ernesto, buon lavoro.
4: Ciao.
3: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il numero per parlare direttamente con noi, lo 055 77 11 171. Domenica si gioca al Genoa, lo sai?
2: Domenica si gioca al Genoa.
3: Te lo ricordavi?
2: Sì. No,
3: vagamente, va bene.
2: Dettaglio, ma nemmeno
3: qualcosina vi diremo anche di questo. A poco.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Scusate ragazzi, io sono Pessardi tutta la vita, però anche basta di farlo passare a un'invescia di calcio, Cioè per me Sardi è forte, è un allenatore in gamba, però basta, perché non è andato a allenare il Caltanissetta, con tutto il rispetto di Caltanissetta, è andato a Roma a allenare la Lazio, e la Lazio, per tutte le difficoltà che può aver avuto, non gli ha fatto il mercato, lo Tito eccetera, ma comunque partiva già da una base solida di squadra, cioè è una buona squadra la Lazio. Poi del resto parliamone, perché l'ha avviata a metà classifica, l'arriverà a metà classifica Sarri, non è che l'ha fatto sto miracolo di calcio italiano, sì, poi voi mi dite che l'ha avviato un finale di Coppa Italia, quella amor di Dio, ma con l'Atalanta la partita la si è vista tutti ragazzi, o non sa nemmeno l'uomo ci ha fatto arrivare in finale.
8: Sì, dato gli argomenti sono pochi, volevo extra calcio. Direttore, ti ricordi te cosa fa più piacere a una donna di 7-8 telefonate al giorno?
9: Ragazzi,
2: una dozzina di rose rosse.
9: Ci resterà il dubbio cosa avrebbe potuto fare prendendo la squadra dall'inizio e soprattutto avendo un centravanti, perché non ci scordiamo che quest'anno Vanoli il centravanti non ce l'ha avuto alla fine. E il prossimo anno però è giusto per lui, è giusto che non rimanga, perché se no, se alla prima giornata pareggia, già cominciano le voci, Vanoli via, Vanoli out, quindi anche e soprattutto per lui, che mi sembra una persona seria, è giusto che se ne vada.
10: Eppure anche in 3-9.
11: Mi spiegate perché dovremmo ringraziare Vanoli? Me lo spiegate di nuovo, perché forse sono io dura, non capisco. Cioè, allora, ancora non siamo salvi.
10: siamo fuori da tutte le coppe, non ha valorizzato un giocatore che sia uno. Perché dovrei ringraziare Vanoli, ragazzi? Perché? Basta un stanenia insopportabile.
2: Bene, tanti interventi, uno dei quali peraltro con citazioni importanti, credo una dozzina di rose rosse, anche se forse ho un dubbio su altro, ma non è l'ora giusta per riferire l'attività telefonica che tira in ballo l'ascoltatore, però va bene.
3: No, c'era la
2: sperando che non sia quella che fanno peraltro i nostri ascoltatori. Fammi sapere se ho capito.
3: La signora
2: ci siamo quasi,
3: la,
2: a cosa?
3: La signora era, dice non bisogna ringraziare, non ha detto il nome, Vanoli, e come dico sempre in questo caso ancora di più visto che è un'ascoltatrice, tuo parere è sacrosanto. Io credo che a dicembre ci siamo spaventati tutti, qualcuno anche terrorizzato, qualcuno era sicuro che saremmo retrocessi a febbraio. Non è vero che non ha valorizzato nessuno, penso a Fagioli, penso a
2: Parisi.
3: Ha giocato senza un centravanti per tanti mesi, non ci ha salvato all'ultima giornata, ma in realtà ci ha salvato ormai da diverse partite, e quindi all'inizio non aveva società, Paratici lo ha aiutato, quindi io invece sono per dirgli grazie. L'ho scritto, lo dirò e lo ripeterò nel momento in cui diventerà inevitabile. Sai perché? Chiaramente diceva l'ascoltatore, ci resta il dubbio di sapere cosa avrebbe fatto Vanoli dall'inizio, e ha ragione.
2: Certo.
3: Ma oggi il rischio di riportare alla memoria quest'anno terribile con qualche faccia di quest'anno, anche non negativa, ma quella di Vanoli, è troppo grande. Cioè, quando vivi questa paura, la prima cosa che fai è cerchi di eliminare tutto ciò che ti può riportare alla memoria un qualcosa che ti ha generato paura.
2: Ma poi, cioè, sono vere tutte e due le tesi, come sempre il vero, la verità, o se volete una valutazione più obiettiva, sta in mezzo, perché tu hai ragione a dire che va ringraziato assolutamente, sì, Vanoli, che ha fatto all'atto pratico un lavoro eccellente, perché i numeri raccontavano che nessuno era mai riuscito, no? Da,
3: esatto,
2: dicembre a 6 punti eccetera. Dopodiché è vero anche quello che dice l'altra ascoltatrice, che e avevi comunque la settima squadra per monte ingaggi della,
3: sì,
2: Serie A,
3: sì, sì, sì,
2: e durante,
3: sì,
2: il cammino qualche limite anche Vanoli l'ha mostrato,
3: ma di sicuro, ma
2: cioè,
3: se
2: non
3: no,
2: è
3: ragazzi,
2: che noi siamo qui a dire no, il prossimo anno forse è meglio, certo, di no Vanoli, perché ce l'abbiamo con Vanoli, perché qualche passaggio a vuoto c'è stato.
3: State attenti, non è che Vanoli lascia la Fiorentina e andrà a allenare il Real Madrid. La società interessata a Vanoli è,
2: cioè,
3: il Parma.
2: A meno che non ci pensi anche Sartori,
3: forse
2: lì,
3: cioè, siamo a quel livello, no? Ma io ho visto retrocedere, lo ripeto, la Fiorentina di Battistuta, Baiano, Laudrup, Effenberg. Cioè, non basta il concetto della squadra. Lui ha fatto un ottimo lavoro. Io lo ripeto, ha fatto un ottimo lavoro, con dei limiti, degli errori. Ma oggi, e rispondo, e poi andiamo dal nostro amico Giocondo, rispondo al volo anche a Francesco,
2: su Sarri.
3: Nessuno di noi sta beatificando Sarri. Io ho smesso di parlare di Sarri perché è talmente
2: al momento
3: stupido dal mio punto di vista,
2: poi,
3: che non si va a prendere Sarri, vuol dire che non lo vogliono.
2: Però,
3: e se uno non lo vuole, non lo vuole. Ma noi non abbiamo beatificato qualcosa. Ha preso,
2: no,
3: ti immagini giocare, Francesco,
2: certo,
3: in uno stadio dove non c'è tifosi,
2: mercato bloccato, i tifosi non vengono, contestazione, essere comunque ottavi, nonni,
3: c'aveva tre giocatori buoni, gli hanno venduti a gennaio,
2: insomma.
3: E nonostante questo, guarda, la Lazio aveva tutte le condizioni per andare a fare la storia della Fiorentina, andare a vivere un anno da paura, e invece la Lazio continua, tra l'altro sta finendo in maniera bellissima, addirittura può andare a lottare per il settimo posto, e
2: la
3: magari
2: prossima settimana porta a casa
3: nessuno
2: una
3: volta, lo beatifica, ma gli si può dire bravo anche a lui, quindi io bravo a Vanoli, ma Dio molto bravo anche a Sarri. Caro Giocondo Martorelli.
2: Ciao Giocondo.
12: Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao a tutti voi.
3: Senti, a te Grosso piace?
12: Beh, obiettivamente ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, una squadra neopromossa, dove, come spesso succede, le neopromosse rischiano spesso di ritornare in cadetteria, e quindi a prescindere proprio dal risultato, però penso che le prestazioni del Sassuolo sotto la forma di un ottimo gioco, delle prestazioni importanti, abbia valorizzato anche dei giocatori, quindi ha fatto secondo me un ottimo lavoro. Da quel punto di vista è oggettivamente riscontrabile questo, e quindi nel momento in cui si va a giudicare un giovane allenatore con queste qualità non posso essere che giudizi più che positivi, ecco.
3: Quanto è temibile il fatto che Sassuolo è un mondo particolare per chi ci gioca e per chi allena, grande società,
5: cioè comunque va,
3: c'è pressione, c'è un'organizzazione formidabile, cioè Sassuolo è un'isola felice del calcio che si può permettere anche di retrocedere e poi ritorna subito, perché c'è un modo di fare, si fa calcio. E lui non ha altre esperienze, dice sì, ha fatto Frosinone, sì, Serie B,
5: no, forse Lione, insomma Lione come
3: via,
5: piazza
3: credo sia stato mandato
5: sì.
3: Ecco, è chiaro che Firenze è l'altro mondo, no? Che intravedi in Sassuolo in grosso la personalità per reggere Firenze?
12: Ma guarda, è vero quello che dici, Sassuolo, il lavoro fatto da Giovanni Carnevale, direttore generale di questa società, è straordinario negli ultimi, dall'inizio che ha intrapreso questo tipo di percorso, ha dato dimostrazione di avere idee chiare e di lungimiranza, ha creato un'organizzazione importante, ha creato un centro sportivo importante, grazie anche naturalmente agli investimenti, certo, da parte della Presidente e la disponibilità del Presidente Squinzi, che ora purtroppo è scoperto.